0: marchio, infatti viene anche chiamato marchio d'acqua, proprio perché poi va a far riconoscere in commercio la carta. Chiaramente poi nei secoli assume altre funzioni.
1: Allora, questo qua è il primo passaggio. Che cos'è e cosa avveniva all'interno?
0: Questa si chiama molazza, è di fatto uguale, diciamo molto simile a un frantoio, perché l'azione è un po' quella di triturare. Chiaramente che cosa triturava? Siccome in questa cartiera negli ultimi tempi si

0: essere stata ripulita, spolverata, dopo aver isolato parti metalliche, la si bagnava con un rubinetto, l'acqua in entrata bagnava la carta e la mola, un po' come la mola di un frantoio, che è una macina di circa 7 quintali, girava e, spinta chiaramente dalla forza dell'acqua, della ruota idraulica, spappolava questa carta fino a trasformarla in un impasto, in una poltiglia.
1: Quindi si partiva in questo caso, come hai detto, non dalla produzione ex novo, ma usando fogli riciclati che venivano raccolti in giro per
0: esatto, arrivavano
1: città.
0: Dalla raccolta differenziata, quindi in qualche modo venivano un po' quello che facevano quando la carta era prodotta con gli straccioli, quindi era una raccolta differenziata della materia prima che veniva poi concentrata nelle cartiere, chiaramente spolverata, scelta, lavata nel caso degli stracci e poi in questa prima parte trasformata in una poltiglia ancora molto grezza, quindi ancora con una raffinazione non completa.
1: Sembrava una, diciamo, acqua e farina per fare testaie, come...
0: diciamo sì, un impasto molto molto ancora rudimentale che andava raffinato. Si manda infatti tutto in un vero e proprio raffinatore, quindi c'è uno scarico, si
1: vediamo
0: apre
1: la botolina.
0: Questa botolina viene aperta, tutto passa al piano di sotto, quindi è una cartiera ancora con una sala macchine al piano di sotto, proprio perché questo impasto dovrà arrivare al piano di sotto, essere raffinato.
1: Adesso andiamo a vedere. Intanto, passando, vediamo l'effetto di quello che abbiamo raccontato in questa immagine, vero Giuseppe?
0: Esatto, questa è la filigrana, uno stemma da me sinceramente non molto amato, però lo esponiamo.
1: Potevate farlo anche col grifone.
0: C'è anche
1: okay,
0: il grifone.
1: Per par condicio. Quindi qua abbiamo questa poltiglia di carta riciclata, depurata e bagnata che attraverso quella botolina finisce qua sotto.
0: Esatto.
1: Portata con un tubo, immagino.
0: Un sistema esatto di tubature.
1: Qua nei bassi della fabbrica, e qua entriamo proprio nel vivo, iniziamo a toccare con mano proprio la carta. Ed ecco l'altro passaggio.
0: Esatto, il secondo passaggio è il cosiddetto cilindro o raffinatore olandese. Riceve dal retro, c'è un'apertura nel muro che comunica col piano di sopra.
1: Vero.
0: Questo raffinatore, che essenzialmente è una vasca, si riempie di questo impasto ancora grezzo. Al centro ci sono delle lame, oggi completamente arrugginite, che vanno a completare il taglio. Quindi queste lame si mettono a girare vorticosamente, anche loro spinte dalla forza dell'acqua.
1: Quindi la poltiglia arriva qua,
0: la poltiglia,
1: zac,
0: esatto,
1: zac.
0: Fa molti giri all'interno della vasca, passa più volte sotto queste lame, in particolare tra le lame che si muovono è una lama sul pavimento della vasca.
1: Ah.
0: Quando l'impasto è completamente raffinato, c'è anche qui uno scarico e attraverso un tubo che si trova sotto la griglia passava tutto alla terza vasca.
1: Quindi qua sotto
0: esatto.
1: C'è il tubo.
0: C'è un tubo.
1: Ecco, non ti ho chiesto quando ha chiuso questa cartiera.
0: Questa cartiera chiude 40 anni fa.
1: Solo?
0: 1985,
1: accidenti,
0: esatto.
1: Pensavo...
0: E fino all'85 andava con la forza dell'acqua, quindi.
1: L'acqua che vediamo lì, non so se Roberto riusciamo a fare il cambio luce necessario, ma per farvi vedere ovviamente come l'acqua fosse la principale motrice di tutte queste fabbriche di produzione della carta. Quindi da lì finisce qua dentro.
0: Esatto, questa viene chiamata tina di macchina, colleziona l'impasto raffinato, quindi completamente pronto a formare nuova carta.
1: Ecco, come si fa però da questo che è un impasto morbido ad arrivare alla produzione del foglio di carta?
0: Viene trasportato innanzitutto l'impasto da un sistema che fa da mescolatore e da trasportatore con queste conche in lamiera, finisce tutto su uno scivolo di legno e entra tutto nella cosiddetta macchina continua. La macchina continua è un'invenzione di fine Settecento.
1: Di legno?
0: Pietra, cemento, ma soprattutto legno e poi ha delle parti chiaramente in altri materiali. Il principio della macchina continua è mandare questo impasto su un nastro trasportatore, quindi non formare più il foglio singolarmente, ma mandarlo su una tela forata che è capace di...
1: Questa?
0: Esatto, far avanzare l'impasto.
1: Che passerebbe qua sopra,
0: esatto,
1: bianco.
0: E contemporaneamente da liquido disidratarlo con sistemi qui ancora un po', diciamo, ormai passati di asciugatura. Quindi pompaggio di acqua verso il basso, pressatura, anche qui in continuo, distacco della carta su feltro, anche lui continuo, ripressatura finale e accumulo della carta

0: sotto forma di bobina.
1: Quindi usciva così?
0: Esatto, in realtà questa carta che abbiamo, diciamo che facciamo solo vedere, è lo stesso tipo di carta prodotta qui, ma dovete immaginarvi che all'epoca, quando funzionava davvero, arrivasse leggermente ancora umida. Perché è un vecchio tipo di macchina che, a differenza di quelle di oggi, che hanno delle parti anche chiamate di seccheria, dove la carta viene asciugata a vapore, accumulava una bobina, diciamo, ancora col problema dell'umidità.
1: Ok, carta matta verrebbe definita,
0: esatto,
1: no? Quella
0: sì,
1: che vedevamo nelle botteghe per fasciare le,
0: esatto,
1: uova.
0: Carta proprio da bottega. Per...
1: Non carta bianca, ecco.
0: In questa cartiera prevalentemente si produceva questo tipo di carta.
1: Si vendeva in zona oppure grazie al porto andava anche...
0: No, prevalentemente in zona, okay, botteghe genovesi.
1: Ok, e qua c'è il rullo, diciamo, la,
0: esatto,
1: ruota dove si accumulava e diventava una bobina.
0: Esatto, viene chiamato aspo, arrotolatore. La carta in arrivo, quando la bobina è completa, viene strappata, collegata al nuovo aspo, e quella ferma, quindi la bobina pronta, viene tagliata a questo punto
1: con una seghetta.
0: Una seghetta.
1: Sac.
0: Una volta aperto il rotolo, lo si trasporta su un banco. Il banco di taglio è il tavolo che con dei rulli faceva scorrere verso sinistra la carta e consentiva di trasformarla in fogli. Quindi il rotolo veniva mano a mano spostato verso sinistra, bloccato e tagliato.
1: Oh,
0: in questo
1: forte
0: modo nascevano più fogli con lo stesso taglio, ma avendo ancora il problema dell'umidità, le povere operaie se li mettevano in spalla e salivano nell'essiccatore.
1: Quanto pesava anche un...
0: Si arrivava a produrre, diciamo, chiaramente ognuno portava secondo le sue possibilità, però
1: diversi chili,
0: 20-30 chili alla volta portati, e a fine giornata si andava a stendere il tutto nell'essiccatoio.
1: Adesso andiamo a vedere, mi fa anche comunque incuriosire quel cartello che è rimasto da un tempo. Lavorate sempre come se il principale vi fosse vicino.
0: È ancora collocato lì da una sessantina d'anni e viene chiamata tabella educativa.
1: Tabella educativa?
0: Esatto, in basso a destra, piccolo piccolo. C'è
1: curioso scritto. Ancora un po' qua questi altri oggetti hanno...
0: Un modellino di mola,
1: ah, okay,
0: da laboratorio.
1: E quello lì invece era
0: quello
1: per
0: è un contenitore invece dove si mettevano gli scarti, mm-hmm, gli scarti della produzione, che chiaramente non si buttavano ma si potevano riciclare.
1: E questo qua invece?
0: Questo è un misuratore, è un misuratore della raffinazione dell'impasto, quindi si può scientificamente... E misurare quanto l'impasto è raffinato in modo da formare i diversi tipi di carta, meno resistenti, più resistenti, con diverse caratteristiche.
1: Adesso noi seguiamo la strada che seguivano queste povere donne, in particolare, ma anche uomini, lavoravano uomini e donne.
0: Ci si divideva i compiti.
1: Ci si divideva,
0: sì,
1: i,
0: sì,
1: compiti, salivano in questa scala, e mentre saliamo diamo un'occhiata anche a questo.
0: Questo è un modellino di tina di macchina, quindi quello che la tina che poi mandava l'impasto alla macchina, con alcuni dei nostri prodotti e alcune cornici per la produzione invece dei fogli.
1: Bene, saliamo di sopra.

0: Ed ecco in presa diretta la produzione, peraltro fatta ancora a mano con Giuseppe Traverso al Museo della Carta di Mele, che stiamo raccontando insieme a tantissime altre fabbriche, ha contraddistinto l'economia di questa zona veramente a partire dal 1400 per centinaia di anni, fino addirittura questa è stata chiusa 40 anni fa, quindi è veramente una tradizione che è bene conoscere. Siamo arrivati al punto in cui le operaie o gli operai caricavano dal piano di sotto la carta che era stata prodotta, che però era ancora umida.
1: Esatto.
0: E quindi guardate intanto la meraviglia di questo sottotetto di legno con queste cime, questi pezzi appesi, diciamo, che servivano per
1: stendere le carte. Quindi si cercava di arrampicarsi con supporti più o meno sicuri.
0: Ah, è vero.
1: Fino a dove essenzialmente vediamo fuori. Sono state tolte quasi tutte per creare spazio, ma ci sono 5 file di corde, o meglio c'erano, che in altezza toccano il tetto e in lunghezza andavano per tutta la sala. Quindi solo lo spazio centrale era libero per il passaggio e con molta fatica ci si arrampicava fino in cima. Si stendevano proprio come lenzuola appena lavate questi fogli e si aprivano queste finestre molto particolari.

0: Ecco, i fogli li vediamo lì proprio come venivano messi, erano stati tagliati, quanto dovevano asciugare?
1: A seconda di stagione grammatura della carta, però chiaramente siamo sulla più o meno 24-48 ore.
0: 24-48 ore, vediamo come si aprivano queste finestrelline.
1: La reazione era massima, perché queste finestre molto particolari, tipiche proprio delle cartiere, sono situate su tutti e quattro i lati della sala, quindi riescono a sfruttare al meglio tutte le correnti.
0: Che forte!
1: Per far asciugare nel minor tempo possibile la carta.
0: E poi, finita l'asciugatura, era pronta?
1: Finita l'asciugatura, c'è la ripressatura, perché la carta in asciugatura tende a restringersi, okay, a imbarcarsi, quindi viene ripressata in qualche modo tra supporti rigidi, e poi a quel punto l'ultima sala della cartiera è quello che oggi è il negozio dove io vendo quello che produco, è la sala dell'imballaggio, l'ultima fase.
0: E questa qua è la pressatura?
1: Questo è uno strumento che ha la pressa relativo alla produzione a mano.
0: Ok, quindi, allora adesso vediamo, perché è il momento clou, anche se l'abbiamo lasciato a metà trasmissione, perché Giuseppe ci mostra come si faceva la carta a mano. Ma perché hai questa passione per la carta?
1: Mi è arrivata con un corso che ho frequentato una decina di anni fa, organizzato dal comune di Mele, dalla provincia.
0: Ah, che forte!
1: Che non mi è più passato. Ho avuto poi la possibilità a fine corso, in collaborazione col comune, di firmare un contratto per la gestione del
0: museo. Che bello! Allora, da dove si parte? Da dove si partiva? Per produrre la carta artigianalmente, perché abbiamo detto che qua in questa fabbrica si riciclava la carta che veniva raccolta, poi messa con acqua e quant'altro. Invece tu ci fai vedere da dove si parte proprio per produrre la carta dal nulla, dico io, da dove?
1: Esatto, anticamente era prodotto tutto a partire da stracci, in particolare quindi indumenti di fibra tessile che venivano portati nelle cartiere e con modalità simili a quelle che abbiamo visto per la carta riciclata. Poi cambiava la natura dei macchinari, però il principio era sempre metterli a contatto con l'acqua, sminuzzarli, triturarli fino a farli diventare una poltiglia.
0: Oh, ma quindi gli stracci-vendoli?
1: Esatto, gli
0: stracci-vendoli. Era quello il motivo dell'esistenza degli stracci-vendoli?
1: Arrivavano, esatto, nelle cartiere, facevano da ponte tra le famiglie che vendevano agli stracci-vendoli, agli stracciaroli, questi vestiti. Esatto.
0: Quindi qua dentro sono stati messi degli stracci lasciati nell'acqua,
1: triturati.
0: Triturati come?
1: E in questo caso abbiamo ad esempio a disposizione un cilindro olandese come quello che abbiamo visto, nella versione non industriale, ma un po' più piccola.
0: Che forte.
1: Diventa tutto un impasto. Si possono fare misture con carta riciclata, quindi in questo caso abbiamo una mistura 50% cotone, 50% carta riciclata.
0: Ok.
1: Quello che si fa è tenere continuamente mescolata la sospensione di fibre.
0: Con le mani?
1: Esatto, proprio letteralmente a mano. Qui sono state lasciate alcuni ritagli di carta per creare un effetto graniglia sul foglio. Si inserisce a questo punto il telaio. Il telaio di fatto è un setaccio, ha una parte che separa l'acqua dalla fibra, una parte che genera la forma rettangolare del foglio, chiamato cornice, e il foglio viene generato in questo modo.
0: Oh, che forte.
1: Si va a separare l'acqua dalla fibra generando un foglio che, appena formato, ha circa il 95% d'acqua. Quindi elimino la cornice, evito di toccarlo in questa fase perché chiaramente c'è ancora troppa acqua, seppur.
0: E resta attaccato così?
1: Resta attaccato a patto che venga disidratato il più possibile. Quindi lo faccio scolare e, senza mai toccarlo, effettuo la ponitura. La ponitura è il distacco.
0: Come l'hai chiamata?
1: Ponitura, cioè
0: ponitura.
1: Si pone questo foglio su un panno. Anticamente erano panni in lana, quindi feltri. La ponitura mi dà la possibilità poi di effettuare la levatura, quindi a questo punto sposto, sempre senza toccare il foglio, il mio panno su una sorta di vassoio a creare la cosiddetta posta. La posta è un accumulo di panni uno sopra l'altro, perché a questo punto il lavoro si continua. Quindi si stacca un altro foglio e si impila sopra, fino a che esaurisco i miei panni.
0: Uno sopra l'altro, cioè quelli lì dovresti mettere sopra questo, poi un po' come fare le lasagne.
1: Esatto, abbastanza in maniera molto simile.
0: Perché era di lana prima?
1: Si usavano tessuti
0: non c'era un motivo.
1: Di tipo
0: questa
1: naturale.
0: Questa qua invece è carta.
1: Questa è un tessuto assorbente sintetico, è pelle di daino sintetica.
0: Pelle di daino.
1: Si possono usare tessuti sintetici di varia natura. E, a questo punto avverrà la pressatura, perché per rendere

0: manipolabile il foglio, devo ancora disidratarlo.
1: Eh sì.
0: Ora sono al 95%, la pressatura mi elimina grosso modo la metà, il 50% d'acqua. A quel punto lo potrò staccare delicatamente dal panno, perché si tratta ancora di un foglio umido, e lo si stenderà sulle corde.
1: E diventa così. E la pressatura la fai con quello?
0: La pressatura, sì, esatto. Abbiamo a disposizione una pressa di un centinaio di anni fa, che preferiamo non usare, sì. La esponiamo. Una pressa idraulica invece,
1: okay,
0: più efficiente, eccetera. In questa fase, siccome la carta è accogliente a qualunque tipo di pressione, si può creare la cosiddetta goffratura. Cioè vado a frapporre tra il panno e il foglio uno stampino che mi consente di creare carte a rilievo, quindi carte con questi rilievi.
1: Eccole.
0: Che non sono carte per scrittura o disegno, ma possono diventare ad esempio copertine di quaderno, segnalibri,
1: carte, quindi, da regalo.
0: Esatto.
1: E un tempo queste come lo facevano? Con quello che abbiamo visto sotto?
0: In tessuto anche loro, vanno
1: in
0: molto
1: tessuto.
0: Bene i merletti, i pizzi, questo tipo,
1: quindi
0: di...
1: Quindi potevano crearsi veramente tantissimi,
0: esatto,
1: generi di...
0: Si creano sbalzi di vario tipo sulla carta.
1: Cosa cambia? Cioè, se tu volessi della carta bianca normale, si faceva?
0: Sì, fino alla fine del Settecento in realtà l'impasto, lo straccio colorato genera carta colorata. Poi viene inventata la sbianca, cioè la possibilità su sostanze, sulla base dell'utilizzo di sostanze contenenti cloro, di decolorare stracci colorati.
1: Quindi qua dentro avrebbero infilato la polvere.
0: E generare carta bianca durante la raffinazione, quindi nella fase precedente. A questo punto l'impasto che verso è bianco. Posso decidere se poi colorarlo con coloranti liquidi, altrimenti lo uso bianco e genero carta bianca.
1: Ecco, tu hai spiegato che hai usato qua un misto di stracci.
0: Stracci già colorati e carta di riciclo.
1: E carta di riciclo, si può fare come si vuole?
0: Esatto, io faccio di solito dei 100% cotone quando voglio dare pregio massimo per carte artistiche, acquerello, eccetera, fino a fare anche dei 100% di carta da macero, oppure delle misture 50-50.
1: Beh, a seconda di
0: del
1: cosa si usa.
0: Del preso che voglio dare, dello scopo che deve avere la carta, esatto.
1: Ma oggi le cartiere più importanti non sono più in Liguria, l'abbiamo detto, non esistono più, c'è solo rimasto questo museo, sono un po' sparse in Italia, c'è qualche centro particolare?
0: Le cartiere industriali si sono molto spostate verso il nord, perché la logistica, soprattutto in pianura padana, è molto facile, nel senso che queste fino al Novecento restano cartiere, vengono costruite cartiere in queste zone perché l'utilizzo della forza idraulica era l'unico modo per muovere i macchinari. Chiaramente quando inizia a essere usata la corrente elettrica non si costruirà più in zone,
1: è vero, hai ragione,
0: difficili da raggiungere come queste. Queste resteranno cartiere isolate, indietro con la tecnologia, che chiuderanno tutte.
1: Ricordiamo, abbiamo spiegato all'inizio della trasmissione perché proprio nella zona di Mele dell'Acqua Santa, per la vicinanza con l'acqua, per i corsi d'acqua sempre pieni, diciamo,
0: sempre
1: ma
0: pieni.
1: In secca, e anche per l'aria molto arricchita.
0: Esatto, un'ottima ventilazione costante, e la scarsità di ferro nelle acque e le buone portate.
1: Allora, io do ancora un'occhiata in questi ultimi pochi minuti che ci restano. Questo qua cos'è, Giuseppe?
0: Quello è il modellino di un maio, quindi è una sorta di grande martello che veniva usato per la lisciatura della carta. Quindi essenzialmente si andava letteralmente a martellare la carta.
1: Oh.
0: Quindi l'operaio, chiaramente stando attento a non sbagliare mai, metteva questa risma di carta appena prodotta sotto questo martello e...
1: Tum, tum, tum, per appiattirla.
0: Esatto. La forza e la pressione generavano lisciatura sulla carta. Chiaramente è una delle fasi finali della produzione.
1: Queste qua erano fatte di tessuto naturale?
0: Tessuto,
1: immagino,
0: naturale, perché... Le più indicate in cartiera erano in fibra di cocco, perché tra tutte la fibra di cocco è quella che teme meno l'umidità e che tende a lasciare meno segno possibile sulla carta.
1: Ecco, da questo lato vediamo ancora altre testimonianze.
0: Da questo lato troviamo altre filigrane, quindi altri telai con zone cucite, quindi rialzate, che generano fogli con la possibilità di vedere in controluce un'immagine, e un macchinario fondamentale nella storia della carta, che è il macchinario a pila a magli multipli. È un macchinario relativo alla prima fase, cioè alla trasformazione dello straccio.
1: Ah, che bello!
0: Che veniva lavato, selezionato, fatto,
1: ecco,
0: a pezzi.
1: Lavato, non te l'ho chiesto, venivano ovviamente
0: la prima
1: lavato,
0: fase era,
1: sì,
0: chiaramente lavarlo. E per trasformarlo in poltiglia si metteva all'interno di pile, quindi sono vasche, diciamo, delle dimensioni

0: che può avere una vasca da bagno.
1: Fatto in marmo?
0: Fatto in marmo, in pietra, col fondo rinforzato in ferro, perché qui dentro si mettevano acqua e stracci e sul fondo battevano degli enormi magli. I magli sono appunto martelli dotati di lame che vanno spinti dalla forza dell'acqua a battere sugli stracci fino a trasformarli in poltiglie. Il funzionamento era dettato dalla caduta dell'acqua sulla ruota idraulica,
1: che
0: a questo punto, esatto, la caduta dell'acqua sulla ruota andava a generare il movimento dei magli all'interno della cartiera. Quindi il maglio si solleva uno alla volta e
2: questo si ammattina.
1: E aveva l'effetto, appunto,
0: aveva l'effetto di sollevare un po' come un carillon delle camme che per forza di gravità facevano poi cadere i magli che andavano a sminuzzare gli stracci.
1: Qua invece?
0: Qui abbiamo un modello di macchina continua, un po' come quella che abbiamo visto al piano di sotto, sì. Viene però chiamata macchina continua in tondo, lavora in meno metri e genera anche questa una bobina di carta.
1: Ah.
0: È incompleto, lo stava realizzando il mio maestro, ed è la macchina di elezione per ad esempio produrre le banconote, quindi è sempre una produzione industriale comunque.
1: Qua abbiamo delle cose più moderne.
0: Esatto, queste sono rastrelliere dove faccio asciugare i miei fogli in poco spazio o molta superficie per stendere orizzontalmente e non verticalmente i miei fogli e farli asciugare ancora nella sala dove asciugavano 300 anni fa.
1: Adesso per par condicio, ecco che abbiamo
0: per
1: anche,
0: abbiamo
1: giù di sotto fatto vedere,
0: esatto,
1: lo stemma della Sampdoria, adesso
0: questo
1: qua
0: ben
1: vediamo esposto.
0: Esposto, ben più illuminato.
1: Avrete capito la fede calcistica di Giuseppe, ancora quei tre elementi e poi ti saluto, mi piace anche
0: abbiamo,
1: il grembiule.
0: Esatto, quello è un grembiule in cuoio.
1: Accidenti, bello adesso, è bello seccato.
0: Adesso diciamo è anche... fa anche caldo per metterselo, preferisco,
1: certo,
0: grembiuli più leggeri.
1: Bilancina.
0: Abbiamo al centro una bilancia per pesare i campioni, quindi per stabilire quella che era poi la grammatura, se si stava realizzando la grammatura giusta, e ai lati presse da legatoria. Sono presse che ci sono state regalate,
1: si girava,
0: possono,
1: cioè,
0: in questo modo, esatto, sfruttare per incollare le carte, lasciarle ripressare, eccetera. Da quella parte invece abbiamo dei crick per la pressatura della carta, che è la parte che elimina acqua e consente al foglio di disidratarsi.
1: Grazie Giuseppe, abbiamo finito il nostro tempo.
0: Grazie,
1: ma decisamente seguendo il percorso della carta, le tradizioni della Liguria, veramente una bella puntata, credo. Grazie a Roberto Gnecco per le immagini, presa diretta, torna la prossima puntata.

Ci sono delle diagnosi che segnano un prima e un dopo nella vita delle persone, ma ci sono anche vite e storie che vogliamo raccontare a People di persone che non si arrendono, che cercano di modificare la propria vita e anzi di stravolgerla in maniera molto positiva, nonostante la malattia, nonostante la disabilità. Questa sera a People racconteremo 6 storie, tra poco.

0: Buonasera. Buonasera, benvenuti ad una nuova puntata di People. Altre sei storie questa sera, storie di chi non si arrende, storie di chi va avanti e dimostra che c'è del bello nonostante le difficoltà. Partiamo questa sera nel salutare Giulia Sarpero. Ciao Giulia,
1: ciao, buonasera.

0: Allora, ci racconti un po' la tua storia?
1: Sì. Allora, io sono una cantautrice genovese, il mio nome d'arte è Dulia, che è la crasi di Doll e Giulia, che è il mio nome. Doll perché appunto io essendo nata con una genesia all'avambraccio destro, cioè non ho un pezzo di braccio, ho sempre portato protesi estetiche da quando avevo 6 mesi. E quando ero bambina erano molto bruttine, cioè nel senso perché era un po' di anni fa, adesso questa è tutta carina così. E quindi sembravano proprio quelle delle bambole, cioè come erano in PVC, no? Allora, un po' per ricordare quello, un po' per ricordare la mia estetica che si vuole rifare alle bambole, un po' dark, allora è nato quel nome di questo mio progetto che nasce dopo tanti anni di musica, perché appunto io ho sempre avuto l'esigenza di cantare da bambina e quindi i miei genitori a un certo punto non mi sopportavano più. E mi hanno mandato a coro, ho detto vai, appunto non, pensando che io non potessi suonare niente, mi hanno mandato, ma giustamente, cioè anch'io ci ho messo un po' di tempo a capire che avrei potuto suonare anche qualcosa, e infatti questo progetto che arriva dal coro di Voci Bianche del Carlo Felice, che è stata la mia prima esperienza quando avevo 6 anni, poi ho avuto varie band di vari tipi di generi e poi finalmente sono arrivata a questo progetto dove sono da sola, quindi fa ridere perché sono partita da un sacco di gente, sì. Coro, poi band, 5-6 persone.
0: Per poi ritrovarti sola.
1: Sola. Sola, ma è giusto così per me in questo momento, perché volendo parlare dei temi a me cari, nelle band comunque cerchi di portare temi un po' più collettivi. Volevo essere in prima linea anche per parlare di come sto nel mio corpo e anche rappresentare le persone con disabilità nel mondo della musica e rappresentare in generale le persone che vedono la disabilità non come un contenuto motivazionale di per sé. Cioè mi piacerebbe nel 2026 essere vista come una ragazza e basta che scrive le sue canzoni. Poi mi rendo conto che c'è una narrazione da costruire, non è semplice, che si sviluppa tra il supereroismo e il pietismo, c'è questa divisione qua, né? Quindi stare in mezzo dove voglio stare io non è semplice.
0: È difficile, sì. È vero, questo è un tratto di molte storie che raccontiamo qui a People, perché, e te lo chiedo quindi insomma di raccontarlo anche ai nostri telespettatori, che cos'è che ti dà più fastidio, per esempio, di questi due estremi, di come spesso la società, le persone racconta qualcuno come te che è nato senza un avambraccio?
1: Ma allora, intanto per dire, il primo, quando è uscito Dopodomani, che è uno dei miei singoli, prima recensione che vedo, Giulia Sarpero, una bravissima cantautrice, nonostante sia nata,
0: nonostante.
1: Lo so che voi giornalisti è difficile parlare di queste cose, perché alla fine non è da tanti anni che se ne parla, quindi lo so che è tutto fatto in buona fede in realtà, quindi io mi sono messa a ridere sinceramente, non è che mi ha fatto dispiacere. Mi fa dispiacere quando non sono vista per appunto quello che dicevo, una ragazza che scrive delle canzoni, quello mi fa arrabbiare, oppure non so, magari quando vado a suonare, ma quello è più una cosa di gender, che magari ti fanno domande, sai, più a, non so, l'amico, il fonico che ti accompagna che non a te, tecniche, ma penso che sia un discorso più legato al fatto che sono donna.
0: Ah sì, questo potrebbe.
1: Ma quello è tutto una. Ma
0: questa è un'altra storia.
1: Siamo ancora fermi lì, quindi
0: quella
1: figurati.
0: Quella puntata.
1: Arriveremo alla
0: puntata.
1: Disabilità.
0: Ma va bene. Senti, dal punto di vista, diciamo, della musica, tu dicevi, forse neanche i miei genitori, no? Credevano che io potessi suonare,
1: sì.
0: Che io potessi nella musica forse trovare anche un mio spazio.
1: Allora, in questo progetto io, c'è stato un lavoro dietro molto grande mio, della mia etichetta che si chiama Dischi Bastardi, dove io e Fulvio Masini abbiamo fatto tutto un lavoro per capire come gestire un live da sola, quindi io ovviamente ho delle sequenze, però anche delle macchine che suonano, io filtro, quindi dal computer escono dei MIDI che entrano nelle macchine che io suono e poi li sentite, perché questo è un progetto dark synth pop, quindi con molta elettronica, quindi chiaramente io suono tutto con una mano sola, con questi accorgimenti. In più adesso sto facendo un progetto con l'Istituto Italiano di Tecnologia per sfruttando i loro sensori di movimento applicati al mio moncone o alla protesi, adesso dovremmo capire, o magari fare qualcosa di design, non so, un tentacolo
0: tecnologico,
1: sì, capire come sfruttare anche quest'arto qui che rimane un po', sì, che lo

0: uso un po' per così fare due note sul synth e basta, per cui così verrebbe un live anche un po' più dove riesco a usare un arto e mezzo, diciamo. E quindi è un progetto che è appena iniziato con l'Istituto Italiano di Tecnologia e Luca Pagan, che è un artista che fa già queste cose con sensorie. Però insomma spero per i live di quest'estate di riuscire a portare qualcosa.
1: Vabbè, quindi insomma un progetto diciamo che vede già...
0: Sì, sono andata a fare le prove dei sensori, sì, già. Uh-huh. Sì, sì.
1: Senti Giulia, dall'altra parte, questa è la tua vita, diciamo, musicale.
0: Sì.
1: Di Giulia, diciamo, no? Uh-huh. Invece Giulia... Giulia, come ha affrontato nascere senza un braccio, diventare mamma, andare avanti nella vita? Quali sono state, se le ha incontrate, delle difficoltà?
0: Ma allora, io ho vissuto un'infanzia molto serena, perché penso che ai bambini non ne freghi proprio niente delle diversità in generale. E poi vabbè, sono stata fortunata magari a non incontrare il bulletto, la cosa, che lì è fortuna, non è che c'è molto da dire. E con l'adolescenza insomma ho iniziato a avere più che altro dei pensieri che tenevo per me, quindi più a livello psicologico, e questo è stato un po' magari il mio errore, non parlare di quello che sentivo, no? Anche con i miei genitori, con le persone che avevo uh-huh. intorno. E quindi poi da adulta ho iniziato un percorso di analisi per elaborare certe cose che avevo bisogno di capire, certo. Quindi diciamo così, ho lavorato inizialmente tanto sull'aspetto pratico logistico delle cose, cioè io sapevo già fare praticamente tutto molto presto, da tagliare una pizza, andare in bicicletta, guidare una macchina, cosa che faccio. Ho tralasciato forse un po' l'aspetto psicologico, ma ci sto lavorando. Uh-huh. E con i miei bambini è stato un salto ancora, perché ovviamente vestire te è un conto, vestire un bambino che si muove è un'altra faccenda, quindi ci vuole tanta pazienza, sì. Però con la pazienza e con un po' di testa si fa tutto. Ovviamente vedi che ho questa voce perché mi hanno passato uno dei loro virus, così. Ma va bene.
1: Hai trovato più difficoltà nel farti accettare, passami il termine, come artista con una disabilità o come mamma? Perché qui abbiamo raccontato tante volte le storie di mamme che hanno faticato veramente molto. Non solo, cioè una doppia, tripla, vorrei dire, no? Fatica.
0: Sì, purtroppo noi mamme siamo a livello sociale non messe granché bene, diciamo così, siamo un po' lasciate sole. Però, allora, io nel mio profilo Giulia non mi espongo molto sui miei figli, intanto perché è il mio profilo artistico e...
1: Certo, sono due cose.
0: Sono due cose un po' diverse. Però penso che sia molto importante parlare del fatto che si possa fare un po' di più per sostenere al proprio livello sociale, cioè uh-huh. le donne in generale, siamo sempre un po' a gestire tutta la baracca. Poi io sono molto aiutata, ho tutti i nonni, ho varie persone che, anche perché sennò non riuscirei a fare tutto quello che faccio, sono molto fortunata, me ne rendo conto. Ma chi non ha tutti questi aiuti... si è un po' fritto, diciamo così. Quindi a livello musicale la risposta è non lo so, perché non ne parlo molto di questa cosa. Poi quando lo dico dicono tutti hai dei figli, tipo, perché mi danno 10 anni di meno, meno male. Va bene, prendo, porta a casa. E a livello l'altra domanda era a livello molto molto lavoro da fare con la disabilità e questa cosa siamo lì.
1: Sì, sì, decisamente. Senti, tra poco poi magari ascoltiamo un pezzo, insomma, di un tuo brano. Volevo sapere come la musica ti ha aiutato a esprimere anche, no? Tu dicevi forse io ho lavorato molto di più sulla praticità, no? La manualità di certe cose, e ho forse un po' tralasciato la mia parte interiore. Come la musica ti ha aiutato, ti sta aiutando?
0: Guarda, la musica è stato l'unico posto in cui io potevo esprimermi, e quindi ancora ora poi io mi occupo di musica in vari ambiti, ovviamente, perché con Giulia non posso mantenermi, detto proprio sinceramente, al momento. Quindi insegno canto, faccio musicoterapia, lì vivo la disabilità in prima persona e con quella degli altri, quindi sono molto onorata di fare questo lavoro, e insomma è così, si fa un po' di tutto.
1: Allora, c'è una cosa, ascoltiamo una regia, che cosa hai scelto? Vabbè, vediamo, una sorpresa. È una sorpresa, poi ce lo racconta Giulia.
0: Parla di come ho imparato a vivere la mia disabilità.

0: prima. Senti Giulia, prima di lasciarci con il messaggio finale, intanto per chi fosse interessato al tuo progetto, al progetto dedicato insomma alla disabilità, dove può trovare le informazioni, seguirti, avere informazioni?
1: Allora, mi trova su Instagram come Giulia Music, scritto D-O-O-L-I-A Music, uguale TikTok.
0: È in sovraimpressione?
1: Ok. Uguale TikTok, vabbè, Facebook, segui Instagram, direi basta. Questi sono i miei, vabbè, su Spotify, se scrivete Dolia, esce il mio profilo, lì c'è tutta la musica che ho fatto finora. E adesso ad aprile uscirà l'ultima canzone che chiuderà l'EP, il mio primo EP che uscirà.
0: E ci possiamo dire qualcosa di questa canzone?
1: Allora,
0: ci vuoi spoilerare un pochettino su che cos'è?
1: Sì. L'ultima canzone si chiama Sole, è un featuring con Leila Biri, che oltre ad essere una grande musicista è colei che si occupa di tutta la mia immagine, quindi dove sembra una super gnocca, poi dal vivo dice, non è così gnocca. È una canzone che parla di diverse prospettive di come ci si sente appunto sole alle volte, in realtà non è così, poi ci sono varie immagini, l'inverno, non voglio...
0: No, troppo no.
1: Però sono contenta di questa collaborazione femminile perché l'ultima è stata con Gianluca De Robertis del Genio, quindi era maschile, invece sono contenta che sia così.
0: Giulia, qual è il messaggio che vuoi lasciare questa sera con la tua musica, con la tua storia?
1: Allora, non è semplice, vabbè, intanto la canzone dice se è questo quello che vedi, allora non mi vedi, nel senso se ti fermi alle apparenze o comunque alle cose più cheap che puoi vedere di questa cosa non hai capito granché. In generale mi piacerebbe lasciare un messaggio alle persone con disabilità che si sentono in difficoltà di comunque non sentirsi soli, di cercare di aprirsi, insomma di fare un po' di lavoro su se stessi, qualsiasi esso sia, che sia prendere un caffè con un'amica per stare meglio, che sia fare un percorso di analisi. E a tutti gli altri di vederci come persone che fanno cose, come tutti, spoiler.
0: Grazie, grazie Giulia. Bellissimo messaggio. Noi ci rivediamo tra pochissimo qui a People.

0: Eccoci. Continuiamo a raccontare storie di chi non si è arreso, perché non arrendersi è possibile. Buonasera, benvenuta anche a Nicoletta Raggi. Buonasera Nicoletta.
1: Buonasera.
0: Allora, la sua storia è una storia di chi convive con una malattia che normalmente noi siamo abituati forse a pensare che colpisca solo le persone di una certa età. Ce la vuole un po' raccontare la sua storia?
1: Sì, esatto. E io la vivo come la storia di una donna bionica, perché anche se è un riferimento che già rivela la mia età, perché

0: un telefilm degli anni 70-80, spiega un po' come io possa convivere con una malattia neurodegenerativa che ormai convivo da 20 anni, però funzionando come una persona quasi normale. Questo perché ho proprio un cervello che io chiamo bionico, in quanto nel 2009 ho fatto un impianto dove hanno messo delle impulsi, mandano impulsi elettrici al mio cervello. Ma facciamo un salto indietro al 2007. Il 2007 è l'anno in cui nasce il mio primo bambino, Lorenzo, che è qua con me. E che quando è nato io un periodo felicissimo, però ho deciso di andare un po' a fondo in certi sintomi che io vivevo già da alcuni anni, che non riuscivo a spiegare, era come un disagio. Io avevo un forte tremore, avevo degli attacchi di panico, avevo della debolezza nei muscoli, quindi mi sentivo già vecchia, eppure avevo 35 anni. Quindi vado a fondo in questo vedendo diversi dottori. Io al tempo vivevo negli Stati Uniti e nel novembre del 2007 vado nello studio di un dottore che era un neurologo specializzato in malattie del movimento e mi dà una diagnosi che veramente non mi aspettavo. Mi dice: secondo me tu hai il Parkinson.
1: 35 anni.
0: 35 anni. E mi dice anche: non, niente panico, prendi alcune medicine e poi chiamami fra alcuni giorni. Io panico, è un po' difficile non averlo. Vado a casa, prendo un po' le medicine. Dopo alcuni giorni mi ricordo esattamente il punto dove ero nel mio ufficio. Lo chiamo e dico: dottore, io non tremo più. E da lì è iniziato un percorso di visite neurologiche e accertamenti medici per verificare se effettivamente quello era il caso. Ho fatto anche un test genetico, ero positiva al gene della Parkina, una mutazione genetica, quindi è stata confermata la diagnosi. E quindi Parkinson così giovane, un Parkinson giovanile che è meno frequente del Parkinson che capita alla maggior parte delle persone, è meno aggressivo, però ci convivi per più tempo. E il Parkinson, che è questa malattia neurodegenerativa di cui non si muore di Parkinson, perché non è una malattia terminale, però è una malattia che purtroppo, per cui ad oggi non c'è una cura, e colpisce le cellule del cervello che producono la dopamina, questa sostanza chimica che permette alla persona di controllare il movimento. E...
1: Senti Nicoletta, 35 anni, un bambino piccolo e una diagnosi di Parkinson. Immagino ci sia stato un momento, come dire, per usare un eufemismo, di defiance.
0: Sì.
1: Che cosa ti ha rimesso, diciamo così, la voglia di andare avanti, oltre ovviamente quello di tuo figlio, e di combattere questa malattia?
0: Sì, la defiance c'è stata, però è stato anche un po' un rifiuto, è stato difficile accettarlo, quindi all'inizio, vabbè, vado avanti, ignoro la diagnosi, quasi,
1: faccio finta di niente,
0: che poi non funziona molto. E poi devo dire, il desiderio di avere un secondo bambino, il desiderio di dare a Lorenzo un fratellino, una sorellina, e quello mi ha fatto tornare alle parole di un dottore che mi aveva detto già all'inizio: guarda, esiste una operazione al cervello che si può fare. Io all'inizio ho pensato: neanche ci penso a farmi mettere le mani nel cervello. E poi questo desiderio mi ha spinto a indagare ulteriormente, e così arriviamo alla parte fortunata di questa storia, che vivevo nel posto giusto al momento giusto. Vivevo vicino a Houston, che è uno dei migliori centri medici al mondo, e nel dicembre del 2009 mi sottopongo a questa operazione al cervello che si chiama Deep Brain Stimulation, o stimolazione cerebrale profonda, ed è un'operazione molto particolare, innanzitutto perché si fa da svegli, quindi si può fare da svegli perché nel cervello non ci sono terminazioni del dolore, cosa che non sapevo, e poi si fa da svegli anche perché bisogna verificare che non si vengano impattate le capacità cognitive e motorie.
1: Certo.
0: Quindi immaginatevi, vi hanno appena fatto due buchi nel cranio, inserito due microelettrodi e iniziano a domandarti: che giorno è oggi? Chi è il sindaco? Fino alla domanda che mi aveva più destabilizzato, diciamo, che conta da 100 a 0 togliendone 7, quindi vai 193 e così via. Arrivate a 51 e ho detto: posso fermarmi? Perché già ero esausta. E comunque operazione che è stata magica, perché è stata invasiva, difficile, però magica, perché nel momento in cui i dottori hanno collegato questi microelettrodi ai cavi sottocutanei, alla batteria che viene posta sotto la clavicola, in quel momento io, che tremavo come una foglia, mi sono fermata, ed è stato un momento dove magia e medicina si sono proprio incontrate. Da quel giorno poi ci sono voluti diversi mesi, anche un po' difficili, perché bisognava trovare i parametri di elettrostimolazione che sono ideali per me,
1: certo,
0: per l'individuo. E quindi abbiamo affinato quei parametri fino a trovare il momento in cui, insomma, era ottimale per me. E da quel momento io ho iniziato a riprendermi la mia vita in mano, proprio a rivivere, a riguidare, a essere una persona felice, ad avere una promozione sul lavoro,

0: proprio la mia vita mi stava tornando e mi era regalata, fino poi a quando è nato Federico nel febbraio del 2012, quindi ho proprio ottenuto quello che desideravo. E quindi vivere col Parkinson è difficile, è come vivere un po' con uno zaino, no? Con una zavorra, perché il mio invecchiamento, l'invecchiamento delle persone col Parkinson è un po' tipo i cani, no? I cani che ogni anno che passa è come se invecchiassero 7, decisamente non è come se invecchiassero 7 anni, ma ogni anno che passa il mio invecchiamento biologico è di sicuro più avanzato dell'invecchiamento delle persone sane, però è una vita, insomma, si può fare ed è una gioia ogni momento che ho con i miei figli qui. Ho messo questa foto perché era appena fatto, prima dell'operazione, forse la cosa che mi ha più colpito, che è forse vanità femminile, la cosa che mi aveva più colpito dell'operazione in modo proprio violento era fare il togliere i capelli, quindi shaving della testa.
1: Cioè non eri troppo preoccupata, diciamo, di farti fare due buchi in testa, di attaccare proprio degli elettrodi, ma di rasarti i capelli.
0: Non ero preoccupata, ma quando l'ho fatto ero proprio devastata. L'ho fatto 2 giorni prima dell'operazione e quello mi ha devastato. Sì, ero più preparata al resto, ho detto sì, ce la faccio. E poi ho scoperto che veramente i capelli tengono proprio caldo, quindi era dicembre, era il giorno che peraltro sono andata a fare questa operazione, nevicava a Houston, che è raro che nevichi. Però era stato un momento che ricordo con tenerezza, con dolcezza.
1: Intanto ti facciamo un applauso, Nicoletta. Tu dicevi, io vivevo e mi sono trovata nel posto giusto al momento giusto, perché questo tipo di intervento in Italia poi è arrivato molti anni dopo.
0: Sì, un po' di anni dopo. E poi anche l'approccio in Italia di farlo più quando sei in pianta più avanti, che quindi è un peccato forse, perché...
1: Senti, tu hai trovato difficoltà anche, diciamo, nella tua storia di mamma, no? Nel far accettare anche la tua malattia oppure no?
0: Ma guarda, le difficoltà non faccio differenza, io sono stata molto trasparente con i miei figli, quindi parte del nostro dialogo quotidiano e la mia
1: malattia. Non intendo più delle altre persone nei tuoi confronti.
0: No, non direi mamma o non mamma, insomma è difficile avere una disabilità e come diceva la persona prima, Giulia, è difficile farsi vedere per chi sei, per una persona disabilità a parte. E poi anche poi forse più una lotta con se stessi, quindi guardarsi allo specchio e accettarsi prima di tutto, perché poi lo poi passa da noi stessi. Se io mi accetto, poi mi sento accettato, me ne frego se mi accettano o non mi accettano, però anche voi.
1: Questo è stato
0: bene.
1: Difficile per te?
0: Sì, è stato difficile anche parlare di Parkinson senza piangere. Io ci ho messo veramente, veramente tanto a poterne parlare con serenità, col sorriso.
1: Un altro applauso, te lo facciamo. Perché vorrei sottolinearlo questo, ognuno di noi, no, ha una sua piccola grande sofferenza, ma io mi ritrovo molto in queste tue parole, Nicoletta, quando tu dici pertanto non sono riuscita a parlarne senza piangere. E quando tu poi inizi a parlarne senza piangere è quello che ti fa capire che qualcosa dentro di te ha fatto click.
0: Assolutamente.
1: E hai fatto quel passo avanti che per mesi, anni sembrava impossibile, no, insomma, ognuno nella sua sofferenza. Senti, qual è il messaggio che vuoi lasciare questa sera?
0: E guarda, consigli è facile darne ma difficile riceverli, quindi più che altro la mia testimonianza, nella mia esperienza guardare avanti e cercare di non cedere alla tentazione di autocommiserarsi, quindi vedere quello che abbiamo e fare quello che possiamo con le forze che abbiamo ogni giorno.
1: Grazie mille Nicoletta. Per la tua storia, insomma, per la tua testimonianza, l'emozione ancora dei tuoi occhi, ma soprattutto il tuo sorriso e la serenità del tuo volto. Noi ci rivediamo tra pochissimo con un'altra storia, sempre qui a People.

0: Eccoci, insomma, non poteva che essere vestito con il suo smoking arancione, Orange Man Simone Romano. Buonasera, benvenuto.
1: Buonasera.
0: Allora, è un po', mi ha detto, ma come mi devo vestire? Perché questa è la mia, come vuoi, cioè nel senso. Allora Simone, ci racconti un po' la tua storia?
1: Certo, allora io partirei con due parole che forse caratterizzano un po' la mia vita, ovvero mare e libertà.

0: Perché comunque io sono sempre vissuto sul mare, tutto quello che ho fatto fin da bambino era collegato col mare, tanto che oggi dico sempre che ho la sindrome di Nettuno perché non ce la faccio veramente a stare lontano dal mare. Anche in questo momento forse non sono tanto a mio agio per quel motivo lì, cioè vicino ma non lo vedo. E libertà perché comunque ho improntato anche lì tutta la mia vita sempre sulla libertà, cioè non ho la classica vita standard che hanno tutti, lavoro preciso con quelle ore a settimana, famiglia, eccetera, eccetera. Invece io ho un lavoro stagionale che mi sono creato io, sempre legato al mare, ovviamente, porto turistico, il mio trimarano a vela, costruito con mio padre, tra l'altro quando ero piccolino, sì. Sono 18 anni che lo faccio a Sesto Levante, Balli del Silenzio, e quindi già da quello ho creato questa libertà, perché comunque è un lavoro stagionale, che poi d'inverno sei libero e magari non metti da parte i soldi, infatti mia madre è sempre lì a bacchettarmi ancora ora, però ho prediletto appunto essere libero, poter fare,
1: Libero.
0: seguire i miei sport che amo, tra cui appunto il kitesurf, che potete vedere magari qualche immagine, per il quale poi ho creato questo personaggio, appunto Orange Man. E poi di recente, in quest'ultimo anno, ho preso il brevetto da parapendio, quindi sempre volare, magari però sul mare dall'alto, diciamo, c'è sempre il volo comunque in generale, o sull'acqua, sul mare. E quindi niente, questa cosa della libertà. E, fino a che non mi è stato diagnosticato appunto questa linfoma primitivo del mediastino di non-Hodgkin lo scorso settembre. E da lì ovviamente ti crolla tutto addosso, penso che sia la news che nessuno vorrebbe mai sentirsi dire. E la mia preoccupazione più grande era proprio quella di come farò perché come minimo mi avevano detto dovrei fare 6 mesi di terapia, di vari cicli di chemioterapia e tutto quanto, tra l'altro scoprendo poi piano piano, approfondendo che era una delle più toste che ci potevano essere, soprattutto nel campo dei linfomi, e quindi ho detto sì, ok, ma guarda che si guarisce questa cosa, tutti sono andati a Milano, nei vari centri, i vari dottori che cercavano di dire no, ma non hai capito, ma guarda che oggigiorno le terapie funzionano, cioè arrivi in fondo. E ho detto sì, ma quello me lo metto in dubbio, ma io come faccio tutti questi mesi con la mia sindrome di Nettuno, che non posso fare i miei sport, la mia adrenalina, perché mi reputo proprio drogato di adrenalina, cioè nel senso io ho sempre condotto una vita abbastanza, mai fatto uso di droghe, cose, bevuto, eccetera, però sono drogato di adrenalina, se non ho quella dose di adrenalina giornaliera io poi vado capo. E allora ho detto come farò, come non farò, e quindi all'inizio io non volevo, non mi andava bene questa cosa qua, anche perché non sono mai stato in vita mia in ospedale,
1: Mai fermo.
0: mai fermo, nulla, cercato di evitare sempre medicine, di essere tanto ci vuole più tempo, ma poi il corpo si cura da solo, ho sempre avuto questa filosofia così, di colpo ti ritrovi che ti dicono guarda, hai questi cicli qua, devi prendere tutte queste cose qua, ti accadrà tutto questo, perché poi giustamente loro ti devono mettere davanti alla realtà delle
1: Certo.
0: cose, e quindi non lo volevo accettare, ho detto no, guarda, io preferisco che il corso abbia la sua vita, perché la vita abbia il suo corso, perché comunque mi sono anche sempre detto, ho vissuto 40 anni a questa maniera, forse concentrati che forse in una vita normale neanche in 80 anni lo fanno uno normale, forse doveva andare così, e pace. E
1: E
0: poi
1: poi che
0: invece
1: cosa è cambiato?
0: è cambiato da quando soprattutto ho iniziato, avevo tagliato un po' sui social, perché appunto io ero questo personaggio un po' conosciuto per i miei sport, per queste cose. E avevo tagliato, i miei amici invece mi hanno detto guarda che invece è proprio ora che devi, secondo me, perché potresti anche dare una mano, essere di ispirazione, eccetera, eccetera. Allora mi è venuto, ci ho pensato più di un mese a mettere questo video dove spiegavo che cosa mi stava accadendo, diciamo. Anche un po' commovente, molti mi hanno detto anche non so neanche come è fatta a metterlo, e a quel punto poi da lì è iniziata una cosa che mai mi sarei aspettato, ma già da lì infatti dico a tutti, io dai social una cosa che lì non me la sarei mai aspettata, per me era un gioco quasi. E messaggi, ma centinaia, centinaia di messaggi di supporto, ma anche dall'altra parte del mondo, cioè gente che magari c'era anche passata, sportivi come me, kiters così famosi, che mi hanno detto guarda che fidati, si guarisce, soprattutto ecco, il consiglio che oggigiorno sono felice di aver ascoltato è quello di dire guarda, anche se i medici ti diranno che non devi andare in mare assolutamente perché è pericoloso con tutte le cose che fai e tutto quanto, se tu ti sentirai e riuscirai anche ad andare anche una volta in mare, vacci perché è quello che ti salva. E così è accaduto. Cioè io oggi sono qua, io durante i cicli riesco praticamente ad andare adesso in mare tutti i giorni, magari nello stesso giorno riesco a fare anche kite, parapendio e I can fly, che vuol dire tornare, cioè andare su in decollo con la passeggiata con lo zaino di 16 kg e battere anche i miei amici, tra l'altro che mi dicono ma scusa, ma te non dovresti essere sotto chemio anche quella tosta, ma non è che è aranciata, infatti perché è anche
1: Sì.
0: arancione,
1: Alla
0: infatti
1: mia
0: è.
1: vita.

0: Vista prima, ecco.
1: Infatti da lì è stata chiamata l'aranciata, tu non ce la racconti giusta e quindi praticamente quella è stata la mia salvezza, perché io c'è un altro video che poi ho detto successivo a quello dove spiego, sono nel mio monte preferito, quando mi hanno finalmente chiamato a iniziare la terapia, dove spiego e dico ragazzi dovrò fare questo, saranno 5 giorni di infusione 24 ore su 24 lì in ospedale fisso, che era tra l'altro il mio incubo, perché io a mia madre l'avevo anche detto guarda va bene se dovrò fare quella cura che è dei hospital, che vai là, ti attacca, fai 3 ore, ti guardi
0: e
1: un film, anche carichi cadaveri qua a casa, tutto quanto, però almeno sei a casa tua, col tuo cane, con il mio cane, la famiglia, sei a casa tua, insomma, sei abituato a essere a casa tua, ma in ospedale mai, non sono mai stata. Ogni video che io prendevo quando andavo, per ogni visita che facevo da un attacco all'altra, tra il bianco e il nero era sempre nero, nero, nero, fino proprio al buio più assoluto, ho preso proprio la peggiore di tutte quante come soluzione. E, però diciamo che niente, quindi io ecco lì, scusa, dicevo che spiegavo che mi sarei accontentato anche di riuscire ad andare a fare le cose che mi piacciono, quindi o volare o fare kite, quello che era, anche solo per un giorno tra un ciclo e l'altro. Sarebbe stata un po' la mia caramella che mi mettevo in tasca per poi affrontare il ciclo dopo, e invece poi le caramelle sono diventate anche 21, cioè 21 giorni tra un ciclo e l'altro. E
0: allora, intanto ti facciamo un applauso, Simone. Tu stesso hai detto io non mi aspettavo dai social anche di ricevere questi stimoli, questo affetto, anche di avere anche questo sostegno, no? Spesso sono demonizzati, ma molte volte anche nelle storie che raccontiamo a People, in realtà poi ci hanno dimostrato come nelle storie, per esempio, di malattie oppure di chi ha bisogno anche di sentire un sostegno, forse non se lo aspettava neanche, in realtà può ricevere tanto affetto e tanto sostegno, perché questo te lo faccio dire perché non vorrei che passasse questo messaggio, non significa che il percorso sia facile, il fatto che tu vada in acqua oppure riesca a fare queste cose non significa che anche tu non abbia vissuto dei momenti, delle giornate molto difficili, questo per chi ci sta seguendo da casa, te lo faccio sottolineare.
1: No, ci sono i giorni no, i giorni che sei triste, magari viene da piangere normalmente, però diciamo che questa cosa ti distrae tantissimo, soprattutto anche nei giorni che devi essere lì, quei 5 giorni, che quindi sei per forza forzatamente
0: chiuso,
1: lontano dal mare, per esempio, il fatto di avere tutta questa gente che ti commenta, che ti manda messaggi, eccetera, e arrivi alla fine della giornata e dici, ah cavolo, è già buio, è già passato la giornata, ho già finito un giorno, per dire, è incredibile, cioè proprio, leggendo cose bellissime che ti supportano, che ti danno una carica immensa, cioè io non avrei mai pensato, infatti lo dico in tanti video, storie che scrivo, dico la forza me la state dando tutti voi, cioè non ce la sto mettendo io, quello che vedete, perché poi mi scrive anche tantissima gente che magari fa terapie, ma non per sminuire, ma magari minori, di meno invasive della mia, che mi dice ma come diavolo fai, io cioè faccio il corridoio e poi alle altre 23 ore dopo che ho fatto il corridoio KO a letto, e te stai facendo quello e fai tutti quei chilometri, anche l'altro giorno ho fatto 130 km in mare col kite. In kite.
0: Vabbè, ma io, 130 km,
1: ma io perché sono, aspetta, devi vedere il background, io sono famoso perché col kite ho fatto tipo il mio record 222 km Genova, La Spezia e ritorno in kite.
0: Ah.
1: Sì, quindi
0: quindi dici io adesso mi accorto di fare il 50%.
1: No, infatti per me è quasi, però
0: poca roba.
1: Beh, adesso il next step è se ci riuscirò, ci saranno le condizioni, questo weekend provo a fare la prima tappa dell'italiano di questa disciplina, il kite foil, e penso
0: che com'è che funziona, è questo?
1: Sì, hai presente adesso, ecco guarda, vedi che sembra luna rossa questa. È la stessa cosa di luna rossa che vediamo delle barche che volano adesso in Coppa America, vedi? Uguale, questa qua è Fly Nica e qua la inseguivo e col kite è la stessa cosa.
0: Aspetta, torna un po' indietro Filippo, come funziona?
1: Praticamente oramai tutto vola
0: Nespola.
1: Sull'acqua, Nespola,
0: eccola.
1: Sulla bici autocostruita, e vedi che c'ha un braccio messo in acqua, con sotto lo vedi alzato dall'altra parte, no? C'è un gemello, quello lì è a tutti gli effetti è un aeroplano di carbonio, costosissimo, che crea portanza come un aereo ma in acqua, quindi fa sollevare la barca e quindi la barca, riducendo l'attrito
0: vola.
1: In maniera esagerata, vola sull'acqua a velocità esagerata anche con pochissimo vento. La stessa cosa lo puoi fare col kite, con la tavola, con l'idrofoil sotto. Infatti riesce ad andare con pochissimo vento, riesce addirittura a moltiplicare 5 volte la velocità del vento.
0: Oh.
1: Con 5 nodi magari fai quasi 30 nodi di velocità.
0: Senti, e l'arancione quando è nato?
1: L'arancione ce l'ho in realtà sempre avuto nella mia vita fin da quando ero piccolino.
0: Veramente?
1: Non l'avevano realizzato, però anche di recente siamo andati dove erano i miei nonni giù in Ciociaria e avevamo trovato dei giochini che avevo lì da bambino, macchinina, radiocomandate, eccetera, erano tutte arancione e attenzione fluo, perché sennò mi offendo, io sono proprio fissato con l'arancione, mi devono proprio vedere dal

0: dal satellite, dalla luna. E quindi poi in realtà da questa cosa qua, io quando ho iniziato questo sport ho iniziato con la tavola che il mio shaper, il costruttore di tavole, me l'ha fatta arancione fluo come la volevo, ero contentissimo, a magari semplicemente indossare una licra arancione, anche perché ne veniva dal fatto di essere visto meglio se con queste long distance magari naufraghi là in mezzo, dici vabbè magari mi vedono un po' meglio, no?
1: Ah, sì.
0: Poi invece ho trovato la muta arancione e tutto quanto, a quel punto
1: e a quel punto sei andato avanti.
0: Full

0: E anche per il volo adesso ho tutto, ah scusa, ah, ho scontrato io prima.
1: No, no, tranquillo.
0: E quindi tutto arancione, anche per il volo, adesso c'ho tutta la tenuta da volo, l'imbrago da volo, cioè scusa, l'imbrago da parapendio, la vela del parapendio arancione. I calti me li hanno fatti solo per me arancioni, perché oramai sono famoso, lo dicono.
1: Però e senti, anche in ospedale hai cercato di portare l'arancione, l'abbiamo visto in qualche fotografia,
0: sì,
1: è
0: guarda
1: vero?
0: Qua, con
1: cioè,
0: i miei amici.
1: Cioè, te lo sai anche un po' con i tuoi amici che sono anche qua, dietro.
0: Alcuni, non tutti, ma sono presenti i personaggi con cui abbiamo ideato, che mi hanno aiutato a passare ancora di più il tempo con, visto che sono sempre fissato
1: eccoli
0: con
1: un po'
0: video.
1: D'arancione, un po' di sacchi arancioni un
0: no
1: po'.
0: Ma soprattutto
1: soprattutto tutta la struttura, mi sembra
0: sì dalla struttura, intanto tutti gli adesivini di Orange Man, no, del logo ci andavano messi, che infatti non ti dico, le infermiere all'inizio impazzivano, me li staccavano, io li attaccavo, cose storie del genere,
1: fino a che giusto invece, per farsi degli amici,
0: no, poi invece
1: corsia,
0: dopo
1: no?
0: Ma
1: poi adesso
0: sei diventati
1: amici,
0: yogurt che gli dicevo me lo tieni in frigo, invece con scritto Orange sopra, ora sono Orange Man, basta. Ma me l'avevano detto, guarda che all'inizio magari non ti odieranno, poi ti adoreranno, ed è successo così.
1: No, la e cosa così con i tuoi amici, insomma, con
0: abbiamo iniziato a fare queste scenette, più che altro, che sono fortissime, cioè nel senso, io ho pensato a questa cosa, ho detto, ogni ciclo è un combattimento contro questa figura che è il tumore, il cancro, no? Allora ho detto, perché non la faccio questa figura qua, cancer? Allora, tutina nera, con scritto cancer in arancione, lui è quello che l'ha indossata, Jordi, più di tutti, e si è vista qualche foto prima passare, e quindi abbiamo iniziato con il primo che abbiamo fatto, non so se conoscete il videogioco Street Fighter, e avevamo fatto proprio il vero con gli Hadouken eccetera, che faccio il KO e lo butto per terra, ecco,
1: eccolo qua
0: e quindi col kimono, vedi, e tant'è, attaccato con le pompe, con tutto quanto, ovviamente sei lì in infusione per 5 giorni, 24 ore su 24, e quindi così KO quello. Poi dopo abbiamo fatto invece con la saga di Matrix, e quindi c'era Morpheus e c'era come si chiama, l'agente Smith, e quindi io che invece sono Neo, però personalizzato Orange Man con il cappotto arancione, e che ho fatto fuori quello. E adesso qua mi tirano un po' le orecchie, perché avevamo fatto l'ultimo con il quarto ciclo con come si chiama, Star Wars, però il problema è che poi mi sono perso nel montaggio io, perché cosa è successo? L'abbiamo fatto l'ultimo giorno, dai giorni dopo c'è stato tutti i giorni bellissimo per fare kite, parapendio tutti i giorni, e io ho scelto di vivere, scusate, il montaggio è ancora lì che aspetta.
1: Va bene, facciamo l'applauso. Ti tiriamo le orecchie anche noi.
0: Però mi raccomando,
1: facciamo così, vediamo.
0: Non ho ancora finito, io ora ho finito il quinto ciclo, che infatti sai che non sapevo neanche se riuscivo a venire.
1: No, ecco, perché insomma è un po' che abbiamo fissato e lui mi ha detto, però io te lo potrò dire solo
0: dopo
1: il giorno prima, dopo l'emocromo. Che per questo anche c'è da sottolineare, no? Noi ti vediamo così, no? Sorridente, ti vediamo tranquillo, questa è l'immagine, no? Che tu dai, però insomma non è tutto facile, fino a ieri non sapevamo se tu oggi saresti potuto essere qui con noi per dire, proprio per i valori.
0: Anche perché tra l'altro la mia terapia prevede che aumentano la dose se il fisico regge, il mio fisico regge parecchio, e quindi praticamente dal primo ciclo adesso ho aumentato del 60%, e ora abbiamo raggiunto la dose massima, ho detto guarda,
1: più di così
0: non si può, però l'ultima quindi ha picchiato abbastanza.
1: Quindi adesso hai finito?
0: No,
1: o dovrei
0: un ciclo,
1: ancora
0: tra una settimana
1: ciclo?
0: Mi dovrebbero chiamare in teoria, secondo i calcoli, per l'ultimo ciclo, e poi dopo ci sarà il gran finale, quindi la scenetta finale sarà, ragazzi,
1: ma chi è dei tre, cioè la mente?
0: Ma siamo un po' tutti,
1: cioè, riuscite...
0: c'è qualcuno anche che non c'è qua presente, ideiamo la notte, ci mandiamo i messaggi, ma cosa dici pure qua, e poi loro sono i veri pazzi che vengono, cioè all'ospedale da Deiva Marina, alcuni da Sesto Levante vengono fino al San Martino a Genova con la macchina, in un ambiente anche comunque triste, diciamo la verità, magari per invece ci mangiamo la pizza, facciamo queste cose qua in corridoio, dopo una certa ora così magari non ci cacciano proprio,
1: sì.
0: Per ora è andata ancora
1: non li cacciano,
0: che per Star Wars abbiamo messo, dovevamo tappare le luci con i cartoni della pizza, abbiamo fatto quelle cose.
1: Senti Simone, che cosa ti sta insegnando e ti ha già insegnato questa esperienza?
0: Beh, di sicuro la cosa più importante, come ho sempre detto, comunque never give up, cioè nel senso non mollare mai. Io forse all'inizio appunto stavo come per mollare, poi dopo mi hanno come dato una scrollata di dire, oh, ma cosa stai facendo? L'ho presa forse anche come sfida, come tutto, e ho visto che se c'hai un goal, c'hai un obiettivo, c'hai sempre un qualcosa, che per me può essere andare in mare, appunto volare, fare quello, ma può essere anche semplicemente per qualcuno dire vado a fare un tiro a canestro,
1: certo,
0: piuttosto che quello ti aiuta veramente a vivere e a non mollare mai e ad arrivare alla fine, ecco, diciamo.
1: È cambiato il tuo modo di volare sull'acqua, di vedere

0: il mare dall'alto o di sentire il vento, diciamo, in faccia.
1: Beh, certo, cioè, se già prima per me dicevo sempre vabbè, me la sono sempre goduta, morissi domani, va bene così, adesso cioè, ogni minuto è ancora più importante, proprio come ti dicevo prima, invece di stare lì a finire di montaggio, ho detto no, no, io devo andare a usufruire ogni singolo secondo di questo momento, perché comunque è troppo importante. E quindi ha significato triplo, importanza tripla, ecco, rispetto a prima.
0: Qual è il messaggio che vuoi lasciare questa sera?
1: Forse questo che ho appena detto, nel senso che comunque di crearsi un goal, un obiettivo, qualcosa che ti dia questa speranza, che ti dia questa energia di tirare avanti, non mollare mai e di tirare fino in fondo, perché è la cosa giusta che ti dà la forza di fare tutto poi, ecco.
0: Allora, per chi ancora non ti dovesse seguire sui social, ricordiamo il tuo profilo.
1: Allora, Orange Man, scritto Orange Man,
0: C'è scritto intanto.
1: Simmo con due M, su Instagram oppure al contrario su Facebook, Simmo Orange Man su Facebook.
0: La prossima volta ce la porti in Espola.
1: Ma certo, io non pensavo, se no guarda, era qua già che era anche lei col collarino arancione, contentissima.
0: Beh, sì, dai, no, la prossima
1: Lei è
0: volta
1: la
0: dobbiamo.
1: protagonista un po' di tutto, non all'ospedale purtroppo, però poi di tutto il background prima ovviamente è sempre presente, o la
0: La
1: porto in
0: prossima
1: bici
0: volta
1: la
0: ci vuole
1: mattina.
0: ovviamente il video di Star Wars,
1: Certo.
0: poi ci sarà quello finale più
1: Ovvio.
0: Nespola.
1: Certo.
0: Quanti anni ha Nespola?
1: Adesso quasi 10, a giugno ne fa 10,
0: Ah,
1: però la
0: è
1: vedi,
0: una gran bella ragazza, però l'abbiamo vista anche prima, insomma, sulla tua bicicletta. Grazie, grazie a
1: Grazie a
0: Simone e ai
1: voi.
0: tuoi amici per averci portato la tua storia. E noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: eccoci. Continuiamo a raccontare storie a People. Buonasera e benvenuto a Stefano Cappato. Ciao Stefano.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora, intanto complimenti. Io quando ho cercato la tua storia ho trovato un articolo del Corriere della Sera che diceva il Maradona della nazionale sordi. Allora, tanto congratulazioni, complimenti per insomma essere definiti Maradona non è proprio da tutti. Ci racconti la tua storia?
1: Certo. Allora, innanzitutto abbiamo scomodato un po' il dio del calcio con questi...
0: Oh, l'ha detto Corriere della Sera.
1: Sì, sì, no, infatti. Sì. Allora, io ho 25 anni, sono sordo ipoacusico dall'età di 7. Quindi ho avuto la fortuna prima di imparare a parlare, quindi la sordità, il mio problema, non ha mai intaccato il linguaggio. E ho iniziato a giocare a calcio a 4 anni, quindi ci sentivo ancora quando ho iniziato a giocare. E niente, la mia vita si basa fondamentalmente un po' su queste due cose, quindi sul portare avanti il calcio e sul vedere un po', spiegare agli altri com'è la vita di una persona sorda, il punto di vista che possono avere le persone che soffrono un po' della mia disabilità. E niente, allora partiamo un po' dalle basi. Io,
0: sì.
1: Fino a quando sono piccolino, sono bambino, ho sempre portato gli apparecchi acustici, perché appunto a 7 anni ho iniziato ad avere problemi di udito, a scuola soprattutto le maestre convocare i miei genitori dicendo guardate che fate vedere vostro figlio perché non risponde, sempre assente in classe, pure lì. E appunto si scoprì questa problematica e iniziò a mettere le protesi acustiche che ho anche oggi da entrambe le orecchie. E molto tempo fa, ormai quasi 20 anni fa, erano molto più grandi, vistose, erano anche verdi. E quindi diciamo fin da bambino ho sempre avuto diciamo persone magari che notavano subito quello nella mia persona invece di altro.
0: E vedevano capito... prima le protesi.
1: Esatto,
0: di
1: esattamente
0: te.
1: Sì. Però ho capito una cosa fin da subito, ovvero il mio punto forte è l'autoironia. Io scherzo molto sulla mia disabilità, faccio molte battute e lo facevo già fin da bambino perché mi accorgevo che se le persone ridono di me per la mia disabilità è un conto, posso starci male. Se invece tutti ridiamo insieme di una cosa che dico o che faccio, allora è un altro paio di maniche sicuramente. Quindi non ho mai, in realtà non ho mai sofferto

0: chissà quanto per questa situazione. E tutt'oggi io insegno a scuola alle superiori, insegno educazione fisica e cerco di trasmettere questo ai miei ragazzi. Quindi niente, ho avuto
1: Tanto ti
0: poi.
1: facciamo un applauso.
0: Grazie.
1: Il calcio, che in realtà è arrivato prima di tutto, perché hai detto è iniziato a 4 anni, ti ha portato fino alla nazionale. Questo percorso?
0: Allora, io non sapevo nemmeno dell'esistenza della nazionale italiana per persone sorde. È stato un po' un colpo di fortuna perché a 17 anni, mentre giocavo, una persona sugli spalti si è accorta che non sentivo perché non la passava nessuno e non mi giravo nemmeno quando mi chiamavano i miei compagni, quindi ho sempre avuto la scusa.
1: Quindi tu giocavi.
0: Io sì, gioco senza protesi, quindi questa è la cosa bella un po' che mi piace del calcio, ovvero quella di entrare in campo, poter stare senza le protesi e non dovermi preoccupare di dover sentire gli altri. Proprio è una, diciamo, una bolla in cui tendo a rifugiarmi da tutta la vita. E appunto c'era questa persona, vedendo la partita, si accorse della mia disabilità, chiese a mia madre appunto se fossi sordo, rispose di sì e da lì iniziò quello che è il mio percorso con la nazionale. A 17 anni entrò in prima squadra e subito a 18 andai in Grecia per gli europei appunto, e poi è da lì che nasce l'epiteto,
1: Il
0: perché esatto, sì,
1: Maradona.
0: perché a 18 anni ho vinto il premio come miglior giocatore d'Europa
1: E beh,
0: e
1: insomma,
0: sì.
1: applauso.
0: E sono stato quello più giovane che insomma, l'ha
1: Oh, wow!
0: vinto, quindi da lì appunto
1: Congratulazioni.
0: abbiamo scomodato il grande, perché poi è sempre stato il mio idolo, quindi.
1: Scusa, tu quando hai visto che ti hanno paragonato a Maradona, visto che era stato il tuo idolo, che cosa hai provato?
0: E sono venuti i brividi perché veramente essere solamente accostati a un nome del genere è troppa roba veramente.
1: E poi com'è andata avanti la tua, diciamo, esperienza nella nazionale?
0: Sì, allora, dopo gli europei in Grecia ci sono state altre competizioni sia con la nazionale che con le squadre di club, perché partecipiamo anche con appunto le squadre di club alla Champions League. Adesso a breve dovremmo andare in Turchia. E niente, quindi ho avuto modo anche di viaggiare tanto, che è la mia altra passione oltre al calcio. Grazie appunto alla mia disabilità ho potuto viaggiare, conoscere tantissime persone, sono stato in più di 35 stati e quindi adesso sono tornato dal Giappone a novembre per le Deaflympics, che sono diciamo, le Paralimpiadi per persone sorde. Okay, si fanno un anno prima rispetto alle
1: Alle
0: Paralimpiadi che
1: Paralimpiadi?
0: sono appena andate
1: Sì?
0: in scena, e perché siamo tanti atleti e quindi se le facessero tutte insieme, accorpate, ci sarebbero problemi di palinsesti, problemi
1: Certo.
0: pubblicitari, problemi
1: Di tutti i tipi, economici.
0: economici,
1: Ecco,
0: esatto.
1: scusi, facciamo la
0: Quindi,
1: sintesi,
0: esatto, sì, le
1: perfetto.
0: facciamo sfalsate rispetto alle altre, però fanno sempre parte delle Paralimpiadi. Io sono atleta paralimpico sotto il Comitato Italiano Paralimpico, sotto il CIP, siamo riconosciuti ugualmente, e quindi appunto ho partecipato in Giappone e in Brasile.
1: Senti, Stefano, immagino che in molti, ti abbiano chiesto, ma come si fa a giocare se non si sente?
0: Certo.
1: Scusa la banalità della domanda, però, immagino che te la sentirai fare da sempre e te la continuerai
0: Non è che la
1: a
0: sento proprio sempre quando me la fanno. No, comunque l'arbitro ha una bandierina in mano invece del fischietto, quindi sostanzialmente questa è la differenza principale con il calcio per udenti. E anche, vabbè, ha questa bandierina. Le regole sono uguali invece e possono partecipare alle competizioni chi ha una perdita uditiva di almeno 55 decibel dall'orecchio migliore e si gioca senza protesi, quindi tutti devono toglierle in modo da essere più o meno equiparati. Poi c'è chi ha le protesi, chi ha l'impianto cocleare, ci sono tutte le varie casistiche, eccetera. Però ecco, di base non cambia molto in realtà, più proprio questa. Il non sentire i richiami dei compagni, uomo
1: Ecco.
0: solo, palla, quando ci sono i passaggi da fare, magari.
1: E come si
0: Cioè,
1: fa?
0: non la passo, non la faccio, ho la scusa pronta, non ho sentito,
1: Non ho
0: quindi
1: sentito.
0: sì. Sì, gioco anche in una squadra per persone udenti qua a Genova, sì, quindi ho sempre giocato ad entrambi i livelli.

0: sia con le persone sorde.
1: Ecco, tu hai i due, no, punti di vista.
0: Sì.
1: Giocare con i sordi o comunque chi ha delle difficoltà uditive, dei deficit uditivi, e no.
0: Sì,
1: e qual è la differenza?
0: La differenza è, di base non esiste.
1: Perché comunque devi fare gol, basta,
0: esatto,
1: appunto,
0: esatto,
1: quella
0: sì,
1: è la differenza.
0: Esatto, e poi in entrambi i casi mi insultano appunto perché la palla non la passo.
1: Ecco, forse sentire gli insulti, però anche dall'altra parte il tifo.
0: Anche quello in realtà, vedo le persone sugli spalti che si muovono, incitano,
1: sì,
0: ma è come se premessi muto col telecomando, quindi è un effetto molto strano, molto particolare. Poi ho avuto la fortuna, quando ero più piccolino, appunto verso i 18 anni, e giocavo con le persone udenti in Serie D a Lodi, perché sono di Lodi, sono trasferito a Genova da un paio d'anni, e sono andato anche in campi importanti dove c'era magari tanto pubblico, tanta gente a vedere appunto, ma non ho mai sofferto, diciamo, l'adrenalina prima di entrare in campo, perché non sentivo i cori, cioè, sì esatto, semplicemente è bello perché pensi proprio a divertirti e basta, non quello che succede fuori o quello che succede in campo, solamente te e la palla.
1: Senti, tu ti sei trasferito, come, no, c'è ancora da fare le domande, no, vada avanti, no. Allora, tu ti sei trasferito a Genova in particolare anche per gli studi, giusto?
0: Sì, per l'università. Allora, io mi sono finiti gli studi, mi sono diplomato alle superiori, uh-huh, e in liceo sportivo, ho sempre voluto, uh-huh, intraprendere questa carriera sportiva. Poi mi sono orientato, sono andato a vivere in Scozia per un anno e ho giocato in Serie C, sempre con le persone udenti.
1: Lì sono più avanti o più indietro?
0: Fisicamente molto più avanti, tatticamente,
1: culturalmente
0: anche tecnicamente più indietro. Sono
1: okay,
0: dei mancati rugbisti praticamente, tutti dei colossi,
1: okay,
0: ma coi piedi.
1: Salutiamo tutti gli amici scozzesi che ci stanno guardando, ciao a tutti!
0: E successivamente poi col Covid sono tornato in Italia, uh-huh, e ho intrapreso la carriera universitaria,
1: sì,
0: mi sono laureato in triennale a Pavia in scienze motorie e poi sono rimasto un anno a Lodi perché ho iniziato a lavorare nelle scuole,
1: sì,
0: e ho preso un master sempre a Pavia. E poi mi sono trasferito qua a Genova perché ho questo richiamo del mare anch'io. Ho sempre voluto vivere al mare invece che nella nebbia lodigiana. Quindi
1: salutiamo tutti gli amici che vivono nella nebbia lodigiana.
0: Speriamo non abbiano sentito anche loro, magari.
1: Senti, il messaggio che vuoi lasciare questa sera, che credo sia anche un po' in parte quello che tu dicevi all'inizio, no? Ai tuoi studenti, qual è?
0: Sì, allora, sono due in realtà. La prima è sempre prendere la vita con il sorriso, qualsiasi cosa accada, siamo già fortunati ad essere qua, quindi questa è un po' la cosa bella. E l'altro è di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, ovvero magari io non posso fare alcune cose, ma posso farne tante altre. Quindi mi concentro su quello che posso fare, quello che non posso fare, amen, non si farà.
1: Grazie, grazie Stefano. La prossima volta ci vediamo col pallone.
0: Va bene.
1: Perché sto Maradona lo vogliamo vedere tutti, diciamo, no, all'opera, ovviamente. Grazie, grazie mille a Stefano, noi ci vediamo tra pochissimo.

0: Eccoci, eccoci ancora insieme, andiamo avanti in questa puntata nel raccontare storie. Una storia che avevamo già raccontato qualche tempo fa, ma che secondo me stasera ci stava benissimo. Buonasera Agnese Svotorno, ciao Agnese.
1: Ciao.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia che hai scritto anche in un libro, Ragazza Aspi.
1: Io ho due vite, diciamo, una prima del libro e una dopo il libro. E prima del libro ero una bambina timida, che non parlavo, quella che stava sempre in silenzio in classe, e che seguiva le compagne, che non proponeva mai lei il gioco perché aveva paura. E stavo attaccata alla maestra, sempre. E poi esce un po' la rabbia che avevo dentro di trovare risposte, di trovare il perché, grazie anche un po' ai miei compagni di scuola perché mi iniziano a chiedere.

0: chiedermi perché questo, perché fai così, perché hai l'insegnante di sostegno, e tante domande che ti entrano in testa e ritornano. E a 16 anni io esplodo, mettiamoci, e vado da mia mamma e gli dico: mamma, voglio scrivere un libro. Io sono anche dislessica, discalculica, disgrafica, e quindi mia mamma ha fatto subito una faccia di terrore, ha detto: cosa vuoi fare? E ho detto: sì, ma non da sola, la voglio scrivere a quattro mani. E abbiamo trovato una copywriter, Irene, e che grazie a lei sono riuscita a creare questo libro che mi ha portato alla mia seconda vita, perché da quel libro, grazie a mio zio, vabbè, una storia lunga, lui al lampo, leggendolo, di dirmi: guarda, guardando tutta la tua storia, tutta messa insieme, tu potresti essere un fenotipo femminile di Asperger, e che sarebbe l'autismo di grado 1. Questo mi ha rivoluzionato. Questo, io sono cambiata e ho iniziato a vivere la vita col sorriso, a vivere per vivere, perché prima mi facevo sempre lo scrupolo dicendo: magari quella cosa non la dico perché imbarazza altre persone, e mi tenevo sempre fuori dal gruppo, avevo tantissime paure, non ho mai invitato un'amica a casa, l'ho sempre invitata mia mamma. Perché io non lo sapevo fare, io ti scriverei mille messaggi e poi tornerei indietro dicendo: ma ti ho scritto mille messaggi, cosa succede, cosa penserà? E quindi il mio pensiero va oltre. E poi ho sempre avuto la capacità di osservare molto e di analizzare la mimica facciale fin da piccola, e quindi di captare un po' le emozioni, le sensazioni che dicono gli altri, e in base a quelle il mio comportamento cambia, e cambia molto. Infatti, grazie anche alla diagnosi, io ho ritrovato me stessa, perché essendo che ero dipendente un po' dagli altri, dal comportamento degli altri, dall'emozione degli altri, io avevo un determinato comportamento. Sapendo che ho questa cosa, ho ritrovato me stessa, e grazie anche alla mia psicologa, e sono riuscita a crearmi un Agnese che adesso è qua, diciamo.
1: E ti facciamo un applauso intanto, perché il sottotitolo del tuo libro che noi abbiamo visto e che stiamo vedendo adesso era "Come vorrei che il mondo ci capisse". E se io vedo l'Agnese che qualche anno fa avevo intervistato, perché poi c'è una parte anche sportiva, no? È per questo che noi ce l'avamo conosciuti così, vedo un'Agnese totalmente diversa questa sera e sono, come dire, felicissima, no? Mi ricordo di questa ragazzina un po' timida, guardo la mamma, no? Una ragazzina un po' timida, sì, si parlava di sport, però insomma... E invece adesso devo dire che sei veramente esplosa nel senso positivo del termine, quindi ti faccio un applauso. Grazie. Veramente. Il mondo adesso ti ha capito o te ne frega un po' meno se il mondo ti capisce o no?
0: Faccio difficoltà, perché come la chiamo io, diciamo che la società è difficile, come ogni disabilità, essere parte integrante della società e farsi accettare. Io, diciamo, la fortuna sfortuna di non essere visivamente con una difficoltà, e quindi mi permette anche di decidere quando emergere e dire che sono autistica. E ad esempio, grazie alla diagnosi, io sono arrivata anche a laurearmi, e prima non sarei, avrei mollato gli studi prima. E all'università l'ho detto subito, perché avevo determinati amici che mi sono creata, che mi hanno accolto subito, e quando gliel'ho detto hanno detto: sì, ok, va bene, andiamo avanti.
1: Sì.

0: E le persone più giovani sono sempre quelle, vediamo come va, e trovo difficoltà invece con la parte più grande
1: sì.
0: della società, perché ti guarda in modo strano quando lo dici, e essendo che io posso un po' decidere,
1: certo,
0: dopo un po' che ho, diciamo, ho un rapporto con una persona, lo dico, proprio perché ho ancora paura, un pochettino, e anche ho paura del comportamento successivo. E quindi mi guardano più, ok, sei disabile e ti dobbiamo trattare in un determinato modo. E per me non, cioè, è ingiusto, cioè te certo. devi trattarmi come mi trattavi prima, che te l'ho detto.
1: Sono sempre io, sono sempre io.
0: Magari cioè. Ti spiegherà dei perché, metto dei fogli giusti in ordine, oppure metto la penna sempre nello stesso punto, oppure faccio le cose sempre nello stesso modo, però sono sempre io.
1: È questo, anzi, prima di arrivare al messaggio, volevo chiederti lo sport anche. Che parte della tua vita ha rappresentato? Perché abbiamo visto delle immagini, stiamo vedendo.
0: Lo sport è tutto. Lo sport è il primo mondo ed è, penso, uno dei pochi mondi che io vivo l'agnese autistica al 100%. Io mi conoscono come una determinata categoria, perché lì vai in base al quoziente intellettivo e gareggi con le tue compagne uh-huh. che hanno magari non la tua stessa sindrome,
1: sì.
0: Altre cose, però un quoziente intellettivo uguale, e lì sei libero. Lì anche con la squadra della nazionale siamo tutti, diciamo, ci prendiamo in giro, ci scherziamo, e cioè io posso guardare un mio compagno e dire sei proprio veramente autistico e ci mettiamo tutti a ridere, però intanto per noi è normale.
1: Nazionale di atletica.
0: Nazionale
1: giusto.
0: Di atletica. E poi quando sono arrivata a livello internazionale, vedere altre persone come me che sono felici di vivere una vita dall'altra parte del mondo come la vivo io qua, mi ha dato più carica, e sono tornata, ad esempio a ottobre sono andata di quest'anno in Australia.
1: Oh.
0: E sono ritornata e dopo 2 settimane mi sono laureata e ero ancora con un sorriso pieno di gioia, perché ho realizzato i miei 2 sogni più grandi in un mese.
1: Tutto vicino, dice, potevamo anche farlo un po' più distante, che così
0: sì,
1: me lo vedevo meglio, ma vabbè.
0: Le cose complicate non sono nel mio pane quotidiano.
1: E senti, qual è il messaggio che vorresti lasciare questa sera? Perché mi sembra che la richiesta di essere vista, di essere compresa in parte, forse sei riuscita, no, in questo, forse non tanto da chi è un po' più grande, ma qual è il tuo messaggio?
0: Che ci sono tante ragazze e ragazzi che vivono negativamente l'arrivo della diagnosi, e per me, secondo me, è vedere sempre, cercare il lato positivo di quello che ti arriverà e che ti sta arrivando in quel determinato momento. E se ti senti dentro qualcosa, devi andare a ricercarlo, perché magari è una stella che diventa sempre più grande.
1: Grazie, grazie Agnese. Complimenti, insomma, congratulazioni non solo per la laurea, non solo per la nazionale, per le gare, poi insomma so che hai iniziato anche a lavorare, quindi insomma grazie anche per aver trovato il tempo per venirci a raccontare la tua storia. Noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: so, ma stasera mi volano tutte, ma questa soprattutto questa sera. Buonasera a Roberta Parodi. Ciao Roberta.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Avete visto che intanto io inizio con il lei e poi finisco con il tu a metà dell'intervista, anche se lo so che non si fa, però quando le persone vengono e accettano, insomma, di raccontarsi, non lo so, mi sembra di conoscerlo in qualche modo da sempre, anche se non ci siamo mai incontrati. Ci racconti la tua storia, Roberta?
1: Assolutamente sì. La mia storia è molto simile a quella di altre persone che si ritrovano a convivere con una malattia che non è facile da diagnosticare. E quindi purtroppo la diagnosi arriva sempre, arriva spesso, sempre troppo dopo l'inizio dei primi sintomi. Io ho iniziato a stare male che avevo intorno ai 15 anni, adesso ne ho 55. Ho iniziato con delle emicranie fortissime che mi portavano a svenire, dolori migranti in tutto il corpo, un giorno era al braccio, un giorno era alla gamba, un giorno era alla schiena, difficoltà di concentrazione. Io un ricordo dell'ora di ginnastica come un incubo, perché non riuscivo mai a fare quello che facevano i miei compagni. Venivo spesso presa in giro e mi sono portata dietro questa situazione per parecchio tempo. Un po' anche un po' scherciandoci su, ma ero quella che aveva sempre qualcosa che non andava. E siamo arrivati così, mi sono sposata, ho fatto un figlio, sono sempre rimasta la carretta di famiglia fino al metà del 2015 più o meno, quando invece qualcosa è cambiato di brutto. I dolori sono peggiorati all'inverosimile, io non riuscivo più a scendere dal letto, non riuscivo più a camminare, se mi svegliavo con le mani chiuse non riuscivo più ad aprirle, difficoltà a mangiare, perché a volte o non tenevo la forchetta in mano o avevo la faccia così dolorante, le mandibole, che non riuscivo a masticare, non dormivo più la notte. Insomma, è stato veramente un periodo terribile, ma facendo le analisi non c'era mai niente. E quindi, signora, lei ce l'ha nella testa, signora, lei è una malata immaginaria, mi sono sentita dire cambi marito e lavoro, vedrà che le passa tutto, si faccia una vacanza, e vada a farsi delle cure, insomma, non c'era mai niente, o comunque non c'era mai nessuno che si fermasse un po' più ad ascoltare e a capire che i miei dolori erano reali.
0: Io
1: stavo malissimo, cioè veramente sono stati degli anni in cui ho provato veramente tanta, tanta paura, perché poi non sapevo che cosa mi stesse succedendo, rabbia, solitudine, perché poi quando non riesci ad avere una vita,
0: certo,
1: tra virgolette, normale, non sapevo da un momento all'altro che cosa mi potesse succedere, che magari camminavo e dopo 5 minuti mi si bloccavano tutti i muscoli e magari non ero capace a tornare a casa. Questa sì, è uno dei video che mi ha mandato il gruppo, il CFU, il Comitato Fibromialgia Uniti, è stato molto molto gentile, sono quelli che mi hanno accolto all'inizio della disperazione e mi hanno spiegato tante cose su quello che poi ho scoperto essere la fibromialgia. Quindi dicevo, 2015 inizia questo incubo, non oltre fisico ma soprattutto emotivo, perché
0: di non essere ascoltata,
1: quando uno sta male,
0: compresa,
1: si sente dire cambi vita,
0: cambi marito,
1: è stato veramente frustrante. Sono arrivata proprio innanzitutto a dubitare di me stessa, perché poi arriva un punto che dice, ma allora veramente sono io,
0: sì,
1: che,
0: sono
1: non,
0: io
1: che non funziono, sono io che ho qualcosa che non va. E ho provato tanta rabbia per me stessa, sensi di colpa, perché non riuscivo a capire, perché comunque se io non avevo niente non riuscivo comunque a non fare...
0: E a fare una vita come gli altri.
1: Male, a stare sempre così male. Arriviamo al 2017, 28 dicembre 2017, quando mio marito mi convince a fare l'ennesima visita. Io arrivo da questo medico, inizio a raccontare la mia storia, che ormai erano anni e anni che raccontavo, pensando che mi prescrivesse la classica vacanza, piuttosto che si trovi in amante.
0: Cambio marito, faccio
1: l'amante, qualcosa
0: del genere. Ma qui ci sarebbe da aprire un libro, ma aperto e chiuso, va bene?
1: Invece questo medico comincia a farmi delle domande specifiche, del tipo quanto tempo ci mette ad alzarsi la mattina, oppure se ho difficoltà di concentrazione, di memoria, perché anche la testa, ho tanti problemi di memoria, non mi ricordo un sacco di cose, non riesco a concentrarmi, perdo proprio questa nebbia nel cervello che è terrificante. E mi fa queste domande, io dico,
0: forse,
1: vai che forse ha capito
0: qualcosa. Ha capito qualcosa che gli altri non avevano capito.
1: Esatto, mi fa sdraiare sul lettino, mi ce le faccio ancora un test, inizia a premere alcuni punti, io un dolore così forte, non terribile,

0: mi ha detto: signora, ho capito. E io ho detto: ma non è nella mia testa. Mi dice: no, no, signora, lei ha un problema, venga che le spiego. Lei ha la fibromialgia. E gli ho detto: ah, ok,
1: Che cos'è?
0: Non avevo mai sentito nominare, non era qualcosa che io non conoscevo. Mi ha spiegato un po' che è una malattia muscoloscheletrica che prende, qui è questo il gruppo che ho creato.
1: Che malattia è la fibromialgia per chi ancora magari non la dovesse conoscere, anche perché insomma è un percorso lungo anche quello del riconoscimento,
0: sì.
1: No?
0: Spesso si va per esclusione,
1: esatto.
0: Perché la diagnosi subito non è facile, anche perché è qualcosa che non si vede, qualcosa che non...
1: Tanto anche che è finita la malattia invisibile, no?
0: Sì, sì, sì, classica, infatti. E avevo portato una foto con tutti i sintomi, perché sono più di 100. Infatti
1: adesso
0: si chiama
1: arriva.
0: Sindrome, più che malattia, è una vera e propria sindrome, perché ne contiene circa 100-105 sintomi, tra cui la rigidità muscolare, il dolore muscoloscheletrico, problemi all'intestino, problemi... Esatto, ecco. Fate conto, io li ho praticamente tutti.
1: Non ti sei fatta mancare niente,
0: no,
1: diciamo.
0: No, siamo molto, ce l'ho, mi manca, se, io ce l'ho tutte. È molto difficile imparare a convivere con tutto questo, soprattutto con quella che è la fibrofog, questa nebbia nel cervello che veramente rende difficile.
1: E come ci sei riuscita, come ci stai riuscendo?
0: Allora, non si finisce mai di imparare a convivere con la fibromialgia, io ci sto imparando ancora adesso. C'è stato un momento in cui mi sono trovata di fronte a un bivio. Allora, o continuavo a lottare contro il mulino a vento, perché combattere contro una malattia che comunque non ha cura, che comunque non sarei riuscita a far passare, è veramente combattere, entri in un circolo vizioso da cui non se ne esce più. Oppure imparare ad accettare che non ero più la Roberta di prima, mi sarebbe cambiata la vita, e imparare a gestirla e camminarci un po' accanto. Io a volte dico: ho preso la fibromialgia a braccetto e ci cammino insieme. È un percorso difficile, fatto di tanti alti e bassi, perché ci sono giornate in cui vuoi perché il dolore è fortissimo, vuoi perché dico sto male, sapessi io, no, sì, ok, ma io sto male. Vuoi perché a volte sono sul lavoro e mi rendo conto che non riesco, ho delle difficoltà. E quindi insomma non è sempre facile, però si può fare.
1: Si può fare anche, credo, grazie agli altri.
0: Assolutamente,
1: cioè,
0: soprattutto
1: questo
0: grazie
1: gruppo
0: agli altri.
1: Che hai, mi sembra, creato, no? Oppure ti sei trovata?
0: Assolutamente sì. Allora, io mi reputo una persona estremamente fortunata. Uno, perché ho avuto un grande sostegno, che è quello della famiglia. Perché avere qualcuno che crede. Quando il dottore mi ha dato la diagnosi, la prima cosa che ho fatto, sono uscita da quel dottore, ho chiamato mio marito e ho detto: Patrick, non ce l'ho qui, sono malata. Cioè, per la prima volta mi sono sentita riconosciuta, anche se era una malattia, che è brutto da dire, però mi sono vista, cioè mi sono riconosciuta. Ma tutti quegli anni di solitudine, quegli anni di rabbia, di tristezza, non si dimenticano. Allora io volevo creare un posto sicuro, un posto protetto, dove chi come me potesse condividere, potesse parlare con persone che sanno perfettamente che cosa
1: significa
0: stare male, avere questi dolori, non riuscire a fare due passi, non riuscire a parlare, perché a volte anche parlare, io inverto tutte le frasi, non inverto le parole, è veramente, veramente invalidante. E quindi volevo, ecco, ci siamo anche noi, volevo dire al mondo che ci siamo anche noi, e che un posto dove potersi raccontare nel totale rispetto uno dell'altro, in un posto sicuro dove ognuno, nonostante il proprio vissuto, nonostante la propria storia, condivide questo iter, questo viaggio lunghissimo che è il viaggio alla ricerca di quello che si ha, e poterne parlare con qualcuno che ti guarda e capisce esattamente di cosa stai parlando.
1: Tanto gli facciamo un applauso. Stasera abbiamo fatto cambiare il giorno della settimana al gruppo, ovviamente, perché come potete vedere è il martedì. Ci sono tante diagnosi, sono ancora poche, è una malattia sottostimata.

0: È ancora tanto tanto difficile. Normalmente si arriva alla diagnosi escludendo tutto il resto. E io sono partita con la sclerosi piuttosto che insomma, tante altre malattie fino a poi arrivare a quella che era la fibromialgia. Bisogna ringraziare un po' Lady Gaga, perché se Lady Gaga non avesse aperto questo capitolo della fibromialgia, forse insomma, ancora saremmo un po' in difficoltà nel trattarla. Una cura ancora non esiste, ci sono tante piccole cure, è una malattia multidisciplinare, quindi insomma, bisogna certo. Curarsi in tanti, in diverse insomma, discipline, diverse...
1: Lo Stato e il sistema sanitario vi vede, vi riconosce, inizia a vedervi?
0: Cominciamo,
1: a che punto siamo?
0: Cominciamo. E, insomma, si stanno facendo dei buoni passi, è difficile, è ancora...
1: Anche penso dal punto di vista lavorativo, no?
0: Cioè. Purtroppo sì, io nel gruppo ho tante persone che purtroppo hanno perso il lavoro, hanno perso la famiglia, perché io ho la fortuna che lavoro con mio marito e quando io non ce la faccio lui fa tripli turni, ma chi lavora, chi è dipendente non sempre viene capito, non sempre viene compreso, spesso viene preso per un
1: lavativo,
0: nulla facente, non ha voglia di lavorare, in realtà non ce la si fa, è veramente estremamente difficile.
1: Qual è il consiglio che ti senti di dare a chi magari ti sta vedendo questa sera, si riconosce in alcuni dei sintomi, dei tantissimi insomma che abbiamo visto, che cosa dovrebbe fare? Cioè, se tu parlassi alla Roberta di 20-25 anni fa, quella che non veniva ascoltata, quella a cui si diceva guarda che è tutto qua dentro la tua testa.
0: Intanto di non arrendersi perché siamo pieni di risorse che ci aiutano ad affrontare le situazioni, di non aver paura a chiedere aiuto e di farsi ascoltare, cioè anche a costo di andare nello stesso posto 50.000 volte, ma di farsi ascoltare. E poi, come dice il gruppo, ci siamo anche noi. Io mi metto a disposizione di chiunque abbia voglia di farmi una telefonata, di parlarmi, di chiedere un consulto, di condividere un po' della sua storia.
1: Allora, facciamo vedere anche regia a pieno schermo. Ah, grazie, scusa, non lo vedo io di qui. Allora, intanto c'è la mail anche, ma c'è anche il tuo numero, in modo tale che questo possa essere magari un'opportunità, forse anche per chi, diciamo, non ha avuto una risposta.
0: Certo,
1: non sa se
0: certo.
1: Effettivamente potrebbe essere.
0: Ce ne sono ancora tanti che purtroppo girano, migrano, perché ancora non riescono ad arrivare a una diagnosi.
1: Ma esistono dei centri specializzati?
0: Allora, noi abbiamo tanto degli ottimi ospedali, e poi ci sono sia San Martino che il centro di Nervi, che sono proprio quelli che possono dare la diagnosi di fibromialgia.
1: Quindi insomma qualche cosa, anche
0: qualche
1: se
0: cosa,
1: piccoli passi,
0: sì,
1: insomma
0: assolutamente
1: si sta
0: sì.
1: Muovendo. Allora grazie mille,
0: grazie a
1: Roberta.
0: Grazie a voi.
1: Grazie per averci raccontato questa storia, che è anche quella di tanti, no? Che hanno difficoltà a farsi vedere. All'inizio si diceva vedono solo la mia protesi, diceva Giulia, così anche Stefano, no? Vorrei farmi vedere in un altro modo, invece si fermano. Alcuni, non tutti per fortuna, a questo. L'altra difficoltà è per chi invece, diceva anche Agnese prima, diceva Roberta, adesso fisicamente io non ho problemi, eppure dentro mi sento che non ce la faccio, che non vado avanti. Grazie veramente a tutti voi che siete venuti questa sera a raccontarvi, grazie ai vostri occhi, alle vostre storie, perché insomma mi hanno molto arricchito. Grazie a chi è venuto anche in studio qui a Terrazza Colombo e grazie come sempre alla regia di Filippo Rossi, di Alessio Calcinai e qui con me insomma di Gianluca Messina. Io vi saluto, spero che queste storie abbiano un po' cambiato anche di poco il vostro punto di vista. Buonanotte.

0: Sapori e profumi d'estate, benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria, il nostro tour da Levante a Ponente per mostrarvi alcune ghiottonerie che si trovano nel periodo estivo, ma anche il profumo dei fiori durante le infiorate e poi anche le visite ai borghi più belli. La nostra puntata inizia con il sapore e il gusto delle ciliegie. Siamo stati in Bassa Valfontana Buona, nel comune di Carasco, a pochi passi da Chiavari. Lì si è svolta una festa molto famosa, la festa della Madonna delle Ciliegie. Per noi ci è andato Franco Nativo, così abbiamo scoperto le tante attività di questa popolazione, di questa comunità, e abbiamo anche naturalmente assaggiato le ciliegie buonissime.
1: Amici di Viaggio in Liguria, ben ritrovati. Oggi in via eccezionale mi sono spostato verso Levante. Ho chiesto l'autorizzazione alla nostra Elisabetta Biancalani, mi ha detto vai vai che è bellissima. Pensate che è una festa che va in scena da oltre 50 anni, è la festa della Madonna della Ciliegia a Carasco. Carasco meravigliosa, vi consiglio di venirla a vedere, tantissimo verde. E proprio iniziamo da qui, alle nostre spalle un caldo incredibile, oltre il caldo meteorologico, perché dietro che cos'è che abbiamo qui dietro? Boss.
2: L'asado,
1: mamma mia,
2: allora... qualcosa di veramente eccezionale, pance di vitello tutte marcate Italia.
1: Allora senti, tanto grazie, qui vedo che c'è tutto il tuo gruppo di aiuto, no? Ovviamente, tanto tu sei?
3: Io sono Mauro Peratti.
1: Che sei ormai un po' il...
4: Guarda.
1: Mauro, maestro dell'asador, non si può sbagliare, e come lo fa lui non lo fa nessuno. Poi abbiamo tanti ragazzi giovani, ti presenti?
5: Ciao, sono Samuele.
1: Allora Samuele, che cosa vuol dire collaborare a questa bella festa?
5: Beh, vuol dire essere tutti assieme, fare gruppo e comunque divertirsi, lavorare, ma anche divertirsi per cercare di rendere anche Carasco un posto in cui far venire tanta gente d'estate.
1: E ci state riuscendo. Poi conosciamo al volo
6: Andrea,
1: che non ha più 18 anni, ma ne ha 19.
6: Più o meno sì, dai.
1: Senti Andrea, che bello però vedere anche il ricambio generazionale.
6: Esatto, sì, è una delle poche feste qui nella zona dove siamo riusciti a tirare dentro nel nostro gruppo tanti giovani che piano piano prenderanno poi in mano la situazione.
1: E lui è un po' più giovane.
3: Io sono Francesco, 25.
1: È bello spesso, ma ne è appena 25. Di che cosa ti occupi?
3: Io è il primo anno che sono qua all'Azzado e mi occupo di servire, fare i piatti.
1: Diamo all'occhio che qui c'è il maestro che poi ci dice di tutto. Vieni un po' più in qua, ancora un po' più vicino, presentati.
7: Io sono Emanuele.
1: Emanuele, prego. Allora, di cosa ti occupi anche tu?
7: Io del taglio dell'Azzado insieme a...
1: Che è complicato, bisogna farlo bene.
7: Bisogna farlo bene.
1: Va bene, ragazzi, questo è solo l'antipasto. Ma proprio nel vero senso della parola, perché adesso devo andare a conoscere tantissime donne che poi sono quelle che lavorano veramente.
2: La cosa migliore, le donne.
1: Basta,
2: viva le donne!
1: Viva le donne, va bene, basta così che siamo in fascia protetta. Andiamo a vivere questa giornata. Cosa sta facendo? Solo questo o poi si occupa di altro?
8: Tagliare i pomodori, tagliare il pane.
1: E basta?
8: Per adesso sì, poi si vedrà.
1: Guardate che meraviglia questi pomodori qua. Eccoli qua. Signora, quanti ne ha tagliati già di pomodori?
8: Stiamo cominciando ora a tagliarli, perché sennò dopo fanno l'acqua. Allora cominciamo ora a tagliare i pomodori.
1: Com'è questa

0: festa della Madonna delle Ciliegie?
1: Bellissima, bellissima.
0: Quanti anni la fa?
1: Saranno 10 anni.
0: Come andiamo?
2: Andiamo bene. Andiamo bene. Siamo quinta salsiccia.
0: Mamma mia, mi hanno detto che lei è il re della salsiccia.
2: Oh, eccolo là.
0: Oh, sì. Un re
2: della salsiccia.
0: Allora, qui c'è gente che lavora. Cosa sta facendo lei?
3: Scendendo le piastre? Partiamo, è il momento, si parte.
0: Quanti gradi per la salsiccia?
3: 270, 250, 270.
0: Ma sì, ma tanto la gente non lo sa, anche se diciamo 300, gli altri
3: 300, va bene.
4: Dalla parte più bella con la lipo è stare tutti insieme in amicizia e passarsi una bella serata, anche se si lavora, passarsi una bella serata.
5: Siamo una bella squadra.
0: Sei vicepresidente?
5: No, ti hanno detto una mussa. Io
0: no, non si possono dire queste cose, siamo in fascia protetta. Vabbè. Senti, senti, questa associazione, mi sembra, questo comitato, comunque un comitato che al di là degli scherzi veramente fa qualcosa di importante, come sempre, per il territorio.
5: Certo, è una festa che va avanti da 50 anni.
0: Oltre 50 anni
5: e c'è una bella unione, una bella squadra, ci divertiamo e
0: insomma, si beve e si mangia.
5: Si beve e si mangia, 4 giorni sono duri, ma se uno si diverte anche è un po' più facile, lo fai più volentieri.
0: Grazie. Allora, poi qui che cosa c'è? Del pollo. Cos'è che è qui?
6: Pollo alla piastra.
0: Pollo alla piastra, ragazzi. Senti, peccato che ancora in televisione non riusciamo a portarvi il gusto. Cosa vuol dire partecipare poi a questa festa?
6: Vabbè. Siamo contenti tutti perché almeno ci diamo da fare.
0: Allora, lui cuoce e tu invece?
7: No, io faccio una precottura, lui manda alla fine cottura bagnando con la bagnetta che noi facciamo.
0: Quanto ci vuole per la cottura tipica poi del pollo, così, delle cosce?
7: Ci va una cottura lenta e va bagnato spesso per tenerlo morbido, comunque ci vorrà circa 3/4 d'ora.
0: Di cosa ti occupi, Maurizio?
8: Praticamente sono dietro loro che
0: faccio l'occhio a loro.
8: Il rifinitore faccio, diciamo, come una squadra, ma siamo una squadra unita che lavoriamo, via.
9: Si organizza, si lavora.
0: Si fa un po' di tutto quello che serve.
9: Quello che serve.
0: Va bene. Ciao ragazzi, buon lavoro, a dopo. Ciao. Ecco, guardate, qui è tutto quasi pronto, la pasta, stanno preparando anche i primi. Allora, dicevamo che tu ti occupi quindi di tutta la parte dei primi, farai. Cosa fate? Le penne? Cosa c'è stasera?
10: Sono delle penne al sugo e al pesto.
0: Guarda com'è bravo questo fanciullo.
11: Sì, certamente, sì, certamente.
0: Muoviamo.
11: Pieni voti.
0: Sì. A Carasco, come abbiamo detto, questo appuntamento si rinnova ormai da quasi 50 anni, come una tradizione che sa unire passato e presente, profumi e sapori, lavoro e festa. Questo forse è il momento più bello dell'anno, in cui le colline della Val Fontanabuona si tingono dei colori più dolci dell'estate. È il tempo delle ciliegie, frutti preziosi che da intere generazioni raccontano il legame profondo tra la terra e chi la coltiva con passione. Ma dietro ogni stand, ogni evento e ogni momento di festa c'è soprattutto un lavoro prezioso di decine e decine di volontari, associazioni e comitati che con passione, dedizione e spirito di collaborazione rendono possibile tutto questo. Sono loro il cuore pulsante delle manifestazioni, custodi di tradizioni che si tramandano nel tempo e diventano protagonisti di un impegno silenzioso che trasforma una semplice festa in un autentico momento di condivisione per l'intera comunità. E poi ovviamente non possono mancare gli affezionati, coloro che da anni e anni e anni non si perdono l'occasione di passare una bella giornata e di mangiare anche del buon cibo.
12: 18 senz'altro.
0: 18 anni?
12: Sì.
0: Mamma mia. E com'è sta festa?
12: Bellissima. Poi con le persone che ci sono a essere servizievoli come sono, è una meraviglia. Perché poi sono tutti volontari, poveri ragazzi. È inutile che ci lamentiamo, ma non serve a niente. Siamo cattivi a volte noi, pretendiamo, ma non bisogna pretendere.
0: Senti un po', si mangia anche bene qui.
12: Ah, certamente, se no non saremmo qua. Noi due siamo due belle forchette.
0: Senti, ma questo bell'uomo mi ha detto che lei è un portatore addirittura di Cristo.
13: È vero, adesso io ho fatto ristrutturare, le sto dietro, però devo guardare.
0: Lei è quello che controlla un po' tutto, no?
12: Più anziano.
0: Vabbè.
13: 88 anni che io,
0: Mamma mia.
13: 88.
0: Cosa mangerà di buono stasera?
13: Pollo sulla piastra.
0: Pollo sulla piastra. E lei, signora?
14: Altrettanto.
0: Ma se le concede le patatine?
14: Ma certamente.

0: si vedono, eh?
1: Un ruolo speciale spetta soprattutto ai giovani che con entusiasmo e nuove energie scelgono di dedicare parte del proprio tempo alla riuscita della manifestazione. La loro presenza rappresenta davvero un ponte tra passato e futuro. Da una parte raccolgono il testimone delle tradizioni locali, dall'altra portano idee, creatività e uno sguardo rivolto ai tempi che cambiano. E grazie al loro coinvolgimento che la festa della ciliegia di Carasco continua a crescere rinnovandosi senza mai perdere la propria anima.
2: Viva i camerieri!
3: Siamo contenti di esserci in tanti oggi che è sabato e facciamo gruppo e siamo felicissimi.
4: Ma secondo voi alla festa della Madonna della Ciliegia di Carasco, ma ste ciliegie dove sono? Ma son qua! E allora io vado ad assaggiarne una, lo faccio per voi. Questa scusa continua a scroccare da 35 anni, vado eh? Dolcissima, quasi quasi, sempre per voi. Ne vado ad assaggiare un'altra. E quasi quasi, sempre per... Ah, basta? Ah, ok, scusi.
3: Quindi siamo tutti molto felici e vi aspettiamo.
5: Questo è il momento in cui varie generazioni del paese si riuniscono per dare a chi viene a trovarci un'esperienza di musica, di cibo delizioso, e tutto questo viene fatto per la parrocchia, quindi per la comunità. È uno degli eventi forse più belli del nostro paese, si sviluppa in 3 giorni, meglio 4 anzi, anche perché poi la domenica c'è forse la parte più sentita, cioè quella religiosa, e chi se la perde effettivamente si perde davvero qualcosa di speciale.
4: Insomma amici, siamo arrivati alla fine anche per questa puntata di Viaggio in Liguria, girata proprio qui a Carasco. Abbiamo scoperto una collettività meravigliosa, lo vedete anche alle nostre spalle proprio in questo momento. Tutto è iniziato, tutto sta scoppiando nel senso buono del termine, tutti i camerieri pronti, tutti i ragazzi giovanissimi, sta arrivando veramente una marea di gente e tra qualche istante, vi dico la verità, finalmente riuscirò a mangiare anch'io qualche cosina di buono. Già mi hanno beccato con le ciliegie, speriamo bene che non mi becchino di nuovo qua con la scusa delle riprese. Comunque noi ci vediamo alla prossima puntata di Viaggio in Liguria. Ricordatevi che questi mesi di giugno, luglio, agosto sono settembre, poi ci mettiamo anche settembre, sono i mesi per antonomasia dedicati alle feste di paese, e grazie ancora a tutte quelle associazioni, ai comitati, alle proloco che fanno un lavoro meraviglioso, un lavoro di collante per mantenere e tenere insieme tutti questi nostri piccoli grandi comuni come questo di Carasco. Ci vediamo la prossima settimana, un saluto da Franco Nativo. Thank you.

0: La Liguria è ricca davvero di feste d'inizio estate. Con Elisabetta Biancalani siamo andate nell'entroterra di Moneglia, alla festa di San Saturnino. Qui intanto ci sono bellissime escursioni per raggiungere questo borgo e poi abbiamo gustato delle prelibatezze che arrivano dal mare, a partire dalla frittura di pesce.
1: Scorci panorami del primissimo entroterra della Liguria, in questo caso dell'entroterra di Moneglia. Siamo nella piazzetta della chiesa di San Saturnino, appunto una frazione di Moneglia che avevamo già conosciuto, peraltro, o in viaggio in Liguria o in presa diretta. Ernesto Marcone fa parte dell'ACLI di San Saturnino. Perché eravamo venuti qua, Ernesto, me lo ricorda?
2: Beh, eravate venuti in questo paesino qua perché avevamo avviato un progetto. Il progetto era firma una tegola e partecipa anche te in qualche modo alla ristrutturazione del nostro locale.
1: Che locale è?
2: Allora, questo è un vecchio frantoio che è un consorzio qua nato nel 1950 qua a San Saturnino dagli abitanti di San
1: Vero.
2: Saturnino.
1: Vediamo anche le foto storiche bellissime,
2: Sì.
1: veramente.
2: Qua siamo qua di fronte abbiamo anche la casa del senatore Burgo che è nato proprio in questa casa qua.
1: Una casa meravigliosa, pittoresca e
2: Qua il senatore che è nato in questo paese, poi si è trasferito. Il senatore ha fondato le cartiere Burgo, si è trasferito in Piemonte, però ha lasciato le sue radici.

0: qua a Moneglia, qua a San Saturnino. Aveva fatto diverse opere, tra cui ha partecipato all'acquedotto, all'impianto fognario, alla raccolta delle acque bianche nel paese.
1: Ecco, ciao Azzurra, intanto non ti ha salutato.
2: Ciao.
1: Lei
2: ciao.
1: È una turista integrata con San Saturnino, è autorizzata, è autorizzata dai genitori, insomma, ad andare in onda. Noi avevamo firmato una tegola come primo canale, vero?

0: persone che ci hanno chiamato per firmare anche solo la tegola, o
1: per
0: che
1: fare il tetto.
0: Per fare il tetto, o anche solo per venire quando sono venuti qua alle nostre feste, che tra l'altro facciamo questo fine settimana
1: 27 giugno. Intanto Roberto, guarda che meraviglia quella Bougainville in cima a questa piccola Creusa. Io amo questi paesaggi un po' rurali ma vicino al mare, sono veramente pittoreschi. Il 27 giugno una sagra che sarà a base di
0: fritti, pesce, quindi acciughe, totani fritti, le nostre fugassette di patate, che è fatto un impasto con della fecola di patata e altro, le patatine fritte, e vabbè, la solita salsiccia nel panino, che per magari anche per i più giovani, e la nostra sangria a lietare la serata.
1: Noi siamo qui proprio per raccontarvi queste ricette, quindi entriamo proprio dentro quello che era questo storico frantoio che metteva insieme tutti.
0: Sì, in realtà sotto in questo momento è il vecchio frantoio, ma che dobbiamo fare ancora dei lavori. Adesso lo usiamo come non magazzino, è il bar, ma abbiamo ristrutturato qua, siamo partiti dal tetto, abbiamo ristrutturato qua, vedete le travi nuove, e abbiamo isolato, abbiamo insomma
1: avete reso molto bello,
0: fatto quello, abbiamo fatto il pavimento, ristrutturato la struttura, abbiamo fatto un po' di lavori.
1: È bello quando nei paesi rinascono queste attività. Intanto andiamo in cucina, dove entriamo nel clou di questa puntata di Viaggio in Liguria. Buongiorno alle signore che si chiamano
2: Michela
1: e
2: Patrizia.
1: Allora Michela, che cosa mostriamo oggi?
2: Allora, facciamo vedere come puliamo le acciughe. Vengono tolte la testa e sviscerate.
1: Allora, calma, facciamo tutto con molta calma. Allora, si toglie, perché voi la fate facile, però... Allora, intanto un buon periodo per le acciughe questo?
3: Perfetto, meraviglioso.
1: Ce ne sono tante.
3: Sicuro, da mettere sotto sale.
1: Si prende l'acciuga, si stacca la testa.
3: Bravo, e si tira giù col dito, eccolo lì che è fatto.
1: E si apre così. È semplice come sembra?
3: Sì, è così, è una meraviglia. Se vuoi aprirle di più, cioè, non è che ti faccio vedere, se vuoi arrivare in fondo e arrivare a levarci la lisca,
1: viene via bene.
3: Sì, perché sono fresche.
1: Se fossero mollicce non verrebbe,
3: ecco,
1: via.
3: A me
1: così
3: mi veniva un'altra parola, ma vedi che è.
1: Ecco lì, se si vogliono fare impanate fritte ad esempio,
3: perfette,
1: si aprono così, oppure al limone anche, no?
3: Al limone, perfetto, però bisogna comunque sempre metterla a bagno, perché sennò san di ferro.
1: Ah sì?
3: Si rimane il sangue, sì.
1: Ma e per quanto si tengono a bagno?
3: Bisogna lasciare almeno un quarto d'ora, 20 minuti.
1: Poco, nell'acqua fredda?
3: Con l'acqua aperta, che
1: okay,
3: si scambi l'acqua. E allora poi le tiri su, le asciughi e le metti sotto limone. Ci sai?
1: Sì.
3: Però devono essere fatte bene, perché sennò sanno di ferro e la roba col sangue non va bene.
1: E sotto limone quanto stanno per essere belle, diciamo, cotte dal limone?
3: E io le faccio alla mattina, le mangio alla sera.
1: Sì, in consumo privato, perché sappiamo che invece bisogna batterle.
3: Bravo,
1: tenendole in freezer.
3: Ma io queste le ho controllate tutte, non c'è
1: vabbè,
3: niente.
1: Vabbè, però
3: vanno sicuramente abbattute.
1: Per almeno quante ore nel freezer? 24, 36 o 40?
3: Sì, per forza.
1: Due giorni per essere proprio sicuri.
3: Io
1: ma
3: penso che anche un giorno solo basta.
1: Ma con già il limone sopra si mettono in freezer?
3: No, non ci puoi provare nemmeno. No, così come stanno. Quando le hai belle pulite, asciugate, le fai in un cabaret e poi le metti
1: nel freezer, poi si tirano fuori, si fanno scongelare e si mette sopra il limone.
3: Sotto limone, che allora il limone le cuoce.
1: Le cuoce, si vede quando diventano belle bianche.
3: Brava, perfetto.
1: Pronte al consumo.
3: Pronte al consumo.
1: Lei ha una rapidità di pulizia, qua quante ne ha al secondo, cioè veramente.
3: Non ce la faccio a smettere, è più forte di me. E niente, comunque si ci mette sale e peperoncino, mi raccomando, quando si fanno al limone.
1: Ah sì, anche il peperoncino.
3: Il sale ce ne vuole un po', perché sennò vengono molle.
1: Ah, quindi serve anche per irrigidirlo.
3: Per farle mentre quando poi le mangi le senti che vanno belle sode, meravigliose.
1: E lì c'è sempre quel confine tra metterne troppo, che poi sono salate, e se l'abilità.
3: Bisogna sapercelo mettere.
1: Esatto. Con tanti tentativi.
3: Brava, brava.
1: Allora, voi come le fate qui alla sagra queste?
2: Allora, poi le prendiamo, una volta che sono pulite, le prendiamo, vengono messe nella farina.
1: Ok. Farina normale.
2: Farina normale.
1: Quindi queste non

0: sono impanate, ma sono semplicemente
1: solo messe nella farina, vengono infarinate, poi li passiamo al setaccio.
0: Ecco, il setaccio è per togliere la farina in eccesso.
1: Esatto, perché sennò poi va tutta nell'olio.
0: Esatto, vengono. Che meraviglia. Ecco, lei ama più queste qua infarinate o quelle impanate? C'è chi dice che impanate tolgano un po'
1: le... Le preferisco aperte e impanate, cioè tipo cotoletta. Però noi alla sagra qua diventerebbe un lavoro troppo lungo. Ecco. E poi andiamo.
0: Azzurra, a te piacciono più impanate fritte, aperte, oppure piacciono più così, solo con la farina?
2: Impanate fritte.
0: Perché dove c'è il fritto con un po' di pane. E qua, ecco, vediamo.
1: Si buttano giù.
0: L'olio deve essere bello caldo, bello perché caldo, altrimenti si rammollano. Ed ecco che... Quante ne è fatta la sagra?
1: Tante. Poi dipende, anche perché alcuni anni purtroppo non c'erano fresche,
0: appunto,
1: e quindi abbiamo fatto solo totani.
0: Adesso però, ne andiamo a vedere. Questo weekend dovrebbe essere mare tranquillo.
1: Sì, ci hanno detto che le previsioni sono buone, quindi dovrebbero
0: sono quelle sagre molto appese alle previsioni, come quella dei funghi che fanno a Tavarone, che certi anni ce ne sono tantissimi e altri anni invece bisogna prenderli da fuori perché si va un po'. Però quest'anno tutto promette molto molto bene. Allora, non ricordo il nome. Patrizia intanto sta continuando a pulire queste acciughe e intanto vediamo anche, mentre cuociono quelle lì, bisogna dorarle praticamente in tempo reale, quasi direi. Ecco, non devono diventare secche neanche troppo marroni. E queste qua le servite nei cartoccini?
1: Ma o nei cartoccini oppure nelle vaschette così piccole.
0: Ecco, le ho chiesto quante ne fanno, ma ne fate, ma non mi ricordo la risposta.
1: Dipende, bisogna vedere Ernesto quanto.
0: Ernesto, quante ne avete calcolate di friggere?
3: Ma almeno una decina di casse.
0: Quindi?
3: E saranno di acciughe, saranno sugli 80 kg
4: da pulire.
3: Prima di pulire.
0: Ecco, le signore si mettono qua la mattina e iniziano a pulire?
3: In realtà sono uno di quelli che ha detto alla pulizia delle acciughe la mattina. Ci vediamo in un altro posto, che io arrivo direttamente dal nostro fornitore, dal peschereccio, che ho già sentito anche ieri e insomma mi ha assicurato
0: che dovrebbe essere una bella pesca.
3: È una bella pesca. E porto le acciughe, che ci saremo in tre o quattro, c'è uno spazio all'aperto dove comunque facciamo la pulizia di queste acciughe, tutto identico al procedimento che stiamo facendo qua. Poi le portiamo qua in modo che siano pronte per la festa e che aspettano i nostri ospiti.
0: Vengono tanti di solito. Tanto sì. Siete sul bracco voi, quindi non c'è neanche bisogno di arrivare a Moneglia.
3: Sì, ma uno può anche arrivare a Moneglia in treno, poi sì. Abbiamo un servizio che ci dà, sì, abbiamo un servizio che il comune ci dà gratuito, una navetta che parte dal centro di Moneglia, che fa la spola a Moneglia, San Saturnino, avanti e indietro dalle 7:30 così sino alla sera verso mezzanotte.
0: Con balli e quant'altro. Ma Azzurra, tu sei capace a pulire le acciughe? T'han già insegnato?
2: Più o meno.
0: Sì? Ti fa impressione o no?
2: No.
1: Vuoi provare?
0: O no? Meglio di no? Però anche i bimbi è bello, insomma, coinvolgere. Allora, quanto siamo, Roberto? Che tempo abbiamo raggiunto? Allora, ci fermiamo un attimo perché poi c'è tutta la parte relativa ai calamari. E poi voglio anche la ricetta delle focaccette di patate, perché sono una cosa un po' particolare. Fra poco.

0: Restiamo sulle alture di Moneglia a San Saturnino, a questa bellissima atmosfera della festa di inizio estate. Abbiamo assaggiato le acciughe, bene, adesso andiamo anche a vedere come si cucinano i totani e poi assaggiamo una focaccia, quella di patate, in realtà più tipica del Ponente, ma che è tradizione anche in questa zona della Liguria.
1: Viaggio in

0: Liguria, le acciughe fritte a San Saturnino, frazione di Moneglia sul passo del Braco, una deviazione che porta verso il mare, un panorama meraviglioso, sono pronte. Ci sarà la festa il 27 giugno, ma qua, insomma, nella stagione si possono degustare nelle case. È un cibo che viene preparato frequentemente.
1: Ovviamente adesso noi, cioè, per far vedere a voi, abbiamo usato una padellina piccola, poi abbiamo tutte le friggitrici in moto che ci sveltiscono anche il lavoro, perché tirarle su così è un po' più difficoltoso.
0: Ecco, da voi intenditori, al di là di quello che state usando adesso, qual è l'olio da friggere migliore? Cioè, c'è chi addirittura frigge arachidi, no?
2: Sì, per forza arachidi.
0: Perché un tempo si friggeva anche nell'olio di oliva, cioè l'olio extravergine di oliva.
2: Certo.
0: Però rimangono un po' più pesanti, dice qualcuno.
2: Anche perché costa troppo poco.
0: No, sì. Beh, l'olio di arachidi comunque costa, perché un litro costa sui 3,80-4 euro. Però sempre la metà o ancora meno rispetto.
3: Perché il nostro olio, magari a casa noi che friggiamo a casa, usiamo il nostro olio di qua, è extravergine. Per la festa cerchiamo di usare un olio comunque buono, di qualità, che ha un punto di fumo alto, perché l'importante quando dovete friggere è avere o delle friggitrici come la nostra, a casa non li avrete purtroppo, però dovete, o con un termometro, perché l'olio non deve mai superare il punto di fumo, perché o essere troppo basso, perché sennò rimangono magari molle e non avete un buon prodotto, ma non deve andare troppo alto, perché sennò vi può fare anche male. Noi abbiamo delle friggitrici che sono professionali, che riusciamo a mantenere una temperatura giusta.
0: Esatto. Siete, insomma, del mestiere.
2: Sempre l'olio pulito, perché con l'olio vecchio la roba viene molla e non va bene.
0: Anche se si filtra, io a volte lo riutilizzo, prendo una Scottex, ci passo, meglio di no.
2: No,
0: vabbè, se
2: bene.
0: Non ha scarti.
2: Se non c'ha di scarti.
0: Magari. Le patate fritte. Allora, secondo piatto, vediamo se Roberto si vuole girare là per motivi di luce, se vuole inquadrare dall'altro lato, lo facciamo anche passare.
1: Già puliti, sono i totani che vengono.
0: Allora, totani, ok.
1: Vengono puliti, tagliati.
0: È il procedimento... Ad anellino, no?
1: Sì, a pezzettini. E vabbè, le altre teste le lasciamo intere. Poi il procedimento dell'impanatura è sempre è uguale come le acciughe.
0: Sì.
1: Vengono passati nella farina. E...
0: Cosa va più a ruba? Acciughe o totani di solito alla
1: anche
0: sagra?
1: Quello, anche questo è molto soggettivo, cioè a chi piace più uno, a chi piace più uno. Cioè.
0: Saluto questo altro ospite, ciao, tu ti chiami?
4: Davide.
0: Tu sei di San Saturnino o sei turista?
4: No, io vivo qua.
0: Tu vivi qua non come Azzurra che ti arriva a far compagnia solo in estate.
4: Fin dalla nascita qua da San Saturnino.
0: Dove vai a scuola?
4: Vado a Casarza, faccio le medie, vado a Casarza.
0: Col bus?
4: No, vado in macchina e 20 minuti di viaggio, un po' difficile.
0: A che ora ti alzi alla mattina?
4: Allora, mi alzo alle 7:15. Sì.
0: E per la chiusura delle gallerie a te hai avuto disagi per lo sport o per qualcosa? O anche solo per andare a scuola, no?
4: No, tanto guidano la macchina i miei genitori.
0: Guida il papà, eh? Quindi però un po' di disagio c'è, insomma.
5: Disagi ci sono sicuramente.
0: Soprattutto per voi residenti della zona.
5: Assolutamente, a volte andiamo avanti e indietro anche 2 o 3 volte al giorno. Tra
0: per
5: lavoro,
0: sport oppure altre attività di ragazzi.
5: Andare a scuola per andarla a prendere, anche 3 volte...
0: Allora, tu preferisci totani o acciughe fritte?
4: I totani.
0: Tu Azzurra?
6: Anche i totani.
0: Anche perché non hanno niente. Vabbè, le lische non ce l'hanno neanche le acciughe, però hanno un gusto dolce. E anche loro fanno un bel tuffo nell'olio bello caldo e in pochissimo, guardate che bel balletto all'interno dell'olio bollente, ci mettono forse ancora meno, delle acciughe.
1: Sì, fanno presto.
0: Bene, allora, mentre Roberto vi mostra la cottura... Ecco, aspettiamo.
2: Sono belle calde. Se ci metti un po' di cipollina, è la cosa più buona che tu abbia mai mangiato al mondo.
0: Ma veramente?
2: Ma te lo garantisco.
0: Allora, telespettatori, marcatevi il consiglio di terza volta che le chiedo una
2: mattina. È una signora di Sestri, meravigliosa, che le faccio.
0: Ecco, va bene, ho capito. Comunque bisogna a pezzettini come grattate in un certo senso.
2: La mandolina. Ce le butti sopra e poi le rigiri. Sono troppo buone.

0: bene, bel consiglio. E limone, vogliamo, chi vuole?
1: No, il limone se... sui pesci non va bene.
0: Chi mette o limone?
2: Questo detto.
0: Esatto.
2: Ci la nostra paesana che è di origine della provincia di Cuneo. Vabbè, però glielo diciamo solo a lei per farla arrabbiare.
0: Toglierà un po' l'ironia di questo detto, però in realtà in Liguria si dice che il limone nel pesce non si dovrebbe mettere. Quindi
2: ne assaggiamo una.
0: Intanto grazie. Ci si prepara un po' la... me la racconta almeno la ricetta delle focaccine di patate?
1: No, io non lo so fare.
0: Chi è che la sa fare, anche se proprio non direttamente voi?
3: Gli autori comunque non sono presenti oggi, coloro che di solito le fanno. E quindi io la ricetta precisa, non, cioè vi posso dire gli ingredienti, ma la dose precisa non ve la posso dire perché non la so. Ci va farina, noi mettiamo fiocchi di patate, lievito, acqua e sale.
0: Ah, lievito?
3: Sì.
0: Ma di birra o...?
3: Lievito di birra. Quindi vengono impastate, viene fatto l'impasto, poi viene diviso e lo mettiamo dentro a dei secchi a lievitare. Una volta che è lievitato, poi si stende... Loro hanno un tavolino di marmo, viene steso sul tavolino di marmo, lo allargano, lo tagliano e viene fritto.
0: A forma di focaccina, di come?
3: Tagliano pezzettini piccoli,
0: curioso,
3: lo allargano un po' con le mani e viene fritto nell'olio così.
0: Non è un prodotto che si trova facilmente, insomma, nelle sagre o nel giro?
3: È più dell'entrotè, è più della versante...
2: del ponente, perché questi, diciamo che lo fanno, è una ricetta della mamma, che si erano trasferiti da qua col papà e tutto, erano andati a Cogoleto, poi loro... con le origini del papà, che i nonni erano qua, sono tornati, si sono sistemati la casa e adesso vivono qua, hanno il bambino più piccolo residente, che è il figlio, okay, qua a San Saturnino, e loro hanno
0: portato questo. Vabbè, allora io lascio passo il testimone alla mia collega Alessandra Boero, che copre il ponente della Liguria per il nostro viaggio in Liguria. Alessandra, facci poi vedere la ricetta delle focaccette di patate che viene dalla tua zona, in un'altra puntata la vedremo volentieri. Allora, sono quasi cotti, direi. Ecco qua, che meraviglia. Belli croccantini, l'importante è che vengano belli croccanti. Ovviamente non c'è bisogno di bagnare nelle acciughe né quelli prima di metterli, perché hanno, prima di metterli nella farina, hanno la loro umidità, ed ecco che... se vengono bene, ecco, vedete, vengono proprio così, belli croccanti come patatine. E anche in questo caso non so se c'è qualche accorgimento, anche qua ci stanno bene un po' di cipolla nei totani, no?
1: No, nei totani,
0: nei
1: no.
0: Totani,
1: ma
0: no,
1: nelle acciughe io ve lo consiglio perché è la cosa tanto buona.
0: Vabbè, le date qua, lo fate se qualcuno viene alla sagra, dai, fatelo,
1: lei
0: comanda lei, si potrebbe anche provare a farlo. Ernesto, grazie, è stata una bellissima puntata,
2: no,
0: penso che i nostri telespettatori se la vorranno rivedere, oltre che in televisione, potranno andare sul sito internet primocanale.it, nella sezione On Demand, cercate Viaggio in Liguria dove trovate tutte le puntate, fate play insomma e ve la riguardate nel tempo che volete. Bene, grazie,
2: in
0: bocca al lupo per la vostra sagra del 27 giugno a San Saturnino di Moneglia, ci vediamo in un'altra occasione, va bene?
2: Senz'altro, questa è già la seconda, non c'è due senza tre,
0: ci magari quando
2: magari quando, oltre ad aver fatto il tetto, aver sistemato questo locale, rimetteremo in funzione il frantoio di sotto, magari
0: bene,
2: soltanto
0: volentieri,
2: per scolaresche o quant'altro,
0: ma scopo divulgativo.
2: Può essere il nostro obiettivo.
0: Cosa si frangeva sotto?
2: Le nostre olive.
0: Ovviamente. Quando ha smesso di funzionare?
2: Ha smesso negli anni 80 per un po' di burocrazie, erano cambiate, lo smaltimento degli scarti e niente.
0: Poi, vabbè, bambini, è bello che le conosce.
2: Il cuore che non si faccia, però io, a differenza loro, quando ero bambino
0: l'ho visto in funzione.
2: Insomma.
0: Bene, con questo trionfo di acciughe e totani fritti, vi lascio da questa puntata di Viaggio in Liguria.

Dopo esserci occupati dei sapori con le ciliegie, con le fritture, con le focacce, adesso passiamo invece ai profumi ma anche ai colori. Andiamo in provincia di Imperia, siamo a Diano Marina, qui per la festa del Corpus Domini, è molto conosciuta, peraltro arrivano tantissimi turisti anche da altre località, la festa dell'infiorata. Li vedete accanto a me, sono dei tappeti incredibili di fiori colorati, delle vere e proprie opere d'arte. Sentiamo Alessandra Boero.

delizia per la gola e soprattutto per la vista. Ed ecco perché io mi trovo a Diano Marina in mezzo ai fiori. Ho deciso di rispolverare un po' la storia dell'infiorata, quindi l'arte effimera per eccellenza, famosa tradizione chiaramente del bel paese, ma che negli ultimi anni ha preso piede anche qui proprio a Diano Marina. Diciamo che Imperia è un po' leader, no, del ponente ligure per queste. È un'arte incredibile perché vengono realizzati veri e propri tappeti di fiori. Solo a Diano Marina nell'ultima edizione sono stati utilizzati più di 2 milioni di petali. Ebbene, noi qua, grazie alla disponibilità di Nives, che tra l'altro ha realizzato, perché vengono inizialmente il tappeto viene disegnato sul pavimento con del gesso, grazie a lei noi riusciremo, non dico proprio a imparare quest'arte, ma magari a farci trovare pronte con un centro tavola nei momenti di festa.

0: Patrice, allora sei già con il gesso?
1: Gesso in mano, perché l'infiorata di Viano Marina è disegnata interamente a mano su tutto il campus, sono 950 metri quadrati di disegno floreale, e poi viene principalmente realizzato il disegno appunto a mano, dopodiché viene messo tutto contornato di terra in modo da delimitare tutti i profili dei vari settori. Dopodiché si passa all'utilizzo dei fiori, e quest'anno abbiamo avuto dalla Bougainville ai garofani, alle rose, alle peonie, tutto quello che si riesce a trovare sul mercato nel periodo del Corpus Domini. È un lavoro che parte dalla notte e dura fino al mattino, quindi dal tramonto all'alba, e con le prime luci dell'alba c'è questa esplosione di colori che riempie tutta la piazza, e è una soddisfazione immensa, perché quest'anno l'abbiamo voluta dedicare a San Francesco, quindi abbiamo fatto una sorta di preghiera per la pace, e è stato un effetto ottico notevole.
0: Ecco, Ines, andiamo nel dettaglio. Ora chiaramente non ci aspettiamo un'infiorata vera e propria, ma grazie a te scopriremo quelli che sono i passaggi proprio base.
1: Allora, esattamente, si parte con il disegno, quindi vabbè, c'è un bozzetto preparatorio, dopodiché si disegna visualmente tutto il bozzetto preparato, si realizza sulla pavimentazione, quindi in proporzione, in scala, e lì c'è la maestria a dover realizzare una figura umana centuplicata praticamente, però che sia proporzionata in tutte le sue forme. Dopo questo si passa a mettere la terra, come stanno facendo in questo momento, dove si realizza tutto il contorno che deve segnare la porzione che poi prenderà il colore. Dopo quello si passa all'accostamento dei vari fiori che abbiamo a disposizione, quindi delle varie tonalità. Oltre ai fiori siamo passati anche a delle segature colorate, a dei materiali naturali per riuscire a ottenere diverse cromie e un effetto pittorico che sia come una tela di un quadro. E adesso riproporremo questa avventura per il secondo anno consecutivo in Piazza San Pietro a Roma. Saremo in Via della Conciliazione a partecipare all'infiorata delle Proloco. Andremo in collaborazione con la Proloco di Cervo e soprattutto per il comune di Viano Marina a realizzare, a portare gli amici dell'infiorata in Vaticano. E questa è una notevole opportunità che per il secondo anno consecutivo ci porta nel centro della cristianità. E per una località come la nostra, che vive di turismo, è un ottimo biglietto.
0: Cosa stai facendo?
1: Allora, al momento stiamo disegnando un giglio, quindi abbiamo fatto i 5 petali centrali, e adesso si allunga la parte con la composizione, con i 5 petali che ingrandiscono il fiore. E questo è tutto, sia che possa essere un disegno naturalistico o figurativo, viene fatto interamente in questo modo.
0: Una volta terminato?
1: Una volta terminato, si chiama

0: una volta terminato il bozzetto, realizzato, messo alla terra, messi i fiori, si chiude la piazza e si arriva al fondo, praticamente ad accompagnare l'ingresso della chiesa, da cui poi la mattina del Corpus Domini esce la processione e su cui poi verrà fatta la processione finale. Dopo di quello l'infiorata è finita. Per questo si chiama arte effimera, perché durano poco, sono bellissime, sono il massimo dell'espressione artistica, però dura limitatamente. Bene, poi possiamo aggiungere dei ghirigori, degli arabeschi. Allora, io ho iniziato nel 2013 e dal 2018 mi è stata affidata la direzione artistica, quindi dal bozzetto alla realizzazione, alla cura dell'accostamento dei colori, devo gestire questa macchina organizzativa che comporta tanti volontari che vengono quella sera, quella notte anzi, a lavorare. E è un gran lavoro, però dà una grande soddisfazione, perché si lavora in armonia, si è solidali uno con l'altro, ci si aiuta e si passa tutta la notte in ginocchio, e sono parecchie ore, e soprattutto quando fa caldo è anche impegnativa.
1: Ok, allora adesso
0: oltre a quello, esattamente, adesso stai bravo. Allora, dopo aver contornato, come dicevamo prima, il terriccio, allora in questo caso utilizziamo della lolla di riso, che è un elemento naturale che riempie e dà l'astacco all'effetto colorato del fiore, del petalo.
1: C'è sempre un tema ogni anno?
0: Ogni anno un tema
1: dominante.
0: Una volta era tanto rosso perché c'erano tante serre che coltivavano rose, quindi principalmente i tappeti, la piazza centrale era tutta rossa. Negli ultimi anni, avendo difficoltà a reperire questo tipo di materiale, si mixano e quindi ogni anno sono colori differenti. Poi ci siamo aperti a tonalità che preparo magari della segatura colorata per ottenere delle tinte particolari che in natura non si troverebbero.
1: Un valore simbolico importante, economico?
0: Economico è un valore che il comune tiene molto a realizzare, e logicamente il costo dei fiori è importante, però è un biglietto da visita per la città che è notevole sicuramente. Prendi i fiori, aspetta.
1: Adesso
0: qui andiamo a prendere. In questo caso adesso sono bougainville, però appunto di solito si trattano rose, tulipani, principalmente garofani. Quello che si riesce a trovare sul mercato florovivaistico del Ponente. E difatti, andando a Roma, siamo stati gli unici a realizzare una vera infiorata di fiori, perché noi abbiamo realizzato tutto principalmente con dei petali, cosa che invece altri utilizzano altri materiali, dal sale alla sabbia, però non ha lo stesso effetto cromatico come può avere il colore di un petalo.
1: Quindi questo è il primo assaggio.
0: Questa è una piccola porzione di quello che diventa un'infiorata. Però adesso in questo caso abbiamo solo questi due colori, però quando ci sono diverse tonalità di rosso, di bianco, di giallo, l'esplosione poi finale, e soprattutto noi alla notte li vediamo con una certa luce, al mattino quando con l'alba, con le prime luci del sole, l'esplosione dei colori è completamente diversa, sembra che si accendano questi quadri.

0: E qui chiudiamo questo tour di viaggio in Liguria andando in provincia della Spezia. Siamo nel borgo di Volastra, siamo sulle alture di Manarola, quindi questa bellissima terrazza avvolta nel verde ma che va verso il blu del mare è un panorama incredibile verso lo spettacolo delle Cinque Terre. Qui ci sono ulivi, c'è questo borgo incantato che vedete alle mie spalle, c'è tanta tradizione. C'è l'occasione di fare una bellissima gita e poi naturalmente di gustare anche le prelibatezze del luogo.
1: Nel comune di Rio Maggiore, un borgo che si trova sulla mezza costa, sopra a Manarola, sarebbe in realtà il suo santuario, questo che è alle nostre spalle, Nostra Signora della Salute, nel borgo

0: di Volastra, che è veramente una chicca nelle Cinque Terre. È un borgo che appunto è affacciato sul mare, ma in una dimensione, possiamo dire, totalmente agricola. Qui si sente proprio la forza rurale di questo territorio, non solo vigna, anche ulivi, e da qui anche il nome proprio di questo luogo.
1: Il nome è Volastra, è l'antica Oleastra, è riportato come Oleastra ad esempio nella leggenda del paese che riportò Ettore Cozzani, è la leggenda delle campagne di Oleastra, che si racconta appunto che siccome c'erano insomma frequenti invasioni saracene, c'erano sempre sentinelle allerta per scrutare l'orizzonte, che da quassù si poteva vedere molto bene. Successe una volta che si videro delle vele minacciose all'orizzonte e subito si diede l'allarme, accendendo i fuochi da una costa all'altra per avvisare quelli del Mesco, avvisare quelli di Montenero, avvisare quelli di Tramonti, eccetera. La gente correva in queste occasioni a nascondere le cose preziose. E così, siccome a Volastra insomma c'erano delle campane preziose, in quanto gli abitanti, avendo prodotto così tanto olio, si potevano permettere anche di fare delle nuove campane del campanile mettendoci pure dell'argento. Quindi nascondere le campane che avevano l'argento e in più piene di tesori. Quindi tutte le persone del luogo venivano e depositavano i loro ori, le loro pietre preziose, tutto quello che avevano di valore dentro a queste campane, e poi furono sotterrate. Intanto l'invasione ci fu davvero, le vele minacciose non erano una e due ma erano tante, più saraceni risalirono le vallate, arrivarono qui nel paese sicuri di poter fare un gran bottino e invece non trovarono nulla di prezioso. Si vendicarono, presi dalla rabbia, ammazzarono, deportarono, bruciarono e non si seppe più niente di queste campane sotterrate. Dopo molti anni un vecchio tornò nel paese, disse che era un bambino quando era successo quel brutto fatto e che avevano nascosto queste campane, ma non sapeva riconoscere i luoghi e non ricordava più dove fossero. Si diedero da fare, tutti quanti si diedero da fare, a cercare, a scavare, però insomma si sa bene dove sia finita questa campana, chissà che un giorno qualcuno non la ritrovi, qualcuno potrebbe ritrovarla.
0: Resta un po' questo mito,
1: questo dubbio, dove sia.
0: E la sicurezza è che se sotto i nostri piedi non c'è nulla relativo alle campane, il vero tesoro è intorno a noi, perché qui siamo circondati veramente dalla bellezza, l'orizzonte blu del mare, il verde delle vigne e degli ulivi. Ha una conformazione anche particolare questo borgo.
1: Sì, questo borgo è proprio sulla sommità di una collina, quindi ha una pianta circolare. Tu parti da una via e ti ritrovi nel solito punto dopo aver girato tutto il paese, perché tutte le vie sono parallele una all'altra e circolari, come appunto dei cerchi.
0: Come possiamo dire, quasi una conchiglia.
1: Concentrici, sono dei cerchi concentrici.
0: Tra l'altro qui si trovano ancora delle antiche cantine, proprio come erano una volta, alcune ancora dove si trova la produzione del vino, di etichette dei viticoltori del territorio, altre che hanno trovato anche altri utilizzi, e ne vedremo una molto speciale. In questi giorni a Volastra si celebra proprio anche una festa che riguarda la viticoltura, questo aspetto che lega l'olicoltura e la viticoltura, questa dimensione rurale così forte, qui si sente, possiamo dirlo.
1: Sì, io credo che sia poi l'anima delle Cinque Terre, perché le Cinque Terre, ora si parla tutti di overturismo, però le Cinque Terre hanno un'anima profonda, perché chi ha costruito tutti questi terrazzamenti, pietra dopo pietra, ha lavorato non solo con le mani, ma anche col cuore, secondo me, perché qua forte è la passione per il territorio, l'attaccamento per il territorio, e ancora si sente adesso. Fortunatamente non è più così faticoso come lo era un tempo, però ancora si fatica, non è che si può lavorare con i mezzi meccanici, c'è la monorotaia che ti aiuta nei trasporti, c'è l'elicottero che ti porta i sassi che ti fornisce il parco per rifare i muretti, però è ancora tutto a mano che si fa. Che in questi

0: questo paese, essendo su una collina, non aveva neanche l'acqua, cioè non era semplice rifornirsi. La mia nonna andava a prendere l'acqua con la conca di rame in fondo alla valle e si portavano l'acqua su in casa. Cioè, sono passati tanti anni prima di poter arrivare a avere l'acquedotto, prima avere le fontane dove le donne lavavano a mano e poi avere l'acquedotto che ti portava l'acqua nelle case.
1: C'è anche una grande lezione che è relativa alla simbiosi che si ha con la dimensione naturale, il rispetto con questa dimensione naturale. Mariuccia è un'artista, hai voglia di raccontare, di scoprire, di ritrovare anche le storie di determinati oggetti e anche di alcune tecniche che vengono dal passato. Io direi dunque di andare a trovare degli spazi che sono stati recuperati, destinati ad un altro uso, un uso artistico, che però ci insegnano, ci parlano tanto, sempre e solo di questo territorio.
0: Noi siamo una cantina, noi facciamo il vino, però siamo anche artisti e quindi io faccio gli acquerelli open air nei nostri campi, prendo quello che la gente butta via dalle cantine e lo trasformo in arte, e non solo dalle cantine, perché questa, ad esempio, è l'antica porta del campanile di Volastra. La buttavano via e allora io l'ho presa, ci ho scolpito sopra la leggenda di questo villaggio che già aveva raccolto Ettore Cozzani e ne ho fatto arte, che ora non è più il caso di buttar via, è il caso di tenersela e di tramandarla alle nuove generazioni. Queste sono la parte centrale delle vecchie botti in legno. I nostri antenati facevano così e spilavano il vino per assaggiarlo. Poi facevano così con il sego e rittappavano il buchetto. E buttavano via le botti in legno, perché ormai sono sostituite dalle botti in acciaio, che sono più igieniche, eccetera. E io le ho prese e le ho trasformate in sculture. Ma dalle botti c'è anche i cerchi. Con 10 cerchi ho fatto le 10 carte di cuori, utilizzando i polloni di ulivo come materiali e il filo di ferro. Questo è tutto un libro che io ho acquerellato con fiori del luogo e scrivendo sotto degli haiku che via via mi venivano in mente. Anche questo è un erbario, è l'erbario delle piante che si utilizzano in cucina oppure anche per la bellezza, eccetera. La sua copertina che io ho inciso e lavorato era una vecchia porta, erano i pezzi di una vecchia porta. E questo pure, questo è ancora più interessante. Questo è l'erbario delle piante tintorie del luogo. Con le piante che ho acquerellato qua ho poi tinto i pezzi di lino, ricavandone una varietà grande di colori. Vedi questo qua, questo è inchiostro ferrogallico. È stato fatto come lo facevano gli antichi, prima della chimica, utilizzando le galle di quercia. La copertina era un vecchio scuro, quelle che utilizzavano prima dell'avvento delle persiane. Io l'ho tutto pulito e poi mi sono resa conto che veniva fuori farina. Perché a un certo punto della sua vita, quando ormai non lo utilizzavano più come scuro perché c'erano le persiane, ci mettevano il pane a lievitare. Ne venivano fuori tutti i pezzettini di farina di una volta. Io mi emozionavo mentre facevo questo lavoro qua. Sono tutte cose che si stanno perdendo, perché qua nessuno sa più che la robbia, che le radici di robbia danno i rossi, che i fiori dell'iperico danno i gialli. Nessuno può credere che da questa pianta si possa ottenere queste tonalità di rosso. Eppure dalle sue radici ho ottenuto queste tonalità. E questo

0: Antonio Barrani. Lui è il pittore delle Cinque Terre. In tutte le sue opere c'è questa onda del ricordo, i ricordi della sua infanzia che egli ha vissuto nelle Cinque Terre, e ce n'è per tutti qua. Ci sono pesci, ci sono mongolfiere, ci sono paracaduti, navi. Non manca mai lo spartito dietro alle immagini, perché nella sua fantasia è una musica questa che viene dalle Cinque Terre, è una melodia. Ma da una cantina dedicata all'arte entriamo in una cantina dove effettivamente si fa il vino. Questa è sempre stata una cantina fino ai tempi più antichi. Però di quello che è stato qua dentro rimane soltanto questa. Questa è l'elemento centrale della botte più grossa che avevamo in questa cantina da secoli. Qui io ho scolpito i simboli che ci rappresentano, la luna e il sole, gli intrecci dei nodi che sono in legame con le generazioni passate, la sirena che esprime tutto il legame profondo che abbiamo noi liguri con il mare, e l'ulivo che ha profonde radici che vanno indietro nei secoli. Vorrei farvi vedere anche questo. Questa è una vecchia fotografia, ma molto rappresentativa. E Pertini lì non era ancora Presidente della Repubblica, era il 56, ma amava il popolo e veniva qua. Giocava a bocce con gli altri uomini del paese, e in questa occasione, che era l'occasione in cui si inaugurò la Casa del Popolo, vinse pure uno stoccafisso vincendo il torneo.
1: Siamo stati a Volastra, sopra le Cinque Terre, siamo stati a Diano Marina, nell'Imperiese, poi ancora a Carasco, nell'entroterra del Tiguglio. È stato un bellissimo tour, oltre a Moneglia, naturalmente non la dimentichiamo, un bellissimo giro con tante esperienze diverse, sapori e profumi di questa estate che è appena decollata. Ci vediamo la prossima settimana.

0: chi è il prossimo?
1: Come me!
2: Ciao internet, sono Noah Redfellow e questa è la mia tana.
3: Dimmi, quali credi che siano le principali difficoltà nell'essere un artista oggi?
2: Probabilmente la sindrome dell'impostore.
3: Ok.
4: La satira al cinema non è facile da gestire. C'è chi la usa come un bisturi e chi come un fioretto. E di fioretto è andato John Patton Ford in Ricchi da morire, Delitti di famiglia, una commedia nera che guarda apertamente un film inglese del 1949, Sangue blu, aggiornandone il contesto nell'America contemporanea. Sostituisce l'aristocrazia britannica con una dinastia miliardaria e racconta di un uomo escluso dalla propria famiglia che decide di eliminare uno dopo l'altro tutti gli eredi che lo precedono nella successione. Un espediente narrativo che richiama il cinema anglosassone più raffinato, trasportato in un contesto moderno dove il lusso sfrenato e il culto del denaro sostituiscono l'antica nobiltà. Il film procede con buon ritmo, alternando situazioni grottesche, dialoghi pungenti e una serie di morti tanto fantasiose quanto improbabili. Il tono rimane costantemente sospeso tra thriller e commedia, ma senza mai scegliere davvero quale delle due anime debba prevalere. È proprio questa indecisione a rappresentare il suo principale limite. Quando potrebbe diventare feroce, preferisce essere elegante. Quando potrebbe scandalizzare, opta per il sorriso. Così, dove convince meno, è proprio nella sua identità. Vuole essere una black comedy, un thriller, una satira sociale, perfino una riflessione morale sull'ambizione, ma raramente riesce a fondere questi elementi in modo incisivo. Ricchi da morire,

0: vita in famiglia rimane insomma in equilibrio precario tra il desiderio di denunciare il culto della ricchezza e quello di divertire. Il confronto con il classico del 1949 è inevitabile e per certi versi penalizzante. Il remake conserva la struttura narrativa dell'originale, ma senza ereditarne il cinismo glaciale e l'umorismo corrosivo. Là dove Sangue Blu non chiedeva mai allo spettatore di giustificare il protagonista, questa nuova versione sembra preoccuparsi continuamente di renderlo comprensibile, finendo così per attenuare l'efficacia della satira. Quello che manca, insomma, è il coraggio di spingere fino in fondo il discorso sulla ricchezza e il privilegio. Sembra voler criticare un sistema fondato sull'avidità, ma allo stesso tempo si diverte troppo a frequentarlo per metterlo davvero sotto accusa. La satira resta quindi più estetica che politica, più divertita che corrosiva. Ciò non significa che il film sia un fallimento. Al contrario, possiede un buon ritmo, un cast efficace, Glenn Powell, Margaret Qualley ed Ed Harris su tutti, e alcune trovate visive che dimostrano il talento di John Patton Ford. Quando smette di voler impartire lezioni morali e si lascia andare al puro piacere della commedia criminale, Ricchi da morire trova i suoi momenti migliori. In definitiva, è un'opera piacevole più che memorabile, elegante nella confezione, ben interpretata e capace di intrattenere, ma meno graffiante di quanto il soggetto lascia immaginare. Se il suo obiettivo era frequentare il genere che gli inglesi definiscono «eat the rich», prendi in giro i ricchi, resta un passo indietro rispetto alle sue ambizioni. Se invece lo si prende come un thriller nero, leggero e ironico, offre quasi 2 ore di cinema dignitoso.
1: Bell'ufficio comunque.
2: Sono le mie chiavi.
1: Ascolta, dovremmo riparlarne e dovremmo farlo a breve. Le opportunità vanno colte prima che svaniscano. Ah, dimenticavo. Hai sentito dei Red Fellow?
2: Che cosa?
1: Taylor? Noah? Che sarà il prossimo? Fossi in te sarei nervoso. Aspetto tue notizie. Nel frattempo, sono sicura farai una strage.
3: Ci sono delle diagnosi che segnano un prima e un dopo nella vita delle persone, ma ci sono anche vite e storie che vogliamo raccontare a People, di persone che non si arrendono, che cercano di modificare la propria vita e anzi di stravolgerla in maniera molto positiva, nonostante la malattia, nonostante la disabilità. Questa sera a People racconteremo 6 storie, tra poco.

0: Buonasera. Buonasera, benvenuti ad una nuova puntata di People. Altre sei storie questa sera, storie di chi non si arrende, storie di chi va avanti e dimostra che c'è del bello nonostante le difficoltà. Partiamo questa sera nel salutare Giulia Sarpero. Ciao Giulia,
1: ciao,
0: buonasera.
1: Buonasera.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia?
1: Sì. Allora, io sono una cantautrice genovese, il mio nome d'arte è Dulia, che è la crasi di Doll e Giulia, che è il mio nome. Doll perché appunto io, essendo nata con una genesia all'avambraccio destro, cioè non ho un pezzo di braccio, ho sempre portato protesi estetiche da quando avevo 6 mesi. E quando ero bambina erano molto bruttine, cioè nel senso, perché era un po' di anni fa, adesso questa è tutta carina così, e quindi sembravano proprio quelle delle bambole, cioè come erano in PVC, no? Allora, un po' per ricordare quello, un po' per ricordare la mia estetica che si vuole rifare alle bambole, un po' dark, allora è nato il nome di questo mio progetto, che nasce dopo tanti anni di musica, perché appunto io ho sempre avuto l'esigenza di cantare da bambina, e quindi i miei genitori a un certo punto non mi sopportavano più e mi hanno mandato a coro, ho detto vai, appunto non, pensando che io non potessi suonare niente, mi hanno mandato, ma giustamente, cioè anch'io ci ho messo un po' di tempo a capire che avrei potuto suonare anche qualcosa, e infatti questo progetto che arriva dal coro

0: Di Voci Bianche del Carlo Felice, che è stata la mia prima esperienza quando avevo 6 anni, poi ho avuto varie band di vari tipi di generi e poi finalmente sono arrivata a questo progetto dove sono da sola, quindi fa ridere perché sono partita da un sacco di gente, coro, sì. Poi band 5-6 persone. Così per me in questo momento, perché volendo parlare dei temi a me cari, nelle band comunque cerchi di portare temi un po' più collettivi. Volevo essere in prima linea anche per parlare di come sto nel mio corpo e anche rappresentare le persone con disabilità nel mondo della musica e rappresentare in generale le persone che vedono la disabilità non come un contenuto motivazionale di per sé. Cioè mi piacerebbe nel 2026 essere vista come una ragazza e basta che scrive le sue canzoni. Poi mi rendo conto che c'è una narrazione da costruire che non è semplice, che si sviluppa tra il supereroismo e il pietismo, c'è questa divisione qua. Quindi stare in mezzo dove voglio stare io non è semplice.
1: È difficile. Sì. È vero, questo è un tratto di molte storie che raccontiamo qui a People, perché, e te lo chiedo quindi insomma di raccontarlo anche ai nostri telespettatori, che cos'è che ti dà più fastidio per esempio di questi due estremi, di come spesso la società, le persone racconta qualcuno come te che è nato senza un avambraccio?
0: Ma allora, intanto per dire, il primo, quando è uscito Dopodomani, che è uno dei miei singoli, prima recensione che vedo, Giulia Serpero, una bravissima cantautrice, nonostante sia nata...
1: Nonostante.
0: Lo so che voi giornalisti è difficile parlare di queste cose, perché alla fine non è da tanti anni che se ne parla, quindi lo so che è tutto fatto in buona fede in realtà, quindi io mi sono messa a ridere sinceramente, non è che mi ha fatto dispiacere. Mi fa dispiacere quando non sono vista... per appunto quello che dicevo, una ragazza che scrive delle canzoni, quello mi fa arrabbiare. Oppure non so, magari quando vado a suonare, ma quello è più una cosa di gender, che magari ti fanno domande, sai, più a, non so, l'amico, il fonico che ti accompagna, che non a te, tecniche, ma penso che sia un discorso più legato a... al fatto che sono donna.
1: Ah sì, questo potrebbe.
0: Ma quello è tutto una... Ma
1: questa è un'altra storia.
0: Siamo ancora fermi lì, quindi
1: quella
0: figurati
1: quando puntata,
0: arriveremo alla
1: puntata.
0: Disabilità.
1: Ma va bene. Senti, dal punto di vista, diciamo, della musica, tu dicevi forse neanche i miei genitori, no? Credevano che io potessi suonare,
0: sì.
1: Che io potessi nella musica forse trovare anche un mio spazio.
0: Allora, in questo progetto io, c'è stato un lavoro dietro molto grande mio, della mia etichetta che si chiama Dischi Bastardi, dove io e Fulvio Masini abbiamo fatto tutto un lavoro per capire come gestire un live da sola, quindi io ovviamente ho delle sequenze, però anche delle macchine che suonano, io filtro, quindi dal computer escono dei midi che entrano nelle macchine che io suono e poi dei sintetizzatori, perché questo è un progetto dark synth pop, quindi con molta elettronica. Quindi chiaramente io suono tutto con una mano sola, con questi accorgimenti. In più adesso sto facendo un progetto con l'Istituto Italiano di Tecnologia per sfruttando i loro sensori di movimento applicati al mio moncone o alla protesi, adesso dovremmo capire, o magari fare qualcosa di design, non so, un tentacolo
1: tecnologico,
0: sì, capire come sfruttare anche quest'arto qui, che rimane un po', sì, che lo uso un po' per così fare due note sul synth e basta, per cui così verrebbe un live anche un po' più dove riesco a usare un arto e mezzo, diciamo. E quindi è un progetto che è appena iniziato con l'Istituto Italiano di Tecnologia e Luca Pagan, che è un artista che fa già queste cose con sensori, però insomma spero per i live di...
1: Insomma, un progetto diciamo che vede già...
0: Sì, sono andata a fare le prove dei sensori, sì, già. Sì, sì.
1: Senti Giulia, dall'altra parte, questa è la tua vita, diciamo, musicale.
0: Sì.
1: Di Giulia, diciamo, no? Invece Giulia... Giulia, come ha affrontato nascere senza un braccio, diventare mamma, andare avanti nella vita? Quali sono state, se le ha incontrate, delle difficoltà?
0: Ma allora, io ho vissuto un'infanzia molto serena, perché penso che ai bambini non ne freghi proprio niente delle diversità in generale. E poi vabbè, sono stata fortunata magari a non incontrare il bulletto, la cosa, che lì è fortuna, non è che c'è molto da dire. E con l'adolescenza insomma ho iniziato a avere più che altro dei pensieri che tenevo per me, quindi più a livello psicologico, e questo è stato un po' magari il mio errore, non parlare.

0: parlare di quello che sentivo, no? Anche con i miei genitori, con le persone che avevo intorno. E quindi poi da adulta ho iniziato un percorso di analisi per elaborare certe cose che avevo bisogno di capire. Quindi, diciamo così, ho lavorato inizialmente tanto sull'aspetto pratico-logistico delle cose, cioè io sapevo già fare praticamente tutto molto presto, da tagliare una pizza, andare in bicicletta, guidare una macchina, cosa che faccio. Ho tralasciato forse un po' l'aspetto psicologico, ma ci sto lavorando. E con i miei bambini è stato un salto ancora, perché ovviamente vestire te è un conto, vestire un bambino che si muove
1: È
0: è un'altra
1: un'altra.
0: faccenda, quindi ci vuole, cioè, tanta pazienza, sì. Però con la pazienza e con un po' di testa si fa tutto. Ovviamente vedi che ho questa voce perché mi hanno passato uno dei loro virus, così, ma va bene.
1: Hai trovato più difficoltà nel farti accettare, passami il termine, come artista con una disabilità o come mamma? Perché qui abbiamo raccontato tante volte le storie di mamme che hanno faticato veramente molto, non solo, cioè una doppia tripla, vorrei dire, no? Fatica.
0: Sì, purtroppo noi mamme siamo a livello sociale non messe granché bene, diciamo così, siamo un po' lasciate sole. Però, allora, io nel mio profilo doula non mi espongo molto sui miei figli, intanto perché è il mio profilo artistico
1: Certo, sono due
0: e sono due
1: cose.
0: cose un po' diverse. Però penso che sia molto importante parlare del fatto che si possa fare un po' di più per sostenere al proprio livello sociale, cioè le donne in generale, siamo sempre un po' a gestire tutta la baracca. Poi io sono molto aiutata, ho tutti i nonni, ho varie persone che, anche perché sennò non riuscirei a fare tutto quello che
1: Certo.
0: faccio, sono molto fortunata, me ne rendo conto, ma chi non ha tutti questi aiuti, si è un po' fritto, diciamo così. Quindi, a livello musicale la risposta è non lo so perché non ne parlo molto, di questa cosa, poi quando lo dico dicono tutti hai dei figli, tipo perché mi danno 10 anni di meno, meno male. Va bene, prendo porta a casa. E a livello l'altra domanda era a livello sociale?
1: Sì.
0: A livello sociale c'è ancora molto molto lavoro da fare. Con la disabilità e questa cosa siamo lì,
1: Sì,
0: sì.
1: decisamente. Senti, tra poco poi magari ascoltiamo un pezzo, insomma, di un tuo brano. Volevo sapere come la musica ti ha aiutato a esprimere anche, no? Tu dicevi, forse io ho lavorato molto di più sulla praticità, no? La manualità di certe cose, e ho forse un po' tralasciato la mia parte interiore. Come la musica ti ha aiutato, ti sta aiutando?
0: Guarda, la musica è stato l'unico posto in cui io potevo esprimermi e quindi ancora ora, poi io mi occupo di musica in vari ambiti, ovviamente perché con Dulia non posso mantenermi, detta proprio sinceramente al
1: Certo.
0: momento, quindi insegno canto, faccio musicoterapia e lì vivo la disabilità in prima persona e con quella degli altri, quindi sono molto onorata di fare questo lavoro e insomma. È così, si fa un po' di
1: Allora,
0: tutto.
1: c'è una cosa, ascoltiamo regia, che cosa hai scelto? Vabbè, vediamo, una sorpresa. È una
0: Sorpresa.
1: sorpresa, poi ce lo racconta Giulia.
0: Parla di come ho imparato a vivere la mia disabilità.

prima... Senti Giulia, prima di lasciarci con il messaggio finale, intanto per chi fosse interessato al

0: al progetto dedicato insomma alla disabilità, dove può trovare le informazioni, seguirti, avere informazioni?
1: Allora, mi trova su Instagram come Dulia Music, scritto D-O-O-L-I-A Music, uguale TikTok.
0: È in sovraimpressione?
1: Ok. Uguale TikTok, vabbè, Facebook, segui Instagram, direi basta. Questi sono i miei, vabbè, su Spotify, se scrivete Dolia, esce il mio profilo, lì c'è tutta la musica che ho fatto finora. E adesso ad aprile uscirà l'ultima canzone che chiuderà l'EP, il mio primo EP che uscirà.
0: E ci possiamo dire qualcosa di questa canzone?
1: Allora,
0: ci vuoi spoilerare un pochettino su che cos'è?
1: Sì. L'ultima canzone si chiama Sole, è un featuring con Leila Labiri, che oltre ad essere una grande musicista è colei che si occupa di tutta la mia immagine, mm-hmm. quindi dove sembra una super gnocca, poi dal vivo dice, non è così gnocca. È una canzone che parla di diverse prospettive di come ci si sente appunto sole alle volte, in realtà non è così, poi ci sono varie immagini, l'inverno, non voglio...
0: No, troppo.
1: Però sono contenta di questa collaborazione femminile perché l'ultima è stata con Gianluca De Robertis del Genio, quindi era maschile, invece sono contenta che sia così.
0: Giulia, qual è il messaggio che vuoi lasciare questa sera con la tua musica, con la tua storia?
1: Allora, non è semplice, vabbè, intanto la canzone dice se è questo quello che vedi, allora non mi vedi, nel senso se ti fermi alle apparenze o comunque alle cose più cheap che puoi vedere uh-huh. di questa cosa non hai capito granché. In generale mi piacerebbe lasciare un messaggio alle persone con disabilità che si sentono in difficoltà di comunque non sentirsi soli, di cercare di aprirsi e insomma di fare un po' di lavoro su se stessi, qualsiasi esso sia, che sia prendere un caffè con un'amica per stare meglio, che sia fare un percorso di analisi. E a tutti gli altri di vederci come persone che fanno cose, come tutti, spoiler.
0: Grazie, grazie Giulia, bellissimo messaggio. Noi ci rivediamo tra pochissimo qui a People.

0: Eccoci. Continuiamo a raccontare storie di chi non si è arreso, perché non arrendersi è possibile. Buonasera, benvenuta anche a Nicoletta Raggi. Buonasera Nicoletta.
1: Buonasera.
0: Allora, la sua storia è una storia di chi convive con una malattia che normalmente noi siamo abituati forse a pensare che colpisca solo le persone di una certa età. Ce la vuole un po' raccontare la sua storia?
1: Sì, sì, esatto. E io la vivo come la storia di una donna bionica, perché anche se è un riferimento che già rivela la mia età, perché era un telefilm degli anni 70-80, spiega un po' come io possa convivere con una malattia neurodegenerativa che ormai convivo da 20 anni, però funzionando come una persona quasi normale. Questo perché ho proprio un cervello che io chiamo bionico, in quanto nel 2009 ho fatto un impianto dove hanno messo delle impulsi, mandando impulsi elettrici al mio cervello. Ma facciamo un salto indietro al 2007. Il 2007 è l'anno in cui nasce il mio primo bambino, Lorenzo, che è qua con me, e che quando è nato io ho un periodo felicissimo, però ho deciso di andare un po' a fondo in certi sintomi che io vivevo già da alcuni anni, che non riuscivo a spiegare, era come un disagio. Io avevo un forte tremore, avevo degli attacchi di panico, avevo della debolezza nei muscoli, quindi mi sentivo già vecchia, eppure avevo 35 anni. Quindi vado a fondo in questo vedendo diversi dottori. Io al tempo vivevo negli Stati Uniti e nel novembre del 2007 vado nello studio di un dottore che era un neurologo specializzato in malattie del movimento e mi dà una diagnosi che veramente non mi aspettavo. Mi dice: secondo me tu hai il Parkinson.
0: 35 anni.
1: 35 anni. E mi dice anche: non, niente panico, prendi alcune medicine e poi chiamami fra alcuni giorni. Io panico, è un po' difficile non averlo. Vado a casa, prendo un po' le medicine, dopo alcuni giorni mi ricordo esattamente il punto dove ero nel mio ufficio, lo chiamo e dico: dottore, io non tremo più. E da lì è iniziato un percorso di visite neurologiche e accertamenti medici per verificare se effettivamente quello era il caso. Ho fatto anche un test genetico, ero positiva al gene della Parkina, una mutazione genetica, quindi è stata confermata la diagnosi. E quindi Parkinson.

0: così giovane, un Parkinson giovanile che è meno frequente del Parkinson che capita alla maggior parte delle persone, è meno aggressivo, però ci convivi per più tempo. E il Parkinson, che è questa malattia neurodegenerativa di cui non si muore di Parkinson, perché non è una malattia terminale, però è una malattia che purtroppo, per cui ad oggi non c'è una cura, e colpisce le cellule del cervello che producono la dopamina, questa sostanza chimica che permette alla persona di controllare il movimento. E...
1: Senti Nicoletta, 35 anni, un bambino piccolo e una diagnosi di Parkinson. Immagino ci sia stato un momento, come dire, per usare un eufemismo, di defiance.
0: Sì.
1: Che cosa ti ha rimesso, diciamo così, la voglia di andare avanti, oltre ovviamente quello di tuo figlio, e di combattere questa malattia?
0: Sì, la defiance c'è stata, però è stato anche un po' un rifiuto, è stato difficile accettarlo, quindi all'inizio, vabbè, vado avanti, ignoro la diagnosi,
1: faccio finta di niente,
0: che poi non funziona molto. E poi devo dire, il desiderio di avere un secondo bambino, il desiderio di dare a Lorenzo un fratellino, una sorellina, e quello mi ha fatto tornare alle parole di un dottore che mi aveva detto già all'inizio: guarda, esiste una operazione al cervello che si può fare. Io all'inizio ho pensato, neanche ci penso, farmi mettere le mani nel cervello, e poi questo desiderio mi ha spinto a indagare ulteriormente, e così arriviamo alla parte fortunata di questa storia, che vivevo nel posto giusto al momento giusto, vivevo vicino a Houston, che è uno dei migliori centri medici al mondo, e nel dicembre del 2009 mi sottopongo a questa operazione al cervello che si chiama Deep Brain Stimulation, o stimolazione cerebrale profonda, ed è un'operazione molto particolare, innanzitutto perché si fa da svegli, quindi si può fare da svegli perché nel cervello non ci sono terminazioni del dolore, cosa che non sapevo, e poi si fa da svegli anche perché bisogna verificare che non si vengano impattate le capacità cognitive e motorie.
1: Certo.
0: Quindi immaginatevi, vi hanno appena fatto due buchi nel cranio, inserito due microelettrodi, e iniziano a domandarti che giorno è oggi, chi è il sindaco, fino alla domanda che mi aveva più destabilizzato, diciamo che conta da 100 a 0 togliendone 7, quindi vai 193 e così via, arrivate a 51 e ho detto posso fermarmi perché già ero esausta. E comunque operazione che è stata magica, perché è stata invasiva, difficile, però magica, perché nel momento in cui i dottori hanno collegato questi microelettrodi ai cavi sottocutanei, alla batteria che viene posta sotto la clavicola, in quel momento io, che tremavo come una foglia, mi sono fermata, ed è stato un momento dove magia e medicina si sono proprio incontrate. Da quel giorno poi ci sono voluti diversi mesi, anche un po' difficili, perché bisognava trovare i parametri di elettrostimolazione che sono ideali per me,
1: certo,
0: per l'individuo, e quindi abbiamo affinato quei parametri fino a trovare il momento in cui insomma era ottimale per me, e da quel momento io ho iniziato a riprendermi la mia vita in mano, proprio a rivivere, a riguidare, a essere una persona felice, ad avere una promozione sul lavoro, proprio la mia vita mi stava tornando e mi era regalata, fino poi a quando è nato Federico nel febbraio del 2012, quindi ho proprio ottenuto quello che desideravo. E quindi vivere col Parkinson è difficile, è come vivere un po' con uno zaino, no? Con una zavorra, perché il mio invecchiamento, il invecchiamento delle persone col Parkinson è un po' tipo i cani, no? I cani che ogni anno che passa è come se invecchiassero 7, decisamente non è come se invecchiassero 7 anni, ma ogni anno che passa il mio invecchiamento biologico è di sicuro più avanzato dell'invecchiamento delle persone sane. Però è una vita, insomma, si può fare, ed è una gioia ogni momento che ho con i miei figli qui. Ho messo questa foto perché era appena fatto, prima dell'operazione, forse la cosa che mi ha più colpito, che è forse vanità femminile, la cosa che mi aveva più colpito dell'operazione in modo proprio violento era fare togliere tutti i capelli, quindi shaving della testa.
1: Cioè non eri troppo preoccupata, diciamo, di farti fare due buchi in testa, di attaccare degli elettrodi, ma di rasarti i capelli?
0: Non ero preoccupata, ma quando l'ho fatto ero proprio devastata. L'ho fatto due giorni prima dell'operazione e quello mi ha devastato. Sì, ero più preparata al resto, ho detto sì, ce la faccio, e poi ho scoperto che veramente i capelli tengono proprio caldo. Quindi era dicembre, era il giorno che peraltro sono andata a fare questa operazione, e nevicava a Houston, che è raro che nevichi, però era stato un momento che ricordo con tenerezza, con dolcezza.
1: Intanto ti facciamo un applauso, Nicoletta. Tu dicevi: io vivevo e mi sono trovata nel posto giusto al momento giusto, perché questo tipo di intervento in Italia poi è arrivato molti

0: anni dopo,
1: ma
0: no, sì, un po' di anni dopo.
1: Sì. E poi anche l'approccio in Italia di farlo più quando sei pianta più avanti, che quindi è un peccato forse perché...
0: Senti, tu hai trovato difficoltà anche, diciamo, nella tua storia di mamma, no? Nel far accettare anche la tua malattia oppure no?
1: Ma guarda, le difficoltà non faccio differenza, io sono stata molto trasparente con i miei figli, quindi parte del nostro dialogo quotidiano è la mia
0: malattia. Non intendo più delle altre persone nei tuoi confronti.
1: Non direi mamma o non mamma, insomma è difficile avere una disabilità e come diceva la persona prima, Giulia, è difficile farsi vedere per chi sei, per una persona disabilità a parte. E poi anche poi forse è più una lotta con se stessi, quindi guardarsi allo specchio e accettarsi prima di tutto, perché quello poi passa da noi stessi. Se io mi accetto, poi mi sento accettato, me ne frego se mi accettano o non mi accettano, però anche voi.
0: Questo è stato difficile per te?
1: Sì, è stato difficile anche parlare di Parkinson senza piangere. Io ci ho messo veramente veramente tanto a poterne parlare con serenità, col sorriso.
0: Un altro applauso te lo facciamo. Perché vorrei sottolinearlo questo, ognuno di noi, no, ha una sua piccola grande sofferenza, ma io mi ritrovo molto in queste tue parole, Nicoletta, quando tu dici pertanto non sono riuscita a parlarne senza piangere. E quando tu poi inizi a parlarne senza piangere è quello che ti fa capire che qualcosa dentro di te ha fatto click.
1: Assolutamente.
0: E hai fatto quel passo avanti che per mesi, anni sembrava impossibile, insomma, ognuno nella sua sofferenza. Senti, qual è il messaggio che vuoi lasciare questa sera?
1: E guarda, consigli è facile darne ma difficile riceverli, quindi più che altro la mia testimonianza, nella mia esperienza guardare avanti e cercare di non cedere alla tentazione di autocommiserarsi, quindi vedere quello che abbiamo e fare quello che possiamo con le forze che abbiamo ogni giorno.
0: Grazie mille Nicoletta. Per la tua storia, insomma, per la tua testimonianza, l'emozione ancora dei tuoi occhi, ma soprattutto il tuo sorriso e la serenità del tuo volto. Noi ci rivediamo tra pochissimo con un'altra storia, sempre qui a People.

0: Eccoci, insomma, non poteva che essere vestito con il suo smoking arancione, Orange Man Simone Romano. Buonasera, benvenuto.
1: Buonasera.
0: Allora, è un po', mi ha detto, ma come mi devo vestire? Perché questa è la mia, come vuoi, cioè nel senso. Allora Simone, ci racconti un po' la tua storia?
1: Certo, allora io partirei con due parole che forse caratterizzano un po' la mia vita, ovvero mare e libertà, perché comunque io sono sempre vissuto sul mare, tutto quello che ho fatto fin da bambino era collegato col mare, tanto che oggi dico sempre che ho la sindrome di Nettuno, perché non ce la faccio veramente a stare lontano dal mare, anche in questo momento forse non sono tanto a mio agio per quel motivo lì, cioè vicino ma non lo vedo. E libertà perché comunque ho improntato anche lì tutta la mia vita sempre sulla libertà, cioè non ho la classica vita standard che hanno tutti, lavoro preciso con quelle ore a settimana, famiglia eccetera eccetera, invece io ho un lavoro stagionale che mi sono creato io, sempre legato al mare ovviamente, porto turistico, il mio trimarano a vela costruito con mio padre tra l'altro quando ero piccolino, sono 18 anni che lo faccio a Sesti Levante, in Balle del Silenzio, e quindi già da quello ho creato questa libertà perché comunque è un lavoro stagionale che poi d'inverno sei libero e magari non metti da parte i soldi, infatti mia madre è sempre lì a bacchettarmi ancora ora, e però ho prediletto appunto essere libero, poter libero. Fare e seguire i miei sport che amo, tra cui appunto il kitesurf che potete vedere magari qualche immagine, per il quale poi ho creato questo personaggio appunto Orange Man, e poi di recente in quest'ultimo anno ho preso il brevetto da parapendio, quindi sempre volare magari, però sul mare dall'alto diciamo, c'è sempre il volo comunque in generale, o sull'acqua, sul mare, e quindi niente, questa cosa della libertà, e fino a che non mi è stato diagnosticato appunto questa linfoma del mediastino, primitivo del mediastino di non Hodgkin, lo scorso settembre, e da lì ovviamente ti crolla tutto addosso, penso che sia la news che nessuno vorrebbe mai sentirsi dire, e la mia preoccupazione più grande era proprio

0: proprio quella di come farò a, perché come minimo mi avevano detto dovrei fare 6 mesi di terapia, di vari cicli di chemioterapia e tutto quanto, tra l'altro scoprendo poi piano piano, approfondendo, che era una delle più toste che ci potevano essere, soprattutto nel campo dei linfomi, e quindi ho detto sì, ok, ma guarda che si guarisce questa cosa, tutti sono andati a Milano, nei vari centri, i vari dottori che cercavano di dire no, ma non hai capito, ma guarda che oggigiorno le terapie funzionano, cioè arrivi in fondo. E ho detto sì, ma quello me lo metto in dubbio, ma io come faccio tutti questi mesi con la mia sindrome di Nettuno, che non posso fare i miei sport, la mia adrenalina, perché mi reputo proprio drogato di adrenalina, cioè nel senso io ho sempre condotto una vita abbastanza morfo, uso di droghe, cose, bevuto, sì, eccetera, però sono drogato di adrenalina, se non ho quella dose di adrenalina giornaliera io poi vado capo. Uh-huh. E allora ho detto come farò, come non farò, e quindi all'inizio io non mi andava bene questa cosa qua, anche perché non sono mai stato in vita mia in ospedale,
1: mai fermo,
0: nulla, cercato di evitare sempre medicine, di essere tanto, ci vuole più tempo, ma poi il corpo si cura da solo, ho sempre avuto questa filosofia così, di colpo ti ritrovi che ti dicono guarda, hai questi cicli qua, devi prendere tutte queste cose qua, ti accadrà tutto questo, perché poi giustamente loro ti devono mettere davanti alla realtà, certo, delle cose, e quindi non lo volevo accettare, ho detto no, guarda, io preferisco che il corso abbia la sua vita, perché la vita abbia il suo corso, perché comunque mi sono anche sempre detto, ho vissuto 40 anni a questa maniera, forse concentrati che forse in una vita normale neanche in 80 anni lo fanno uno normale, forse doveva andare così, in pace.
1: E poi invece, che cosa è cambiato?
0: È cambiato da quando soprattutto ho iniziato, avevo tagliato un po' sui social, perché appunto io ero questo personaggio un po' conosciuto per i miei sport, per queste cose, e avevo tagliato. I miei amici invece mi hanno detto guarda che invece è proprio ora che devi, secondo me, perché potresti anche dare una mano, essere di ispirazione, eccetera eccetera. Allora mi è venuto, ci ho pensato più di un mese a mettere questo video dove spiegavo che cosa mi stava accadendo, diciamo, anche un po' commovente, e molti mi hanno detto anche non so neanche come è fatta a metterlo, e a quel punto poi da lì è iniziata una cosa che mai mi sarei aspettato, ma cioè, da lì infatti dico a tutti, io dai social una cosa che non me la sarei mai aspettata, per me era un gioco quasi, e messaggi, ma centinaia di messaggi di supporto, ma anche dall'altra parte del mondo, cioè gente che magari c'era anche passata, sportivi come me, kiters così famosi, che mi hanno detto guarda che fidati, si guarisce, soprattutto ecco, il consiglio che oggigiorno sono felice di aver ascoltato è quello di dire guarda, anche se i medici ti diranno che non devi andare in mare assolutamente perché è pericoloso con tutte le cose che fai e tutto quanto, se tu ti sentirai e riuscirai anche ad andare anche una volta in mare, vacci, perché è quello che ti salva. E così è accaduto, cioè io oggi sono qua, io durante i cicli riesco praticamente ad andare adesso in mare tutti i giorni, magari nello stesso giorno riesco a fare anche kite, parapendio e I can fly, che vuol dire tornare, cioè andare su in decollo con la passeggiata con lo zaino di 16 kg e battere anche i miei amici, tra l'altro, che mi dicono ma scusa, ma te non dovresti essere sotto chemio anche quella tosta, ma non è che è aranciata, infatti, perché è anche arancione,
1: la mia vista prima, ecco,
0: infatti da lì è stata chiamata l'aranciata, tu non ce la racconti giusta, e quindi praticamente quella è stata la mia salvezza, perché io c'è un altro video che poi ho detto successivo a quello, dove spiego, sono nel mio monte preferito, quando mi hanno finalmente chiamato a iniziare la terapia, dove spiego e dico ragazzi, dovrò fare questo, saranno 5 giorni di infusione 24 ore su 24 lì in ospedale fisso, che era tra l'altro il mio incubo, perché io a mia madre l'avevo anche detto guarda, va bene se dovrò fare quella cura che è day hospital, che vai là, ti attacca, fai 3 ore, ti guardi un film, anche
1: mia,
0: che arrivi cadaverico a casa, tutto quanto, però almeno sei a casa tua, col tuo cane, con il mio cane, la famiglia, sei a casa tua, insomma, sei abituato a essere a casa tua, ma in ospedale mai, non sono mai stata, da un'attacca all'altra, tra il bianco e il nero era sempre nero fino proprio al buio più assoluto, ho preso proprio la peggiore di tutte quante come soluzione, e però diciamo che niente, quindi io, ma ecco lì, scusa, dicevo che vi spiegavo che mi sarei accontentato anche di riuscire ad andare a fare le cose che mi piacciono, quindi o volare o fare kite, quello che era, anche solo per un giorno tra un ciclo e l'altro, sarebbe stata un po' la mia caramella che mi mettevo in tasca per poi affrontare il ciclo dopo, e invece poi le caramelle sono diventate anche 21, cioè 21 giorni tra un ciclo e l'altro. E
1: allora, intanto ti facciamo un applauso, Simone. Tu stesso hai detto, io non mi aspettavo dai social anche di ricevere questi stimoli, questo affetto, anche di avere anche questo sostegno, no? Spesso

0: sono demonizzati, ma molte volte anche nelle storie che raccontiamo a People, in realtà poi ci hanno dimostrato come nelle storie, per esempio, di malattie oppure di chi ha bisogno anche di sentire un sostegno, forse non se lo aspettava neanche, in realtà può ricevere tanto affetto e tanto sostegno, perché... Questo te lo faccio dire perché non vorrei che passasse questo messaggio. Non significa che il percorso sia facile, il fatto che tu vada in acqua oppure riesca a fare queste cose non significa che anche tu non abbia vissuto dei momenti, delle giornate molto difficili. Questo per chi ci sta seguendo da casa, te lo faccio sottolineare.
1: No, ci sono i giorni no, i giorni che sei triste, magari viene da piangere normalmente, però diciamo che questa cosa ti distrae tantissimo, soprattutto anche nei giorni che devi essere lì, quei 5 giorni, che quindi sei per forza forzatamente
0: chiuso,
1: lontano dal mare, per esempio. Il fatto di avere tutta questa gente che ti commenta, che ti manda messaggi, eccetera, e arrivi alla fine della giornata e dici, ah cavolo, è già buio, è già passato la giornata, ho già finito un giorno, per dire, è incredibile, cioè proprio, leggendo cose bellissime che ti supportano, che ti danno una carica immensa, cioè io non avrei mai pensato, infatti lo dico in tanti video, storie che scrivo, dico la forza me la state dando tutti voi, cioè non ce la sto mettendo io, quello che vedete, perché poi mi scrive anche tantissima gente che magari fa terapie, ma non per sminuire, ma magari minori, di meno invasive della mia, che mi dice, ma come diavolo fai? Io cioè faccio il corridoio e poi le altre 23 ore dopo che ho fatto il corridoio capo a letto, e te stai facendo quello e fai tutti quei chilometri, anche l'altro giorno ho fatto 130 km in mare col kite. In kite io.
0: Vabbè, ma io, 130 km,
1: ma io perché sono, aspetta, devi vedere il background, io sono famoso perché col kite ho fatto tipo il mio record 222 km Genova La Spezia e ritorno in kite.
0: Ah
1: sì, quindi
0: quindi dici, io adesso mi accorto di fare il 50%.
1: No, ma infatti per me è quasi, però
0: poca roba.
1: Beh, adesso il next step è, se ci riuscirò, ci saranno le condizioni, questo weekend provo a fare la prima tappa dell'italiano di questa disciplina, il kite foil, e penso
0: che com'è che funziona, è questo?
1: Sì, hai presente adesso, ecco guarda, vedi che sembra luna rossa, questa è la stessa cosa di luna rossa che vediamo delle barche che volano adesso in Coppa America, vedi? Uguale, questa qua è Flying Nika e qua la inseguivo, e col kite la stessa cosa.
0: Aspetta, torna un po' indietro Filippo, come funziona?
1: Praticamente oramai tutto vola
0: Nespola.
1: Sull'acqua,
0: Nespola,
1: sulla bici autocostruita, e la... Vedi che c'ha un braccio messo in acqua, con sotto lo vedi alzato dall'altra parte, no? C'è un gemello. Quello lì è a tutti gli effetti è un aeroplano di carbonio, costosissimo, che crea portanza come un aereo, ma in acqua, quindi fa sollevare la barca, e quindi la barca, riducendo l'attrito
0: vola.
1: In maniera esagerata, vola sull'acqua a velocità esagerata anche con pochissimo vento. La stessa cosa lo puoi fare col kite, con la tavola, con l'idrofoil sotto, infatti riesce ad andare con pochissimo vento, riesce addirittura a moltiplicare 5 volte la velocità del vento. Con 5 nodi magari fai quasi 30 nodi di velocità.
0: Senti, e l'arancione quando è nato?
1: L'arancione ce l'ho in realtà sempre avuto nella mia vita, fin da quando ero piccolino. I miei non l'avevano realizzato, però anche di recente siamo andati dove erano i miei nonni giù in Ciociaria e avevamo trovato dei giochini che avevo lì da bambino, macchinine radiocomandate eccetera, erano tutte arancione, e attenzione fluo, perché sennò mi offendo, io sono proprio fissato l'arancione, mi devono proprio vedere dal satellite, dalla luna. E quindi poi in realtà da questa cosa qua, io quando ho iniziato questo sport ho iniziato con la tavola, che il mio shaper, il costruttore di tavole, me l'ha fatta arancione fluo come la volevo, ero contentissimo, a magari semplicemente indossare una licra arancione, anche perché ne veniva del fatto di essere visto meglio se con queste long distance, magari naufraghi là in mezzo, dici vabbè, magari mi vedono un po' meglio, no? Poi invece ho trovato la muta, arancione, tutto quanto, a quel punto
0: e a quel punto sei andato avanti.
1: Full optional, e anche per il volo adesso ho tutto, ho scontrato io prima.
0: No, tranquillo.
1: E quindi tutto arancione, anche per il volo, adesso c'ho tutta la tenuta da volo, l'imbrago da volo, cioè l'imbrago da parapendio, la vela del parapendio arancione. I kite me li hanno fatti solo per me arancioni, perché oramai sono famoso, le dicono.
0: E senti, anche in ospedale hai cercato di portare l'arancione, l'abbiamo visto in qualche fotografia,
1: sì,
0: vero?
1: Guarda qua, con i miei amici.
0: Cioè, te lo sai anche un po' con i tuoi amici che sono anche qua,
1: Sì,
0: dietro.
1: Alcuni, non tutti, ma
0: non
1: sono
0: tutti.
1: Presenti i personaggi con cui abbiamo ideato, che mi hanno aiutato a passare ancora di più il tempo, visto che io sono sempre fissato.
0: Eccoli,
1: con
0: un po'
1: video.
0: D'arancione, un po' di sacche arancioni.
1: Ma soprattutto
0: soprattutto tutta la struttura, mi sembra.
1: Sì, dalla struttura, intanto tutti gli adesivini di Orange Man, no, del logo, ci andavano messi. Che infatti, non ti dico, le infermiere all'inizio impazzivano, me li staccavano, io li attaccavo, cose storie del genere.
0: Fino a che giusto invece, per farsi degli amici.
1: No, poi invece
0: corsia,
1: dopo,
0: no?
1: Mi
0: poi adesso
1: portavano
0: sei diventati amici.
1: Che gli dicevo me lo tieni in frigo, invece con scritto Orange sopra, ora sono Orange, ben basta. Ma me l'avevano detto, guarda che all'inizio magari non ti odieranno, poi ti adoreranno, ed è successo così.
0: No, la e cosa così bella... con i tuoi amici, insomma, con
1: abbiamo iniziato a fare queste scenette più che altro, che sono fortissime, cioè nel senso, io

0: pensato a questa cosa, ho detto ogni ciclo è un combattimento contro questa figura che è il tumore, il cancro, no? Allora ho detto perché non la faccio questa figura qua, cancer? Allora tutina nera, con scritto cancer in arancione, lui è quello che l'ha indossata, Jordi più di tutti, e si è vista qualche foto prima passare, e quindi abbiamo iniziato con il primo che abbiamo fatto, non so se conoscete il videogioco Street Fighter, e avevamo fatto proprio il vero con gli Hadouken eccetera, che faccio il KO e lo butto per terra, ecco,
1: eccolo qua.
0: E quindi col kimono, vedi, e tant'è attaccato con le pompe, con tutto quanto, ovviamente sei lì in infusione per 5 giorni, 24 ore su 24, e quindi così capò quello. Poi dopo abbiamo fatto invece con la saga di Matrix, e quindi c'era Morpheus, e c'era, come si chiama, l'agente Smith, e quindi io che invece sono Neo, però personalizzato Orange Man con il cappotto arancione, e che ho fatto fuori quello. E adesso qua mi tirano un po' le orecchie, perché avevamo fatto l'ultimo con il quarto ciclo con Star Wars, però il problema è che poi mi sono perso nel montaggio io, perché cosa è successo? L'abbiamo fatto l'ultimo giorno, dai giorni dopo c'è stato tutti i giorni bellissimo per fare kite, fare appendia tutti i giorni, e io ho scelto di vivere, scusate, il montaggio è ancora lì che aspetta.
1: Va bene, facciamo l'applauso. Ti tiriamo le orecchie anche noi.
0: Però mi raccomando,
1: facciamo così, vediamo.
0: Non ho ancora finito, io ora ho finito il quinto ciclo, che infatti sai che non sapevo neanche se riuscivo a venire.
1: No, ecco, perché insomma è un po' che abbiamo fissato e lui mi ha detto, però io te lo potrò dire solo dopo il giorno prima, dopo l'emocromo. Che per questo anche c'è da sottolineare, no? Noi ti vediamo così, no? Sorridente, ti vediamo tranquillo, questa è l'immagine, no? Che tu dai, però insomma non è tutto facile, fino a ieri non sapevamo se tu oggi saresti potuto essere qui con noi per dire, proprio per i valori.
0: Sì, anche perché tra l'altro la mia terapia prevede che aumentano la dose se il fisico regge, il mio fisico regge parecchio, e quindi praticamente dal primo ciclo adesso ho aumentato del 60% e ora abbiamo raggiunto la dose massima, ho detto guarda, più di così non si può, però l'ultima quindi ha picchiato abbastanza.
1: Quindi adesso hai finito?
0: No,
1: o dovrei
0: ancora un ciclo, tra una settimana mi dovrebbero chiamare in teoria, secondo i calcoli, per l'ultimo ciclo, e poi dopo ci sarà il gran finale, quindi la scenetta finale sarà, ragazzi.
1: Ma chi è dei tre? Cioè la mente?
0: Ma siamo un po' tutti,
1: cioè, riuscite...
0: c'è qualcuno anche che non c'è qua presente, ideiamo, la notte ci mandiamo i messaggi, ma cosa dici pure qua? E poi loro sono i veri pazzi che vengono, cioè all'ospedale da Deiva Marina, alcuni da Sesto Levante, vengono fino al San Martino a Genova con la macchina, in un ambiente anche comunque triste, diciamo la verità, magari per invece ci mangiamo la pizza, facciamo queste cose qua in corridoio, dopo una certa ora così magari non ci cacciano proprio.
1: Sì, per ora è andata ancora non li cacciano,
0: che per Star Wars abbiamo messo, dovevamo tappare le luci con i cartoni della pizza, abbiamo fatto quelle cose.
1: Senti Simone, che cosa ti sta insegnando e ti ha già insegnato questa esperienza?
0: Beh, di sicuro la cosa più importante, come ho sempre detto, comunque never give up, cioè nel senso non mollare mai. E io forse all'inizio appunto stavo come per mollare, poi dopo mi hanno come dato una scrollata di Roma, cosa stai facendo? E l'ho presa forse anche come sfida, come tutto, e ho visto che se c'hai un goal, c'hai un obiettivo, c'hai sempre un qualcosa, che per me può essere andare in mare, appunto volare, fare quello, ma può essere anche semplicemente per qualcuno dire vado a fare un tiro a canestro,
1: certo,
0: piuttosto che quello ti aiuta veramente a vivere e a non mollare mai e ad arrivare alla fine, ecco, diciamo.
1: È cambiato il tuo modo di volare sull'acqua, di vedere il mare dall'alto o di sentire il vento, diciamo, in faccia?
0: Beh, certo, cioè se già prima per me dicevo sempre vabbè, me la sono sempre goduta, morissi domani, va bene così, adesso cioè, ogni minuto è ancora più importante, proprio come ti dicevo prima, invece di star lì a finire di montaggio, ho detto no, io devo andare a usufruire ogni singolo secondo di questo momento, perché comunque è troppo importante, e quindi ha significato triplo, importanza tripla, ecco, rispetto a prima.
1: Qual è il messaggio che vuoi lasciare questa sera?
0: Forse questo che ho appena detto, nel senso che comunque di crearsi un goal, un obiettivo, qualcosa che ti dia questa speranza e che ti dia questa energia di tirare avanti, non mollare mai e di tirare fino in fondo, perché è la cosa giusta che ti dà la forza di fare tutto poi, ecco.
1: Allora, per chi ancora non ti dovesse seguire sui social, ricordiamo il tuo profilo.
0: Allora, Orange Man, scritto Orange Man, Simmo.
1: C'è scritto intanto.
0: Simmo con due M. Su Instagram, oppure al contrario su Facebook, Simmo Orange Man su Facebook.
1: La prossima volta ce la porti in Espola?
0: Ma certo, io non pensavo, se no guarda, era qua già che era anche lei col collarino arancione, con te.

0: Tantissima.
1: Beh, sì, dai, no, la prossima
0: lei,
1: volta
0: lei è la protagonista un po' di tutto, non all'ospedale purtroppo, però poi di tutto il background prima ovviamente è sempre presente.
1: Allora, la prossima volta ci vuole ovviamente il video di Star Wars, certo. Poi ci sarà quello finale,
0: ovvio.
1: Più Nespola.
0: Certo, certo, certo.
1: Quanti anni ha Nespola?
0: Adesso quasi 10, a giugno ne fa 10, però la vedi.
1: È una gran bella ragazza, però l'abbiamo vista anche prima, insomma, sulla tua bicicletta. Grazie, grazie a Simone,
0: grazie a
1: i tuoi amici. Per averci portato la tua storia e noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: Eccoci. Continuiamo a raccontare storie a People. Buonasera e benvenuto a Stefano Cappato. Ciao Stefano.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora, intanto complimenti. Io quando ho cercato la tua storia ho trovato un articolo del Corriere della Sera che diceva il Maradona della nazionale sordi. Allora, tanto congratulazioni, complimenti, per insomma essere definiti Maradona non è proprio da tutti. Ci racconti la tua storia?
1: Certo. Allora, innanzitutto abbiamo scomodato un po' il dio del calcio con questi...
0: Oh, l'ha detto il Corriere della Sera.
1: Sì, no, infatti. Sì. Allora, io ho 25 anni, sono sordo ipoacusico dall'età di 7. Quindi ho avuto la fortuna prima di imparare a parlare, quindi la sordità, il mio problema, non ha mai intaccato il linguaggio. E ho iniziato a giocare a calcio a 4 anni, quindi ci sentivo ancora quando ho iniziato a giocare. E niente, la mia vita si basa fondamentalmente un po' su queste due cose, quindi sul portare avanti il calcio e sul vedere un po', spiegare agli altri com'è la vita di una persona sorda, il punto di vista che possono avere le persone che soffrono un po' della mia disabilità. E niente, allora... Partiamo un po' dalle basi. Io,
0: sì.
1: Fin da quando sono piccolino, sono bambino, ho sempre portato gli apparecchi acustici, perché appunto a 7 anni ho iniziato ad avere problemi di udito, a scuola soprattutto le maestre convocare i miei genitori dicendo guardate che fate vedere vostro figlio perché non risponde, sempre assente in classe, uh-huh. Pure lì. E appunto si scoprì questa problematica e iniziai a mettere le protesi acustiche che ho anche oggi da entrambe le orecchie. E molto tempo fa, ormai quasi 20 anni fa, erano molto più grandi, vistose, erano anche verdi. E quindi diciamo, fin da bambino ho sempre avuto, diciamo, persone magari che notavano subito quello nella mia persona invece di altro.
0: E vedevano capito... prima le protesi.
1: Esatto,
0: di
1: esattamente
0: te.
1: Sì, però ho capito una cosa fin da subito, ovvero il mio punto forte è l'autoironia. Io scherzo molto sulla mia disabilità, faccio molte battute e lo facevo già fin da bambino, perché mi accorgevo che se le persone ridono di me per la mia disabilità è un conto, posso starci male. Se invece tutti ridiamo insieme di una cosa che dico o che faccio, allora è un altro paio di maniche sicuramente. Quindi non ho mai sofferto chissà quanto per questa situazione. E tutt'oggi io insegno a scuola alle superiori, insegno uh-huh. educazione fisica e cerco di trasmettere questo ai miei ragazzi. Quindi niente.
0: Tanto ti facciamo un applauso.
1: Grazie.
0: E poi il calcio, che in realtà è arrivato prima di tutto, perché hai detto hai iniziato a 4 anni, ti ha portato fino alla nazionale.
1: Esatto.
0: Questo percorso?
1: Allora, io non sapevo nemmeno dell'esistenza della nazionale italiana per persone sorde. È stato un po' un colpo di fortuna. Perché a 17 anni, mentre giocavo, una persona sugli spalti si è accorta che non sentivo, perché non la passava nessuno e non mi giravo nemmeno quando mi chiamavano i miei compagni, quindi io ho sempre avuto la scusa.
0: Quindi tu giocavi...
1: Io sì, gioco senza protesi, okay. Quindi questa è la cosa bella un po' che mi piace del calcio, ovvero quella di entrare in campo, poter stare senza le protesi e non dovermi preoccupare di dover sentire gli altri. Proprio è una bolla in cui tendo a rifugiarmi. Mm-hmm.

0: da tutta la vita. E appunto c'era questa persona, vedendo la partita si accorse della mia disabilità, chiese a mia madre appunto se fossi sordo, rispose di sì e da lì iniziò quello che è il mio percorso con la nazionale. A 17 anni entrò in prima squadra e subito a 18 andai in Grecia per gli europei appunto, e poi è da lì che nasce l'epiteto,
1: Il
0: perché
1: Maradona.
0: esatto, sì. Perché a 18 anni ho vinto il premio come miglior giocatore d'Europa
1: E beh, insomma,
0: sì.
1: applauso.
0: E sono stato quello più giovane che insomma,
1: Oh,
0: l'ha
1: wow!
0: vinto, quindi da lì appunto
1: Congratulazioni.
0: abbiamo scomodato il grande, perché poi è sempre stato il mio idolo, quindi.
1: Scusa, tu quando hai visto che ti hanno paragonato a Maradona, visto che era stato il tuo idolo, che cosa hai provato?
0: E sono venuti i brividi perché veramente essere solamente accostati a un nome del genere è troppa roba veramente.
1: E poi com'è andata avanti la tua, diciamo, esperienza nella nazionale?
0: Sì, allora, dopo gli europei in Grecia ci sono state altre competizioni sia con la nazionale che con le squadre di club, perché partecipiamo anche con appunto le squadre di club alla Champions League. Adesso a breve dovremmo andare in Turchia. E niente, quindi ho avuto modo anche di viaggiare tanto, che è la mia altra passione oltre al calcio. Grazie appunto alla mia disabilità ho potuto viaggiare, conoscere tantissime persone. Sono stato in più di 35 stati. E quindi adesso sono tornato dal Giappone a novembre per le Deaflympics, che sono diciamo, le Paralimpiadi per persone sorde. Okay, si fanno un anno prima rispetto alle
1: Alle
0: Paralimpiadi che
1: Paralimpiadi?
0: sono appena andate
1: Sì?
0: in scena, e perché siamo tanti atleti e quindi se le facessero tutte insieme, accorpate, ci sarebbero problemi di palinsesti, problemi
1: Certo.
0: pubblicitari, problemi
1: Di tutti i tipi, economici.
0: economici,
1: Ecco,
0: esatto.
1: scusi, facciamo la
0: Quindi,
1: sintesi,
0: esatto, sì, le
1: perfetto.
0: facciamo sfalsate rispetto alle altre, però fanno sempre parte delle Paralimpiadi. Io sono atleta paralimpico sotto il Comitato Italiano Paralimpico, sotto il CIP, siamo riconosciuti ugualmente, e quindi appunto ho partecipato in Giappone e in Brasile.
1: Senti, Stefano, immagino che in molti, ti abbiano chiesto, ma come si fa a giocare se non si sente?
0: Certo.
1: Scusa la banalità della domanda, però, immagino che te la sentirai fare da sempre e te la continuerai
0: Non è che la sento proprio sempre quando me la fanno. No, comunque l'arbitro ha una bandierina in mano invece del fischietto, quindi sostanzialmente questa è la differenza principale con il calcio per udenti. E anche, vabbè, ha questa bandierina. Le regole sono uguali invece e possono partecipare alle competizioni chi ha una perdita uditiva di almeno 55 decibel dall'orecchio migliore. Si gioca senza protesi, quindi tutti devono toglierle in modo da essere più o meno equiparati. Poi c'è chi ha le protesi, chi ha l'impianto cocleare, ci sono tutte le varie casistiche, eccetera. Però ecco, di base non cambia molto in realtà. Più proprio il non sentire i richiami dei compagni, uomo
1: Ecco.
0: solo, palla, quando ci sono i passaggi da fare, magari.
1: E come si
0: Cioè,
1: fa?
0: non la passo, non la faccio, ho la scusa pronta, non ho sentito,
1: Non ho
0: quindi
1: sentito.
0: sì. Sì, gioco anche in una squadra per persone udenti qua a Genova, sì, quindi ho sempre giocato ad entrambi i livelli, sia con le persone
1: Ecco, tu
0: sorde.
1: hai i due, no, punti di vista.
0: Sì.
1: Giocare con i sordi o comunque chi ha delle difficoltà uditive, dei deficit uditivi, e no.
0: Sì,
1: E qual è la
0: esatto.
1: differenza?
0: La differenza di base non esiste,
1: È
0: perché
1: che devi fare
0: comunque.
1: gol, basta,
0: Esatto,
1: punto.
0: sì,
1: Quella è la
0: sì,
1: differenza.
0: esatto. E poi in entrambi i casi mi insultano appunto perché la palla non la
1: Ecco,
0: passo.
1: forse sentire gli insulti, però anche dall'altra parte il tifo.
0: Anche quello in realtà vedo le persone sugli spalti che si muovono, incitano,
1: Sì.
0: ma è come se premessi muto col telecomando, quindi è un effetto molto strano, molto particolare. Poi ho avuto la fortuna quando ero più piccolino, appunto verso i 18 anni, giocavo con le persone udenti in Serie D a Lodi, perché sono di Lodi, sono trasferito a Genova da un paio d'anni. E sono andato anche in campi importanti dove c'era magari tanto pubblico, tanta gente a vedere, appunto, ma non ho mai sofferto, diciamo, l'adrenalina prima di entrare in campo perché non
1: Perché è
0: sentivi i
1: una tua bolla.
0: cori, cioè, sì, esatto, semplicemente è bello perché pensi proprio a divertirti e basta, non quello che succede fuori o quello che succede in campo, solamente te e la palla.
1: Senti, tutti

0: sei trasferito. Come? No, c'è ancora da fare le domande. No, vado avanti. No. Allora, tu ti sei trasferito a Genova in particolare anche per gli studi, giusto?
1: Sì, per l'università. Allora, io mi sono finiti gli studi, mi sono diplomato alle superiori e in liceo sportivo. Ho sempre voluto intraprendere questa carriera sportiva. Poi mi sono orientato, sono andato a vivere in Scozia per un anno e ho giocato in Serie C, sempre con le persone udenti.
0: Lì sono più avanti o più indietro?
1: Fisicamente molto più avanti, tatticamente,
0: culturalmente
1: anche tecnicamente più indietro. Sono dei mancati rugbisti, praticamente tutti dei colossi, ma coi piedi.
0: Salutiamo tutti gli amici scozzesi che ci stanno guardando. Ciao a tutti!
1: E, successivamente poi col Covid sono tornato in Italia e ho intrapreso la carriera universitaria.
0: Sì.
1: Mi sono laureato in triennale a Pavia in scienze motorie e poi sono rimasto un anno a Lodi perché ho iniziato a lavorare nelle scuole.
0: Sì.
1: E ho preso un master sempre a Pavia e poi mi sono trasferito qua a Genova perché ho questo richiamo del mare anch'io. Ho sempre voluto vivere al mare invece che nella nebbia lodigiana. Quindi
0: salutiamo tutti gli amici che vivono nella nebbia lodigiana.
1: Speriamo non abbiano sentito anche loro, magari.
0: Senti, il messaggio che vuoi lasciare questa sera, che credo sia anche un po' in parte quello che tu dicevi all'inizio, no? Ai tuoi studenti, qual è?
1: Sì, allora, sono due in realtà. La prima è sempre prendere la vita con il sorriso, qualsiasi cosa accada, siamo già fortunati ad essere qua, quindi questa è un po' la cosa bella. E l'altro è di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, ovvero magari io non posso fare alcune cose, ma posso farne tante altre. Quindi mi concentro su quello che posso fare. Quello che non posso fare, amen, non si farà.
0: Grazie. Grazie Stefano. La prossima volta ci vediamo col pallone, perché sto Maradona lo vogliamo vedere tutti, diciamo, no, all'opera ovviamente. Grazie, grazie mille a Stefano, noi ci vediamo tra pochissimo.

0: Eccoci, eccoci ancora insieme, andiamo avanti in questa puntata nel raccontare storie. Una storia che avevamo già raccontato qualche tempo fa, ma che secondo me stasera ci stava benissimo. Buonasera Agnese Svotorno, ciao Agnese.
1: Ciao.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia che hai scritto anche in un libro, Ragazza Aspi.
1: Io ho due vite, diciamo, una prima del libro e una dopo il libro. E prima del libro ero una bambina timida, che non parlavo, quella che stava sempre in silenzio in classe, e che seguiva le compagne, che non proponeva mai lei il gioco perché aveva paura, e stavo attaccata alla maestra, sempre. E poi esce un po' la rabbia che avevo dentro di trovare risposte, di trovare il perché, grazie anche un po' ai miei compagni di scuola, perché mi iniziano a chiedermi perché questo, perché fai così, perché hai l'insegnante di sostegno, e tante domande che ti entrano in testa e ritornano. E a 16 anni io esplodo, mettiamoci, e vado da mia mamma e gli dico: mamma, voglio scrivere un libro. Io sono anche dislessica, discalculica, disgrafica, e quindi mia mamma ha fatto subito una faccia di terrore, ha detto: cosa vuoi fare? E ho detto: sì, ma non da sola, lo voglio scrivere a quattro mani. E abbiamo trovato una copywriter, Irene, e che grazie a lei sono riuscita a creare questo libro che mi ha portato alla mia seconda vita, perché da quel libro, grazie a mio zio, vabbè, una storia lunga, lui al lampo, leggendolo, di dirmi: guarda, guardando tutta la tua storia, tutta messa insieme, tu potresti essere un fenotipo femminile di Asperger, e che sarebbe

0: l'autismo di grado 1. Mm-hmm. Questo mi ha rivoluzionato. Questo io sono cambiata e ho iniziato a vivere la vita col sorriso, a vivere per vivere, perché prima mi facevo sempre lo scrupolo dicendo magari quella cosa non la dico perché imbarazza altre persone e mi tenevo sempre fuori dal gruppo, avevo tantissime paure, non ho mai invitato un'amica a casa, l'ho sempre invitata mia mamma. Perché io non lo sapevo fare, io ti scriverei 1000 messaggi e poi tornerei indietro dicendo ma ti ho scritto 1000 messaggi, cosa succede, cosa penserà? E quindi il mio pensiero va oltre. E poi ho sempre avuto la capacità di osservare molto e di analizzare la mimica facciale fin da piccola e quindi di captare un po' le emozioni, le sensazioni che dicono gli altri e in base a quelle il mio comportamento cambia e cambia molto. Infatti grazie anche alla diagnosi io ho ritrovato me stessa, perché essendo che ero dipendente un po' dagli altri, dal comportamento degli altri, dall'emozione degli altri, io avevo un determinato comportamento. Sapendo che ho questa cosa, ho ritrovato me stessa e grazie anche alla mia psicologa e sono riuscita a crearmi un Agnese che adesso è qua, diciamo.
1: E ti facciamo un applauso intanto, perché il sottotitolo del tuo libro che noi abbiamo visto e che stiamo vedendo adesso era Come vorrei che il mondo ci capisse. E se io vedo l'Agnese che qualche anno fa avevo intervistato, perché poi c'è una parte anche sportiva, no? È per questo che noi ce l'avamo conosciuti così, vedo un'Agnese totalmente diversa questa sera e sono, come dire, felicissima, no? Mi ricordo di questa ragazzina un po' timida, guardo la mamma, no? Una ragazzina un po' timida, sì, si parlava di sport, però insomma... E invece adesso devo dire che sei veramente esplosa nel senso positivo del termine, quindi ti faccio un applauso. Grazie. Veramente. Il mondo adesso ti ha capito o te ne frega un po' meno se il mondo ti capisce o no?
0: Faccio difficoltà perché, come la chiamo io, diciamo che la società è difficile, come ogni disabilità, mm-hmm. essere parte integrante della società e farsi accettare. Io, diciamo, la fortuna sfortuna di non essere visivamente con una difficoltà, mm-hmm. e quindi mi permette anche di decidere quando emergere e dire che sono autistica. E ad esempio grazie alla diagnosi io sono arrivata anche a laurearmi e prima non sarei, avrei mollato gli studi prima, uh-huh. e all'università l'ho detto subito perché avevo determinati amici che mi sono creata che mi hanno accolto subito e quando gliel'ho detto hanno detto sì, ok, va bene, andiamo avanti.
1: Sì.
0: E le persone più giovani sono sempre quelle, vediamo come va, e trovo difficoltà invece con la parte più grande,
1: sì.
0: della società, perché ti guarda in modo strano quando lo dici e essendo che io posso un po' decidere,
1: certo.
0: Dopo un po' che ho, diciamo, ho un rapporto con una persona, lo dico proprio perché ho ancora paura un pochettino e anche ho paura del comportamento successivo e quindi mi guardano più ok, sei disabile e ti dobbiamo trattare in un determinato modo e per me non, cioè, è ingiusto, cioè te certo. devi trattarmi come mi trattavi prima che te l'ho detto.
1: Sono sempre io, sono sempre io.
0: Magari certo. ti spiegherà dei perché, metto dei fogli giusti in ordine, oppure metto la penna sempre nello stesso punto, oppure faccio le cose sempre nello stesso modo, però sono sempre
1: io. È questo, anzi

0: Prima di arrivare al messaggio, volevo chiederti lo sport anche, che parte della tua vita ha rappresentato? Perché abbiamo visto delle immagini, stiamo vedendo.
1: Lo sport è tutto. Lo sport è il primo mondo ed è, penso, uno dei pochi mondi che io vivo l'agnese autistica al 100%. Io mi conoscono come una determinata categoria perché lì vai in base al quoziente intellettivo e gareggi con le tue compagne che hanno magari non la tua stessa sindrome, altre cose, però un quoziente intellettivo uguale. E lì sei libero. Lì anche con la squadra della nazionale siamo tutti, diciamo, ci prendiamo in giro, ci scherziamo, cioè, io posso guardare un mio compagno e dire sei proprio veramente autistico. E ci mettiamo tutti a ridere, però intanto per noi è normale.
0: Nazionale di atletica,
1: Nazionale di
0: giusto?
1: atletica. E poi quando sono arrivata a livello internazionale, vedere altre persone come me che sono felici di vivere una vita dall'altra parte del mondo, come la vivo io qua, mi ha dato più carica e sono tornata, ad esempio, a ottobre sono andata di quest'anno in Australia
0: Ah.
1: e sono ritornata e dopo 2 settimane mi sono laureata. E ero ancora con un sorriso pieno di gioia perché diciamo, ho realizzato i miei 2 sogni più grandi in un mese.
0: Tutto vicino, dice, potevamo anche farlo un po' più distante, che così
1: Sì,
0: me lo
1: ma io
0: godevo meglio, ma
1: le cose complicate non sono nel mio pane quotidiano.
0: vabbè. E senti, qual è il messaggio che vorresti lasciare questa sera? Perché mi sembra che la richiesta di essere vista, di essere compresa in parte, forse sei riuscita, no, in questo, forse non tanto da chi è un po' più grande, ma qual è il tuo messaggio?
1: Che ci sono tante ragazze e ragazzi che vivono negativamente l'arrivo della diagnosi e per me, secondo me, è vedere sempre, cercare il lato positivo di quello che ti arriverà e che ti sta arrivando in quel determinato momento e se ti senti dentro qualcosa, devi andare a ricercarlo perché magari è una stella che diventa sempre più grande.
0: Grazie, grazie Agnese.

0: Sapori e profumi d'estate, benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria, il nostro tour da Levante a Ponente per mostrarvi alcune ghiottonerie che si trovano nel periodo estivo, ma anche il profumo dei fiori durante le infiorate e poi anche le visite ai borghi più belli. La nostra puntata inizia con il sapore e il gusto delle ciliegie. Siamo stati in Bassa Valfontana Buona, nel comune di Carasco, a pochi passi da Chiavari. Lì si è svolta una festa molto famosa, la festa della Madonna delle Ciliegie. Per noi ci è andato Franco Nativo, così abbiamo scoperto le tante attività di questa popolazione, di questa comunità, e abbiamo anche naturalmente assaggiato le ciliegie buonissime.
1: Amici di Viaggio in Liguria, ben ritrovati. Oggi in via eccezionale mi sono spostato verso Levante. Ho chiesto l'autorizzazione alla nostra Elisabetta Biancalani, mi ha detto vai vai che bellissima. Pensate che è una festa che va in scena da oltre 50 anni. È la festa della Madonna della Ciliegia a Carasco. Carasco meravigliosa, vi consiglio di venirla a vedere, tantissimo verde. E proprio iniziamo da qui, alle nostre spalle un caldo incredibile, oltre il caldo meteorologico, perché dietro

0: Che cos'è che abbiamo qui dietro, boss?
1: L'asado.
0: Mamma mia.
1: Allora... qualcosa di veramente eccezionale, pance di vitello, tutte marcate Italia.
0: Allora, senti, tanto grazie, qui vedo che c'è tutto il tuo gruppo di aiuto, no? Ovviamente, tanto tu sei...
2: Io sono Mauro Peratti.
0: Che sei ormai un po' il...
3: Guarda.
0: Mauro, maestro dell'asador, non si può sbagliare, e come lo fa lui non lo fa nessuno. Poi abbiamo tanti ragazzi giovani, ti presenti?
4: Ciao, sono Samuele.
0: Allora Samuele, che cosa vuol dire collaborare a questa bella festa?
4: Beh, vuol dire essere tutti assieme, fare gruppo e comunque divertirsi, lavorare, ma anche divertirsi per cercare di rendere anche Carasco un posto in cui far venire tanta gente d'estate.
0: E ci state riuscendo, poi conosciamo al volo
5: Andrea,
0: che non ha più 18 anni, ma ne ha 19.
5: Più o meno sì, dai.
0: Senti Andrea, che bello però vedere anche il ricambio generazionale.
5: Esatto, sì, è una delle poche feste qui nella zona dove siamo riusciti a tirare dentro nel nostro gruppo tanti giovani che piano piano prenderanno poi in mano la situazione.
0: E lui è un po' più giovane.
2: Io sono Francesco, 25.
0: È bello spesso, ma ne è appena 25. Di che cosa ti occupi?
2: Io è il primo anno che sono qua all'asado e mi occupo di servire, fare i piatti.
0: Diamo all'occhio che qui c'è il maestro che poi ci dice di tutto. Vieni un po' più in qua, ancora un po' più vicino, presentati.
6: Io sono Emanuele.
0: Emanuele, prego. Allora, di cosa ti occupi anche tu?
6: Io del taglio dell'asado insieme a...
0: Che è complicato, bisogna farlo bene.
6: Bisogna farlo bene.
0: Va bene, ragazzi, questo è solo l'antipasto, ma proprio nel vero senso della parola, perché adesso devo andare a conoscere tantissime donne, che poi sono quelle che lavorano veramente.
1: La cosa migliore, le donne.
0: Viva le donne, va bene, basta così che siamo in fascia protetta. Andiamo a vivere questa giornata. Cosa sta facendo? Solo questo o poi si occupa di altro?
7: Tagliare i pomodori. Tagliare il pane.
0: E basta?
7: Per adesso sì, poi si vedrà.
0: Guardate che meraviglia questi pomodori qua. Eccoli qua. Signora, quanti ne ha tagliati già di pomodori?
7: Stiamo cominciando ora a tagliarli, perché sennò dopo fanno l'acqua. Allora cominciamo ora a tagliare i pomodori.
0: Com'è questa festa della Madonna delle Ciliegie?
7: Bellissima, bellissima.
0: Quanti anni la fa?
7: Saranno 10 anni.
0: Come nemo?
8: Andiamo bene. Andiamo bene. Siamo quinta salsiccia.
0: Mamma mia, mi hanno detto che lei è il re della salsiccia.
8: Eccolo là.
0: Un re
8: della salsiccia.
0: Allora, qui c'è gente che lavora. Cosa sta facendo lei?
9: Scendendo le piastre? Partiamo, è il momento, si parte.
0: Quanti gradi per la salsiccia?
9: 2,70, 2,50, 2,70.
0: Ma sì, ma tanto la gente non lo sa, anche se diciamo 300, gli altri
9: 300, va bene.
10: La parte più bella è quella lì, poi stare tutti insieme in amicizia e passarsi una bella serata, anche se si lavora, passarsi una bella serata.
11: Siamo una bella squadra.
0: Sei vicepresidente?
11: No, ti hanno detto una mussa. Io
0: sono... No, non si possono dire queste cose, siamo in fascia protetta. Vabbè. Senti, questa associazione mi sembra, questo comitato, comunque un comitato che al di là degli scherzi veramente fa qualcosa di importante come sempre per il territorio.
11: Certo, è una festa che va avanti da 50 anni.
0: Oltre 50.
11: Oltre 50 anni e ci divertiamo e
0: insomma, si beve e si mangia.
11: Si beve e si mangia, 4 giorni sono duri, ma se uno si diverte anche è un po' più facile, lo fai più volentieri.
0: Grazie. Allora, poi qui che cosa c'è del pollo? Cosa è chi?
12: Pollo alla piastra.
0: Pollo alla piastra, ragazzi, senti, peccato che ancora in televisione non riusciamo a portarvi il gusto. Cosa vuol dire partecipare poi a questa festa?
12: No, una cosa, vabbè. Siamo contenti tutti perché almeno ci diamo da fare.
0: Allora, lui cuoce e tu invece?
12: No, io faccio una precottura, lui manda alla fine cottura bagnando con la bagnetta che noi facciamo.
0: Quanto ci vuole per la cottura tipica poi del pollo, così, delle cosce?
12: Ci va una cottura lenta e va bagnato spesso per tenerlo morbido, comunque ci vorrà circa 3/4 d'ora.
0: Di cosa ti occupi, Maurizio?
13: Praticamente sono dietro loro che...
0: Faccio all'occhio a loro!
13: Faccio rifinitore, faccio, diciamo, come una squadra, ma siamo una squadra unita che lavoriamo, via.
14: Si organizza, si lavora.
0: Si fa un po' di tutto, quello che serve.
14: Quello che serve.
0: Va bene. Ciao ragazzi, buon lavoro, a dopo! Ciao. Ecco, guardate, qui è tutto quasi pronto, la pasta, stanno preparando anche i primi. Allora, dicevamo che tu ti occupi quindi di tutta la parte

0: Dei primi farai, cosa fate? Le penne, cosa c'è stasera?
1: Sono delle penne al sugo e al pesto e poi la pacchetta di ravioli.
0: Signora, com'è bravo questo fanciullo?
2: Sì, certamente, sì, certamente.
0: Lo promuoviamo?
2: Pieni voti.
0: Sì. A Carasco, come abbiamo detto, questo appuntamento si rinnova ormai da quasi 50 anni, come una tradizione che sa unire passato e presente, profumi e sapori, lavoro e festa. Questo forse è il momento più bello dell'anno, in cui le colline della Val Fontanabuona si tingono dei colori più dolci dell'estate. È il tempo delle ciliegie, frutti preziosi che da intere generazioni raccontano il legame profondo tra la terra e chi la coltiva.

0: ma dietro ogni stand e ogni evento e ogni momento di festa c'è soprattutto il lavoro prezioso di decine e decine di volontari, associazioni e comitati che con passione, dedizione e spirito di collaborazione rendono possibile tutto questo. Sono loro il cuore pulsante delle manifestazioni, custodi di tradizioni che si tramandano nel tempo e diventano protagonisti di un impegno silenzioso che trasforma una semplice festa in un autentico momento di condivisione per l'intera comunità. E poi ovviamente non possono mancare gli affezionati, coloro che da anni e anni e anni non si perdono l'occasione di passare una bella giornata e di mangiare anche del buon cibo.
1: 18 senz'altro.
2: 18 anni?
1: Sì.
2: Mamma mia. E com'è sta festa?
1: Bellissima. Poi con le persone che ci sono a essere servizievoli come sono, è una meraviglia. Perché poi sono tutti volontari, poveri ragazzi. È inutile che ci lamentiamo, ma non serve a niente. Siamo cattivi a volte noi, pretendiamo, ma non bisogna pretendere.
2: Se tempo si mangia anche bene qui.
1: Ah, certamente, se no non saremo qua. Noi due siamo due belle forchette.
2: Senta, ma questo bell'uomo mi ha detto che lei è un portatore addirittura di Cristo.
3: Lo ero. Adesso io ho fatto ristrutturare, le sto dietro, però devo guardare.
2: Lei è quello che controlla un po' tutto, no?
1: Più anziano.
2: Vabbè.
3: 88 anni che io,
2: Mamma mia.
3: 88.
2: Cosa mangerà di buono stasera?
3: Pollo sulla piastra.
2: Pollo sulla piastra. E lei, signora?
4: Patatine. Altrettanto.
2: Ma se le concede le patatine?
4: Ma certamente. Si vedono, ne?
0: Un ruolo speciale spetta soprattutto ai giovani che con entusiasmo e nuove energie scelgono di dedicare parte del proprio tempo alla riuscita della manifestazione. La loro presenza rappresenta davvero un ponte tra passato e futuro. Da una parte raccolgono il testimone delle tradizioni locali, dall'altra portano idee, creatività e uno sguardo rivolto ai tempi che cambiano. E grazie al loro coinvolgimento che la festa della ciliegia di Carasco continua a crescere rinnovandosi senza mai perdere la propria anima.
5: Viva i camerieri!
6: Siamo contenti di esserci in tanti oggi che è sabato e facciamo gruppo e siamo felicissimi.
2: Ma secondo voi alla festa della Madonna della Ciliegia di Carasco, ma ste ciliegie dove sono? Ma son qua! E allora io vado a assaggiarne una, lo faccio per voi. Questa scusa continua a scoroccare da 35 anni, vado Dolcissima, quasi quasi, sempre per voi. Ne vado ad assaggiare un'altra. E quasi quasi, sempre per... Ah, basta? Ah, ok, scusi.
6: Quindi siamo tutti molto felici e vi aspettiamo.
7: Questo è il momento in cui varie generazioni del paese si riuniscono per dare a chi viene a trovarci un'esperienza di musica, di cibo delizioso, e tutto questo viene fatto per la parrocchia, quindi per la comunità. È uno degli eventi forse più belli del nostro paese, si sviluppa in 3 giorni, meglio 4 anzi, anche perché poi la domenica c'è forse la parte più sentita, cioè quella religiosa, e chi se la perde effettivamente si perde davvero qualcosa di speciale.
2: Insomma amici, siamo arrivati alla fine anche per questa puntata di Viaggio in Liguria, girata proprio qui a Carasco. Abbiamo scoperto una collettività meravigliosa, lo vedete anche alle nostre spalle proprio in questo momento. Tutto è iniziato, tutto sta scoppiando nel senso buono del termine, tutti i camerieri pronti, tutti i ragazzi giovanissimi, sta arrivando veramente una marea di gente e tra qualche istante, vi dico la verità, finalmente riuscirò a mangiare anch'io qualche cosina di buono. Già mi hanno beccato con le ciliegie, speriamo bene che non mi becchino di nuovo qua con la scusa delle riprese. Comunque noi ci vediamo alla prossima puntata di Viaggio in Liguria. Ricordatevi che questi mesi di giugno, luglio, agosto sono settembre, poi ci mettiamo anche settembre, sono i mesi per antonomasia dedicati alle feste di paese, e grazie ancora a tutte quelle associazioni, ai comitati, alle proloco che fanno un lavoro meraviglioso, un lavoro di collante per mantenere e tenere insieme tutti questi nostri piccoli grandi comuni come questo di Carasco. Ci vediamo la prossima settimana, un saluto da Franco Nativo. Thank you.

0: A te con Elisabetta Biancalani siamo andate nell'entroterra di Moneglia alla festa di San Saturnino. Qui intanto ci sono bellissime escursioni per raggiungere questo borgo e poi abbiamo gustato delle prelibatezze che arrivano dal mare a partire dalla frittura di pesce.
1: Scorci panorami del primissimo entroterra della Liguria, in questo caso dell'entroterra di Moneglia. Siamo nella piazzetta della chiesa di San Saturnino, appunto una frazione di Moneglia che avevamo già conosciuto, peraltro, o in viaggio in Liguria o in presa diretta. Ernesto Marcone fa parte dell'ACLI di San Saturnino. Perché eravamo venuti qua, Ernesto, me lo ricorda?
2: Beh, eravate venuti in questo paesino qua perché avevamo avviato un progetto. Il progetto era firma una tegola e partecipa anche te in qualche modo alla ristrutturazione del nostro locale.
1: Come che locale è?
2: Allora, questo è un vecchio frantoio che è un consorzio qua nato nel 1950 qua a San Saturnino dagli abitanti di San Saturnino.
1: Vediamo anche le foto storiche bellissime, sì. Veramente.
2: Qua siamo qua di fronte abbiamo anche la casa del senatore Burgo, che è nato proprio in questa casa qua.
1: Una casa meravigliosa, pittoresca e...
2: Qua il senatore, che è nato in questo paese, poi si è trasferito, sono il senatore, ha fondato le cartiere Burgo, si è trasferito in Piemonte, però ha lasciato le sue radici qua a Moneglia, qua a San Saturnino. Aveva fatto diverse opere, tra cui ha partecipato all'acquedotto, all'impianto fognario, alla raccolta delle acque bianche nel paese.
1: Ecco, ciao Azzurra, intanto non ti ha salutato.
3: Ciao.
1: Lei è una turista integrata con San Saturnino, è autorizzata dai genitori, insomma, ad andare in onda. Noi avevamo firmato una tegola come primo canale, vero?
2: Come primo canale avete firmato una tegola che le abbiamo messe insieme alle altre che avevamo, ci avevano appunto firmato persone che ci hanno chiamato per firmare anche solo la tegola
1: o
2: per fare il tetto o anche solo per venire quando sono venuti qua alle nostre feste, che tra l'altro facciamo questo fine settimana
1: 27 giugno. Intanto Roberto, guarda che meraviglia quella Bougainville in cima a questa piccola cresa. Io amo questi paesaggi un po' rurali ma vicino al mare, sono veramente pittoreschi. Il 27 giugno una sagra che sarà a base di
2: fritti, pesce, quindi acciughe, totani fritti, le nostre fugassette di patate, che è fatto un impasto con della fecola di patata e altro, le patatine fritte, vabbè, la solita salsiccia nel panino, che per magari anche per i più giovani, e la nostra sangria a lietare la serata.
1: Noi siamo qui proprio per raccontarvi queste ricette, quindi entriamo proprio dentro quello che era questo storico frantoio che metteva insieme tutti
2: i residenti. Sì, in realtà sotto in questo momento è il vecchio frantoio, ma che dobbiamo fare ancora dei lavori. Adesso lo usiamo come non magazzino, è il bar, ma abbiamo ristrutturato qua, siamo partiti dal tetto, abbiamo ristrutturato qua, vedete le travi nuove e abbiamo isolato, abbiamo insomma
1: avete reso molto bello
2: quello, abbiamo fatto il pavimento, ristrutturato la struttura, abbiamo fatto un po' di lavori.
1: È bello quando nei paesi rinascono queste attività. Intanto andiamo in cucina, dove entriamo nel clou di questa puntata di viaggio in Liguria. Buongiorno alle signore che si chiamano
4: Michela
1: e
5: Patrizia.
1: Allora Michela, che cosa mostriamo oggi?
4: Allora, facciamo vedere come puliamo le acciughe. Vengono tolte la testa e sviscerate.
1: Allora, calma, facciamo tutto con molta calma. Allora, si toglie, perché voi la fate facile, però... Allora, intanto un buon periodo per le acciughe questo?
5: Perfetto, meraviglioso.
1: Ce ne sono tante.
5: Sicuro, da mettere sotto sa.
1: Si prende l'acciuga, si stacca la testa.
5: Bravo, e si tira giù col dito, eccolo lì che è fatto.
1: E si apre così. Perfetto. È semplice come sembra?
5: Sì, è così, è una meraviglia. Se vuoi aprirle di più, cioè, non è che ti faccio vedere, se vuoi arrivare in fondo e arrivare a levarci la lisca,

0: Viene via bene.
1: Sì, perché sono fresche. Fossero...
2: Se fossero mollicce non verrebbe
1: ecco,
2: via.
1: Ecco, a me
2: così.
1: Mi veniva un'altra parola, ma vedi che
2: ecco lì, se si vogliono fare impanate fritte, ad esempio,
1: perfette.
2: Si aprono così. Oppure al limone anche, no?
1: Al limone, perfetta, però bisogna comunque sempre metterla a bagno, perché sennò sono di ferro.
2: Ah sì?
1: Ci rimane il sangue, sì.
2: Ma e per quanto si tengono a bagno?
1: Bisogna lasciare almeno un quarto d'ora, 20 minuti.
2: Poco, nell'acqua fredda.
1: Con l'acqua aperta.
2: Ah,
1: che
2: okay.
1: Si scambi l'acqua. E allora poi le tiri su, le asciughi e le metti sotto limone. Ci sai?
2: Sì.
1: Però devono essere fatte bene, perché sennò sanno di ferro e la roba col sangue non va bene.
2: E sotto limone quanto stanno per essere belle, diciamo, cotte dal limone?
1: E io le faccio la mattina, le mangio la sera.
2: Sì, in consumo privato, perché sappiamo che invece bisogna batterle.
1: Bravo,
2: tenendole in freezer.
1: Ma io queste le ho controllate tutte, non c'è
2: vabbè,
1: niente.
2: Però,
1: però
2: persona...
1: vanno sicuramente abbattute.
2: Per almeno quante ore nel freezer? 24, 36 o 40?
1: Sì, per forza.
2: Due giorni per essere proprio sicuri.
1: Io penso che anche un giorno solo basta.
2: Ma con già il limone sopra si mettono in freezer?
1: No, non ci prego provare nemmeno. No, così come stanno. Quando le hai belle pulite, asciugate, le fai in un cabaret e poi le metti...
2: nel freezer, poi si tirano fuori, si fanno scongelare e si mette sopra il limone.
1: Sotto limone, che allora il limone le cuoce.
2: Le cuoce, si vede quando diventano belle bianche.
1: Brava, perfetto.
2: Pronte al consumo.
1: Pronte al consumo.
2: Lei ha una rapidità di pulizia, qua quante ne ha al secondo, cioè veramente.
1: Non ce la faccio a smettere, più forte di me. E niente, comunque si ci mette sale e peperoncino, mi raccomando, quando si fanno al limone.
2: Ah sì, anche il peperoncino.
1: E il sale ce ne vuole un po', perché sennò vengono molle.
2: Ah, quindi serve anche per irrigidirlo.
1: Per mentre quando poi le mangi le senti che vanno belle sode, meravigliose.
2: E lì c'è sempre quel confine tra metterne troppo, che poi sono salate, e se è l'abilità.
1: Bisogna sapercelo mettere.
2: Esatto. Con tanti tentativi.
1: Brava, brava.
2: Allora, voi come le fate qui alla sagra queste?
3: Allora, poi le prendiamo, una volta che sono pulite, le prendiamo, vengono messe nella farina, ok.
2: Farina normale?
3: Farina normale.
2: Quindi queste non sono impanate, ma sono semplicemente...
3: No, sono solo messe nella farina, vengono infarinate, poi li passiamo al setaccio.
2: Ecco, il setaccio è per togliere la farina e l'eccesso.
3: Esatto, perché sennò poi battute nell'olio.
2: Esatto, vengono. Che meraviglia. Ecco, lei ama più queste qua infarinate o quelle impanate? C'è chi dice che impanate tolgano un po' il...
3: Le preferisco aperte e impanate, cioè tipo cotoletta. Però noi alla sagra qua diventerebbe un lavoro troppo lungo. Ecco. E poi andiamo.
2: Azzurra, a te piacciono più impanate fritte aperte oppure piacciono più così solo con la farina?
4: Impanate fritte.
2: Perché dove c'è il fritto con un po' di pane? E qua, ecco, vediamo.
3: Si buttano giù.
2: L'olio deve essere bello caldo,
3: bello
2: perché
3: caldo.
2: Altrimenti si rammollano. Ed ecco che... Quante ne è fatta la sagra?
3: Tante. Poi dipende, anche perché tanti... Alcuni anni purtroppo non c'erano fresche,
2: appunto.
3: E quindi abbiamo fatto solo totani.
2: Adesso
3: però
2: ne andiamo a vedere. Questo weekend dovrebbe essere mare tranquillo.
3: Sì, cioè, ci hanno detto che le previsioni sono buone, quindi dovrebbero
2: sono quelle sagre molto appese alle previsioni, come quella dei funghi che fanno a Tavarone, che certi anni ce ne sono tantissimi e altri anni invece bisogna prenderli da fuori perché si va un po'. Però quest'anno tutto promette molto molto bene. Allora, non ricordo il nome. Patrizia intanto sta continuando a pulire queste acciughe e intanto vediamo anche mentre cuociono quelle lì, bisogna dorarle praticamente in tempo reale quasi, direi. Ecco, non devono diventare secche neanche troppo marroni. E queste qua le servite nei cartoccini?
3: Ma o nei cartoccini oppure nelle vaschette così piccole.
2: Ecco, le ho chiesto quanto ne fanno, ma ne fate, ma non mi ricordo la risposta.
3: Dipende, bisogna vedere Ernesto quanto.
2: Ernesto, quante ne avete calcolate di friggere?
5: Ma almeno una decina di casse.
2: Quindi?
5: E saranno di acciughe, saranno sugli 80 kg
6: da pulire.
5: Prima di pulire.
2: Ecco, le signore si mettono qua la mattina e iniziano a pulire?
5: In realtà sono uno di quelli che ha detto alla pulizia delle acciughe la mattina. Ci vediamo in un altro posto, che io arrivo direttamente dal nostro fornitore, dal peschereccio, che ho già sentito anche ieri e insomma mi ha assicurato che
2: dovrebbe essere una bella

0: cioè
1: è una bella pesca. E porto le acciughe, che le ci saremo in 3 o 4, che c'è uno spazio all'aperto dove comunque facciamo la pulizia di queste acciughe, tutto identico al procedimento che stiamo facendo qua. Poi le portiamo qua in modo che siano pronte per la festa e che aspettano i nostri ospiti.
0: Vengono tanti di solito. Tanto sì, siete sul bracco voi, quindi non c'è neanche bisogno di arrivare a Moneglia.
1: Beh, sì, ma uno può anche arrivare a Moneglia in treno. Poi sì, abbiamo un servizio che ci dà, sì, abbiamo un servizio che il comune ci dà gratuito, una navetta che parte porta dal centro di Moneglia, che fa la spola Moneglia San Saturnino, avanti e indietro dalle 7:30 così sino alla sera verso mezzanotte.
0: Con balli e quant'altro. Ma Azzurra, tu sei capace a pulire le acciughe? T'han già insegnato?
2: Più o meno.
0: Sì? Più ti fa impressione o no?
2: No.
3: Vuoi provare?
0: O no? Meglio di no? Però anche i bimbi è bello, insomma, coinvolgere. Allora, quanto siamo, Roberto? Che tempo abbiamo raggiunto? Allora, ci fermiamo un attimo, perché poi c'è tutta la parte relativa ai calamari. E poi voglio anche la ricetta delle focaccette di patate, perché sono una cosa un po' particolare. A fra poco.

0: Restiamo sulle alture di Moneglia a San Saturnino, a questa bellissima atmosfera della festa di inizio estate. Abbiamo assaggiato le acciughe, bene, adesso andiamo anche a vedere come si cucinano i totani e poi assaggiamo una focaccia, quella di patate, in realtà più tipica del Ponente, ma che è tradizione anche in questa zona della Liguria.
1: Viaggio in Liguria, le acciughe fritte a San Saturnino, frazione di Moneglia sul passo del Braco, una deviazione che porta verso il mare, un panorama meraviglioso, sono pronte. Ci sarà la festa il 27 giugno, ma qua, insomma, nella stagione si possono degustare nelle case, è un cibo che viene preparato frequentemente.
2: Ovviamente adesso noi, cioè, per far vedere a voi, abbiamo usato una padellina piccola, poi abbiamo tutte le friggitrici in moto che ci sveltiscono anche il lavoro, perché tirarle su così è un po' più difficoltoso.
1: Ecco, da voi intenditori, al di là di quello che state usando adesso, cioè c'è chi addirittura frigge arachidi, no?
3: Sì, per forza arachidi.
1: Perché un tempo si friggeva anche nell'olio di oliva o... cioè l'olio extravergine di oliva,
3: certo.
1: Però rimangono un po' più pesanti, dice
3: ma
1: qualcuno,
3: anche perché costa troppo poco.
1: No, cioè, ma l'olio di arachidi comunque costa, perché un litro costa sui 3,80-4 euro, però sempre la metà o ancora meno rispetto,
4: perché il nostro olio, magari a casa noi che friggiamo a casa usiamo il nostro olio di qua, è extravergine. Per la festa cerchiamo di usare un olio comunque buono, di qualità, che ha un punto di fumo alto, perché l'importante quando dovete friggere è avere o delle friggitrici come la nostra, a casa non le avrete purtroppo, però dovete, o con un termometro, perché l'olio non deve mai superare il punto di fumo, perché o essere troppo basso, perché sennò rimangono magari molle e non avete un buon prodotto, ma non deve andare troppo alto, perché sennò vi può fare anche male. Noi abbiamo delle friggitrici che sono professionali, che riusciamo a mantenere una temperatura giusta.
1: Esatto. Siete, insomma, del mestiere.
3: Pulito, sempre l'olio pulito, perché con l'olio vecchio la roba viene molla e non va bene.
1: Anche se si filtra, io a volte lo riutilizzo, prendo una Scottex, ci passo, meglio di no.
3: No,
1: vabbè, se
3: bene.
1: Non ha scarti.
3: Se non c'ha di scarti.
1: Magari. Le patate fritte. Allora, secondo piatto, vediamo se Roberto si vuole girare là per motivi di luce, se vuole inquadrare dall'altro lato, lo facciamo anche passare.
2: Già puliti, sono i totani che vengono.
1: Allora, totani, ok.
2: Vengono puliti, tagliati.
1: Il procedimento... ad anellino, no?
2: Sì,

0: e vabbè, le altre teste le lasciamo intere. Poi il procedimento dell'impanatura è sempre è uguale come le acciughe.
1: Sì.
0: Vengono passati nella farina. E...
1: cosa va più a ruba? Acciughe o totani di solito alla
0: anche
1: sagra?
0: Quello, anche questo è molto soggettivo, cioè a chi piace più uno, a chi piace più uno.
1: Saluto questo altro ospite, ciao, tu ti chiami?
2: Davide.
1: Tu sei di San Saturnino o sei turista?
2: No, io vivo qua.
1: Tu vivi qua non come Azzurra che ti arriva a far compagnia solo in estate?
2: Fin dalla nascita qua da San Saturnino.
1: Dove vai a scuola?
2: Vado a Casarza, faccio le medie, vado a Casarza.
1: Col bus?
2: No, vado in macchina e 20 minuti di viaggio, un po' difficile.
1: A che ora ti alzi alla mattina?
2: Allora, mi alzo alle 7:15. Sì.
1: E per la chiusura delle gallerie te hai avuto disagi per lo sport o per qualcosa? O anche solo per andare a scuola, no?
2: No, tanto guidano la macchina i miei genitori.
1: Guida il papà, Quindi però un po' di disagio c'è, insomma.
3: Ci sono sicuramente.
1: Soprattutto per voi residenti della zona.
3: Assolutamente, a volte andiamo avanti e indietro anche 2-3 volte al giorno. Tra
1: per
3: lavoro,
1: sport oppure altre attività di ragazzi.
3: Per andare a scuola, per andarla a prendere, anche 3 volte.
1: Allora, tu preferisci totani o acciughe fritte?
2: I totani.
1: Tu Azzurra?
4: Anche i totani.
1: Anche perché non hanno niente. Vabbè, le lische non ce l'hanno neanche le acciughe, però hanno un gusto dolce. E anche loro fanno un bel tuffo nell'olio bello caldo e in pochissimo, guardate che bel balletto all'interno dell'olio bollente, ci mettono forse ancora meno, delle acciughe.
0: Sì, fanno presto.
1: Bene, allora, mentre Roberto vi mostra la cottura... Ecco, aspettiamo.
5: Sono belle calde. Se ci metti un po' di cipollina, è la cosa più buona che tu abbia mai mangiato al mondo.
1: Ma veramente?
5: Ma te lo garantisco.
1: Allora, telespettatori, marcatevi il consiglio di... Terza volta che le chiedo...
5: Una signora, no. Una signora di Sestri, meravigliosa, che le faceva.
1: Ecco. Va bene, ho capito. Comunque bisogna... A pezzettini come grattate, in un certo
5: Sai
1: senso.
5: La mandolina, ce le butti sopra e poi le rigiri, sono troppo buone.
1: Bene, bel consiglio. E limone, chi vuole?
6: No, il limone sui pesci non va bene.
1: Chi mette un limone?
3: Olenescio.
1: Questo detto. Esatto.
3: Ci manca. Nostra paesana che è di origine della provincia di Cuneo, però glielo diciamo solo a lei per farla arrabbiare.
1: Toglierà un po' l'ironia di questo detto, però in realtà in Liguria si dice che il limone nel pesce non si dovrebbe mettere. Quindi
3: ne assaggiamo un po'.
1: Ne assaggiamo una, intanto grazie. Ci si prepara un po', la racconta almeno la ricetta delle focaccine di patate?
5: No, non lo so fare.
1: Chi è che la sa fare, anche se proprio
0: allora,
1: non direttamente voi?
0: Gli autori comunque non sono presenti oggi, coloro che di solito le fanno. E quindi io la ricetta precisa, cioè vi posso dire gli ingredienti, ma la dose precisa non ve la posso dire perché non la so. Ci va farina, noi mettiamo fiocchi di patate, lievito, acqua e sale.
1: Ah, lievito?
0: Sì.
1: Ma di birra o...?
0: Lievito di birra. Quindi vengono impastate, viene fatto l'impasto, poi viene diviso e lo mettiamo dentro a dei secchi a lievitare. Una volta che è lievitato, poi si stende... Loro hanno un tavolino di marmo, viene steso sul tavolino di marmo, lo allargano, lo tagliano e viene fritto.
1: A forma di focaccina, di come...
0: Tagliano pezzettini piccoli,
1: curioso.
0: Lo allargano un po' con le mani e viene fritto nell'olio così.
1: Non è un prodotto che si trova facilmente, insomma, nelle sagre, io ne giro.
0: È più dell'entrotè, è più della versante...
3: Del ponente, perché questi, diciamo che lo fanno, è una ricetta della mamma, che si erano trasferiti da qua col papà e tutto, erano andati a Cogoleto, poi loro... con le origini del papà, che i nonni erano qua, sono tornati, si sono sistemati la casa e adesso vivono qua, hanno il bambino più piccolo residente, che è il figlio qua a San Saturnino, e loro hanno
1: portato questo. Vabbè, allora io lascio, passo il testimone alla mia collega Alessandra Boero, che copre il ponente della Liguria per il nostro viaggio in Liguria. Alessandra, facci poi vedere la ricetta delle focaccette di patate che viene dalla tua zona, in un'altra puntata la vedremo volentieri. Allora, sono quasi cotti, direi. Ecco qua, che meraviglia. Belli croccantini, l'importante è che vengano belli croccanti. Ovviamente non c'è bisogno di bagnare nelle acciughe né quelli prima di metterli, perché hanno

0: prima di metterli nella farina, hanno la loro umidità ed ecco che se vengono bene, ecco, vedete, vengono proprio così, belli croccanti come patatine. E anche in questo caso non so se c'è qualche accorgimento, anche qua ci stanno bene un po' di cipolla, nei totani no.
1: Nei totani no. Nelle acciughe io ve lo consiglio perché è la cosa tanto buona.
0: Vabbè, le date qua lo fate se qualcuno viene alla sagra, dai, fatelo, che comanda lei, si potrebbe anche provare a farlo. Ernesto, grazie, è stata una bellissima puntata,
2: no,
0: penso che i nostri telespettatori se la vorranno rivedere, oltre che in televisione, potranno andare sul sito internet primocanale.it, nella sezione On Demand, cercate Viaggio in Liguria dove trovate tutte le puntate, fate play, insomma, e ve la riguardate nel tempo che volete. Bene, grazie, in bocca al lupo per la vostra sagra del 27 giugno a San Saturnino di Moneglia, ci vediamo in un'altra occasione, va bene?
2: Senz'altro, questa è già la seconda, non c'è due senza tre,
0: magari quando
2: oltre ad aver fatto il tetto, aver sistemato questo locale, rimetteremo in funzione il frantoio di sotto, magari
0: bene,
2: soltanto
0: volentieri,
2: per scolare esche o quant'altro,
0: ma scopo divulgativo.
2: Può essere il nostro obiettivo.
0: Cosa si frangeva sotto?
2: Le nostre olive.
0: Ovviamente. Quando ha smesso di funzionare?
2: Ha smesso negli anni 80 per un po' di burocrazie, erano cambiate, lo smaltimento degli scarti e niente.
0: Poi vabbè, bambini, è bello che le conosco.
2: Il cuore che non si faccia, però io, a differenza loro, quando ero bambino
0: l'ho visto in funzione. Bene, con questo trionfo di acciughe e totani fritti, vi lascio da questa puntata di Viaggio in Liguria.

Dopo esserci occupati dei sapori con le ciliegie, con le fritture, con le focacce, adesso passiamo invece ai profumi ma anche ai colori. Andiamo in provincia di Imperia, siamo a Diano Marina, qui per la festa del Corpus Domini, è molto conosciuta, peraltro arrivano tantissimi turisti anche da altre località, la festa dell'infiorata. Li vedete accanto a me, sono dei tappeti incredibili di fiori colorati, delle vere e proprie opere d'arte. Sentiamo Alessandra Boero.

delizia per la gola e soprattutto per la vista. Ed ecco perché io mi trovo a Diano Marina in mezzo ai fiori. Ho deciso di rispolverare un po' la storia dell'infiorata, quindi l'arte effimera per eccellenza, famosa tradizione chiaramente del bel paese, ma che negli ultimi anni ha preso piede anche qui proprio a Diano Marina. Diciamo che Imperia è un po' leader, no, del ponente ligure per queste. È un'arte incredibile perché vengono realizzati veri e propri tappeti di fiori. Solo a Diano Marina nell'ultima edizione sono stati utilizzati più di 2 milioni di petali. Ebbene, noi qua, grazie alla disponibilità di Nives, che tra l'altro ha realizzato, perché vengono inizialmente il tappeto viene disegnato sul pavimento con del gesso, grazie a lei noi riusciremo, non dico proprio a imparare quest'arte, ma magari a farci trovare pronte con un centro tavola nei momenti di festa.

0: Alessa, allora sei già con il gesso?
1: Gesso in mano, perché l'infiorata di Viano Marina è disegnata interamente a mano su tutto il campus, sono 950 metri quadrati di disegno floreale, e poi viene principalmente realizzato il disegno appunto a mano, dopodiché viene messo tutto contornato di terra in modo da delimitare tutti i profili dei vari settori. E quest'anno abbiamo avuto dalla Bougainville ai garofani, alle rose, alle peonie, tutto quello che si riesce a trovare sul mercato nel periodo del Corpus Domini.

0: È un lavoro che parte dalla notte e dura fino al mattino, quindi dal tramonto all'alba, e con le prime luci dell'alba c'è questa esplosione di colori che riempie tutta la piazza, e è una soddisfazione immensa perché quest'anno l'abbiamo voluta dedicare a San Francesco, quindi abbiamo fatto una sorta di preghiera per la pace e è stato un effetto ottico notevole.
1: Ecco, Ines, andiamo nel dettaglio. Ora chiaramente non ci aspettiamo un'infiorata vera e propria, ma grazie a te scopriremo quelli che sono i passaggi proprio base.
0: Allora, esattamente, si parte con il disegno, quindi vabbè, c'è un bozzetto preparatorio, dopodiché si disegna visualmente tutto il bozzetto preparato, si realizza sulla pavimentazione, quindi in proporzione, in scala, e lì c'è la maestria a dover realizzare una figura umana centuplicata praticamente, però che sia proporzionata in tutte le sue forme. Dopo questo si passa a mettere la terra come stanno facendo in questo momento, dove si realizza tutto il contorno che deve segnare la porzione che poi prenderà il colore. Dopo quello si passa all'accostamento dei vari fiori che abbiamo a disposizione, quindi delle varie tonalità. Oltre ai fiori siamo passati anche a delle segature colorate, a dei materiali naturali per riuscire a ottenere diverse cromie e un effetto pittorico che sia come una tela di un quadro. E adesso riproporremo questa avventura per il secondo anno consecutivo in Piazza San Pietro a Roma. Saremo in Via della Conciliazione a partecipare all'infiorata delle Proloco. Andremo in collaborazione con la Proloco di Cervo e soprattutto per il comune di Diano Marina a portare gli amici dell'infiorata in Vaticano. E questa è una notevole opportunità che per il secondo anno consecutivo ci porta nel centro della cristianità. Per una località come la nostra che vive di turismo è un ottimo biglietto.
1: Cosa stai facendo?
0: Allora, al momento stiamo disegnando un giglio, quindi abbiamo fatto i 5 petali centrali e adesso si allunga la parte con la composizione con i 5 petali che ingrandiscono il fiore. E questo è tutto, sia che possa essere un disegno naturalistico o figurativo, viene fatto interamente in questo modo.
1: Una volta terminato il bozzetto, realizzato, messa
0: alla terra, messi i fiori, si chiude la piazza e si arriva al fondo. Praticamente arriviamo ad accompagnare l'ingresso della chiesa, da cui poi la mattina del Corpus Domini esce la processione e su cui poi verrà fatta la processione finale. Dopo di quello l'infiorata è finita. Per questo si chiama arte effimera, perché durano poco, sono bellissime, sono il massimo dell'espressione artistica, però dura limitatamente. Quindi poi possiamo aggiungere dei ghirigori, degli arabeschi.
1: Quando hai iniziato?
0: Allora, io ho iniziato nel 2013 e dal 2018 mi è stata affidata la direzione artistica, quindi dal bozzetto alla realizzazione, alla cura dell'accostamento dei colori, devo gestire questa macchina organizzativa che comporta tanti volontari che vengono quella sera, quella notte anzi, a lavorare. E è un gran lavoro, però dà una grande soddisfazione perché si lavora in armonia, si è solidali uno con l'altro, ci si aiuta e si passa tutta la notte in ginocchio. E sono parecchie ore, e soprattutto quando fa caldo è anche impegnativa.
1: Ok, allora adesso
0: oltre a quello, esattamente, adesso stai bravo. Allora, dopo aver contornato, come dicevamo prima, il terriccio, allora in questo caso utilizziamo della lolla di riso, che è un elemento naturale che riempie e dà l'astacco all'effetto colorato del fiore, del petalo.
1: C'è sempre un tema ogni anno?
0: Ogni anno un tema
1: dominante.
0: Una volta era tanto rosso perché c'erano tante serre che coltivavano rose, quindi principalmente i tappeti, la piazza centrale era tutta rossa. Negli ultimi anni, avendo difficoltà a reperire questo tipo di materiale, si mixano e quindi ogni anno sono colori differenti. Poi ci siamo aperti a tonalità che preparo magari della segatura colorata per ottenere delle tinte particolari che in natura non si troverebbero.
1: Un valore simbolico importante, economico?
0: Economico è un valore che il comune tiene molto a realizzare, logicamente il costo dei fiori è importante, però è un biglietto da visita per la città che è notevole sicuramente. Adesso prendi i fiori, aspetta.
1: Ecco,
0: qui abbiamo a prendere. In questo caso adesso sono bougainville, però appunto di solito si trattano rose, tulipani, tutti principalmente garofani. Quello che si riesce a trovare sul mercato florovivaistico

0: Ponente. E difatti, andando a Roma, siamo stati gli unici a realizzare una vera infiorata di fiori, perché noi abbiamo realizzato tutto principalmente con dei petali, cosa che invece altri utilizzano altri materiali, dal sale alla sabbia, però non ha lo stesso effetto cromatico come può avere il colore di un petalo.
1: Quindi questo è il primo assaggio.
0: Questa è una piccola porzione di quello che diventa un'infiorata, però adesso in questo caso abbiamo solo questi due colori, però quando ci sono diverse tonalità di rosso, di bianco, di giallo, l'esplosione poi finale, e soprattutto noi alla notte li vediamo con una certa luce, al mattino quando con l'alba, con le prime luci del sole, l'esplosione dei colori è completamente diversa, sembra che si accendano questi quadri.

0: E qui chiudiamo questo tour di viaggio in Liguria andando in provincia della Spezia. Siamo nel borgo di Volastra, siamo sulle alture di Manarola, quindi questa bellissima terrazza avvolta nel verde ma che va verso il blu del mare è un panorama incredibile verso lo spettacolo delle Cinque Terre. Qui ci sono ulivi, c'è questo borgo incantato che vedete alle mie spalle, c'è tanta tradizione. C'è l'occasione di fare una bellissima gita e poi naturalmente di gustare anche le prelibatezze del luogo.
1: Nel comune di Rio Maggiore, un borgo che si trova sulla mezza costa, sopra a Manarola, sarebbe in realtà il suo santuario, questo che è alle nostre spalle, Nostra Signora della Salute, nel borgo di Volastra, che è veramente una chicca nelle Cinque Terre. È un borgo che appunto è affacciato sul mare, ma in una dimensione, possiamo dire, totalmente agricola. Qui si sente proprio la forza rurale di questo territorio, non solo vigna, anche ulivi, e da qui anche il nome proprio di questo luogo.
2: Il nome è Volastra, è l'antica Oleastra, è riportato come Oleastra ad esempio nella leggenda del paese che riportò Ettore Cozzani, è la leggenda delle campagne di Oleastra, che si racconta appunto che siccome c'erano insomma frequenti invasioni saracene, c'erano sempre sentinelle allerta per scrutare l'orizzonte che da quassù si poteva vedere molto bene. Successe una volta che si videro delle vele minacciose all'orizzonte e subito si diede l'allarme accendendo i fuochi da una costa all'altra per avvisare quelli del Mesco, avvisare quelli di Montenero, avvisare quelli di Tramonti, eccetera. La gente correva in queste occasioni a nascondere le cose preziose. E così, siccome a Volastra insomma c'erano delle campane preziose, in quanto gli abitanti, avendo prodotto così tanto olio, si potevano permettere anche di fare delle nuove campane del campanile mettendoci pure dell'argento. Quindi nascondere le campane che avevano l'argento e in più piene di tesori. Quindi tutte le persone del luogo venivano e depositavano i loro ori, le loro pietre preziose, tutto quello che avevano di valore dentro a queste campane, e poi furono sotterrate. Intanto l'invasione ci fu davvero, le vele minacciose non erano una e due ma erano tante, più saraceni risalirono le vallate, arrivarono qui nel paese sicuri di poter fare un gran bottino e invece non trovarono nulla di prezioso. Si vendicarono presi dalla rabbia, ammazzarono, deportarono, bruciarono e non si seppe più niente di queste campane sotterrate. Dopo molti anni un vecchio tornò nel paese, disse che era un bambino quando era successo quel brutto fatto e che avevano nascosto queste campane ma non sapeva riconoscere i luoghi e non ricordava più dove fossero. Si diedero a fare tutti quanti, si

0: Ero da fare, a cercare, a scavare, però insomma si sa bene dove sia finita questa campana, chissà che un giorno qualcuno non la ritrovi, qualcuno potrebbe ritrovarla.
1: Resta un po' questo mito,
0: questo dubbio, dove sia.
1: E la sicurezza è che se sotto i nostri piedi non c'è nulla relativo alle campane, il vero tesoro è intorno a noi, perché qui siamo circondati veramente dalla bellezza, l'orizzonte blu del mare, il verde delle vigne e degli ulivi, ha una conformazione anche particolare questo borgo.
0: Sì, questo borgo è proprio sulla sommità di una collina, quindi ha una pianta circolare. Tu parti da una via e ti ritrovi nel solito punto dopo aver girato tutto il paese, perché tutte le vie sono parallele una all'altra e circolari, come appunto dei cerchi.
1: Come possiamo dire, quasi una conchiglia.
0: Concentrici, sono dei cerchi concentrici.
1: Tra l'altro qui si trovano ancora delle antiche cantine, proprio come erano una volta, alcune ancora dove si trova la produzione del vino, di etichette dei viticoltori del territorio, altre che hanno trovato anche altri utilizzi, e ne vedremo una molto speciale. In questi giorni a Volasso si celebra proprio anche una festa che riguarda la viticoltura, questo aspetto che lega l'olicoltura, la viticoltura, questa dimensione rurale così forte, qui si sente, possiamo dirlo.
0: Sì, io credo che sia poi l'anima delle Cinque Terre, perché le Cinque Terre, ora si parla tutti di overturismo, però le Cinque Terre hanno un'anima profonda, perché chi ha costruito tutti questi terrazzamenti, pietra dopo pietra, ha lavorato non solo con le mani ma anche col cuore, secondo me, perché qua forte è la passione per il territorio, l'attaccamento per il territorio. E ancora si sente adesso. Fortunatamente non è più così faticoso come lo era un tempo, però ancora si fatica, non è che si può lavorare con i mezzi meccanici, c'è la monorotaia che ti aiuta nei trasporti, c'è l'elicottero che ti porta i sassi che ti fornisce il parco per rifare i muretti, però è ancora tutto a mano che si fa. Che in questo paese, essendo su una collina, non aveva neanche l'acqua, cioè non era semplice rifornirsi. La mia nonna andava a prendere l'acqua con la conca di rame in fondo alla valle e si portavano l'acqua su in casa. Cioè, sono passati tanti anni prima di poter arrivare a avere l'acquedotto, prima avere le fontane dove le donne lavavano a mano e poi avere l'acquedotto che ti portava l'acqua nelle case.
1: C'è anche una grande lezione che è relativa alla simbiosi che si ha con la dimensione naturale, il rispetto con questa dimensione naturale. Mariuccia è un'artista, hai voglia di raccontare, di scoprire, di ritrovare anche le storie di determinati oggetti e anche di alcune tecniche che vengono dal passato. Io direi dunque di andare a trovare degli spazi che sono stati recuperati, destinati ad un altro uso, un uso artistico, che però ci insegnano, ci parlano tanto, sempre e solo di questo territorio.
0: Noi siamo una cantina, noi facciamo il vino, però siamo anche artisti e quindi io faccio gli acquerelli open air nei nostri campi. Prendo quello che la gente butta via dalle cantine e lo trasformo in arte, e non solo dalle cantine, perché questa, ad esempio, è l'antica porta del campanile di Volastra. La buttavano via e allora io l'ho presa, ci ho scolpito sopra la leggenda di questo villaggio che già aveva raccolto Ettore Cozzani, e ne ho fatto arte, che ora non è più il caso di buttar via, è il caso di tenersela e di tramandarla alle nuove generazioni. Queste sono la parte centrale delle vecchie botti in legno. I nostri antenati facevano così e spilavano il vino per assaggiarla. Poi facevano così con il sego e rittappavano il buchetto. E buttavano via le botti in legno, perché ormai sono sostituite dalle botti in acciaio, che sono più igieniche, eccetera. E io le ho prese e le ho trasformate in sculture. Ma dalle botti c'è anche

0: 10 cerchi, ho fatto le 10 carte di cuori utilizzando i polloni di ulivo come materiali e il filo di ferro. Questo è tutto un libro che io ho acquerellato con fiori del luogo e scrivendo sotto degli haiku che via via mi venivano in mente. Anche questo è un erbario, è l'erbario delle piante che si utilizzano in cucina oppure anche per la bellezza, eccetera. La sua copertina, che io ho inciso e lavorato, era una vecchia porta. Erano i pezzi di una vecchia porta. E questo pure. Questo è ancora più interessante. Questo è l'erbario delle piante tintorie del luogo. Con le piante che ho acquerellato qua, ho poi tinto i pezzi di lino, ricavandone una varietà grande di colori. Vedi questo qua? Questo è inchiostro ferrogallico. È stato fatto come lo facevano gli antichi, prima della chimica, utilizzando le galle di quercia. La copertina era un vecchio scuro, quelle che utilizzavano prima dell'avvento delle persiane. Io l'ho tutto pulito e poi mi sono resa conto che veniva fuori farina, perché a un certo punto della sua vita, quando ormai non lo utilizzavano più come scuro perché c'erano le persiane, ci mettevano il pane a lievitare. Ne venivano fuori tutti i pezzettini di farina di una volta. Io mi emozionavo mentre facevo questo lavoro qua. Sono tutte cose che si stanno perdendo, perché qua nessuno sa più che la robbia, che le radici di robbia danno i rossi, che i fiori dell'iperico danno i gialli. Nessuno può credere che da questa pianta si possa ottenere queste tonalità di rosso. Eppure dalle sue radici ho ottenuto queste tonalità. E questo è Antonio Barrani. Lui è il pittore delle Cinque Terre. In tutte le sue opere c'è questa onda del ricordo, i ricordi della sua infanzia che egli ha vissuto nelle Cinque Terre, e ce n'è per tutti qua. Ci sono pesci, ci sono mongolfiere, ci sono paracaduti, navi. Non manca mai lo spartito dietro alle immagini, perché nella sua fantasia è una musica questa che viene dalle Cinque Terre, è una melodia. Ma da una cantina dedicata all'arte entriamo in una cantina effettiva, dove effettivamente si fa il vino. Questa è sempre stata una cantina fino ai tempi più antichi. Però di quello che è stato qua dentro rimane soltanto questa. Questa è l'elemento centrale della botte più grossa che avevamo in questa cantina da secoli. Qui io ho scolpito i simboli che ci rappresentano, la luna e il sole, gli intrecci dei nodi che sono in legame con le generazioni passate, la sirena che esprime tutto il legame profondo che abbiamo noi liguri con il mare, e l'ulivo che ha profonde radici che vanno indietro nei secoli. Vorrei farvi vedere anche questo. Questa è una vecchia fotografia, ma molto rappresentativa. E Pertini lì non era ancora presidente della Repubblica, era il 56, ma amava il popolo e veniva qua. Giocava a bocce con gli altri uomini del paese, e in questa occasione, che era l'occasione in cui si inaugurò la Casa del Popolo, vinse pure uno stoccafisso vincendo il torneo.
1: Siamo stati a Volastra, sopra le Cinque Terre, siamo stati a Diano Marina, nell'Imperiese, poi ancora a Carasco, nell'entroterra del Tiguglio. È stato un bellissimo tour, oltre a Moneglia, naturalmente, non la dimentichiamo, un bellissimo giro con tante esperienze diverse, sapori e profumi di questa estate che è appena decollata. Ci vediamo la prossima settimana.

0: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta in cui raccontiamo una grande tradizione che riguarda Genova e i suoi dintorni, in particolare Mele, la Valle dell'Acqua Santa. Sono con Giuseppe Traverso che è direttore del Museo della Carta, perché lo avrete sentito dire, credo, un po' in tutta la Liguria, questa zona era famosissima per la produzione della carta. Giuseppe, intanto quando inizia questa tradizione e perché proprio qui?
1: È una tradizione che inizia grosso modo alla metà del 1400. I fattori che favorirono, diciamo, lo sviluppo di così tante cartiere, perché alla metà del 700 parliamo già di un centinaio di cartiere, erano la buona portata dei torrenti, il fatto che difficilmente seccassero, e questo consentiva di sfruttare la forza dell'acqua tutto l'anno, e una buona aereazione in generale del territorio, quindi una buona ventilazione, quindi ciò consentiva di produrre, di far asciugare rapidamente la carta. E un altro fattore, diciamo fattore sociali, economici, come ad esempio la vicinanza di un porto
0: Giusto.
1: importante come quello di Genova. C'è un particolare fattore legato soprattutto, sempre parlando di acqua, alla qualità dell'acqua, in particolare alla scarsità di ferro in generale e di metalli, perché in natura il metallo catalizza reazioni di ossidazione e un'acqua povera di ferro genera una carta con catene più forti e più resistenti. Tant'è vero che questa carta a un certo punto era desiderata da tutte le più grandi corti europee dell'epoca.
0: Addirittura. Ecco,
1: Parliamo del 1500-1600.
0: intanto iniziamo, Roberto, il nostro giro. Quante persone al top della produzione lavorarono per la carta?
1: Diciamo che la carta resse per molti secoli addirittura un'economia intera a livello del comune di Mele. C'erano cartiere più grandi, cartiere più piccole, in particolare questa comunque è una piccola cartiera di metà Settecento a conduzione familiare, quindi
0: Centinaia e centinaia di persone. Una
1: centinaia.
0: curiosità, Mele, da cosa deriva il nome?
1: Mele non deriva dal frutto della mela, come tutti pensano quando leggono per la prima volta il nome di questo comune, ma deriva dal miele. E sullo stemma del comune c'è disegnato proprio un alveare e c'è la dicitura ex melle mi nomen, cioè dal miele il mio nome, proprio perché in passato il territorio ha favorito anche lo sviluppo di floricoltura, apicoltura.
0: Quindi miele e carta. Allora, iniziamo seguendo proprio la logica. Intanto, prima di questa, ti chiedo cosa sono questi che sembrano, non so, definiscimeli tu.
1: Questi si chiamano telai, sono inerenti alla produzione a mano. Questa cartiera viene costruita a metà Settecento, quindi per molti decenni fabbrica a mano, che è quello che
0: Amano.
1: poi sono tornato a fare io, cioè la produzione a mano prevede la formazione del foglio singolo, a differenza della produzione industriale che invece prevede la formazione di una bobina. E questi sono i telai per generare i fogli. In questo caso vediamo fogli di formato A4, quindi un formato noto che conosciamo tutti, che hanno una particolarità, un'invenzione dei maestri di Fabriano, siamo

0: alla metà del 1200 è dalla cosiddetta filigrana in chiaro, cioè la possibilità di creare zone del foglio, grazie all'uso di questi telai, più sottili di altre zone, altre zone del foglio, in modo da poter vedere in controluce lo stemma, la firma della cartiera.
1: Quindi immagino che il foglio si visto un po' in trasparenza,
0: il rilievo esatto rialza parti del foglio, le assottiglia, quindi quando io guardo il foglio, diciamo, normalmente è un foglio che appare come tutti gli altri fogli, ma con dietro una luce passa più luce nelle zone più sottili e vado a cogliere quindi ciò che ho cucito sul mio telaio.
1: E si sceglievano chiese, stemmi?
0: Esatto, nasce per firmare la carta, nel senso che ogni cartiera apponeva sul proprio telaio il suo stemma, il suo marchio, infatti viene anche chiamato marchio d'acqua, proprio perché poi va a far riconoscere in commercio la carta. Chiaramente poi nei secoli assume altre funzioni.
1: Allora, questo qua è il primo passaggio. Che cos'è e cosa avveniva all'interno?
0: Questa si chiama molazza, è di fatto uguale, diciamo molto simile a un frantoio, perché l'azione è un po' quella di triturare. Chiaramente che cosa triturava? Siccome in questa cartiera negli ultimi tempi si usa una fibra al 100% di riciclo, in questa sala avveniva proprio la prima parte, cioè la carta di riciclo veniva gettata letteralmente nella vasca dopo essere stata ripulita, spolverata, dopo aver isolato parti metalliche, la si bagnava con un rubinetto, l'acqua in entrata bagnava la carta e la mola, un po' come la mola di un frantoio, che è una macina di circa 7 quintali, girava e, spinta chiaramente dalla forza dell'acqua, della ruota idraulica, spappolava questa carta fino a trasformarla in un impasto, in una poltiglia.
1: Quindi si partiva, in questo caso, come hai detto, non dalla produzione ex novo, ma usando fogli riciclati che venivano raccolti in giro per
0: esatto, arrivavano
1: città.
0: Dalla raccolta differenziata, quindi in qualche modo
1: venivano
0: un po' quello che facevano quando la carta era prodotta con gli stracci, gli stracciaroli, quindi era una raccolta differenziata della materia prima che veniva poi concentrata nelle cartiere, chiaramente spolverata, scelta, lavata nel caso degli stracci e poi in questa prima parte trasformata in una poltiglia ancora molto grezza, quindi ancora con una raffinazione non completa.
1: Sembrava una, diciamo, acqua e farina per fare testaiolo.
0: Diciamo sì, un impasto molto molto ancora rudimentale che andava raffinato. Si manda infatti tutto in un vero e proprio raffinatore, quindi c'è uno scarico, si
1: vediamo
0: apre
1: la botolina.
0: Questa botolina viene aperta, tutto passa al piano di sotto, quindi è una cartiera ancora con una sala macchine al piano di sotto, proprio perché questo impasto dovrà arrivare al piano di sotto, essere raffinato.
1: Adesso andiamo a vedere. Intanto, passando, vediamo l'effetto di quello che abbiamo raccontato in questa immagine, vero Giuseppe?
0: Esatto, questa è la filigrana, uno stemma da me sinceramente non molto amato, però lo esponiamo anche.
1: Potevate farlo anche col grifone.
0: C'è anche il grifone.
1: Per par condicio. Quindi qua abbiamo questa poltiglia di carta riciclata, depurata e bagnata che attraverso quella botolina finisce qua sotto.
0: Esatto.
1: Portata con un tubo, immagino.
0: Un sistema esatto di tubature.
1: Qua nei bassi della fabbrica, e qua entriamo proprio nel vivo, iniziamo a toccare con mano proprio la carta. Ed ecco l'altro passaggio.
0: Esatto, il secondo passaggio è il cosiddetto cilindro o raffinatore olandese. Riceve dal retro, c'è un'apertura nel muro che comunica col piano di sopra.
1: Vero.
0: Questo raffinatore, che essenzialmente è una vasca, si riempie di questo impasto ancora grezzo. Al centro ci sono delle lame, oggi completamente arrugginite, che vanno a completare il taglio. Quindi queste lame si mettono a girare vorticosamente, anche loro spinte dalla forza dell'acqua.
1: Quindi la poltiglia arriva qua,
0: la poltiglia,
1: zac,
0: fa molti giri all'interno della vasca, passa più volte sotto queste lame, in particolare tra le lame che si muovono è una lama sul pavimento della vasca. Quando l'impasto è completamente raffinato, c'è anche qui uno scarico e attraverso un tubo che si trova sotto la griglia passava tutto alla terza vasca.
1: Quindi qua sotto
0: c'è un tubo.
1: Ecco, non ti ho chiesto quando ha chiuso questa cartiera.
0: Questa cartiera chiude 40 anni fa,
1: solo?
0: 1985,
1: accidenti,
0: esatto. Pensavo. E fino all'85 andava con la forza dell'acqua, quindi.
1: L'acqua che vediamo lì, non so se Roberto riusciamo a fare il cambio luce necessario, ma per farvi vedere ovviamente.

0: come l'acqua fosse la principale motrice di tutte queste fabbriche di produzione della carta. Quindi da lì finisce qua dentro.
1: Esatto, questa viene chiamata tina di macchina, colleziona l'impasto raffinato, quindi completamente pronto a formare nuova carta.
0: Ecco, come si fa però da questo, che è un impasto morbido, ad arrivare alla produzione del foglio di carta?
1: Viene trasportato innanzitutto l'impasto da un sistema che

0: è un'invenzione di fine Settecento.
1: Di legno?
0: Pietra, no, cemento, ma soprattutto legno, e poi ha delle parti chiaramente in altri materiali. Il principio della macchina continua è mandare questo impasto su un nastro trasportatore, quindi non formare più il foglio singolarmente, ma mandarlo su una tela forata che è capace di...
1: Questa?
0: Esatto, far avanzare l'impasto.
1: Che passerebbe qua sopra,
0: esatto,
1: bianco.
0: E contemporaneamente da liquido disidratarlo con sistemi qui ancora un po', diciamo, ormai passati di asciugatura, quindi pompaggio di acqua verso il basso, pressatura, anche qui in continuo, distacco della carta su feltro, anche lui continuo, ripressatura finale e accumulo della carta sotto forma di bobina.
1: Quindi usciva così?
0: Esatto, in realtà questa carta che abbiamo, diciamo che facciamo solo vedere, è lo stesso tipo di carta prodotta qui, ma dovete immaginarvi che all'epoca, quando funzionava davvero, arrivasse leggermente ancora umida. Perché è un vecchio tipo di macchina che, a differenza di quelle di oggi, che hanno delle parti anche chiamate di seccheria, dove la carta viene asciugata a vapore, accumulava una bobina, diciamo, ancora col problema dell'umidità.
1: Ok, carta matta verrebbe definita,
0: esatto,
1: no? Quella
0: sì,
1: che vedevamo nelle botteghe per fasciare le,
0: esatto,
1: uova.
0: Carta proprio da bottega.
1: Non carta bianca, ecco.
0: In questa cartiera prevalentemente si produceva questo tipo di carta.
1: Si vendeva in zona oppure grazie al porto andava anche...
0: No, prevalentemente in zona, okay, le botteghe genovesi.
1: Ok, e qua c'è il rullo, diciamo, la,
0: esatto,
1: ruota dove si accumulava e diventava una bobina.
0: Esatto, viene chiamato aspo, arrotolatore. La carta in arrivo, quando la bobina è completa, viene strappata, collegata al nuovo aspo, e quella ferma, quindi la bobina pronta, viene tagliata a questo punto
1: con una seghetta.
0: Sac. Una volta aperto il rotolo, lo si trasporta su un banco. Il banco di taglio è il tavolo che con dei rulli faceva scorrere verso sinistra la carta e consentiva di trasformarla in fogli. Quindi il rotolo veniva mano a mano spostato verso sinistra, bloccato e tagliato.
1: Oh,
0: in questo
1: forte
0: modo nascevano più fogli con lo stesso taglio, ma avendo ancora il problema dell'umidità, le povere operaie se li mettevano in spalla e salivano nelle essiccatoie.
1: Quanto pesava anche un...
0: Si arrivava a produrre, diciamo, chiaramente ognuno portava secondo le sue possibilità, però
1: diversi chili,
0: 20-30 chili alla volta portati, e a fine giornata si andava a stendere il tutto nell'essiccatoio.
1: Adesso andiamo a vedere, mi fa anche comunque incuriosire quel cartello che è rimasto da un tempo. Lavorate sempre come se il principale vi fosse vicino.
0: È ancora collocato lì da una sessantina d'anni e viene chiamata tabella educativa.
1: Tabella educativa?
0: Esatto, in basso a destra, piccolo piccolo. C'è
1: curioso stile. Ancora un po' qua questi altri oggetti hanno...
0: Un modellino di mola,
1: ah, okay,
0: da laboratorio.
1: E quello lì invece era
0: quello
1: per
0: è un contenitore
1: scarti,
0: invece dove si mettevano gli scarti, uh-huh, gli scarti della produzione, che chiaramente non si buttavano ma si potevano riciclare.
1: E questo qua invece?
0: Questo è un strano... misuratore, è un misuratore della raffinazione dell'impasto, quindi si può scientificamente misurare quanto l'impasto è raffinato in modo da formare i diversi tipi di carta, meno resistenti, più resistenti, con diverse caratteristiche.
1: Adesso noi seguiamo la strada che seguivano queste povere donne in particolare, ma anche uomini, lavoravano uomini e donne.
0: Ci si divideva i compiti.
1: Ci si divideva,
0: sì,
1: i, sì, compiti, salivano in questa scala, e mentre saliamo diamo un'occhiata anche a questo.
0: Questo è un modellino di tina di macchina, quindi quello che la tina che poi mandava l'impasto alla macchina, con alcuni dei nostri prodotti e alcune cornici per la produzione invece dei fogli.
1: Bene, saliamo di sopra.

Ed ecco in presa diretta la produzione, peraltro fatta ancora a mano con Giuseppe Traverso al Museo della Carta di Mele, che stiamo raccontando insieme a tantissime altre fabbriche. Ha contraddistinto l'economia di questa zona veramente a partire dal 1400 per centinaia di anni, fino addirittura questa è stata chiusa 40 anni fa, quindi è veramente una tradizione che è bene conoscere. Siamo arrivati al punto in cui le operate

0: Gli operai caricavano dal piano di sotto la carta che era stata prodotta, che però era ancora umida.
1: Esatto.
0: E quindi guardate intanto la meraviglia di questo sottotetto di legno con queste cime, questi pezzi appesi, diciamo, che servivano per
1: stendere le carte. Quindi si cercava di arrampicarsi con supporti più o meno sicuri.
0: Ah, è vero.
1: Fino a dove essenzialmente vediamo fuori. Sono state tolte quasi tutte per creare spazio, ma ci sono 5 file di corde, o meglio c'erano, che in altezza toccano il tetto e in lunghezza andavano per tutta la sala. Quindi solo lo spazio centrale era libero per il passaggio e con molta fatica ci si arrampicava fino in cima. Si stendevano proprio come lenzuola appena lavate questi fogli e si aprivano queste finestre molto particolari.
0: Ecco, i fogli li vediamo lì proprio come venivano messi, erano stati tagliati, quanto dovevano asciugare?
1: A seconda di stagione grammatura della carta, però chiaramente siamo sulla più o meno 24-48 ore.
0: 24-48 ore, vediamo come si aprivano queste finestrelline.
1: La reazione era massima, perché queste finestre molto particolari, tipiche proprio delle cartiere, sono situate su tutti e quattro i lati della sala, quindi riescono a sfruttare al meglio tutte le correnti.
0: Che forte.
1: Per far asciugare nel minor tempo possibile la carta.
0: E poi finita l'asciugatura era pronta?
1: Finita l'asciugatura, c'è la ripressatura, perché la carta in asciugatura tende a restringersi, okay, a imbarcarsi, quindi viene ripressata in qualche modo tra supporti rigidi. E poi a quel punto l'ultima sala della cartiera è quello che oggi è il negozio dove io vendo quello che produco, è la sala dell'imballaggio, l'ultima fase.
0: E questa qua è la pressatura?
1: Questo è uno strumento che è la pressa relativo alla produzione a mano.
0: Ok, quindi allora adesso vediamo, perché è il momento clou, anche se l'abbiamo lasciato a metà trasmissione, perché Giuseppe ci mostra come si faceva la carta a mano. Ma perché hai questa passione per la carta?
1: Mi è arrivata con un corso che ho frequentato una decina di anni fa, organizzato dal comune di Mele, dalla provincia.
0: Ah, che forte!
1: Che non mi è più passato, ho avuto poi la possibilità a fine corso, in collaborazione col comune, di firmare un contratto per la gestione del
0: museo. Bello! Allora, da dove si parte? Da dove si partiva? Per produrre la carta artigianalmente, perché abbiamo detto che qua in questa fabbrica si riciclava la carta che veniva raccolta, poi messa con acqua e quant'altro. Invece tu ci fai vedere da dove si parte proprio per produrre la carta dal nulla, dico io, da dove?
1: Esatto, anticamente era prodotto tutto a partire da stracci, in particolare quindi indumenti di fibra tessile che venivano portati nelle cartiere e con modalità simili a quelle che abbiamo viste per la carta riciclata. Poi cambiava la natura dei macchinari, però il principio era sempre metterli a contatto con l'acqua, sminuzzarli, triturarli fino a farli diventare una poltiglia.
0: Oh, ma quindi gli stracci-vendoli?
1: Esatto,
0: era quello il motivo dell'esistenza degli stracci-vendoli.
1: Arrivavano esatto nelle cartiere, facevano da ponte tra le famiglie che vendevano agli stracci-vendoli, agli stracciaroli, questi vestiti. Esatto.
0: Quindi qua dentro sono stati messi degli stracci lasciati nell'acqua.
1: Lasciati nell'acqua, triturati.
0: Triturati come?
1: E in questo caso abbiamo ad esempio a disposizione un cilindro olandese come quello che abbiamo visto, nella versione non industriale ma un po' più piccola.
0: Che forte.
1: Diventa tutto un impasto. Si possono fare misture con carta riciclata, quindi in questo caso abbiamo una mistura 50% cotone e 50% carta riciclata.
0: Ok.
1: Quello che si fa è tenere continuamente mescolata la sospensione di fibre.
0: Con le mani?
1: Esatto, proprio letteralmente a mano. Qui sono state lasciate alcuni ritagli di carta per creare un effetto graniglia sul foglio. Si inserisce a questo punto il telaio. Il telaio di fatto è un setaccio, ha una parte che separa l'acqua dalla fibra, una parte che genera la forma rettangolare del foglio, chiamato cornice, e il foglio viene generato in questo modo.
0: Oh, che forte.
1: Si va a separare l'acqua dalla fibra generando un foglio che appena formato ha circa il 95% d'acqua. Quindi elimino la cornice, evito di toccarlo in questa fase perché chiaramente c'è ancora troppa acqua, seppur.
0: E resta attaccato così?
1: Resta attaccato a patto che venga disidratato il più possibile. Quindi lo faccio scolare e senza mai toccarlo effettuo la ponitura. La ponitura è il distacco.
0: Come l'hai chiamata?
1: Ponitura, cioè
0: ponitura.
1: Si pone questo foglio su un panno, anticamente erano panni in lana,

0: quindi feltri. La ponitura mi dà la possibilità poi di effettuare la levatura, quindi a questo punto sposto, sempre senza toccare il foglio, il mio panno su una sorta di vassoio a creare la cosiddetta posta. La posta è un accumulo di panni uno sopra l'altro, perché a questo punto il lavoro si continua, quindi si stacca un altro foglio e si impila sopra, fino a che esaurisco i miei panni
1: uno sopra l'altro, cioè quelli lì dovresti mettere sopra questo, poi un po' come fare le lasagne.
0: Esatto, abbastanza in maniera molto simile.
1: Perché era di lana prima?
0: Si usavano tessuti
1: non c'era un motivo.
0: Di tipo
1: questa
0: naturale.
1: Qua invece è carta.
0: Questa è un tessuto assorbente sintetico, è pelle di daino.
1: Ah, pelle di daino.
0: Si possono usare tessuti sintetici di varia natura. E, a questo punto avverrà la pressatura, perché per rendere manipolabile il foglio devo ancora disidratarlo.
1: Sì.
0: Ora sono al 95%, la pressatura mi elimina grosso modo la metà, il 50% d'acqua. A quel punto lo potrò, si tratta ancora di un foglio umido, e lo si stenderà sulle corde.
1: E diventa così, e la pressatura la fai con quello?
0: La pressatura, sì, esatto, abbiamo a disposizione una pressa di un centinaio di anni fa che preferiamo non usare,
1: sì.
0: La esponiamo, una pressa idraulica invece più efficiente, eccetera. In questa fase, siccome la carta è accogliente a qualunque tipo di pressione, si può creare la cosiddetta goffratura, cioè vado a frapporre tra il panno e il foglio uno stampino che mi consente di creare carte a rilievo, quindi carte con questi rilievi.
1: Eccole.
0: Che non sono carte per scrittura o disegno, ma possono diventare ad esempio copertine di quaderno, segnalibri,
1: carte quindi, da regalo.
0: Esatto.
1: E un tempo queste come lo facevano? Con quello che abbiamo visto sotto?
0: In tessuto anche loro, vanno
1: in
0: molto
1: tessuto.
0: Bene i merletti, i pizzi, questo tipo
1: quindi
0: di...
1: Quindi potevano crearsi veramente tantissimi generi di...
0: Si creano sbalzi di vario tipo sulla carta.
1: Cosa cambia? Cioè se tu volessi della carta bianca normale si faceva?
0: Sì, fino alla fine del Settecento in realtà l'impasto, lo straccio colorato genera carta colorata. Poi viene inventata la sbianca, cioè la possibilità su sostanze, sulla base dell'utilizzo di sostanze contenenti cloro, di decolorare stracci colorati.
1: Quindi qua dentro avrebbero infilato la polvere.
0: E generare carta bianca durante la raffinazione, quindi nella fase precedente. A questo punto l'impasto che verso è bianco. Posso decidere se poi colorarlo con coloranti liquidi, altrimenti lo uso bianco e genero carta bianca.
1: Ecco, tu hai spiegato che hai usato qua un misto di stracci
0: già colorati e carta di riciclo.
1: E carta di riciclo, si può fare come si vuole?
0: Esatto, io faccio di solito dei 100% cotone quando voglio dare pregio massimo per carte artistiche, acquerello, eccetera, fino a fare anche dei 100% di carta da macero, oppure delle misture 50-50.
1: Beh, a seconda di
0: del
1: cosa si usa.
0: Del preso che voglio dare, dello scopo che deve avere la carta, esatto.
1: Ma oggi le cartiere più importanti non sono più in Liguria, l'abbiamo detto, non esistono più, c'è solo rimasto questo museo, sono un po' sparse in Italia, c'è qualche centro particolare?
0: Le cartiere industriali si sono molto spostate verso il nord, perché la logistica, soprattutto in pianura padana, è molto facile, nel senso che queste fino al Novecento restano cartiere, vengono costruite cartiere in queste zone perché l'utilizzo della forza idraulica era l'unico modo per muovere i macchinari. Chiaramente quando inizia a essere usata la corrente elettrica non si costruirà più in zone difficili da raggiungere come queste. Queste resteranno cartiere isolate, indietro con la tecnologia, che chiuderanno tutte.
1: Ricordiamo, abbiamo spiegato all'inizio della trasmissione perché proprio nella zona di Mele dell'Acqua Santa, per la vicinanza con l'acqua, per i corsi d'acqua sempre pieni, diciamo,
0: sempre
1: ma
0: pieni.
1: In secca, e anche per l'aria molto arrizzata.
0: Esatto, un'ottima ventilazione costante, e la scarsità di ferro nelle acque e le buone portate.
1: Allora, io do ancora un'occhiata in questi ultimi pochi minuti che ci restano. Questo qua cos'è, Giuseppe?
0: Quello è il modellino di un maio, quindi è una sorta di grande martello che veniva usato per la lisciatura della carta. Quindi essenzialmente si andava letteralmente a martellare la carta.
1: Oh.
0: Quindi l'operaio, chiaramente stando attento a non sbagliare mai, metteva questa risma di carta appena prodotta sotto questo martello e...
1: Tum, tum, tum, per appiattirla.
0: Esatto. La forza e la pressione generavano lisciatura sulla carta. Chiaramente è una delle fasi finali della produzione.
1: Queste qua erano fatte di tessuto naturale?
0: Tessuto naturale, perché... le più indicate in cartiera erano in fibra di cocco, perché tra tutte

0: la fibra di cocco è quella che teme meno l'umidità e che tende a lasciare meno segno possibile sulla carta.
1: Ecco, da questo lato vediamo ancora altre testimonianze.
0: Da questo lato troviamo altre filigrane, quindi altri telai con zone cucite, quindi rialzate, che generano fogli con la possibilità di vedere in controluce un'immagine, e un macchinario fondamentale nella storia della carta, che è il macchinario a pila a magli multipli. È un macchinario relativo alla prima fase, cioè alla trasformazione dello straccio.
1: Ah, che bello!
0: Che veniva lavato, selezionato, fatto,
1: ecco,
0: a pezzi.
1: Lavato, non te l'ho chiesto, venivano ovviamente
0: la prima
1: lavato,
0: fase era,
1: sì,
0: chiaramente lavarlo. E per trasformarlo in poltiglia si metteva all'interno di pile, quindi sono vasche, diciamo, delle dimensioni che può avere una vasca da bagno.
1: Fatte in marmo?
0: Fatte in marmo, in pietra, col fondo rinforzato in ferro, perché qui dentro si mettevano acqua e stracci e sul fondo battevano degli enormi magli. I magli sono appunto martelli dotati di lame che vanno, spinti dalla forza dell'acqua, a battere sugli stracci fino a trasformarli in poltiglia. Il funzionamento era dettato dalla caduta dell'acqua sulla ruota idraulica,
1: che quindi da
0: a questo punto, esatto, la caduta dell'acqua sulla ruota andava a generare il movimento dei magli all'interno della cartiera. Quindi il maglio si solleva uno alla volta e
2: questo si è macchina.
1: E aveva l'effetto, appunto,
0: aveva l'effetto di sollevare un po' come un carillon delle camme che per forza di gravità facevano poi cadere i magli che andavano a sminuzzare gli stracci.
1: Qua invece?
0: Qui abbiamo un modello di macchina continua, un po' come quella che abbiamo visto al piano di sotto, sì. Viene però chiamata macchina continua in tondo, lavora in meno metri e genera anche questa una bobina di carta.
1: Ah.
0: È incompleto, lo stava realizzando il mio maestro, ed è la macchina di elezione per, ad esempio, produrre le banconote, quindi è sempre una produzione industriale comunque.
1: Qua abbiamo delle cose più moderne.
0: Esatto, queste sono rastrelliere dove faccio asciugare i miei fogli in poco spazio o molta superficie per stendere orizzontalmente e non verticalmente i miei fogli e farli asciugare ancora nella sala dove asciugavano 300 anni fa.
1: Adesso per par condicio, ecco che abbiamo
0: per
1: anche
0: abbiamo
1: giù di sotto fatto vedere,
0: esatto,
1: lo stemma della Sampdoria. Adesso
0: questo
1: qua
0: ben,
1: vediamo esposto
0: ben più illuminato.
1: Avrete capito la fede calcistica di Giuseppe. Ancora quei tre elementi e poi ti saluto. Mi piace anche
0: abbiamo,
1: il grembiule.
0: Esatto, quello è un grembiule in cuoio.
1: Accidenti, bello, adesso è bello seccato.
0: Adesso diciamo è anche... fa anche caldo per metterselo, preferisco,
1: certo,
0: grembiuli più leggeri.
1: Bilancina.
0: Abbiamo al centro una bilancia per pesare i campioni, quindi per stabilire quella che era poi la grammatura, se si stava realizzando la grammatura giusta, e ai lati presse da legatoria. Sono presse che ci sono state regalate,
1: si girava,
0: possono,
1: cioè,
0: in questo modo, esatto, sfruttare per incollare le carte, lasciarle ripressare, eccetera. Da quella parte invece abbiamo dei crick per la pressatura della carta, che è la parte che elimina acqua e consente al foglio di disidratarsi.
1: Grazie Giuseppe, abbiamo finito il nostro tempo.
0: Grazie.
1: Ma decisamente seguendo il percorso della carta, le tradizioni della Liguria, veramente una bella puntata, credo. Grazie,
0: grazie
1: Roberto Gnecco per le immagini, presa diretta, torna la prossima puntata.

Un ragazzo genovese di 19 anni è partito il 22 ottobre scorso per il militare in Marina alla Spezia. Due mesi e 12 giorni dopo viene imbarcato sull'Audace, destinazione Golfo Persico. L'Audace è ora impegnata in prima fila nella cosiddetta operazione di polizia internazionale accanto alle portaerei americane in guerra contro Saddam Hussein. Questo ragazzo non aveva mai fatto alcuna esercitazione militare e in caserma era impegnato nello spaccio. Anche

0: Un suo coetaneo, genovese, anch'egli partito per il militare lo scorso ottobre, si trova ora sull'Audace. Era in attesa dei risultati dei raggi al torace perché soffriva di forti dolori alla schiena. Nonostante questo lo hanno fatto partire. Prima di imbarcarsi ha telefonato a casa chiedendo disperatamente ai genitori un aiuto. Molti altri suoi compagni dell'Audace, ha detto, erano stati risparmiati in seguito a raccomandazioni. Ma per lui e per altri militari di leva, senza raccomandazioni, la prospettiva della guerra del Golfo è ora diventata una drammatica realtà. Questi sono soltanto alcuni esempi della partecipazione dell'Italia a quella che viene definita una avventura senza ritorno. Ma sentiamo una madre del comitato che ha sede in piazza Galileo Ferraris presso l'Ampi di Genova Marassi, una madre che è un po' la portavoce di questo comitato di genitori dei militari di leva.
1: Io, quando mio figlio l'anno scorso è andato a fare la visita militare, l'ho accompagnato pensando di riuscire a parlare col capitano medico, cosa che quello che mi ha aperto la porta mi ha detto: no signora, lei non entra, sua figlia ha 18 anni, entra lui. Io a mio figlio ho dato tutta una documentazione che lui da 3 anni ha sempre sofferto di attacchi di allergia d'asma e parecchie volte è dovuto andare sotto la senda all'ossigeno, che non pensavamo nemmeno di tirarlo fuori. Io ho fatto presente questo, ho lasciato la cartella clinica a mio figlio. Il primo giorno viene a casa, mi dice: non mi hanno detto niente. Il secondo giorno viene, mi dice: mi hanno dichiarato abile. A questo punto ho telefonato al professore che lo curava, ho telefonato al medico, ho telefonato quello dell'allergia, e mi hanno detto: signora, è impossibile, suo figlio doveva essere scartato per l'allergia che soffre, tenendo presente che a luglio aveva avuto la broncopolmonite con tanto di documentazione. A questo punto mi ha detto di chiedere a mio figlio se gli era stato fatto l'esame del sangue. Come chiedo al ragazzo, mi dice: no, a me l'esame del sangue non l'hanno fatto. Allora questo è un altro soprusso. Ora io volevo dire alle mamme di questi ragazzi: uno è quello del signore ieri sera, uno è il mio, che giustamente quando sarà il momento avrò di che denunciare che non è stato fatto questo esame del sangue. Non è che denuncerò così alle buone, perché se realmente un sopruso c'è stato ne dovranno rispondere. Ma chissà quante altre mamme come noi sono in questa situazione. Mi ha telefonato una signora di nuovo dicendo che suo figlio aveva firmato per stare 4 anni nei carabinieri. Forse saranno stati motivi anche suoi per stare 4 anni nei carabinieri, però gli è stato rifiutato di fare il militare nei carabinieri perché lo Stato aveva bisogno di militari per l'esercito. A questo punto è impensabile pensare che quello che dice il telegiornale, che non servono i militari di leva, non sia vero, perché noi abbiamo delle mamme che hanno i militari di leva nel Golfo, ce l'hanno sull'Audacia. Noi abbiamo questa signora che suo figlio parte il 4 di febbraio, andremo a vedere in tutte le stazioni i militari che partono, benché possiamo già avere un certo numero di militari, essere a disposizione, lo confermeremo poi con i vari volantinaggi, però al 4 ci faremo presente nelle stazioni a vedere quanti ragazzi partono. E c'è il caso di questo ragazzo che invece è andato giù in marina. Insomma, chissà quante mamme si trovano in questa situazione e hanno paura di esporre i loro figli venendo in questo comitato. L'unica cosa che chiediamo: collaborazione, venite, denunciate questi casi, perché siamo già abbastanza, però se siamo di più è meglio. Cosa chiediamo? Chiediamo solo questo, e cercheremo di portarlo a chiedere a Roma, se non qua, che si cerchi di avviare una pace di trattative, ma non facendo la guerra, di avviare un tavolino e di fare un cessato il fuoco, perché io penso che nessuna mamma voglia un figlio eroe morto, ma una mamma voglia un figlio vivo.
2: La cosa che i ragazzi di leva non sono stati chiamati non è vero, sono tutte frasi che escono, ma non è vero, sono chiamati. Ne abbiamo l'esempio dell'Audacia, abbiamo l'esempio di un'altra cosa, di quella nave irachena che oggi ha scontrato una mina, è scoppiata. Come è scoppiata quella, ne possono scoppiare benissimo altre. E su queste altre navi ci sono dei ragazzi che appena 10 giorni che sono entrati e non possono dire che sono pronti alla guerra. Noi chiediamo soltanto che i nostri ragazzi ritornino in patria.
3: Tuo figlio quanti anni ha?
4: 19 anni.
3: Quando è partito?
4: È partito il 22 di ottobre per La Spezia.
3: Ed è giù nel Golfo?
4: Sì, è partito con l'Audace.
5: Però, loro ci dicono che non è nel Golfo, che noi telefoniamo e ci hanno detto che sono sempre in navigazione. Non fanno altro che dire: sono in navigazione. È possibile che è 20... E quant'è che sono partiti, Angelo?
6: Saranno 2 settimane e dicono che sono sempre in navigazione, che non sanno dove si trova la nave. Loro non chiamano, hanno chiamato solo una volta da quando sono partiti.
5: Con la speranza che il ragazzo telefoni, sempre che telefoni, e non telefonano mai.
3: Non avete notizie da quanto tempo?
4: Dal giorno,
6: dal 5 telefono. Gennaio, che ci ha chiamato e non ci hanno potuto dire dove erano, però dal 5 gennaio non sappiamo niente.
4: cosa che sanno dire.

0: state tranquilli, non succede niente. Ma come fa a star tranquilli e non succede niente? Guardi, i figli, io penso che qualsiasi genitore faccia di tutto per tirarli su onestamente, insegnandole l'onestà, il rispetto per se stessi e verso gli altri. Poi quando sono grandi o ce li portano via la droga oppure il governo.
1: E poi ci dicono di mettere al mondo dei figli, ci dico.
0: Papà dice di mettere al mondo dei figli.
1: Con che coraggio uno mette al mondo dei figli? Sì, con che coraggio uno può mettere al mondo dei figli? Questo modo è il modo poi di tirare sui figli, eh? Invece di andare a guardare le discoteche, quelle... Vabbè, va bene.
2: Voi cosa vi aspettate ora, da un momento?
1: Che ritorni a casa più presto.
0: Che ritorni a casa subito. Perché io impazzisco e non torno a mio figlio.
2: A chi in queste ore decide sulle nostre teste, voi cosa... qual è il vostro messaggio?
0: Non lo so, guardi, che facciano qualcosa, qualcosa, cosa vogliono salvare la faccia? Cosa vogliono salvare la faccia? Che noi non vogliamo i nostri figli.
2: Le mamme e i familiari dei ragazzi di leva stanno manifestando prima in Galleria Mazzini e poi qui davanti alla sede della prefettura in Largo Eros Lanfranco, nel capoluogo ligure. Ecco. Sentiamo le ragioni di questa protesta oggi. Siamo...
3: La ragione di questa protesta è che prima di tutto io come mamma di un ragazzo che dovrebbe partire, però mi trovo mamme che hanno già i ragazzi laggiù nel golfo, mamme che ce l'hanno quasi vicini, mamme che gli hanno levato i congedi per venire a casa. La prima cosa da dire è che devono essere richiamati i nostri ragazzi che sono laggiù, nostri, perché se anche il figlio della signora in questo momento è come se fosse mio figlio, perciò assolutamente devono essere richiamati immediatamente.
2: Chiamati intende che siano fatti venire a casa?
3: Senza fare guerra né niente, richiamati indietro e che ritornino a loro casa. Secondariamente non trovo giusto che vada altra carne da macello, ma non che questi militari sono chiamati per mandarli nel golfo. La maggior parte di questi militari vengono chiamati senza nessuna esperienza, però vengono mandati in zone dove sono possibili attentati minacciati da Saddam Hussein, e quella è carne da macello completa, perché ciò dimostra che se in un aeroporto buttano una bomba, qualsiasi militare che si trova lì è carne da macello, come è successo a quei tre carabinieri che sono stati ammazzati per altri motivi. Però il nostro Presidente della Repubblica non ha saputo dire altro che sono morti per la patria. Io chiedo alle personalità e a tutte le persone che abbiano un po' di cervello, che sappiano ragionare, per quale patria sono morti quei tre ragazzi e per quale patria moriranno i nostri ragazzi?
4: Lei, signora? Io, guardi, ma so c'è la signora perché ho i nipoti che sono a militare, sono di leva militare.
2: È preoccupata?
4: Certo, sì.
2: Ma cosa si può dire a chi ci governa, chi può decidere la sorte dei nostri...
4: È di mandare tutti indietro, che non lo vogliamo questa guerra qua. Cosa ci... A noi cosa ci serve la guerra? Niente.
2: Signora, lei...
5: Che noi non vogliamo che ci sia questa guerra, che i nostri figli non devono essere mandati in guerra.
3: Che noi vogliamo la pace e che devono discutere le cose a tavolino, che la guerra nel 1990 non deve essere più, non deve più succedere.
6: Io volevo dire semplicemente questo, io ho il figlio che è marinaio alla Spezia, dei suoi amici meno fortunati sono già partiti per il Golfo. Questo non mi sembra giusto, perché mi sembra che i nostri governanti dovrebbero semplicemente applicare la nostra Costituzione, ecco, e non cominciare già a parlare di cavilli per aggirarla in modo da saltare quell'articolo che dice che i nostri militari devono essere solamente adoperati per la difesa dei nostri confini. Io non mi risulta che i nostri confini siano un pericolo, ecco, tutto lì.
7: Io voglio la pace, perché la guerra è... come si chiama? Un disastro.
2: Lei ha già vissuto una guerra?
7: Io ho passato la guerra ultima, se no succede un disastro per tutti. Gli americani devono esporsi a andare in guerra. Se anche quello là non si ritira dal Kuwait, vuol dire che pazienza, ma...
2: Ma in guerra no.
7: In guerra non fatela.
8: Durante il fascismo la nostra lotta è stata soprattutto la lotta contro la guerra che preparava il fascismo. La guerra oggi è un crimine contro l'umanità. E basta con le armi, basta con la guerra. La pace subito.
9: Salviamo l'Italia dalla catastrofe.
10: Io penso che questo...

0: Questa guerra bisognerebbe risolverla in modo pacifico, non come stanno facendo adesso che uccidono milioni di persone che non c'entrano. E invece Saddam Hussein va nel bunker, e la sua famiglia l'ha mandata in Svizzera. Non è giusto.
1: Cosa bisognerebbe fare?
2: Bisognerebbe arrivare a una soluzione, perché non penso che... Cioè, la guerra non fa bene a nessuno, perché muore un sacco di persone che non c'entrano niente, per due persone che vogliono arrivare a un livello più superiore economico. Quindi penso che dovrebbero arrivare a una soluzione pacifica.
3: La guerra è sinonimo di distruzione e comunque finirà. Chi vincerà saranno dei morti da tutte le due le parti. Quindi bisognerebbe cercare di trovare un'alternativa a questa, più pacifica, e cercare in qualche modo di non far sviluppare una catastrofe e produrre tante vittime.
4: Penso che è un modo molto sbagliato per risolvere delle faccende. Bisognerebbe risolvere pacificamente.

via negli ospedali genovesi il nuovo percorso di chirurgia protesica di anca e ginocchio con dimissione entro 24 ore. Si tratta di un nuovo modello organizzativo e assistenziale destinato a innovare la chirurgia ortopedica e a migliorare l'esperienza dei pazienti. La sperimentazione inizierà a settembre al San Martino per poi essere estesa a tutti gli ospedali di Genova. Prevenire le truffe a danno delle persone anziane più fragili è l'obiettivo della settembrata antitruffa, l'iniziativa che porterà per tutto il mese di settembre sul territorio regionale laboratori e incontri per aumentare la consapevolezza dei rischi e rafforzare gli strumenti di difesa, soprattutto in ambito digitale. Prima riunione per il comitato istituzionale del tavolo Formare, l'organo di indirizzo strategico nato per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione, della formazione professionale e il tessuto produttivo della Blue Economy. In Liguria ci sono tante opportunità in questo settore e anche grazie a questo strumento i giovani avranno gli elementi necessari per coglierle al meglio. Filse ha approvato il bilancio 2025, oltre 140 fondi amministrati per un valore complessivo di 559 milioni, in crescita rispetto al 24. L'attività svolta ha portato alla deliberazione di 16.711 agevolazioni per un importo di 132 milioni, destinati a imprese, famiglie ed enti pubblici del territorio ligure. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Chi è il prossimo?
1: Come me!
2: Ciao internet, sono Noah Redfellow e questa è la mia tana. Bam, bam, bam.
3: Dimmi, quali credi che siano le principali difficoltà nell'essere un artista oggi?
2: Probabilmente la sindrome dell'impostore.
3: Ok.
4: La satira al cinema non è facile da gestire. C'è chi la usa come un bisturi e chi come un fioretto. E di fioretto è andato John Patton Ford in Ricchi da morire, Delitti di famiglia, una commedia nera che guarda apertamente un film inglese del 1949, Sangue blu, aggiornandone il contesto nell'America contemporanea. Sostituisce l'aristocrazia britannica con una dinastia miliardaria e racconta di un uomo escluso dalla propria famiglia che decide di eliminare uno dopo l'altro tutti gli eredi che lo precedono nella successione. Un espediente narrativo che richiama il cinema anglosassone più raffinato, trasportato in un contesto moderno dove il lusso sfrenato e il culto del denaro sostituiscono l'antica nobiltà. Il film procede con buon ritmo, alternando situazioni grottesche, dialoghi pungenti e una serie di morti tanto fantasiose quanto improbabili. Il tono rimane costantemente sospeso tra thriller e commedia, ma senza mai scegliere davvero quale delle due anime debba prevalere. È proprio questa indecisione a rappresentare il suo principale limite. Quando potrebbe diventare feroce, preferisce essere elegante. Quando potrebbe scandalizzare, opta per il sorriso. Così, dove convince meno, è proprio nella sua identità. Vuole essere una black comedy, un thriller, una satira sociale, perfino una riflessione morale sull'ambizione, ma raramente riesce a fondere questi elementi in modo incisivo. Ricchi da morire, Delitti in famiglia rimane insomma in equilibrio precario tra il desiderio di denunciare il culto della ricchezza e quello di divertire. Il confronto con il classico del 1949 è

0: inevitabile per certi versi, penalizzante. Il remake conserva la struttura narrativa dell'originale, ma senza eredità nel cinismo glaciale e l'umorismo corrosivo. Là dove Sangue Blu non chiedeva mai allo spettatore di giustificare il protagonista, questa nuova versione sembra preoccuparsi continuamente di renderlo comprensibile, finendo così per attenuare l'efficacia della satira. Quello che manca, insomma, è il coraggio di spingere fino in fondo il discorso sulla ricchezza e il privilegio. Sembra voler criticare un sistema fondato sull'avidità, ma allo stesso tempo si diverte troppo a frequentarlo per metterlo davvero sotto accusa. La satira resta quindi più estetica che politica, più divertita che corrosiva. Ciò non significa che il film sia un fallimento. Al contrario, possiede un buon ritmo, un cast efficace, Glenn Powell, Margaret Qualley ed Ed Harris su tutti, e alcune trovate visive che dimostrano il talento di John Patton Ford. Quando smette di voler impartire lezioni morali e si lascia andare al puro piacere della commedia criminale, Ricchi da morire trova i suoi momenti migliori. In definitiva, è un'opera piacevole più che memorabile, elegante nella confezione, ben interpretata e capace di intrattenere, ma meno graffiante di quanto il soggetto lascia immaginare. Se il suo obiettivo era frequentare il genere che gli inglesi definiscono «eat the rich», prendi in giro i ricchi, resta un passo indietro rispetto alle sue ambizioni. Se invece lo si prende come un thriller nero, leggero e ironico, offre quasi 2 ore di cinema dignitoso.
1: Bell'ufficio comunque.
2: Sono le mie chiavi.
1: Ascolta, dovremmo riparlarne e dovremmo farlo a breve. Le opportunità vanno colte prima che svaniscano. Ah, dimenticavo. Hai sentito dei Red Fellow?
2: Che cosa?
1: Taylor? Noah? Che sarà il prossimo? Fossi in te sarei nervoso. Aspetto tue notizie. Nel frattempo, sono sicura farai una strage.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Bentrovati a Primo Mattino, buongiorno da Carlotta Nicoletti. Ecco, allora cominciamo subito con le notizie di questa giornata. Continua a tenere banco il tema dell'ex Ilva. Sul nostro sito primocanale.it, fiato sospeso per l'ex Ilva, ma intanto si pensa a come utilizzare le aree di Cornigliano. Poi passiamo appunto a altri argomenti che appunto troviamo sul nostro sito. Ancora si parla del ex Ilva proprio perché c'è stato il vertice proprio martedì e quindi chiaramente cominciano a emergere quelli che sono i dettagli che riguardano questa questione. E poi si parla ancora di caldo perché chiaramente siamo in bollino rosso ancora in queste giornate, il caldo continua a tenere banco. E un altro grande tema invece riguarda il trasporto pubblico locale, ma lo scopriremo più avanti in modo più approfondito. Adesso parliamo proprio di caldo, che non darà tregua non soltanto alla nostra regione ma in generale a tutta l'Italia. E allora andiamo a capire quelli che sono gli aggiornamenti per quanto riguarda proprio il bollino rosso che è stato steso almeno fino a venerdì, quindi fino a domani 7 agosto, anche se oggi il tasso di umidità in città è stato leggermente inferiore. Andiamo ad ascoltare i dettagli nel servizio.
1: L'Italia boccheggia da nord a sud e quella di giovedì 6 agosto potrebbe essere la giornata più calda dell'estate, dal momento che per la prima volta nel 2026 tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute saranno contrassegnate dal bollino rosso, il livello massimo di allerta previsto dal Sistema Nazionale di Sorveglianza delle ondate di calore. Il nuovo bollettino certifica un dato senza precedenti in questa stagione, dopo diversi giorni

0: con 25 città al massimo livello di rischio, anche Messina e Reggio Calabria passeranno dal bollino arancione a quello rosso, portando l'intero paese dal nord al sud in condizioni di emergenza. Ovviamente Genova e la Liguria non fanno eccezione e nel capoluogo sarà bollino rosso almeno fino a venerdì, con temperature ben oltre i 30 gradi in tutta la regione, anche se l'andamento climatico di mercoledì 5 è apparso meno rovente dei giorni scorsi, soprattutto per una riduzione dei tassi di umidità. L'ultimo dato riferito alle 15:50 riportava 30 gradi con il 66% di umidità, pari ad una temperatura percepita di poco meno di 40 gradi, mentre durante la notte, dalle 4:50 alle 7:50, la temperatura percepita è stata inferiore ai 30, come non succedeva da molti giorni a questa parte. Le raccomandazioni sono sempre le stesse: evitare di esporsi al sole nelle ore più calde della giornata, bere frequentemente anche in assenza dello stimolo della sete, limitare l'attività fisica all'aperto, consumare pasti leggeri e prestare particolare attenzione alle persone anziane, ai bambini piccoli e a chi soffre di patologie croniche. A Genova restano operativi 4 punti di prima accoglienza negli ospedali San Martino, Villa Scassi, Galliera ed Evangelico di Voltri. L'accesso è diretto e gratuito dalle 10 alle 18, sabato e festivi compresi. Il numero verde a disposizione delle persone anziane fragili è 800 59 32 35.
1: E non era mai successo, appunto, bollino rosso in 27 città d'Italia, quindi veramente un picco mai raggiunto prima d'ora. Adesso però andiamo a scoprire com'è la situazione per quanto riguarda la viabilità a Genova, quindi il traffico, con la Polizia Locale di Genova.
2: Buongiorno ai telespettatori dalla sala operativa della Polizia Locale con l'aggiornamento sulla viabilità cittadina. Al momento il traffico scorre in modo regolare sulla rete viaria di Genova. Segnaliamo la modifica alla viabilità in via Rossini, piazza Pallavicini in zona Rivarolo, dove sono attive le chiusure alla circolazione per il varo del nuovo impalcato ferroviario. Quindi raccomandiamo di prestare attenzione alla segnaletica e alle indicazioni del nostro personale sul posto. Segnaliamo che nelle prossime ore si potrebbero verificare rallentamenti in zona portuale a San Benigno e San Pier d'Arena a causa dell'afflusso dei veicoli diretti all'imbarco passeggeri di nave traghetti. Per il momento dalla centrale operativa della Polizia Locale è tutto, vi auguriamo un buon proseguimento.
1: E allora adesso andiamo invece dalla nostra Chiara Orru per capire qual è invece la situazione per quanto riguarda le autostrade della Liguria. Buongiorno Chiara.
3: Intanto buongiorno Carlotta, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Questo primo mattino, come sempre, andiamo a vedere qual è la situazione del traffico nelle principali reti autostradali della Liguria. Guardate il nostro touchscreen, sono tre le segnalazioni principali questa mattina. Allora andiamo a vedere quali code in uscita Genova-Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso. Siamo sulla 7 in direzione Milano. Proseguiamo più in basso, coda tra Genova Bolzaneto e Bivio a 7 a 12 Genova Livorno per traffico intenso, sempre sulla 7 ma questa volta in direzione Genova. Ci spostiamo ancora, un'altra coda tra Genova Aeroporto e il Bivio a 10 a 7 Milano Genova per traffico intenso, siamo sulla 10 in direzione Genova. Queste le principali segnalazioni. Ci spostiamo invece per quanto riguarda il tratto autostradale compreso tra Savona e il confine con la Francia. Sono diverse le segnalazioni, ma non sono code né rallentamenti, ma oggetti sulla strada a Imperia Ovest in entrata in entrambe le direzioni, così come Imperia Est in entrata in entrambe le direzioni. Situazione tranquilla, senza particolari criticità, anche nel tratto autostradale siamo in A12, compreso tra Sestri Levante e il confine con la Toscana. Questo al momento è tutto per quanto riguarda il traffico in autostrada. A te.
1: E grazie a Chiara Orru, invece ora andiamo a capire com'è il meteo per questa giornata del 6 agosto anche con le nostre telecamere. Lo scenario meteorologico rimane pressoché invariato, condizioni anticicloniche con prevalente cielo sereno o poco nuvoloso e locale instabilità pomeridiana sui rilievi, in particolare quelli alpini. Per quanto riguarda le temperature, minime stazionarie, massime stazionarie o in locale e debole diminuzione. Per quanto riguarda invece l'umidità, parliamo di valori

medio alti, i venti invece deboli, variabili a prevalente regime di brezza, locali rinforzi pomeridiani dai quadranti meridionali su rilievi e versanti padani, in serata rinforzi da nord-est sui capi esposti del ponente. Invece il mare risulta poco mosso, quindi una giornata nell'insieme bella in questo 6 agosto per chi potrà andare al mare e per chi invece guarderà dalla finestra.

0: Torniamo alle nostre notizie invece e torniamo a parlare, come dicevo prima, del tema che riguarda l'ex Ilva. Non solo Jindal, sia valutazione ipotesi cordata italiana. Dunque il futuro dell'ex Ilva è al centro degli incontri a Roma in questi giorni. Si apre l'ipotesi che una cordata italiana possa entrare nella gara per acquisire gli impianti siderurgici. La conferma del ministro delle imprese Adolfo Urso in Parlamento dopo l'incontro con le associazioni del settore. Ascoltiamo.
1: Non solo Jindal, ora si apre ufficialmente la strada a una possibile cordata italiana. Il futuro dell'ex Ilva è ancora tutto da scrivere. La sentenza della Corte d'Appello di Milano, che impone lo stop all'area a caldo di Taranto entro ottobre, ha sconquassato i piani che vedevano il colosso indiano prossimo a entrare nella gestione. A Roma proseguono i tavoli per definire una strategia. Il ministro delle imprese Adolfo Urso ha incontrato i rappresentanti di Confindustria, Federacciaia e Federmeccanica. Al termine, tutti d'accordo, sì alla valutazione della possibilità che una cordata italiana possa entrare. Il ligure Antonio Gozzi parla di atto di responsabilità e si auspica che un eventuale coinvolgimento possa salvaguardare l'intera filiera della trasformazione dell'acciaio e rafforzare l'autonomia strategica del paese. Nel mentre gli indiani hanno confermato la volontà di voler proseguire l'iter, ma con una situazione obbligatoriamente cambiata. In Parlamento, però, l'idea di una cordata italiana sembra essere la preferita.
2: Affidarci alle eccellenze italiane, andare a costruire un percorso serio che permetta di mantenere la produzione dell'acciaio, di mantenere la siderurgia, di salvaguardare anche l'autonomia nella produzione del nostro paese.
1: Ogni nuova proposta però dovrà essere migliorativa rispetto alle altre già in corso di valutazione.
3: I lavoratori devono essere comunque preservati da questa bomba sociale, produttiva, occupazionale innescata da una decisione che noi non contestiamo, che però dobbiamo applicare. In questo contesto il nostro sforzo è ovviamente a salvaguardare la continuità produttiva di tutti gli stabilimenti a valle.
0: E ora è il momento del nostro almanacco per appunto questo giovedì 6 agosto. Oggi si celebra la trasfigurazione del Signore e la Chiesa Cattolica ricorda appunto la trasfigurazione di Gesù sul Monte Tabor, episodio narrato nei Vangeli in Cristo si manifesta nella sua gloria davanti agli apostoli Pietro, Giacomo e Giovanni. È una delle principali feste del calendario liturgico ed è celebrata anche dalle chiese ortodosse. Per quanto riguarda lo stato della Luna, è l'ultimo quarto, illuminata per circa il 50%, fase favorevole all'osservazione del cielo nelle ore che precedono l'alba. Il Sole è sorto alle 6:16 di questa mattina e tramonterà alle 20:34. Per quanto riguarda le ricorrenze, come abbiamo già menzionato, la trasfigurazione del Signore, ma anche la settimana mondiale dell'allattamento al seno, e anniversario proprio oggi del bombardamento atomico di Hiroshima. Allora, accade oggi, 1945, proprio il 6 agosto, gli Stati Uniti sganciavano la bomba atomica su Hiroshima in Giappone, il primo impiego di un'arma nucleare in guerra. Nel 1962 invece la Giamaica ottiene l'indipendenza dal Regno Unito proprio il 6 agosto. Nel 1991 Tim Berners-Lee pubblica il primo sito web della storia, rendendo accessibile al pubblico il progetto del World Wide Web. Nel 2012 invece il rover Curiosity della NASA atterra con successo su Marte, avviando una delle più importanti missioni di esplorazione del pianeta rosso. Per quanto riguarda invece quelli che sono i personaggi nati proprio in questa giornata, nel 1881 è nato Alexander Fleming il 6 agosto, medico e biologo scozzese, scopritore della penicillina e premio Nobel per la medicina. È nata anche nel 1911 Lucille Ball, attrice e comica statunitense, protagonista della celebre sitcom I Love Lucy. È nato anche M. Night Shyamalan, 1970, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico, autore di Il Sesto Senso e Signs. Adesso torniamo però alle nostre notizie e torniamo a parlare della situazione

0: Per quanto riguarda la Spagna e in particolare la crisi di Ceuta, cosa cambia per chi vola dalla Spagna verso Genova? Continuano dunque le tensioni tra Italia e Spagna dopo l'arrivo di questi 70.000 migranti a Ceuta, la città autonoma spagnola situata sulla costa nordafricana. Dopo la sospensione temporanea dell'accordo di Schengen deciso dal governo italiano, l'attenzione si concentra ora su quelle che sono le misure di controllo introdotte proprio negli aeroporti per i passeggeri che arrivano dalla Spagna. Ascoltiamo.
1: Nessuna chiusura delle frontiere ma controlli più rigorosi negli aeroporti italiani, anche perché arriverà dalla Spagna all'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova. Le nuove disposizioni adottate dal Ministero dell'Interno potrebbero tradursi in verifiche più approfondite rispetto al passato. Le modifiche però non interesseranno i cittadini dell'Unione Europea, che continueranno a viaggiare secondo le regole attualmente in vigore. I controlli saranno invece rivolti ai passeggeri provenienti dai paesi extra-UE, che faranno ingresso in Italia dopo essere transitati dalla Spagna, con l'obiettivo di verificare la regolarità della loro posizione e dei documenti di viaggio.
2: Nel caso specifico dei passeggeri italiani e spagnoli che arrivano dalla Spagna, hanno un canale dedicato in cui praticamente transitano esibendo semplicemente il documento alla polizia di frontiera. Questo è quello che è stato richiesto dagli organi di controllo. I passeggeri invece in possesso di documento non comunitario devono in questo periodo transitorio effettuare i controlli di frontiera coi banchi.
0: E questa è la situazione allora che riguarda in questo momento i controlli negli aeroporti. Diamo un momento di pubblicità e poi torniamo qui a Primo Mattino. Rimanete con noi.
3: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
5: A Moneglia prosegue la decima edizione del Festival Doppio Giallo, la rassegna di incontri con scrittori e intellettuali che tratta i temi di attualità politica, inchieste giudiziarie, scienza, politica e intelligenza artificiale. Ultimi appuntamenti 7 e 8 agosto con il Festival In una notte d'estate, la rassegna teatrale di Lunaria, giunta alla 29esima edizione con spettacoli di prosa, danza e musica d'autore. Musica e celebrazioni religiose dal 7 al 10 agosto a Pezzonasca di Moconesi in occasione della festa della Madonna dei Fiori. Previsti anche stand gastronomici con specialità locali. L'8 e il 9 agosto Avegno si prepara ad ospitare San Lorenzo sotto le stelle, due serate dedicate alla musica e alla tradizione enogastronomica ligure. A partire dalle 19 con ingresso gratuito, musica e stand gastronomici. Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con la Sagra dei Pansotti alla Gaiazza, organizzato ogni estate a Ceranesi dalla parrocchia di Santa Maria Assunta. Musica, balli e soprattutto i tradizionali pansotti con salsa di noci. Grande festa a Cogoleto in occasione delle celebrazioni patronali di San Lorenzo. Dopo la processione per le vie del centro e la tradizionale sagra, la serata si concluderà intorno alle 20.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Ed eccoci qui a Primo Mattino e andiamo subito da Aurora Bottino alla touch screen per capire le notizie di oggi. Buongiorno Aurora.
1: Buongiorno Carlotta, sì, andiamo a vedere che cosa trovate sul nostro sito primocanale.it questa mattina. L'apertura è dedicata alla situazione ex Ilva e al suo futuro, ma soprattutto alle ipotesi per l'utilizzo delle aree di Cornigliano, delle aree molto importanti per la città di Genova. Continuiamo appunto l'attenzione alta sulla situazione dell'acciaieria ex Ilva. Vertice a Roma nella giornata di ieri, Gozzi sì alla valutazione dell'ipotesi di una cordata italiana, e questo lo leggeremo anche nei prossimi giorni perché si è appena aperto il tavolo su quella che è questa possibilità di una cordata tutta italiana. E poi

0: Continuiamo con AMT, arriva il taglio degli scuolabus nell'entroterra, i sindaci lanciano l'appello, meglio affidarsi ai privati. Abbiamo raccontato quest'anno la situazione con ragazzi giovani lasciati per strada, chiaramente è un problema e i sindaci dell'entroterra si stanno muovendo per capire che cosa fare. E poi continuiamo, il caldo, più 15% di accessi nel pronto soccorso a causa dell'ondata di calore. Il dato, se così si può definire, particolare è che non ci sono solo le persone fragili che sono quelle poi più colpite solitamente dal caldo e dagli effetti del caldo, ma anche tantissimi i giovani che si allenano sotto il sole e purtroppo poi si sentono male. Quindi attenzione, lo ricordo, gli esperti lo dicono, non si deve fare attività sportiva nelle ore più calde della giornata. E poi continuiamo, ieri pomeriggio i calcinacci che sono caduti dal viadotto della 26 a Mele, un residente racconta: mi sono precipitati a due metri, chiaramente la paura è stata tanta. E questa mattina invece un'altra paura, questa volta per i passeggeri della metropolitana, ci deve essere stato un guasto, questo dalle prime informazioni, ai freni di un carrello del treno che arrivava da Brin. Un denso fumo ha invaso la stazione, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che chiaramente hanno fatto allontanare tutte le persone, tutti i passeggeri che erano sul treno, ma anche quelli che aspettavano sulla banchina. Al momento non si registrano feriti, ma appunto è successo questa mattina intorno alle 7:30, la linea è stata ferma per 20 minuti, poi è stata riattivata, i vigili del fuoco sono però ancora sul posto. E poi la nuova truffa del QR code, il primo caso è stato denunciato in Liguria, nell'articolo di Anessa De Filippi vi spieghiamo come funziona così da essere in grado di capire quando si tratta di questo tipo di truffa, che è un tipo di truffa abbastanza nuovo. E per chiudere, crisi di Ceuta e controlli aeroportuali, cosa cambia all'aeroporto di Genova, al Cristoforo Colombo, per i passeggeri dell'Unione Europea e per i passeggeri fuori dall'Unione Europea. E per chiudere l'appuntamento, palco sul Mare Festival, arriva Camogli con musica, un omaggio ai grandi cantautori italiani. A te Carlotta.
1: Grazie a Aurora per questi aggiornamenti. Adesso invece torniamo sui nostri servizi per parlare del trasporto pubblico locale AMT, i lavoratori degli Arzelli contro i tagli. Dunque ancora polemiche legate proprio ai tagli AMT, questa volta a prendere posizione sono proprio i rappresentanti dei lavoratori degli Arzelli, il polo tecnologico sulle alture di Sestri Ponente, che ha sottolineato come la riduzione delle corse del trasporto pubblico penalizzi proprio lo sviluppo di Genova. Ascoltiamo i dettagli nel servizio.
2: Dal 27 luglio, con l'entrata in vigore della seconda parte dell'orario estivo di AMT, il servizio per gli Arzelli è stato ulteriormente tagliato. Sono tre le linee interessate: la 128, che è una linea collinare da Sestri, le due dedicate ai lavoratori del polo tecnologico, la 5 Barrata, che collega Cornigliano, e la 6, che collega Sestri. Dall'orario invernale il servizio è stato tagliato del 50% e con l'entrata in vigore della nuova fase, a fine luglio, è stata cancellata la linea 5 Barrata. Una situazione che sta creando più di qualche problema ai lavoratori delle aziende presenti agli Arzelli: Ericsson, Esaote, Ebit, Liguria Digitale, IT, Siemens. Il risultato del taglio è stato tempi di percorrenza più lunghi, coincidenze saltate.
1: E passiamo a un altro argomento, la chirurgia protesica cambia passo anche in Liguria. Entro il 2026 al Policlinico San Martino partirà di nuovo un nuovo percorso che consentirà ai pazienti selezionati sottoposti a interventi di protesi all'anca o al ginocchio di tornare a casa entro 24 ore dall'operazione. Dopo una prima fase pilota il progetto sarà esteso anche agli altri ospedali dell'azienda, appunto, ospedaliera metropolitana. Ascoltiamo i dettagli.
3: Dimissioni entro 24 ore dopo un intervento di protesi all'anca o al ginocchio è l'obiettivo del nuovo percorso Same Day Discharge, che sarà attivato entro il 2026 all'ospedale Policlinico San Martino. Il progetto riguarda pazienti accuratamente selezionati

0: e punta a ridurre i tempi di degenza, favorendo una risposta più rapida e un ritorno precoce alle attività quotidiane. Una risposta anche alla crescente domanda di chirurgia protesica. Nella sola provincia di Genova, ogni anno vengono effettuati oltre 3.500 interventi tra anca e ginocchio.
1: Noi abbiamo delle eccellenze qui in Liguria di ortopedici che sono riconosciute a livello nazionale e internazionale e vogliamo seguire un pochettino un percorso di dimissione protetta ma veloce, seguendo delle esperienze fatte in altre parti del mondo, in particolare negli Stati Uniti dal gruppo del professor Memmo, che ha una sorta di protocollo che consente in modo controllato, regolato, senza ovviamente far correre rischi ai pazienti, di consentire una dimissione e una riabilitazione nelle 24 ore. Quanto...
2: Abbiamo un numero molto contratto rispetto, diciamo così, ai modelli tradizionali di quelle che sono le complicanze. Due, diciamo così, tra le più evidenti, cioè infezioni nosocomiali, come è evidente che sono determinate da una lunga permanenza negli ospedali, ma anche fenomeni di tromboembolia legati, diciamo così, all'allettamento e alla mancata deambulazione.
3: E adesso andiamo invece a fare una panoramica su quelle che sono le notizie nazionali ma anche internazionali. Partendo dalla politica, no all'uso delle chat di Delmastro, deputati bendati e telefonini in alto. Alla Camera ieri è stato un giorno da corrida, questo è il titolo del Corriere della Sera. E poi invece passiamo all'emergenza caldo, ancora ne parliamo perché la situazione preoccupante, fiumi a secco, il Po a quota meno 8,4 metri, mari bollenti, il Tirreno ha raggiunto i 32 gradi, oggi il giorno del picco appunto di calore record, bollino rosso in 27 città, ma gli esperti avvertono che rimpiangeremo addirittura questa estate perché diciamo che il passo cambierà e sarà sempre peggio, quindi sempre più caldo. Ecco, addirittura l'architetto Cucinella e la sfida al grande caldo via asfalto e creare dei boschi urbani. Si può partire con le tende come in Spagna, quindi bisogna affrontare queste ondate di calore evidentemente cercando anche di inserire più verde all'interno proprio delle città che insomma in questo momento ne hanno sicuramente molto meno. Invece per quanto riguarda il panorama appunto internazionale, i conflitti, attacco ucraino contro la raffineria in Russia, Germania, il giallo dei droni nemici a Lipsia. Intanto per quanto riguarda invece l'Iran, l'accordo con l'Oman per riaprire Hormuz è in corso e CNN scorte di missili USA a livelli pericolosamente bassi, scrive, e Trump se la prende con Hegseth. Per quanto riguarda ancora invece la situazione a Ceuta, i migranti nascosti nei boschi sono affamati, c'è un'emergenza umanitaria in corso, servono cibo e vestiti, quindi questa è la situazione e si scrive anche problema europeo, ingiusto rifiutarli. E chiudiamo anche questa panoramica con una notizia che riguarda l'intelligenza artificiale, le AI sfuggono di nuovo al controllo, azioni autonome e non autorizzate hanno provato a ingannare gli umani e quindi parte anche un allarme dei ricercatori. Chiusa allora la nostra panoramica sulle notizie nel mondo, torniamo invece qui nel nostro territorio e parliamo di truffe, in particolare quelle del QR code, falso operatore che svuota il conto. Dunque una telefonata, un QR code e un sito falso identico a quello della banca. Così un uomo di 70 anni è stato truffato e si è visto sottrarre circa 5.000 euro dal conto. Primo caso di questo tipo denunciato in Liguria. Sulla vicenda stanno chiaramente indagando i carabinieri. Ascoltiamo i dettagli.
0: È il primo caso di questo tipo denunciato in Liguria, una nuova frontiera delle truffe informatiche che sfrutta il QR code per svuotare i conti correnti. La vittima, un uomo di 70 anni, contattato al telefono

0: telefono da un falso operatore della sua banca. Con la scusa di una procedura di sicurezza sul conto, il truffatore è riuscito a conquistare la sua fiducia. L'uomo, che in quel momento utilizzava il cellulare della moglie, ha ricevuto un QR code e l'invito a inquadrarlo per completare la presunta verifica. Il codice lo ha portato su un sito che riproduceva fedelmente quello della banca. Convinto di essere sul portale ufficiale, il settantenne ha inserito username e password, consegnandoli così ai truffatori. Con le credenziali ottenute, i criminali hanno effettuato 5 bonifici per circa 1.000 euro ciascuno, quasi 5.000 euro in totale. L'uomo si è accorto della truffa il giorno successivo e ha presentato denuncia. Ora indaga il nucleo investigativo dei carabinieri, che sta cercando di ricostruire la filiera dei responsabili e di recuperare il denaro prima che venga trasferito su altri conti.
1: Andiamo adesso un momento in pubblicità e poi torniamo qui a Primo Mattino. Rimanete con noi.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son

0: E rieccoci qui a Primo Mattina, andiamo subito da Chiara Orru per capire lo stato del traffico sulle autostrade della Liguria.
1: Rieccoci insieme Carlotta, ci andiamo ad aggiornare per quanto riguarda sia il traffico in autostrada, ma magari anche la viabilità ordinaria nella città di Genova. Allora andiamo a vedere le segnalazioni. Questa mattina alle 8 erano 3, adesso si sono ridotte a 2. Permane una coda tra Genova Aeroporto e il Bivio, a 10 e 7 Milano-Genova per traffico intenso, siamo in direzione Genova sulla 10. Coda permane ancora tra Genova Bolzaneto e il Bivio, a 7 a 12 Genova-Livorno per traffico intenso, questa volta siamo sulla 7 sempre in direzione Genova. Quindi le segnalazioni da 3 sono diventate 2, andiamo a vedere invece qual è la situazione della viabilità ordinaria, il traffico nella città di Genova, traffico lieve su Corso Italia, ma come potete vedere nessuna criticità al momento, sono diverse le strade chiuse nel quartiere di San Pier d'Arena, guardate, chiusura stradale lungomare Canepa e poi ancora su via Milano, sempre a Genova. Per quanto riguarda il traffico nella città di Genova, guardate, nessuna criticità al momento, qualche rallentamento, qualche coda nel quartiere di Cornigliano, al momento quindi nessuna criticità. A te.
0: E grazie a Chiara Orru. Allora noi proseguiamo con le nostre notizie. Abbiamo parlato poco fa di una truffa ai danni di un uomo di 70 anni e allora torniamo a parlare di questo argomento, perché difendersi dalle truffe partendo dalla prevenzione. Adesso è questo il tema e in Liguria prende il via proprio la settembrata anti-truffa, un programma di incontri e di laboratori dedicato soprattutto appunto agli anziani per riconoscere i raggiri e sapere come reagire. Un'iniziativa che punta a rafforzare sicurezza e consapevolezza.
2: Prevenire le truffe agli anziani è l'obiettivo della settembrata antitruffa, l'iniziativa che per tutto il mese di settembre porterà su tutto il territorio ligure incontri, laboratori e momenti di sensibilizzazione dedicati alla prevenzione dei raggiri ai danni delle persone anziane.
3: Noi vogliamo mettere un alert e oggi presentiamo questa campagna di prevenzione fatta dall'Arma dei Carabinieri e dall'Associazione dei Consumatori proprio per una serie di divulgazioni mediatiche, ma anche con dei laboratori.

0: Sì, dall'arma dei carabinieri, dove tutte le persone che vorranno partecipare vengono in qualche modo sensibilizzate.
1: Le attività della settembrata antitruffa prevedono laboratori realizzati grazie alla collaborazione con l'arma dei carabinieri, con incontri diffusi nei 19 distretti sociosanitari della Liguria. Gli appuntamenti saranno dedicati alla prevenzione delle truffe online e in presenza, alle frodi finanziarie e ai nuovi strumenti utilizzati dai truffatori.
2: La lotta è continua, viene fatta quotidianamente, sia in materia di prevenzione che in materia di repressione. Ovviamente la prevenzione è molto più importante della repressione in questo caso, poiché l'informazione che diamo e che viene data continuamente ai cittadini è quella appunto di evitare di rispondere a queste chiamate e soprattutto interfacciarsi con i veri carabinieri, e l'unico modo è quello di chiamare il 112.
1: Tra le azioni previste, un ponte tra generazioni, sicurezza digitale e prevenzione dalle truffe, sviluppato da ADOC APS Liguria e Genova nell'ambito del progetto e realizzato in collaborazione con Assoutenti Liguria, con l'obiettivo di sensibilizzare le persone anziane rispetto ai rischi delle truffe tradizionali e digitali.
3: Ma noi consumatori siamo pronti e disponibili a supportare con i tutor digitali e soprattutto con la nostra rete a rispondere a qualsiasi cittadino consumatore ligure abbia poi avuto anche dei problemi per le truffe.
4: E ora invece la politica va in vacanza per qualche giorno con la chiusura dei consigli di ieri, appunto quello regionale e quello comunale. Si ritorna poi in aula a settembre, vediamo però allora a che punto siamo arrivati nel servizio di Giorgia Fabbiocchi.
5: Quello di martedì scorso è stato l'ultimo miglio per i consigli regionale, comunale della Liguria e di Genova. Il giro di boa, dopo un anno politico molto intenso, si è concluso prima della pausa estiva e del ritorno a settembre. L'atto finale nell'aula Sandro Pertini ha visto un confronto acceso, ma poi smorzato, rimandato a dopo agosto sulla diga e sull'ex Ilva. Rispetto a quest'ultima, il capogruppo del Partito Democratico Armando Sanna ha fatto richiesta di un consiglio monotematico straordinario, già il primo appuntamento utile dopo la pausa estiva. Martedì scorso, infatti, mancava il presidente della regione Marco Bucci. La sua assenza ha innescato una lunga polemica tra maggioranza e opposizione. Al centro del dibattito il rischio che si prospetti un settembre caldo, e per questo la politica dovrà avere il compito di disinnescare la bomba. Dal consiglio regionale al comunale, dove per qualche settimana si chiuderanno i battenti di un anno intenso composto da duri scontri di una delle amministrazioni più contrastate di sempre. L'ultimo atto è stato nel segno della lettera che l'assessore Beghin ha inviato ai CIV, intimandoli a un cambio di passo per evitare l'incensamento. Le scuse dell'assessore, ma allo stesso tempo la missione di non essere stata lei a scrivere quelle parole, hanno scatenato l'ira delle opposizioni con lunghi botte risposta in aula rossa. La pausa estiva servirà a rigenerare gli animi, quello che è certo è che non basterà la tintarella per addolcire gli animi sempre più scaldati di questi mesi, perché si sa la politica va in vacanza solo in parte e i consigli sono pronti a ripartire a metà settembre.
4: E adesso parliamo del 12 agosto. Cosa succederà il 12 agosto? Ci sarà l'eclissi solare quasi appunto totale, non capitava dal 1999, è un fenomeno veramente eccezionale che noi seguiremo chiaramente in diretta su Primo Canale dalla nostra terrazza Colombo, il punto appunto più privilegiato per poter seguire questo evento veramente eccezionale. Porteremo nelle vostre case dunque l'eclissi, ma andiamo a scoprire insieme anche al direttore dell'Osservatorio Astronomico di Righi, Walter Riva, insieme alla nostra Lucrezia Marini, un po' che cosa dobbiamo aspettarci da questo evento straordinario.
6: Siamo qui a Terrazza Colombo con Walter Riva, direttore dell'Osservatorio Astronomico di Righi. Siamo qui per un motivo particolare, direi, perché fra pochissimi giorni vi sarà un evento che non succedeva, pensate un po', da 28 anni.
7: Eh sì, è un'eclissi di sole. È un'eclissi che sarà visibile in Europa dopo l'ultima, appunto nel 1999. E che cosa succederà? Succederà che la Luna passerà davanti al Sole, si metterà in mezzo, diciamo così, perché c'è un allineamento molto buono nello spazio fra il Sole, la Luna e la Terra. E quindi noi potremmo seguire le fasi di questo fenomeno, che è il fenomeno della natura per eccellenza, quello che in passato ha emozionato, spaventato, ingegnato gli uomini per cercare di capire come prevederle e come far sì che il Sole non scomparisse del tutto, perché loro non avevano idea ovviamente che era un gioco

0: geometrico fra corpi celesti. Alcuni popoli pensavano che fossero delle creature maligne, dei demoni che assaltassero il sole, quindi bisognava assolutamente fare in modo che il sole tornasse a splendere. Allora si scendeva in strada, si faceva rumore per cercare di spaventare questi demoni, ad esempio in Egitto Apopi, il dio serpente, in Cina un drago che ghermiva il sole. Insomma, la storia è piena di queste cose che ci hanno aiutato però come specie umana a capire di che cosa si tratta veramente, un fenomeno geometrico astronomico fra corpi celesti.
1: Ecco, perché questo fenomeno accada, c'è una particolarità nella Luna che deve esserci, che avremo proprio la fortuna che vi sarà il 12 agosto e che quindi ci lo permetterà di osservare al meglio, direi.
0: Sì, la Luna deve essere intanto in fase nuova, esatto. Deve essere nuova, e infatti il 12 agosto ovviamente è nuova, ma deve essere anche sulla linea dei nodi. Cosa vuol dire? Vuol dire che deve essere allineata perfettamente con il Sole. Questa cosa non capita ogni Luna nuova, perché altrimenti ogni mese avremo un'eclissi, no? Capita raramente, perché l'orbita della Luna è inclinata di 5 gradi rispetto alla nostra e quindi ci vuole appunto che anche la linea dei nodi sia allineata al punto, al Sole e alla Terra. Questa cosa capiterà il 12 di agosto. Da noi non sarà totale l'eclissi, bisogna dirlo, perché sarà totale in Islanda, in Groenlandia e in Spagna, ma la Liguria è la regione italiana in cui si potrà vedere la massima porzione del disco solare occultato dalla Luna. Pensate, dal 93 al 95% del Sole sarà proprio nascosto dalla Luna. Certo, non è la stessa cosa di avere un'eclissi al 100%, ma sarà comunque un qualcosa assolutamente di raro, di emozionante e da non farsi sfuggire.
1: Ecco, un'altra particolarità che andrà aggiunta è che la nostra diretta sarà parte di una diretta internazionale, cioè saremo parte di una grandissima connessione di tante dirette sull'eclissi, esatto?
0: Esatto, è una diretta mondiale di Time and Date, un sito specializzato sui fenomeni astronomici, che avrà collegamenti da molte parti del mondo, anche in Spagna dove ci sarà la totalità, e Genova e Terrazza Colombo è stata scelta proprio per la particolarità della location, per l'orizzonte aperto a occidente, e quindi ecco, durante il nostro live ci sarà un pezzo che verrà ripreso da Time and Date. Questa è una bella cosa da segnalare, che Genova farà parte della diretta mondiale dell'eclissi.
1: Assolutamente. Ecco, adesso io l'ultima cosa che ti voglio chiedere è i consigli per osservare al meglio questo fenomeno astronomico così unico.
0: Allora, bisogna trovare un posto molto aperto a occidente, e Terrazza Colombo da questo punto di vista va bene. Perché? Perché questa eclissi avverrà tardi, avverrà al tramonto del sole, inizierà alle 7:30, pensate. Quindi un luogo apertissimo, il più possibile aperto a ovest, dove tramonta il sole. Sperare ovviamente nel bel tempo, ma questo va bene, è sempre così per i fenomeni astronomici. E dotarsi, se possibile, di occhialini per vedere l'eclissi, soprattutto se avete uno strumento, un binocolo o un telescopio, non puntatelo direttamente al sole. Ci vogliono dei filtri schermanti. È vero che il sole sarà basso sull'orizzonte, però ci si rischia un po' danni alla vista se non si prendono le opportune precauzioni. Con un paio di occhialini certificati non c'è nessun problema.
1: Perfetto, grazie mille, grazie per essere venuto qui a raccontarci di questo fenomeno così unico, ma noi ci rivedremo insieme il 12 agosto su Primo Canale con una diretta da Terrazza Colombo per farvi ammirare al meglio questo spettacolo. Vi restituisco la linea.
2: E allora grazie alla nostra Lucrezia Marini con Walter Riva, un evento imperdibile su Primo Canale, appunto questa esclusiva anche con l'Osservatorio Astronomico e Righi per l'eclissi solare del 12 agosto. Andiamo un momento in pubblicità e poi torniamo qui a Primo Mattino, rimanete con noi.

Amici Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì in prevalenza soleggiato sulla Liguria, salvo per la possibilità sul ponente Ligure a partire dai settori interni di qualche temporale.

0: Di calore tra pomeriggio e sera che potrà sconfinare sulle zone limitrofe. Andiamo a vedere proprio nel dettaglio la provincia di Imperia. Un avvio di giornata con sole assoluto protagonista, poi tra pomeriggio e sera sarà possibile qualche nota instabile, specie a ridosso dei rilievi. Calde d'afa intensi con punte massime intorno ai 30 gradi. Sul Savonese situazione pressoché analoga, con sole prevalente al mattino, maggiore variabilità invece nella seconda parte del giorno. Qui le temperature massime raggiungeranno i 30-31 gradi, e specie nei grandi centri urbani. Su Genova sarà una giornata per lo più soleggiata, un po' più di variabilità tra pomeriggio e sera, e con temperature massime che sfioreranno anche i 32-33 gradi. Sul Tigullio i cieli saranno sereni o al più velati, e con venti deboli e mar ligure calmo. Situazione pressoché analoga anche sullo Spezzino, con ampi spazi soleggiati, al più qualche innocua velatura solo di passaggio. Ci attende un venerdì inizialmente ancora in prevalenza soleggiato sulla Liguria. Poi tra pomeriggio e sera, sui settori interni a ridosso dei rilievi, qualche temporale di calore. Venti ancora deboli con mar ligure calmo o poco mosso e caldo ancora intenso. Per tutti i dettagli precisi, vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: A Moneglia prosegue la decima edizione del Festival Doppio Giallo, la rassegna di incontri con scrittori e intellettuali che tratta i temi di attualità politica, inchieste giudiziarie, scienza, politica e intelligenza artificiale. Ultimi appuntamenti 7 e 8 agosto con il Festival In una notte d'estate, la rassegna teatrale di Lunaria, giunta alla 29esima edizione con spettacoli di prosa, danza e musica d'autore. Musica e celebrazioni religiose dal 7 al 10 agosto a Pezzonasca di Moconesi in occasione della festa della Madonna dei Fiori. Previsti anche stand gastronomici con specialità locali. L'8 e il 9 agosto a Vegno si prepara ad ospitare San Lorenzo sotto le stelle, due serate dedicate alla musica e alla tradizione enogastronomica ligure. A partire dalle 19 con ingresso gratuito, musica e stand gastronomici. Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con la Sagra dei Pansotti alla Gaiazza, organizzato ogni estate a Ceranesi dalla parrocchia di Santa Maria Assunta. Musica, balli e soprattutto i tradizionali pansotti con salsa di noci. Grande festa a Cogoleto in occasione delle celebrazioni patronali di San Lorenzo. Dopo la processione per le vie del centro e la tradizionale sagra, la serata si concluderà intorno alle 23 con uno spettacolo pirotecnico sul mare.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Siamo tornati qui a primo mattino e vogliamo essere leggeri e freschi anche in questo periodo estivo, siamo ad agosto e allora vogliamo portarvi un po' alla scoperta di quelli che sono i luoghi della Liguria da scoprire con la nostra cartolina della Liguria. Dunque lasciamo la costa e il mare per salire nel cuore dell'entroterra. Oggi vi portiamo nell'area attrezzata del Curlo, un'oasi di verde tra boschi, tavoli per il picnic e sentieri che conducono fino al suggestivo lago della Tina. Se vi piace stare a diretto contatto con la natura e camminare tra meravigliosi boschi, allora non potete perdere assolutamente il consiglio del nostro Franco nativo nella consueta cartolina della Liguria. Andiamo a scoprirlo.
1: Per tutto il mese di luglio, ogni giorno, quotidianamente, vi abbiamo proposto una bella cartolina della costa, della nostra riviera da Levante a Ponente e in modo specifico sulle spiagge, perché l'estate poi fondamentalmente è mare. Ma l'estate è anche campagna, collina, montagna. E allora noi in questo mese di agosto vorremmo salire un po', non di tanto, anche solo di 300-400 metri come in questo caso. Qui siamo sulle alture di Arenzano e tra qualche istante andremo a scoprire questa parte di territorio meravigliosa con tantissimo verde, adatta a tutte le famiglie, camminate, percorsi, escursioni, una più bella dell'altra. E peraltro qui c'è anche l'area attrezzata del Curlo che è davvero molto molto bella. Qui venite, mangiate qualcosa, ve lo portate via, non lasciate nulla qui, mi raccomando, non fate i maleducati. E allora andiamo a vedere quanto è bella quest'area.

0: Ma certo che sì.
1: Lontana dal rumore della crosta, l'area attrezzata del Curlo sulle alture di Arenzano è davvero un luogo dove il bosco torna protagonista. Il tutto circondato da castagni, querce e pini che sanno offrire un ambiente fresco e rilassante. Da qui poi si possono intraprendere piacevoli escursioni lungo i sentieri che attraversano il meraviglioso Parco del Begua. Questo luogo è ideale per una sosta immersi totalmente nella natura oppure per una semplice giornata all'aria aperta. E camminando si può raggiungere il suggestivo Lago della Tina, un piccolo specchio d'acqua immerso nel verde che aggiunge un tocco ulteriore di fascino a questo angolo di entroterra. Infine ricordiamo che l'area attrezzata del Curlo offre spazi dedicati al relax con tavoli per il picnic e zone dove trascorrere qualche ora all'aria aperta in tutta serenità. Il territorio conserva un'elevata biodiversità e sa regalare panoramiche tra montagne e mare, raccontano il volto più autentico di Arenzano, il tutto lontano dai percorsi più conosciuti.

0: Adesso invece cambiamo completamente argomento perché andiamo a parlare di sanità. Lo facciamo con Matteo Bassetti, il direttore del Dipartimento Interregionale delle Malattie Infettive, che invita alla prudenza di fronte alle alte temperature di queste settimane. Il caldo prolungato infatti rappresenta un fattore di rischio per la salute perché mette sotto stress l'organismo e quindi favorisce anche la proliferazione di batteri. Ascoltiamo allora tutti i dettagli.
1: Il caldo è un fattore di rischio davvero importante. Quando dura da così tanto tempo diventa un fattore di rischio non solo per le infezioni, ma vede, il caldo colpisce cuore, rene e sistema endocrino, che sono affaticati quando fa così caldo. Il cuore si affatica, il rene, pensi un po' lei quanto fatica, perché è come dire una pompa che spesso funziona senza che ci sia l'acqua dentro, perché andiamo, magari non beviamo a sufficienza. Il sistema endocrino è quello che produce gli ormoni che servono in qualche modo a tenere un'adeguata omeostasi, cioè anche per quanto riguarda la temperatura del nostro corpo. Quindi certamente l'estate faticano molto, le infezioni, l'abbiamo già detto, d'estate trovano il loro pabulum perfetto. Non dimentichiamoci che le piastre vengono messe in coltura a 37 gradi, quindi praticamente le temperature che abbiamo in questi giorni anche nella nostra regione sono le temperature a cui si mettono a incubare i batteri, quindi in cui i batteri trovano naturalmente una temperatura perfetta. Quindi facciamo grande attenzione, sempre, ma in particolare con queste temperature bisogna farne ancora di più.
0: E questi allora i consigli proprio di Matteo Bassetti per quanto riguarda appunto quelle che possono essere le infezioni che si possono contrarre anche nel periodo estivo, quindi deve essere sempre alta la guardia. Adesso però è il momento del TG55, andiamo allora dalla nostra Chiara Orrò.

0: Buongiorno e benvenuti in questa nuova edizione del TG55, tutte le notizie aggiornate dalla redazione di Primo Canale in 5 minuti. Partiamo dalla situazione dell'ex Ilva, il futuro dell'ex Ilva al centro degli incontri a Roma. Si apre l'ipotesi che una cordata italiana possa entrare nella gara per acquisire gli impianti siderurgici, la conferma dal ministro delle imprese Adolfo Urso in Parlamento dopo l'incontro con le associazioni del settore. Allora andiamo a sentire il servizio di Andrea Popolo.
1: Non solo Jindal, ora si apre ufficialmente la strada a una possibile cordata italiana. Il futuro dell'ex Ilva è ancora tutto da scrivere. La sentenza della Corte d'Appello di Milano, che impone lo stop all'area a caldo di Taranto entro ottobre, ha sconquassato i piani che vedevano il colosso indiano prossimo a entrare nella gestione. A Roma proseguono i tavoli.

0: per definire una strategia. Il ministro delle imprese Adolfo Urso ha incontrato i rappresentanti di Confindustria, Federacciaia e Federmeccanica. Al termine, tutti d'accordo, sì alla valutazione della possibilità che una cordata italiana possa entrare nella gara. Il presidente di Federacciaia, il ligure Antonio Gozzi, parla di atto di responsabilità e si auspica che un eventuale coinvolgimento possa salvaguardare l'intera filiera della trasformazione dell'acciaio e rafforzare l'autonomia strategica del paese. Nel mentre gli indiani hanno confermato la volontà di voler proseguire l'iter, ma con una situazione obbligatoriamente cambiata. In Parlamento, però, l'idea di una cordata italiana sembra essere la preferita.
1: Affidarci alle eccellenze italiane, andare a costruire un percorso serio che permetta di mantenere la produzione dell'acciaio, di mantenere la siderurgia, di salvaguardare anche l'autonomia nella produzione del nostro paese.
0: Ogni nuova proposta, però, dovrà essere migliorativa rispetto alle altre già in corso di valutazione.
2: I lavoratori devono essere comunque preservati da questa bomba sociale, produttiva, occupazionale innescata da una decisione che noi non contestiamo, che però dobbiamo applicare. In questo contesto il nostro sforzo è ovviamente a salvaguardare la continuità produttiva di tutti gli stabilimenti a valle.
3: Paura questa mattina alla stazione metropolitana di Genova, dove un denso fumo ha inondato la banchina. Erano le 7:30 quando è scattato l'allarme. I passeggeri sui treni in arrivo e quelli in attesa sono dovuti uscire, mentre i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza i binari. Dalle prime informazioni si sarebbe trattato di un guasto a un freno di un treno che avrebbe causato un surriscaldamento del carrello. Sul posto è intervenuta anche un'ambulanza della Croce Verde Genova. Fortunatamente non si sono registrati feriti. E ora parliamo di truffe. Una telefonata, un QR code e un sito falso, identico a quello della banca. Così un uomo di 70 anni è stato truffato e si è visto sottrarre circa 5.000 euro dal conto. Pensate, il primo caso di questo tipo denunciato in Liguria. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Sentiamo il servizio di Anissa De Filippi.
4: È il primo caso di questo tipo denunciato in Liguria, una nuova frontiera delle truffe informatiche che sfrutta il QR code per svuotare i conti correnti. La vittima, un uomo di 70 anni, contattato al telefono da un falso operatore della sua banca. Con la scusa di una procedura di sicurezza sul conto, il truffatore è riuscito a conquistare la sua fiducia. L'uomo, che in quel momento utilizzava il cellulare della moglie, ha ricevuto un QR code e l'invito a inquadrarlo per completare la presunta verifica. Il codice lo ha portato su un sito che riproduceva fedelmente quello della banca. Convinto di essere sul portale ufficiale, il settantenne ha inserito username e password, consegnandoli così ai truffatori. Con le credenziali ottenute, i criminali hanno effettuato 5 bonifici per circa 1.000 euro ciascuno, quasi 5.000 euro in totale. L'uomo si è accorto della truffa il giorno successivo e ha presentato denuncia. Ora indaga il nucleo investigativo dei carabinieri, che sta cercando di ricostruire la filiera dei responsabili e di recuperare il denaro prima che venga trasferito su altri conti.
3: Concludiamo con diverse polemiche legate ai tagli di AMT. Questa volta a prendere posizione sono i rappresentanti dei lavoratori degli Arzelli, il polo tecnologico sulle alture di Sestri Ponente. Sottolineano come la riduzione delle corse del trasporto pubblico penalizza lo sviluppo della città di Genova. Sentite.
0: Dal 27 luglio, con l'entrata in vigore della seconda parte dell'orario estivo di AMT, il servizio per gli Arzelli è stato ulteriormente tagliato. Sono tre le linee interessate: la 128, che è una linea collinare da Sestri, le due dedicate ai lavoratori del polo tecnologico, la 5 Barrata, che collega Cornigliano, e la 6, che collega Sestri. Dall'orario invernale il servizio è stato tagliato del 50% e con l'entrata in vigore della nuova fase, a fine luglio, è stata cancellata la linea 5 Barrata. Una situazione che sta creando più di qualche problema ai lavoratori delle aziende presenti agli Arzelli: Ericsson, Esaote, Ebit, Liguria Digitale, IT, Siemens. Il risultato del taglio è stato tempi di percorrenza più lunghi, coincidenze saltate, con sempre più lavoratori che hanno fatto ricorso ai mezzi privati. È per questo che è arrivata la denuncia. È un controsenso chiedere alle imprese di investire, attrarre talenti e creare nuove opportunità di lavoro, senza garantire al contempo collegamenti pubblici adeguati, efficienti e sostenibili. Tradotto, così si frena lo sviluppo di Genova. L'auspicio dei lavoratori che a settembre i servizi possano tornare regolari. Il tema dei tagli delle corse dei bus agli Arzelli è arrivato anche a Tursi. La Lega attacca parlando di vero e proprio schiaffo al cuore produttivo della città. L'assessore alla mobilità Roboti dice che il dialogo con le aziende della collina è costante e

0: suggerisce anche una strada alternativa, spiegando che il bike sharing è una soluzione che moltissimi lavoratori stanno utilizzando. Insomma, i bus per ora no, le bici sì.
1: Io vi ricordo che tutte le notizie aggiornate le trovate sul nostro sito primocanale.it, ovviamente anche su tutti i nostri social. Per questa edizione del TG55 è tutto, buon proseguimento su Primo Canale.
2: Amici, siamo qui insieme per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze estive. Ah, ma qui ci sono due donatori speciali, ragazzi.
3: Quando si dona,
4: i colori non contano.
2: Prima di andare in vacanza, ricordatevi di andare a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.
5: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

E rieccoci allora qui a primo mattino e andiamo a vedere qual è lo stato del traffico su Genova, quindi la viabilità con la Polizia Locale di Genova.

0: Buongiorno ai telespettatori dalla sala operativa della Polizia Locale. Il traffico è in leggera intensificazione sulla rete viaria di Genova, ma senza particolari criticità. Ricordiamo nuovamente le modifiche alla circolazione in via Rossini, piazza Palavicini, via Celese, in zona Rivarolo, legate ai cantieri per il Terzo Valico, e raccomandiamo appunto di prestare attenzione alla segnaletica e alle indicazioni del nostro personale sul posto. Nelle prossime ore potrebbero verificarsi rallentamenti nella zona portuale, San Benigno, San Pier d'Arena, per l'afflusso dei veicoli diretti all'imbarco in porto. Oggi il nostro presidio dell'ufficio mobile dedicato al ricevimento delle segnalazioni è stato sospeso in relazione alle elevate temperature. Per la viabilità di Genova al momento è tutto, vi auguriamo una buona giornata.
1: E allora questo è appunto lo stato del traffico a Genova, una situazione comunque apparentemente tranquilla. Intanto vediamo anche quelle che sono le immagini anche per vedere qual è la situazione, per poi capire anche tra poco invece sulle autostrade della Liguria qual è lo stato della viabilità e del traffico con Chiara Orrù. Allora andiamo subito da lei.
2: Sono da poco passate le 9, allora andiamo a vedere qual è la situazione del traffico in autostrada. Ve la raccontiamo a partire dalle 8, andiamo a vedere cosa è cambiato e cosa rimane. Traffico rallentato tra Genova Aeroporto e il Bivio, A10 e A7 Milano-Genova per traffico intenso. Siamo sulla 10 in direzione Genova, una coda, traffico rallentato da questa mattina alle 8, ve lo raccontiamo, e poi ancora traffico rallentato tra Genova Bolzaneto e il Bivio A7 A12 Genova Livorno per traffico intenso. Questa volta siamo sulla 7, sempre in direzione Genova. Queste le principali segnalazioni questa mattina, e ora ci spostiamo sulla 10 nel tratto autostradale compreso tra Savona e il confine con la Francia. Si segnala un oggetto sulla strada Imperia Est in entrata in entrambe le direzioni, ma per quanto riguarda traffico e code nessuna criticità. Medesima situazione anche sulla 12 nel tratto di Levante.

0: Questa è la situazione al momento per quanto riguarda il traffico in autostrada. A te.
1: E grazie allora Chiara Orru. Invece ora capiamo qual è la situazione per quanto riguarda il meteo per oggi, ma anche per i prossimi giorni qui in Liguria. Per la giornata dunque del 5 agosto oggi, giornata caratterizzata da cielo sereno o poco nuvoloso. Nelle ore centrali e pomeridiane sviluppo di nubi cumuliformi sui rilievi, dove sono possibili isolati rovesci o temporali sui rilievi alpini e appenninici di Levante. Per quanto riguarda le temperature, parliamo di massime stazionarie o in lieve aumento. L'umidità su valori medio-alti e venti deboli a prevalente regime di brezza. Locali rinforzi fino ai moderati dai quadranti meridionali su rilievi e versanti padani. Il mare risulta poco mosso. Per la giornata di domani, giovedì, però la giornata di oggi, giovedì 6 agosto, lo scenario meteorologico rimane pressoché invariato, condizioni anticicloniche con prevalente cielo sereno, poco nuvoloso e locale instabilità pomeridiana sui rilievi, di particolare quelli alpini. Le temperature dunque minime stazionarie, massime stazionarie o locale debole diminuzione. L'umidità sui valori medio-alti, venti deboli variabili a prevalente regime di brezza. Locali rinforzi pomeridiani dai quadranti meridionali sui rilievi e versanti padani. In serata rinforzi da nord-est sui capi esposti del ponente, mare invece poco mosso. Per la giornata di venerdì 7 agosto un debole disturbo in quota determina un parziale aumento dell'instabilità nelle ore centrali e pomeridiane, in particolare su rilievi alpini e appenninici con fenomeni anche moderati. Soleggiato con passaggi nuvolosi localmente più consistenti, temperature minime diminuzione o stazionarie, massime complessivamente stazionarie. L'umidità è sui valori alti, i venti in prevalente regime di brezza con rinforzi moderati da nord-est sui capi di ponente, sporadici dai quadranti occidentali sul Levante. In serata ingresso di venti settentrionali anche moderati sugli estremi della regione, dal pomeriggio moto ondoso in scaduta fino ad avere nuovamente mare poco mosso in serata. Ecco, adesso invece cambiamo argomento e torniamo alle cartoline della Liguria, perché come vi abbiamo raccontato vogliamo portarvi sempre di più nei luoghi che caratterizzano la nostra regione, luoghi anche magari poco conosciuti che possono essere utili per chi vuole andare a fare una gita fuori porta. Allora in questo caso sempre con il nostro Franco Nativo lasciamo il caldo per spostarci nell'Appennino Ligure a oltre 1000 metri di quota. Dunque ci accompagna la scoperta Franco Nativo del suggestivo lago delle Lame, uno degli angoli più belli della Val d'Aveto, dove boschi secolari, acque cristalline e natura incontaminata regalano un'esperienza davvero unica.
2: Amici, oggi una bella passeggiata. Vi porto alla scoperta del Lago delle Lame. Lo conoscete? È sicuramente uno dei luoghi più affascinanti dell'entroterra ligure. Ci troviamo nel comune di Rezzo Aglio, in provincia di Genova. Siamo all'interno del Parco Naturale Regionale dell'Aveto, un'area protetta, famosa per i suoi boschi, le montagne e soprattutto la ricca biodiversità. Il Lago delle Lame è piccolo ed è di origine glaciale, situato a circa 1050 metri di altitudine e circondato, come vedete dalle immagini, da splendidi boschi di faggio e di conifere che si riflettono poi nelle sue acque, creando un paesaggio suggestivo in ogni stagione. In autunno i colori del foliage rendono questo luogo particolarmente spettacolare, mentre in estate, come oggi, rappresenta una meta ideale per chi cerca tranquillità e fresco. Il territorio di Rezzo Aglio è uno dei più verdi della Liguria e costituisce una porta d'accesso all'Appennino Ligure. Qui la natura è protagonista. Oltre al lago, infatti, si trovano numerosi sentieri escursionistici, aree picnic e percorsi adatti sia alle famiglie sia agli appassionati di trekking. Non è raro osservare animali selvatici come caprioli, scoiattoli e numerose specie di uccelli.

Raggiungere il Lago delle Lame è semplice. In auto si percorre la strada statale 586 della Val d'Aveto fino a Rezzoaglio e poi si seguono le indicazioni per il lago. Nelle vicinanze è presente anche un parcheggio, dal quale bastano davvero pochi minuti a piedi per arrivare poi sulle sue rive. È una meta perfetta anche per una gita di un giorno partendo da Genova o dalla costa ligure. Una delle particolarità del Lago delle Lame è il suo ambiente quasi fiabesco. Le acque calme, la presenza di

Le Lame sa unire bellezza, tranquillità e biodiversità. È uno dei luoghi simbolo dell'entroterra ligure. Insomma, è una meta da visitare assolutamente almeno una volta per scoprire una Liguria diversa, lontana dal mare, ma ricca di paesaggi sorprendenti.

0: E questa era la nostra cartolina della Liguria con Franco Nativo. E adesso andiamo un momento in pubblicità e poi ritorniamo qui a Primo Mattino. Rimanete con noi.
1: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

0: Ed eccoci qui a Primo Mattino, vi abbiamo raccontato dell'eclissi solare del 12 agosto che noi seguiremo in diretta con un evento veramente esclusivo e straordinario con l'Osservatorio Astronomico di Righi e quindi con Walter Riva, il direttore, per raccontare un fenomeno veramente incredibile che non si verificava dal 1999, quindi un eclissi solare totale che sarà visibile proprio anche nella nostra Liguria, appunto per privilegiato la nostra terrazza Colombo per vederla veramente al massimo del suo splendore. Allora andiamo a scoprire un po' di dettagli anche su le misure di sicurezza e come seguire questo evento con Lucrezia Marini.
1: No, questi non sono un nuovo accessorio fashion, ma sono uno strumento indispensabile per poter osservare l'eclissi che avverrà il 12 agosto. Perché guardare il sole direttamente, anche quando oscurato, non è una buona idea, ma ci spiega tutto meglio Walter Riva, direttore dell'Osservatorio Astronomico del Righi.
2: Sì, in effetti guardare il sole direttamente può essere pericoloso per la nostra vista, soprattutto se lo si guarda con continuità, come richiede l'eclissi di sole del 12 agosto. Pensate, dal 1999 che non si verifica un'eclissi così in Europa e noi la seguiremo in collaborazione con Primo Canale da Terrazza Colombo, proprio dove ci stiamo trovando in questo momento e dove stiamo preparando un po' di strumenti di osservazione, strumenti muniti di filtri, dei telescopi particolari. Questo è proprio un telescopio solare che ha un filtro integrato e che lascia passare una percentuale veramente ridicola della luce del sole in modo che si può osservare senza problemi per la vista. Questa è la cosa sicuramente più importante. Per il resto, chi vuol seguire il fenomeno ovviamente potrà sintonizzarsi con le frequenze di Primo Canale.
1: Che è anche la soluzione migliore, più sicura e ovviamente anche la più spettacolare.
2: Ma chi volesse provare a vederlo coi propri occhi dal vivo, bene, ci vuole un orizzonte molto aperto a occidente, perché questa eclissi capiterà con il sole al tramonto, inizierà alle 7:30 di sera e andrà avanti proprio fino a quando il sole non tramonterà. Non sarà totale da noi, in Italia nessuna parte sarà totale in Spagna, ma in Liguria, la nostra regione, è quella in cui il disco della Luna occulterà la massima parte del disco solare. Arriverà, pensate, in provincia di Imperia a oltre il 94% di copertura.
1: Ecco, magari anche oltre a guardare il sole con una protezione per gli occhi, perché appunto come abbiamo detto anche se schermato non è mai spento veramente, ecco diciamo così, una posizione che se uno non può guardarla in diretta da noi, da Primo Canale, per osservarla al meglio, per godersi al meglio questo spettacolo, una bella visuale verso occidente,

0: gente, ma anche magari poca illuminazione artificiale nella città, quindi magari campagna, questi posti qui?
1: Allora, il problema è quello soprattutto dell'orizzonte, cioè quindi di avere un orizzonte libero a occidente. Anche la città può andare bene da questo punto di vista, però il nostro territorio ligure non è che aiuta tanto perché è molto articolato, no? Lo sappiamo. E l'ideale sarebbe in mezzo al mare, diciamo la verità, però dato che non tutti possono farlo, il consiglio è qualche sera prima andare a vedere dove tramonta il sole, perché intanto il sole non cambia i punti in cui tramonta, ma da un giorno all'altro di poco, quindi potete farvi un'idea di dove tramonta il sole in queste sere, più o meno sarà lì anche il 12 agosto, leggermente verso sinistra rispetto a dove lo vedete sparire queste sere, quindi potete allenarvi, per così dire, a trovare l'orizzonte.
0: Grazie per questi preziosi consigli per apprezzare al meglio un evento che non si verificava da ben 27 anni e mi raccomando, quindi, per seguire al meglio l'eclissi del 12 agosto, sintonizzatevi su Primo Canale che sarà in diretta da Terrazza Colombo.
2: Grazie allora Lucrezia Marini a Valderriva per questo collegamento. Allora adesso andiamo dalla nostra Aurora Bottino per vedere appunto le notizie sul touchscreen dal sito di primocanale.it.
3: Sì Carlotta, eccoci. Allora vi racconto una notizia di cronaca che ha sconvolto Cogorno, perché si parla di un caso che risale a settimana scorsa. È indagato per omicidio colposo il compagno di Agnese Garibaldi, la donna di 69 anni trovata morta domenica scorsa dopo una caduta in una fascia appunto a Cogorno. Un atto che, oltre a rappresentare l'apertura formale dell'indagine, consentirà all'uomo di nominare un consulente in vista dell'autopsia. Questo perché l'autopsia è stata fissata per il 7 agosto e appunto l'uomo che è assistito dall'avvocato Guido Mottola ha nominato il consulente di parte Enzo Profumo. Ma perché è stato iscritto nel libro degli indagati? Allora, al centro degli accertamenti della procura c'è lo stato dell'appezzamento di terreno di proprietà del compagno, dove erano in corso alcuni lavori. Il terreno, secondo quanto emerso, si presentava particolarmente sconnesso, interessato da un cantiere che potrebbe non essere stato adeguatamente segnalato. E il pubblico ministero sta verificando se proprio le condizioni di questo terreno, con questo cantiere che forse non era segnalato abbastanza, abbiano inciso sulla caduta della donna e quindi siano stati causa anche della caduta della donna di Agnese. Infatti Agnese sarebbe precipitata dalla fascia nel pomeriggio di domenica, quando il compagno era fuori di casa, quindi non l'ha neanche potuta soccorrere subito. Si tratta di un dislivello di circa 2 metri, una caduta che potrebbe esserle stata fatale. Chiaramente le indagini sono in corso, l'autopsia, ve l'ho detto, sarà a breve e l'autopsia sicuramente riuscirà a chiarire le cause della morte della donna e eventuali responsabilità. A te.
2: Grazie allora Aurora Bottino per il collegamento. Adesso invece parliamo di che cosa bisogna mangiare durante il periodo estivo. Abbiamo parlato di questo caldo che purtroppo ci accompagnerà, secondo gli esperti, fino a Ferragosto e forse anche dopo, e quindi è importante anche capire che cosa si può mangiare per evitare poi di avere conseguenze quali gonfiore, stanchezza e altre tipologie di sintomi fastidiosi in questo periodo. Poi spesso c'è appunto questa incognita: che cosa si può mangiare d'estate? Intanto si ha sicuramente meno fame proprio per via del caldo. Allora andiamo a sentire quelli che sono i consigli degli esperti per l'alimentazione nel periodo estivo.
4: Con il caldo estivo cambiano anche le esigenze del nostro organismo e l'alimentazione può fare davvero la differenza per sentirsi bene e affrontare al meglio le giornate più afose. Ma quali sono gli alimenti da privilegiare e quali è meglio consumare con moderazione? Andiamo a scoprirlo.
5: E cerchiamo di prediligere come sempre frutta e verdura di stagione, quindi cibi freschi. L'estate ci aiuta sicuramente, ci offre diversi prodotti, quindi melone, anguria, piuttosto che pesche, albicocche, lattuga, pomodori, cetrioli, zucchine, quindi

0: tutti i cibi molto freschi che ci possono aiutare. Le linee guida ci consigliano un consumo giornaliero pari a 5 porzioni tra frutta e verdura, idealmente 2 porzioni di verdura ai pasti principali e 3 porzioni di frutta da suddividere durante la giornata come preferiamo. Sicuramente limitare o evitare il più possibile i pasti troppo ricchi, troppo abbondanti, troppo elaborati, perché in questo modo andremo solamente a appesantire la digestione e affaticarci. Quindi prediligiamo dei pasti sì leggeri ma pur sempre completi, quindi comunque composti da una fonte di carboidrati, quindi ad esempio una pasta fredda, del riso, del couscous, del farro, dell'orzo, quindi queste insalate di cereali da arricchire con delle proteine. Non dimentichiamoci dei legumi, che sono molto importanti, sono le proteine che dovremmo tutti prediligere. Questo in estate viene un po' dimenticato, in inverno è più facile consumare legumi perché siamo più abituati ad utilizzarli all'interno di vellutate, zuppe, minestre. In realtà sono molto utili e preziosi anche in estate. I legumi li possiamo alternare poi con del pesce, della carne bianca, delle uova, ottima fonte proteica, e solo occasionalmente gli affettati e le carni rosse. Completiamo poi con il pasto con delle verdure e una bella fonte di grassi buoni, quindi il nostro preziosissimo olio extravergine d'oliva, oppure in alternativa potremmo aggiungere all'interno di un'insalata dei cubetti di avocado, ecco.
1: E questi allora i consigli per l'alimentazione durante il periodo estivo. Adesso andiamo da Chiara Orru con l'angolo social.
2: Buongiorno Carlotta, rieccoci di nuovo insieme, entriamo come sempre nella nostra pagina dedicata ai social, i consigli su cosa mangiare, anzi i 3 falsi miti da sfatare per quanto riguarda l'alimentazione in queste giornate di caldo torrido, li trovate anche sui nostri social. L'ultimo video che abbiamo pubblicato appunto racconta i 3 falsi miti da sfatare. Ma ora andiamo avanti perché l'afa non molla, il caldo non ci dà tregua. Oggi bollino rosso dal Ministero appunto della Salute, il caldo insomma non ci dà tregua, e non è mai stato così caldo anche il mare. La temperatura del mare, pensate, in superficie tocca i 30 gradi. Abbiamo ricevuto proprio da ARPAL un video appunto durante il monitoraggio dei tecnici davanti a San Fruttuoso di Camogli, dove nei giorni scorsi il mare ha sfiorato i 30 gradi, come vi dicevo, temperatura già toccata dalla boa di Capomele a Savona. Insomma, non è mai stato così caldo. Allora andiamo a sentire proprio le parole dei tecnici di ARPAL mentre monitorano la temperatura del mare. Guardate.
3: Allora siamo davanti a San Fruttuoso, sono le 3:20 e attualmente la temperatura superficiale dell'acqua risulta essere 29.4 gradi centigradi alla profondità approssimativa di un metro. Allora siamo davanti a...
1: Ecco, allora siamo tornati qui per passare sempre a un argomento che riguarda l'estate, in particolare ora che appunto c'è il periodo di agosto, quindi il periodo dove ci sono più partenze e c'è chi parte anche in macchina per un lungo viaggio o un breve viaggio, in ogni caso sceglie questo mezzo di trasporto, ma bisogna capire anche che cosa bisogna controllare prima di potersi mettere in moto e andare verso la propria destinazione. Andiamo a scoprirlo con i consigli proprio degli esperti. Cosa controllare della propria auto prima di mettersi in viaggio?
4: Allora, io direi che bisogna innanzitutto occuparsi dall'aspetto amministrativo prima che di quello tecnico, ovvero prendere i documenti del veicolo, che è la carta di circolazione, controllare se non è scaduta o è in scadenza la revisione, perché poi bisogna tenere conto il periodo del rientro, così pure come l'assicurazione. Quindi sono, è vero che non è un elemento tecnico che non ferma il veicolo, però gli organi di polizia la fermano lo stesso, quindi direi che è essenziale, perché specialmente noi qui vediamo tanta gente che va all'imbarco, che non l'imbarcano perché c'è la revisione scaduta, e quindi un suggerimento che mi sento di dare tranquillamente. Poi le cose essenziali, un consiglio: se avete un meccanico di fiducia, sottoponete il vostro veicolo al meccanico.

0: dinamico di fiducia che possa dare un faccia un controllo generale. Però se poi non l'avete, prima di partire almeno un controllo dei pneumatici. Quando parliamo di pneumatici non parliamo solo di battistrada o di darci l'occhiatina con un calcetto come si fa abitualmente, bisogna vedere tutta la superficie del pneumatico e in aggiunta preoccuparsi anche della pressione del pneumatico, specialmente se pensiamo di sovraccaricare il veicolo, è corretto che applicate una pressione a quel pneumatico per quello che voi poi andrete a mettere su questo veicolo, e questo è molto essenziale.
1: E questi erano i consigli di Vincenzo Ciliberti, presidente di Anara Confartigianato, su cosa controllare della propria auto prima di mettersi in viaggio per il periodo estivo. E allora noi abbiamo terminato qui il nostro primo mattino, a seguire poi ci sarà Medico Risponde, poi alle 10 al servizio pubblico con Enrico Cirone, alle 12.30 Newsroom, alle 13 al centro, poi ci sarà alle 18 il telegiornale e alle 21 ricordiamo l'appuntamento con Liguria Calcio su Primo Canale. Grazie allora per averci seguito e buon proseguimento della mattinata qui su Primo Canale.

0: Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì in prevalenza soleggiato sulla Liguria, salvo per la possibilità sul ponente Ligure, a partire dai settori interni, di qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera, che potrà sconfinare sulle zone limitrofe. Andiamo a vedere proprio nel dettaglio la provincia di Imperia. Un avvio di giornata con sole assoluto protagonista, poi tra pomeriggio e sera sarà possibile qualche nota instabile, specie a ridosso dei rilievi. Calde d'afa intensi, con punte massime intorno ai 30 gradi. Sul Savonese situazione pressoché analoga, con sole prevalente al mattino, maggiore variabilità invece nella seconda parte del giorno. Qui le temperature massime raggiungeranno i 30-31 gradi, e specie nei grandi centri urbani. Su Genova sarà una giornata per lo più soleggiata, un po' più di variabilità tra pomeriggio e sera, e con temperature massime che sfioreranno anche i 32-33 gradi. Sul Tigullio i cieli saranno sereni o al più velati, e con venti deboli e mar ligure calmo. Situazione pressoché analoga anche sullo Spezzino, con ampi spazi soleggiati, al più qualche innocua velatura solo di passaggio. Ci attende un venerdì inizialmente ancora in prevalenza soleggiato sulla Liguria. Poi tra pomeriggio e sera, sui settori interni a ridosso dei rilievi, qualche temporale di calore. Venti ancora deboli con mar ligure calmo o poco mosso e caldo ancora intenso. Per tutti i dettagli precisi, vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: A Moneglia prosegue la decima edizione del Festival Doppio Giallo, la rassegna di incontri con scrittori e intellettuali che tratta i temi di attualità politica, inchieste giudiziarie, scienza, politica e intelligenza artificiale. Ultimi appuntamenti 7 e 8 agosto con il Festival In una notte d'estate, la rassegna teatrale di Lunaria, giunta alla 29esima edizione con spettacoli di prosa, danza e musica d'autore. Musica e celebrazioni religiose dal 7 al 10 agosto a Pezzonasca di Moconesi in occasione della festa della Madonna dei Fiori. Previsti anche stand gastronomici con specialità locali. L'8 e il 9 agosto Avegno si prepara ad ospitare San Lorenzo sotto le stelle, due serate dedicate alla musica e alla tradizione enogastronomica ligure. A partire dalle 19, con ingresso gratuito, musica e stand gastronomici. Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con la Sagra dei Pansotti alla Gaiazza, organizzato ogni estate a Ceranesi dalla parrocchia di Santa Maria Assunta. Musica, balli e soprattutto i tradizionali pansotti con salsa di noci.

0: Grande festa a Cogoleto in occasione delle celebrazioni patronali di San Lorenzo. Dopo la processione per le vie del centro e la tradizionale sagra, la serata si concluderà intorno alle 23 con uno spettacolo pirotecnico sul mare.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Risponde, diamo il buongiorno al dottor Alberto Ferrando, presidente dell'Associazione Pediatri Extra Ospedalieri della Liguria. Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti quanti.
2: 800-600-771 per le vostre domande in diretta oppure via WhatsApp al 347-6766-291. Dottor Ferrando, per qualcuno la scuola è già finita, per qualcuno gli ultimi giorni, le ultime settimane per i più piccoli. E poi inizia questo lungo periodo di vacanze. Quali sono i consigli che possiamo dare?
3: Ma i consigli che possiamo dare, vediamo le vacanze sotto due punti di vista. Uno, finalmente per i bambini, le bambine, i ragazzi, le ragazze, un momento di libertà. L'altro, l'organizzazione delle famiglie che non hanno 3 mesi di ferie, quindi c'è un problema organizzativo, un problema che riguarda, non è un problema solo genovese, ligure, nazionale, è un problema che riguarda un po' tutti i paesi. Come organizzarci? Questo riguarda le famiglie. Per quanto riguarda i consigli da dare alle ragazze e ai ragazzi, è quello di cercare di uscire un po' dal digitale, cioè di privilegiare l'attività fisica, l'attività all'aperto, i giochi di relazione in presenza e soprattutto mi auguro che tutte le scuole, la maggior parte di scuole lo fa, insista su uno degli strumenti più utili per lo sviluppo della mente e l'apertura della mente dei bambini, che è la lettura. È uno strumento che noi pediatri portiamo avanti fin dai primi mesi di vita del bambino, che però vedo che soprattutto man mano che il bambino cresce viene utilizzato poco, sostituito dallo smartphone. Ora, senza fare i bacchettoni, lasciamo pure l'uso dello smartphone, a seconda dell'età, che vuol dire niente, sotto 2 anni poco, pian pianino, poi man mano che si cresce concedere un pochino di più, perché ragazzi e ragazze devono saperlo utilizzare, però la lettura riserviamo una nicchia per questo strumento qui, che quando devo fare un confronto posso dire la vostra mente, il vostro cervello ha bisogno di nutrimento. La lettura e anche la musica sono un nutrimento per il cervello dei bambini, fin da piccoli man mano che si cresce. Quindi consigli: attività all'aperto, relazioni di persona, momenti liberi dal telefonino per i ragazzi ma anche per noi, e dedicarsi alla lettura e allo stare insieme senza strumenti digitali.
2: Ferrando, può essere un periodo foriero, diciamo, di esperienze, di nuove esperienze. Sappiamo anche che non per tutti i bambini è così, dipende anche tanto da quelle che sono le opportunità della famiglia, no? Non solo economiche, ma anche di tempo, di poter stare insieme ai propri figli. Anche il centro estivo, lì ci sarebbe da aprire, poi tutta quella che è La povertà anche, no? Che fa sì che qualcuno possa fare delle attività anche straordinarie, meravigliose, che arricchiscono la mente, e dall'altra parte alcuni no. Poi forse sì, il libro può consentire a tutti di sognare, no? Di essere dall'altra parte del mondo, di essere a fare un safari in mezzo agli animali, però anche questo non è da dimenticarlo.
3: Non è un tema da poco, perché effettivamente le famiglie che possono si rivolgono ai centri estivi, che hanno un costo. Mi viene in mente famiglie che hanno più bambini, i costi non sono sicuramente da poco. Qui dovremmo fare un po' un ragionamento come società, cercare, come avviene in piccole realtà locali, di offrire le possibilità ai bambini di lasciare degli spazi dove poter giocare sotto

0: sotto un controllo, perché non possiamo certamente, come era ai miei tempi, lasciarli giocare liberi in squadre con il controllo di alcune famiglie. L'altra cosa che si può fare è cercare di creare, anche qui va tanto utilizzato il termine di auto mutuo aiuto, ci sono tante situazioni, le dipendenze in cui serve, dipendenze di tutti i tipi, ma l'auto mutuo aiuto delle famiglie, cercare di organizzarci, cercando poi di interreagire con il sistema scolastico, che è disponibile, visto che ha strutture e personale, cercare di organizzarsi un pochino. Questi sono progetti che sono realizzati in alcune piccole realtà, che bisogna cercare di realizzare un po' di più per stare vicini alle famiglie, perché la famiglia in cui si lavora in due, o la famiglia monoparentale in cui c'è solo un genitore che lavora, il bambino effettivamente ha difficoltà a poterlo gestire, dove sistemare. È una cosa, un discorso immenso che si ripropone. Guardi, ci sono due temi che ogni anno si ripropongono: alla fine della scuola come possiamo organizzarci con i bambini, all'inizio della scuola l'esempio più leggero, il benedetto zaino,
1: quando pesa, non pesa,
0: pesa, e ogni anno è un retrain, come facciamo, come non facciamo. Abbiamo degli esempi per lo zaino, scuola senza zaino, abbiamo degli esempi in piccole realtà in cui la cosa che suggerisco è quello di non delegare cosa fa il comune, cosa fa la regione, cosa fa lo Stato per me, ma cercare come genitori di interagire con la comunità scolastica e vedere di trovare delle soluzioni locali. Non è facile, ma volere e potere, se ci si assume un po' la responsabilità di sacrificarci un pochino del nostro tempo. Facciamo un altro esempio, il pedibus o il bicibus. Come va avanti? Grazie all'iniziativa di alcuni genitori che si fanno carico di portare avanti queste iniziative. Quindi iniziamo a pensare che la società siamo noi, senza scaricare sugli altri responsabilità. Che, per carità, chi organizza tutto qualche responsabilità ce l'ha, però iniziamo a pensare quello che possiamo fare noi nel nostro piccolo. Da solo posso fare poco, ma se mi metto d'accordo con altri genitori dell'asilo, della scuola, qualcosina posso fare. Questa è la mia speranza e questo è il mio invito.
1: Ferrando, a questo, questo che lei diceva si collega anche ad alcuni, non so se siano fenomeni, ma comunque situazioni che in Europa, ma non solo nel mondo, si stanno creando, cioè gruppi di genitori che cercano di capire come, quanto far usare il cellulare, studi che dicono, ma quello che lei insomma dice da anni, no? I nostri bambini ci copiano, quindi se noi abbiamo sempre questo cellulare in mano, è evidente che anche loro lo vogliano. Che cosa si può fare per non utilizzare il cellulare, per cercare anche noi adulti di liberarci un po' la mente e di vivere quei momenti con i nostri bambini al 100%, anche se è molto difficile?
0: È molto difficile, però è questione di un termine forte, assunzione della responsabilità che come genitori e come professionisti abbiamo. Faccio un esempio vicino a noi. Come pediatri aderiamo a un progetto, alcuni di noi, che si chiama Custodi Digitali. Delle schede che diamo ai genitori man mano che il bambino cresce, con dei consigli e con delle alternative al digitale, perché a volte dice vabbè, gli do questo così sta tranquillo, non è il mezzo, perché abbiamo dati quanto fa male, però alcuni genitori dicono: dottore, lei mi dice di non dare il cellulare fino a 13 anni, ma a scuola ce l'hanno tutti, come possiamo fare? Senza andare lontani da noi, a Milano, e questa cosa l'ho già proposta localmente, ci ritorneremo sopra, creare dei gruppi di genitori per sensibilizzare un pochino gli altri genitori sul quanto l'utilizzo eccessivo del cellulare, il cellulare dato in età precoci, possa essere dannosi. Quindi bisogna partire

0: Un'educazione che parte non dall'alto che mi dicono cosa devo fare, ma dal basso, sensibilizzando e informando, perché guardi, una delle frasi che mi dicono più spesso i genitori è: ma non ci avevo pensato, non me l'ha mai detto nessuno. Adesso abbiamo dei dati per cui queste cose si sa che fanno male, perché sul cellulare ho sbagliato anche io quando c'era all'inizio. Mi ricordo che una volta dicevo: ma facciamo vedere un filmatino al bambino così riesco a visitarlo meglio. L'ho fatto come errore, come pediatra e come genitore. Poi mi sono reso conto che è un errore. Me l'avessero detto prima, avrei risparmiato tempo, perché guardate, la vita è fatta di errori, di presa di coscienza e di miglioramento. Non esiste la soluzione magica che arriva dall'alto, quindi dobbiamo cercare di capire e essere informati. Ora, sicuramente tra tante persone ci sono quelli che sanno tutto, sono illuminati di menso, che sono refrattari, ma la maggior parte dei genitori, la stragrande maggior parte dei genitori è sensibile. Io noto negli ultimi anni un miglioramento della sensibilità, dell'attenzione dei genitori a certe situazioni. Mi sta succedendo sempre più spesso che dico: guardi, sì, il bambino ha appena 10 giorni, però inizio a parlare del cellulare, dico: no, dottore, non me lo dica, perché noi davanti al bambino non lo utilizziamo. Sono cose che mi fanno piacere, perché vuol dire che pian pianino si sta creando una grossa sensibilità da parte dei genitori. Non di tutti, quelli che non lo fanno è perché non gliel'ha detto nessuno, non ci hanno pensato, e tutto sommato far vedere queste belle immagini al bambino non sembra dannoso. Il bambino sembra che impari, un anno già scrolla, fa tutte queste cose, però non è che usa il telefonino, viene utilizzato e viene reso dipendente, si mettono i presupposti per delle connessioni sbagliate. Tornando a bomba, cosa dobbiamo fare? Iniziare a pensare che avere un bambino è una cosa bellissima. Il bambino ha bisogno di attenzioni, ha bisogno di relazioni, ha bisogno della nostra presenza presente. Cosa vuol dire presenza presente? Alcuni genitori sono presenti ma sono assenti, con la mente sono altrove, sono sul telefonino. Ancora l'altro giorno parlavo con un adolescente, dicevo: mio padre a casa c'era, ma era come se non ci fosse. Ecco, forse è meglio che non ci sia se lavora, piuttosto che essere lì e non esserci, perché i bambini sentono questo vuoto dentro di loro, del genitore che fisicamente è lì, ma con la mente è altrove. Avere un bambino è un'occasione per goderselo, perché poi guardate, il grande ha 50 anni, ho nostalgia ogni tanto, certi momenti non tornano più indietro, godiamoceli, non piazziamogli il telefonino lì davanti. E per tutelarlo, cosa dobbiamo fare quando tutti gli altri genitori fanno altre cose? Iniziare a cercare di creare un movimento cercando altri genitori, magari invitando qualche esperto, pediatra, psicologo, pedagogista, che spieghi le cose a fare, non per colpevolizzare, per conoscere, perché tutto basa dalla informazione. E un ultimo appello, poi mica si vede, non vedo il ditino, vado
1: Perché ci
0: avanti.
1: sono le immagini, perché se no c'era.
0: Ah, ok, vabbè, allora tiri sul ditino. Evitiamo di andare avanti per ideologie, per titoli, perché molti leggono il titolo e prendono posizione. Cerchiamo di leggere un pochino più approfonditamente cosa avviene e non andare avanti solo perché ho sentito quello che ha detto. Leggiamo un pochino. Sappiamo bene che in termini giornalistici il titolo a volte serve per fare effetto, a volte poi non riflette completamente quello che è il contenuto di quello che voleva scrivere il
1: Certo.
0: giornalista. Mi collega se sbaglio.
1: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra
0: Ok.
1: poco iniziamo con le domande di voi telespettatori.
2: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
3: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
4: Amici, siamo qui insieme per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze estive. Ah, ma qui ci sono due donatori speciali, ragazzi.
5: Quando si dona,
6: i colori non contano.
4: Prima di andare in vacanza, ricordatevi di andare a donare il sangue.

0: Eccoci ancora insieme con il dottor Alberto Ferrando. Visto che stiamo parlando di vacanze, anticipo io una domanda che sicuramente è nella mente di alcuni nostri telespettatori, che anche questo è un po' un must di questo periodo. E cioè, Ferrando, è meglio il mare, è meglio la montagna, è meglio il campeggio, è meglio l'estero? Dove è meglio portare un bambino in vacanza? E c'è differenza, diciamo, fra un neonato e un bambino di 2-3 anni? Anni, 5 anni?
1: Allora, iniziamo dall'ultima domanda. C'è una differenza sicuramente significativa, perché un bambino nei primi anni di vita, soprattutto nel primo anno di vita, richiede una certa attenzione e un'organizzazione, per cui le vacanze, ricordiamo, servono per far star bene il bambino, ma il bambino sta bene se sta bene la famiglia. Quindi le vacanze cerchiamo di organizzarle, di andare quello che fa bene a noi, perché se la nostra salute va bene anche il bambino. Faccio un esempio: ci sono persone che in montagna non stanno bene, si deprimono, e io faccio presto a dire: guardate, la montagna è più rilassante. Poi questi si deprimono, non hanno benefici, e se non stanno bene loro, non sta bene il bambino. Quindi il messaggio per tutti i genitori: con una buona organizzazione potete fare pressoché tutto, pressoché non tutto, adesso ci arriviamo. Andate dove fa comodo a voi, organizzandovi in modo adeguato. Il pressoché tutto vuol dire che se volete fare il giro delle capitali europee, avete un bambino di un mese, aspettate un pochino, perché il bambino non apprezzerebbe niente il giro culturale per musei, e voi non apprezzereste niente, perché un bambino a quest'età ha le sue, e ha le sue esigenze particolari, per cui bisogna stargli dietro. Altra cosa, per esempio, un bambino piccolo, se siete amanti del trekking e delle alte vette, lasciamo perdere. Quindi mare, montagna, campagna, quello che fa bene voi limitatamente al bambino, eccetto alcune situazioni particolari. Se il bambino magari soffre di asma, evitiamo di andare dove c'è una grossa impollinazione, quindi cerchiamo più la montagna o il mare. Poi, riguardo alle regole, non ci stancheremo mai di ripetere: mare sì, però il sole è un nostro amico perché dà la vitamina D, e un nostro nemico per la pelle. Quindi se andiamo al mare e il bambino è piccolo sotto l'anno, mai va esposto direttamente al sole. Dobbiamo stare attenti anche al bambino grandicello e anche a noi, perché le ustioni solari predispongono nell'arco degli anni a dei tumori della pelle, che sono purtroppo frequenti e molto importanti e molto gravi. Quindi se si decide di andare al mare, il bambino è piccolo, evitiamo le ore del solleone, più o meno dalle 10-11 fino alle 16-17. E altri limiti non ne farei. Guardiamoci un attimino, parlate con il vostro pediatra, perché quando si va in vacanza è anche utile avere un minimo set da viaggio per il pronto soccorso.
0: Perché, dottor Ferrando, il bambino che sta bene tutto l'anno sta male in vacanza, giusto?
1: Sono stupendi i nostri. Io ho dei bambini che li chiamo del sabato sera, la febbre del sabato sera, aspettano il giorno della vacanza. Ci sono quelli ancora più subdoli, che si ammalano il primo giorno di vacanza. Quindi è bene avere con sé un minimo di antipiretici, di pomatine per le punture di insetto. Bellissimi questi bambini, ecco, questi sono i vestitini che andrebbero messi soprattutto all'inizio per proteggere i bambini dai raggi ultravioletti. In Italia sono poco utilizzate, all'estero molto di più, soprattutto se il bambino ha un fototipo di pelle, quelli chiari con le lentiggini, occhi azzurri, sono molto più a rischio. Ci sono quelle persone che si ustionano, non si abbronzano, quindi in questi casi bisogna usare queste cose qui. Riguardo il set da viaggio, soprattutto se andate all'estero, organizzatevi, chiedete

0: al vostro pediatra cosa portarvi dietro, gli dico per scaramanzia, come antisfortuna. Non ha detto che serva, ma a me è successo personalmente di cercare un antipiretico, ero a 30 km da una farmacia in montagna e una volta a Mosca cercare un antibiotico perché non me l'ero portato dietro. Quindi, e non è tanto agevole trovare dei farmaci, trovare farmacie che diano farmaci senza ricetta.
1: Certo.
0: E soprattutto in certi paesi del nord Europa fanno bene, comunque.
1: Buongiorno, può chiedere al professore se con l'intelligenza artificiale, ovviamente stando vicino al bambino, può essere interessante per fargli insegnare delle cose che magari a scuola non impara? Premetto che io il telefono a miei figli l'ho dato alla prima media, Marco.
0: L'intelligenza artificiale è una grossissima opportunità che va utilizzata. Si inserisce nell'educazione digitale che dobbiamo dare al bambino. All'età dell'immagine il bambino non dovrebbe, vedete come è brasato davanti alla, sta stabilendo connessioni non buone nel suo cervello, delle connessioni tra le cellule nervose. E a una certa età bisogna iniziare magari a insegnare qualcosa. Segnalo un'app che si chiama Patente Digitale, che serve per noi genitori, ci fanno degli esami, ci dà poi un diplomino, serve poi anche per i bambini, per iniziare a capire bene come funzionano i cellulari, eccetera, e non essere utilizzati e come utilizzarli e farli utilizzare dalle ragazze e dai ragazzi. Lo so che è dura perché alcuni genitori dicono non ci capisco niente, mio figlio ne capisce di più, sicuramente man mano che crescono ne capiranno di più, però le basi dobbiamo cercare di darle noi e mi auguro che anche a scuola si inizi a prendere in considerazione un'educazione al digitale. Nel frattempo l'appello che faccio sarebbe anche un'educazione al pensiero critico che si sta perdendo. Io sono su Facebook ogni giorno, penso di togliermi perché si vedono delle cose veramente incredibili, basta che andiate e si vede l'animosità, quello che esce dai cosiddetti leoni da tastiera e si vede che il pensiero critico, che vuol dire prima di parlare o di scrivere, analizzate che cosa c'è scritto e non partite disseminando la disinformazione. Però se non iniziamo dalla scuola non andiamo da nessuna parte. Quindi intelligenza artificiale sì, iniziamo a vedere la patente digitale e poi col bambino da una certa età in poi. L'età è quella dalle medie in poi, ecco, l'età indicata per noi sarebbe 13-14 anni.
1: Grazie, grazie come sempre al dottor Alberto Ferrando, buona giornata e buon lavoro.
0: Anche a lei, a tutti quanti, un caro saluto.
1: Arrivederci, alla prossima.
0: Arrivederci.

0: Buongiorno e benvenuti in questa nuova edizione del TG55, tutte le notizie aggiornate dalla redazione di Primo Canale in 5 minuti. Partiamo dalla situazione dell'ex Ilva, il futuro dell'ex Ilva al centro degli incontri a Roma. Si apre l'ipotesi che una cordata italiana possa entrare nella gara per acquisire gli impianti siderurgici, la conferma dal ministro delle imprese Adolfo Urso in Parlamento dopo l'incontro con le associazioni del settore. Allora andiamo a sentire il servizio di Andrea Popolo.
1: Non solo Jindal, ora si apre ufficialmente la strada a una possibile cordata italiana. Il futuro dell'ex Ilva è ancora tutto da scrivere. La sentenza della Corte d'Appello di Milano, che impone lo stop all'area a caldo di Taranto entro ottobre, ha sconquassato i piani che vedevano il colosso indiano prossimo a entrare nella gestione. A Roma proseguono i tavoli per definire una strategia. Il ministro delle imprese Adolfo Urso ha incontrato i rappresentanti di Confindustria, Federacciaia e Federmeccanica. Al termine, tutti d'accordo, sì alla valutazione della possibilità che una cordata italiana possa entrare nella gara. Il presidente di Federacciai, il ligure Antonio Gozzi, parla di atto di responsabilità e si auspica che un eventuale coinvolgimento possa salvaguardare l'intera filiera della trasformazione dell'acciaio e rafforzare l'autonomia strategica del paese. Nel mentre gli indiani

0: anni hanno confermato la volontà di voler proseguire l'iter, ma con una situazione obbligatoriamente cambiata. In Parlamento però l'idea di un'accordata italiana sembra essere la preferita.
1: Affidarci alle eccellenze italiane, andare a costruire un percorso serio che permetta di mantenere la produzione dell'acciaio, di mantenere la siderurgia, di salvaguardare anche l'autonomia nella produzione del nostro paese.
0: Ogni nuova proposta però dovrà essere migliorativa rispetto alle altre già in corso di valutazione.
2: I lavoratori devono essere comunque preservati da questa bomba sociale, produttiva, occupazionale innescata da una decisione che noi non contestiamo, che però dobbiamo applicare. In questo contesto il nostro sforzo è ovviamente a salvaguardare la continuità produttiva di tutti gli stabilimenti a valle.
3: Paura questa mattina alla stazione metropolitana di Genova, dove un denso fumo ha inondato la banchina. Erano le 7:30 quando è scattato l'allarme. I passeggeri sui treni in arrivo e quelli in attesa sono dovuti uscire, mentre i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza i binari. Dalle prime informazioni si sarebbe trattato di un guasto a un freno di un treno che avrebbe causato un surriscaldamento del carrello. Sul posto intervenuta anche un'ambulanza della Croce Verde Genova. Fortunatamente non si sono registrati feriti. E ora parliamo di truffe. Una telefonata, un QR code e un sito falso, identico a quello della banca. Così un uomo di 70 anni è stato truffato e si è visto sottrarre circa 5.000 euro dal conto. Pensate, il primo caso di questo tipo denunciato in Liguria. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Sentiamo il servizio di Anissa De Filippi.
4: È il primo caso di questo tipo denunciato in Liguria, una nuova frontiera delle truffe informatiche che sfrutta il QR code per svuotare i conti correnti. La vittima, un uomo di 70 anni, contattato al telefono da un falso operatore della sua banca. Con la scusa di una procedura di sicurezza sul conto, il truffatore è riuscito a conquistare la sua fiducia. L'uomo, che in quel momento utilizzava il cellulare della moglie, ha ricevuto un QR code e l'invito a inquadrarlo per completare la presunta verifica. Il codice lo ha portato su un sito che riproduceva fedelmente quello della banca. Convinto di essere sul portale ufficiale, settantenne ha inserito username e password, consegnandoli così ai truffatori. Con le credenziali ottenute, i criminali hanno effettuato 5 bonifici per circa 1.000 euro ciascuno, quasi 5.000 euro in totale. L'uomo si è accorto della truffa il giorno successivo e ha presentato denuncia. Ora indaga il nucleo investigativo dei carabinieri, che sta cercando di ricostruire la filiera dei responsabili e di recuperare il denaro prima che venga trasferito su altri conti.
3: Concludiamo con diverse polemiche legate ai tagli di AMT. Questa volta a prendere posizione sono i rappresentanti dei lavoratori degli Arzelli, il polo tecnologico sulle alture di Sestri Ponente. Sottolineano come la riduzione delle corse del trasporto pubblico penalizza lo sviluppo della città di Genova. Sentite.
0: Dal 27 luglio, con l'entrata in vigore della seconda parte dell'orario estivo di AMT, il servizio per gli Arzelli è stato ulteriormente tagliato. Sono tre le linee interessate: la 128, che è una linea collinare da Sestri, le due dedicate ai lavoratori del polo tecnologico, la 5 barrata, che collega Cornigliano, e la 6, che collega Sestri. Dall'orario invernale il servizio è stato tagliato del 50% e con l'entrata in vigore della nuova fase, a fine luglio, è stata cancellata la linea 5 barrata. Una situazione che sta creando più di qualche problema ai lavoratori delle aziende presenti agli Arzelli: Ericsson, Esaote, Ebit, Liguria Digitale, IT, Siemens. Il risultato del taglio è stato tempi di percorrenza più lunghi, coincidenze saltate, con sempre più lavoratori che hanno fatto ricorso ai mezzi privati. È per questo che è arrivata la denuncia. È un controsenso chiedere alle imprese di investire, attrarre talenti e creare nuove opportunità di lavoro, senza garantire al contempo collegamenti pubblici adeguati, efficienti e sostenibili. Tradotto, così si frena lo sviluppo di Genova. L'auspicio dei lavoratori che a settembre i servizi possano tornare regolari. Il tema dei tagli delle corse dei bus agli Arzelli è arrivato anche a Tursi. La Lega attacca parlando di vero e proprio schiaffo al cuore produttivo della città. L'assessore alla mobilità Roboti dice che il dialogo con le aziende della collina è costante e suggerisce anche una strada alternativa, spiegando che il bike sharing è una soluzione che moltissimi lavoratori stanno utilizzando. Insomma, i bus per ora no, le bici sì.
3: Io vi ricordo che tutte le notizie aggiornate le trovate sul nostro sito primocanale.it, ovviamente anche su tutti i nostri social. Per questa edizione del TG55 è tutto. Buon proseguimento su Primo Canale.

0: Amici Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì in prevalenza soleggiato sulla Liguria, salvo per la possibilità sul ponente Ligure, a partire dai settori interni, di qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera, che potrà sconfinare sulle zone limitrofe. Andiamo a vedere proprio nel dettaglio la provincia di Imperia. Un avvio di giornata con sole assoluto protagonista, poi tra pomeriggio e sera sarà possibile qualche nota instabile, specie a ridosso dei rilievi. Calde d'afa intensi, con punte massime intorno ai 30 gradi. Sul Savonese situazione pressoché analoga, con sole prevalente al mattino, maggiore variabilità invece nella seconda parte del giorno. Qui le temperature massime raggiungeranno i 30-31 gradi, e specie nei grandi centri urbani. Su Genova sarà una giornata per lo più soleggiata, un po' più di variabilità tra pomeriggio e sera, e con temperature massime che sfioreranno anche i 32-33 gradi. Sul Tigullio i cieli saranno sereni o al più velati, e con venti deboli e mar ligure calmo. Situazione pressoché analoga anche sullo Spezzino, con ampi spazi soleggiati, al più qualche innocua velatura solo di passaggio. Ci attende un venerdì inizialmente ancora in prevalenza soleggiato sulla Liguria. Poi tra pomeriggio e sera, sui settori interni a ridosso dei rilievi, qualche temporale di calore. Venti ancora deboli, con mar ligure calmo o poco mosso, e caldo ancora intenso. Per tutti i dettagli precisi, vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
4: Quest'anno i saldi cantano!
5: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son fe-

Buongiorno, buongiorno, buongiorno, cari amiche, cari amici, ben ritrovati, buongiorno a tutti voi. Sono le 10, 3 minuti, 20 secondi, quando riparte al servizio del pubblico, linea diretta da questo momento fino alle 12.30. Oggi è giovedì, è il 6 agosto, salutiamo Filippo Rossi e Mario Bocconi, che si occuperanno della nostra trasmissione, della parte tecnica della nostra e della vostra trasmissione, anche l'emissione delle vostre telefonate. Redazione di Primo Canale sempre al lavoro, avremo delle anticipazioni. Oggi è il 6, è anche una data importante, sapete bene perché, ma a parte questo, esatto, fra 6 giorni, 12, ci sarà un'eclissi. Primo Canale, abbiamo praticamente l'altezza di un osservatorio astronomico, avremo delle anticipazioni nel corso della mattinata che ci spiegheranno, vi spiegheranno che cosa faremo il 12 per mostrare a chi è sintonizzato su di noi la eclissi. Ovviamente la nostra è una postazione privilegiata, Maurizio Rossi aveva già previsto, no? del 90 dell'eclissi del 12 agosto del 2026, lui già lo sapeva e quindi prenotò la terrazza e poi insomma la storia di Primo Canale e gran parte insomma è stata fatta proprio in terrazza. 800 640 771, io sono Enrico Cirone di Primo Canale.

canale, ci siamo detti, questa vetrina che corrisponde al canale 10 del vostro televisore, 800-680-771, 347-6766-291 è il numero per i vostri WhatsApp, per le vostre foto, per i vostri pensieri, insomma le vostre impressioni scritte. Però mi piacerebbe avervi al telefono, sentirvi al telefono per quanto riguarda il caldo, 15% di accessi in più al pronto soccorso. Per esempio tra i pazienti ci sono in osservazione anche tanti giovani sportivi che approfittano dell'ondata di calore per sudare un po' di più, ma tante volte si va oltre, si avvicina a certi limiti, per cui poi si finisce al pronto soccorso. Eccolo qua il numero verde. Mi piacerebbe sentire, così come è capitato ieri, voci che arrivano dalla periferia dell'impero, no? Ma periferia nel senso migliore. Ieri abbiamo sentito Marianna da Ventimiglia, Sarzana, Luni, Levanto, Bordighera, insomma mi piacerebbe sentire anche coloro che non hanno mai chiamato, che sentono sempre la nostra trasmissione, che seguono sempre la nostra trasmissione, insomma sentirli per un saluto, sentire delle voci insomma nuove che come sempre arricchiscono il nostro al servizio del pubblico, linea diretta. Io vi leggo un po' di WhatsApp in attesa di sentire il telefono. E giornata calda anche questa, addirittura vedete Arpal, Mar Ligure mai così caldo, sono superati i 30 gradi, è una sorta di sauna continua, no? Ossia in spiaggia, sulla sabbia, addirittura un cinghiale attraversa la strada a Camporosso, auto precipita per 10 metri, è la conseguenza del cinghiale. Allora, dunque, questo dice, provo a chiamare ma è sempre occupato, possibile Mario? È libero questo 335-521. Poi 9 agosto, solennità di San Lorenzo a Casanova di Sant'Olcese, grande partecipazione delle confraternite della Valpolcevera e di conseguenza al seguito siamo noi? Sì. Partecipazione popolare da intenditore, una processione unica tra il verde e le fresche colline delle alture di Manesseno a cavallo con la Val Bisagno. Al termine grande cena, 9 agosto, solennità di San Lorenzo a Casanova di Sant'Olcese. Ok, vediamo la persona che sta, dice prova a chiamare, mi è sempre occupato, aspettiamo un secondo. Prova a chiamare, mi è sempre occupato. Allora, buongiorno, sono Cristina da Pegli. Volevo chiedere se i cani possono essere portati in spiaggia, una spiaggia non canina. Sono 2 giorni che una signora viene con il cane, gli fa fare il bagno, non abbiamo detto niente per ignoranza del regolamento, grazie mille. Ma allora, se non ci sono cartelli di divieto o apposite ordinanze del comune, si può portare il cane tranquillamente, serenamente a fare il bagno. Certo, se la spiaggia è canina, meglio, ci saranno penso dei servizi diversi. Però se non ci sono negatività, se non ci sono segnali diversi, certo sì, si può portare il cane, si può portare il cane, però controllate che non ci siano, serve sempre il guinzaglio e la museruola e poi i sacchetti con la paletta per raccogliere i bisogni. Beh, alla spiaggia la paletta, no? Poi ci sta la paletta alla spiaggia, te la porti la paletta. Se anche il cane poi non fa la popò, dopo la paletta fai un castello di sabbia, per dire, oppure una cuccia di sabbia per il tuo cane. Poi, dunque, i bambini, questo, voglio, sono un genovese residente a Sori, questo è un 339, voglio segnalare quello che a me sembra una cosa inaudita. L'altro ieri sera, alle 20, alla stazione di Brignole, era tutto chiuso, bar, chioschi, non c'erano distributori di bevande, né in stazione né sulla piazza del bus, ma è possibile anche per il turismo? Grazie, scusate lo sfogo franca. Ma i distributori dovrebbero essere sempre in funzione, sono addirittura H24, però questo alle 20, quindi alle 8 dell'altra sera. Poi, a Nervi, all'attenzione di Henry, questo è Renato. A Nervi, ex fiore del Levante genovese, oggi le sue aiuole sono deposito, vabbè insomma dei canini. Stessa spiaggia, dite i 3G in totale abbandono, poiché non portano più la ghiaia. Ovviamente in virtù del fatto che la maggioranza nerviese non li vota, siamo obliati. Postscriptum è anche, ma non soltanto, un problema igienico. Ok. Poi, Alice, volevo ringraziarvi per aver pubblicato la notizia della mia denuncia riguardo la caduta dei calcinacci dal via

dottor Grosezio, avvenuta l'altro ieri pomeriggio. Grazie davvero, perché solo così forse si garantirà la sicurezza. Andiamo a vedere l'articolo? Prendiamo la telefonata e poi l'articolo è pubblicato da Primo Canale, in evidenza peraltro. Eccolo qua, calcinacci dal viadotto sulla 26, Paura Mele. Pronto, buongiorno.

0: La Meloni si veste e andiamo a vedere quando va ai congressi, è la più ben vestita di tutte perché è la moda italiana.
1: Sì.
0: Però essendo piccina non è colpa sua se è piccina.
1: Non è.
0: E si nomina sempre la Trump, la Salis, ci sono anche le donne piccine che vanno
1: certo.
0: tanto come le altre e hanno diritto di vestirsi alla moda
1: certo,
0: come lei.
1: Certo, certo.
0: Lei è la più elegante di tutti quando va ai congressi.
1: Certo.
0: Ecco, io volevo dire solo questo. Per le donne piccoline che sono come le altre.
1: Ma certo, ma benvengano, ma benvengano, ci mancherebbe altro. Qualcuno la prende in giro, oggi si chiama, perdonatemi le parolacce, body shaming, no? Cioè prendere in giro una parola per le sue fattezze fisiche. E nonostante ci si appelli la parità, la libertà, però spesso il bersaglio fisico è il primo. E insomma, qualcuno la definisce, insomma, ha definito Meloni proprio perché non sia, proprio perché non è una giocatrice di pallacanestro. Insomma, ne ha preso in giro le forme e il modo di vestire. Sinceramente condivido quello che lei dice, peraltro si veste di moda chiaramente italiana, l'abito del giuramento era di del povero Giorgio Armani, il blu era di Versace, cioè non più di così, no? Marisa, data via. Tu Mario proprio...
0: La ringrazio, grazie.
1: Lei ce l'aveva proprio lì questa cosa, Marisa.
0: Ce l'avevo lì perché viva le donne che sono piccoline.
1: Ma sì, ma viva le donne a prescindere. Cioè, noi siamo sempre di quell'idea,
0: Sì, sì.
1: Anzi,
0: grazie,
1: tanti,
0: buona giornata.
1: Tanti non sanno di cosa si privano. Tanti uomini non sanno di cosa si privano rinunciando alla donna. Non sanno di cosa si privano. Grazie, buona giornata. Body shaming, ma è chiaro che sono appariscenti, è chiaro che la moglie di Trump, la nostra Silvia, insomma, sono ragazze che quando entrano in un luogo, tu sei dal medico, arrivano loro, le vedi, le noti, no? Perché hanno una fisicità importante. Certo, body shaming, noi che ne veniamo da Fanfani, da Andreotti, Meschinetti, quante cose Fanfani, e Dario Fo lo chiamava chiaramente il nano, E addirittura c'era il nano ghiacciato, ai tempi c'era un crodino, c'era un aperitivo, la pubblicità era il nano ghiacciato e nelle sue performance Dario Fo chiaramente a Fanfani dava del nano, non vi dico ad Andreotti per via della sua curvatura, no? Della sua schiena curva, non vi dico, no? Portava fortuna, accarezzargli la schiena portava fortuna, abbiamo sentito anche questo, È vero o no, telespettatori? State dormendo questa mattina? State dormendo questa mattina? 10:12, andiamo in regia, Filippo? Allora, brevissima pausa, poi vi faccio vedere l'articolo che quella nostra ascoltatrice che ha stimolato questo articolo sui calcinacci dal viadotto della A26. Chiamatemi, a tra poco.

al via negli ospedali genovesi il nuovo percorso di chirurgia protesica di anca e ginocchio con dimissione entro 24 ore. Si tratta di un nuovo modello organizzativo e assistenziale destinato a innovare la chirurgia ortopedica e a migliorare l'esperienza dei pazienti. La sperimentazione inizierà a settembre al San Martino per poi essere estesa a tutti gli ospedali di Genova. Prevenire le truffe a danno delle persone anziane più fragili è l'obiettivo della settembrata antitruffa, l'iniziativa che porterà per tutto il mese di settembre sul territorio regionale laboratori e incontri per aumentare la consapevolezza dei rischi e rafforzare gli strumenti di difesa, soprattutto in ambito digitale. Prima riunione per il comitato istituzionale del tavolo Formare, l'organo di indirizzo strategico nato per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione, della formazione professionale e il tessuto produttivo della Blue Economy. In Liguria ci sono tante opportunità in questo settore e anche grazie a questo strumento i giovani avranno gli elementi necessari per coglierle al meglio. Silse ha approvato il bilancio 2025, oltre 140 fondi amministrati per un valore complessivo di 559 milioni in

0: crescita rispetto al 24. L'attività svolta ha portato alla deliberazione di 16.711 agevolazioni per un importo di 132 milioni destinati a imprese, famiglie ed enti pubblici del territorio ligure. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: Bene, nuova telefonata alle 10.16, ben ritrovati su Primo Canale. Ancora buongiorno a tutti voi, siamo in diretta, oggi è giovedì, peraltro alle 11.30 arriverà il grande Vittorio Sirianti. Pronto, buongiorno.
3: Sì, buongiorno. Buongiorno. Sono Andrea, chiamo da Voltri.
2: Buongiorno Andrea, buongiorno, buongiorno Voltri.
3: Senta, io volevo solamente dire che sotto quel geodotto di pietre mi cadono, nel senso è un qualcosa che è già secondo me conosciuto in zona, e però come tutte le cose finché non ci sarà non un danno grave, facciamo tutti gli scongiuri, però poi non si muove nessuno. Ma lì io ci passo più volte durante la settimana per motivi miei, perché uno va al Pagliallo, perché uno va un po' più in su, poi torna indietro, ma di pietre ce ne sono parecchie per terra, parecchie, nel senso ne cadono, quindi bisognerebbe che qualcuno si svegliasse e iniziasse a fare dei lavori seri.
2: Allora andiamo sull'articolo, possiamo farlo Mario? Grazie Andrea. Allora se crede rimanga con noi, perché l'origine, diciamo, di questo la trovate sul nostro sito, tra un secondo la vediamo. Peraltro la signora che ha scritto l'altro ieri ha ringraziato oggi perché ha visto l'articolo sul nostro sito. Cosa significa? Significa che, ma io dico generalmente, no, perdonate questo avverbio, non posso avere la certezza, ma ogni vostra telefonata, ogni vostra richiesta viene ascoltata, non ci vuole tanto, no? Però viene ascoltata. E addirittura la Annissa De Filippi ne ha ricavato un articolo. Calcinacci dal viadotto sulla 26, paura mele, sono caduti a 2 metri da me. E c'è la foto, la manina della signora che si stava. Eccolo qua. Oh, eccolo qua. Guarda un po'. Vedi? Intanto vedete la Annissa. E poi calcinacci dal viadotto della 26, paura mele. Vedi Andrea? Sono caduti a 2 metri da me. La denuncia di una residente sul posto polizia stradale, bene, il responsabile di cantiere avrebbe attribuito il distacco alle vetustà del rivestimento, cioè il rivestimento è antico, è vecchio, paura mele, secondo quanto denunciato alcuni frammenti si sarebbero staccati dalla struttura finendo sulla strada, l'episodio si è verificato nel tratto compreso tra i civici 8 e 16, La residente, assistita dall'avvocato Giuseppe Maria Gallo, dopo aver assistito alla caduta del materiale, ha richiamato l'attenzione di una vicina di casa, proprietaria dell'abitazione al civico 16, situata proprio sotto il viadotto autostradale. La caduta dei calcinacci, la vicina avrebbe contattato i responsabili dei lavori, eccetera, eccetera. È un po' un lungo articolo. Poi chiama Andrea, dice, ma guardate che succede spesso, non dico tutti i giorni, però succede spesso. E la situazione è questa, quindi grande articolo sui calcinacci caduti dal viadotto e la signora che è tutelata dall'avvocato Giuseppe Maria Gallo, gli 8 frammenti consegnati alla polizia. La donna ha contattato il sindaco di Mele Mirko Ferrando per informarlo dell'accaduto. Secondo quanto riportato dalla denuncia, il primo cittadino avrebbe riferito di essere già a conoscenza della situazione e di aver ricevuto altre segnalazioni. A questo punto il buon senso dice speriamo che non ci scappi, no? Il sassolino sulla testa, capito? Speriamo che non. Andiamo avanti. Dunque, ecco qua. Allora, dunque appunto, ah, ecco, torniamo sulla prima telefonata, Marisa.

0: appunto perché è piccola, Meloni dovrebbe evitare le giacche lunghe. Le tagliano le gambe e la fanno sembrare ancora più bassa. Saluti. Non so, chi però bisogna entrare nella psicologia di Giorgia. Certo, sì, non aiutano. La giacca pantalone non aiuta. Però chi si può mettere nella testa di una donna, tantomeno della Premier, no? Voi qualcuno l'ha definita, sì, no? Quindi. Buongiorno, dottor Cirone, sperando di fare cose gradite al mio stralcio dell'ordinanza in Liguria per i cani in spiaggia. Ah, allora la leggiamo. Sentiamo la telefonata. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, signor Cirone.
0: Rosa, buongiorno. Rosa, allora.
1: Buongiorno. Volevo Rosa. Dire che spero che l'Ilva passi veramente totalmente in mani italiane.
0: Sì.
1: Perché almeno l'Italia sia tutelata chiaramente con per la salute, che deve essere tutelata anche la salute,
0: certo.
1: Però sarebbe veramente una cosa non bella che passi in mani straniere, che poi ne approfittano.
0: Probabilmente sì.
1: Fanno i loro interessi e fanno gli interessi certamente dei lavoratori. E spero vivamente che il governo riesca a fare questa cordata, che veramente che rimanga una cosa italiana, perché è anche un punto di forza, sarebbe per
0: l'acciaieria più grande d'Europa. Cioè, poi non è che siamo ultimi noi, con tutto rispetto, sì che gli italiani, lo sa Rosa, sai che facciamo, no? Schifo. Però siamo dei buoni costruttori, non è che siamo ultimi al mondo, un po' d'orgoglio nazionale. Il ferro l'abbiamo sempre costruito, costruito, realizzato, fuso, l'acciaio pure. Non è che siamo dei pellegrini, con tutto rispetto, Rosa.
1: Ma infatti, secondo me gli italiani dovrebbero avere anche un pochino più di orgoglio italiano, come negli altri paesi, che ti tutelano molto bene. Chissà come mai in Italia appena fai qualcosa interviene subito, immediatamente, non possiamo fare niente. Non capisco come mai la magistratura abbia fatto questa sentenza di chiudere gli altiporni. Mm-hmm. Ci saranno delle motivazioni comunque.
0: Ma per la sicurezza, per la tutela della sicurezza c'è l'amianto, insomma ci sono problemi di inquinamento pesantissimi a Taranto, il famoso rione Tamburi, no? Ci sono degli indici di mortalità mostruosi e quindi bisogna realizzare tutto, creare l'acciaieria, far funzionare in sicurezza con emissioni certificate e tutto il resto, no? La faccio breve, però certo non siamo, penso, secondi a nessuno nella realizzazione dell'acciaio, nella realizzazione dei metalli. Grazie a Dio, ci sono delle imprese private che funzionano tantissimo, la qualità che noi riusciamo a garantire. Certo il prezzo non è come quello cinese, ma se i nostri operai sono pagati 1.800 euro, un cinese è pagato 200, quindi è ovvio che il suo acciaio costa meno. Però non siamo, penso, secondi a nessuno. E quindi bello sarebbe, soprattutto per quanto riguarda Cornigliano, liberare 500.000 metri quadrati inutilizzati, che sarebbero una miniera d'oro per la città, per tutti noi, per tutti voi. 500.000 metri quadrati fermi, bloccati lì, al sole, alla pioggia, senza che diano un ricavo di un euro alla città. È una cosa incredibile, è una cosa indifendibile, no? Speriamo che qualcuno si faccia paladino anche di questo. Grazie Rosa, grazie. Grazie. Suona l'altro cellulare, Mario, però non posso prendervi lì. Se Rosa ha liberato il telefono, suggerisco, è libero, di dirottare la telefonata sull'800. Allora, mentre arriverà la telefonata sull'800, eccolo qua, vedi? In Liguria, durante la stagione balneare, vige il divieto generale di portare i cani sulle spiagge libere e negli stabilimenti, tranne nelle aree attrezzate o se previsto dalle specifiche ordinanze comunali. Nel resto dell'anno l'accesso è generalmente libero, cioè dal 1 maggio al 30 settembre. In Liguria vige il divieto generale di portare i cani sulle spiagge libere e negli stabilimenti, tranne nelle aree dedicate ai dog beach, che peraltro ci sono. Quindi non dovrebbe la signora di Pegli portare il cane nello stabilimento. Poi c'è un dog beach, credo, a Voltri, no? Quindi ci si può spostare molto. Pronto?
2: Buongiorno Enrico, sono Daniela.
0: Oh Daniela, buongiorno.
2: Che succede? Sul leggero.
0: Ah, perfetto, che succede?
2: No,
0: tutto
2: ma
0: bene?
2: Che succede? Ma sì, facciamo finta che tutto va bene, come diceva la canzone, ma tutto bene, dai.

0: mi tengo sul gossip leggero delle, appartenendo alle alte 1,50
1: m, ecco. Sì.
0: Allora, penso che io non l'ho mai avuta, ma che la signora Meloni abbia un, come si dice, consulente d'immagine, no?
1: Sì, eccetera.
0: E mi riferisco ai famosi pantaloni pigiama palazzo, come usavano
1: pigiama palazzo, no?
0: Ecco. Che a noi piccoline, come avevo già detto una volta, non è che stiano molto bene. Io allora adesso no, ma quando ero giovane ero veramente uno scricciolo, ero molto, molto, molto male. Ma un altro 20 di gamba, ecco, quindi
1: certo.
0: E diciamo che insomma ci sono tanti bei vestiti, tanti bei tailleur, tante belle così, ecco, quello lì poi è una scelta, magari sai, uno allo specchio può avere anche un'immagine distorta di sé, o magari può avere anche un interesse da dire mettiti questo che così ce lo pubblicizzi, mettiamoci un po' anche così, ecco.
1: Sì, no, beh, certo, vengono donati, ma non solo a lei, cioè al potente di turno o alla potente di turno, le case di moda italiane cioè donano, no, a manica larga tutto quello che possono donare, perché purché si parli di loro. Cosa volete che sia un vestito per il povero Giorgio Armani, un vestito per il povero Versace o per Dolce & Gabbana, cosa significhi donare un vestito ma darlo alla persona giusta, no? Immaginate. Poi quello è un po' la testa di una donna, io vedo che adopera spesso questo genere di tailleur, si vede che le piacciono. Poi anche il fatto di dover necessariamente adoperare una giacca probabilmente ti porta appunto a mettere un pantalone, penso, no? Per muoverti meglio, per non avere foto magari improbabili di parti del corpo. Cosa dici, Daniela?
0: Ma cosa dico? Dico che magari insomma un vestitino un po' più adeguato, non ho detto la minigonna, ma diciamo che ci sono cose che possono star meglio, anche perché lei non è cicciona, un bel fisichino e tutto.
1: Ma sì, non è che stiamo parlando appunto di, no? Vabbè, sai che è sempre insidioso parlare, Ellie aveva o ancora l'armocromista, per esempio, però noi che abbiamo una certa età, ne veniamo da anni in cui, vi ho già detto, il Andreotti e Fanfani erano etichettati pesantemente per il loro fisico. Fanfani non era certo un giocatore di pallacanestro, Andreotti non aveva certo il fisico di un ginnasta che fa le parallele, no? O di Yuri Chechi. Però, esatto, però erano proprio pesantemente appellati e si andava avanti così. Grazie Daniela. Beh, potremmo tutta la puntata su questo, no? Chi si veste in un certo modo, chi si veste in un altro. 10:28, se mi regalate anche una telefonata, io vi leggo un po' di WhatsApp che stanno arrivando sui cani. Questa è Claudia. Regola generale di vieti, vietato l'accesso ai cani sulle spiagge comuni. Buongiorno. La siderurgia italiana dovrebbe essere solo gestita da un gruppo italiano, meno gestito da ideologie di parte. Sì, siamo capaci, non è che siamo capaci, ovviamente possiamo anche insegnarne, no, al mondo. Pronto, buongiorno.
2: Ah, buongiorno, io dovrei parlare col dottor Cirone.
1: Sì, sono io, guardi, per dirvi che voi andate subito in diretta, non ci sono filtri.
2: Ecco. Ho capito, buongiorno. Allora, io sono Laura, le ho inviato poco fa un messaggio su WhatsApp.
1: Sì.
2: Non so se lei l'ha letto.
1: Aspetta.
2: Che riguarda, gliel'ho mandato esattamente, mi pare, 5 minuti fa.
1: Sì. Ma sui
2: riguarda la situazione di Via Manuzio, la situazione dei cassonetti, intorno ai cassonetti.
1: Aspetti, non l'ho visto, è strano ma vero? Questo messaggio non l'ho visto, lo sto cercando.
2: Ecco, le dico esattamente a che ora gliel'ho mandato, le pochissime.
1: No, beh, non dica.
2: Cioè, è una foto con un messaggio che ho mandato alle 10:22.
1: 10:22, eccolo qua, aspetti.
2: Ecco.
1: Il mittente non saprà se hai letto i suoi messaggi finché non rispondi o non lo aggiungi come contatto. Allora, eccolo qua. Buongiorno, dottor Cirone, volevo segnalare la situazione che si viene a creare spesso in via Manuzio, leggo foto. Sì. Mamma mia.
2: Ma non solo la parte bassa di via Manunzio, anche la parte alta.
1: Sì.
2: Cioè è una situazione.

0: veramente schifosa, anche perché poi oltre a tutti i sacchetti, sì, aperti, ci vanno vicini i gabbiani, arrivano, sì, i cinghiali, i topi, è una schifezza. Ma è pare possibile che in una strada via Manuzio si possa creare una situazione?
1: No, se vediamo le foto, la risposta è automatica. L'ho chiamata Manuzio e Manuzio 1.
0: Manuzio, io parlo da via Manuzio 18 e lì comunque è all'altezza di Manuzio 1, ma anche nella parte alta dal 18 la situazione non è che cambi. Ora, non è sempre in queste condizioni qua, perché quando vengono a raccogliere un pochino per qualche ora rimane pulito, però il problema è che c'è anche gente che è in civile, perché oltre a quello mettono materassi, mettono lettiere di letti, di spalliere, una cosa, io non so come diventa
1: Manuzio. Sì, che se riusciamo a vedere, senz'altro fanno da contraltare queste immagini bellissime della cattedrale. Stanno arrivando, eh? Allora, Manuzio e Manuzio 1. Non si dovrebbero vedere queste cose qua. Certo, lei dice che anche noi facciamo la nostra parte. Eccole qua. Però
0: ci hanno intervistato a Primo Canale.
1: Ecco qua, le vede? Lo vede?
0: Sì, ecco, in televisione, guardi, ecco che bella immagine che abbiamo, via Manuzio quella.
1: Qui ci vuole le ruspe, non quelle di Salvini, e qui ci vuole la ruspa, perché non è che viene l'omino poverino a raccogliere. Mi domando se i cassonetti sono pieni e non ci sta più niente, quindi la gente invece di fare magari 50 metri, qui ci vogliono le ruspe. Ma io non lo so, continuo a pensare che non può essere vero. Il sesto comune d'Italia, no? Genova, la capitale del mondo nel 600, Genova, i genovesi, Cristoforo Colombo, Lorenzo Piano, l'inceneritore, il termovalorizzatore, Scarpino, eccola. Cioè, un po' seria la situazione, Certo che siamo noi a conferirli lì, ma questi cassonetti straboccano di immondizia, straboccano di spazzatura, quello è un bocchettone aperto, è perché non ci sta più niente? Ma lì non è più passato nessuno, devono passare, non devono passare, stiamo esagerando, è una foto frutto dell'intelligenza artificiale che l'ha fatta per mettere in crisi la giunta? No, penso di no, giusto? Sono quelli dell'opposizione, sono quelli di destra che hanno chiesto all'intelligenza artificiale di modificare la foto, però io se fossi andrei lì di corsa per ripulire, no? Non lo so, rimango... Come rimarreste voi? Si dice basiti? Dice, ma guarda, ti scrivo dalla mia città, cara mamma, ho lasciato il Marocco... Ti scrivo dalla città che mi ha, dico Marocco, non dico un nome a caso, dalla città che mi ha accolto, mi vogliono tutti bene, si mangia bene, ho scoperto la focaccia, ho scoperto il tofu al pesto, però devo dirti che il Marocco è un po' più pulito, non è razzismo il mio, Anche gli amici, Mohamed che sta a Tunisi, se là il cugino Mohamed mi dice che a Tunisi è più pulita di Genova, boh, non lo so. Grazie. 10.33, mandatemi foto, cerchiamo di vedere tutto. Prendiamo la telefonata, tempo di mettere giù. Vi ricordo alle 11.30 Vittorio Sirianni. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno. Allora, parlano di, come ha detto adesso lei, Albania, dove per la spazzatura, in quei paesi lì che hanno nominato, non mi viene il nome adesso, che non so bene.
1: Sì.
2: Ma ha detto mia figlia. Non delinquenza, niente, persone con collane, bracciali.

0: parlato con un altro giornalista, sono quella del cimitero.
1: Sì.
0: Finalmente funziona l'ascensore.
1: Ah, l'ascensore della castagna.
0: Oh,
1: finalmente.
0: Ho parlato con un altro giornalista che mi hanno consigliato. Io non riesco a trovare il nome di quel giornalista, non me lo ricordo, perché avendo anche una certa età ero tanto arrabbiata. Dopo che ho parlato con quello lì, dopo 10 giorni hanno messo a lavorare.
1: Allora è Franco Nativo, probabilmente Franco Nativo ha fatto il miracolo.
0: Sì, ma sto guardando e posso dire di dove è, è di Genova, di Telenorti.
1: Sì.
0: Io a quel signore lì, solo che gli dico della castagna, lo ringrazio tanto. Bene. Tanta saluti a tutti voi.
1: Bene,
0: ma
1: bene,
0: lui
1: grazie.
0: Una cosa è così. L'ascensore funziona da martedì scorso che è andata mia figlia a trovare suo papà.
1: Bene, ce l'abbiamo fatta.
0: Ringrazio anche a lei.
1: Tutti, ma ringraziamo tutti. Anche Rai 3, ce l'abbiamo fatta. Tutti. Grazie. Grazie signora. Allora, probabilmente in Marocco le bande di italiani, quando noi emigrammo in Marocco, no? Mamma mia, quante ne abbiamo combinate. Probabilmente siamo in prigione, probabilmente la figlia della signora non ha visto le bande di italiani, terribili in Marocco, siamo terribili, i genovesi poi sono tremendi, perché probabilmente sono già in galera, e sono lì, no? In un centro di un CPR tutto di italiani in Marocco. Allora, di permanenza e respingimento. 10:37 ripartiamo, numero verde, alle 11:30 ritorna Vittorio Sirianni, questa è una bella cosa. Continuiamo sull'onda delle telefonate. Vado in regia, la telefonata sta arrivando, ho sentito. Ah, la prendiamo. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Ma mi scusi, sto aspettando, abbasso il televisore, perché sennò...
1: Sì, abbasso.
2: Sì, le chiedo scusa. Alza, volevo una delucidazione, per favore, se voi me la potete dare. Dunque, la mia compagna abita a Rivarolo, è tutta esposta al sole. In facciata non si possono mettere i condizionatori, è invivibile la casa. Ci sono 30, cioè noi usciamo di giornata, c'è un piccolo condizionatore, quelli sta tipo... Come si chiama, tipo calorifero, che non riesce a, non si può mettere un condizionatore esterno in facciata. A chi bisogna rivolgersi? Perché l'amministratore non vuole, dice, perché si vede la facciata, però è invivibile. Come si può fare? C'è un qualche escamotage, la persona ha anche problemi di salute, quindi vorrei un momentino anche vivere meglio.
1: Quindi nessuno ha il condizionatore, cioè nessuno in facciata può mettere il condizionatore, dice l'amministratore.
2: L'autostrada esiste in un negozio, cioè io difatti gli ho fatto l'appunto all'amministratore, che in facciata al primo piano, cioè al piano strada, ci sono i negozi e ce l'hanno tutti in facciata.
1: Sì.
2: Quindi lui mi dice: ah, ma non è in facciata, è al primo piano. Però porco cane, è invivibile la casa.
1: Se ce l'hanno i negozi. Ecco, se il condizionatore nei negozi, perché
2: dire,
1: non vuoi...
2: A chi posso rivolgermi?
1: A un legale, cioè capire se si può, a una associazione di condomini e di condomini.
2: Perché mi hanno detto che c'è l'edilizia pubblica, le risulta.
1: Sì, certo c'è l'edilizia pubblica, sono i piccoli proprietari. Non so se l'appartamento è della sua fidanzata.
2: No, la mia compagna è proprietaria, lei è proprietaria. Quindi
1: ci sono, c'è l'associazione dei piccoli proprietari, cioè coloro che hanno un appartamento, ne hanno due.
2: Sempre peggiorando, cioè negli anni scorsi, bene o male, adesso è veramente invivibile.
1: Noi abbiamo, vengono da noi dei amministratori di condomini che fanno parte di ALAC, che è un'associazione di liberi amministratori condominiali, ed è a Genova e hanno diverse sedi, credo che siano anche a Pegli. Chieda ad un'amministrazione, ad una società di amministratori
2: per evitare, mi capisce, per metterlo così,
1: no,
2: puoi evitare qualche
1: non c'è, cioè è tutto esposto, non c'è un angolo della casa, una finestra,
2: no, perché è tutto
1: in facciata.
2: È tutto in facciata e non abbiamo un poggiolino, non c'è niente. Cioè, mi capisca, quelli piccolini che si mettono in casa non riescono a raffreddare. Ma
1: neanche un ventilatore non basta.
2: Ma assolutamente, ho preso quei ventilatori enormi che fanno quel vento pazzesco. Assolutamente, quello gira l'aria, ma è calda.
1: L'aria calda.

0: un'ora fredda.
1: Chieda ad altri, a un'associazione di amministratori, un no, parere legale.
0: Del comune, il comune ti può denunciare se metti, se vai
1: sì, sì, cerchiamo di evitare le denunce, no?
0: Ci mettiamo, appunto, è quello,
1: ci mettiamo poi in una bailamme. Cerchiamo di evitare le denunce. Chieda ai piccoli proprietari, un'associazione a Genova, come in ogni città, chieda loro.
0: Mi dispiace aver disturbato lei, però ho detto chiedo un momentino prima di fare
1: qualcosa. Sì, lo faccia però, chieda però, lo faccia. Li cerchi?
0: Va bene, grazie ancora.
1: Prego, prego, prego, prego, prego, prego. Poi se voi, se avete delle idee su questo caso, se è capitato anche a voi, datemi, regalateci la vostra esperienza, no? È evidente. Se sapete come fare, perché avete già risolto il caso... A me è venuto in mente questo, da noi vengono gli amici di Alac, i piccoli proprietari, avranno ben voce in capitolo, no? Poi se voi avete affrontato questa situazione, l'avete superata, siamo qua, ve lo dite, ok? Regia? Regia, approfittate della pausa per trovare la linea libera, inquadratura, qui siamo a Lavagna direi, qualche secondo, 59, 58, 57, 34.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: A Moneglia prosegue la 10ª edizione del Festival Doppio Giallo, la rassegna di incontri con scrittori e intellettuali che tratta i temi di attualità politica, inchieste giudiziarie, scienza, politica e intelligenza artificiale. Ultimi appuntamenti 7 e 8 agosto con il Festival In una notte d'estate, la rassegna teatrale di Luzione con spettacoli di prosa, danza e musica d'autore. Musica e celebrazioni religiose dal 7 al 10 agosto a Pezzonasca di Muconesi in occasione della festa della Madonna dei Fiori. Previsti anche stand gastronomici con specialità locali. L'8 e il 9 agosto Avegno si prepara ad ospitare San Lorenzo sotto le stelle, due serate dedicate alla musica e alla tradizione enogastronomica ligure. A partire dalle 19 con ingresso gratuito, musica e stand gastronomici. Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con la Sagra dei Pansotti alla Gaiazza, organizzato ogni estate a Ceranesi dalla parrocchia di Santa Maria Assunta. Musica, balli e soprattutto i tradizionali pansotti con salsa di noci. Grande festa a Cogoleto in occasione delle celebrazioni patronali di San Lorenzo. Dopo la processione per le vie del centro e la tradizionale sagra, la serata si concluderà intorno alle 23 con uno spettacolo pirotecnico sul mare.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Allora, non avete idea di cosa ha scatenato, ma nel senso migliore del termine, la telefonata del nostro amico da Bolzaneto, casa, fidanzata, non si può esporre in facciata al condizionatore. Una bella signora da Imperia, Luisa, mi dice: guarda che esistono anche i condizionatori senza motore esterno. Per esempio c'è un Olympia Splendid Unico Easy, climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna. Un esempio se lo cerca, classe A, raffrescamento, riscaldamento, deumidificazione, ventilazione, display, touchscreen. Eccolo qua, c'è anche la foto, quindi è un climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna. Poi c'è la telefonata, poi io volevo metterlo ma non posso perché deve andare sotto le finestre. La pompa d'aria non ci vuole motore esterno, però devono essere messi sotto la finestra. Sentiamo la telefonata, ma ne ho 10.000, non avete idea, non pensavo, grazie, però sembra che si possa superare questa cosa, eh? La signora mi ha mandato anche il modello, pensa tu. Pronto, buongiorno.
1: Ciao Enrico, sono Mari.
0: Oh Mari, buongiorno Mari. Tu come sei?
1: Come
0: condizionata,
1: va?
0: Condizionatore, cos'hai?
1: No, condizionatore no, fa male.

0: cervicale fa venire tutte le madonne, lascia
1: sì.
0: Io ho telefonato per farmi fare gli auguri da te.
1: E come mai devo farti gli auguri, cara Mari?
0: 71 oggi.
1: Ah, 71?
0: 71.
1: Mari. Tanti cari, Mari, auguri cari, eh?
0: Grazie.
1: Ma ti festeggeranno le creature, i tuoi gattini faranno un giro tondo, no?
0: Sì, loro mi sono sempre addosso.
1: Senti, cosa hai preparato per il tuo compleanno?
0: Niente,
1: il tuo...
0: niente, una mozzarella a mezzogiorno e gelato stasera.
1: Va bene. Metti una candelina sul gelato, proprio dell'1, no? Del 7-1.
0: Esatto.
1: Va bene. Beh, tanti auguri Mari, grazie. Mari da sempre è una colonna della nostra trasmissione, chiama sporadicamente, ma normalmente per saluti, non per criticità. Lei è amante dei gatti, è ricambiata, il suo amore è cambiato, e anche un compagno che insomma la segue e con il quale stanno bene insieme, direi, da tanti anni. Mari, tanti auguri, complimenti da tutta la famiglia di Primo Canale, da tutti quelli che ci ascoltano e che ti ascoltano. Grazie Mari, buon compleanno.
0: Grazie.
1: Buon compleanno.
0: Ciao.
1: Grazie. E abbiamo anche il compleanno di Mari, capito? Dovremmo mettere qua un calendario, no? Con l'almanacco. Marco Girone, oggi è il compleanno di... Lucia, per esempio, di Lucia, oggi è il compleanno, tanti auguri a Lucia, viene detto un nome a caso. Allora, vediamo un po', dunque, io mi sono procurato un climatizzatore portatile e ho fatto fare un foro nel vetro per la fuoriuscita del calore. Ti abbraccio Maurizio. Vabbè, lo facciamo vedere, dai. Tanto, salva immagine con nome, lo chiamo Maurizio, vabbè, Maurizio, ecco qua, l'ho chiamato Maurizio, dunque ho fatto un buco nel vetro, ci vuole una, vabbè, una porta finestra, è arrivato? Conosciamo, dunque grazie, questo è Giuseppe. Io mi sono preoccupato, se poi ingrandisci la foto così lo vedi meglio. L'hai trovato Maurizio? Se guardi al quarto piano ci sono buchi in facciata e aria condizionata. Sentiamo la telefonata. Pronto, buongiorno.
2: Sì, buongiorno, senta, sono Francesca.
1: Sì.
2: Volevo dirle che si può fare il condizionatore col motore interno. La mia vicina, abitando via di Francia, dove c'è l'accisa, l'ha messo l'anno scorso, è anche bello da vedere, è anche estetico, sì, l'ha messo nel salone e ha messo il condizionatore senza esporlo fuori, quindi volevo dare questo consiglio, che si informi qualcuno in questi centri organizzati che vendano queste cose, ce l'hanno sicuro, è bellissimo, guardi, perché ha fatto una soluzione nel salone stupenda, sembra un mobile,
1: si
2: informi e vedrà che glielo fanno sicuro.
1: Quindi non è il classico, diciamo, il condizionatore col buchettone esterno, il motore esterno, risolve tutto all'interno, no?
2: Sì, ora non c'è la signora che è sua a Limone, non posso darle dove l'ha preso perché è andata in ferie, c'è un numero di telefono ma è un po' complicato trovarlo, e del resto è bellissimo, nell'ambiente fa anche una bella figura.
1: Questo
2: signore poverino,
1: certo. Allora, grazie Francesca, grazie. Allora, il problema dei condizionatori monoblocco è che sono ben più costosi e rumorosi di quelli col motore esterno. Devono essere installati forando la facciata con due buchi di diametro piuttosto importante, camuffabili con griglie verniciate. Ovviamente serve una porzione di parete libera che confini con l'esterno, mi scrive Davide. Poi, io mi sono procurato... Ecco, quello della foto, torniamo, è... La foto Maurizio è un climatizzatore portatile e ho fatto fare un foro nel vetro per la fuoriuscita del calore. Beh, ma anche gli altri devono avere un'uscita, no? Perché se filtrano l'aria o se

0: e umidificano, l'acqua dovrà ben sfociare da qualche parte, no? Buongiorno, io penso, dunque, il vigente regolamento edilizio vieta il posizionamento di un condizionatore in facciata, ma solo sul pavimento dei poggioli. Paolo, ma io credo che non abbia poggioli, perché a un certo punto della telefonata l'amico che parlava appunto per la sua compagna ha detto che non hanno poggioli, non hanno modo di prendere un po' d'aria all'aperto. Io ho capito questo, quindi il poggiolo non c'è. Poi, continuate a scrivere, mi avete scritto in tantissimi. Buongiorno, un attimo che rispondo. No. Dice, ma non si è più fatto sentire? No. Allora, buongiorno alla siderurgia italiana. Ho sentito che esistono i condizionatori senza mettere niente in esterno, senza unità esterna. Sì, è quello che stiamo vedendo. Ok, abbiamo chiuso il basta sui condizionatori, siamo detti che esistono, c'era la foto di quello dell'amica di Imperia, però proprio si vede, dov'è? Lo facciamo vedere? È un prodotto industriale, è su Amazon, eh? No, ci mettiamo nei guai. È su Amazon, aspettate che... Vediamo cosa costa. Allora, un climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna, potenza 2 kW, classe A, raffrescamento, riscaldamento, costa 846 euro. Vabbè, del resto. Costa dunque l'86% di valutazioni positive. Fare click per visualizzare la vista completa. Climatizzatore freestanding. Pompa di calore senza unità esterna, raffresca, riscalda e umidifica. Alta efficienza dei piedini d'appoggio, touchscreen, insomma c'è tutto. Lo trovate su Amazon, no, 788 euro. 100 e più acquisti nel mese scorso, hai capito? E questi vanno per la maggiore. Vabbè, chiudiamo Amazon, basta. Basta. Tra poco, allora, 10:52, tra poco, se mi regalate una telefonata da 2 minuti, possiamo metterla subito in onda. A proposito di appuntamenti, vi ricordo che, sì, tra poco... Ecco la telefonata, andremo anche in terrazza per presentarvi la notte, la giornata dell'eclissi, ma sentiamo la telefonata e poi Sirianni, Vittorio, alle 11:30. Pronto? Pronto?
1: Sono Rolando, quello delle peonie.
0: Ah, Rolando, buongiorno Rolando. Buongiorno, come sta?
1: Buongiorno.
0: Come sta?
1: Io sto bene, lei la vedo che sta bene.
0: Certo,
1: sono andato ieri in campagna a innaffiarle. Sono andato le piante di peonie.
0: Sì, stanno bene.
1: Settembre, ce lo ricordo a settembre.
0: Ma certo che lo ricordo, ormai un mese e mezzo.
1: Ma bravo, io penso che vengano i miei nipoti, perché loro sono di Genova.
0: Sono di Genova, me l'ha detto, fanno anche dei lavori importanti.
1: Se vengono, come si dice, la pianta la do a loro, la do. Sì. Però poi io la richiamo, ci mettiamo d'accordo,
0: sì.
1: E le metto anche il mio numero di telefono su, che almeno poi le spiego bene come si deve.
0: Esatto, la chiamerò, le manderò le foto, ecco, della pianta.
1: Comunque, un anno può stare nel vaso che le mando io.
0: Sì.
1: Lì ci può stare un anno.
0: Poi la trapianto.
1: L'anno dopo lei la trapianta e okay. Glielo spiego poi per telefono quello che si deve fare.
0: Va bene, la tengo nel vaso.
1: E voi siete nel centro di Genova, no?
0: Il centro del centro di Genova, assolutamente.
1: Ok, e poi i miei nipoti loro lo sanno.
0: Sì, c'è la portineria, qui sotto basta passare.
1: Perché c'è il più giovane dei miei nipoti che mi conosce, bene. Perché lui fa il DJ.
0: Ah,
1: anche il DJ.
0: Pure. Bene, bene, sarà un piacevole incontro. Ho frequentato quel mondo, non che facessi il DJ, però conosco molto bene il mondo dei DJ. Bene, grazie Rolando. Caro Rolando, grazie. Grazie.
1: Buona estate
0: anche a lei, soprattutto. Avete sentito? Ci sarà... Pensate se ci dovessero intercettare, no? Perché succede? Le peonie sono arrivate. Cirone.

scenda, è arrivato un carico di peonie, arriva la finanza e pensa chissà che cosa, il cartello di Medellin, no? Allora, TG55, perché sono le 10.55, non perdetelo in diretta, non perdiamo il TG e Chiara Orru, che ci racconta le ultime novità della cronaca. Forza!

0: Buongiorno e benvenuti in questa nuova edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in 5 minuti. Partiamo dal caldo, il caldo non dà tregua all'Italia, a Genova e alla Liguria ovviamente non fanno eccezione. Nel capoluogo sarà bollino rosso fino a sabato, almeno fino a sabato, anche se oggi il tasso di umidità in città è stato leggermente inferiore e anche la notte appena scorsa per circa 3 ore la temperatura percepita è scesa sotto i 30 gradi, ma adesso è ripreso a risalire e siamo a 28 gradi con 79% di umidità percepita secondo l'indice Humidex 39 gradi. Pensate, ma sentiamo il servizio di Dario Vassallo.
1: L'Italia boccheggia da nord a sud e quella di giovedì 6 agosto potrebbe essere la giornata più calda dell'estate, dal momento che per la prima volta nel 2026 tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute saranno contrassegnate dal bollino rosso, il livello massimo di allerta previsto dal Sistema Nazionale di Sorveglianza delle ondate di calore. Il nuovo bollettino certifica un dato senza precedenti in questa stagione. Dopo diversi giorni con 25 città al massimo livello di rischio, anche Messina e Reggio Calabria passeranno dal bollino arancione a quello rosso, portando l'intero paese, dal nord al sud, in condizioni di emergenza. Ovviamente Genova e la Liguria non fanno eccezione e nel capoluogo sarà bollino rosso almeno fino a venerdì, con temperature ben oltre i 30 gradi in tutta la regione, anche se l'andamento climatico di mercoledì 5 è apparso meno rovente dei giorni scorsi, soprattutto per una riduzione dei tassi di umidità. L'ultimo dato riferito alle 15:50 riportava 30 gradi con il 66% di umidità, pari ad una temperatura percepita di poco meno di 40 gradi, mentre durante la notte, dalle 4:50 alle 7:50, la temperatura percepita è stata inferiore ai 30, come non succedeva da molti giorni a questa parte. Le raccomandazioni sono sempre le stesse: evitare di esporsi al sole nelle ore più calde della giornata, bere frequentemente anche in assenza dello stimolo della sete, limitare l'attività fisica all'aperto, consumare pasti leggeri e prestare particolare attenzione alle persone anziane, ai bambini piccoli e a chi soffre di patologie croniche. A Genova restano operativi 4 punti di prima accoglienza negli ospedali San Martino, Villa Scassi, Galliera ed Evangelico di Voltri. L'accesso è diretto e gratuito dalle 10 alle 18, sabato e festivi compresi. Il numero verde a disposizione delle persone anziane fragili è 800 59 32 35.
0: Allora continuiamo a parlare di caldo, io vi ricordo bollino rosso almeno fino a sabato. Durante l'estate l'alimentazione cambia drasticamente, si ha meno appetito, c'è l'esigenza di tenersi più leggeri. Allora andiamo a scoprire insieme quali sono i consigli degli esperti per affrontare queste giornate senza rinunciare al gusto, sentite.
2: Con il caldo estivo cambiano anche le esigenze del nostro organismo e l'alimentazione può fare davvero la differenza per sentirsi bene e affrontare al meglio le giornate più afose. Ma quali sono gli alimenti da privilegiare e quali è meglio consumare con moderazione? Andiamo a scoprirlo.
3: E cerchiamo di prediligere come sempre frutta e verdura di stagione, quindi cibi freschi. L'estate ci aiuta sicuramente, ci offre diversi prodotti, quindi melone, anguria, piuttosto che pesche, albicocche, lattuga, pomodori, cetrioli, zucchine, quindi tutti cibi molto freschi che ci possono aiutare. Le linee guida ci consigliano un consumo giornaliero pari a 5 porzioni tra frutta e verdura, idealmente 2 porzioni di verdura ai pasti principali e 3 porzioni di frutta da suddividere durante la giornata come preferiamo. Sicuramente evitare il più possibile i pasti troppo ricchi, troppo abbondanti, troppo elaborati, perché in questo modo andremo solamente a appesantire la digestione e affaticarci. Quindi prediligiamo dei pasti sì leggeri ma pur sempre completi, quindi comunque composti da una fonte di carboidrati, quindi ad esempio una pasta fredda, del riso, del couscous, del farro, dell'orzo, quindi queste insalate di cereali da arricchire con delle proteine. Non dimentichiamoci dei legumi che sono molto importanti, sono le proteine che dovremmo tutti prediligere. Questo in estate viene un po' dimenticato, in inverno è più facile consumare i legumi perché siamo più abituati ad utilizzarli all'interno di

0: svellutate, zuppe, minestre, in realtà sono molto utili e preziosi anche in estate. I legumi li possiamo alternare poi con del pesce, della carne bianca, delle uova, ottima fonte proteica, e solo occasionalmente gli affettati e le carni rosse. Completiamo poi con il pasto con delle verdure e una bella fonte di grassi buoni, quindi il nostro preziosissimo olio extravergine d'oliva, oppure in alternativa potremmo aggiungere all'interno di un'insalata dei cubetti di avocado, ecco.
1: Proseguono le tensioni tra Italia e Spagna dopo l'arrivo di oltre 70.000 migranti a Ceuta, la città autonoma spagnola nella costa nordafricana, dopo la sospensione temporanea dell'accordo di Schengen decisa dal governo italiano. Ora l'attenzione si concentra sulle misure di controllo introdotte dagli aeroporti per i passeggeri in arrivo dalla Spagna. Allora andiamo a sentire il servizio di Lucrezia Marini.
2: Nessuna chiusura delle frontiere, ma controlli più rigorosi negli aeroporti italiani, anche perché arriverà dalla Spagna all'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova. Le nuove disposizioni adottate dal Ministero dell'Interno potrebbero tradursi in verifiche più approfondite rispetto al passato. Le modifiche però non interesseranno i cittadini dell'Unione Europea, che continueranno a viaggiare secondo le regole attualmente in vigore. I controlli saranno invece rivolti ai passeggeri provenienti dai paesi extra-UE, che faranno ingresso in Italia dopo essere transitati dalla Spagna, con l'obiettivo di verificare la regolarità della loro posizione e dei documenti di viaggio.
3: Nel caso specifico dei passeggeri italiani e spagnoli che arrivano dalla Spagna, hanno un canale dedicato in cui praticamente transitano esibendo semplicemente il documento alla polizia di frontiera. Questo è quello che è stato richiesto dagli organi di controllo. I passeggeri invece in possesso di documento non comunitario devono in questo periodo transitorio effettuare i controlli di frontiera coi banchi di passaporti.
1: Allora chiudiamo così questa edizione del TG55. Io vi ricordo come sempre tutte le notizie le trovate aggiornate sul nostro sito e sui nostri social, ci trovate come primocanale.it. Allora io vi auguro un buon proseguimento, ma restate qui su Primo Canale.

Amici Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì in prevalenza soleggiato sulla Liguria, salvo per la possibilità sul ponente Ligure, a partire dai settori interni, di qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera, che potrà sconfinare sulle zone limitrofe. Andiamo a vedere proprio nel dettaglio la provincia di Imperia. Un avvio di giornata con sole assoluto protagonista, poi tra pomeriggio e sera sarà possibile qualche nota instabile, specie a ridosso dei rilievi. Calde d'afa intensi, con punte massime intorno ai 30 gradi. Sul Savonese situazione pressoché analoga, con sole prevalente al mattino, maggiore variabilità invece nella seconda parte del giorno. Qui le temperature massime raggiungeranno i 30-31 gradi, e specie nei grandi centri urbani. Su Genova sarà una giornata per lo più soleggiata, un po' più di variabilità tra pomeriggio e sera, e con temperature massime che sfioreranno anche i 32-33 gradi. Sul Tigullio i cieli saranno sereni o al più velati, e con venti deboli e mar ligure calmo. Situazione pressoché analoga anche sullo Spezzino, con ampi spazi soleggiati, al più qualche innocua velatura solo di passaggio. Ci attende un venerdì inizialmente ancora in prevalenza soleggiato sulla Liguria. Poi tra pomeriggio e sera, sui settori interni a ridosso dei rilievi, qualche temporale di calore. Venti ancora deboli con mar ligure calmo o poco mosso e caldo ancora intenso. Per tutti i dettagli precisi, vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

Scrive Roberta sulla sigla, scrive Roberta. Mi piacerebbe avere attenzione da AMT. Vabbè, questo Roberta vorrebbe avere attenzione, hai detto niente Roberta. Abito a Campo Morone. Un giorno sì e uno no, saltano le corse, le corriere della vallata, le conseguenze, si perde il treno, si arriva in ritardo al lavoro, a scuola. Sembra che diminuiranno le corse l'anno prossimo. Che facciamo? Voliamo? Sì. Sì, soprattutto i bambini, perché mi sembra di capire che gli scuolabus che AMT non farà più, non assicurerà.

0: più servizio di scuola bus, i bambini, beh, facciamo, ammesso che qualche tribunale dei minori non ve li porti via, possiamo insegnare i bambini come i bambini nel bosco, con la house school, no? A casa, poi però la procura ci porta via i bambini e dice: ma MT non mi ha dato scuola bus, e io li insegno a casa, che devo fare? Scusate, pronto, buongiorno.
1: Ciao Fuji.
0: Fuji, buongiorno.
1: Volevo sapere, Matteo, se non hai niente da nascondere, se dovesse la magistratura chiederti qualcosa
0: del maestro,
1: fai leggere i messaggi, mi fai leggere i tuoi messaggi o no? Cioè, se non abbia niente da nascondere, non capisco come mai questa posizione allo stress.
0: Okay.
1: E poi volevo dire una cosa invece riguardo le donne piccole e grandi, no? Meno male che non siamo a Pucchette oppure a Bali, che bisogna presentarsi col pareo come ministro, perché poi c'è chi fa bella figura e chi no.
0: Beh,
1: ti saluto, una buona
0: grazie,
1: giornata.
0: Grazie, grazie. Allora, Del Mastro, ci riferiamo a Del Mastro. Del Mastro, avvocato penalista del Biellese. Parliamo delle chat che lui ha scambiato con la famiglia Caroccia. Il Caroccia padre è in carcere a Viterbo, sta scontando 4 anni per una roba che odora di mafia. Del Mastro compra quote della bisteccheria poi, sentendo odore di bruciato, le rivende alla figlia di Caroccia. È chiaro, si scambiano dei WhatsApp. Del Mastro stesso dice: io le metto, perché Del Mastro dice, Del Mastro non è inquisito, attenzione, perché qua si va in galera. Del Mastro non è inquisito, l'avvocato penalista Biellese, lo ripeto 3 volte, perché qua si va in galera, non è inquisito. Lui dice: io le metto a disposizione. Addirittura ha fatto una battuta, dice: mi scambiavo perché Caroccia, questo che è in carcere a Viterbo, qui non si va in galera è andato lui, non io, dice voleva chiamare la bistecceria, la famosa bistecceria, voleva chiamarla come per echeggiare i grandi alberghi, voleva chiamarla 5, non sto scherzando, 5 stelle. E Del Mastro gli dice: ma come, io che sono dei Fratelli d'Italia, la bisteccheria dove vado e ho le quote la chiamo 5 stelle? Dice: tu sei matto. Però Del Mastro dice: io le metto a disposizione. La giunta della Camera ha votato no, la maggioranza ovviamente è del partito di Del Mastro, ha votato no. Il procuratore di Roma, il super procuratore Francesco Lovoi, ha detto: ma io allora mi rivolgo alla Corte Costituzionale per poter vedere le chat di Del Mastro. Qual è la motivazione? Perché la giunta ha detto di no? Perché quando la procura acquisirà il cellulare di Del Mastro, certo non leggerà solo le chat che lui ha scambiato con Caroccia e con la figlia di Caroccia, ma tutta la vita di Del Mastro. La moglie, le figlie, il figlio, lo zio, il cognato, quello messo meglio, quello messo peggio. Quindi c'è un'invasione nella vita di... Però il procuratore Francesco Lovoi, che ha 67 anni, ne dimostra un po' di più, super procuratore di Roma, chiederà alla Corte Costituzionale, mi fido, e avremo finalmente queste cose di Del Mastro, di Caroccia e della bisteccheria. Che vedevo di? No? Bon. Allora, take a take. Che succede? Non c'è? Ma no, figurati, no. No, vabbè, per carità, ci ha lasciato Francesco Guccini. Dispiace. Beh, penso ne parleremo tanto, boh, non so, oggi, domani, nei prossimi giorni. Il cantastorie, il cantautore di Pavana, che peraltro avevo conosciuto personalmente, pensate che ho un disegno che mi fece Francesco Guccini, perché lui era anche un grande umorista, e venne, quando frequentavamo, giovani appassionati, il Festival dell'Umorismo di Bordighera. Amici di Bordighera, sapete di cosa sto parlando, no? Del nostro festival, il Festival della Palma d'Oro, il festival che ci vedeva tutti giovani imberbi a Chelui, da Chelui, nella promenade che porta al Cursal. E beh, venne invitato Francesco Guccini, uomo di spirito, e mi fece un disegno molto molto divertente, che ho ovviamente in casa, finirà poi non so dove, no? Però quanti concerti, la canzone Incontro, per esempio, Francesco Guccini, canzone

0: Fabre, c'è il suo parere, le sue considerazioni, e peraltro abbiamo scoperto in tanta età che era socialista. Noi pensavamo fosse comunista, quando cantava la locomotiva, chi non ha alzato il pugno chiuso, no? Chi non ha alzato in segno di vicinanza, solidarietà, protesta, il pugno sinistro chiuso. Noi pensavamo fosse, invece abbiamo scoperto che era socialista. Tante volte siamo stati quindi più a sinistra di lui. Non so se il messaggio è arrivato. Pronto, buongiorno.
1: Ciao Enrico, sono Enrica da Sesto.
0: Enrica, buongiorno.
1: Allora, io vorrei un po' sapere come mai che per difendere il Conte chiamano tutti per parlare di Del Mastro.
0: Sì.
1: Ma mi sembra la stessa cosa. Cosa ha combinato Conte? E non vuole andare neanche, almeno oggi dovrebbe andare a testimoniare, a dire tutto quello che ha combinato, perché l'ha combinato, vogliono ancora difenderlo. Io non lo so, io guarda, sono proprio arrabbiata, non dico la parolaccia perché tanto
0: certo.
1: È giusta questa cosa qua. Cosa c'entra Del Mastro metterlo sempre al confronto con Conte? Mi sembra che le cose siano un po' diverse, no? Diverse.
0: E che noi guardiamo, invece di guardare a casa nostra, guardiamo in casa degli altri, ed è solo l'inizio della campagna elettorale. Il problema in questo momento, allora, se voi leggete i giornali, ma quelli importanti oggi, non quella roba, roba apposta che arriva da internet, ma leggete i quotidiani dove ci sono colleghi certificati, colleghi che si firmano, troverete le prime pagine su Del Mastro che vi raccontano quello che vi ho raccontato io. Io non sono di parte, vi racconto la cronaca, spero di avervi spiegato bene in 3 minuti qual è la posizione, qual è la situazione. Vi ho raccontato anche quella gag di Del Mastro, che non è mia, è vera, del 5 Stelle, il ristorante non più la bisteccheria, ma il 5 Stelle, è lui che dice, ma come io sono di Fratelli d'Italia, chiamo 5 Stelle, per dire. Le pagine successive riguardano Conte, ma riguardano il problema che ha Conte con Elly Schlein, perché sì che sono andati insieme all'osteria l'altro ieri a mangiare, osteria, e guardate che quell'H davanti costa, Uno pensa, dice, all'osteria è una roba da proletari, da poverini, no? Da poverini, povera gente, invece si paga, si paga. E quindi hanno rimesso insieme i cocci. Il problema è la posizione di Conte sull'Ucraina e sulla Russia di Putin, che non va assolutamente d'accordo con quella dei PD. E il problema è questo. Il problema sono le primarie, le vogliono o no. Pensate ancora oggi, al termine di un lungo articolo, documentato articolo sul quotidiano più importante d'Italia, spiccava, indovinate un po', in chi dovrebbe federare, quindi ricomporre il campo largo, indovinate un po', nelle ultime righe, chi spunta? Bravi, la nostra sindaca, nome e cognome, dice sarà forse lei a, dopo una lunga disamina sulle cose che deve mettere insieme il campo largo. Chiuso. Tra poco, pensavo oggi di non parlare di politica, perché abbiamo parlato che non parlaste di politica, abbiamo parlato di condizionatori, no? Ho ricevuto centinaia, di messaggi di moda, le donne, comunque parliamo delle donne, va benissimo, tanti uomini non sanno cosa si perdono, proprio non hanno idea di cosa si perdono ed è incomprensibile per me, giusto Filippo, no? Cioè, è incomprensibile poi, per carità, adesso arriva Siriani, salute, siamo entrati pesantemente in politica, è solo l'inizio della campagna elettorale, è solo l'inizio, della legge elettorale non ne parliamo, è meglio, vedo un po' cosa mi scrivete, il telefono è finito? Con la politica vi siete allontanati, appena avete sentito odore di politica vi siete allontanati? Ma penso di no dai WhatsApp. Dunque, Conte si è dimesso per andare all'audizione del Covid, ma è la destra che non lo vuole. Bisogna informarsi, dice Sergio. Dunque, dispiacere per la scomparsa di Francesco Guccini. Sì, la mia gioventù accompagnata le sue canzoni, Daniela, e tra tutte le sue canzoni Incontro, eccolo qua. Francesco Guccini, tra tutte le sue canzoni Incontro è quella che ha, cioè o stavi con Baglioni o stavi con i Pooh oppure stavi con Francesco Guccini, Claudio Lolli, no? Pino Daniele, ragazzi 11:15, brevissima pausa tra poco.

Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

al via negli ospedali genovesi il nuovo percorso di chirurgia protesica di anca e ginocchio con dimissione entro 24 ore. Si tratta di un nuovo modello organizzativo e assistenziale destinato a innovare la chirurgia ortopedica e a migliorare l'esperienza dei pazienti. La sperimentazione inizierà a settembre al San Martino per poi essere estesa a tutti gli ospedali di Genova. Prevenire le truffe a danno delle persone anziane più fragili è l'obiettivo della settembrata antitruffa, l'iniziativa che porterà per tutto il mese di settembre sul territorio regionale laboratori e incontri per aumentare la consapevolezza dei rischi e rafforzare gli strumenti di difesa, soprattutto in ambito digitale. Prima riunione per il comitato istituzionale del tavolo Formare, l'organo di indirizzo strategico nato per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione, della formazione professionale e il tessuto produttivo della Blue Economy. In Liguria ci sono tante opportunità in questo settore e anche grazie a questo strumento i giovani avranno gli elementi necessari per coglierle al meglio. Tilse ha approvato il bilancio 2025, oltre 140 fondi amministrati per un valore complessivo di 559 milioni, in crescita rispetto al 24. L'attività svolta ha portato alla deliberazione di 16.711 agevolazioni per un importo di 132 milioni, destinati a imprese, famiglie ed enti pubblici del territorio ligure. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Sentiamo la nuova telefonata, 11.17. Pronto, buongiorno.
1: Sì, buongiorno, mi scusi. Sono Franco di Cornigliano.
0: Sì, buongiorno Franco.
1: Abito in piazza Mario Conti.
0: Sì.
1: Una curiosità mia e di tutti quanti.
0: Cosa succede in piazza? Sì.
1: Lei può darci mica qualche informazione di quando si faranno questi benedetti lavori? Perché piazza Mario Conti è tutto un cantiere.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì.
1: Da più di un anno sì. E mezzo più o meno. Lei sa qualche cosa?
0: Allora, Franco, sì. Allora, io temevo questa domanda. Lei sa che Cornigliano è nel mio cuore, no? Probabilmente lei saprà che ogni mese da 14 anni esce il corniglianese, no?
1: Certo.
0: Ecco. E temevo, è uscito, l'ultimo numero è uscito l'altro ieri, è stato portato dal tipografo l'altro ieri. Il numero è gratuito, ne parlo, è un giornale gratuito, non si arricchisce nessuno, ci impoveriamo solo, però si arricchisce la cultura. Allora io temevo questa domanda perché sono passato per l'ennesima volta davanti a piazza Mario Conti l'altro ieri per andare a fare una commissione da un artigiano di Cornigliano. Quindi sono passato davanti, poi sono girato verso via Bertolotti, sono passato davanti a questo cantiere dove c'era l'ex distributore dell'Agip. E non so nulla, cioè l'ennesima volta ho rivisto l'ennesimo cantiere che è aperto da millenni, prima bisognava bonificare le vasche, c'era il distributore dell'Agip, bisognava bonificare la zona. E non sapendo nulla, temevo, ho detto sta a vedere che se mi chiamano in trasmissione io non so cosa dire. E non so cosa dirle perché è imbarazzante. C'è questa piazza, Mario Conti, un cantiere enorme, prende tutta la piazza e sapete se c'è bisogno di spazio, no? Di auto, di parcheggi, di quello che volete. E c'è questo cantiere infinito che riguarda l'ex distributore dell'Agip che è ancora lì. E io stesso avrei dovuto chiamare me in trasmissione per dire Henry, sai qualcosa? Non so nulla, non so nulla. Io sono passato in macchina, caro Franco, non so se c'è il cartello con inizio, fine lavori, non lo so. E tremavo pensando a questa domanda, perché mi sarei trovato nudo davanti e non so cosa dirvi, non lo so.
1: Questa è una domanda così che un po' mia e di tutti quanti di piazza Conti.
0: Certo.
1: Va bene, grazie mille.
0: Grazie, chiederò al Presidente.

0: chiederò al presidente del municipio.
1: Quando sa qualcosa io vi guardo sempre perché certo. È molto interessante, sì. Conosce benissimo il suo lavoro. Parlando vedo che fa tutte le analisi logiche sulle parole, che è molto interessante. Io torno, quando parla lei torno anche a scuola perché parla veramente bene, è istruito, bravissimo.
0: Pensi che vorrei, sono anni che lo chiedo, non so se era venuto anche un regista di importantissimo, che chiedo una lavagna come Alberto Manzi per fare dei disegni, per disegnare meglio le cose, per scrivere le cifre, perché qua una volta scritte rimangono scritte. Non so se riuscirò ad averla l'anno prossimo, nella prossima stagione, anche una lavagna per disegnare, non è mai troppo tardi, no? Per farvi vedere alcune cose, ma non per insegnarvi niente, perché se ci sono delle cifre, parliamo di Conegliano, quanti metri quadrati di territorio dell'ex Italsider, ex Silva possono essere dati alla portuale? 500.000, lo scriviamo e rimane lì scritto, ripeto, non per insegnarvi niente, io non devo insegnarvi nulla, sapete già tutto, ma per scrivere delle cifre, per scrivere delle cose e per capirci meglio. Sono 10 anni che la chiedo, una lavagna elettronica, ce l'ha Gramellini, ce l'hanno tutti. Ciao Vittorio, adesso arriva Vittorio Siriani. E vorrei averla, l'avremo mai Filippo? Vorrei averla, sarebbe la novità pazzesca, vorrei girare per lo studio, camminare avanti e indietro per lo studio, non avere questo tavolo bellissimo, cioè averlo ma più piccolo, e vorrei avere tutte, vorrei avere questo paio di cose. Grazie caro, da Piazza Mario Conti, piazza nella quale lei ricorderà, sono passati quanti, una decina d'anni, ci fu un terribile fatto di cronaca, è ancora in linea l'amico di prima, no? È andato giù. Ci fu un terribile fatto di cronaca, un poliziotto sterminò la famiglia e anche se stesso. Parliamo di, sì, almeno una decina di anni fa. Terribile quello che accadde. E ci si accorse della tragedia perché arrivarono tante macchine della polizia e si capiva che era qualcosa che usciva, no, dal normale gesto tremendo. Vabbè. Grazie. Allora, il maestrone, Francesco Guccini, il maestrone, in un'altra, magari fosse sabato, ci potremmo dire, se la cosa interessa, qual è la canzone di Francesco Guccini, che più, eccolo qua, il maestrone di Pavana, e i suoi erano fornai, avevano un forno durante la guerra, riuscivano a sfamarsi perché avevano un mulino e quindi un forno, le farine, lui è cresciuto in quel contesto, il maestrone di Pavana. Poi oggi centinaia di persone vi diranno di averlo conosciuto e parleranno di sé più che parlare di Guccini. Perché poi è così, diciamo, ricordo che noi scoprimmo solo 2 anni fa, dopo una lunga intervista, direi al 7 del Corriere della Sera, che è sempre stato, era socialista. Noi pensavamo fosse ancora più in là, no? Il pugno chiuso e la locomotiva. Gli eroi sono tutti giovani e belli. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno Enrico, sono Gianni da Marassi.
0: Sì Gianni, buongiorno. Gianni.
2: Ciao, buongiorno. Senti, volevo sentito dire una notizia che la Salle si vuole federare.
0: Allora sì, sport. Sì, allora sarebbe una carta da giocare. Se non ci si dovesse mettere d'accordo, oggi il più autorevole quotidiano italiano, se tu mi fai la gentilezza di parlare tu, ti vado a cercare le ultime righe dell'articolo.
2: Io voglio dire, come sindaco di Genova a me non piace, diciamo così, ma per tutto quello che succede a Genova, così, come per quanto riguardano le competenze comunali, poi fuori a me non mi piace, le cose che pensi di Genova, ha aumentato tutto, Tari, ha tagliato il bus anche la navetta per andare a Peli, anzi è proprio adesso di tirarla fuori per far vedere la bellezza di Genova dal porto a Peli, perché è anche bella Genova sul mare, no? E invece sì. Lei ha tagliato le cose, ha fatto tutto questo casino qua. Però il fatto che i conti alla Svani si facciano federare dalla nostra sindaca, io sono contento che vada a Roma, io sono felice che se la portano via, che vada a Roma, sono tranquillo, così ai casini che fa Genova li farà anche a Roma. Però allora. A me, per un uomo per un

0: un uomo come Cotes, ex presidente del Consiglio due volte, e Raslines, che è partito in posizione più grande in Italia, ma sarebbe un'offesa per io posso Raslines e Cotes, mi sentirei offeso di
1: fare. Allora, guarda, grazie per aver parlato, ho trovato l'articolo oggi e di oggi, non è di ieri e di oggi. Maria Teresa Meli, intanto è una donna, è una giornalista, bravissima, la seguo, e lei segue le vicende del Partito Democratico in primis e del Campo Largo in primis secundis, ma segue questo. Quindi un lungo articolo, non vi dico il quotidiano perché ve ne parlo spesso, sembra che abbia un contratto con loro magari, quindi un lungo articolo, Maria Teresa Meli oggi dice, inizia parlando di Guerini. Ieri il presidente del Copasir ha fatto ricorso a tutte le sue capacità di autocontrollo per non alzare la voce, la rabbia dei riformisti per la risoluzione Filoconte, un salvataggio last minute, un lungo articolo, aspetta che finisco, lungo articolo, arriviamo alle righe finali, diceva questa è un'altra puntata, l'ennesima, lo scrive Meli, lo scrive Maria Teresa Meli, io leggere, pensiero non mio, lo dico così capire meglio, è un'altra puntata, l'ennesima, della telenovela che ha per protagonisti l'ex premier e la segretaria PD, che potrebbe a breve arricchirsi di un personaggio in più. Indovinate chi è questo personaggio in più? Siamo alle ultime due righe. Una lunga disamina, Conte, Schlein, la Piccolotti, tutti, arriva alla fine, ripeto, perché il personaggio in più, la sindaca di Genova, Silvia Salis, sollecitata da più parti a scendere in lizza, e termina, che non si fa mai, puntini. Stop. Grazie, vado in regia, sta per arrivare Vittorio Siriani, quindi prepariamo lo studio per il nostro Vittorio e preparate per lui tutte le vostre telefonate, tutte le vostre curiosità, perché ritorna con noi il grandissimo Vittorio Siriani. A tra poco.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: A Moneglia prosegue la decima edizione del Festival Doppio Giallo, la rassegna di incontri con scrittori intellettuali che tratta i temi di attualità politica, inchieste giudiziarie, scienza, politica e intelligenza artificiale. Ultimi appuntamenti 7 e 8 agosto con il Festival In una notte d'estate, la rassegna teatrale di Lunaria, giunta alla 29esima edizione con spettacoli di prosa, danza e musica d'autore. Musica e celebrazioni religiose dal 7 al 10 agosto a Pezzonasca di Moconesi in occasione della festa della Madonna dei Fiori. Previsti anche stand gastronomici con specialità locali. L'8 e il 9 agosto Avegno si prepara ad ospitare San Lorenzo sotto le stelle, due serate dedicate alla musica e alla tradizione enogastronomica ligure. A partire dalle 19 con ingresso gratuito, musica e stand gastronomici. Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con la Sagra dei Pansotti alla Gaiazza, organizzato ogni estate a Ceranesi dalla parrocchia di Santa Maria Assunta. Musica, balli e soprattutto i tradizionali pansotti con salsa di noci. Grande festa a Cogoleto in occasione delle celebrazioni patronali di San Lorenzo. Dopo la processione per le vie del centro e la tradizionale sagra, la serata si concluderà intorno alle 23 con uno spettacolo pirotecnico sul mare.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
5: Amici Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì in prevalenza soleggiato sulla Liguria, salvo per la possibilità sul ponente Ligure a partire dai settori interni di qualche temporale di calore tra

pomeriggio e sera, che potrà sconfinare sulle zone limitrofe. Andiamo a vedere proprio nel dettaglio la provincia di Imperia. Un avvio di giornata con sole assoluto protagonista, poi tra pomeriggio e sera sarà possibile qualche nota instabile, specie a ridosso dei rilievi. Calde d'afa intensi con punte massime intorno ai 30 gradi. Sul Savonese situazione pressoché analoga, con sole prevalente al mattino, maggiore variabilità invece nella seconda parte del giorno. Qui le temperature massime raggiungeranno i 30-31 gradi, specie nei grandi centri urbani. Su Genova sarà una giornata per lo più soleggiata, un po' più di variabilità tra pomeriggio e sera e con temperature massime che sfioreranno anche i 32-33 gradi. Sul Tigullio i cieli saranno sereni o al più velati e con venti deboli e mar ligure calmo. Situazione pressoché analoga anche sullo Spezzino, con ampi spazi soleggiati, al più qualche innocua velatura solo di passaggio. Ci attende un venerdì inizialmente ancora in prevalenza soleggiato sulla Liguria. Poi tra pomeriggio e sera, sui settori interni a ridosso dei rilievi, qualche temporale di calore. Venti ancora deboli con mar ligure calmo o poco mosso e caldo ancora intenso. Per tutti i dettagli precisi, vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebimeteo.

0: Signore e signori, grande ritorno con oggi, un'ora insieme con il grande, grande, grandissimo Vittorio Sirianni.
1: Basta,
0: Vittorio,
1: grazie per questo grande, per favore. Poi però, il grande ritorno è tuo, perché giovedì non c'eri, no, mi mancavi molto.
0: Settimana scorsa sei stato con Franco Nativo, ora spero che tu, tornando con me, possa ritrovare. Ti stanno chiamando.
1: No, no, ma io chiudo. No, non chiamatemi sul telefonino, perché vedi, non chiamatemi per favore, perché sono impegnatissimo con il mio amico Enrico. Ma allora, cavolo.
0: Chi è? Non c'è,
1: non lo so io.
0: Tanto arriva la telefonata, invece di arrivare lì, arriva all'800-580-771. Poi delle belle notizie da darti, anche delle domande da parte dei nostri telespettatori. Sentiamo, andiamo per ordine, no, Vittorio?
1: Andiamo per ordine.
0: La voce, pronto?
2: Buongiorno Enrico.
0: Oh, vedi la domanda, eccolo qua, Giorgio.
1: Chi è Giorgio?
0: Avevo già anticipato. Buongiorno. Pensa
2: Buongiorno,
0: che ho anticipato a Vittorio il carattere della tua domanda.
1: Madonna.
0: E ho detto che sarebbe stata trascendentale, vero Vittorio?
1: Me l'hai detto, sì, ma
0: te l'ho detto, no?
1: Sì, ma il trascendente.
0: Beh, ascolta, adesso è Giorgio, tifoso non vedente, tifoso sandoriano.
1: Sì.
0: Per il quale ci sarà una sorpresa che racconteremo. Però una domanda per te, Giorgio.
2: Sì. No, due domande.
0: Due domande, io sapevo una.
1: Sì, è una giornata.
0: No, gli autori.
2: La prima è quando attraversava lo stadio con l'impermeabile che aveva, l'ha messo da qualche parte, l'ha tenuto l'impermeabile, Vittorio?
0: Hai capito?
1: Sì, sì, prego.
2: Ti dico la seconda.
1: Sì.
2: Cosa ne pensi te dell'aldilà?
0: Ecco. Dell'aldilà. Questa è la trascendenza, hai capito?
1: Ah, dell'aldilà.
0: Ti avevo avvisato. Cosa?
1: Ma io sull'aldilà non penso assolutamente niente, perché vivo un momento.
0: Cioè, te sei al di qua.
1: Io sono al di qua.
0: Adesso siamo al di qua.
1: Sì, ma non so, io non.
0: Non è
1: io al momento sono arrivato a una soglia, per cui vedo davanti a me un grandissimo spazio bianco, grigio, bianco, che è grande, infinito, e su quello io mi sto muovendo,
0: però
1: ovviamente non so che cosa
0: accadrà. Presto.
1: Com'è?
0: No, è presto ancora.
1: È ancora presto, però mi dà un senso di grande leggerezza, arrivato a questo punto, quindi al di là sarà un qualcosa che noi vediamo per esempio oltre l'orizzonte, ci chiediamo ma cosa ci
0: sarà? Esatto, infatti
1: noi aspettiamo, noi siamo tranquillamente per vivere felici in questo momento.
0: Ma intanto guardando, ci sarà, ci sarà.
1: Ma questo non lo so.
0: Non lo sappiamo.
1: Se c'è meglio, se non c'è, ma poi che cosa?
0: Che cosa?
1: Appunto, ci può essere.
0: Se fossimo musulmani, probabilmente avremmo delle giovani fanciulle.
1: Ma chi lo sa?
0: Noi siamo cattolici.
1: Chi lo sa? Avremo tutto un mondo, non lo so.
0: Strani musulmani.
1: Io penso che bisogna pensare molto al presente.
0: Sì, sì, pensiamo al presente.
1: Soprattutto quando si raggiunge una certa.

0: età, si guarda avanti, esatto, e si ha un grande spazio su cui muoversi, galleggiare,
1: ecco,
0: e quindi questo è il momento. Sul fatto invece l'altra domanda dell'impermeabile,
1: qui passiamo al passato.
0: È già al passato, perché qui voglio raccontare veramente un episodio interessante. Perché negli anni passati,
1: sulla 5.
0: Lo stadio, lo stadio di Marassi era fatto in un certo modo molto bene, per cui però noi giornalisti, quando finiva la partita, dovevamo passare da un cancello, è una specie di gabbia, attraversare il campo e entrare negli spogliatoi. Questo era un momento particolare, perché in quegli anni io, un grande anche amico con Mantovani, passavo ed ero attaccato dai tifosi blucerchiati che aspettavano questo momento di spettacolo perché io passassi, mi urlavano di tutto, ma anche questo, vedi, a quei tempi era uno spettacolo non violento, ecco, quindi, però era un momento felice del dopo partita. Passando da quella gabbia c'era un tifoso, che io non lo nomino perché credo che ormai sia andato, che puntualmente mi sputava sull'impermeabile bianco che avevo.
1: Cioè,
0: era bellissimo. Io poi l'ho visto, insomma, era con gli occhi fuori dalle orbite, che appena passavo tentavo di sputare. E io ho quell'impermeabile che tengo ancora, ed era un bellissimo impermeabile abbastanza bianco, con qualche ancora punto,
1: qualche traccia
0: di queste cose.
1: Del DNA.
0: Quindi era un momento che dava spettacolo a questa cosa. Però ricordo questo episodio e quell'impermeabile famoso lo tengo sempre. Quindi è un impermeabile che piaceva anche molto a Mantovani, il quale fra l'altro un giorno mi ha regalato invece una sciarpa bianca da mettere su quell'impermeabile, dicendo
1: bianco,
0: che quella bianca che avevo non gli piaceva, era sporca.
1: Va bene. Questo però c'è qualcos'altro che riguarda il passato. Una foto dobbiamo raccontarla, perché Giorgio non vedente,
0: visto
1: ma
0: che
1: è uno scoop.
0: È uno scoop, perché ricevo una foto dal mio amico che si chiama Gianfranco Pascoli, mi pare, Pascali, che mi manda questa foto, non so se riusciamo
1: eccola qua.
0: Guardate, mi prende in giro ovviamente, mi provoca, perché questa è una formazione di un derby che giocavamo come giornalisti, e in quel caso si giocava, si tirava a sorte le squadre, e noi siamo, e io per esempio sono capitato con la maglia della Sampdoria, mi vedete?
1: Eccolo qui, ecco. Vittorio Siriani in maglia, con la maglia della Sampdoria, capisci,
0: ferma
1: Giorgio?
0: Ferma questa foto.
1: Fermo così.
0: Allora, lì abbiamo, pensa, Siriani, e accanto, guardate, sembra uno uscito dai film dell'horror, Paolo Zerbini. Anche lui genuano.
1: Sì.
0: Cioè, e noi siamo stati non costretti, ma a metterla la maglia. Questo dimostra come allora la sportività era veramente simpatica, insomma.
1: Ma certo.
0: C'erano le rivalità, ma c'era anche un grande senso di appartenenza e di amicizia fra le varie maglie. Questa è una squadra che, non so, siamo in quegli anni, 70, 65, 70, se la vediamo tutta, io qualcuno, per esempio, quello sotto di me con la maglia da portiere è appunto Pascali, vedete?
1: Accosciato,
0: quello che mi ha mandato, ottimo portiere fra l'altro,
1: che mi ha
0: mandato la maglia. Vicino a lui c'è, vicino a questo ancora c'è Giorgio Adriani, eccolo, quello lì,
1: che era arrivato.
0: Un cronista del Lavoro. Ecco, poi altri, per esempio, se andiamo sulla, ecco, nella prima fila, alziamo,
1: sì,
0: ecco, allora, il secondo da sinistra è Massimo Maccaroni.
1: Ah, in piedi,
0: il terzo in piedi non me lo ricordo, il quarto è Mauro Traverso,
1: poi Zerbini,
0: Siriani, accanto a Siriani c'è Grasso, che era un mitico accompagnatore del Genoa, che in quel caso lì faceva l'arbitro.
1: Okay.
0: Ecco, io lo ringrazio molto Pascali, perché questi sono ricordi.
1: Anni?
0: Saremo, adesso io non 65, okay, 70, quando... Adesso questo era un derby, ma allora era di moda che noi giornalisti, con la formazione nostra, affrontavamo le compagnie di rivista che arrivavano allora all'Augustus, che allora era il teatro. E questo no, questo era oggi probabilmente niente. Un derby del, contro un'altra, okay. un'altra
1: ci deve essere una telefonata, direi.
0: Quindi,
1: pronto? Pascali,
0: grazie, un saluto, un abbraccio.

0: faccio.
1: Poi c'è un'altra
0: ricordo.
1: Bella notizia, pronto? Pronto?
2: Pronto?
1: Allora, la bella notizia, mi diceva la nostra corrispondente Chiara Orru, no? Ti ricordi, abbiamo parlato di Chiara, Chiara a proposito, sì, delle nel senso
0: delle palle?
1: Sì, nel senso che giovane stagista adesso
0: eccezionale.
1: Eccezionale. Diceva che sui social,
0: sì,
1: hai avuto un successo, cioè la nostra puntata è andata sui social,
0: ah, sì?
1: E ha avuto 60.000 visualizzazioni.
0: Ma figurati.
1: Hai capito?
0: Ma in senso, cioè 60.000 insulti?
1: No, 60.000 preferenze, ah, e l'editore vorrebbe vederti per, insomma, remunerarti in proporzione.
0: Ma
1: perché?
0: Ma no, sono un ospite graditissimo.
1: Sì, sì.
0: Anzi, poi io ritorno, sì, nel mio vecchio mondo.
1: Ma
0: insomma,
1: sì,
0: che,
1: sì, sì, no.
0: No. Però mi fa piacere i 60.000 delle cose. Che poi la Chiara dovrebbe anche ogni tanto
1: infatti,
0: sentirla un po' venire.
1: Ne stiamo parlando. Allora, Fabrizio ti saluta tantissimo, ricorda i tuoi programmi che li seguiva sempre. Il Controsalotto, come nacque il titolo Controsalotto?
0: Ma Controsalotto nacque...
1: Era il periodo in cui bisognava essere contro...
0: Sì,
1: no,
0: era una forma di...
1: Cioè il salotto era quello di Costanzo.
0: C'erano questi salotti un po' così, questi incontri così, abbiamo detto, ma insomma andiamo un po' contro, facciamo una cosa,
1: sì,
0: un po'
1: allora
0: divampante. E nasce ancora il primo anno di Primo Canale,
1: sì,
0: perché quando eravamo ancora in Via Orlando.
1: Via Orlando?
0: Sì, Via Orlando, ecco, in un appartamento di 7 stanze, 5 stanze. e contro salotto lo facevamo nella...
1: Guarda, intervisti Enrico Chiesa.
0: Ah beh, questo sì.
1: C'è dal pubblico.
0: Lì chiedevamo, intervistavamo tutti, insomma, di lì nacque Contro Salotto. Invece no, ti devo dare una notizia importante, sempre su Genova. È arrivato un cobra.
1: Ah.
0: Tu lo sapevi?
1: No, non lo sapevo. No,
0: insomma, tu sai tutto su Genova.
1: Ogni tanto tengo qualcosa.
0: Non sapevi che è arrivato un cobra?
1: No. Ogni tanto tengo qualcosa da parte perché...
0: Allora, io l'ho letto e in queste cose mi ha impressionato. Un cobra si chiama il cobra di Vimercate.
1: Ah, hai capito.
0: Cioè, come abbiamo l'aquila di Ligonchio.
1: Il cobra
0: di Vimercate.
1: Ecco qua.
0: E sai...
1: Sta arrivando.
0: Sai chi sarebbe il cobra?
1: No, non lo so.
0: Eccola qua.
1: Ah.
0: No, questa adesso ti dico perché vediamo queste immagini. Cobra è la più celebre canzone della Donatella
1: Rettore.
0: Ora io non so chi ha dato questo nome a questo, insomma, il cobra è, tanto per chiarirci, Colombo, centravanti del Genoa.
1: Ah,
0: lo chiamano il cobra di Vimercate.
1: Ok.
0: Hai capito?
1: Di Vimercate. Ecco.
0: Allora io non lo so chi gliel'ha dato, se gliel'ha dato perché il cobra assomiglia, non so, nel...
1: Ma dove vuoi arrivare?
0: No, voglio arrivare che mi sono chiesto se questa nascita del cobra sia riferito alla canzone della Rettore,
1: serpente.
0: Quindi però la canzone
1: della Rettore,
0: il cobra del Rettore,
1: il cobra non è un serpente.
0: Ha un altro, il cobra non è un serpente, cioè ha un altro significato, quindi non so se sia un significato da riferirsi a Colombo.
1: Ho capito, mamma mia,
0: no, perché
1: l'hai presa larga.
0: No, ma queste cose sono interessanti,
1: l'hai presa larga,
0: perché mi rifaccio anche un ricordo sportivo, perché nella Samp tanti anni fa c'era un altro giocatore bellissimo che si chiamava Bresciani, che lo chiamavano Biscia.
1: Ah, ecco.
0: Hai capito? Quindi
1: capito.
0: Per dire che Biscia allora, cobra, oggi, avevano queste
1: L'abbiamo
0: caratteristiche,
1: capito,
0: anche perché erano bellissimi ragazzi.
1: Anche i bambini.
0: Va bene, detto
1: telefonata,
0: questo.
1: Telefonata, pronto?
3: Pronto.
1: Signora?
3: Sì?
1: Buongiorno, ben ritrovata.
3: Buongiorno.
1: Prego.
0: Buongiorno signora.
3: Io l'altra settimana chiamo.
0: Sì?
3: Grazie, avevo chiamato il dottor. Buongiorno, l'altra settimana l'ho chiamato per dire se mi sapeva dire della Sampdoria come va. Lei mi ha detto come lo diceva oggi.
0: Infatti io pronta, ho chiesto alla palla, adesso la sentiamo.
1: La facciamo adesso?
0: La facciamo per vedere cosa dice la palla.
1: Ok.
0: Su quelle, lei mi aveva chiesto come andranno i futuri possibili mondiali per l'Italia, vero?
3: Io avevo chiesto della Sampdoria.
0: Ah, della Sampdoria, sì.
1: Della Sampdoria.
0: Della Sampdoria come andrà? Vediamo se la...
1: Lo facciamo adesso, sei pronto adesso?
0: Ma per me lo possiamo fare,
1: sì,
0: anche
1: signora,
0: adesso.
1: Allora, sì, signora, la salutiamo, sì. Ci segua dalla TV, quindi la salutiamo, diamo tempo alla signora di accomodarsi davanti alla TV. Ti ricordo, la tua telecamera è la 5.
0: Non so, ecco, ma dopo...

0: è la 5?
1: E questa davanti a te.
0: Ma
1: guarda,
0: voi siete misteriosi.
1: Eccola qua.
0: Lo fate per non riprendere.
1: Questa Canon.
0: Queste sono le
1: facciamole
0: palle.
1: Vedere. Ecco, fermo.
0: Queste sono le palle. Okay. Va bene.
1: Quale adoperiamo per la stampa? Quella viola?
0: Questa. Ma sì, ma ti ripeto, non hanno senso i colori. Vediamo, allora...
1: Allora, via.
0: Vediamo cosa dice il momento della stampa.
1: Il momento
0: della stampa.
1: Peraltro c'è un record di abbonati, no? Visto lì.
0: Beh, dice 15.000
1: quando passo
0: il
1: mattino.
0: Già, sì, sì.
1: Quando passa il mattino.
0: Vediamo, vediamo cosa dice.
1: Via,
0: perché poi
1: via, gira.
0: Parla
1: gira.
0: Anche...
1: Un po' più... Dai. Stop, fermati. È il momento, eh. È il momento.
0: Allora, la Samp dice,
1: com'è?
0: Controllare l'infermeria.
1: Sì, sì, perché qualcuno,
0: capito?
1: Due mesi.
0: Signora, controllare, cioè, il pericolo della Samp, tanto quanto dice la palla, è che ci sono parecchi infortunati, a cominciare da Insigne,
1: sì,
0: che è l'uomo gol, del futuro,
1: certo,
0: uomo gol della Samp.
1: Certo.
0: Quindi bisogna stare molto attenti su questi infortunati. Se si risolve bene la situazione infortunistica, secondo la palla, secondo me, si può pensare ad una discreta Sampdoria alla campionata.
1: Ma l'infermeria o l'infermiere?
0: L'infermeria.
1: Ah, non l'infermiere.
0: Vabbè, nell'infermeria
1: ci sono infermiere.
0: Spero.
1: No, dico, vabbè.
0: L'infermeria nel senso che ci sono molti...
1: Bisogna controllare le infermiere.
0: Infermiere assolutamente sì, ma ci pensano i giocatori. Quello. Invece no, controllare che pochi, ci siano pochi,
1: esatto,
0: infortunati.
1: Vabbè,
0: questo è un po' il concetto.
1: Certo,
0: ecco.
1: Dispiace. Allora,
0: va bene?
1: Pubblicità?
0: Siamo sì?
1: Sì. Sì, sì, beh, guarda, abbiamo ancora 3/4 d'ora.
0: Va bene.
1: Le vostre domande, le vostre telefonate, prenotate subito la prossima, tra poco.
2: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Ben ritrovati con Vittorio Siriani no, WhatsApp, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Perché qua sono precisini. Il soprannome Cobra di Vimercate,
1: sì,
0: è stato dato da una pagina Instagram divertentissima chiamata Genoano Medio, che sta spopolando molto nell'ultimo anno. Però tu non vai su Instagram.
1: No, io sono...
0: Non si sa se per l'arrettore o meno. Semplicemente sta bene questo soprannome associato al calciatore Lorenzo, che...
1: Va bene, Lorenzo, no,
0: va bene, sei contento,
1: va bene,
0: no?
1: Va bene. No, ma si vede che c'è una somiglianza,
0: sì,
1: fra il modo di giocare di Colombo con il Cobra,
0: okay,
1: credo, no? Così come per Bresciani, Biscia, perché era un personaggio, però era anche...
0: Sgusciava.
1: Sgusciava, ma era anche un bellissimo ragazzo, quindi era un
0: latino. Allora, qui ti accomunano Vittorio Siriani e Lucio Battisti. Come nasce il brano L'Arcobaleno? Sicuramente il nostro giornalista Vittorio Siriani già conosce come nasce il brano di Mogol Bella L'Arcobaleno, portato a successo da Adriano Celentano. Una storia surrealista che emerge al di là, ruota attorno a un medium italiana che viveva a Barcellona.
1: È una notizia che abbiamo, bene, ci interessa molto.
0: Sì, sì, dovevamo vedere qualcosa?
1: Cosa vogliamo
0: una,
1: vedere?
0: Ah, la foto, aspetta. Sì, la foto. La manda Mazzitelli, hai anche una...
1: Enzo Mazzitelli, mio amico.
0: Qualcosa di musicale.
1: Cosa manda Enzo Mazzitelli?
0: Stando in campo musicale. Ah, guarda un po', ti riconosci, sei tu, sei in mezzo che sgusci, anche tu stai sbucando tra, forse, Maria Grazia Barile?
1: Sì, ma la vedo poco.
0: Vedi,
1: però...
0: beh, tu ti vedi cravatta rossa...
1: Sì, esatto.
0: Ah, sei
1: sì,
0: con sì, Dioli, direi.
1: Sì, con la

0: con la Patrizia Dioli.
1: Patrizia Dioli?
0: Sì.
1: E direi la Maria Grazia Padilla.
0: La Maria Grazia, guardate che belle donne, lo sono anche oggi, ma lo erano anche allora, la Dioli e la Barile, ed erano le nostre come si può dire, regine,
1: sì,
0: del teleschermo.
1: Sì. Certo, non erano
0: grande
1: certo...
0: successo con i bei ragazzi genovesi, ed erano delle foto...
1: Non erano certo vallette, ecco.
0: No, erano conduttrici.
1: Tutte protagoniste.
0: E quindi si viveva questo momento felice, non c'era una specie di salotto.
1: Direi bar sport, no?
0: Era il bar sport che
1: direi
0: in pratica ricalcolava, insomma, ricordava un po' la seconda battuta del controsalotto, ecco. Però vedi, ci sono questi personaggi che bucavano il video, come si diceva.
1: Certo, sono rimasti.
0: Perché avevamo allora capito quale poteva essere il programma che interessava alla famiglia, okay, alla gente.
1: Insomma. Alla famiglia. Sentiamo
0: poi la Dioli e la Grazia Marini.
1: Telefonata.
0: Erano stupende.
1: Pronto?
2: Pronto, sono Mauro Pastorini.
1: Oh Mauro, buongiorno Mauro.
0: Mauro.
2: Contadino falegname di tutto e di
1: lui
2: più.
1: È un contadino.
2: Io ho lavorato, non so come certi che sono dei pelanzoni.
1: Bravo, bravo, scusi per esempio.
2: Voglio fare gli auguri a Siviani, grande giornalista e professionista come lei. Voglio
0: grazie.
2: Dire a Siviani che io la palla ce l'avrei, ma non la voglio dire. Per il Genoa... Cosa prevede lei nel futuro, Siriani? Cioè lei non so da che parte è schierato, sandoriano o genuano, non importa, perché io ho mia figlia sandoriana, io non sono come certi sandoriani che accusano il Genoa sempre.
1: No,
2: che no, io lo dico perché l'ho sentito ieri a Telenord, perché c'è un genuano che parla male, dice che abbiamo avuto Bagnoli e Gasperini, che siamo dei contestatori. Noi è come quando si va dal maestro, ogni tanto il maestro sbaglia, bisogna correggerlo, secondo me. Io sono andato a scuola, ho fatto la terza media, però voglio dire a Siviani che mi dia un giudizio lui sul Genoa. Nella
1: Sampdoria
2: auguro tutto il bene e anche al Genoa.
1: A tutti, grazie a tutti, anche a Infantino, a tutti auguriamo.
0: Lasciamo
1: bene.
0: Perdere.
1: Come lasciamo perdere?
0: Ma su Infantino adesso poi ti dirò la mia sensazione.
1: Sì.
0: No, per rispondere al nostro
1: allora,
0: amico, no, voglio dire che è vero che non bisogna, ma sai, la caratteristica particolare dei genoani sono i grandi momenti trionfalistici e le grandi depressioni appena dopo.
1: Okay.
0: Adesso sembra che questo 10-1 sia, non so, successo chissà che cosa. Insomma, basta capire che intanto erano due partite, 4-1 con una squadra così, 6-0 con i ragazzi in campo, i giovani, quindi insomma, però ci sono qualche campanello d'allarme, ci deve essere, però sembra che le cose piano piano si mettano a posto. Adesso per esempio, ecco un appunto, se posso farlo, è questo: hanno già preso 4-5 giocatori come Metric, come Puskas, come Dumbia, come altri, Havel, eccetera. Però dopo aver preso questi sento dire che c'è ancora bisogno di 3 giocatori da Serie A adesso a 20 giorni dalla cosa. Quindi questo però pare che adesso uno, per esempio, che dicono sia pronto da Serie A, sembra un certo...
1: Ieri hanno preso, mi dicono gli autori, un centrocampista dal Siviglia.
0: Sow. Che dicono dovrebbe essere una specie di sostituto di Malinowski come tipo di gioco. Vediamo.
1: Ma un numero 10 per intenderci.
0: Ma sì, un numero 10 che ormai il 10 è passato.
1: Vabbè, però
0: un uomo abbastanza, come si dire, illuminante, insomma così. L'unico problema è che veramente possa essere, che possa dare quel valore aggiunto alla squadra che a questo momento secondo me manca. Però bisogna comunque...
1: Poi va di moda la Spagna, sì, viene dal Siviglia.
0: Viene dal Siviglia, il giocatore almeno sulla carta, ma anche gli altri sono buoni giocatori, però il problema è
1: un senegalese e svizzero, mi dicono gli autori.
0: Sì, è di capire se riusciranno ad inserirsi bene in questa
1: svizzero
0: struttura,
1: di prima generazione.
0: Che peraltro è una struttura già dell'anno scorso, quindi De Rossi ha già 6 o 7 giocatori dell'anno scorso, forti, su cui, ecco, su quello se ci riesce a inserire quei 2-3 da Serie A vera, il discorso può andare tranquillo.
1: Ok, sentiamo la telefonata, pronto?
3: Sono Lucia.
1: Ecco Lucia.
0: Eccola.
1: Sì, domande per Siviani,
0: Dica Lucia.
3: Sì. Allora, io le voglio dire questo: dietro un uomo famoso, importante, c'è sempre una donna importante, che immagino che sia sua moglie.
1: Certo.
3: Ho letto

0: che cantava Amor di Gabriella Ferri, che a Roma era una diva. E poi ho visto delle foto che sua moglie non è niente male, quindi immagino quando cantava, eccetera. E faccio una bella dedica di una persona che insomma ha vissuto tanto e così tanto, perché poi gli anni sono quelli che sono. L'importante
1: parla di me?
0: Sì.
2: Una dedica alla moglie, no? Beh, abbiamo parlato insomma di...
0: Parla la moglie,
1: sì.
0: Qualcosa, non che non gliel'ha mai detto, perché non è, ma invece che le vuole dire da tantissimo tempo.
2: Hai capito, Lucia? Hai capito, Lucia? Quello che tu avresti voluto dire, avresti e non hai mai detto, ma hai detto sempre tutto a tua moglie.
1: Ho detto quasi tutto.
2: Quasi tutto, non
1: no,
2: tutto.
1: Tra l'altro
2: non è che uno dice tutto.
1: No, adesso non vorrei entrare nei problemi, più problemi della
2: propria,
1: però intanto devo, ieri mia moglie ha compiuto il compleanno.
2: Compleanno
1: e quindi... E questo lo voglio dire.
2: Non si dicono gli anni delle donne.
1: Ma se vuoi lo dico anche, però non è quello il problema. Il problema è che oltre 60 anni viviamo insieme, insomma. E quindi questo è una cosa particolarmente per noi interessante, perché ci chiediamo sempre come sia stato possibile stare insieme per 60 anni. E
2: ma
1: quindi questo è. Questo è perché evidentemente io ho delle mie teorie, cioè che...
2: Ma sei una persona complicata, insomma io penso di stare con te.
1: No, però 60 anni vuol dire vivere un percorso sicuramente anche tormentato, perché nella vita...
2: Ma si dice che poi ci si assomiglia, no?
1: Sì, però io ho questa tesi che neanche mia moglie condivide molto, cioè io credo che riuscire a stare insieme fino a questa età, parlo di tutto in generale, non siano problemi che poi sono quelli concreti, non so, le situazioni economiche, il sesso, i figli, eccetera, eccetera, gente che dice io. Ecco, stare insieme, secondo me, si sta insieme perché c'è una creatura invisibile che chissà dov'è, ma che permette a questa coppia di stare insieme, un qualcosa che non sai, però ti chiedi, ma com'è possibile? È possibile.
2: Vedi che siamo nella trascendenza, tu dicevi ma come
1: la trascendenza.
2: E vedi che siamo lì. Allora, vado in regia, telespettatori, approfittate della pausa per le
1: telefonate. Ringrazio Lucia di questo.
2: Però ricordiamoci poi la palla del Genoa, no?
1: Sì, di questo ricordo che mi fa molto piacere, perché insomma ricorda anche quello che è stato un percorso piacevole da amatore di mia moglie, che è una grandissima, cioè mia moglie dice sempre che le ho rovinata la carriera, perché lei avrebbe voluto diventare una grande diva e ha detto peccato, il matrimonio mi ha distrutta. Ti ha distrutta, però per 60 anni mi hai sopportato.
2: Esatto, quello è stato
1: va bene, scusate questi,
2: allora regia e poi torniamo, mi raccomando approfittate della pausa per la linea libera, dai.
3: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qui ci sono dei donatori speciali.
4: Madre, quando si dona?
5: Siamo tutti dalla stessa parte, Jean-Claude.
3: Prima di partire per le vacanze, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: È quasi mezzogiorno quando arriva questo messaggio. Filippo, sono Filippo Doria del Mercato Orientale. Ricordo serata indimenticabile al Covo con Gigi Rizzi. Era il 23 agosto, giorno del mio compleanno. Ciao Vittorio, ciao Henry.
1: Che anno era?
0: 23 agosto con Gigi Rizzi.
1: Eh beh, certo,
0: Gigi giorno Rizzi. Del suo compleanno.
1: Ma,
0: gli scrivo, anno. Sai che si può rispondere, no? Lo sai con...
1: Sì.
0: Anno? Punto interrogativo.
1: Anno del compleanno, perché così mi ricorda anche, perché Gigi Rizzi è stato uno dei nostri grandi protagonisti di Controsalotto.
0: Ah, veniva...
1: E soprattutto di una trasmissione che si chiamava Peccati.
0: Ah.

0: che ha avuto uno dei grandi successi ed era uno dei protagonisti, perché era un mio grande amico. Poi purtroppo è mancato in un modo brutto, l'ho perso, perché era veramente un grande amico ed è stato uno dei grandi protagonisti. Noi l'abbiamo portato con i suoi racconti da...
1: Era un peccatore lui.
0: Beh, era non era come Pirodi l'amateur, lui era veramente il playboy che ha conquistato la Brigitte Bardot. Quindi era un personaggio straordinario.
1: Certo, io non avrei mai.
0: Ma poi era un bellissimo ragazzo, ma anche una persona molto intelligente, simpatica.
1: Eh beh, certo, immagino. Allora, tanti auguri alla signora Sirianni. Gianpiero da Voltri le manda tanti cuoricini.
0: Ah, bene. Lei...
1: E probabilmente tra poco sapremo anche l'anno, perché sta scrivendo Filippo Doria. Se si sbriga. Allora, la palla per il Genoa, hai preparato qualcosa, Vittorio?
0: Ma senti, sul Genoa però non è che ci sia molto da dire, perché sul Genoa invece ti voglio raccontare una cosa che ho scoperto.
1: Un aneddoto.
0: Perché tempo fa avevo letto un articolo molto simpatico di un nostro collega, adesso non ricordo, Arichiello si chiama, del Secolo mi pare, vabbè, e ho scoperto, mi è venuta, perché ho letto una cosa molto interessante, sì. Ho scoperto che il vero segreto del Genoa non è né De Rossi, né la tattica, né i moduli, né gli acquisti, il segreto del Genoa sta in una bellissima ragazza, in una bellissima signora, che si chiama Segreto.
1: Si chiama Segreto
0: perché è una delle Valentina Segreto, perché è una delle nutrizioniste dello staff alimentare.
1: Una nutrizionista,
0: perché devi sapere, ho scoperto che ai miei tempi le cene, i pranzi dei giocatori erano riso in bianco,
1: sì,
0: una fetta di carne,
1: sì, sì, carne
0: poi
1: bianca,
0: ananna, eccetera. Invece qui c'è il Genoa, ha una strategia alimentare straordinaria. Pensa che ho letto che ha un tanto uno chef che è uno straniero, Ergiuni, sì, l'ho citato, per Eugenio Sergrei. Quindi dice eccezionali fra i chef più interessanti. Con lui lavorano questa Segreto Valentina, poi c'è Giulia Martera, mi pare, Martera, quindi che è un team alimentare, capisci?
1: Ah, ecco.
0: Che quindi fa delle cose straordinarie, sopra di tutti c'è un responsabile evidentemente che si chiama Alessandro Corsini, quindi nessuno ha scoperto questa organizzazione. Fanno delle cose straordinarie perché per esempio sono tutte... personalizzati gli integratori, quindi saranno 28-30, ognuno ha una cosa, capisci? Io mi sono citato delle cose incredibili, per esempio fanno le proteine in polvere con la frutta,
1: interessante,
0: ed è la famosa maracujá.
1: Non lo sapevo.
0: E vedi che ti dico delle cose.
1: Ma anche Luca Russo mangia.
0: Beh, Luca Russo sarà anche lui.
1: Anche lui mangerà questa.
0: Ma io ho l'impressione. E poi c'è anche, per esempio, usano lo yogurt greco.
1: Lo yogurt greco,
0: sì, è con granella di pistacchio.
1: Ah, ecco. Non italiano, nel senso, non Parmalat.
0: Sono queste, è una sperimentazione.
1: Sperimentano.
0: Io credo, e poi non solo, ma ci sono, l'ho scritto, perché i dolci chetogenici.
1: Mamma mia.
0: Con le proteine sono quelli.
1: Proteine.
0: Tu capisci che questa, io credo che se De Rossi desse alla squadra, così calcisticamente parlando, una compattezza che ha questo staff, vincerebbe tutte le partite.
1: Probabilmente, sì, probabilmente. Tanto vediamo, insomma, il Genoa in sottofondo. Le squadre hanno finito i ritiri, no? Sono tornate.
0: Sì, adesso il Genoa ha vinto e ha perso quei famosi 10.
1: Ah, è vero che in tour.
0: Sì, adesso però giocherà poi avanti.
1: Sì,
0: ma insomma, arriveranno. Speriamo che arrivino le tre. Tre nomi da Serie A.
1: Certo. Si diceva meglio perdere 10-0 una partita che non 1-0 per 10 partite.
0: Ah, esatto, questa è una buona teoria.
1: Hai capito. Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, finalmente abbiamo lasciato
2: Davide
1: il telefonato. Davide da San Martino, dica.
0: Davide.
2: Allora, volevo un attimino fare qualche passo indietro con il dottor Siriani. Saltando fuori dal calcio. Nelle sue traduzioni spesso ha parlato anche del nostro teatro genovese.
1: Al teatro genovese, sì, con la Maestrocchi.
0: No, il teatro lì.
2: No,

0: teatro,
1: ma anche a livello dilettantistico.
0: Sì, il teatro genovese.
1: Noi avevamo quel bellissimo teatro che era il Tempietto di San Pietro d'Arena.
0: Sì.
1: E se lei ricorda, il direttore, glielo dico con un blocco in gola, il direttore di quel teatro era Rossi Carnardo, che spesso e volentieri è venuto in trasmissione da lei, e anche era direttore di una compagnia teatrale, la T76, e faceva commedia, ha scritto commedia ed è venuto in trasmissione da lei.
0: Come si chiama? Scusa. Ecco, Arnaldo, come
2: Rossi?
1: Rossi Arnaldo.
0: Sì, Rossi Arnaldo, me lo ricordo. Ma io mi occupo... Sì, prego, prego, dica, dica.
1: Era insieme al signor Montarese a gestire il teatro, il Tempietto, la parte teatrale.
0: Me lo ricordo.
1: Aveva la sua compagnia teatrale a livello direttamente. Tutte queste cose stanno sparendo.
0: Fanno?
2: Sparendo. Beh sì, sono, magari sono sparite da un pezzo.
0: Purtroppo sì, perché... il teatro dialettale, guardi, io l'ho seguito per molto, aveva degli spazi interessanti, mi ricordo in passati che si è cercato sempre di creare una compagnia stabile della regione, un qualcosa di come dire di strutturale, come si dice oggi politicamente parlando, ma non si è mai riusciti a creare come c'è per esempio le compagnie napoletane, le compagnie venete, ecco, una compagnia regionale, una compagnia della Liguria, non si è mai riuscito a crearla. Oggi io devo ricordarlo, lo faccio con molto piacere, oggi il teatro dialettale è molto è tenuto quasi alla ribalta da il mio amico Piero Campodonico, che fra l'altro è l'autore dell'inno del Genoa. Ecco, Piero Campodonico è uno che ha vissuto un percorso legato strettamente al teatro dialettale. Io ricordo Montarese, ricordo Arnaldi, li ricordo tutti. Oggi ci sono ancora le compagnie, probabilmente alcune nate proprio dal volontariato, dal desiderio di riprendere la vecchia, antica, bellissima lingua in genovese. E Piero Campodonico è uno dei personaggi che oggi quasi si arrampica alla tradizione per tenerla viva. Detto questo, mi dispiace che purtroppo questo teatro dialettale si sia un po' perso. Ecco.
2: Sì, un po' perso, è anche difficile oggi la gestione degli spazi. Ecco,
0: però c'è qualcuno che vive e porta avanti la lingua dialettale, ecco. E quindi questo è anche un fatto abbastanza positivo. Qualcuno addirittura ha proposto di insegnarlo nelle scuole, insomma, nelle scuole elementari, fare dei corsi di lingua. Sarebbe una bella cosa.
2: Allora, Vittorio, buongiorno. Buongiorno, grazie per tutte le informazioni che ci dai con garbo e cortesia. Mi piacerebbe sapere dove compravi le tue meravigliose cravatte bicolore Michele a Coccella. Mitiche, le tue mitiche cravatte bicolore. No, erano, devi svelare
0: erano
2: questa.
0: Erano le twins, che erano le...
2: No, dove avevi uno spacciatore?
0: Non erano genovesi, le compravo a Milano.
2: A Milano.
0: Perché c'era, adesso io non voglio fare pubblicità, ma c'era una casa che produceva queste, la trovata di queste doppie cravatte fu di... lo ricorderete, un grande che non si occupava di moda, ma si occupava, che era Montezemolo, che però aveva una grande casa di produzione e aveva inventato queste twins, si chiamavano, cioè le due, insomma, le cravatte a due colori.
2: Ecco. Ma quelle tubolare?
0: No, due colori, cioè tu le mettevi e apparivano due colori, quindi era il modo di collegare, tu dici, ma com'è possibile a due cravatte?
2: No?
0: E quindi
2: erano quelle.
0: Non voglio dire la casa, ma insomma c'è stata per un po' di anni, io le conservo ancora e niente, era un piccolo forma di narcisismo.
2: Allora, telefonata. Buongiorno, pronto, buongiorno.
1: Ciao, volevo parlare
2: Adriano.
1: con Silviani.
2: È qua, Adriano.
1: Ciao.
0: Eccomi.
1: Silviani, ti do del tu perché più o meno siamo coetanei.
0: Ma
1: mi hai fatto venire parlando di Campodonico, mi hai fatto venire un senso di tristezza perché ricordavo Barabino, forse Nanni Raffo che tu hai conosciuto.
0: Certo.
1: Nanni Raffo è stato un mio collaboratore per tanti anni. Ho conosciuto Barabino in un'occasione particolare, politica.

0: diciamo, lui era onnipresente, e Peo l'ho conosciuto perché era il professore di mio figlio, abbiamo fatto un sacco di battute, perché io sono sandoriano, lui essendo genuano, oltretutto era un diciamo piccolo azionista, il presidente degli azionisti, no?
1: Era un provocatore, come
0: un provocatore.
1: Piccolo.
0: Poi mi hai fatto venire in mente un'altra cosa.

0: azienda genovese di
1: pasta
0: che ha fatto rappresentante in tutta Italia.
1: Sì, sì. Era un personaggio straordinario, insomma.
0: Sì.
1: Era molto legato.
0: Mi hai fatto venire una tristezza parlando di...
1: Ma no, perché tristezza?
2: Non dobbiamo...
1: Sì, allora smetto di parlare.
2: I ricordi sono vivi.
1: Eh no,
2: ci fanno
1: non
2: vivere.
1: Deve essere triste, perché ricordiamo le cose belle. Quindi non bisogna essere tristi, bisogna ricordare sempre le cose belle. Meno male che abbiamo vissuto cose belle. Guai se continuassimo a ricordare cose brutte. Assolutamente, bisogna ricordare le cose belle.
2: Grazie Adriano.
0: Ciao.
2: Grazie. Allora, la serata con Gigi Rizzi potevano essere gli anni 70, se non nel 1970.
1: Sì, siamo lì.
2: Ricorda una cosa curiosa l'amico di Gigi Rizzi, che è mancato lo stesso giorno in cui è nato, il 23 giugno.
1: Ah, ecco.
2: È una cosa
1: forse
2: di,
1: lo riconosci, adesso mi è, non lo ricordavo.
2: Curiosa.
1: Sì, sì,
2: poi le carte bicolore ce le siamo dette. Tu le hai ancora?
1: Sì, ne ho ancora, ma non vedi, ormai insomma, il modo di vestire, io per tanti anni ho sempre usato sempre giacca e cravatta. Poi ci sono stati gli anni in cui ci si è aperti e quindi le cravatte oggi ne vedo pochissime.
2: No, vedi, guarda.
1: Vedi però delle cravatte, quindi anche io sono diventato...
2: Senti Vittorio, buongiorno signor Siriani,
1: buongiorno.
2: Secondo lei...
1: Sì. Mi dica.
2: La Samp il prossimo anno viene in Serie A, però secondo te, non secondo la palla, cioè almeno io la leggo così, dice secondo lei, ma io non delegherei la palla.
1: No, ma io non mi deleghi neanche io. Come si fa a dire? Cioè, la società ha stabilito che il traguardo per la Serie A dovrebbe essere l'anno successivo.
2: Quindi no.
1: Cioè, anche hanno fatto una specie di previsione dicendo in 2 anni pensiamo di andare in Serie A.
2: Sì.
1: Quindi vediamo se ci riusciranno. È difficile in queste cose dire
2: è difficile, è difficile. Un po' come Trump,
1: forse,
2: però...
1: forse la palla può dare qualche
2: forse
1: indicazione,
2: la palla tra
1: ma
2: poco.
1: Vedremo più avanti qualche indicazione. Ma come ci fa a dire se. Certo che in questo io ho la sensazione comunque che quest'anno la Samp, anche se
2: dirà la sua,
1: comunque sta lavorando con un certo ordine. Mi sembra che sia passata un po' quella buriana, quella confusione, quindi questo può essere un buon avvio. Poi vediamo anche gli accordi.
2: Sentiamo la telefonata, pronto?
3: Oh, signor dottor Siriani, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Signora.
3: Beh, ecco, senta, le dico, non so, decida lei se è una cosa bella o brutta. Io una mattina stavo posteggiando in Corso Mentana e lei è arrivato dietro di me e mi ha detto: ma non mi lascia il posto? Io ho detto no, perché devo lasciare il posto? È vero, io sono sandoriana, oltretutto le lascio il posto. Siriani, si alzi prima la mattina.
2: Ah, ecco. Ma magari pensava che cioè...
1: Ma no, ma non lo so, ma se ero così, sono stato così maleducato di dirle mi lasci il posto.
2: Macchina?
3: Ma me l'ha detto molto gentilmente.
1: Ma
2: magari pensava, vedendo le macchine, che stesse lasciando.
1: No, ma non è, magari le ho detto, scusi, mi
2: sta posso andando
1: mettere,
2: via.
1: Sta andando via, no? Perché mi dispiacerebbe averle usato una scusa.
2: No, ma neanche se ti vedessi.
1: No.
2: Ma non ci credo.
1: E come mai mi ricorda questa cosa?
3: In mezzo a due alberi, c'era il posto la mattina.
1: Sì, mi ricordo, andavo, lavoravo.
3: Allora
1: lavoravo.
3: Mi arrivo e fa, ma signora, perché allora adesso ho 90 anni, ma allora erano...
2: E beh, coetanei.
1: Ma allora forse se era una bellissima ragazza può dare che sia stata una forma di approccio.
3: Ma no, approccio no, però me l'ha detto molto gentilmente.
1: Meno male.
3: No, fino a 6 anni.
1: Meno male.
3: Oltretutto, io sono sandoriana.
2: Oltretutto.
1: Vabbè,
2: quindi già sapeva che era genovano, già sapeva che simpatizzava per il Genoa.
3: A vedere la
1: signora, sì, ma io sono sempre, anzi, io apprezzo molto. Vede, le ho fatto vedere stamattina questa foto.
2: Ha visto la foto di Vittorio Siriani in maglia sandoriana
1: quindi.
3: L'ho conosciuto anche diversamente perché io ero all'Ital Sider.
1: È lì che forse è successo il nostro incontro quando lavoravo in Corso Mentana anch'io. Sì, sì.
2: Certo. Bene.

0: cara.
1: Grazie, grazie signora del ricordo.
2: La saluto, l'abbraccio.
1: Anch'io, grazie, signora, grazie. Contraccambio di cuore.
0: A distanza di tanti anni, hai capito, è rimasto...
1: Un abbraccio che le avrei fatto allora.
0: È rimasto soprattutto un po' così. Se ti avesse lasciato il posto.
1: Sì, vabbè, ma insomma l'abbraccio poteva sostituire.
0: Andiamo in regia per la penultima volta e suggerisco alle persone che chiamano sul cellulare il numero di WhatsApp di passare all'800 640 771. A tra poco.
3: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
4: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
5: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Eccomi.
1: Allora, volata finale, siamo addirittura ad arrivo, Vittorio.
2: Sì,
1: mancano, sì, 6-10 minuti alla fine, quindi ultimo chilometro, no? Lanciamo la volata. Allora, telespettatori, sì. Abbiamo ancora una palla da fare. Dopo quella che riguardava la Samp nella prima mezz'ora, adesso sapremo del Genoa. Domanda tecnica, queste palle quando è che sono venute fuori? Vittorio, lo ricordiamo, visto che parliamo anche di ricordi.
2: E queste sono venute fuori quando...
1: Anni?
2: Diciamo...
1: 2005?
2: Sì.
1: Dopo il G8?
2: Sì. No, prima del G8.
1: Prima del G8? Sì. Prima del 2001?
2: No, allora no, un po' dopo.
1: Dopo
2: perché allora...
1: È stata un'intuizione, diceva.
2: No, ma un'intuizione perché poi c'è stata una forma simile di cosa da Houston, mandato, che allora abbiamo colto, questa cosa abbiamo chiesto, se c'era possibile di farla in chiave naturalmente, molto cose, e hanno mandato...
1: Sì, 2003-2004.
2: Sì. Quindi di lì sono partite e hanno avuto un grandissimo successo, solo legate allo sport. Tant'è vero che noi inizieremo a lavorare veramente con le nostre sfere, le nostre palle, con l'inizio del campionato.
1: Ah, ecco, sì,
2: perché
1: sì.
2: Allora abbiamo le partite e quindi sulle partite
1: possiamo basarci.
2: Ci basiamo, e quindi l'orientamento che possono dare, non il risultato.
1: No.
2: Ma
1: perché loro hanno questa aderenza
2: loro
1: scientifica.
2: Hanno qualcosa di qualcosa.
1: Un algoritmo.
2: È una forma di che sono delle creature invisibili.
1: Quasi,
2: hai capito?
1: Però hanno delle aderenze con la fisica.
2: Qualche aderenza, noi naturalmente abbiamo un software che mettiamo dentro tutta una serie di cose e poi loro decidono, hai capito?
1: Esatto. È un saggio di fisica quantistica.
2: Quantistica. Anche qualitativa.
1: Sì, anche qualitativa.
2: Sì.
1: Protozoica anche.
2: Anche sinergica. Sì.
1: Molto bene. Allora, dice... sanità, tanti Vittorio, tanti auguri. Tu hai mai visto il grande Gilberto Govi, chiedono? Tu hai visto, incontrato?
2: No, l'ho visto.
1: L'hai visto? Sì.
2: Sì. Quando l'ho visto, quando faceva le sue commedie, allora le faceva.
1: Non abbiamo mai parlato?
2: No, ma io me lo ricordo. No, però non lo ricordo perché era ancora. Adesso io gli anni, insomma, andavo all'Augustus, perché era il teatro dove lui faceva queste commedie. Lì ho visto alcune commedie come appunto I Manesi, Passalacqua.
1: Quindi che allora se l'hai visto?
2: Sì.
1: Ma c'è anche il Curso al Margherita, no?
2: Come?
1: C'è anche il Margherita,
2: no,
1: in via 20 settembre.
2: Allora, adesso poi io non ricordo quello, ma ricordo che lui, io l'ho visto all'Augustus, perché allora l'Augustus era teatro. Mm. E quindi all'Augusto c'erano, fra l'altro, le più grosse compagnie di rivista che allora furoreggiavano in Italia, perché lì arrivavano da Porto, Raschel,
1: certo.
2: Lavandosiris,
1: Lionello.
2: Arrivava da Porto, no, Lionello un po' più avanti, insomma. Quindi tutte le grandi riviste arrivavano all'Augusto, e Govi presentava le sue commedie

0: Allora, io me lo ricordo allora, ecco, in quel modo lì, sì, l'ho visto, ma certamente
1: non è un personaggio. Sentiamo la telefonata, poi appunto addirittura d'arrivo la palla per il Genoa, prepariamola, scaldiamola. Pronto, buongiorno. Pronto.
0: Ecco, però...
1: Sì, pronto, dica.
2: Ciao, sono Campodonico.
0: Si sente lontano.
1: Campodonico.
0: Piero.
2: Aspetti, ciao Vittorio,
0: eccolo,
2: ti ringrazio dei ricordi. Voglio precisare sul tempietto che effettivamente,
1: prego,
0: dimmi Piero.
1: Allora abbassi il televisore, ma c'è la moglie che sta guardando la TV, abbassi il volume del televisore e tolga il viva voce, signor Campodonico.
2: E qui sai, noi vecchietti, io non ho più di siriani.
0: Hai ragione.
2: Vado bene adesso?
1: Bene, dica, bella voce, dica.
2: Volevo dire, il tempietto effettivamente funzionava benissimo sotto la guida di Montarese e di Arnaldo Rossi. Io sono legato a un episodio che penso vi farà piacere ricordare con me. Ero in scena il giorno che il Genoa con la Roma stava perdendo 3-0 ed ovviamente di tre scene soffrivamo da matti al tempietto, no? E poi improvvisamente, come ricorderai, due gol di Paloschi e due di Palazzi, abbiamo vinto 4-3.
0: Certo.
2: Io allora sono entrato in scena e ho detto: sa, ma dite una vecinga a chi da Oportego che emu guagno 4-3 qua a Roma. Ho preso l'applauso più grosso che abbia mai preso in vita mia.
0: quindi il Genoa supera l'amore per il dialetto, Peo.
2: Beh, in quel momento l'ha perforato, sì, ecco, diciamo così. Certo. E poi i ricordi sono tanti. Hai ragione a dire che le riviste le vedevamo all'Augustus, anche Govi, anche perché il Margherita non c'era ancora.
0: Ecco, è vero, no? Quindi ho ragione io che lo vedevamo all'Augustus.
2: Una volta tanto hai centrato il ricordo, sì, è vero.
0: Una volta vedi questo sarcasmo, questa cattiveria di questi ex...
1: Però scusa, Vittorio, tu non parli dialetto?
0: No.
1: Il Campodonico parla dialetto, giusto?
0: Campodonico è un grande appassionato di dialetto.
1: Non mi sente più Campodonico.
0: Comunque,
2: no, pronto, te sento.
1: Sì, sì, lo dicevo.
0: Spiegami brevissimamente perché il dialettale non è riuscito a confermarsi come avrebbe dovuto a Genova.
2: Te lo dico subito, perché mancano le scale.
0: Mancano
2: non è più agibile
1: le sale.
2: Le scale.
0: Ecco.
2: Non è più agibile la sala Carignano.
0: Certo.
2: Non è più agibile il tempietto. Mm-hmm. E le compagnie, c'è ancora la compagnia del circolo Mario Cappello, e per esempio recita a Cicagna, recita
0: esatto,
2: nella
0: sala esatto.
2: Però non ha più la possibilità di sfogarsi. Questo è il motivo principale.
0: Vabbè.
2: Comunque quest'anno per esempio il circolo Cappello ha ripreso la mia commedia Mastristi per Maian Mascettu, nella quale sintetizzo che se nell'Ottocento il problema per Govi era quello del Maiana Ficcia, nei nostri giorni il problema è quello di liberarsi del maschio di casa che non se ne vuole andare, manca a morire.
0: Hai capito?
1: Okay. Pelandrone.
0: È un giovanissimo autore Campodonico.
1: Grazie.
0: Giovane.
1: Grazie.
0: Ti ringrazio molto, ci vediamo al più presto.
2: Oggi chiamerò tua moglie per fargli gli auguri. Ciao.
0: Ah, grazie.
1: Intanto abbiamo visto immagini di Terrazza Colombo, grazie Filippo Rossi, Mario Bocuni. Abbiamo ricordato Govi, la storia di Terrazza Colombo, dove pranzò anche Gilberto Govi. Ed eccolo qua, ed eccoli qua.
0: Vedi, abbiamo immagini tutto qui, tanta... abbiamo veramente. Ma sai che io mi auguro che, sai che il nostro Culto Primo Canale compierà 45 anni, quindi sarà un anno veramente, perché abbiamo 45 anni di archivio, Madonna Santa,
1: allora,
0: che meraviglia.
1: Due minuti al gong,
0: ecco,
1: e Genoa, no, giusto?
0: Ma il Genoa ha già dato delle...
1: Tu stai nicchiando?
0: No, ti spiego, perché sul Genoa bisogna aspettare un attimo, perché è un momento in cui si esploda questa specie, di disperazione. Vediamo di ricevere qualche domanda, chi vuol sapere qualche domanda sul Genoa, la prossima volta noi inseriamo nella palla queste cose,
1: cioè,
0: e daremo la
1: domanda adesso,
0: ma perché non si può fare una domanda,
1: non
0: ha bisogno
1: senti,
0: di una rielaborazione,
1: senti.
0: Capito?
1: Certo, però anche il tuo dovere di giornalista,
0: la
1: deontologia professionale.
0: Ma cosa vuol dire la deontologia professionale?
1: Non lo so, io potrei andare all'ordine dei giornalisti e dire guardate che oggi Vittorio Siriani, il grande Vittorio Siriani, si è rifiutato di fare la palla.
0: No, non mi sono rifiutato.
1: Cioè, un fatto grave.
0: Ma non è vero.
1: Getta un'ombra

0: sulla professione del giornalismo.
1: Ma sono le palle, non è il giornalista, sono le palle che devono essere assolutamente rielaborate dopo avergli dato lo strumento per la rielaborazione. Okay.
0: Vabbè, adesso non volevo.
1: Quindi, se c'è delle domande da fare, che magari anche durante la settimana possono arrivare anche a te, la prossima giovedì noi offriremo la risposta delle palle.
0: Allora, va bene.
1: Possiamo chiudere?
0: Sì, possiamo chiudere. Se arriva in extremis una domanda sul Genoa da svolgere, da sviluppare settimana prossima, sono qua. Siamo qua.
1: Siamo qua.
0: Ne arriva una sulla maglia del Genoa. Ti piace la nuova maglia del Genoa?
1: Bella la maglia del Genoa, sì, è molto bella perché ricorda.
0: Perché
1: è inutile, ma bisogna, ragazzi, non dimenticarsi del passato. Bisogna ricordarlo per guardare avanti. Ricordatevelo. Guardate, allora, date uno sguardo indietro, non per dire è meglio o è peggio, se tutto è diverso di ieri da oggi, ma guardatelo, perché da dietro si può sempre capire qualcosa che porta a migliorarsi per quanto riguarda il futuro.
0: Allora, guardando la 5, noi stiamo per salutarci, come solo tu puoi fare.
1: Grazie di avermi ospitato, come sempre vi auguro un buon proseguimento di serata. Reclame!

0: Amici Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì in prevalenza soleggiato sulla Liguria, salvo per la possibilità sul ponente Ligure, a partire dai settori interni, di qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera, che potrà sconfinare sulle zone limitrofe. Andiamo a vedere proprio nel dettaglio la provincia di Imperia. Un avvio di giornata con sole assoluto protagonista, poi tra pomeriggio e sera sarà possibile qualche nota instabile, specie a ridosso dei rilievi. Calde d'afa intensi, con punte massime intorno ai 30 gradi. Sul Savonese situazione pressoché analoga, con sole prevalente al mattino, maggiore variabilità invece nella seconda parte del giorno. Qui le temperature massime raggiungeranno i 30-31 gradi e nei grandi centri urbani. Su Genova sarà una giornata per lo più soleggiata, un po' più di variabilità tra pomeriggio e sera e con temperature massime che sfioreranno anche i 32-33 gradi. Sul Tigullio i cieli saranno sereni o al più velati e con venti deboli e mar ligure calmo. Situazione pressoché analoga anche sullo Spezzino, con ampi spazi soleggiati, al più qualche innocua velatura solo di passaggio. Ci attende un venerdì inizialmente ancora in prevalenza soleggiato sulla Liguria. Poi tra pomeriggio e sera, sui settori interni a ridosso dei rilievi, qualche temporale di calore. Venti ancora deboli con mar ligure calmo o poco mosso e caldo ancora intenso. Per tutti i dettagli precisi, vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: A Moneglia prosegue la decima edizione del Festival Doppio Giallo, la rassegna di incontri con scrittori e intellettuali che tratta i temi di attualità politica, inchieste giudiziarie, scienza, politica e intelligenza artificiale. Ultimi appuntamenti 7 e 8 agosto con il Festival In una notte d'estate, la rassegna teatrale di Lunaria, giunta alla 29esima edizione con spettacoli di prosa, danza e musica d'autore. Musica e celebrazioni religiose dal 7 al 10 agosto a Pezzonasca di Moconesi in occasione della festa della Madonna dei Fiori. Previsti anche stand gastronomici con specialità locali. L'8 e il 9 agosto Avegno si prepara ad ospitare San Lorenzo sotto le stelle, due serate dedicate alla musica e alla tradizione enogastronomica ligure. A partire dalle 19 con ingresso gratuito, musica e stand gastronomici. Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con la Sagra dei Pansotti alla Gaiazza, organizzato ogni estate a Ceranesi dalla parrocchia di Santa Maria Assunta. Musica, balli e soprattutto i tradizionali pansotti con salsa di noci. Grande festa a Cogoleto in occasione delle celebrazioni patronali di San Lorenzo. Dopo la

0: Processione per le vie del centro e la tradizionale sagra, la serata si concluderà intorno alle 23 con uno spettacolo pirotecnico sul mare.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Continua l'ondata di calore sulla nostra regione, continuano i bollini rossi e poi la denuncia dei sindaci dell'entroterra contro i tagli per i servizi scolastici dei comuni della provincia di Genova, ma non solo, insomma un malessere che aumenta e poi l'eclissi di sole del 12 agosto, iniziamo sempre di più a parlarne con Terrazza, luogo fantastico, Terrazza Colombo, per ammirarla e con una diretta, insomma la vivremo insieme. Di questo e di molto altro parleremo in questo appuntamento di Newsroom 28, ma cominciamo subito andando a salutare Aurora Bottino per parlare di caldo. Buongiorno Aurora.
1: Buongiorno Tiziana, sì, parliamo di caldo, una novità, no non è vero, anche perché la notizia purtroppo è negativa, ovvero il bollino rosso che ormai ci accompagna da 6 giorni è stato prorogato dal Ministero della Salute almeno fino a sabato 8 agosto, quindi il caldo, le temperature alte ma soprattutto l'umidità, che poi è quella che va a creare anche i problemi con temperature percepite molto superiori a quelle reali, ci accompagneranno almeno fino a sabato. Le previsioni parlano di ancora 10 giorni di caldo estremo con una piccola tregua nel weekend. Come sappiamo nel nord Italia dovrebbero arrivare temporali proprio questo weekend, vedremo. La Liguria non dovrebbe essere toccata da perturbazioni, però chiaramente la speranza è che magari le temperature si riescano ad abbassare un pochino. Tra parentesi, oggi è anche una giornata particolare perché è il primo giorno dell'estate in cui tutte le città monitorate dal Ministero della Salute, che sono ben 27, registrano un bollino rosso. Bollino rosso che è il massimo livello di allerta per disagio fisiologico causato dal caldo. Come sappiamo, lo abbiamo raccontato in questi giorni, non è legato tanto alla temperatura, che comunque risulta molto alta, ma al prolungarsi dell'ondata di calore. Come abbiamo spiegato, purtroppo peggiorano le condizioni quando il caldo si fa così lungo e persistente come sta succedendo adesso. Tra parentesi, sul sito trovate anche il tuo articolo, Tiziana, con gli accessi al pronto soccorso e quindi trovate tutte le informazioni. A te.
0: Grazie, grazie Aurora. Abbiamo parlato tanto in questi giorni, no, dei consigli dell'alimentazione, i consigli per gli sportivi e appunto, insomma, proprio presidente della Società Italiana di Medicina dell'Emergenza e dell'Urgenza, il genovese Alessandro Riccardi, che è il direttore del pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure, e ieri ci raccontava come diversi casi al giorno di accessi siano relativi a giovani che fanno sport anche nelle ore più calde e poi insomma hanno delle problematiche. Oggi però parliamo di auto, insomma per i fortunati che stanno per partire per le vacanze. Quali sono i consigli, che cosa bisogna controllare prima di partire per le vacanze? Un'attenzione particolare agli pneumatici.
2: Allora, io direi che bisogna innanzitutto occuparsi dall'aspetto amministrativo prima che di quello tecnico, ovvero prendere i documenti del veicolo, che è la carta di circolazione, controllare se non è scaduta o è in scadenza la revisione, perché poi bisogna tener conto il periodo del rientro, così pure come l'assicurazione. Quindi è vero che non è un elemento tecnico che non ferma il veicolo, però gli organi di polizia la fermano lo stesso, quindi direi che è essenziale, perché specialmente noi qui vediamo tanta gente che va all'imbarco, che non l'imbarcano perché c'è la revisione scaduta.

0: Quindi un suggerimento che mi sento di dare tranquillamente. Poi le cose essenziali, un consiglio: se avete un meccanico di fiducia, sottoponete il vostro veicolo al meccanico di fiducia, che possa dare un faccia un controllo generale. Però se poi non l'avete, prima di partire almeno un controllo dei pneumatici. Quando parliamo di pneumatici non parliamo solo di battistrada o di darci l'occhiatina con un calcetto come si fa abitualmente, bisogna vedere tutta la superficie del pneumatico e in aggiunta preoccuparsi anche della pressione del pneumatico, specialmente se pensiamo di sovraccaricare il veicolo. È corretto che applicate una pressione a quel pneumatico per quello che voi poi andrete a mettere su questo veicolo, e questo è molto essenziale.
1: Vado a salutare Andrea Popolano, con lui per fare il punto su AMT, le denunce che arrivano oggi dall'entroterra. Buongiorno Andrea.
2: Sì, buongiorno Tiziana, esatto, ancora le questioni ovviamente legate all'azienda di trasporto pubblico, perché continuano quelli che sono i tagli. Ogni giorno praticamente raccontiamo di nuovi tagli al servizio, di una situazione che appunto che sta andando avanti ormai da un anno, perché è passato un anno da quando di fatto il caos attorno a MT è scoppiato. Questa volta è arrivata una comunicazione ai sindaci dell'entroterra, diversi sindaci, una comunicazione arrivata direttamente dalla dirigenza di MT, che annuncia che da settembre non ci sarà più il servizio scuolabus in quei comuni appunto dove era proprio MT a fornire il servizio. Quindi un mese di tempo o poco più per i numerosi sindaci interessati per trovare una soluzione, quindi rivolgersi a delle realtà private. Abbiamo sentito anche il primo cittadino di Rovegno, Giuseppe Isola, che insomma ha sottolineato come è un problema questa situazione, ma insomma ha anche detto, ho visto il servizio che veniva offerto da MT, parlando ovviamente anche dei collegamenti, non solo lo scuolabus ma anche i collegamenti dell'entroterra con Genova, dice forse meglio a questo punto, che tanto vale, ci affidiamo direttamente dei privati, perché tra corse saltate, bus pieni o orari non rispettati, i problemi sono sempre talmente tanti che stiamo vedendo e denunciando ormai da tempo con la voce dei tanti cittadini, che alla fine forse va bene così, perché tanto il servizio è parecchio carente. Ovviamente, come sempre, il dettaglio lo potete trovare sul sito primocanale.it.
1: Grazie Andrea. E adesso parliamo di viabilità portuale, in particolare della viabilità relativa ai traghetti. Insomma, tra l'altro sarà di nuovo un weekend ad alta intensità, anche se il picco è passato nello scorso, ma è passato senza particolari problemi, con un traffico fluido rispetto a quello che avevamo denunciato l'anno scorso come primo canale. E a riconoscerlo è stato lo stesso presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, Paroli, sentiamo.
3: Temi importanti sono quelli della viabilità, lo dico con un certo orgoglio, noi di Primo Canale vi abbiamo pungolato fin da subito, il Presidente non era ancora nemmeno in carica e cominciavamo già a fargli capire che certe cose per noi sono piuttosto importanti, però anche qui avete reagito con prontezza. Il tema è appunto quello della viabilità portuale, che però si riflette direttamente sulla viabilità cittadina. Questo è chiaramente un senso di grande responsabilità che avete avuto, tenendone conto.
4: Allora, non ero che appena arrivato e che già ci fu una fortissima campagna di comunicazione giusta, vostra, che mi evidenziò, in realtà lo evidenziò a me e all'amministrazione comunale, alla sindaca Sali, saremmo arrivati tutti e due da pochissimo, l'esigenza di affrontare il problema della viabilità portuale che ha ricadute sulla città. L'abbiamo fatto, sin dal primo momento abbiamo sfruttato il periodo autunnale ed invernale per realizzare questa nostra visione di miglioramento dell'approccio del traffico portuale rispetto a quello cittadino. Ho raddoppiato la viabilità di accesso sezionando la viabilità del Ponte del Papa, l'abbiamo voluta inaugurare a giugno proprio per iniziare la stagione estiva con flussi di traffico distinti fra quelli destinati unicamente al porto rispetto a quelli urbani. Abbiamo fatto una convenzione con l'amministrazione comunale per l'utilizzo delle professionalità della polizia locale a vantaggio della direzione del traffico. Abbiamo chiesto sforzi anche a stazioni marittime, che ha risposto

0: in maniera eccezionale al nostro fianco, credo di poter dire che grandi passi avanti sono stati fatti. Vorrei tornare da voi la prossima volta dicendo a fine stagione estiva che abbiamo ottenuto un risultato che Genova non aveva mai voluto affrontare. Io quando dissi ai miei dobbiamo impegnarci per superare questa difficoltà che creiamo come porto alla città, la risposta fu ma guardi Presidente che è sempre stato così. Ecco, noi dobbiamo lavorare perché così non sia più. Quindi un obiettivo che ci siamo dati come squadra e che credo di poter dire, ma lo dirò con un pizzico di scaramanzia non ora, ma a fine stagione estiva, probabilmente avremo, non dico risolto totalmente, ma sostanzialmente
1: sarà andata bene.
2: E adesso andiamo a collegarci con Palazzo Ducale, con Chiara Aurù. Buongiorno Chiara.
3: Sì, buongiorno Tiziana, a te e a tutti i nostri telespettatori. Oggi parliamo di arte. Qui a Palazzo Ducale viene presentata l'opera Sei Specific dell'artista Marco Mazzarello, che si ispira all'opera più celebre dell'artista Michelangelo Pistoletto, Il Terzo Paradiso. Siamo la rivisitazione di quello che è l'infinito, il simbolo dell'infinito. Più che un'ispirazione è una rilettura contemporanea della sua opera per inquadrare temi come la pace preventiva, la responsabilità dell'uomo e la salvaguardia del patrimonio culturale. Guardate alle mie spalle, questa è l'opera fatta con questi sacchi di sabbia che ricordano i sacchi utilizzati durante i contesti di guerra per salvaguardare le opere d'arte. Insomma, nasce tutto da questa domanda: che cosa siamo disposti a fare per custodire ciò che rappresenta la nostra identità culturale?
2: Grazie. Chiara, insomma adesso vediamo anche le immagini proprio riprese dall'alto e anche insomma la nostra terrazza, perché insomma c'è anche questa sorpresa. Eccolo qui, intanto vediamo l'installazione proprio dall'alto, ripresa proprio da queste immagini con il drone. Adesso ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme, Newsroom 28.
4: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
5: Passa a Passiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
6: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
5: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
2: La notizia che è arrivata in tarda mattinata è quella della morte di Francesco Guccini, e allora per ricordarlo ci colleghiamo adesso con Dario Vassallo. Intanto sul sito primocanale.it potete leggere il ricordo proprio a firma di Dario Vassallo. Addio a Francesco Guccini, il maestro del dubbio che ci ha insegnato a vivere. E allora qualche istante per ottimizzare il collegamento con Dario. Tanto tantissimi sono stati i messaggi di cordoglio. La famiglia ha fatto sapere che i funerali si svolgeranno in forma strettamente privata, ed è arrivato insomma il cordoglio non solo di tutto il mondo della musica, della cultura, anche applausi alla Camera, il cordoglio della politica, un poeta che ha saputo raccontare il nostro tempo. Lo ricordiamo, Guccini è morto oggi a 86 anni, però facciamo una cosa, se intanto ottimizziamo il collegamento con Dario e ritorniamo poi insomma a parlare di Guccini e il suo ricordo, va bene regia? Ok, e allora andiamo.

0: sentiamo da Lucrezia Marini, perché il 12 agosto si avvicina e allora andiamo a scoprire tutti i segreti di questa eclissi da un luogo speciale e unico. Lucrezia.
1: Siamo qui a Terrazza Colombo con Walter Riva, direttore dell'Osservatorio Astronomico di Righi. Siamo qui per un motivo particolare, direi, perché fra pochissimi giorni vi sarà un evento che non succedeva, pensate un po', da 28 anni.
2: Eh sì, è un'eclissi di sole. È un'eclissi che sarà visibile in Europa dopo l'ultima, appunto nel 1999. E che cosa succederà? Succederà che la Luna passerà davanti al Sole, si metterà in mezzo, diciamo così, perché c'è un allineamento molto buono nello spazio fra il Sole, la Luna e la Terra. E quindi noi potremo seguire le fasi di questo fenomeno, che è il fenomeno della natura per eccellenza, quello che in passato ha emozionato, spaventato, ingegnato gli uomini per cercare di capire come prevederle e come far sì che il Sole non scomparisse del tutto, perché loro non avevano idea, ovviamente, che era un gioco geometrico fra corpi celesti. Alcuni popoli pensavano che fossero delle creature maligne, dei demoni che assaltassero il Sole, quindi bisognava assolutamente fare in modo che il Sole tornasse a splendere. Allora si scendeva in strada, si faceva rumore per cercare di spaventare questi demoni, ad esempio in Egitto Apopi, il dio serpente, in Cina un drago che ghermiva il sole. Insomma, la storia è piena di queste cose che ci hanno aiutato però come specie umana a capire di che cosa si tratta veramente, un fenomeno geometrico astronomico fra corpi celesti.
1: Ecco, perché questo fenomeno accada, c'è una particolarità nella Luna che deve esserci, che avremo proprio la fortuna che vi sarà il 12 agosto e che quindi ci lo permetterà di osservare al meglio, direi.
2: Sì, la Luna deve essere intanto in fase nuova, esatto. Deve essere nuova, e infatti il 12 agosto ovviamente è nuova, ma deve essere anche sulla linea dei nodi. Cosa vuol dire? Vuol dire che deve essere allineata perfettamente con il Sole. Questa cosa non capita ogni luna nuova, perché altrimenti ogni mese avremo un'eclissi, no? Capita raramente, perché l'orbita della Luna è inclinata di 5 gradi rispetto alla nostra e quindi ci vuole appunto che anche la linea dei nodi sia allineata al Sole e alla Terra. Questa cosa capiterà il 12 di agosto. Da noi non sarà totale l'eclissi, bisogna dirlo, perché sarà totale in Islanda, in Groenlandia e in Spagna, ma la Liguria è la regione italiana in cui si potrà vedere la massima porzione del disco solare occultato dalla Luna. Pensate, dal 93 al 95% del Sole sarà proprio nascosto dalla Luna. Certo, non è la stessa cosa di avere un'eclissi al 100%, ma sarà comunque un qualcosa assolutamente di raro, di emozionante e da non farsi sfuggire.
1: Ecco, un'altra particolarità che andrà aggiunta è che la nostra diretta sarà parte di una diretta internazionale, cioè saremo parte di una grandissima connessione di tante dirette sull'eclissi, esatto?
2: Esatto, è una diretta mondiale di Time and Date, un sito specializzato sui fenomeni astronomici, che avrà collegamenti da molte parti del mondo, anche in Spagna dove ci sarà la totalità, e Genova e Terrazza Colombo è stata scelta proprio per la particolarità della location, per l'orizzonte aperto a occidente, e quindi, ecco, durante il nostro live ci sarà un pezzo che verrà ripreso da Time and Date, e questa è una bella cosa da segnalare, che Genova farà parte della diretta mondiale dell'eclissi.
1: Assolutamente. Ecco, adesso io l'ultima cosa che ti voglio chiedere è i consigli per osservare al meglio questo fenomeno astronomico così unico.
2: Allora, bisogna trovare un posto molto aperto a occidente, e Terrazza Colombo da questo punto di vista va bene. Perché? Perché questa eclissi avverrà tardi, avverrà al tramonto del sole, inizierà alle 7:30, pensate, quindi un luogo apertissimo, il più possibile aperto a ovest, dove tramonta il sole. Sperare ovviamente nel bel tempo, ma questo va bene, è sempre così per i fenomeni astronomici, e dotarsi, se possibile, di occhialini per vedere l'eclissi, soprattutto se avete uno strumento, un binocolo o un telescopio, non puntatelo direttamente al sole, ci vogliono dei filtri schermanti. È vero che il sole sarà

0: basso sull'orizzonte, però ci si rischia un po' danni alla vista se non si prendono le opportune precauzioni. Con un paio di occhialini certificati non c'è nessun problema.
1: Perfetto, grazie mille, grazie per essere venuto qui a raccontarci di questo fenomeno così unico, ma noi ci rivedremo insieme il 12 agosto su Primo Canale con una diretta da Terrazza Colombo per farvi ammirare al meglio questo spettacolo. Vi restituisco la linea.
2: Grazie, grazie Lucrezia, e adesso vado a salutare Dario Vassallo per ricordare insieme a te, Dario, Francesco Guccini, che è morto oggi a 86 anni.
3: Ciao Tiziana, buongiorno, buongiorno anche ai nostri telespettatori. Devo dire che, come ho scritto, è come se io avessi perso un fratello maggiore. Io ho seguito Guccini fin dagli inizi, dal suo primo album, Folk Beat numero 1, era il 1967, e non l'ho mai più abbandonato. Poi ci siamo anche incontrati professionalmente 2 o 3 volte, ma quello che mi ha lasciato, non solo a me io penso, ma a tutti quelli che lo hanno amato, sta nelle canzoni che ha scritto, un'arte la sua che nasceva dall'incontro tra la tradizione popolare emiliana, la letteratura, la filosofia, il folk americano. La sua scrittura usava parole poco comuni, accanto però a un linguaggio quotidiano. Lui citava Omero e i fumetti, citava Pascal e le osterie di Pavana, che era la sua terra, alternava registri colti e registri popolari con una naturalezza che era sicuramente irripetibile per il 90% dei suoi colleghi. Era convinto che la cultura servisse soprattutto ad alimentare il dubbio. È stato un intellettuale capace di raggiungere milioni di persone senza mai rinunciare alla complessità del pensiero. Ha dimostrato come la cultura possa essere popolare senza mai diventare superficiale. E se mi permetti, due ricordi brevissimi personali. Uno riguarda un concerto che lui fece, uno dei tanti concerti che lui fece a Genova, era il 1976, in quello che adesso è il Teatro della Tosse, non mi ricordo come si chiamava. La sala era gremita, ma fuori dal teatro c'era una marea di gente che non era riuscita a entrare. Lui fece un secondo concerto quella stessa sera, mezz'ora dopo la conclusione del primo, proprio per far entrare tutti quelli che non erano riusciti a entrare. E poi il giorno dopo avevamo un'intervista. Io allora non lavoravo perché non venivano pagati, diciamo che mi occupavo di musica e di cultura in una delle tante radio libere, Radio Liguria 1, e incredibilmente ci aveva concesso un'intervista. Per noi era un mito, non riuscivamo a capacitarci che uno come Guccini ci avesse concesso un'intervista. Siamo andati alla storia, eravamo in 3, e per una sorta di naturale deferenza noi eravamo davanti a un mito. Tiziana, come potresti essere tu davanti a George Clooney, intervistare George Clooney? Allora iniziavamo inconsapevolmente ogni domanda dicendo sì, ci sentivamo ovviamente inferiori. Mi rendo conto che è una domanda stupida, però fino a quando alla terza quarta volta lui sbottò dicendo: ma ragazzi, non sono domande stupide, sono domande, facendoci fare una figura di M che mi ricordo ancora adesso.
2: Grazie a Dario Vassallo per questo ricordo, potete leggerlo anche sul sito primocanale.it. E adesso, come sempre, conclusione, vediamo dove ci porta Franco Nativo. Oggi lasciamo la costa e il mare per salire nel cuore dell'entroterra, un'oasi verde tra boschi, tavoli per il picnic e sentieri che conducono fino al suggestivo lago della Tina. E allora vediamo la cartolina di Franco Nativo.
4: Per tutto il mese di luglio, ogni giorno, quotidianamente, vi abbiamo proposto una bella cartolina della costa, della nostra riviera da Levante a Ponente, e in modo specifico sulle spiagge, perché l'estate poi fondamentalmente è mare. Ma l'estate è anche campagna, collina, montagna. E allora noi in questo mese di agosto vorremmo salire un po', non di tanto, anche solo di 300-400 metri come in questo caso. Qui siamo sulle alture di Arenzano e tra qualche istante andremo a scoprire questa parte di territorio meravigliosa con tantissimo verde, adatta a tutti. Tutte le famiglie, camminate, percorsi, escursioni, una più bella dell'altra. E peraltro qui c'è anche l'area attrezzata del Curlo, che è davvero molto molto bella. Qui venite, mangiate qualcosa, ve lo portate via, non lasciate nulla qui, mi raccomando, non fate i maleducati. E allora andiamo a vedere quanto è bella quest'area, ma certo che sì.
5: Lontana dal rumore della costa, l'area attrezzata del Curlo sulle alture di Arenzano è davvero un luogo dove il bosco

bosco torna protagonista. Il tutto circondato da castagni, querce e pini che sanno offrire un ambiente fresco e rilassante. Da qui poi si possono intraprendere piacevoli escursioni lungo i sentieri che attraversano il meraviglioso Parco del Begua. Questo luogo è ideale per una sosta immersi totalmente nella natura oppure per una semplice giornata all'aria aperta. E camminando si può raggiungere il suggestivo Lago della Tina, un piccolo specchio d'acqua immerso nel verde che aggiunge un tocco ulteriore di fascino a questo angolo di entroterra. Infine ricordiamo che l'area attrezzata del Curlo offre spazi dedicati al relax con tavoli per il picnic e zone dove trascorrere qualche ora all'aria aperta in tutta serenità. Il territorio conserva un'elevata biodiversità e sa regalare panoramiche tra montagne e mare raccontano il volto più autentico di Arenzano, il tutto lontano dai percorsi più conosciuti.

E adesso sono molto contenta di finire con una bellissima notizia, perché la famiglia di Primo Canale si allarga, perché questa mattina è nato Achille, il figlio di Matteo Cantile e della compagna Roberta. Tutto bene, il piccolo e la mamma stanno bene, anche il papà, noi avevamo qualche dubbio che ce la facesse insomma a reggere questa emozione, e poi insomma vedremo come ce lo racconterà anche dal punto di vista dell'eleganza, come mantenere l'eleganza in questi momenti bellissimi. Quindi benvenuto Achille, un abbraccio a Matteo e a Roberta. Tutte le notizie aggiornate sul sito primocanale.it e sui nostri social. Buon proseguimento di giornata su Primo Canale, arrivederci.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son felice.

0: Ondata di calore, caldo estremo, con record ormai di bollini rossi in tutta Italia, anche in Liguria. Qual è la conseguenza? Quali sono le conseguenze sulla nostra salute e sui pronto soccorso? Ne parliamo con il dottor Alessandro Riccardi, che è presidente nazionale SIMEU. Buongiorno.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Allora, qual è la situazione nel pronto soccorso considerando questa ondata di calore e questo caldo che continua da settimane, insomma da fine maggio?
1: Ma noi a livello nazionale e più o meno anche a livello regionale il trend è quello, abbiamo circa un 15% di accessi in più rispetto al periodo dell'anno scorso. Sicuramente il caldo porta ad un peggioramento delle condizioni dei malati, soprattutto cronici e fragili, quindi questo porta ad un accesso più frequente nell'ambito dell'emergenza urgenza. Poi ci sono i problemi di chi deve lavorare al caldo e questo è sicuramente uno stress aggiuntivo, quindi in grosso modo siamo sull'ordine del 10-15% come media nazionale di accessi in più
0: rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.
1: Esattamente, sì.
0: Ma questo pesa, diciamo, per anche nella nostra regione l'età media della popolazione, pesa perché ci sono tanti turisti, oppure no? Diciamo che ci aiuti a fare anche un po' una fotografia degli accessi

0: che vedete, no? Oppure no, invece ci sono persone anche giovani che però non rispettano proprio così tanto le regole.
1: Ma sono vere tutte le ipotesi. Indubbiamente l'età media della nostra regione influisce, perché abbiamo casi veramente di pazienti che, più che l'esposizione al caldo, hanno il limite legato alle condizioni climatiche rispetto alle condizioni di base. Poi abbiamo delle storie particolari, tipo la donna di 97 anni che di notte non riesce a respirare, ma in realtà ha una crisi di panico legata al caldo, quindi poi si trova nel pronto soccorso per avere una spiegazione, poi si affida alla paziente familiare, ma ovviamente i figli di una signora di 96 anni hanno a loro volta più di 70, quindi abbiamo una condizione diciamo legato all'invecchiamento della popolazione particolarmente significativo. L'impatto del turismo è importante, perché comunque se noi abbiamo delle realtà locali, come prendiamo Luano, che è vicino al mio pronto soccorso, che normalmente passa ad avere 10.000 abitanti in inverno, averne tra residenti, seconde case, turisti e stagionali più di 100.000 persone, significa che le nostre strutture sono tarate per una popolazione. Quando questa popolazione diventa 10 volte tanto, è chiaro che i problemi si acuiscono. A Santa Corona l'aumento nel periodo estivo netto rispetto a quello invernale è più del 40%, quindi sicuramente questo è un valore importante. Vero è che questo caldo non sempre viene rispettato, soprattutto da chi è magari in vacanza e svolge le attività normalmente come se niente fosse, quindi attività di sportive, bicicletta, camminate, che invece dovrebbero avvenire in orari più consoni e più gestibili. È chiaro che la fascia di temperatura estrema si è molto allargata, perché ormai fa caldo anche di notte, quindi l'invito è quello di usare comunque un'attenzione rispettando quello che sono i limiti del proprio organismo, i limiti della temperatura.
0: Quindi vedete anche dei giovani che magari fanno jogging o vanno in bicicletta all'ora di pranzo?
1: Esattamente, sì. Non so quantificare precisamente, ma diversi casi al giorno in tutti quanti i soccorsi si vedono, insomma, l'attività sportiva, l'allenamento, insomma, chi fa attività sportiva normalmente in condizioni invernali o primaverili, farla negli stessi orari con queste temperature può diventare davvero rischioso, perché il problema delle ondate di calore è l'esposizione ad una temperatura quando l'organismo non riesce più a compensare con la sudorazione, perché la sudorazione viene compromessa se si ha un deficit di liquido, e questo è accentuato quando si fa sport. L'organismo a quel punto non riesce più a disperdere calore e diventa quindi qualcosa che assorbe calore dall'ambiente, e quindi il colpo di calore può diventare veramente un problema importante e un'emergenza, se non ci sono possibilità di intervenire o di raffreddare il corpo con dei sistemi esterni, mettersi in un ambiente più tranquillo, riparato e a temperatura più consona.
0: Riccardi, senta, quali sono le patologie più frequenti che vedete in pronto soccorso in questo periodo? Mi sembra di vedere dai dati che forse c'è un miglioramento rispetto ai colpi di calore proprio classici, no? Forse un po' di questa cultura, forse non riguarda i giovani, ma forse le persone anziane un pochino di più. Ma in realtà credo che voi vediate soprattutto anche tante persone anziane che hanno diverse patologie e comorbidità che con il caldo vengono peggiorate.
1: Ma allora, le patologie più frequenti sono legate per lo più a disidratazioni, quindi svenimenti o comunque condizioni legate proprio alla temperatura e al contesto ambientale. Quello che accade nel soggetto più anziano, soprattutto se assume dei farmaci, è che normalmente già nell'anziano esiste una riduzione del senso della sete, quindi questo porta ad un apporto idrico inferiore, ma alcuni farmaci, per esempio i beta bloccanti, possono alterare la sudorazione, possono cambiare la percezione della temperatura, quindi questo può essere un fattore ulteriormente aggravante. Un altro aspetto su cui non ci si fa mai abbastanza attenzione è che questo caldo così estremo può accentuare il disagio psichico, quindi vediamo abbastanza frequentemente riacutizzazioni di problemi psichiatrici sottostanti, agitazioni psicomotorie, anche in persone giovani, perché il caldo estremo è un fattore scatenante di condizioni simili. Quindi è uno spettro abbastanza variegato. Quello che accade è che nell'anziano sicuramente, se è fragile, se ha una malattia cronica, diventa più difficile la gestione della malattia di base, e quindi se è un paziente che respira male con questa temperatura il respiro tende a peggiorare. Quindi di fatto quello che vediamo spesso nelle ondate così estreme di caldo è un aumento di anziani

0: che hanno bisogno di un posto letto e di ricovero, quindi anche le procedure della regione per combattere il boarding, insomma, in qualche modo ci aiutano perché vanno a contrastare un fenomeno che d'estate, esattamente come accade durante i picchi influenzali, tende a aumentare la percentuale di anziani che hanno bisogno di cure ospedaliere.
1: Riccardi, senta, lei è presidente nazionale della Società Italiana di Medicina dell'Emergenza e dell'Urgenza, ma è anche il direttore del pronto soccorso del Santa Corona. Ci diceva prima, con un aumento del 40% sostanzialmente in estate, proprio perché sono 10 volte, no, le persone che gravitano nella zona di riferimento di questo ospedale. Tante volte con lei abbiamo parlato della carenza di organico nel pronto soccorso. Allora, come fate ad affrontare un'estate con così tanta richiesta di lavoro, con un aumento, nonostante le difficoltà nazionali, ovviamente non sto parlando solo della Liguria, ma poi se ci aiuta a capire anche per noi, come si fa? Fate qualche magia, qualche miracolo? Cosa riuscite?
0: Ci rimbocchiamo le maniche e lavoriamo come facciamo sempre, come abbiamo fatto durante il Covid, come facciamo ogni qualvolta c'è bisogno di coprire un'emergenza urgenza, il nostro lavoro. È chiaro che siamo in una condizione di difficoltà e questo è evidente, ma è una difficoltà che riguarda a livello nazionale. Come società scientifica, come SIMEO, stiamo lavorando molto per chiedere al governo e delle procedure d'urgenza ma sistematiche che possano andare a supportare meglio gli infermieri e i medici dell'emergenza urgenza, perché il nostro settore ha bisogno di professionisti qualificati ed esperti. Proprio in questi giorni c'è una discussione a livello ministeriale e governativo sull'estensione o meno delle cooperative nell'emergenza urgenza. Sicuramente i professionisti qualificati nel nostro ambito sono essenziali, ma perché ci siano devono cambiare tante cose, in primis il riconoscimento economico, il lavoro usurante, tanti aspetti. Per adesso il sistema tiene, quello che non sappiamo è la tenuta in futuro, perché la tenuta dell'emergenza-urgenza è essenziale per tutta la tenuta del Servizio Sanitario Nazionale, quindi dobbiamo ragionare in termini di futuro, ma il futuro inizia domani, perché le riforme devono essere concrete e solide. Per ora tiene, sicuramente la Liguria tiene, funziona e riusciamo a dare la risposta che serve al cittadino.
1: Poi certo è che se questi professionisti, come diceva lei, o grazie a un riconoscimento economico più alto o anche un riconoscimento proprio anche di carriera, non si riescono a riportare nel pronto soccorso, o purtroppo ci affidiamo ai gettonisti oppure quei servizi dobbiamo chiudere per il pronto soccorso così come per certi altri reparti. E questo purtroppo è la tragedia.
0: Sì, diciamo che i gettonisti delle cooperative non sono sempre all'altezza, ci sono dei
1: Poi c'è
0: professionisti
1: tutto un
0: quali.
1: altro discorso, ma mi sa che ne dobbiamo parlare un'altra volta, ma
0: No,
1: questo è il
0: ma è
1: punto.
0: chiaro, cioè, nell'emergenza-urgenza, nel preospedaliero, in pronto soccorso, nelle nostre degenze, è necessaria la presenza di specialisti, quindi
1: Sì,
0: persone specialiste al pari degli specialisti degli altri reparti. Questo è veramente un punto imprescindibile.
1: le lascio 50 secondi per un messaggio chiaro, diretto ai nostri cittadini per evitare anche accessi inutili. Quando in un'ondata di calore come quella che stiamo vivendo bisogna recarsi al pronto soccorso e quando invece no.
0: Ma l'invito è usare sempre il buon senso, quindi evitare quello che sono gli stimoli esterni estremi. Quindi usare il buon senso, usare liquidi chiari, acqua, evitare bevande alcoliche, evitare bevande zuccherate, gassate che peggiorano il problema. In pronto soccorso bisogna recarsi soltanto quando ci sono sintomi di emergenza-urgenza, se il colpo di calore si accompagna ad alterazioni dello stato di coscienza, se la persona non è più in grado di bere, se appare confusa. Ma di fatto, per caso di dubbio, rivolgersi sempre al servizio di emergenza. Numero unico 112 112 e eventualmente comunque rivolgersi alle case di comunità o al proprio curante per tutte quelle forme che invece sono gestibili a livello ambulatoriale.
1: Grazie, grazie al dottor Alessandro Riccardi, presidente nazionale SIMEO. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Arrivederci.

Al via negli ospedali genovesi il nuovo percorso di chirurgia protesica di anca e ginocchio con dimissione entro 24 ore. Si tratta di un nuovo modello organizzativo e assistenziale destinato a innovare la chirurgia ortopedica e a migliorare l'esperienza dei pazienti. La sperimentazione inizierà a settembre al San Martino.

per poi essere estesa a tutti gli ospedali di Genova. Prevenire le truffe a danno delle persone anziane più fragili è l'obiettivo della settembrata antitruffa, l'iniziativa che porterà per tutto il mese di settembre sul territorio regionale laboratori e incontri per aumentare la consapevolezza dei rischi e rafforzare gli strumenti di difesa.

0: della formazione professionale e il tessuto produttivo della Blue Economy. In Liguria ci sono tante opportunità in questo settore e anche grazie a questo strumento i giovani avranno gli elementi necessari per coglierle al meglio. FILSE ha approvato il bilancio 2025, oltre 140 fondi amministrati per un valore complessivo di 559 milioni, in crescita rispetto al 24. L'attività svolta ha portato alla deliberazione di 16.711 agevolazioni per un importo di 132 milioni, destinati a imprese, famiglie ed enti pubblici del territorio ligure. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
1: Nelle ultime ore è arrivata la notizia della morte di Mattia, 13 anni, un bambino che era rimasto in coma da 9 anni per aver mangiato formaggio a latte crudo contaminato. E allora questa notizia di cronaca non può che riportare la nostra attenzione a un momento nuovo di sollecitazione di quella che è la battaglia di altri due genitori, che sono i genitori di Elia, un bimbo di Arenzano che è morto. E allora vado a salutare Sonia. Buongiorno Sonia.
2: Buongiorno.
1: Insomma, Primo Canale segue e vi segue il viaggio del trenino di Elia che sta andando avanti in questi anni. Credo che la storia di Mattia abbia riaperto un po' in qualche modo quelle giornate, no? Il ricordo è tornato, credo, a quelle settimane, però è anche vero che ha riportato all'attenzione mediatica nazionale un tema che insomma conoscete bene e per il quale lottate.
2: Sì, esatto, è stato un po' come riavvolgere un nastro, purtroppo. Sapevamo che sarebbe successo perché eravamo in contatto con il papà e ci aveva aggiornato che insomma la situazione non era né risolvibile né tantomeno migliorabile, ma anzi stava peggiorando, quindi lo sapevamo, però è stato inevitabile perché per noi è stato un po' come riavvolgere un nastro e ritornare a 2 anni fa.
1: Sonia, ricordiamo perché Elia è morto e in che cosa consiste la vostra battaglia?
2: Allora, Elia è morto in seguito ad aver sviluppato la sindrome emolitica uremica dovuto verosimilmente al consumo di un prodotto a latte crudo, nella fattispecie un formaggio. Noi eravamo in montagna. Lui ha sviluppato questa malattia, la malattia purtroppo non ha una cura e di conseguenza ciò che sviluppa nel corpo, essendo una malattia multiorgano, diventa molto pericoloso per un bambino. Noi a seguito di questo dolore abbiamo deciso di intraprendere un'informativa che valga per tutti. Perché come noi non lo sapevamo, abbiamo scoperto che tantissimi altri genitori e comunque chi verte attorno del mondo dei, in particolare dei bambini, ma delle categorie fragili, è all'oscuro di questa problematica intrinseca che ci può essere nei prodotti a latte crudo. Siamo riusciti ad arrivare ad una proposta di legge presentata a Roma. E di conseguenza la richiesta che viene fatta al governo tramite questa proposta di legge è quella di una etichettatura che sia chiara, esaustiva e metta, diciamo, in guardia dai pericoli intrinseci che ci possono essere in questi prodotti, soprattutto per chi non è a conoscenza, ovviamente.
1: Voi avete incontrato anche nelle varie iniziative del trenino, ma non solo, tante famiglie, lei diceva, in molti come noi non sapevano, no, di questi rischi, ma anche altri bambini, altri giovani. Che cos'è, qual è il messaggio in particolare, la cosa più importante che volete che passi? E a che punto è insomma il vostro tragitto, il tragitto del trenino di Elia? Perché non è facile, insomma avete anche avuto qualche difficoltà, c'è qualcuno che vi accusa di essere contro alcuni per esempio prodotti, no? Di nicchia.

0: Invece questa non è la vostra battaglia, è, mi corregga se sbaglio, far conoscere quelli che possono essere i rischi e che è meglio per i bambini non mangiare quel tipo di formaggi.
1: Esattamente. Noi non vogliamo nel modo più assoluto che diventi un divieto o che ancora ci possa essere una... semplicemente il rischio zero su questo tipo di prodotti non è raggiungibile, o quantomeno si tende ad avere un rischio zero, ma in ogni caso lo zero non si può raggiungere. Dal momento che questa problematica comunque c'è, è presente e ha questo picco soprattutto nel periodo primaverile, estate, estivo, diciamo quello che ci è più venuto spontaneo è quello di farlo sapere a tutti. Noi purtroppo ci siamo caduti dentro da ignoranti e non vogliamo che questo accada a qualche altra famiglia e soprattutto a qualche altro bambino. La richiesta che noi abbiamo proposto anche ai senatori e agli onorevoli con cui eravamo in contatto per portarla al governo è semplicemente, oltre ad avere una distinzione chiara e precisa su quali sono prodotti caseari a latte crudo e quali a latte pastorizzato, è quello di apporre una dicitura semplice, ma che sia immediata e comprensibile a tutti, che il prodotto caseario a latte crudo non è adatto alle categorie fragili. E per categorie fragili ricordo che si tratta di bambini, di anziani, di donne in stato di gravidanza e di persone con immunocompromissioni.
0: Sonia, lei prima parlava della proposta di legge, però mi sembra che siamo fermi.
1: Sì, purtroppo siamo fermi e dico purtroppo perché abbiamo ancora fatto una conferenza stampa il 16 di luglio proprio per cercare di chiedere al governo come mai c'è stata questa battuta di arresto che oramai dura da un anno e mezzo, dopo che comunque sia si era di fatto raggiunto un accordo tra le parti. Le associazioni di categoria che erano intervenute in audizione alla Commissione Affari Sociali avevano convenuto con i tecnici una dicitura da poter apporre sulle etichette che fosse diciamo il più chiaro possibile, come era appunto richiesto, e al tempo stesso esaustiva. Manca però una firma. Il senatore Basso, nello specifico, d'accordo anche con l'onorevole Rosso e anche con la senatrice Bevilacqua, che anche lei aveva fatto un'ulteriore proposta di legge, avevano provato ad inserire un emendamento all'interno del decreto sicurezza. Questo emendamento non riportava direttamente gli estremi di legge da loro presentati, ma chiedevano che le linee guida emesse a luglio del 2025 diventassero legge, dato che sono state fatte proprio l'anno scorso, sarebbe andato bene ugualmente. Il governo ha risposto loro che preferivano che l'emendamento fosse rimosso dal decreto sicurezza perché l'argomento meritava un'attenzione maggiore e avrebbero preferito fare un decreto apposta. Da quel momento lì tutto è tornato sotto questo torpore e non si sa più nulla. La conferenza stampa che abbiamo fatto quindi il 16 di luglio scorso voleva proprio essere una richiesta di motivazioni del perché non andava bene neanche questo emendamento inserito nel decreto sicurezza, che sarebbe andato bene lo stesso purché ci fosse un'attenzione su questa problematica, e però il decreto dedicato non è più stato fatto.
0: E allora Sonia, le lascio la telecamera per fare proprio un appello, l'ennesimo, continuiamo a farlo, insomma Primo Canale sta al vostro fianco proprio per questo.

0: in qualche modo forse questa nuova attenzione mediatica nazionale sulla vicenda di Mattia potrebbe smuovere qualcosa, anche insomma, se lo sappiamo, il mese di agosto è un mese un po' difficile, però a settembre, insomma, quando poi ripartirà tutto. Prego, il suo appello, il vostro appello, il suo e quello di suo marito Marco.
1: Sì, il nostro appello è quello di avere una risposta dal governo, una posizione netta che possa finalmente dare un'impronta che sia significativa per ogni famiglia e per ogni, diciamo, persona che verte soprattutto attorno al mondo delle categorie fragili, affinché questo problema intrinseco dei prodotti caseari al latte crudo sia definitivamente risolto, o quantomeno ci sia la massima attenzione, la massima informazione da poter divulgare a tutti, ecco, anche a quelli a cui noi purtroppo non riusciamo ad arrivare.
0: Però il trenino di Elia viaggia sui social, viaggia su internet, i vostri riferimenti?
1: I nostri riferimenti, abbiamo il sito www.iltrenino-di-elia.it. Ci trovate anche su Instagram con lo stesso nome e anche con la pagina Facebook.
0: Grazie, grazie a Sonia, un abbraccio e a presto, insomma, speriamo con buone notizie.
1: Grazie mille.
0: Arrivederci.
1: Arrivederci.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
0: Per la nostra finestra sul mondo con i liguri che vivono e lavorano fuori, andiamo ad Oslo, oggi in Norvegia, a salutare Federica Stecchelli. Buongiorno Federica.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, ci racconta un po' la sua storia, come dalla Liguria, da Sesto Levante, è arrivata in Norvegia?
3: Certo, volentieri. Io sono arrivata in Norvegia 12 anni fa, nel 2013, in seguito a una scelta lavorativa. E avevo una possibilità, diciamo, lavoro, lavoravo a Genova e l'azienda per cui lavoravo aveva vinto una grossa gara qui in Norvegia e cercava dei volontari che venissero a diciamo aiutare, a sostenere un attimo il team che era qua a Oslo. E quindi mi sono offerta e ho deciso col mio compagno di venire, anche lui aveva la possibilità di viaggiare. Siamo venuti per un anno perché abbiamo detto va bene, facciamo un'esperienza all'estero, vediamo com'è, e dopo un anno abbiamo rinnovato e al terzo anno abbiamo dovuto scegliere cosa fare, restiamo in Norvegia o torniamo in Italia, e abbiamo scelto di restare.
0: Perché avete scelto di restare? Che cos'è che vi ha conquistato?
3: Ci ha conquistato la semplicità della vita, in primo luogo, penso. Il fatto che tutto sia molto facile, mi viene da dire. Oslo è una città a misura d'uomo, è molto vivibile, non serve neanche la macchina se vivi abbastanza in centro. Ha tanto da offrire alla natura, che è splendida, ha diverse attività, perché comunque è una capitale, seppur non grande, perché comunque ha le stesse dimensioni di Genova, sono circa 600.000 abitanti, qualcheduno meno, non sono sicura, e però c'è molto da fare, ma con una tranquillità che è più tipica della provincia forse che della grande città. Quindi insomma sposava un po' tutte le nostre necessità, e poi ci sembrava di avere ancora molto da scoprire della città, e quindi abbiamo detto vabbè, proviamo ancora un po', però poi il tempo vola e abbiamo messo su famiglia e ci siamo fermati. Ecco.
0: Lei diceva abbiamo messo su famiglia, c'è anche un'attenzione diversa a quello che è l'equilibrio fra lavoro e vita familiare, l'attenzione anche di un papà e di una mamma che lavorano?
3: È completamente diverso, proprio quasi inimmaginabile, mi verrebbe da dire, dall'Italia, nel senso che qua noi siamo noi due da soli e

0: e siamo riusciti a conciliare lavoro e due bimbe, cosa che sinceramente in Italia non penso che sarebbe stata possibile o quantomeno non così facile per noi. L'orario lavorativo qui è molto flessibile, direi che la famiglia viene al primo posto per tutti e soprattutto i bambini sono la priorità assoluta per il paese, quindi tutto funziona, diciamo, in funzione loro. Ci sono tante scuole, ci sono tanti asili, possono andare a scuola da soli, piste ciclabili, ci sono parchi giochi dietro ogni angolo, parchi, c'è molto verde, quindi è molto facile conciliare la vita familiare con lavoro, con gli altri aspetti. E abbiamo l'asilo 2 minuti a piedi da casa, abbiamo la scuola 6 minuti a piedi da casa, quindi non dobbiamo neanche prendere la macchina per andare, non serve, questo è assolutamente comodo. Inoltre la maternità e la paternità sono molto lunghe qua, abbiamo un permesso di 49 settimane pagato al 100%, che può essere convertito in un permesso di 59 settimane all'80%, e che è divisibile tra papà e mamma in egual misura, nel senso che c'è un minimo obbligatorio per le mamme, un minimo obbligatorio per i papà, però poi in verità si può anche fare, sono circa 11 mesi, si può fare circa 6 mesi a testa, ecco, senza nessun problema. Quindi
1: sì, diciamo che è una cosa completamente inimmaginabile, come lei diceva all'inizio, rispetto a quello, insomma, che si vive in Italia. Senta, da un punto di vista dei rapporti, delle relazioni, è stato facile integrarsi oppure no?
0: Io devo dire la verità che quando sono arrivata in Norvegia la mia più grande preoccupazione era che sarebbe stato difficile farmi degli amici, no? I norvegesi, i nordici hanno un po' questa fama di essere chiusi, di non essere aperti, cioè è anche un po' vero, per carità, non è che non sia vero, però innanzitutto ci sono tante persone internazionali, quindi dopo una settimana avevamo gli amici che abbiamo tutt'oggi, è stato molto facile farsi degli amici in verità. Non erano norvegesi ai tempi, i primi amici che siamo fatti erano provenienti da diversi paesi, però poi piano piano anche, insomma, siamo riusciti a entrare in contatto anche con i norvegesi. Saper la lingua aiuta, assolutamente, perché comunque se parli con una persona che è di fuori, è di un altro paese, l'inglese è chiaramente la lingua che si utilizza, però nel momento in cui si parla con un norvegese, diciamo che sarebbe comodo parlare con la lingua del posto, infatti imparando poi la lingua è sempre stato più facile riuscirsi ad ambientare, però non è impossibile, diciamo, ecco, e comunque una volta che si entra in sintonia, che si capiscono un po', diciamo, quelle che sono le regole non scritte della Norvegia, i modi di fare.
1: Quali sono queste regole non scritte, Erika?
0: Allora, sembra strano, però ci sono un sacco di regole non scritte o di cose che si fanno in Norvegia. Allora, innanzitutto, diciamo che per strada le persone si fanno molto gli affari loro, no? Però se invece vai nella foresta, nel bosco a camminare, tutti diventano amici. È una cosa stranissima, però è così, nel senso che nel bosco ci si saluta, si chiacchiera, mentre magari per strada qua no. Niente. Più di tanto, se non ci si conosce, no, non ci si considera. E quindi questa, per esempio, è una cosa, la natura, no? L'amore per lo stare all'aria aperta e fare attività sportive. Quando si hanno dei bimbi è anche più facile, perché comunque con la scuola, con l'asilo, qua si fanno delle cose particolari a scuola, ne parlo spesso con le mie amiche genovesi per confrontarci, praticamente la scuola organizza o chiede ai genitori di organizzare degli incontri fra bambini, perché possano socializzare e creare dei piccoli gruppi all'interno della classe per poter socializzare meglio, e questi gruppi alla fine non sono soltanto per i bambini, sono anche per i genitori. Praticamente una volta al mese, una volta ogni 2 mesi, un gruppetto di 5-6 bambini si incontra, i genitori con loro, e si cercano di fare delle attività insieme, e questo aiuta a socializzare sia i piccoli che i grandi. Questo è un altro aspetto, diciamo. Poi cosa c'è? Ci sono questo direi che è quello più incidente dal punto di vista della scuola, ovviamente anche all'asilo, vabbè, quando si va, insomma, si chiacchiera.
1: Senti Federica, è una città cara fare la spesa, andare al ristorante, affittare una casa, comprare una casa, l'hai vista cambiare?
0: Allora, ci sono cose che sono molto care, però paragonabili alle grandi città italiane, nel senso che gli affitti, chiacchierando un pochino, mi sono resa conto che più o meno sono quelli di Milano, non sono tanto diversi.

0: mangiare fuori al ristorante è carissimo, direi che è la cosa più cara in assoluto, quella non è comparabile con nessuna città italiana, penso. Ah. E oltre al fatto che per quanto buona sia, venendo dall'Italia, è difficile trovare qualcosa di pienamente soddisfacente, diciamo. Per esempio la pizza, non lo so, una pizza in un ristorante in centro a Oslo costa minimo 20 euro, ecco. E non è paragonabile magari alla pizza italiana, o non tutta, ecco. Però ci sono aspetti che invece non sono poi così cari, secondo me. Negli anni è cambiato molto, direi che non è più così tanto diversa la spesa, il costo della spesa norvegese da quella italiana. C'è da dire anche che la corona norvegese è scesa molto da quando sono arrivata. Più o meno il costo della vita era il doppio di quello italiano, adesso non è più così, direi che è un pochino di più, un 30% di più, qualcosa del genere. E, però è anche cambiato un po' quello che si trova nei supermercati. Quando sono arrivata c'era un tipo di mozzarella, per fare un esempio, sì. Non c'era il gorgonzola, non c'era la ricotta, ora si trova tutto. Quindi si sono un po', ci siamo europeizzati un pochetto, ecco, finalmente.
1: Senti, ancora due domande pratiche, no? Perché poi anche i nostri telespettatori sono, e chi segue insomma la rubrica poi on demand è curioso di questo. Com'è la sanità? Partiamo da questo.
0: Allora,
1: pubblica,
0: la sanità
1: privata, misto?
0: Pubblica. È molto simile, il sistema è molto simile a quello italiano, veramente tanto simile a quello italiano, perché è la regione che decide, diciamo, e che stanzia anche i soldi, diciamo, per la sanità, quindi funziona in maniera molto simile. Ci sono lunghe liste d'attesa anche qua, purtroppo.
1: Lunghe liste d'attesa anche lì?
0: Nel settore pubblico ci sono lunghe liste d'attesa anche qua, sì, devo confermarlo. Quello che si fa spesso, che penso che in Italia non sia ancora così, anche se so che insomma comincia ad essere così, ci sono delle assicurazioni private che si utilizzano, soprattutto il datore di lavoro spesso lo offre come pacchetto di welfare all'interno dell'azienda, e con queste assicurazioni private ci si assicura una prenotazione, per esempio entro i 15 giorni, ecco. Devi fare una risonanza, te la prenotano più in fretta, oppure ti pagano alcuni servizi come io per esempio ho 5 visite dal fisioterapista all'anno che sono fornite dall'azienda. Però non è tanto diversa dalla sanità italiana. Quello che è tanto tanto diverso è la tecnologia, nel senso che la Norvegia fa 5 milioni di abitanti, sono pochini, ed economicamente ovviamente sta bene, cioè questo è risaputo, quindi ha tanti soldi da investire nel settore pubblico, e quindi adesso insomma ci sono dei nuovi ospedali che sono appena stati installati, che lo dico perché lavoro nel
1: settore. Però fa fatica lo stesso con le liste d'attesa, ma com'è possibile?
0: Fa fatica lo stesso con le liste d'attesa, quanta luce che ho, sembra un po' sì. Esatto.
1: Senti, e la cittadinanza dopo quanto si può prendere?
0: Allora, noi abbiamo preso la cittadinanza quest'anno, dopo 12 anni che eravamo qua, perché inizialmente non si poteva avere una doppia cittadinanza. Questa cosa è cambiata, se non sbaglio, 5 anni fa. E onestamente non avrei rinunciato alla cittadinanza italiana, che è parte della comunità europea, per una cittadinanza che non lo è. Perché la Norvegia è Schengen, quindi si può viaggiare liberamente, però non è Europa. Sì. Quindi solo 5 anni fa si poteva cambiare questa cosa, però i requisiti sono piuttosto alti. Bisogna, se non sbaglio, aver pagato le tasse per un minimo, ora potrei sbagliarmi, ma di 7 anni nel paese, avendo vissuto qua, insomma è tutto un gioco un po' strano di numeri, però mi sembra un continuativo di 8 anni nel paese, quindi insomma i requisiti sono abbastanza altini. Poi ovviamente c'è da passare un esame di lingua, c'è da passare un esame relativo alla conoscenza della società, del sistema sanitario, pubblico, eccetera.
1: E la lingua è difficile da imparare?
0: Allora, secondo me sì, non è una lingua difficile, la grammatica è molto semplice, anche più semplice della lingua inglese. Il problema è che tutti parlano inglese, quindi devi essere molto motivato per metterti a parlare norvegese.
1: E fare pratica,
0: perché le persone poi tendono ad aiutare, quindi se ti sentono che sei in difficoltà, magari ti vengono incontro con una parolina in inglese e da lì comincia a parlare in inglese, diciamo, ecco.
1: Senti, che cos'è che ti manca di più di Sestri Levante e della Liguria?

0: Allora, di stress levante mi manca, vabbè, chiaramente mi manca la famiglia, mi manca la mamma, mi mancano gli amici di una vita. Grazie al cielo ci sono tutte questi social media che possiamo usare, quindi le distanze si accorciano, diciamo. Poi mi manca il mare, il stress levante, insomma, la baia. Abbiamo tanto
1: Eccola.
0: da offrire. Quando faccio vedere le foto ai miei colleghi mi dicono: "Ma cosa ci fai in Norvegia?" Quindi insomma, questo è chiaro. Poi mi manca il cibo, banale, però la focaccia e le acciughe, il vermentino, insomma, sono tante le cose che
1: Acciughe.
0: mancano.
1: Sai che
0: Sì,
1: in diversi anni sei stata la prima a dirmi le
0: a me mancano le acciughe perché è proprio uno dei miei piatti preferiti. E quando non le trovo, trovo le sardine, ma non trovo le
1: Non è la stessa
0: acciughe.
1: cosa, però.
0: Non è la stessa cosa.
1: Allora, Federica, io ti ringrazio, grazie mille, ti lascio salutare i nostri telespettatori come sempre facciamo nella lingua del paese che ti ospita.
0: Allora dico a tutti quanti, Hade bravi ses, tusen tak.
1: Che cosa ci hai detto?
0: Grazie mille, ci vediamo e arrivederci.
1: Grazie mille a Federica Stecchelli da Oslo, Norvegia,
0: Ciao,
1: ciao!
0: buona giornata.
1: Ciao!
2: Ci è sembrato importante coniugare la natura, e la musica e la cultura e quindi fare eventi di teatro e di musica o anche letterari ad alta quota. In questo senso, per la prima volta, quest'anno, il 7 agosto, a Santo Stefano d'Aveto, in particolare a Prato della Cipolla, si terrà un evento che ha come filo conduttore Fabrizio De André e la sua poetica e le sue canzoni. Perché? Perché alle 6:30 ci sarà la presentazione di un libro di un avvocato penalista che parla della giustizia attraverso i testi e le canzoni di André. Il libro si chiama La stazione successiva, musicato da Napo. Poi si mangerà in quota. Attenzione, la seggiovia che parte da Rocca e porta a Prato della Cipolla sarà gratuita. Quando si arriverà lì, dopo lo spettacolo e la presentazione del libro e la musica di Napo, ci sarà per chi vorrà un pranzo sempre in quota lì al rifugio, una cena, o meglio, perché è sera, si aspetterà il buio, e poi ci sarà lo spettacolo vero e proprio di teatro che si chiama Dagli occhi al cuore e sempre come filo conduttore avrà De André perché avrà le figure femminili, le donne delle canzoni di De André. Per la parte teatrale, Cristina Sarti, che sarà la voce narrante di tutta questa storia, poi ci sarà Napo, Alberto Napolitano detto Napo, voce e chitarra, Alice Nappi al violino, Lorenzo Marmorato pianoforte e fisarmonica e Enrico Di Bella alle percussioni. Quindi capite che avere uno spettacolo di questo tipo con tutti questi strumenti in questo anfiteatro naturale che è Prato della Cipolla sarà particolarmente scenografico. E poi non è finita lì perché quando sarà finito lo spettacolo ci sarà la scelta, si potrà fermarsi a dormire con la propria tenda o affittando una tenda in loco, oppure scendere sotto le stelle con le pile e guidati da guide alpinistiche, guide ambientali e volontari che garantiranno la sicurezza del rientro. Quindi vi aspettiamo a Santo Stefano d'Aveto, ripeto, la partenza sarà da Rocca d'Aveto con la seggiovia, dalle 5 in poi del pomeriggio la seggiovia sarà gratuita per questo evento e dalle 6:30 circa ci sarà la presentazione del libro, musica, cibo, bevande e poi a seguire teatro e ancora musica. E poi, gran finale, sotto le stelle, il rientro o la dormita in tenda.

0: Claudio Paglieri, giornalista, scrittore, Le promesse spose, una Lucia nuova, una storia antica, un grande classico reinventato. Claudio, hai avuto un notevole coraggio.
1: Sì, mi piace fare cose un po' anche provocatorie, insomma, cercare di rileggere un classico, un capolavoro, un libro fondante della nostra letteratura, mi sembrava un'operazione divertente, innanzitutto per me che l'ho fatta, e poi anche per chi vorrà leggere il libro, anche i ragazzi delle scuole, secondo me, potrebbero divertirsi, trovarci delle cose inaspettate.
0: Come possiamo raccontarlo?
1: Allora, raccontiamo innanzitutto che...
0: Tanto chi sono

0: Le promesse spose.
1: Le promesse sposate sono Lucia Mondella, che tutti conosciamo, e Lucrezia, che è un personaggio che è stata protagonista del mio primo romanzo storico, che si chiama Il Conte Attilio, sì. Sempre legato ai promessi sposi. E la cosa divertente, secondo me, è vedere la storia dei promessi sposi rispettando le cose che succedono, sì. Ma dal punto di vista di Lucia, che secondo me non era poi così innamorata di Renzo, sì, in realtà. Renzo. Ci sono molti, molti episodi nei promessi sposi in cui, secondo me, Manzoni fa un po', mette delle tracce per chi vuole andare un po' più a fondo. E, innanzitutto.
0: Quindi, insomma, Renzo come ne esce?
1: Renzo ne esce malissimo. Dal mio libro, malissimo. Sì, è un pasticcione. Intanto è un fidanzato molto possessivo, cioè ama sicuramente Lucia, ma di quello che oggi sì. Definiremo un amore tossico, perché lui è molto possessivo quando viene a sapere che Don Rodrigo le fa la corte, l'accusa subito di averlo incoraggiato, tanto per cominciare. Poi la costringe a fare questo matrimonio di sorpresa con minacce molto pesanti, non dico che si arriva vicino al femminicidio, ma quasi. Sì. E quindi, e poi comunque la ossessiona sempre, lei gli dice mille volte di lasciarla in pace, gli manda anche dei soldi perché lui rinunci, si rifaccia una vita, ma non c'è verso, e lui continua a inseguirla fino alla fine del libro con lei che, secondo me, cerca di schivarlo, ma
0: ecco, ha detto Don Rodrigo. Allora, chi è Don Rodrigo delle promesse spose?
1: Don Rodrigo è il signorotto del paese, è l'uomo più ricco del paese, più potente, e quindi si può anche ipotizzare che Lucia non fosse così diciamo infastidita da questa corte. Glielo dice anche la monaca di Monza, del resto dice: ma questo signore vi faceva dunque tanto orrore, non ci crede tanto che lei non l'abbia in qualche modo incoraggiato. Io immagino che Lucia non voglia essere una delle tante operaie della Filanda che vanno sì. a fare le cene eleganti, diciamo così, da Don Rodrigo, e che voglia invece qualche cosa di più. E quindi lo tiene un po' sulla corda, tiene sulla corda lui, tiene sulla corda Renzo, e vedere cosa succede.
0: E Don Abbondio?
1: Don Abbondio nel mio libro non ha una grande spazio, presenza, è sempre sì. Don Abbondio, insomma, quello che
0: il suo ruolo,
1: matrimonio. Ho letto di recente, ho visto un video di Sciascia che racconta che Don Abbondio è il vero vincitore alla fine di Promessi Sposi, perché è quello che non cambia mai, certo. Rimane sempre a galla e alla fine in qualche modo se la cava.
0: Senti, come ti sei trovato a dover affrontare, cioè dover rileggere in una maniera del tutto nuova e un pochino provocatoria, diciamo, certo. Giustamente una cosa che sembrerebbe intoccabile, almeno
1: guarda, avevo fatto un po' anche con Tex,
0: sì,
1: con le
0: sì.
1: dovute proporzioni naturalmente, ma anche Tex è un monumento nazionale, in fondo avevo fatto un libro in quel caso umoristico, questo non lo è, è un romanzo storico, diciamo,
0: noi sorridiamo,
1: serio.
0: Non c'è niente da sorridere.
1: Ma anche Tex mi ero divertito a demistificarlo un po', sì. raccontando tutte le cose paradossali delle sue avventure, eccetera. Un libro vecchissimo, Non son degno di Tex, che aveva avuto un bel successo,
0: certo.
1: Non tanto per merito mio, ma perché Tex lo conoscono tutti. Anche in questo caso, visto che i promessi sposi li conoscono tutti, spero di incuriosire i lettori.
0: Senti, il linguaggio, ecco, non è facile riscrivere usando un linguaggio che logicamente
1: guarda,
0: dovrebbe
1: Manzoni
0: essere.
1: Dice nella premessa di avere riscritto un manoscritto sì. che lui ha trovato, può essere un escamotaggio, può essere vero, non si è mai capito del tutto. Sicuramente nel 1600 scrivevano in un modo allucinante, barocco, sì, non si sì, capiva sì, niente, sì. quindi lui ha dovuto riscriverlo in stile più moderno. Io a mia volta scrivo in una lingua un po' più moderna, però ho tenuto, proprio perché si senta questo ritmo, ho tenuto il voi, ho tenuto il lei, come lo fa Manzoni, e quindi c'è quest'aria comunque un po' d'antan.
0: Ecco, e l'ambientazione, cioè, non so, hai ripercorso dei luoghi?
1: Sì, personalmente ci sono andato poi naturalmente a vedere, ho verificato, sì. Purtroppo il palazzotto di Don Rodrigo certo. lo hanno abbattuto, però ci sono ancora tante cose da vedere. E, sì, è ambientato nei luoghi, nello stessi luoghi del romanzo, quindi a Olate, vicino a Lecco, poi a Milano, insomma, c'è anche un'incursione in Francia del Conte Attilio, che è un altro dei protagonisti del libro, e quindi sì, mi sono divertito anche a fare un po' di verifiche sul campo.
0: Bene, avete capito che è un libro da leggere, da passare l'estate leggendolo, perché merita, incuriosisce, diverte, ma fa anche riflettere parecchio. Claudio Paglieri, Le promesse spose, beh, insomma, buona lettura a tutti e complimenti.
1: Grazie.

Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

0: Continua l'ondata di calore sulla nostra regione, continuano i bollini rossi e poi la denuncia dei sindaci dell'entroterra contro i tagli per i servizi scolastici dei comuni della provincia di Genova, ma non solo, insomma un malessere che aumenta e poi l'eclissi di sole del 12 agosto, iniziamo sempre di più a parlarne con Terrazza, luogo fantastico, Terrazza Colombo, per ammirarla, e con una diretta, insomma, la vivremo insieme. Di questo e di molto altro parleremo in questo appuntamento di Newsroom 28, ma cominciamo subito andando a salutare Aurora Bottino per parlare di caldo. Buongiorno Aurora.
1: Buongiorno Tiziana, sì, parliamo di caldo, una novità, no, non è vero, anche perché la notizia purtroppo è negativa, ovvero il bollino rosso che ormai ci accompagna da 6 giorni è stato prorogato dal Ministero della Salute almeno fino a sabato 8 agosto, quindi il caldo, le temperature alte, ma soprattutto l'umidità, che poi è quella che va a creare anche i problemi con temperature percepite molto superiori a quelle reali, ci accompagneranno almeno fino a sabato. Le previsioni parlano di ancora 10 giorni di caldo estremo, con una piccola tregua nel weekend. Come sappiamo, nel nord Italia dovrebbero arrivare temporali proprio questo weekend, vedremo. La Liguria non dovrebbe essere toccata da perturbazioni, però chiaramente la speranza è che magari le temperature si riescano ad abbassare un pochino. Tra parentesi, oggi è anche una giornata particolare, perché è il primo giorno dell'estate in cui tutte le città monitorate dal Ministero della Salute, che sono ben 27, registrano un bollino rosso. Bollino rosso che è il massimo livello di allerta per disagio fisiologico causato dal caldo. Come sappiamo, lo abbiamo raccontato in questi giorni, non è legato tanto alla temperatura, che comunque risulta molto alta, ma al prolungarsi dell'ondata di calore. Come abbiamo spiegato, purtroppo peggiorano le condizioni quando il caldo si fa così lungo e persistente, come sta succedendo adesso. Tra parentesi, sul sito trovate anche il tuo articolo, Tiziana, con gli accessi al pronto soccorso, e quindi trovate tutte le informazioni. A te.
0: Grazie, grazie Aurora. Abbiamo parlato tanto in questi giorni, no, dei consigli dell'alimentazione, i consigli per gli sportivi e appunto, insomma, proprio il presidente della Società Italiana di Medicina dell'Emergenza e dell'Urgenza, il genovese Alessandro Riccardi, che è il direttore del pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure, e ieri ci raccontava come diversi casi al giorno di accessi siano relativi a giovani che fanno sport anche nelle ore più calde e poi, insomma, hanno delle problematiche. Oggi però parliamo di auto, insomma, per i fortunati che stanno per partire per le vacanze. Quali sono i consigli, che cosa bisogna controllare prima di partire per le vacanze? Un'attenzione particolare agli pneumatici.
2: Allora, io direi che bisogna innanzitutto occuparsi dall'aspetto amministrativo prima che di quello tecnico, ovvero prendere i documenti del veicolo, che è la carta di circolazione, controllare se non è scaduta o è in scadenza la revisione, perché poi bisogna tener conto del periodo del rientro, così pure come l'assicurazione. Quindi sono, è vero che non è un elemento tecnico che non ferma il veicolo, però gli organi di polizia la fermano lo stesso, quindi direi che è essenziale, perché specialmente noi qui vediamo tanta gente che va all'imbarco, che non l'imbarca.

0: cercano perché c'è la revisione scaduta. È quindi un suggerimento che mi sento di dare tranquillamente. Poi le cose essenziali, un consiglio: se avete un meccanico di fiducia, sottoponete il vostro veicolo al meccanico di fiducia, che possa dare un controllo, faccia un controllo generale. Però se poi non l'avete, prima di partire almeno un controllo dei pneumatici. Quando parliamo di pneumatici non parliamo solo di battistrada o di darci l'occhiatina con un calcetto come si fa abitualmente, bisogna vedere tutta la superficie del pneumatico e in aggiunta preoccuparsi anche della pressione del pneumatico, specialmente se pensiamo di sovraccaricare il veicolo. È corretto che applicate una pressione a quel pneumatico per quello che voi poi andrete a mettere su questo veicolo, e questo è molto essenziale.
1: Vado a salutare Andrea Popolano, con lui per fare il punto su AMT, le denunce che arrivano oggi dall'entroterra. Buongiorno Andrea.
2: Sì, buongiorno Tiziana, esatto, ancora le questioni ovviamente legate all'azienda di trasporto pubblico. Ogni giorno praticamente raccontiamo di nuovi tagli al servizio, di una situazione che appunto che sta andando avanti ormai da un anno, perché è passato un anno da quando di fatto il caos attorno a MT è scoppiato. Questa volta è arrivata una comunicazione ai sindaci dell'entroterra, diversi sindaci, una comunicazione arrivata direttamente dalla dirigenza di MT, che annuncia che da settembre non ci sarà più il servizio scuolabus in quei comuni appunto dove era proprio AMT a fornire il servizio. Quindi un mese di tempo o poco più per i numerosi sindaci interessati per trovare una soluzione, quindi rivolgersi a delle realtà private. Abbiamo sentito anche il primo cittadino di Rovegno, Giuseppe Isola, che insomma ha sottolineato come è un problema questa situazione, ma insomma ha anche detto, ho visto il servizio che veniva offerto da AMT, parlando ovviamente anche dei collegamenti, non solo lo scuolabus ma anche i collegamenti dell'entroterra con Genova, dice forse meglio a questo punto, che tanto vale, ci affidiamo direttamente dei privati, perché tra corse saltate, bus pieni o orari non rispettati, i problemi sono sempre talmente tanti che stiamo vedendo e denunciando ormai da tempo con la voce dei tanti cittadini, che alla fine forse va bene così, perché tanto il servizio è parecchio carente. Ovviamente, come sempre, il dettaglio lo potete trovare sul sito primocanale.it.
1: Grazie Andrea. E adesso parliamo di viabilità portuale, in particolare della viabilità relativa ai traghetti. Insomma, tra l'altro sarà di nuovo un weekend ad alta intensità, anche se il picco è passato nello scorso, ma è passato senza particolari problemi, con un traffico fluido rispetto a quello che avevamo denunciato l'anno scorso come primo canale. E a riconoscerlo è stato lo stesso presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale. Paroli, sentiamo.
3: Temi importanti sono quelli della viabilità, lo dico con un certo orgoglio, noi di Primo Canale vi abbiamo pungolato fin da subito, il Presidente non era ancora nemmeno in carica e cominciavamo già a fargli capire che certe cose per noi sono piuttosto importanti, però anche qui avete reagito con prontezza. Il tema è appunto quello della viabilità portuale, che però si riflette direttamente sulla viabilità cittadina. Questo è chiaramente un senso di grande responsabilità che avete avuto, tenendone conto.
4: Allora, non ero appena arrivato e che già ci fu una fortissima campagna di comunicazione giusta, vostra, che mi evidenziò, in realtà lo evidenziò a me e all'amministrazione comunale, alla sindaca Sali, saremmo arrivati tutti e due da pochissimo, l'esigenza di affrontare il problema della viabilità portuale che ha ricadute sulla città. L'abbiamo fatto, sin dal primo momento abbiamo sfruttato il periodo autunnale ed invernale per realizzare questa nostra visione di miglioramento dell'approccio del traffico portuale rispetto a quello cittadino. Ho raddoppiato la viabilità di accesso sezionando la viabilità del Ponte del Papa, l'abbiamo voluta inaugurare a giugno proprio per iniziare la stagione estiva con flussi di traffico distinti fra quelli destinati unicamente al porto rispetto a quelli urbani. Abbiamo fatto una convenzione con l'amministrazione comunale per l'utilizzo delle professionalità della polizia locale a vantaggio della direzione del traffico, abbiamo chiesto sforzi anche

0: a stazioni marittime, che ha risposto in maniera eccezionale al nostro fianco. Credo di poter dire che grandi passi avanti sono stati fatti. Vorrei tornare da voi la prossima volta dicendo, a fine stagione estiva, che abbiamo ottenuto un risultato che Genova non aveva mai voluto affrontare. Io quando dissi ai miei dobbiamo impegnarci per superare questa difficoltà che creiamo come porto alla città, la risposta fu: ma guardi Presidente, che è sempre stato così. Ecco, noi dobbiamo lavorare perché così non sia più. Quindi un obiettivo che ci siamo dati come squadra e che credo di poter dire, ma lo dirò con un pizzico di scaramanzia non ora, ma a fine stagione estiva, probabilmente avremo, non dico risolto totalmente, ma sostanzialmente
1: sarà andata bene.
2: E adesso andiamo a collegarci con Palazzo Ducale, con Chiara Aurù. Buongiorno Chiara.
3: Sì, buongiorno Tiziana, a te e a tutti i nostri telespettatori. Oggi parliamo di arte. Qui a Palazzo Ducale viene presentata l'opera Sei Specific dell'artista Marco Mazzarello, che si ispira all'opera più celebre dell'artista Michelangelo Pistoletto, Il Terzo Paradiso. Siamo la rivisitazione di quello che è l'infinito, il simbolo dell'infinito. Più che un'ispirazione è una rilettura contemporanea della sua opera per inquadrare temi come la pace preventiva, la responsabilità dell'uomo e la salvaguardia del patrimonio culturale. Guardate alle mie spalle, questa è l'opera fatta con questi sacchi di sabbia che ricordano i sacchi utilizzati durante i contesti di guerra per salvaguardare le opere d'arte. Insomma, nasce tutto da questa domanda: che cosa siamo disposti a fare per custodire ciò che rappresenta la nostra identità culturale?
2: Grazie. Chiara, insomma, adesso vediamo anche le immagini proprio riprese dall'alto e anche insomma la nostra terrazza, perché insomma c'è anche questa sorpresa. Eccolo qui, intanto vediamo l'installazione proprio dall'alto, ripresa proprio da queste immagini con il drone. Adesso ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme, Newsroom 28.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Sonfè!

La notizia che è arrivata in tarda mattinata è quella della morte di Francesco Guccini. E allora, per ricordarlo, ci colleghiamo adesso con Dario Vassallo. Intanto sul sito primocanale.it potete leggere il ricordo proprio a firma di Dario Vassallo. Addio a Francesco Guccini, il maestro del dubbio che ci ha insegnato a vivere. E allora qualche istante per ottimizzare il collegamento con Dario. Tanto tantissimi sono stati i messaggi di cordoglio, la famiglia ha fatto

0: Sapere che i funerali si svolgeranno in forma strettamente privata ed è arrivato insomma il cordoglio non solo di tutto il mondo della musica, della cultura, anche applausi alla Camera, il cordoglio della politica, un poeta che ha saputo raccontare il nostro tempo. Lo ricordiamo, Guccini è morto oggi a 86 anni. Però facciamo una cosa, se intanto ottimizziamo il collegamento con Dario e ritorniamo poi insomma a parlare di Guccini e il suo ricordo, va bene regia? Ok, e allora andiamo da Lucrezia Marini perché il 12 agosto si avvicina e allora andiamo a scoprire tutti i segreti di questa eclissi da un luogo speciale e unico. Lucrezia.
1: Siamo qui a Terrazza Colombo con Walter Riva, direttore dell'Osservatorio Astronomico di Righi. Siamo qui per un motivo particolare, direi, perché fra pochissimi giorni vi sarà un evento che non succedeva, pensate un po', da 28 anni.
2: Eh sì, è un'eclissi di sole. È un'eclissi che sarà visibile in Europa dopo l'ultima, appunto nel 1999. E che cosa succederà? Succederà che la Luna passerà davanti al Sole, si metterà in mezzo, diciamo così, perché c'è un allineamento molto buono nello spazio fra il Sole, la Luna e la Terra. E quindi noi potremo seguire le fasi di questo fenomeno, che è il fenomeno della natura per eccellenza, quello che in passato ha emozionato, spaventato, ingegnato gli uomini per cercare di capire come prevederle e come far sì che il Sole non scomparisse del tutto, perché loro non avevano idea ovviamente che era un gioco geometrico fra corpi celesti. Alcuni popoli pensavano che fossero delle creature maligne, dei demoni che assaltassero il Sole, quindi bisognava assolutamente fare in modo che il Sole tornasse a splendere. Allora si scendeva in strada, si faceva rumore per cercare di spaventare questi demoni, ad esempio in Egitto Apopi, il dio serpente, in Cina un drago che ghermiva il sole. Insomma, la storia è piena di queste cose che ci hanno aiutato però come specie umana a capire di che cosa si tratta veramente, un fenomeno geometrico astronomico fra corpi celesti.
1: Ecco, perché questo fenomeno accada, c'è una particolarità nella Luna che deve esserci, che avremo proprio la fortuna che vi sarà il 12 agosto e che quindi ci lo permetterà di osservare al meglio, direi.
2: Sì, la Luna deve essere intanto in fase nuova, esatto. Deve essere nuova, e infatti il 12 agosto ovviamente è nuova, ma deve essere anche sulla linea dei nodi. Cosa vuol dire? Vuol dire che deve essere allineata perfettamente con il Sole. Questa cosa non capita ogni Luna nuova, perché altrimenti ogni mese avremo un'eclissi, no? Capita raramente, perché l'orbita della Luna è inclinata di 5 gradi rispetto alla nostra e quindi ci vuole appunto che anche la linea dei nodi sia allineata al punto, al Sole e alla Terra. Questa cosa capiterà il 12 di agosto. Da noi non sarà totale l'eclissi, bisogna dirlo, perché sarà totale in Islanda, in Groenlandia e in Spagna, ma la Liguria è la regione italiana in cui si potrà vedere la massima porzione del disco solare occultato dalla Luna. Pensate, dal 93 al 95% del Sole sarà proprio nascosto dalla Luna. Certo, non è la stessa cosa di avere un'eclissi al 100%, ma sarà comunque un qualcosa assolutamente di raro, di emozionante e da non farsi sfuggire.
1: Ecco, un'altra particolarità che andrà aggiunta è che la nostra diretta sarà parte di una diretta internazionale, cioè saremo parte di una grandissima connessione di tante dirette sull'eclissi, esatto?
2: Esatto, è una diretta mondiale di Time and Date, un sito specializzato sui fenomeni astronomici, che avrà collegamenti da molte parti del mondo, anche in Spagna dove ci sarà la totalità, e Genova e Terrazza Colombo è stata scelta proprio per la particolarità della location, per l'orizzonte aperto a occidente, e quindi ecco, durante il nostro live ci sarà un pezzo che verrà ripreso da Time and Date, e questa è una bella cosa da segnalare, che Genova farà parte della diretta mondiale dell'eclissi.
1: Assolutamente. Ecco, adesso io l'ultima cosa che ti voglio chiedere è i consigli.

0: consigli per osservare al meglio questo fenomeno astronomico così unico?
1: Allora, bisogna trovare un posto molto aperto a occidente e terrazza Colombo da questo punto di vista, va bene? Perché? Perché questa eclissi avverrà tardi, avverrà al tramonto del sole, inizierà alle 7:30, pensate, quindi un luogo apertissimo, il più possibile aperto a ovest, dove tramonta il sole, sperare ovviamente nel bel tempo, ma questo va bene, è sempre così per i fenomeni astronomici, e dotarsi, se possibile, di occhialini per vedere l'eclissi, soprattutto se avete uno strumento, un binocolo o un telescopio, non puntatelo direttamente al sole, ci vogliono dei filtri schermanti. È vero che il sole sarà basso sull'orizzonte, però ci si rischia un po' danni alla vista se non si prendono le opportune precauzioni. Con un paio di occhialini certificati non c'è nessun problema.
0: Perfetto, grazie mille, grazie per essere venuto qui a raccontarci di questo fenomeno così unico, ma noi ci rivedremo insieme il 12 agosto su Primo Canale con una diretta da Terrazza Colombo per farvi ammirare al meglio questo spettacolo. Vi restituisco la linea.
2: Grazie, grazie Lucrezia, e adesso vado a salutare Dario Vassallo per ricordare insieme a te, Dario, 86 anni.
3: Ciao Tiziana, buongiorno, buongiorno anche ai nostri telespettatori. Devo dire che, come ho scritto, è come se io avessi perso un fratello maggiore. Io ho seguito Guccini fin dagli inizi, dal suo primo album, Folk Beat numero 1, era il 1967, e non l'ho mai più abbandonato. Poi ci siamo anche incontrati professionalmente 2 o 3 volte, ma quello che mi ha lasciato, non solo a me, io penso, ma a tutti quelli che lo hanno amato, sta nelle canzoni che ha scritto, un'arte, la sua, che nasceva dall'incontro tra la tradizione popolare emiliana, la letteratura, la filosofia, il folk americano. La sua scrittura usava parole poco comuni, accanto però a un linguaggio quotidiano. Lui citava Omero e i fumetti, citava Pascal e le osterie di Pavana, che era la sua terra, alternava registri colti e registri popolari con una naturalezza che era sicuramente irripetibile per il 90% dei suoi colleghi. Era convinto che la cultura servisse soprattutto ad come dire, alimentare il dubbio. È stato un intellettuale capace di raggiungere milioni di persone senza mai rinunciare alla complessità del pensiero. Ha dimostrato come la cultura possa essere popolare senza mai diventare superficiale. E se mi permetti, due ricordi brevissimi personali. Uno riguarda un concerto che lui fece, uno dei tanti concerti che lui fece a Genova, era il 1976, in quello che adesso è il Teatro della Tosse, non mi ricordo come si chiamava. La sala era gremita, ma fuori dal teatro c'era una marea di gente che non era riuscita a entrare. Lui fece un secondo concerto quella stessa sera, mezz'ora dopo la conclusione del primo, proprio per far entrare tutti quelli che non erano riusciti a entrare. E poi il giorno dopo avevamo un'intervista. Io allora non lavoravo perché non venivano pagati, diciamo che mi occupavo di musica e di cultura in una delle tante radio libere, Radio Liguria 1, e incredibilmente ci aveva concesso un'intervista. Per noi era un mito, non riuscivamo a capacitarci che uno come Guccini ci avesse concesso un'intervista. Siamo andati alla storia, eravamo in 3, e per una sorta di naturale deferenza noi eravamo davanti a un mito. Tiziana, come potresti essere tu davanti a George Clooney, intervistare George Clooney, dimettiamola così. E allora iniziavamo inconsapevolmente ogni domanda dicendo: sì, ci sentivamo ovviamente inferiori. Mi rendo conto che è una domanda stupida, però. Mi rendo conto che è una domanda stupida, però. Fino a quando, alla terza, quarta volta, lui sbottò dicendo: ma ragazzi, non sono domande stupide, sono domande. Facendoci fare una figura di M che mi ricordo ancora adesso.
2: Grazie. Grazie a Dario Vassallo per questo ricordo, potete leggerlo anche sul sito primocanale.it. E adesso, come sempre, conclusione, vediamo dove ci porta Franco Nativo. Oggi lasciamo la costa e il mare per salire nel cuore dell'entroterra, un'oasi verde tra boschi, tavoli per il picnic e sentieri che conducono fino al suggestivo lago della Tina. E allora vediamo la cartolina di Franco Nativo.
4: Per tutto il mese di luglio, ogni giorno, quotidianamente, vi abbiamo proposto una bella cartolina della costa, della nostra riviera da Levante a Ponente e in modo specifico sulle spiagge, perché l'estate poi fondamentalmente

e mare, ma l'estate è anche campagna, collina, montagna. E allora noi in questo mese di agosto vorremmo salire un po', non di tanto, anche solo di 300-400 metri come in questo caso. Qui siamo sulle alture di Arenzano e tra qualche istante andremo a scoprire questa parte di territorio meravigliosa con tantissimo verde, adatta a tutte le famiglie, camminate, percorsi, escursioni, una più bella dell'altra. E peraltro qui c'è anche l'area attrezzata del Curlo, che è davvero molto molto

Lontana dal rumore della costa, l'area attrezzata del Curlo sulle alture di Arenzano è davvero un luogo dove il bosco torna protagonista. Il tutto circondato da castagni, querce e pini che sanno offrire un ambiente fresco e rilassante. Da qui poi si possono intraprendere piacevoli escursioni lungo i sentieri che attraversano il meraviglioso Parco del Begua. Questo luogo è ideale per una sosta immersi totalmente nella natura oppure per una semplice giornata all'aria aperta. E camminando si può raggiungere il suggestivo Lago della Tina, un piccolo specchio d'acqua immerso nel verde che aggiunge un tocco ulteriore di fascino a questo angolo di entroterra. Infine ricordiamo che l'area attrezzata del Curlo offre spazi dedicati al relax con tavoli per il picnic e zone dove trascorrere qualche ora all'aria aperta in tutta serenità. Il territorio conserva un'elevata biodiversità e sa regalare panoramiche tra montagne e mare raccontano il volto più autentico di Arenzano, il tutto lontano dai percorsi più conosciuti.

E adesso sono molto contenta di finire con una bellissima notizia, perché la famiglia di Primo Canale si allarga, perché questa mattina è nato Achille, il figlio di Matteo Cantile e della compagna Roberta. Tutto bene, il piccolo e la mamma stanno bene, anche il papà, noi avevamo qualche dubbio che ce la facesse insomma a reggere questa emozione. Poi insomma vedremo come ce lo racconterà anche dal punto di vista dell'eleganza, come mantenere l'eleganza in questi momenti bellissimi. Quindi benvenuto Achille, un abbraccio a Matteo e a Roberta. Tutte le notizie aggiornate sul sito primocanale.it e sui nostri social. Buon proseguimento di giornata su Primo Canale. Arrivederci.

0: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
1: Donare sangue
2: significa fare qualcosa di grande.
1: Insieme.
0: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

Il Rally della Lanterna non è soltanto una competizione automobilistica. È uno di quegli appuntamenti che anno dopo anno finiscono per identificarsi con un territorio, con la sua storia, con la sua comunità e con una passione che attraversa generazioni. Il 42esimo Rally della Lanterna ha scritto una nuova storia, non solo quella di una gara spettacolare e combattuta fino all'ultimo chilometro, ma quella di un grande racconto collettivo. Un evento sportivo che diventa una grande esperienza multimediale che ha coinvolto, oltre che gli appassionati, il grande pubblico sul web, sui social e in TV per ben oltre i 2 giorni di gara. Il Rally della Lanterna, infatti, non è mai stato semplicemente una successione di prove speciali. È un viaggio dentro una regione che cambia volto a ogni curva. È la possibilità di partire dalla città, attraversare vallate, risalire l'Appennino e scoprire i luoghi che conservano intatto il fascino della Liguria più autentica. È il dialogo continuo tra la modernità di una manifestazione sportiva e la bellezza di paesi che sembrano sospesi nel tempo. Per raccontare tutto questo non bastava una telecamera, non bastava una diretta televisiva. Serviva un progetto editoriale capace di seguire il rally in ogni sua sfumatura, entrando nel parco assistenza, nelle prove speciali, nelle piazze, nelle strade percorse dagli equipaggi e allo stesso tempo nelle case delle persone. È nata così una macchina messa a punto dal miglior preparatore e affidata alla più esperta scuderia in fatto di comunicazione, il gruppo Primo Canale. Un team vincente che ha unito competenze, uomini e tecnologie per costruire un racconto continuo, senza interruzioni, che ha accompagnato il pubblico prima, durante e dopo la gara. Una produzione capace di parlare contemporaneamente alla televisione, al web, ai social

0: network e alle piattaforme digitali, trasformando ogni contenuto in un tassello di un'unica grande narrazione. Il racconto del Lanterna è iniziato molto prima dell'accensione dei motori. Per settimane il rally è stato protagonista di un imponente progetto editoriale che ha accompagnato il pubblico giorno dopo giorno verso il weekend di gara. I protagonisti, le loro storie, il ritorno di grandi piloti, le caratteristiche delle vetture, le insidie del percorso, il lavoro degli organizzatori, il ruolo fondamentale dei commissari volontari, le peculiarità delle prove speciali. Ogni aspetto è stato raccontato con servizi, interviste, approfondimenti e contributi esclusivi, trasformando l'attesa in parte integrante dell'evento. Ma il percorso del rally è stato soprattutto una grande occasione per raccontare Genova e la bellezza del suo entroterra. Per Primo Canale Motori e Primo Canale Production è stato un lavoro capillare. Sui social sono stati pubblicati 17 reel dedicati su Instagram, ai quali si sono aggiunti post e contenuti pensati per accompagnare il pubblico fino al via. Su Facebook la copertura è stata ancora più estesa, con 18 post, rilanci, aggiornamenti e video distribuiti durante tutte le fasi dell'avvicinamento e della gara. YouTube è diventato la casa degli approfondimenti, con gli speciali dedicati ai paesi del rally, alle interviste con i protagonisti, alle camera car e ai racconti del territorio. Sul sito primocanale.it il rally è stato seguito quotidianamente con articoli, video, interviste, cronache, dirette e aggiornamenti in tempo reale. La manifestazione non è stata semplicemente annunciata, è stata costruita insieme al pubblico, giorno dopo giorno. Poi è arrivata la vigilia. La grande festa organizzata nella splendida cornice di Terrazza Colombo ha riunito piloti, equipaggi, istituzioni, organizzatori e giornalisti. Un momento di incontro e di presentazione che ha anticipato l'accensione dei motori e ha portato il rally nel cuore di Genova.
1: L'ACI aveva fatto una scommessa e grazie alla collaborazione di tutti, vorrei ringraziare i tanti sponsor, vorrei ringraziare l'amministrazione comunale, siamo riusciti a tornare alle origini, no? Sostanzialmente non è la prima volta, ma ritornare alla partenza nel posto che noi riteniamo giusto ci rende veramente, ci fa molto onore di questa iniziativa.
2: Noi siamo molto orgogliosi davvero che il Rally della Lanterna stia crescendo enormemente. Sono 3 anni che siamo riusciti con la partecipazione di tanti che hanno creduto in questo progetto a riportare il rally nella città di Genova. Per molti motivi per un po' di anni è rimasto un po' fuori del panorama cittadino, invece adesso è rientrato e veramente siamo contentissimi di questo. È un volano per l'intero movimento motoristico degli appassionati, che tra l'altro è enorme, in Liguria c'è tantissimo seguito, e quindi abbiamo creduto in questo progetto e onestamente crediamo che possa anche ancora crescere molto.
3: E siamo riusciti a fare questa manifestazione, perché essere qui e vedere anche parecchi equipaggi stranieri ci dà lusinga, e speriamo che sia un inizio di un lungo cammino. Per crescere ci vuole della gente che ci aiuti. Noi penso che le capacità, ma non noi, tutti assieme, tecniche e logistiche di ricezione come Genova, la quarta città più grande d'Italia, ci siano, tutte per crescere, poi ci vuole fortuna.
1: Quando si parla di sport, quando si parla di rally, non è solamente la passione dei motori che a noi ci accomuna, ma è anche turismo, perché vedere anche le nostre zone, passare da Genova nel nostro entroterra, Santo Stefano Davide, tutto è meraviglioso, quindi si respira l'atmosfera del rally, si respira una bellissima atmosfera.
0: Quando finalmente i motori si sono accesi, tutto questo patrimonio di storie era già entrato nelle case dei Liguri. Da quel momento è iniziata una vera maratona editoriale. Lo studio centrale, in cui si alternavano conduttori e opinionisti di grande esperienza, si è trasformato nel centro nevralgico che smistava interviste e immagini raccolte dalle 10 troupe distribuite lungo il percorso, che hanno seguito ogni fase della manifestazione. Le telecamere hanno raccontato la velocità, ma anche le attese, i sorrisi, le tensioni, gli sguardi prima della partenza, gli abbracci dopo il traguardo. Accanto alle immagini da terra, il drone ha regalato una prospettiva completamente nuova, mostrando dall'alto la straordinaria bellezza di un percorso che attraversa alcuni degli angoli più suggestivi della Liguria. Dietro ogni immagine c'era un lavoro invisibile ma fondamentale. La regia coordinava decine di segnali in contemporanea. Giornalisti seguivano gli equipaggi lungo il percorso. Operatori erano dislocati sulle prove speciali. Tecnici audio e video garantivano la produzione.

0: emozione, mentre redazione, streaming e social raccontavano la gara in tempo reale. Una macchina editoriale al lavoro senza sosta, con un unico obiettivo: permettere agli appassionati di non perdere neppure un istante del rally della lanterna. Le immagini hanno restituito la bellezza di Piazza della Vittoria e soprattutto l'entroterra ligure, seguendo gli equipaggi tra boschi, vallate, borghi e panorami che hanno raccontato una Liguria spesso poco conosciuta. Ogni località è diventata parte del racconto. Le immagini hanno valorizzato piazze, chiese, montagne, boschi e strade attraversate dalle vetture, mentre le interviste hanno dato voce a sindaci, amministratori, abitanti e associazioni, trasformando il rally in un viaggio attraverso il territorio. Protagonista anche la tecnologia. Le camera car hanno portato il pubblico dentro gli abitacoli, tra accelerazioni, frenate e cambi di direzione, facendo vivere la gara dal punto di vista dei piloti. Accanto alle immagini si alternavano le voci dei protagonisti. I campioni raccontavano il fascino della lanterna, gli organizzatori il lavoro dietro la manifestazione, i commissari il valore del volontariato e gli amministratori le ricadute sul territorio. Anche il racconto digitale correva alla velocità della gara. Il sito seguiva la competizione in tempo reale, i social mostravano il dietro le quinte i momenti più spettacolari, la televisione e lo streaming accompagnavano il pubblico lungo ogni prova speciale. Con l'intensificarsi della competizione aumentava anche il ritmo del racconto. Classifiche in continua evoluzione, distacchi ridotti e strategie decisive rendevano ogni curva determinante. Alla fine è arrivato il verdetto. Marco Varetto e Vittorio Bianco hanno conquistato il 42esimo rally della Lanterna, entrando nell'albo d'oro di una delle gare più prestigiose del panorama rallistico nazionale.
1: È stata un'esperienza fantastica, perché da quando principalmente Maurizio ci ha proposto la sua collaborazione abbiamo avuto un incentivo per fare le cose al meglio possibile, perché con l'opportunità di avere una vetrina del genere abbiamo dovuto impegnarci al massimo e abbiamo lavorato bene insieme sia il nostro staff che lo staff di Primo Canale. Abbiamo fatto una gran bella cosa, secondo me, e speriamo sia di buon auspicio per le edizioni prossime.
0: Mentre calava il sipario sulla gara, emergeva con forza il risultato di un altro grande lavoro, quello editoriale. I numeri parlano chiaro: tra televisione e piattaforme digitali, il Rally della Lanterna ha raggiunto 1.391.811 contatti e visualizzazioni complessive, confermando una copertura senza precedenti e una capacità di coinvolgere un pubblico ben oltre gli appassionati. Su Instagram sono state registrate 525.185 visualizzazioni, mentre Facebook ha raggiunto 593.179 visualizzazioni. Anche YouTube ha contribuito con migliaia di visualizzazioni dedicate agli speciali, alle interviste, alle camera car e ai racconti del territorio. La televisione ha confermato il proprio ruolo centrale. La diretta del rally, tra sabato, domenica e repliche, ha totalizzato 166.213 contatti, con una media di 25.763 spettatori ogni minuto e un picco di share del 14,23%. Lo speciale sulle strade del Rally della Lanterna ha raggiunto quasi 80.000 contatti, con una media di quasi 50.000 spettatori e un picco di share dell'8,47%. Importante anche la promozione. Il promo televisivo è andato in onda 150 volte nella settimana precedente alla gara. Il maxischermo di Terrazza Colombo ha trasmesso la grafica ufficiale 700 volte, 100 passaggi al giorno per una settimana. Sul sito, banner dedicati e contenuti hanno rafforzato la visibilità dell'evento, mentre durante le dirette gli sponsor sono stati valorizzati con cartelli, blink grafici e sovraimpressioni. Sono numeri che raccontano molto più di una copertura mediatica. Dietro ogni visualizzazione c'è una persona che ha scoperto il rally e il territorio ligure. Dietro ogni spettatore, un appassionato che ha seguito la gara. Dietro ogni condivisione, qualcuno che ha scelto di raccontarne l'emozione. Il 42esimo Rally della Lanterna ha dimostrato che una manifestazione sportiva può diventare anche un grande progetto di comunicazione, capace di valorizzare il territorio attraverso TV, web e social. E resta soprattutto un risultato che parla da solo: oltre 1.390.000 contatti e visualizzazioni complessive. Il segno più evidente che quest'anno il Rally della Lanterna non è stato soltanto una grande gara, è stato un grande evento di comunicazione. Un esempio da esportare per dare ad ogni evento il palcoscenico che merita.

0: Sapori e profumi d'estate, benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria, il nostro tour da Levante a Ponente per mostrarvi alcune ghiottonerie che si trovano nel periodo estivo, ma anche il profumo dei fiori durante le infiorate e poi anche le visite ai borghi più belli. La nostra puntata inizia con il sapore e il gusto delle ciliegie. Siamo stati in Bassa Valfontana Buona, nel comune di Carasco, a pochi passi da Chiavari. Lì si è svolta una festa molto famosa, la festa della Madonna delle Ciliegie. Per noi ci è andato Franco Nativo, così abbiamo scoperto le tante attività di questa popolazione, di questa comunità, e abbiamo anche naturalmente assaggiato le ciliegie buonissime.
1: Amici di Viaggio in Liguria, ben ritrovati. Oggi in via eccezionale mi sono spostato verso Levante, ho chiesto l'autorizzazione alla nostra Elisabetta Biancalani, mi ha detto vai, che bellissima. Pensate che è una festa che va in scena da oltre 50 anni, è la festa della Madonna della Ciliegia a Carasco. Carasco meravigliosa, vi consiglio di venirla a vedere, tantissimo verde, e proprio iniziamo da qui. Alle nostre spalle un caldo incredibile, oltre al caldo meteorologico, perché dietro, che cos'è che abbiamo qui dietro? Boss,
2: l'asado,
1: mamma mia,
2: allora, qualcosa di veramente eccezionale, pance di vitello tutte marcate Italia.
1: Allora senti, tanto grazie, qui vedo che c'è tutto il tuo gruppo di aiuto, no? Ovviamente, tanto tu sei?
3: Io sono Mauro Peratti.
1: Che sei ormai un po' il...
4: Guarda.
1: Mauro, maestro dell'asador, non si può sbagliare, e come lo fa lui non lo fa nessuno. Poi abbiamo tanti ragazzi giovani, ti presenti?
5: Ciao, sono Samuele.
1: Allora Samuele, che cosa vuol dire collaborare a questa bella festa?
5: Beh, vuol dire essere tutti assieme, fare gruppo e comunque divertirsi, lavorare, ma anche divertirsi per cercare di rendere anche Carasco un posto in cui far venire tanta gente, certo, d'estate.
1: E ci state riuscendo. Poi conosciamo al volo
6: Andrea,
1: che non ha più 18 anni, ma ne ha 19.
6: Più o meno sì, dai.
1: Senti Andrea, che bello però vedere anche il ricambio generazionale.
6: Esatto, sì, è una delle poche feste qui nella zona dove siamo riusciti a tirare dentro nel nostro gruppo tanti giovani che piano piano prenderanno poi in mano la situazione.
1: E lui è un po' più giovane.
3: Io sono Francesco, 25.
1: È bello spesso, ma ne è appena 25. Di che cosa ti occupi?
3: Io è il primo anno che sono qua all'Asado e mi occupo di servire, fare i piatti.
1: Diamo all'occhio che qui c'è il maestro che poi ci dice di tutto. Vieni un po' più in qua, ancora un po' più vicino, presentati.
3: Io sono Emanuele.
1: Emanuele, prego. Allora, di cosa ti occupi anche tu?
3: Io del taglio dell'asado insieme a...
1: Che è complicato, bisogna farlo bene. Va bene, ragazzi, questo è solo l'antipasto, ma proprio nel vero senso della parola, perché adesso devo andare a conoscere tantissime donne, che poi sono quelle che lavorano veramente.
2: La cosa migliore, le donne.
1: Viva le donne! Va bene, basta così che siamo in fascia protetta, andiamo a vivere questa giornata. Cosa sta facendo? Solo questo o poi si occupa di altro?
7: Tagliare i pomodori. Tagliare il pane.
1: E basta?
7: Per adesso sì, poi si vedrà.
1: Guardate che meraviglia questi pomodori qua. Eccoli qua. Signora, quanti ne ha tagliati già di pomodori?
7: Stiamo cominciando ora a tagliarli, perché sennò dopo fanno l'acqua. Allora cominciamo ora a tagliare i pomodori.
1: Com'è questa festa della Madonna delle Ciliegie?
7: Bellissima, bellissima.
1: Quanti anni la fa?
7: Hanno 10 anni.
1: Come andiamo?
8: Andiamo bene. Andiamo bene. Siamo quinta salsiccia.
1: Mamma mia, mi hanno detto che lei è il re della salsiccia.
8: Eccolo là.
1: Ugo, un re.

0: euro da salsiccia.
1: Allora, qui c'è gente che lavora. Cosa sta facendo lei?
2: Sto accendendo le piastre. Partiamo, è il momento, si parte.
1: Quanti gradi per la salsiccia?
2: 2,70, 2,50, 2,70.
1: Ma sì, ma tanto la gente non lo sa, anche se diciamo 300, gli altri
2: 300, va bene.
3: La parte più bella è quella lì, poi, è stare tutti insieme, in amicizia e passarsi una bella serata. Anche se si lavora, passarsi una bella serata.
4: Siamo una bella squadra.
1: Sei uniti. Vicepresidente?
4: No, ti hanno detto una mussa. Io
1: sono... No, non si possono dire queste cose, siamo in fascia protetta. Vabbè. Senti, questa associazione mi sembra, questo comitato, comunque un comitato che al di là degli scherzi veramente fa qualcosa di importante come sempre per il territorio.
4: Certo, è una festa che va avanti da 50 anni.
1: Oltre 50 anni
4: e c'è una bella unione, una bella squadra, ci divertiamo e...
1: Insomma, si beve e si mangia.
4: Si beve e si mangia, 4 giorni sono duri, ma se uno si diverte anche è un po' più facile, lo fai più volentieri.
1: Grazie. Allora, poi qui che cosa c'è? Del pollo. Cosa è qui?
5: Pollo alla piastra.
1: Pollo alla piastra, ragazzi. Senti, peccato che ancora in televisione non riusciamo a portarvi il gusto. Cosa vuol dire partecipare poi a questa festa?
5: No, una cosa, vabbè. Siamo contenti tutti perché almeno ci diamo da fare.
1: Allora, lui cuoce e tu invece?
6: No, io faccio una precottura, lui manda alla fine cottura bagnando con la bagnetta che noi facciamo.
1: Quanto ci vuole per la cottura tipica poi del pollo, così, delle cosce?
6: Si va una cottura lenta e va bagnato spesso per tenerlo morbido, comunque ci vorrà circa 3/4 d'ora.
1: Di cosa ti occupi, Maurizio?
7: Praticamente sono dietro loro che...
1: Faccio l'occhio a loro!
7: Il rifinitore faccio, diciamo, come una squadra, ma siamo una squadra unita che lavora. Lavoriamo, via.
8: Si organizza, si lavora.
1: Si fa un po' di tutto quello che serve.
8: Quello che serve.
1: Va bene. Ciao ragazzi, buon lavoro, a dopo. Ciao. Ecco, guardate, qui è tutto quasi pronto, la pasta, stanno preparando anche i primi. Allora, dicevamo che tu ti occupi, quindi tutta la parte dei primi farai. Cosa fate? Le penne? Cosa c'è stasera?
9: Sono delle penne al sugo e al pesto e poi la pasta di ravioli.
1: Signora, com'è bravo questo fanciullo?
10: Sì, certamente, sì, certamente.
1: Muoviamo?
10: Pieni voti.
1: Sì. A Carasco, come abbiamo detto, questo appuntamento si rinnova ormai da quasi 50 anni, come una tradizione che sa unire passato e presente, profumi e sapori, lavoro e festa. Questo forse è il momento più bello dell'anno, in cui le colline della Val Fontanabuona si tingono dei colori più dolci dell'estate. È il tempo delle ciliegie, frutti preziosi che da intere generazioni raccontano il legame profondo tra la terra e chi la coltiva con passione. Ma dietro ogni stand, ogni evento e ogni momento di festa c'è soprattutto un lavoro prezioso di decine e decine di volontari, associazioni e comitati che con passione, dedizione e spirito di collaborazione rendono possibile tutto questo. Sono loro il cuore pulsante delle manifestazioni, custodi di tradizioni che si tramandano nel tempo e diventano protagonisti di un impegno silenzioso che trasforma una semplice festa in un autentico momento di condivisione per l'intera comunità. E poi ovviamente non possono mancare gli affezionati, coloro che da anni e anni e anni perdono l'occasione di passare una bella giornata e di mangiare anche del buon cibo.
11: 18 senz'altro.
1: 18 anni?
11: Sì.
1: Mamma mia. E com'è sta festa?
11: Bellissima. Poi con le persone che ci sono a essere servizievoli come sono, è una meraviglia. Perché poi sono tutti volontari, poveri ragazzi. È inutile che ci lamentiamo, ma non serve a niente. Siamo cattivi a volte noi, pretendiamo, ma non bisogna pretendere.
1: Senti un po', si mangia anche bene qui.
11: Ah, certamente, se no non saremmo qua. Noi due siamo due belle forchette.
1: Senti, ma questo bell'uomo mi ha detto che lei è un portatore addirittura di Cristo.
12: Lo ero. Adesso io ho fatto ristrutturare, le sto dietro, però devo guardare.
1: Lei è quello che controlla un po' tutto, no?
11: Più anziano.
1: Vabbè.
12: 88 anni che io,
1: Mamma mia.
12: 88.
1: Cosa mangerà di buono stasera?
12: Pollo sulla piastra.
1: Pollo sulla piastra. E lei, signora?
13: Altrettanto.
1: Ma se le concede le patatine?
13: Ma certamente. Si vedono, non è?
1: Un ruolo speciale spetta soprattutto ai giovani che con entusiasmo e nuove energie scelgono di dedicare parte del proprio tempo alla riuscita della manifestazione. La loro presenza rappresenta davvero un ponte tra passato e futuro. Da una parte raccolgono il testimone delle tradizioni locali, dall'altra portano idee, creatività e un

0: uno sguardo rivolto ai tempi che cambiano. E grazie al loro coinvolgimento che la festa della ciliegia di Carasco continua a crescere rinnovandosi senza mai perdere la propria anima.
1: Viva i camerieri!
2: Siamo contenti di esserci in tanti oggi che è sabato e facciamo gruppo e siamo felicissimi.
3: Ma secondo voi alla festa della Madonna della Ciliegia di Carasco, ma ste ciliegie dove sono? Ma son qua! E allora io vado ad assaggiarne una, lo faccio per voi. Questa scusa continua a scroccare da 35 anni, vado eh? Dolcissima, quasi quasi, sempre per voi. Ne vado ad assaggiare un'altra. Quasi, sempre per... Ah, basta? Ah, ok, scusi.
2: Quindi siamo tutti molto felici e vi aspettiamo.
4: Questo è il momento in cui varie generazioni del paese si riuniscono per dare a chi viene a trovarci un'esperienza di musica, di cibo delizioso, e tutto questo viene fatto per la parrocchia, quindi per la comunità. È uno degli eventi forse più belli del nostro paese, si sviluppa in 3 giorni, meglio 4 anzi, anche perché poi la domenica c'è forse la parte più sentita, cioè quella religiosa, e chi se la perde effettivamente si perde davvero qualcosa di speciale.
3: Insomma amici, siamo arrivati alla fine anche per questa puntata di Viaggio in Liguria, girata proprio qui a Carasco. Abbiamo scoperto una collettività meravigliosa, lo vedete anche alle nostre spalle proprio in questo momento. Tutto è iniziato, tutto sta scoppiando nel senso buono del termine, tutti i camerieri pronti, tutti i ragazzi giovanissimi, sta arrivando veramente una marea di gente e tra qualche istante, vi dico la verità, finalmente riuscirò a mangiare anch'io qualche cosina di buono. Già mi hanno beccato con le ciliegie, speriamo bene che non mi becchino di nuovo qua con la scusa delle riprese. Comunque noi ci vediamo alla prossima puntata di Viaggio in Liguria. Ricordatevi che questi mesi di giugno, luglio, agosto sono settembre, poi ci mettiamo anche settembre, sono i mesi per antonomasia dedicati alle feste di paese, e grazie ancora a tutte quelle associazioni, ai comitati, alle Proloco che fanno un lavoro meraviglioso, un lavoro di collante per mantenere e tenere insieme tutti questi nostri piccoli grandi comuni come questo di Carasco. Ci vediamo la prossima settimana, un saluto da Franco Nativo. Thank you.

0: La Liguria è ricca davvero di feste d'inizio estate. Con Elisabetta Biancalani siamo andate nell'entroterra di Moneglia alla festa di San Saturnino. Qui intanto ci sono bellissime escursioni per raggiungere questo borgo e poi abbiamo gustato delle prelibatezze che arrivano dal mare a partire dalla frittura di pesce.
1: Scorci panorami del primissimo entroterra della Liguria, in questo caso dell'entroterra di Moneglia. Siamo nella piazzetta della chiesa di San Saturnino, appunto una frazione di Moneglia che avevamo già conosciuto, peraltro, o in viaggio in Liguria o in presa diretta. Ernesto Marcone fa parte dell'ACLI di San Saturnino. Perché eravamo venuti qua, Ernesto, me lo ricorda?
2: Beh, eravate venuti in questo paesino qua perché avevamo avviato un progetto. Il progetto era firma una tegola e partecipa anche te in qualche modo alla ristrutturazione del nostro locale.
1: Come che locale è?
2: Allora, questo è un vecchio frantoio che è un consorzio qua nato nel 1950 qua a San Saturnino dagli abitanti di San Saturnino.
1: Vediamo anche le foto storiche bellissime, sì. Veramente.
2: Qua siamo qua di fronte abbiamo anche la casa del senatore Burgo, che è nato proprio in questa casa qua.
1: Una casa meravigliosa, pittoresca e...
2: Qua il senatore, che è nato in questo paese, poi si è trasferito, sono il senatore, ha fondato le cartiere Burgo, si è trasferito in Piemonte, però ha lasciato le sue radici qua a Moneglia, qua a San Saturnino. Aveva fatto diverse opere, tra cui ha partecipato all'acquedotto, all'impianto fognario, alla raccolta delle acque bianche nel paese.
1: Ecco, ciao Azzurra, intanto non ti ha salutato.
3: Ciao.
1: Lei è una turista integrata con San Saturnino,
2: è
1: autorità.

0: autorizzata, è autorizzata dai genitori, insomma, ad andare in onda. Noi avevamo firmato una tegola come primo canale, vero?
1: Come primo canale avete firmato una tegola che le abbiamo messe insieme alle altre che avevamo, ci avevano appunto firmato persone che ci hanno chiamato per firmare anche solo la tegola
0: o per
1: che
0: fare il tetto.
1: Per fare il tetto o anche solo per venire quando sono venuti qua alle nostre feste, che tra l'altro facciamo questo fine settimana
0: 27 giugno. Intanto Roberto, guarda che meraviglia quella Bougainville in cima a questa piccola Creusa. Io amo questi paesaggi un po' rurali ma vicino al mare, sono veramente pittoreschi. Il 27 giugno una sagra che sarà a base di
1: fritti, pesce, quindi acciughe, totani fritti, le nostre fugassette di patate, che è fatto un impasto con della fecola di patata e altro, le patatine fritte, e vabbè, la solita salsiccia nel panino, che per magari anche per i più giovani, e la nostra sangria a lietare la serata.
0: Noi siamo qui proprio per raccontarvi queste ricette, quindi entriamo proprio dentro quello che era questo storico frantoio che metteva insieme tutti
1: i residenti. Sotto in questo momento è il vecchio frantoio, ma che dobbiamo fare ancora dei lavori. Adesso lo usiamo come non magazzino, il bar, ma abbiamo ristrutturato qua, siamo partiti dal tetto, abbiamo ristrutturato qua, vedete le travi nuove e abbiamo isolato, abbiamo insomma
0: avete reso molto bello
1: quello, abbiamo fatto il pavimento, ristrutturato la struttura, abbiamo fatto un po' di lavori.
0: È bello quando nei paesi rinascono queste attività. Intanto andiamo in cucina, dove entriamo nel clou di questa puntata di Viaggio in Liguria. Buongiorno alle signore che si chiamano
2: Michela
0: e
3: Patrizia.
0: Allora Michela, che cosa mostriamo oggi?
2: Allora, facciamo vedere come puliamo le acciughe, vengono tolte la testa e sviscerate.
0: Allora, calma, facciamo tutto con molta calma. Allora, si toglie, perché voi la fate facile, però... Allora, intanto un buon periodo per le acciughe questo?
3: Perfetto, meraviglioso.
0: Ce ne sono tante.
3: Sicuro, da mettere sotto sale.
0: Si prende l'acciuga, si stacca la testa.
3: Bravo, e si tira giù col dito, eccolo lì che è fatto.
0: E si apre così. Perfetto. È semplice come sembra?
3: Sì, è così, è una meraviglia. Se vuoi aprirle di più, cioè, non è che ti faccio vedere, se vuoi arrivare in fondo e arrivare a levarci la lisca,
0: viene via bene.
3: Sì, perché sono fresche.
0: Se fossero mollicce non verrebbe
3: via. A me mi veniva un'altra parola, ma vedi che è.
0: Ecco lì, se si vogliono fare impanate fritte ad esempio,
3: perfette.
0: Si aprono così. Oppure al limone anche, no?
3: Al limone, perfetta, però bisogna comunque sempre metterla a bagno perché sennò sanno di ferro.
0: Ah sì?
3: Ci rimane il sangue, sì.
0: Ma e per quanto si tengono a bagno?
3: Bisogna lasciare almeno un quarto d'ora, 20 minuti.
0: Poco, nell'acqua fredda.
3: Con l'acqua aperta.
0: Ah, okay.
3: Si scambi l'acqua. E allora poi le tiri su, le asciughi e le metti sotto limone. Ci sai?
0: Sì.
3: Però devono essere fatte bene, perché se no sanno di ferro e la roba col sangue non va bene.
0: E sotto limone quanto stanno per essere belle, diciamo, cotte dal limone?
3: E io le faccio la mattina, le mangio la sera.
0: Sì, in consumo privato, perché sappiamo che invece bisogna batterle.
3: Bravo,
0: tenendole in freezer.
3: Ma io queste le ho controllate tutte, non c'è
0: vabbè,
3: niente.
0: Vabbè,
3: però vanno sicuramente abbattute.
0: Per almeno quante ore nel freezer? 24, 36 o 40?
3: Sì, per forza.
0: Due giorni per essere proprio sicuri,
3: io penso che anche un giorno solo basta.
0: Ma con già il limone sopra si mettono in freezer?
3: No, non ci provare nemmeno. No, così come stanno. Quando le hai belle pulite, asciugate, le fai in un cabaret e poi le metti
0: nel freezer, poi si tirano fuori, si fanno scongelare e si mette sopra il limone.
3: Sotto limone, che allora il limone le cuoce.
0: Le cuoce, si vede quando diventano belle bianche.
3: Bravo, perfetto.
0: Pronte al consumo.
3: Pronte al consumo.
0: Lei ha una rapidità di pulizia, qua quante ne è al secondo, cioè veramente.
3: Non ce la faccio a smettere, è più forte di me. E niente, comunque si ci mette sale e peperoncino, mi raccomando, quando si fanno al limone.
0: Ah sì, anche il peperoncino.
3: Il sale ce ne vuole un po', perché sennò vengono molle.
0: Ah, quindi serve anche per irrigidirlo.
3: Per farle mentre quando poi le mangi. Le senti che vanno belle sode, meravigliose.
0: E lì c'è sempre quel confine tra metterne troppo, che poi sono salate, e se è l'abilità.
3: Bisogna sapercelo mettere.
0: Esatto.

0: con tanti tentativi.
1: Brava, brava.
0: Allora, voi come le fate qui alla sagra queste?
2: Allora, poi le prendiamo, una volta che sono pulite, le prendiamo e vengono messe nella farina. Ok.
0: Farina normale?
2: Farina normale.
0: Quindi queste non sono impanate, ma sono semplicemente...
2: No, sono solo messe nella farina, vengono infarinate, poi li passiamo al setaccio.
0: Ecco, il setaccio è per togliere la farina in eccesso.
2: Esatto, perché sennò poi va tutta nell'olio.
0: Esatto, vengono... Che meraviglia. Ecco, lei ama più queste qua infarinate o quelle impanate? C'è chi dice che impanate tolgano un po' il...
2: Le preferisco aperte e impanate, cioè tipo cotoletta. Però noi alla sagra qua diventerebbe un lavoro troppo lungo. E poi andiamo.
0: Azzurra, a te piacciono più impanate fritte aperte oppure piacciono più così solo con la farina?
3: Impanate fritte.
0: Perché dove c'è il fritto con un po' di pane? E qua, ecco, vediamo.
2: Si buttano giù.
0: L'olio deve essere bello caldo, bello perché caldo, altrimenti si rammollano. Ed ecco che... Quante ne è fatta la sagra?
2: Tante. Poi dipende, anche perché alcuni anni purtroppo non c'erano fresche.
0: Appunto.
2: E quindi abbiamo fatto solo totani.
0: Adesso ne andiamo a vedere. Questo weekend dovrebbe essere mare tranquillo.
2: Sì, ci hanno detto che le previsioni sono buone, quindi dovrebbero
0: sono quelle sagre molto appese alle previsioni, come quella dei funghi che fanno a Tavarone, che certi anni ce ne sono tantissimi e altri anni invece bisogna prenderli da fuori perché si va un po'. Però quest'anno tutto promette molto molto bene. Allora, non ricordo il nome. Patrizia intanto sta continuando a pulire queste acciughe e intanto vediamo anche mentre cuociono quelle lì, bisogna dorarle praticamente in tempo reale quasi, direi. Ecco, non devono diventare secche neanche troppo marroni. E queste qua le servite nei cartoccini?
2: Ma o nei cartoccini oppure nelle vaschette così piccole.
0: Ecco, le ho chiesto quanto ne fanno, ma ne fate, ma non mi ricordo la risposta.
2: Dipende, bisogna vedere Ernesto quanto.
0: Ernesto, quante ne avete calcolate di friggere?
4: Ma almeno una decina di casse.
0: Quindi?
4: E saranno di acciughe, saranno sugli 80 kg
5: da pulire.
4: Prima di pulire.
0: Ecco, le signore si mettono qua la mattina e iniziano a pulire?
4: In realtà sono uno di quelli che ha detto alla pulizia delle acciughe la mattina. Ci vediamo in un altro posto, che io arrivo direttamente dal nostro fornitore, dal peschereccio, che ho già sentito anche ieri e insomma mi ha assicurato che
0: dovrebbe essere una bella pesca.
4: È una bella pesca. E porto le acciughe, che ci saremo in tre o quattro, c'è uno spazio all'aperto dove comunque facciamo la pulizia di queste acciughe, tutto identico al procedimento che stiamo facendo qua. Poi le portiamo qua in modo che siano pronte per la festa e che aspettano i nostri ospiti.
0: Vengono tanti di solito. Tanto sì. Siete sul bracco voi, quindi non c'è neanche bisogno di arrivare a Moneglia.
4: Sì, ma uno può anche arrivare a Moneglia in treno, poi sì. Abbiamo un servizio abbiamo un servizio che il comune ci dà gratuito, una navetta che parte dal centro di Moneglia, che fa la spola Moneglia San Saturnino, avanti e indietro dalle 7:30 così sino alla sera verso mezzanotte.
0: Con balli e quant'altro. Ma Azzurra, tu sei capace a pulire le acciughe? T'han già insegnato?
3: Più o meno.
0: Sì? Più ti fa impressione o no?
3: No.
2: Vuoi provare?
0: O no? Meglio di no? Però anche i bimbi è bello, insomma, coinvolgere. Allora, quanto siamo, Roberto? Che tempo abbiamo raggiunto? Allora, ci fermiamo un attimo perché poi c'è tutta la parte relativa ai calamari. E poi voglio anche la ricetta delle focaccette di patate, perché sono una cosa un po' particolare. Fra poco.

Restiamo sulle alture di Moneglia a San Saturnino, a questa bellissima atmosfera della festa di inizio estate. Abbiamo assaggiato le acciughe, bene, adesso andiamo.

0: Andiamo anche a vedere come si cucinano i totani e poi assaggiamo una focaccia, quella di patate, in realtà più tipica del Ponente, ma che è tradizione anche in questa zona della Liguria.
1: Viaggio in Liguria, le acciughe fritte a San Saturnino, frazione di Moneglia sul Passo del Braco, una deviazione che porta verso il mare, un panorama meraviglioso, sono pronte. Ci sarà la festa il 27 giugno, ma qua, insomma, nella stagione si possono degustare nelle case, è un cibo che viene preparato frequentemente.
2: Ovviamente adesso noi, cioè, per far vedere a voi, abbiamo usato una padellina piccola, poi abbiamo tutte le friggitrici in moto che ci sveltiscono anche il lavoro, perché tirarle su così è un po' più difficoltoso.
1: Ecco, da voi intenditori, al di là di quello che state usando adesso, qual è l'olio da friggere migliore? Cioè c'è chi addirittura frigge arachidi, no?
3: Sì, per forza arachidi.
1: Perché un tempo si friggeva anche nell'olio di oliva, o cioè l'olio extravergine di oliva.
3: Certo.
1: Però rimangono un po' più pesanti, dice
3: ma
1: qualcuno.
3: Anche perché costa troppo poco.
1: No, ma l'olio di arachidi comunque costa, perché un litro costa sui 3,80-4 euro. Però sempre la metà o ancora meno rispetto.
4: Perché il nostro olio, magari a casa noi che friggiamo a casa, usiamo il nostro olio di qua, è extravergine. Per la festa cerchiamo di usare un olio comunque buono, di qualità, che ha un punto di fumo alto, perché l'importante quando dovete friggere è avere o delle friggitrici come la nostra, a casa non li avrete purtroppo, però dovete, o con un termometro, perché l'olio non deve mai superare il punto di fumo, perché o essere troppo basso, perché sennò rimangono magari molle e non avete un buon prodotto, ma non deve andare troppo alto, perché sennò vi può fare anche male. Noi abbiamo delle friggitrici che sono professionali, che riusciamo a mantenere una temperatura giusta.
1: Esatto. Siete, insomma, del mestiere.
3: Sempre l'olio pulito, perché con l'olio vecchio la roba viene molla e non va bene, non è buono.
1: Anche se si filtra, io a volte lo riutilizzo, prendo una Scottex, ci passo, meglio di no.
3: No,
1: vabbè, se non ha scarti.
3: Se non c'ha di scarti.
1: Magari con le patate fritte. Allora, secondo piatto, vediamo se Roberto si vuole girare là per motivi di luce, se vuole inquadrare dall'altro lato, lo facciamo anche passare.
2: Già puliti, sono i totani che vengono.
1: Allora, totani, ok.
2: Vengono puliti, tagliati.
1: E il procedimento... Ad anellino, no?
2: Sì, ai pezzettini.
1: Ok.
2: E vabbè, le teste le lasciamo intere. Poi il procedimento dell'impanatura è sempre è uguale come le acciughe.
1: Sì.
2: Vengono passati nella farina e...
1: Cosa va più a ruba? Acciughe o totani di solito alla
2: anche
1: sagra?
2: Quello, anche questo è molto soggettivo, cioè a chi piace più uno, a chi piace più uno. Cioè.
1: Saluto questo altro ospite, ciao, tu ti chiami?
5: Davide.
1: Tu sei di San Saturnino o sei turista?
5: No, io vivo qua.
1: Tu vivi qua, non come Azzurra che ti arriva a far compagnia solo in estate.
5: Fin dalla nascita qua da San Saturnino.
1: Dove vai a scuola?
5: Vado a Casarza, faccio le medie, vado a Casarza.
1: Col bus?
5: No, vado in macchina e 20 minuti di viaggio, un po' difficile.
1: A che ora ti alzi alla mattina?
5: Allora, mi alzo alle 7:15. Sì.
1: E per la chiusura delle gallerie a te hai avuto disagi per lo sport o per qualcosa? O anche solo per andare a scuola, no?
5: No, tanto... guidano la macchina i miei genitori.
1: Guida il papà, quindi però un po' di disagio c'è, insomma,
6: ci sono sicuramente.
1: Soprattutto per voi residenti della zona.
6: Assolutamente, a volte andiamo avanti e indietro anche 2-3 volte al giorno,
1: tra per lavoro, sport oppure altre attività di ragazzi,
6: dalla scuola per andarla a prendere, anche 3 volte al giorno.
1: Allora, tu preferisci totani o acciughe fritte?
5: I totani.
1: Tu, Azzurra?
7: Anche i totani.
1: Anche perché non hanno niente. Vabbè, le lische non ce l'hanno neanche le acciughe, però hanno un gusto dolce. E anche loro fanno un bel tuffo nell'olio bello caldo e in pochissimo, guardate che bel balletto all'interno dell'olio bollente, ci mettono forse ancora meno, delle acciughe.
2: Sì, fanno presto.
1: Bene, allora, mentre Roberto vi mostra la cottura... Ecco, aspettiamo.
3: Sono belle calde. Se ci metti un po' di cipollina, è la cosa più buona che tu abbia mai mangiato al mondo.
1: Ma veramente?
3: Ma te lo garantisco.

0: capiscono.
1: Allora, telespettatori, marcatevi il consiglio di terza volta che le chiedo una
0: signora. È una signora di Sestri, meravigliosa, che le faccio.
2: Ecco, non va più dirgli.
1: Va bene, ho capito. Comunque bisogna a pezzettini come grattate, in un certo
0: Sai
1: senso.
0: La mandolina, ce le butti sopra e poi le rigiri. Sono troppo buone.
1: Bene, bel consiglio. E limone, chi vuole?
2: No, il limone se... sui pesci non va bene.
1: Chi mette un limone?
3: Ulè nescio.
1: Questo detto. Esatto.
3: Abbiamo la nostra paesana che è di origine della provincia di Cuneo. Però glielo diciamo solo a lei per farla arrabbiare.
1: Toglierà un po' l'ironia di questo detto, però in realtà in Liguria si dice che il limone nel pesce non si dovrebbe mettere. Quindi
3: ne assaggiamo un po'.
1: Ne assaggiamo una, intanto grazie. Ci si prepara un po' me la racconta almeno la ricetta delle focaccine di patate?
0: Ma io non lo so fare.
1: Chi è che la sa fare, anche se proprio
4: allora,
1: non direttamente voi?
4: Gli autori comunque non sono presenti oggi, coloro che di solito le fanno. E quindi io la ricetta precisa, cioè vi posso dire gli ingredienti, ma la dose precisa non ve la posso dire perché non la so. Ci va farina, noi mettiamo fiocchi di patate, lievito, acqua e sale.
1: Ah, lievito?
4: Sì.
1: Ma di birra o?
4: Lievito di birra. Quindi vengono impastate, viene fatto l'impasto, poi viene diviso e lo mettiamo dentro a dei secchi a lievitare. Una volta che è lievitato, poi si stende, loro hanno un tavolino di marmo, viene steso sul tavolino di marmo, lo allargano, lo tagliano e viene fritto.
1: A forma di focaccina, di come?
4: Tagliano pezzettini piccoli,
1: curioso.
4: Lo allargano un po' con le mani e viene fritto nell'olio così.
1: Non è un prodotto che si trova facilmente, insomma, nelle sagre, io ne giro.
4: È più dell'entrotè, è più della versante
3: del ponente. Perché questi, diciamo che lo fanno, è una ricetta della mamma, che si erano trasferiti da qua col papà e tutto, erano andati a Cogoleto. Poi loro, con le origini del papà, che i nonni erano qua, sono tornati, si sono sistemati la casa e adesso vivono qua, hanno il bambino più piccolo residente, che è il figlio qua a San Saturnino, e loro hanno
1: portato questo. Vabbè, allora io lascio, passo il testimone alla mia collega Alessandra Boero, che copre il ponente della Liguria per il nostro viaggio in Liguria. Alessandra, facci poi vedere la ricetta delle focaccette di patate che viene dalla tua zona, in un'altra puntata la vedremo volentieri. Allora, sono quasi cotti, direi. Ecco qua, che meraviglia. Belli croccantini, l'importante è che vengano belli croccanti. Ovviamente non c'è bisogno di bagnare nelle acciughe, né quelli, prima di metterli, perché hanno, prima di metterli nella farina, hanno la loro umidità, ed ecco che se vengono bene, ecco, vedete, vengono proprio così, belli croccanti come patatine. E anche in questo caso non so se c'è qualche accorgimento, anche qua ci stanno bene un po' di cipolla nei totani, no?
0: Nei totani no. Nelle acciughe io ve lo consiglio perché è la cosa tanto buona.
1: Vabbè, le date qua lo fate se qualcuno viene alla sagra, dai, fatelo,
0: che
1: comanda lei, si potrebbe anche provare a farlo. Ernesto, grazie, è stata una bellissima puntata.
3: No,
1: penso che i nostri telespettatori, se la vorranno rivedere, oltre che in televisione, potranno andare sul sito internet primocanale.it, nella sezione On Demand, cercate Viaggio in Liguria, dove trovate tutte le puntate, fate play, insomma, e ve la riguardate nel tempo che volete. Bene, grazie,
3: grazie
1: in bocca al lupo per la vostra sagra del 27 giugno a San Saturnino di Moneglia, ci vediamo in un'altra occasione, va bene?
3: Senz'altro, questa è già la seconda, non c'è due senza tre.
1: Magari quando
3: oltre ad aver fatto il tetto, aver sistemato questo locale, rimetteremo in funzione il frantoio di sotto, magari
1: bene,
3: soltanto
1: volentieri,
3: per scolare esche o quant'altro.
1: Bene,
3: ma
1: scopo divulgativo.
3: Può essere il nostro obiettivo.
1: Cosa si frangeva sotto?
3: Le nostre olive.
1: Ovviamente. Quando ha smesso di funzionare?
3: Ha smesso negli anni 80 per un po' di burocrazie, erano cambiate, lo smaltimento degli scarti e niente.
1: Poi, vabbè, bambini, è bello che le conosco.
3: Il cuore che non si faccia, però io, a differenza loro, quando ero bambino
1: l'ho visto in funzione.
3: Insomma.
1: Bene, con questo trionfo di acciughe e totani fritti, vi lascio da questa puntata di Viaggio in Liguria.

Dopo esserci occupati dei sapori con le ciliegie, con le fritture, con le focacce, adesso passiamo invece ai profumi ma anche ai colori. Andiamo in provincia di Imperia, siamo a Diano Marina, qui per la festa del Corpus Domini, è molto conosciuta, peraltro arrivano tantissimi turisti anche da altre località, la festa dell'infiorata. Li vedete accanto a me, sono dei tappeti incredibili di fiori colorati, delle vere e proprie opere d'arte. Sentiamo Alessandra Boero.

delizia per la gola e soprattutto per la vista. Ed ecco perché io mi trovo a Diano Marina in mezzo ai fiori. Ho deciso di rispolverare un po' la storia dell'infiorata, quindi l'arte effimera per eccellenza, famosa tradizione chiaramente del bel paese, ma che negli ultimi anni ha preso piede anche qui proprio a Diano Marina. Diciamo che Imperia è un po' leader, no, del ponente ligure per queste. È un'arte incredibile perché vengono realizzati veri e propri tappeti di fiori. Solo a Diano Marina nell'ultima edizione sono stati utilizzati più di 2 milioni di petali. Ebbene, noi qua, grazie alla disponibilità di Nives, che tra l'altro ha realizzato, perché vengono inizialmente il tappeto viene disegnato sul pavimento con del gesso, grazie a lei noi riusciremo, non dico proprio a imparare quest'arte, ma magari a farci trovare pronte con un centro tavola nei momenti di festa.

0: Fabrizio, allora sei già con il gesso?
1: Gesso in mano, perché l'infiorata di Diano Marina è disegnata interamente a mano su tutto il campus, sono 950 metri quadrati di disegno floreale, e poi viene principalmente realizzato il disegno appunto a mano, dopodiché viene messo tutto contornato di terra in modo da delimitare tutti i profili dei vari settori, dopodiché si passa all'utilizzo dei fiori. E quest'anno abbiamo avuto dalla Bougainville ai garofani, alle rose, alle peonie, tutto quello che si riesce a trovare sul mercato nel periodo del Corpus Domini. È un lavoro che parte dalla notte e dura fino al mattino, quindi dal tramonto all'alba, e con le prime luci dell'alba c'è questa esplosione di colori che riempie tutta la piazza, e è una soddisfazione immensa perché quest'anno l'abbiamo voluta dedicare a San Francesco, quindi abbiamo fatto una sorta di preghiera per la pace, e è stato un effetto ottico notevole.
0: Ecco, Ines, andiamo nel dettaglio. Ora chiaramente non ci aspettiamo un'infiorata vera e propria, ma grazie a te scopriremo quelli che sono i passaggi proprio base.
1: Allora, esattamente, si parte con il disegno, quindi vabbè, c'è un bozzetto preparatorio, dopodiché si disegna testualmente tutto il bozzetto preparato, si realizza sulla pavimentazione, quindi in proporzione, in scala, e lì c'è la maestria a dover realizzare una figura umana centuplicata praticamente, però che sia proporzionata in tutte le sue forme. Dopo questo si passa a mettere la terra, come stanno facendo in questo momento, dove si realizza tutto il contorno che deve segnare la porzione che poi prenderà il colore. Dopo quello si passa all'accostamento dei vari fiori che abbiamo a disposizione, quindi delle varie tonalità. Oltre ai fiori siamo passati anche a delle segature colorate, a dei materiali naturali per riuscire a ottenere diverse cromie e un effetto pittorico che sia come una tela di un quadro. E adesso riproporremo questa avventura per il secondo anno consecutivo in Piazza San Pietro a Roma. Saremo in Via della Conciliazione a partecipare all'infiorata delle Proloco. Andremo in collaborazione con la Proloco di Cervo e soprattutto per il comune di Diano Marina a realizzare, a portare gli amici dell'infiorata in Vaticano. E questa è una notevole opportunità che per il secondo anno consecutivo ci porta nel centro della cristianità. E per una località come la nostra, che vive di turismo, è un ottimo biglietto.
0: Cosa stai facendo?
1: Allora, al momento stiamo disegnando un giglio, quindi abbiamo fatto i 5 petali centrali e adesso

0: si allunga la parte con la composizione, con i 5 petali che ingrandiscono il fiore. E questo è tutto, sia che possa essere un disegno naturalistico o figurativo, viene fatto interamente in questo modo.
1: Una volta terminato,
0: una volta terminato il bozzetto, realizzato, messa alla terra, messi i fiori, si chiude la piazza e si arriva al fondo. Praticamente arriviamo ad accompagnare l'ingresso della chiesa, da cui poi la mattina del Corpus Domini esce la processione e su cui poi verrà fatta la processione finale. Dopo di quello l'infiorata è finita. Per questo si chiama arte effimera, perché durano poco, sono bellissime, sono il massimo dell'espressione artistica, però dura limitatamente. Vedi, poi possiamo aggiungere dei ghirigori, degli arabeschi.
1: Quando hai iniziato?
0: Allora, io ho iniziato nel 2013 e dal 2018 mi è stata affidata la direzione artistica, quindi dal bozzetto alla realizzazione, alla cura dell'accostamento dei colori, devo gestire questa macchina organizzativa che comporta tanti volontari che vengono quella sera, quella notte anzi, a lavorare. E è un gran lavoro, però dà una grande soddisfazione, perché si lavora in armonia, si è solidali uno con l'altro, ci si aiuta e si passa tutta la notte in ginocchio, e sono parecchie ore, e soprattutto quando fa caldo è anche impegnativa.
1: Ok, allora adesso
0: oltre a quello, esattamente, adesso stai bravo. Allora, dopo aver contornato, come dicevamo prima, il terriccio, allora in questo caso utilizziamo della lolla di riso, che è un elemento naturale che riempie e dà l'astacco all'effetto colorato del fiore, del petalo.
1: C'è sempre un tema ogni anno?
0: Ogni anno un
1: tema dominante.
0: Una volta era tanto rosso, perché c'erano tante serre che coltivavano rose, quindi principalmente i tappeti, la piazza centrale era tutta rossa. Negli ultimi anni, avendo difficoltà a reperire questo tipo di materiale, si mixano e quindi ogni anno sono colori differenti. Poi ci siamo aperti a tonalità che preparo magari della segatura colorata per ottenere delle tinte particolari che in natura non si troverebbero.
1: Un valore simbolico importante, economico?
0: Economico è un valore che il comune tiene molto a realizzare, e logicamente il costo dei fiori è importante, però è un biglietto da visita per la città che è notevole sicuramente. Prendi i fiori, aspetta.
1: Adesso
0: qui abbiamo a prendere. In questo caso adesso sono bougainville, però appunto di solito si trattano rose, tulipani, tutti principalmente garofani, quello che si riesce a trovare sul mercato florovivaistico del Ponente. E difatti, andando a Roma, siamo stati gli unici a realizzare una vera infiorata di fiori, perché noi abbiamo realizzato tutto principalmente con dei petali, cosa che invece altri utilizzano altri materiali, dal sale alla sabbia, però non ha lo stesso effetto cromatico come può avere il colore di un petalo.
1: Quindi questo è il primo assaggio.
0: Questa è una piccola porzione di quello che diventa un'infiorata. Però adesso in questo caso abbiamo solo questi due colori, però quando ci sono diverse tonalità di rosso, di bianco, di giallo, l'esplosione poi finale, e soprattutto noi alla notte li vediamo con una certa luce, al mattino quando con l'alba, con le prime luci del sole, l'esplosione dei colori è completamente diversa, sembra che si accendano questi quadri.

E qui chiudiamo questo tour di viaggio in Liguria andando in provincia della Spezia. Siamo nel borgo di Volastra, siamo sulle alture di Manarola, quindi questa bellissima terrazza avvolta nel verde ma che va verso il blu del mare è un panorama incredibile verso lo spettacolo delle Cinque Terre. Qui ci sono ulivi, c'è questo borgo incantato che vedete alle mie spalle, c'è tanta tradizione, c'è l'occasione di fare una bellissima

0: gita e poi naturalmente di gustare anche le prelibatezze del luogo.
1: Nel comune di Rio Maggiore, un borgo che si trova sulla mezza costa, sopra a Manarola, sarebbe in realtà il suo santuario, questo che è alle nostre spalle, Nostra Signora della

0: e da qui anche il nome proprio di questo luogo.
1: Il nome è Volastra, è l'antica Oleastra, è riportato come Oleastra ad esempio nella leggenda del paese che riportò Ettore Cozzani, è la leggenda delle campagne di Oleastra, che si racconta appunto che siccome c'erano insomma frequenti invasioni saracene, c'erano sempre sentinelle allerta per scrutare l'orizzonte che da quassù si poteva vedere molto bene. Successe una volta che si videro delle vele minacciose all'orizzonte e subito si diede l'allarme accendendo i fuochi da una costa all'altra per avvisare quelli del Mesco, avvisare quelli di Montenero, avvisare quelli di Tramonti, eccetera. La gente correva in queste occasioni a nascondere le cose preziose. E così, siccome a Volastra insomma c'erano delle campane preziose, in quanto gli abitanti, avendo prodotto così tanto olio, si potevano permettere anche di fare delle nuove campane del campanile mettendoci pure dell'argento. Quindi nascondere le campane che avevano l'argento e in più piene di tesori. Quindi tutte le persone del luogo venivano e depositavano i loro ori, le loro pietre preziose, tutto quello che avevano di valore dentro a queste campane e poi furono sotterrate. Intanto l'invasione ci fu davvero, le vele minacciose non erano una e due ma erano tante, più saraceni risalirono le vallate, arrivarono qui nel paese sicuri di poter fare un gran bottino e invece non trovarono nulla di prezioso. Si vendicarono presi dalla rabbia, ammazzarono, deportarono, bruciarono e non si seppe più niente di queste campane sotterrate. Dopo molti anni un vecchio tornò nel paese, disse che era un bambino quando era successo quel brutto fatto e che avevano nascosto queste campane ma non sapeva riconoscere i luoghi e non ricordava più dove fossero. Si diedero da fare, tutti quanti si diedero da fare, a cercare, a scavare, però insomma si sa bene dove sia finita questa campana, chissà che un giorno qualcuno non la ritrovi, qualcuno potrebbe ritrovarla.
0: Resta un po' questo mito.
1: Questo dubbio, dove sia?
0: E la sicurezza è che se sotto i nostri piedi non c'è nulla relativo alle campane, il vero tesoro è intorno a noi, perché qui siamo circondati veramente dalla bellezza, l'orizzonte blu del mare, il verde delle vigne e degli ulivi, ha una conformazione anche particolare questo borgo.
1: Sì, questo borgo è proprio sulla sommità di una collina, quindi ha una pianta circolare. Tu parti da una via e ti ritrovi nel solito punto dopo aver girato tutto il paese, perché tutte le vie sono parallele una all'altra e circolari, come appunto dei cerchi.
0: Come possiamo dire, quasi una conchiglia.
1: Concentrici, sono dei cerchi concentrici.
0: Tra l'altro qui si trovano ancora delle antiche cantine, proprio come erano una volta. Alcune ancora dove si trova la produzione del vino, di etichette dei viticoltori del territorio, altre che hanno trovato anche altri utilizzi e ne vedremo una molto speciale. In questi giorni a Volastra si celebra proprio anche una festa che riguarda la viticoltura, questo aspetto che lega l'olicoltura, la viticoltura, questa dimensione rurale così forte, qui si sente, possiamo dirlo.
1: Sì, io credo che sia poi l'anima delle Cinque Terre, perché le Cinque Terre, ora si parla tutti di overturismo, però le Cinque Terre hanno un'anima profonda, perché chi ha costruito tutti questi terrazzamenti, pietra dopo pietra, ha lavorato non solo con le mani, ma anche col cuore, secondo me, perché qua forte è la passione per il territorio, l'attaccamento per il territorio, e ancora si sente adesso. Fortunatamente non è più così faticoso come lo era un tempo, però ancora si fatica, non è che si può lavorare con i mezzi meccanici, c'è la monorotaia che ti aiuta nei trasporti, c'è l'elicottero che ti porta i sassi che ti fornisce il parco per rifare i muretti, però è ancora tutto a mano che si fa. Che in questo paese, essendo su una collina, non aveva neanche l'acqua, cioè non era semplice rifornirsi. La mia nonna andava a prendere l'acqua con la conca di rame in fondo alla valle e si portavano l'acqua su in casa. Cioè, sono passati tanti anni prima di poter arrivare a avere l'acqua.

0: l'acquedotto, avere prima avere le fontane dove le donne lavavano a mano e poi avere l'acquedotto che ti portava l'acqua nelle case.
1: C'è anche una grande lezione che è relativa alla simbiosi che si ha con la dimensione naturale, il rispetto con questa dimensione naturale. Mariuccia è un'artista, hai voglia di raccontare, di scoprire, di ritrovare anche le storie di determinati oggetti e anche di alcune tecniche che vengono dal passato. Io direi dunque di andare a trovare degli spazi che sono stati recuperati, destinati ad un altro uso, un uso artistico, che però ci insegnano, ci parlano tanto, sempre e solo di questo territorio.
0: Noi siamo una cantina, noi facciamo il vino, però siamo anche artisti e quindi io faccio gli acquerelli open air nei nostri campi. Prendo quello che la gente butta via dalle cantine e lo trasformo in arte, e non solo dalle cantine, perché questa, ad esempio, è l'antica porta del campanile di Volastra. La buttavano via e allora io l'ho presa, ci ho scolpito sopra la leggenda di questo villaggio che già aveva raccolto Ettore Cozzani e ne ho fatto arte, che ora non è più il caso di buttar via, è il caso di tenersela e di tramandarla alle nuove generazioni. Queste sono la parte centrale delle vecchie botti in legno. I nostri antenati facevano così e spilavano il vino per assaggiarlo. Poi facevano così con il sego e rittappavano il buchetto. E buttavano via le botti in legno, perché ormai sono sostituite dalle botti in acciaio, che sono più igieniche, eccetera. E io le ho prese e le ho trasformate in sculture. Ma dalle botti c'è anche i cerchi. Con 10 cerchi ho fatto le 10 carte di cuori, utilizzando i polloni di olivo come materiali e il filo di ferro. Questo è tutto un libro che io ho acquerellato con fiori del luogo e scrivendo sotto degli haiku che via via mi venivano in mente. Anche questo è un erbario, è l'erbario delle piante che si utilizzano in cucina oppure anche per la bellezza, eccetera. La sua copertina che io ho inciso e lavorato era una vecchia porta, erano i pezzi di una vecchia porta. E questo pure, questo è ancora più interessante. Questo è l'erbario delle piante tintorie del luogo. Con le piante che ho acquerellato qua ho poi tinto i pezzi di lino, ricavandone una varietà grande di colori. Vedi questo qua, questo è inchiostro ferrogallico. È stato fatto come lo facevano gli antichi, prima della chimica, utilizzando le galle di quercia. La copertina era un vecchio scuro, quelle che utilizzavano prima dell'avvento delle persiane. Io l'ho tutto pulito e poi mi sono resa conto che veniva fuori farina. Perché a un certo punto della sua vita, quando ormai non lo utilizzavano più come scuro perché c'erano le persiane, ci mettevano il pane a lievitare. Ne venivano fuori tutti i pezzettini di farina di una volta. Io mi emozionavo mentre facevo questo lavoro qua. Sono tutte cose che si stanno perdendo, perché qua nessuno sa più che la robbia, che le radici di robbia danno i rossi, che i fiori dell'iperico danno i gialli. Nessuno può credere che da questa pianta si possa ottenere queste tonalità di rosso. Eppure dalle sue radici ho ottenuto queste tonalità. E questo è Antonio Barrani. Lui è il pittore delle Cinque Terre. In tutte le sue opere c'è questa onda del ricordo, i ricordi della sua infanzia che egli ha vissuto nelle Cinque Terre, e ce n'è per tutti.

0: qua, ci sono pesci, ci sono mongolfiere, ci sono paracaduti, navi, non manca mai lo spartito dietro alle immagini, perché nella sua fantasia è una musica questa che viene dalle Cinque Terre, è una melodia. Ma da una cantina dedicata all'arte entriamo in una cantina effettiva dove effettivamente si fa il vino. Questa è sempre stata una cantina fino dai tempi più antichi. Però di quello che è stato qua dentro rimane soltanto questa. Questa è l'elemento centrale della botte più grossa che avevamo in questa cantina da secoli. Qui io ho scolpito i simboli che ci rappresentano, la luna e il sole, gli intrecci dei nodi che sono in legame con le generazioni passate, la sirena che esprime tutto il legame profondo che abbiamo noi Liguri con il mare e l'ulivo che ha profonde radici che vanno indietro nei secoli. Vorrei farvi vedere anche questo. Questa è una vecchia fotografia, ma molto rappresentativa. E Pertini lì non era ancora Presidente della Repubblica, era il 56, ma amava il popolo e veniva qua. Giocava a bocce con gli altri uomini del paese e in questa occasione, che era l'occasione in cui si inaugurò la Casa del Popolo, vinse pure uno stoccafisso vincendo il torneo.
1: Siamo stati a Volastra, sopra le Cinque Terre, siamo stati a Diano Marina, nell'Imperiese, poi ancora a Carasco, nell'entroterra del Tour, oltre a Moneglia, naturalmente non la dimentichiamo, un bellissimo giro con tante esperienze diverse, sapori e profumi di questa estate che è appena decollata. Ci vediamo la prossima settimana.

ci è sembrato importante coniugare la natura e la musica e la cultura, e quindi fare eventi di teatro e di musica o anche letterari ad alta quota. In questo senso, per la prima volta quest'anno, il 7 agosto, a Santo Stefano d'Aveto, in particolare a Prato della Cipolla, si terrà un evento che ha come filo conduttore Fabrizio De André e la sua poetica e le sue canzoni. Perché? Perché alle 6:30 ci sarà la presentazione di un libro di un avvocato penalista che parla della giustizia attraverso i testi e le canzoni di André. Il libro si chiama La stazione successiva, musicato da Napo. Poi si mangerà in quota. Attenzione, la seggiovia, che parte da Rocca e porta a Prato della Cipolla, sarà gratuita. Quando si arriverà lì, dopo lo spettacolo e la presentazione del libro e la musica di Napo, ci sarà, per chi vorrà, un pranzo sempre in quota lì al rifugio, una cena, o meglio, perché è sera, si aspetterà il buio, e poi ci sarà lo spettacolo vero e proprio di teatro, che si chiama Dagli occhi al cuore, e sempre come filo conduttore avrà De André, perché avrà le figure femminili, le donne delle canzoni. Per la parte teatrale, Cristina Sarpi, che sarà la voce narrante di tutta questa storia. Poi ci sarà Napo, Alberto Napolitano detto Napo, voce e chitarra, Alice Nappi al violino, Lorenzo Marmorato pianoforte e fisarmonica e Enrico Di Bella alle percussioni. Quindi capite che avere uno spettacolo di questo tipo con tutti questi strumenti in questo anfiteatro naturale che è Prato della Cipolla sarà particolarmente scenografico. E poi non è finita lì, perché quando sarà finito lo spettacolo ci sarà la scelta: si potrà fermarsi a dormire con la propria tenda o affittando una tenda in loco, oppure scendere sotto le stelle con le pile e guidati da guide alpinistiche, guide ambientali e volontari che garantiranno la sicurezza del rientro. Quindi vi aspettiamo a Santo Stefano d'Aveto. Ripeto, la partenza sarà da Rocca d'Aveto con la seggiovia, dalle

0: 5 in poi del pomeriggio la seggiovia sarà gratuita per questo evento, e dalle 6 e mezza circa ci sarà la presentazione del libro, musica, cibo, bevande e poi a seguire teatro e ancora musica, e poi gran finale sotto le stelle, il rientro o la dormita in tenda.
1: Ben ritrovati, e insomma l'avevo detto, signori, che sarebbe arrivato vicino a me un personaggio che non ha bisogno di grandi presentazioni, lo conoscete da tantissimi anni, è sempre in formissima, quindi, Vittorio Siriani.
2: Quindi non esagerare nelle presentazioni, salve, buongiorno.
1: Allora, buongiorno, Vittorio, ma sei sempre bello abbronzato. Anche
2: sì, sì. Faccio le lampade, faccio i lettini.
1: Vittorio, quanto riesci ad andare tu? Quando vai in Sardegna, quanti mesi riesci a starci?
2: Adesso meno, ma ci stavo 2 mesi.
1: Infatti.
2: 2 mesi e era una bellissima cosa, però adesso ho scoperto invece la riviera del Levante, adesso abito a Rapallo, e quindi questa riviera meravigliosa, e quindi sto benissimo.
1: Stai
2: ho
1: bene,
2: rinunciato un po' alla Sardegna per vivere questi momenti felicissimi della Riviera Ligure.
1: Allora, signori, con noi Vittorio Siriani, mi farebbe piacere che arrivasse qualche telefonata per stimolare un po' il nostro Vittorio. Vittorio, sapete, potete parlare di tutto con lui. Senti Vittorio, nell'attesa che poi arrivino un po' di telefonate, un po' di messaggi che arriveranno per salutarti, ovviamente.
2: Sì.
1: Tanto, insomma, stiamo anche parlando, insomma, di questo Mancini, che è diventato di nuovo commissario tecnico della Nazionale, ieri in pompa magna, tanto con Ranieri che sarà invece il direttore tecnico. Allora, il tuo personale, insomma, è riflessivo così, modo di pensare su questo nuovo ritorno di Roberto Mancini in Nazionale?
2: Ma direi che non è cambiato nulla, insomma, si spera che qualcosa cambi, ma effettivamente Mancini è stato bravissimo, ha vinto gli europei, poi c'è stata questa fuga in Arabia, eccetera, quindi però Mancini sappiamo già quello che sa fare molto bene,
1: molto bene,
2: molto
1: certo.
2: Bene, altre volte un po' meno, così come sappiamo che Ranieri è un personaggio, un gentiluomo, quindi sono due nomi interessanti, però la mia sensazione è che certamente non era possibile, ma quando si è parlato di Guardiola...
1: Era fattibile secondo te?
2: Era fattibile, sarebbe stato fattibile, perché era finalmente un qualcuno che cercava di rompere che è stata per tanti anni la nostra cultura del calcio, che ci ha portato a perdere 3 mondiali. Quindi poteva essere una svolta. Adesso c'è ricomposto questo gruppo di casa, perché poi che cosa potrà succedere. Mancini giustamente si è scusato per tutto il coso, ma insomma poi...
1: lacrime da coccodrillo.
2: Ma sì, un po' da coccodrillo, però insomma sappiamo cos'è il calcio, ne sono successi di peggiori. Ecco, quindi poi noi con Mancini abbiamo un rapporto amichevole, affettuoso, per cui ci fa molto piacere che sia ritornato. Però attenzione, perché adesso il problema, Mancini dice voglio andare ai mondiali, attenzione, perché il problema è anche il patrimonio calcistico.
1: Allora Vittorio, iniziano ad arrivare le prime telefonate, diamo il buongiorno a chi? Eccoci.
3: Sono Lucia.
1: Ciao Lucia.
3: Volevo chiedere.
2: Lucia.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Hai visto chi c'è vicino a me?
2: Sì, mi conosce.
3: Sì,
2: Lucia.
3: Certo.
2: Una cara amica.
3: Comunque io a lei le faccio i complimenti, perché è veramente fantastico quando parla della regione Liguria. Tutto da mangiare, vedere,
2: viaggi nella terra.
3: Invece volevo chiedere al giornalista che secondo lui, diciamo in generale, no, le persone mi sembra che non abbiano più ambizioni, cioè che non cercano, non so, per esempio il lavoro, il fatto di avere all'università diviso tutte queste specializzazioni che poi alla fine sono servite soltanto a quelli che si sono fatti le cattedre.
1: Sì.
3: È come dire, nell'ambiente medico, no? Mm-hmm. Che io lo conosco bene, essendo medico, cioè non c'è più la visione del paziente in generale, no.

0: devi andare dal dermatologo, dall'infettivologo,
1: certo.
0: Tutte queste cose hanno favorito le formazioni di cattedre, però non hanno favorito l'azione vera del curare.
1: Grazie, poi... grazie. Allora, perdonami se poi, perché voglio prendere altre telefonate. Oh, Vittorio, la signora giustamente l'hai sentita, parlava anche di quella che sono un po' anche la mancanza un po' dei valori, di quelli che sono anche un po' le figure.
2: Viviamo in una società che è molto cambiata e quindi bisogna anche cercare di adattarsi e vedere le cose meno brutte che ci sono. Effettivamente viviamo in una società un po' sfilacciata, soprattutto una società un po' indifferente, confusa soprattutto. Ecco, io ho sempre detto che comunque bisognerebbe che le persone cercassero di capire e quindi prima di parlare, prima di dare giudizi, prima di rapportarsi, capire soprattutto e informarsi, dopodiché si può dare un certo giudizio. I problemi li sappiamo, la sanità ha dei problemi, la sicurezza non parliamone, però nello stesso tempo ci sono anche degli spazi, anche a livello per esempio sanitario, abbastanza positivi. Io per esempio, per fortuna, le mie poche occasioni di ospedale, però ho sempre trovato dei dipartimenti, soprattutto nei medici, particolarmente efficienti. Ecco.
1: Ciao Franco, innanzitutto tanti auguri a te e al tuo collega Andrea, un grande saluto a Vittorio Sirianni, è sempre in gambissima, lo vedo spesso per Rapallo dove abito anch'io, complimenti per la trasmissione, un saluto Katia. Ma ragazzi, Vittorio è sempre
2: Katia,
1: in giro.
2: Ma allora Katia, quando sono a Rapallo fermami, beviamo un caffè insieme, insomma.
1: E paghi tu però, Vittorio.
2: Sempre.
1: Senti, questo... anche lì sono in tanti che chiedono, non esiste più l'uomo galantuomo, è vero Vittorio?
2: Ma insomma, l'uomo galantuomo è difficile intanto definire cosa vuol dire galantuomo. Insomma, certamente oggi, purtroppo, con questa tecnologia che ha distrutto in parte o comunque ha inondato il nostro mondo, manca sicuramente il rapporto umano.
1: Questo
2: è vero. Cioè, un tempo si parlava guardandoci negli occhi,
1: adesso.
2: Oggi parliamo col KVS, dico il telefono, e questo è un problema forte dell'umanità. Per cui non lo so dove andremo a finire. Io la mia parte in un certo senso
1: l'hai fatta.
2: L'hai fatta
1: e come? La stai ancora facendo? Un'altra telefonata in diretta. Pronto, buongiorno.
3: Pronto, buongiorno.
1: Eccoci, prego.
3: Allora, io approfitto di questa casa eccezionale per salutare Vittorio. Per farmi capire chi sono, sto parlando di un tuo amico dei tempi di Paolo Villaggio, Ciuto, Adamo, di Sergio, e se ti ricorda niente, Sileno in direzione. Vediamo se ti ricorda.
2: Sì, sì, certo, ma erano gli anni belli della Baistrocchi, non mi sbaglio.
3: Ti trovo benissimo in forma e ti faccio un abbraccio, io sono Dino Sardi. Così
2: Dino Sardi, ma ci siamo ancora, Dino?
3: Guarda, io ne ho già fatti 94 e cerchiamo di battere qualche record.
2: Mi hai battuto nettamente, insomma.
1: Vittorio, sei un pivello.
2: Sono un giovanissimo, insomma. Sono, come si dice, neanche un pre-bloomer.
1: Senti, ma è vero, tanto continuiamo a rimanere col nostro amico in linea. Vittorio, è vero che insomma voi della vostra generazione, non lo so, forse eravate anche più, a parte un altro mondo, l'abbiamo detto, ma forse anche più romantici a livello proprio anche di quello che era il mondo, si credeva anche forse di più, no?
2: Sai, era un mondo in cui si viveva meglio, cioè c'era ancora la voglia di costruire qualcosa, c'era poi noi il mondo universitario è stato uno fra i mondi più belli che io abbia vissuto, perché io l'ho fatti poi con Villaggio, appunto. Come? Ma Sardi era anche uno di quelli che era sempre con noi, ma insomma abbiamo vissuto periodi in cui si studiava anche all'università, sì. Era un'università diversa, si studiava ma ci si divertiva.
1: Okay. E c'erano quindi, tutte e due le cose.
2: Qui c'erano tutte e due le cose, poi c'era anche una situazione della società abbastanza tranquilla, c'era il lavoro, insomma si guadagnava abbastanza bene, i rapporti umani c'erano, sì. Insomma era un modo di vivere un po' diverso. Ecco. Ma questo non significa che sia il periodo nostro fosse migliore di oggi, è stato un periodo diverso.
1: Certo,
2: che
1: certo,
2: abbiamo
1: certo,
2: avuto
1: certo.
2: La fortuna di vivere in questo modo. È vero, Sardi?

0: Hai caduto, va bene, speriamo che non si sia fatto male. Senti Vittorio, ma al di là di tutto, insomma, tu hai vissuto anche quel momento frenetico, dove ovviamente poi post guerra, dove veramente la città era in movimento, no? Un movimento con tantissimi eventi, insomma, e poi l'hai anche vissuto dal punto di vista anche proprio televisivo, sei stato fondamentalmente tu a farci vedere i primi talk show, le prime panchine. Ecco, qual è stato? Era il momento giusto nel posto giusto, Vittorio?
1: Ma sai, nel 74 sono nate le TV locali e quindi nasceva un nuovo mezzo di informazione che poi è andato via via, in parte rovinato da Berlusconi, ma le nostre cose, ma in parte hanno avuto un grande successo, e noi siamo stati i primi a capire qual era un po' il modo di fare televisione, in particolare locale. Nel 74 poi si è andata avanti e quindi queste televisioni sono esplose per arrivare poi ad oggi, in cui per esempio la nostra, quindi io ho fatto 22 anni qui a Primo Canale, poi ho diretto tutte le altre quasi emittenti locali, e quindi si è visto anche un miglioramento via via, e adesso si è arrivati a questo nostro, per esempio, Primo Canale, che ho visto, insomma,
0: dati d'ascolto anche per il sito, il primo.
1: Spazi importantissimi.
0: Abbiamo un'altra telefonata, Vittorio, vediamo di chi si tratta. Pronto, buongiorno.
2: Ciao Frank, Roberto via Caffaro.
0: Roberto, ben ritrovato. Grazie di cuore, ti saluta anche Andrea, e grazie. Prego.
2: Volevo chiedere alle palle di Vittorio.
0: Ecco, bravo, perché le avrei proprio adesso presentate, le palle di Vittorio, ecco. Adesso le facciamo vedere.
1: Sono qua, eh.
2: Volevo chiedere alle palle di Vittorio cosa mi troverò sabato mattina in direzione Val d'Aosta, in autostrada, perché senza le palle io non mi muovo.
0: Allora, deve andare in Valle d'Aosta.
1: Devi andare in Valle d'Aosta.
0: E allora chiede dalle palle se gli dai una risposta su come arriverà o non come arriverà.
1: Ma arrivi per arrivare dove? Dove vuoi? Vai a vedere il Genoa, no?
0: Dov'è che vai in Val d'Aosta?
2: Vado per lavoro su Courmayeur.
1: Courmayeur, per lavoro. Ho capito.
0: E quindi vedi un po' con le palle se gli puoi dare una risposta.
1: Però bisognerebbe, sai, le palle devono essere prima strutturate e cose. Vediamo se potrebbe
0: vediamo un po', va.
1: Vediamo. Dunque possiamo chiedere alla palla, vediamo un po'. Che strada troveranno, non lo so,
0: va
1: io.
0: Va bene, sì, che strada troverà, se sarà una giornata tranquilla, serena, un po' più agitata, una roba del genere, perché lui ci va per lavoro. Sei pronto? Che facciamo muovere la palla, eh? Ecco, grazie. Vediamo un po'. Attenzione.
1: Dice una strada anfosa.
0: Aia, caro, una strada bagnata, giusto?
1: Strada anfosa.
0: Potrebbe essere una strada bagnata, però potrebbe essere anche una strada fresca.
1: Fresca, sì, sì. Però insomma, vabbè, però ognuno poi lo interpreta come vuole, perché nel modo migliore o nel modo peggiore, a seconda se è ottimista o pessimista.
0: Ecco, tu sei più ottimista o sei più negativo?
2: Io sono nato ottimista.
1: Allora, quindi può darsi che, guarda, la supererai sicuramente, insomma.
0: Però potrebbe essere una strada leggermente bagnata perché ha piovuto un po', ma quella pioggia potrebbe anche portare un fresco che ne abbiamo un po' tutti bisogno.
1: E dopo la pioggia c'è l'arcobaleno, insomma. Quindi
2: la piazzola, scendo, nudo e mi piglio l'acqua.
0: E va bene, è stato un piacere, grazie della tua telefonata.
1: Buon viaggio.
0: E buon viaggio anche se per lavoro, va bene? Grazie. Allora ragazzi, il nostro Vittorio sta qui con noi ancora per un bel po', quindi telefonate. Senti Vittorio, al di là di tutto, che cos'è che non ti piace proprio più adesso? C'è un qualcosa che veramente ti dà fastidio?
1: No, ma non è che non mi piace più. Qualche volta sono un po' spiazzato nel vedere un po' queste cose, però...
0: O comunque qualcosa che ti dà tanto fastidio?
1: Ma mi dà fastidio, guarda, una cosa che lo dicevo già il giovedì scorso, mi dà fastidio purtroppo vivere in un mondo, in una società, e anche noi che dominano tre parole che io sento, che non ho mai sentito nei miei anni. Odio,
0: sì.
1: Divisivi,
0: sì.
1: Divisivi, rabbia.
0: Ah.
1: Queste sono tre parole che oggi le sento ovunque. Ecco, questo, io che ho vissuto veramente periodi forse fra i più belli o meno,

0: Non riesco a capire perché si è potuti arrivare fino a qui. Questo non lo capisco, cerco di capire, perché io in fondo cerco di capire, cioè di cercare di giudicare con calma, sapendo,
1: eccetera. Cercare di essere
0: oggi
1: razionale.
0: Capisci, il problema è che per molta gente capire significa perdere tempo. Per cui non vogliono capire, perché per loro è una perdita di tempo, e quindi si accettano questa ondata di disinformazioni
1: senza
0: andare a informarsi, a capire, a cercare, e poi dare un giudizio positivo o negativo.
1: Questo, ripeto, però...
0: è un'osservazione che faccio a prescindere da aspetti politici, eccetera.
1: Certo.
0: Informarsi, capire, cercare di capire e poi giudicare le situazioni.
1: Abbiamo un'altra telefonata, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno a lei. Buongiorno.
2: Io sono Alberto di Genova.
1: Sì.
2: Pronto?
1: Prego, prego.
2: Io volevo capire se mi potete spiegare voi, che siete bravi, e vorrei capire il perché l'AMNIU e l'AMT stanno andando male. Per quale ragione, dico, sono in questa situazione, sia l'AMNIU che la MT. Grazie.
1: Grazie a lei. Insomma, Vittorio, una domanda da quattro soldi.
0: No, appunto, non lo so.
1: Al di là che la risposta è molto molto difficile, lo sappiamo per tutto quello che è successo, però io quello che invece volevo chiedere a te è che le grandi aziende, insomma, questa è una partecipata del comune, come sai benissimo, hanno avuto sempre grandi grandi problemi. È ovvio che adesso inevitabilmente, con il buco di bilancio e tutto quello che c'è, io penso e spero, però mi auguro, e questa non è una risposta ma è semplicemente una riflessione ad alta voce, pregherei che la facessi poi anche te, al primo posto il mantenimento dei posti di lavoro e poi mantenere però un servizio per le persone che veramente pagano. Se chiedi di essere una città sostenibile e di non inquinare, devi darmi anche i servizi.
0: Certo, però d'altra parte ci sono situazioni che improvvisamente capitano e ti trovi a doverle affrontare. E il nostro comune, come è stato sempre il comune con tutte le altre governanti, ha sempre avuto dei problemi e li ha sempre in parte risolti, anche commettendo a volte qualche errore. Ecco, io l'AMT non lo so, sento parlare di procure che intervengono, sento parlare di 100, 200 milioni di 100, tutte queste cose, non lo so, cioè, l'importante è cercare e capire che chi governa in questo momento deve affrontarli questi problemi, quindi non è il caso chi aspetta 20 minuti un autobus certamente è molto arrabbiato, però si deve anche rendere conto che se da una parte i soldi servono per alcune cose, per altre non bastano. Cioè, io ho l'impressione anche che in questo caso i nostri comuni, il nostro ma anche gli altri comuni, abbiano bisogno del governo, abbiano bisogno che il governo si aiuti. Il caso della sicurezza, ha ragione, adesso io non voglio fare politica come il nostro sindaco, ma insomma la sicurezza è un tema nazionale, quindi il comune che ha delle situazioni molto, molto fisse, molto precise, più di tanto le risorse sono quelle, il numero dei poliziotti sono quelle, ha bisogno di aiuti e quindi in questo caso i comuni sono molto abbandonati a loro stessi, questo per esempio è un problema. Poi per il resto ti devo dire, personalmente io mi congratulo con l'AMT, perché io dalla Palla a Genova spesso vengo con l'autobus.
1: Okay.
0: Allora, ti devo dire che non ho mai visto, e da anni lo controllo, io ho gli autobus puntualissimi nella partenza, nell'arrivo, nel ritorno, e quindi se dovessero chiedere a me il giudizio sull'AMT, ti dico perfetto.
1: Allora, salutiamo Michele che dice un saluto al caro Vittorio, l'ha seguito dai tempi di Panchina Cabaret, insomma, anche lì è cambiato tanto. Immaginatevi che in quegli anni, io ero già piccolo ma avevo già iniziato, perché insomma lo sai che oggi è il mio compleanno,
0: no.
1: 64 anni, lo dico, e faccio tanti auguri anche a Andrea Beneggiamo invece in regia, il nostro regista,
0: bacco,
1: che ne fa 50, beato lui. Però io ero già piccolo ma lavoravo già quando insomma Vittorio era direttore in tante altre testate, ma al di là di tutto, insomma, Vittorio, ma lo dico non è una bella donna, non devo fargli complimenti, riusciva ad avere campioni del calibro di Vialli, di Mancini, allenatore, era un altro mondo, ovvio, adesso è impossibile anche solo fare un'intervista di un minuto.

0: però tu li riuscivi anche a far venire poi con quella tecnica, la tecnica poi di far vedere anche che c'era l'uomo dietro il calciatore.
1: Sì, ma poi avevamo, allora c'erano dei rapporti particolari, dei rapporti nuovi, rapporti simpatici, diversi, umani fra le società e il giornalismo, i giornalisti. Noi eravamo legati, insomma, ci muovevamo accanto alla società, accanto ai giocatori,
0: con cosa una che adesso non facilità.
1: Ma oggi non, cioè io ricordo che la prima trasmissione che ho fatto, quando Onofri per esempio si è, che è stato uno dei primi nostri amici televisivi, sì, perché già ancora all'epoca del nostro Genova Sound, sì, e fra l'altro devo ricordare compie 50 anni il prossimo
0: è
1: anno,
0: vero, bravo,
1: mentre 45 bene. Anni compie Primo Canale. Quindi dicevo, Onofri, io feci una prima rubrica, addirittura vengo a prendere un caffè da lei, che era in casa,
0: è vero, di, me la ricordo,
1: in casa di Onofri, cioè potevamo tranquillamente avere un tale rapporto, poi ciascuno di noi andava per la sua strada, no?
0: Vabbè,
1: e questo è, però era un rapporto veramente, veramente diverso, ecco. E quindi c'era Mancini, Viali, chi diceva genovano, sampdoriano, io sono più genovano perché quando io ero bambino la Sampdoria non c'era ancora, quindi certo, noi eravamo la mia generazione è un po' più genovana, ecco.
0: Abbiamo un'altra telefonata, giusto? Pronto, buongiorno,
2: pronto.
0: Eccoci. Prego.
2: Pronto.
0: Prego, prego.
1: Pronto, buongiorno.
2: Vittorio.
1: Sì.
2: Vittorio.
1: Chi sei?
2: È caduta la linea, ma io non mi sono fatto male poco fa. Però volevo, visto che hai con te le palle, approfittare anche di chiederti questo. Cosa pensi delle nostre due squadre genovesi?
1: Ah.
2: E da sportivo, sapendo, tu sai come la penso, ti posso dare un forza Genova. Ti va bene così? E ti abbraccio, Vittorio.
1: Sì, però
2: ti abbraccio.
1: Bisogna anche credere da sportivi di un rilancio del calcio globale cittadino, quindi bene Genova ma bene anche Samp, no? Dobbiamo dire, perché insomma la città, se vanno bene le nostre squadre, se va bene il calcio, traina anche altri sport, ma soprattutto traina il turismo.
0: È un volano,
1: quindi,
0: certo.
1: Ecco, a questo proposito allora facciamo una cosa, noi abbiamo chiesto, come sempre alle palle,
0: sì,
1: una al Genova e una alla Samp,
0: okay,
1: che cosa stanno facendo, insomma, come
0: si stanno facendo,
1: come
0: bene,
1: stanno,
0: no?
1: Facendo,
0: stanno facendo,
1: come
0: sì,
1: sì, sono in ritiro, e vediamo cosa la palla oggi, anche se manca circa un mese dall'inizio, 23
0: mese, sì,
1: di agosto, cosa, insomma, come vanno le cose. Allora io parto dalla Sampdoria,
0: ok,
1: no, è questa la Sampdoria, e vediamo cosa dice, che consigli, che previsioni generiche molto,
0: sì,
1: vaghe,
0: okay,
1: dà la palla.
0: Allora,
1: questo è un problema di Sampdoria.
0: Bene.
1: Che fra l'altro devo dire, la Sampdoria sta, secondo me, lavorando abbastanza bene con molti giovani,
0: sì,
1: eccetera, no? Soprattutto
0: nome,
1: giovani.
0: Certo.
1: Quindi, va bene,
0: sei fiducioso.
1: Attento, io devo però muoverle, tu mi devi dire basta.
0: Allora, io ti dico basta. Sampdoria, state attenti.
1: Sampdoria, guarda cosa dice: giovinezza Sampdoria di quasi bellezza.
0: Ah,
1: hai capito?
0: Hai capito.
1: Quindi
0: c'è la giovinezza, è un po' quello che dicevi te, no? Gente,
1: sì,
0: fresca,
1: giovani,
0: gente,
1: quindi sui giovani
0: qua,
1: potrebbe,
0: però dice quasi.
1: Quasi, cioè non proprio bella, insomma, però insomma si sta creando, sta nascendo la bellezza, la giovane.
0: Signore,
1: giovani.
0: Avete sentito la
1: Sardi,
0: palla di Vittorio?
1: Adesso ti do il Genoa, però.
0: Vai, lo credo.
1: Vediamo,
0: poi andiamo
1: dice,
0: in pubblicità.
1: Cosa dice del Genoa?
0: Allora, ferma. Anche lì gli hai chiesto un po' la cosa generale.
1: Sì, gli ho chiesto, insomma, com'è il momento, ecco.
0: Perfetto. Allora andiamo a ascoltare Vittorio, prego.
1: Ah, quindi dice Genova baldanzosi, ma con cautela.
0: Baldanzosi ma con cautela, quindi un po' guasconi.
1: Baldanzoni da baldanzi,
0: sì,
1: penso.
0: Beh, ovvio.
1: Però con cautela, perché baldanzi ogni tanto si rompe, ma insomma. Però insomma, vabbè.
0: Avete sentito, sia per Genoa che per Samp,
1: ci sono un po' delle buone previsioni, insomma.
0: Beh, lo credo,
1: me,
0: anche,
1: no?
0: Perché per tu. Ci fermiamo solo un attimo per un po' di pubblicità, ancora più di mezz'ora con noi il nostro mitico Vittorio Sirena.

0: Parliamo di Genova, parliamo di luoghi genovesi. Lo facciamo con un libro molto curioso, con una lettura facile.
1: Ben ritrovati con Vittorio Siriani e WhatsApp, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Perché qua sono precisini. Il soprannome Cobra di Vimercate,
2: sì,
1: è stato dato da una pagina Instagram divertentissima chiamata Genoano Medio, che sta spopolando molto nell'ultimo anno. Però tu non vai su Instagram.
2: No, io sono...
1: Non si sa se per l'arrettore o meno. Semplicemente sta bene questo soprannome associato al calciatore Lorenzo, che
2: va bene.
1: Va bene.
2: No, ma si vede che c'è una somiglianza, sì, fra il modo di giocare di Colombo con il Cobra,
1: okay,
2: credo, no? Così come per Bresciani, Biscia, perché era un personaggio, però era anche...
1: Sgusciava.
2: Sgusciava, ma era anche un bellissimo ragazzo, quindi era un
1: lato... Qui ti accomunano Vittorio Siriani e Lucio Battisti. Come nasce il brano L'arcobaleno? Sicuramente il nostro giornalista Vittorio Siriani già conosce come nasce il brano di Mogol Bella L'arcobaleno, portato a successo da Adriano Celentano. Una storia surrealista che emerge al di là, ruota attorno a un medium italiana che viveva a Barcellona.
2: È una notizia che abbiamo, bene, ci interessa molto.
1: Sì, dovevamo vedere qualcosa?
2: Cosa vogliamo vedere?
1: La foto, aspetta. Sì, la foto. La manda Mazzitelli. Hai anche una...
2: Enzo Mazzitelli, mio amico.
1: Qualcosa di musicale.
2: Cosa manda Enzo Mazzitelli?
1: Stando in campo musicale. Ah, guarda un po', ti riconosci? Sei tu, sei in mezzo che sgusci. Anche tu stai sbucando tra... Forse Maria Grazia Barile?
2: Sì, ma la vedo poco.
1: Vedi,
2: però...
1: tu ti vedi cravatta rossa...
2: Sì, esatto.
1: Ah, sei
2: sì,
1: Dioli, direi.
2: Sì, con la Patrizia Dioli.
1: Patrizia Dioli,
2: sì.
1: E direi la Maria Grazia Barile.
2: Guardate che belle donne, lo sono anche oggi, ma lo erano anche allora, la Dioli e la Barile, ed erano le nostre, come si può dire, regine,
1: sì,
2: del teleschermo.
1: Sì. Certo, non erano
2: grande
1: certo...
2: successo con i bei ragazzi genovesi, ed erano delle foto...
1: Non erano certo vallette, ecco.
2: No, erano conduttrici.
1: Tutte protagoniste.
2: E quindi si viveva questo momento felice, c'era una specie di salotto.
1: Direi bar sport, no?
2: Era il bar sport che
1: direi
2: in pratica ricalcolava, insomma, ricordava un po' la seconda battuta del controsalotto, ecco. Però vedi, ci sono questi personaggi che bucavano il video, come si diceva.
1: Certo, sono rimasti
2: perché avevamo allora capito quale poteva essere il programma che interessava alla famiglia,
1: okay,
2: alla gente, insomma.
1: Alla famiglia. Sentiamo
2: poi la Dioli e la Grazia Maria.
1: Telefonata.
2: Stupende.
1: Pronto?
3: Pronto, sono Mauro Pastorini.
1: Oh Mauro, buongiorno Mauro.
2: Mauro.
3: Contadino falegname di tutto e di
1: lui
3: più.
1: È un contadino.
3: Io ho lavorato, non so come certi che sono dei pelanzoni.
1: Bravo, scusi per esempio.
3: Voglio fare gli auguri a Siriani, grande giornalista e professionista come lei. Voglio
2: grazie.
3: Dire a Siriani che io la palla ce l'avrei, ma non la voglio dire. Per il Genoa... Cosa prevede lei nel futuro, Siriani? Cioè lei non so da che parte è schierato, Sandoriano o Genuano, non importa, perché io ho mia figlia Sandoriana, io non sono come certi Sandoriani che accusano il Genoa sempre.
1: No, lo dico
3: perché l'ho sentito ieri a Telenord, perché c'è un Genuano che parla male, dice che abbiamo avuto Bagnoli e Gasperini, che siamo dei contestatori. Noi è come quando si va dal maestro, ogni tanto il maestro sbaglia, bisogna correggerlo, secondo me. Io sono andato a scuola, ho fatto la terza media, però voglio dire a Siriani che mi dia un giudizio lui sul Genoa. Nella
1: esatto.
3: Sampdoria auguro tutto il bene e anche al Genoa.
1: A tutti, grazie. A tutti.

0: Grazie, grazie a tutti, anche a Infantino, a tutti auguriamo.
1: Lasciamo
0: bene.
1: Perdere.
0: Come lasciamo perdere?
1: Ma su Infantino adesso poi ti dirò la mia sensazione.
0: Sì.
1: No, per rispondere al nostro
0: allora,
1: amico,
0: dai.
1: No, voglio dire che è vero che non bisogna, ma sai, la caratteristica particolare dei genoani sono i grandi momenti trionfalistici e le grandi depressioni appena dopo.
0: Okay.
1: Adesso sembra che questo 10-1 sia, non so, successo chissà che cosa. Insomma, basta capire che intanto erano due partite, 4-1 con una squadra così, 6-0 con i ragazzi in campo, i giovani, quindi insomma, però ci sono qualche campanello d'allarme, ci deve essere, però sembra che le cose piano piano si mettano a posto. Adesso per esempio, ecco un appunto, se posso farlo, è questo: hanno già preso 4-5 giocatori come Metric, come Puskas, come Dumbia, come altri, Havel, eccetera. Però dopo aver preso questi sento dire che c'è ancora bisogno di 3 giocatori da Serie A adesso a 20 giorni dalla cosa. Quindi questo però pare che adesso uno, per esempio, che dicono sia pronto da Serie A, sembra un certo.
0: Ieri hanno preso, mi dicono gli autori, un centrocampista da Siviglia.
1: Sow. Che dicono dovrebbe essere una specie di sostituto di Malinowski come tipo di gioco. Vediamo.
0: Ma un numero 10 per intenderci.
1: Ma sì, un numero 10 che ormai il 10 è passato.
0: Vabbè,
1: però un uomo abbastanza, come si dire, illuminante, insomma così. L'unico problema è che veramente possa essere, che possa dare quel valore aggiunto alla squadra che a questo momento secondo me manca. Però bisogna comunque.
0: Poi va di moda la Spagna, viene dal Siviglia.
1: Viene dal Siviglia. No, il giocatore almeno sulla carta, ma anche gli altri sono buoni giocatori, però il problema è
0: un senegalese e svizzero, mi dicono gli autori.
1: Sì, è di capire se riusciranno ad inserirsi bene in questa, in questa
0: svizzero
1: struttura,
0: di prima generazione.
1: Che peraltro è una struttura già dell'anno scorso, quindi De Rossi ha già 6 o 7 giocatori dell'anno scorso, forti, su cui, ecco, su quello se ci riesce a inserire quei 2-3 da Serie A vera, il discorso può andare tranquillo.
0: Ok, sentiamo la telefonata, pronto?
2: Sono Lucia.
0: Ecco Lucia.
1: Eccola.
0: Sì, domande per Siriani,
1: Dica Lucia.
2: Sì. Allora, io le voglio dire questo: dietro un uomo famoso, importante, c'è sempre una donna importante, che immagino che sia sua moglie.
0: Certo.
2: Che ho letto che cantava a mo' di Gabriella Ferri, che a Roma era una... cioè diva, e poi ho visto delle foto che sua moglie non è niente male, quindi immagino quando cantava eccetera. E faccio una bella dedica di una persona che insomma ha vissuto tanto e così tanto, perché poi gli anni sono quelli che sono. L'importante
1: parla di me?
2: Sì,
0: una dedica alla moglie, no? Beh, abbiamo parlato insomma di...
2: Parla la moglie,
1: di
2: qualcosa, non che non gliel'ha mai detto, perché non è, ma invece che le vuole dire da tantissimo tempo.
0: Hai capito Lucia? Hai capito Lucia? Quello che tu avresti voluto dire, avresti e non hai mai detto, ma hai detto sempre tutto a tua moglie.
1: Ho detto quasi tutto.
0: Quasi tutto, non
1: no,
0: tutto.
1: Tra l'altro
0: non è che uno dice tutto.
1: No, adesso non vorrei entrare nei problemi, nei problemi della
0: propria,
1: però intanto devo, ieri mia moglie ha compiuto il compleanno.
0: Compleanno
1: e quindi... E questo lo voglio dire.
0: Non si dicono gli anni delle donne.
1: Ma se vuoi lo dico anche, però non è quello il problema. Il problema è che oltre 60 anni viviamo insieme, insomma. E quindi questo è una cosa particolarmente per noi interessante, perché ci chiediamo sempre come sia stato possibile stare insieme per 60 anni. E
0: ma
1: quindi questo è. Questo è perché evidentemente io ho delle mie teorie, cioè che...
0: sei una persona complicata, insomma io penso di stare con te.
1: No, però 60 anni vuol dire vivere un percorso sicuramente anche tormentato, perché nella vita...
0: Ma si dice che poi ci si assomiglia, no?
1: Sì, però io ho questa tesi che neanche mia moglie condivide molto, cioè io credo che riuscire a stare insieme fino a questa età, parlo di tutto in generale, non siano problemi che poi sono quelli concreti, non so, le situazioni economiche, il sesso, i figli, eccetera, eccetera, gente che dice io, ecco, stare insieme.

0: Secondo me c'è, si sta insieme perché c'è una creatura invisibile che chissà dov'è, ma che permette a questa coppia di stare insieme. Mm-hmm. Qualcosa di, che non sai, però ti chiedi, ma com'è possibile? È possibile.
1: Vedi che siamo nella trascendenza, tu dicevi, ma com'è
0: la trascendenza.
1: E vedi che siamo lì, siamo lì. Allora, vado in regia, telespettatori, approfittate della pausa per le
0: telefonate. Ringrazio Lucia di questo.
1: Però ricordiamoci poi la palla del Genoa, no?
0: Sì, sì, di questo ricordo che mi fa molto piacere, perché insomma ricorda anche quello che è stato un percorso piacevole da amatore di mia moglie, che è una grandissima, cioè la mia moglie dice sempre che le ho rovinata la carriera.
1: È quasi mezzogiorno quando arriva questo messaggio. Filippo, sono Filippo Doria del Mercato Orientale, ricordo serata indimenticabile al Covo con Gigi Rizzi, era il 23 agosto, giorno del mio compleanno, ciao Vittorio, ciao Henry.
0: Che anno erano?
1: 23 agosto con Gigi Rizzi.
0: Eh beh, certo,
1: il giorno del suo compleanno.
0: Ma,
1: gli scrivo anno, sai che si può rispondere, no? Lo sai con
0: sì.
1: Anno, punto interrogativo.
0: Anno del compleanno, perché così mi ricorda anche, perché Gigi Rizzi è stato uno dei nostri grandi protagonisti di Controsalotto.
1: Ah, veniva. Cioè,
0: e soprattutto di una trasmissione che si chiamava Peccati, che ha avuto uno dei grandi successi ed era uno dei protagonisti, perché era un mio grande amico. Poi purtroppo è mancato in un modo brutto, brutto, brutto, l'ho perso, perché era veramente un grande amico ed è stato uno dei grandi protagonisti. Noi l'abbiamo portato con i suoi racconti da...
1: Era un peccatore lui.
0: Beh, era non era come Pirodi l'amateur, lui era veramente il playboy che ha conquistato la Brigitte Bardot. Quindi era un personaggio straordinario.
1: Certo, io non avrei mai. Non
0: poi era un bellissimo ragazzo, ma anche una persona molto intelligente, simpatica.
1: Eh beh, certo, immagino. Allora, tanti auguri alla signora Sirianni. Giampiero da Voltri le manda tanti cuoricini.
0: Ah, bene.
1: E probabilmente tra poco sapremo anche l'anno, perché sta scrivendo Filippo Doria. Se si sbriga. Allora, la palla per il Genoa, hai preparato qualcosa, Vittorio?
0: Ma senti, sul Genoa però non è che ci sia molto da dire, perché sul Genoa invece ti voglio raccontare una cosa che ho scoperto.
1: Un aneddoto.
0: Perché tempo fa avevo letto un articolo molto simpatico di un nostro collega, adesso non ricordo, Arichiello si chiama, del Secolo, mi pare. Vabbè. E ho scoperto, mi è venuta perché ho letto una cosa molto interessante. Sì. Ho scoperto che il vero segreto del Genoa non è né De Rossi, né la tattica, né i moduli, né gli acquisti. Il segreto del Genoa sta in una bellissima ragazza, in una bellissima signora che si chiama Segreto.
1: Si chiama Segreto
0: perché è una delle Valentina Segreto, perché è una delle nutrizioniste dello staff alimentare.
1: Una nutrizionista.
0: Una nutrizionista, perché devi sapere, ho scoperto che ai miei tempi le cene, i pranzi dei giocatori erano riso in bianco, una fetta di carne,
1: carne
0: poi
1: bianca,
0: ananna, eccetera. Invece qui c'è il Genoa, ha una strategia alimentare straordinaria. Pensa che ho letto che ha un tanto uno chef, uno chef che è uno straniero, Ergiuni, sì, l'ho citato, però Eugenio Sergrei. Quindi dice eccezionali fra i chef più interessanti. Con lui lavorano questa Segreto Valentina, poi c'è Giulia Martera, mi pare, Martera, quindi che è un team alimentare, capisci?
1: Ecco.
0: Quindi fa delle cose straordinarie, sopra di tutti c'è un responsabile evidentemente che si chiama Alessandro Corsini, quindi nessuno ha scoperto
1: che
0: questa organizzazione ed fanno delle cose straordinarie, perché per esempio sono tutte personalizzati gli integratori, quindi saranno 28-30, ognuno ha una cosa
1: sua,
0: capisci? Io mi sono cercato delle cose incredibili, per esempio fanno le proteine in polvere con la frutta,
1: interessante,
0: ed è la famosa maracujá.
1: Non lo sapevo.
0: E vedi che ti dico delle cose.
1: Ma anche Luca Russo mangia.
0: Beh, Luca Russo sarà anche lui.
1: Anche lui mangerà questo.
0: Ma io ho l'impressione. E poi c'è anche, per esempio, hanno lo yogurt greco.
1: Lo yogurt greco
0: sì, è con.

0: ramella di pistacchio.
1: Ah, ecco. Non italiano, nel senso,
0: no,
1: non parmalat.
0: Sono queste, è una sperimentazione.
1: Ah, sperimentano.
0: Io credo, e poi non solo, ma ci sono, l'ho scritto perché i dolci chetogenici.
1: Mamma mia.
0: Con le proteine sono quelli.
1: Proteine.
0: Tu capisci che
1: bello.
0: Questa, io credo che se De Rossi desse alla squadra, così calcisticamente parlando, una compattezza che ha questa, questo staff, vincerebbe tutte le partite.
1: Probabilmente, sì, probabilmente. Tanto vediamo, insomma, il Genoa in sottofondo. Le squadre hanno finito i ritiri, no? Sono tornate.
0: Sì, sono tornate, adesso il Genoa ha vinto e ha perso quei famosi 10.
1: Ah, è vero che in tour.
0: Sì, adesso però giocherà poi avanti. Ma insomma, arriveranno.
1: Meglio,
0: Speriamo che arrivino le tre. I tre nomi da Serie A.
1: Certo, ecco. Certo. Si diceva meglio perdere 10-0 una partita che non 1-0 per 10 partite.
0: Ah, esatto, questa è una buona teoria.
1: Hai capito?
0: Teoria.
1: Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, finalmente abbiamo lasciato
2: Davide
1: il telefonato.
2: Da San Martino.
1: Davide da San Martino, dica.
0: Davide.
2: Allora, volevo un attimino fare qualche passo indietro con il dottor Siriani. Saltando fuori dal calcio. Nelle sue tradizioni spesso ha parlato anche del nostro teatro genovese.
1: Al teatro genovese, sì, beh, con la Maestrocchi.
0: No, in il teatro lì, il
2: no,
0: teatro.
2: Ma anche a livello dilettantistico.
0: Sì, il teatro noi genovese.
2: Noi avevamo quel bellissimo teatro che era il Sentito di San Piedalena.
0: Sì.
2: E se lei ricorda, il direttore, glielo dico con un goffo in gola, il direttore di quel teatro era il signor Rossi Arnaldo, che spesso e volentieri è venuto in trasmissione da lei e anche era direttore di una compagnia teatrale, la T76, e faceva commedia, ha scritto commedia ed è venuto in trasmissione da lei.
0: Come
2: era
0: si chiama?
2: Mio papà.
0: Ecco, Arnaldo come...
1: Rossi?
2: Rossi Arnaldo.
0: Sì, Rossi Arnaldo, me lo ricordo. Ma io mi occupo... Sì, prego, prego, dica.
2: Era insieme al signor Montarese a gestire il teatro, il tempietto, la parte teatrale.
0: Me lo ricordo.
2: Aveva la sua compagnia teatrale a livello direttamente. Tutte queste cose stanno sparendo.
0: Fanno?
1: Sparendo? Beh sì, magari sono sparite da un pezzo.
0: Purtroppo sì, perché... il teatro dialettale, guardi, io l'ho seguito per molto, aveva degli spazi interessanti, mi ricordo in passati che si è cercato sempre di creare una compagnia stabile della regione, un qualcosa di come dire di strutturale, come si dice oggi politicamente parlando, ma non si è mai riusciti a creare come c'è per esempio le compagnie napoletane, le compagnie venete, ecco, una compagnia regionale, una compagnia della Liguria, non si è mai riuscito a crearla. Oggi io devo ricordarlo, lo faccio con molto piacere, oggi il teatro dialettale è molto è tenuto quasi alla ribalta da il mio amico Piero Campodonico, che fra l'altro è l'autore dell'inno del Genoa. Ecco, Piero Campodonico è uno che ha vissuto un percorso legato strettamente al teatro dialettale. Io ricordo Montarese, ricordo Arnaldi, li ricordo tutti. Oggi ci sono ancora le compagnie, probabilmente alcune nate proprio dal volontariato, dal desiderio di riprendere la vecchia, antica, bellissima lingua in genovese. E Piero Campodonico è uno dei personaggi che oggi quasi si arrampica alla tradizione per tenerla viva. Detto questo, mi dispiace che purtroppo questo teatro dialettale si sia un po' perso. Ecco.
1: Sì, un po' perso, è anche difficile oggi la gestione degli spazi.
0: Ecco, però c'è qualcuno che vive e porta avanti la lingua dialettale, ecco. E quindi questo è anche un fatto abbastanza positivo. Qualcuno addirittura ha proposto di insegnarlo nelle scuole, insomma, nelle scuole elementari, fare dei corsi di lingua. Sarebbe una bella cosa.
1: Allora, Vittorio, buongiorno.
0: Buongiorno,
1: grazie per tutte le informazioni che ci dai con garbo e cortesia. Mi piacerebbe sapere dove compravi le tue meravigliose cravatte bicolore Michele a Coccella. Mitiche, le tue mitiche cravatte bicolore. Devi svelare
0: erano
1: questa.
0: Erano le twins, che erano le...
1: No, dove avevi uno spacciatore?
0: Non erano genovesi, le compravo la compravo a Milano,
1: a Milano.
0: Perché c'era, adesso io non voglio fare pubblicità, ma c'era

Era una casa che produceva queste, la trovata di queste doppie cravatte fu di, lo ricorderete, un grande che non si occupava di moda, ma si occupava, che era Montezemolo, che però aveva una grande casa

0: avevano due colori, quindi era il modo di collegare. Tu dici, ma com'è possibile, ha due cravatte, no? E quindi
1: erano quelle.
0: Non voglio dire la casa, ma insomma, esatto. C'è stata per un po' di anni, io le conservo ancora e niente, era un piccolo forma di narcisismo.
1: Allora, telefonata. Buongiorno, buongiorno.
2: Ciao, volevo parlare
1: Adriano.
2: con Silviani.
1: È qua, Adriano.
2: Ciao.
0: Eccomi.
2: Silviani, ti do del tu perché più o meno siamo coetanei.
0: Ma ci mancheremo.
2: Mi hai fatto venire parlando di Campodonico, mi hai fatto venire un senso di tristezza perché ricordavo Barabino, forse Nanni Raffo che
0: certo.
2: Hai conosciuto.
0: Certo.
2: Nanni Raffo è stato un mio collaboratore per tanti anni. Ho conosciuto Barabino in un'occasione particolare, politica, diciamo, lui era onnipresente. E Peo l'ho conosciuto perché era professore di mio figlio, abbiamo fatto un sacco di battute, perché io sono sandoriano, lui essendo genuano, oltretutto era un diciamo piccolo azionista, il presidente degli azionisti, no?
0: Era una provocatore come
2: un provocatore
0: piccolo...
2: Poi mi hai fatto venire in mente un'altra cosa parlando del tuo passato, quando della famosa partita che hai parlato di Grasso.
0: Sì.
2: Grasso io lo conosco. Sai che lavoro faceva Grasso? Grasso lavorava in un'azienda genovese di Pasqua che ha fatto conosciuta in tutta Italia.
0: Sì, sì. Era un personaggio straordinario, insomma.
2: Sì.
0: Era molto legato.
2: Comunque, mi hai fatto venire una tristezza parlando di...
0: Ma no, perché tristezza?
1: Non dobbiamo...
0: Sì, allora smetto di parlare.
1: I ricordi sono vivi. Ci fanno vivere.
0: Non deve essere triste, perché ricordiamo le cose belle. Quindi non bisogna essere tristi, bisogna ricordare sempre le cose belle. Meno male che abbiamo vissuto cose belle. Guai se continuassimo a ricordare cose brutte. Assolutamente, bisogna ricordare le cose belle.
1: Grazie Adriano.
2: Grazie.
1: Allora, la serata con Gigi Rizzi potevano essere gli anni 70, se non nel 1970.
0: Sì, siamo lì.
1: Ricorda una cosa curiosa l'amico di Gigi Rizzi, che è mancato lo stesso giorno in cui è nato, il 23 giugno.
0: Ah, ecco.
1: È una cosa
0: curiosa. Sì,
1: poi le gratte bicolore ce le siamo dette. Tu le hai ancora?
0: Sì, ne ho ancora, ma non vedi, ormai anche la insomma, il modo di vestire, io per tanti anni ho sempre usato sempre giacca e cravatta. Poi ci sono stati gli anni in cui ci si è aperti e quindi le cravatte oggi ne vedo pochissime.
1: No, guarda.
0: Vedi però delle cravatte, quindi anche io sono diventato.
1: Senti, Vittorio, buongiorno signor Siriani.
0: Buongiorno.
1: Secondo lei.
0: Sì. Mi dica.
1: La Samp il prossimo anno viene in Serie A, però secondo te, non secondo la palla, cioè almeno io la leggo così, dice secondo lei, ma io non delegherei la palla.
0: No, ma io non mi delegherei neanche io, come ci fa a dire? Cioè la società ha stabilito che il traguardo per la Serie A dovrebbe essere l'anno successivo, cioè anche hanno fatto una specie di previsione dicendo in 2 anni pensiamo di andare in Serie A, quindi vediamo se ci riusciranno. È difficile in queste cose dire
1: è difficile. Un po' come Trump,
0: forse la palla può dare qualche indicazione, ma vedremo più avanti qualche indicazione. Ma come si fa a dire se. Certo che in questo io ho la sensazione comunque che quest'anno la Samp, anche se
1: dirà la sua,
0: comunque sta lavorando con un certo ordine. Mi sembra che sia passata un po' quella buriana, quella confusione, quindi questo può essere un buon avvio. Poi vediamo anche gli acquisti.
1: Sentiamo la telefonata, pronto?
3: Oh, signor dottor Siriani, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Signora.
3: Beh, ecco, senta, le dico, non so, decida lei se è una cosa bella o brutta. Io una mattina stavo posteggiando in Corso Mentana e lei è arrivato dietro di me e mi ha detto, ma non mi lascia il posto? Io ho detto no, perché devo lasciare il posto? È vero, io sono sandoriana, oltretutto le lascio il posto, si alzi prima la mattina.
1: Ah, ecco, ma magari pensava che cioè...
0: Ma no.

0: ma non lo so, ma se ero così, sono stato così maleducato di dirle mi lasci
1: che
0: il posto.
1: Macchina?
2: Ma me l'ha detto molto gentilmente.
1: Ma magari pensava, vedendo le macchine, che stesse lasciando.
0: No, ma non è, magari le ho detto, scusi, mi
1: sta posso andando mettere, via.
0: Sta andando via, no? Perché mi dispiacerebbe averle usato una scusatina.
1: No, ma neanche se ti vedessi.
0: No.
1: Ma non ci credo.
0: E come mai mi ricorda questa cosa?
2: In mezzo a due alberi, c'era il posto la mattina.
0: Sì, mi ricordo, andavo, lavoravo.
2: Allora
0: lavoravo.
2: Mi arrivo, ma signora, perché allora adesso ho 90 anni, ma allora erano...
1: E beh, coetanei.
0: Ma allora forse se era una bellissima ragazza può dare che sia stata una forma di approccio.
2: Ma no, approccio no, però me l'ha detto molto gentilmente.
0: Vabbè, meno male, meno male.
2: No, fino a 6 anni, perché
0: meno
2: male. Oltretutto io sono sanduriana.
1: Oltretutto.
0: Vabbè, ma io sono
1: quindi già sapeva che era genovano, già sapeva che simpatizzava per il Genoa.
2: A vedere la
0: condotta. No, signora, sì, ma io sono sempre, anzi, io apprezzo molto. Vede, le ho fatto vedere stamattina questa foto.
1: Ha visto la foto di Vittorio Siriani in maglia sandoriana?
0: Maglia sandoriana, quindi
2: l'ho conosciuto anche diversamente, perché io ero all'Ital Sider.
0: Certo, è lì che forse è successo il nostro incontro, quando lavoravo,
1: vedi,
0: in Corso Mentana anch'io. Sì, sì.
1: Certo. Bene, cara.
0: Grazie, signora del ricordo.
2: La saluto, l'abbraccio.
0: Anch'io,
1: grazie,
0: signora,
1: grazie.
0: Contraccambio di cuore.
1: A distanza di tanti anni, hai capito, è rimasto...
0: Un abbraccio che le avrei fatto allora.
1: È rimasto, così,
0: è rimasto
1: soprattutto
0: un po' così.
1: Se ti avesse lasciato il posto.
0: Sì, vabbè. Ma insomma l'abbraccio poteva sostituire.
1: Andiamo in regia per la penultima volta e suggerisco alle persone che chiamano sul cellulare il numero WhatsApp di passare all'800 640 771. A tra poco.

0: Eccomi.
1: Allora, volata finale, siamo addirittura ad arrivo, Vittorio.
2: Sì,
1: mancano,
2: sì,
1: 10 minuti alla fine, quindi ultimo chilometro, no? Lanciamo la volata.
2: Lanciamo la volata.
1: Allora, telespettatori, sì. Abbiamo ancora una palla da fare. Dopo quella che riguardava la Samp nella prima mezz'ora, adesso sapremo del Genoa. Domanda tecnica, queste palle quando è che sono venute fuori? Vittorio, lo ricordiamo, visto che parliamo anche di ricordi.
2: E queste sono venute fuori quando...
1: Anni?
2: Diciamo...
1: 2005?
2: Sì.
1: Dopo il G8?
2: Sì. No, prima del G8.
1: Prima del G8? Sì. Prima del 2001?
2: No, allora no, un po' dopo.
1: Dopo,
2: perché allora...
1: È stata un'intuizione, diceva.
2: No, ma un'intuizione, perché poi c'è stata una forma simile di cosa da Houston. Che allora abbiamo colto questa cosa, abbiamo chiesto se c'era possibile di fare in chiave, naturalmente, molto cose, e hanno mandato...
1: Sì, 2003-2004.
2: Sì. Quindi di lì sono partite e hanno avuto un grandissimo successo, solo legate allo sport. Tant'è vero che noi inizieremo a lavorare veramente con le nostre sfere, le nostre palle, con l'inizio del campionato.
1: Ah, ecco, sì,
2: perché
1: sì.
2: Allora abbiamo le partite, e quindi sulle partite
1: possiamo basarci.
2: Ci basiamo, e quindi l'orientamento che possono dare, non il risultato.
1: No.
2: Ma
1: perché loro hanno questa aderenza
2: loro
1: scientifica.
2: Hanno qualcosa di
1: un algoritmo.
2: È una forma di sono delle creature invisibili. Quasi, hai capito?
1: Però hanno delle aderenze con la fisica.
2: Qualche aderenza, noi naturalmente abbiamo un software che mettiamo dentro tutta una serie di cose, e poi loro decidono, hai capito?
1: Esatto. È un saggio di fisica quantistica.
2: Quantistica. Anche qualitativa.
1: Sì, anche
2: però.
1: Qualitativa.
2: Sì.
1: Protozoica anche.
2: Anche sinergica. Sì.
1: Molto bene. Allora, dice, sanità, tanti Vittorio, tanti auguri. Tu hai mai visto il grande Gilberto Govi, chiedono? Tu hai visto, incontrato?
2: No, l'ho visto.
1: L'hai visto, sì.
2: Sì. Quando l'ho visto, quando faceva le sue commedie, allora le faceva.
1: Non ne abbiamo mai parlato?
2: No, ma io me lo ricordo. No, però non lo ricordo, perché era ancora. Adesso io gli anni, insomma, andavo all'Augustus.

0: perché era il teatro dove lui faceva queste commedie. Lì ho visto alcune commedie come appunto I Manesi,
1: Certo.
0: Passalacqua.
1: Quindi che allora se l'hai visto.
0: Sì,
1: Ma c'è anche il Curso al Margherita, no?
0: come?
1: C'è anche il Margherita
0: No,
1: in
0: ma
1: via 20 settembre.
0: allora adesso poi io non ricordo come, ma ricordo che lui, io l'ho visto all'Augustus, perché allora l'Augustus era teatro. E quindi all'Augustus c'erano, fra l'altro, le più grosse compagnie di rivista che allora furoreggiavano in Italia, perché lì arrivavano da Porto, Raschel,
1: Certo.
0: arrivava Lavando Siris, arrivava da
1: Lionello.
0: Porto, Lionello un po' più avanti, insomma. Quindi tutte le grandi riviste arrivavano all'Augustus e Govi presentava le sue commedie. Allora, io me lo ricordo allora, ecco, in quel modo lì, sì, l'ho visto, ma certamente non
1: Però,
0: era un
1: vabbè, però
0: personaggio.
1: chiedono. Sentiamo la telefonata, poi appunto addirittura d'arrivo la palla per il Genoa, prepariamola, scaldiamola. Pronto, buongiorno. Pronto?
0: Ecco, però.
1: Sì, pronto, dica.
2: Ciao, sono Campodonico.
0: Si sente lontano.
1: Campodonico, Campodonico.
0: Piero.
1: Aspetti che.
2: Ciao Vittorio,
0: Eccolo
2: ti
0: qua.
2: ringrazio dei ricordi. Voglio precisare sul tempietto che effettivamente.
1: Prego.
0: Dimmi, Piero.
1: Allora abbassi il televisore, ma c'è la moglie che sta guardando la TV. Abbassi il volume del televisore e tolga il viva voce, signor Campodonico.
2: Che qui sai, noi vecchietti, io ne ho più di 6 anni,
0: Hai
2: eh.
0: ragione, hai ragione.
2: Vado bene adesso?
1: Bene, bene, bene, dica, bella voce, dica.
2: Volevo dire, il tempietto effettivamente funzionava benissimo sotto la guida di Montarese e di Arnaldo Rossi. Io sono legato a un episodio che penso mi farà piacere ricordare con me. Ero in scena il giorno che il Genoa con la Roma stava perdendo 3-0 e ovviamente le scene soffrivamo da matti, al tempietto, no? E poi improvvisamente, come ricorderai, 2 gol di Paloschi e 2 di Palacio, abbiamo vinto 4-3.
0: Certo.
2: Io allora sono entrato in scena e ho detto, ma dite una vecina qui da Oportego che e mu guagno 4-3, e mu guagno 4-3 qua a Roma. Ho preso l'applauso più grosso che abbia mai preso in vita mia.
0: Quindi il Genoa supera l'amore per il dialetto, Peo.
2: E beh, in quel momento l'ha
0: Quel momento
2: perforato,
0: sì,
2: ecco,
0: insomma.
2: diciamo così. E
0: Certo.
2: poi i ricordi sono tanti. Hai
0: Ecco.
2: ragione a dire che le riviste le vedevamo all'Augustus, anche Govi, anche perché il Margherita non c'era ancora.
0: Ecco, è vero, no? Quindi ho ragione io che lo vedevamo all'Augustus.
2: Una volta tanto hai centrato il ricordo, sì, è vero.
1: Una volta
0: Vedi
1: tanto.
0: questo sarcasmo, questa cattiveria di questi
1: Però scusa, Vittorio, tu non parli dialetto?
0: No.
1: Perché Campodonico parla dialetto, giusto?
0: Campodonico è un grande
1: È
0: appassionato di
1: appassionato di
0: dialetto.
1: dialetto, non mi sente più Campodonico.
0: No,
2: pronto, te sento.
1: Sì, lo dicevo.
2: Pronto?
1: Non
0: No, ma
1: mi.
0: dimmi,
1: Non,
0: Peo,
1: no.
0: spiegami brevissimamente perché il dialettale non è riuscito a confermarsi come avrebbe dovuto a Genova.
2: Te lo dico subito perché mancano le scale, non è più
0: Mancano
2: agibile.
1: le sale.
0: Ah,
2: Non
0: ecco.
2: è più agibile la Sala Carignano, non
0: Certo.
2: è più agibile il Tempietto e le compagnie, c'è ancora la compagnia del Circolo Mario Cappello, e per esempio recita a Cicagna, recita nella
0: Esatto,
2: sala
0: esatto.
2: di. Però non ha più la possibilità di sfogarsi. Questo è il motivo principale.
0: Vabbè.
2: Comunque quest'anno, per esempio, il Circolo Cappello ha ripreso la mia commedia, I
0: Vedi?
2: Mastruschi per Maian Mascetu, nella
1: Ah, ecco.
2: quale sintetizzo che se nell'Ottocento il problema per Govi era quello del Maian a Piccia,
0: Sì.
2: nei nostri giorni il problema è quello di liberarsi del maschio di casa che non se ne vuole andare, manca a morire.
0: Hai capito?
1: Ok. Beh, Pelandrone,
0: È un
1: Pelandrone. Pelandrun. Vabbè.
0: giovanissimo autore Campodonico, insomma, è sempre
1: Grazie.
0: giovane.
1: Grazie,
0: Io ti
1: grazie, grazie, grazie,
0: ringrazio
1: Campodonico.
0: molto, ci vediamo al più presto.
2: Oggi chiamerò tua moglie per fargli gli auguri,
0: Ah,
2: ciao.
0: grazie, grazie, grazie.
1: Intanto abbiamo visto
0: Ciao Peo.
1: immagini di Terrazza Colombo, grazie Filippo Rossi, Mario Bocuni. Abbiamo ricordato Govi, la storia di Terrazza Colombo, dove pranzò anche Gilberto Govi. Ed eccolo qua, ed eccoli qua.
0: Vedi, abbiamo tutto
1: Immagini
0: qui, abbiamo
1: d'antan.
0: veramente. Ma sai che io mi auguro che, sai che il nostro, questo primo canale compierà 45
1: Sì,
0: anni dal
1: sì, sì,
0: prossimo,
1: sì, sì, sì,
0: quindi
1: sì.
0: sarà un anno veramente perché abbiamo
1: Anno importante.
0: 45 anni di
1: Vedi Terrazza
0: archivio,
1: Mattini.
0: Madonna Santa, che
1: Allora,
0: meraviglia.

0: minuti al gong,
1: ecco,
0: e Genoa, no, giusto?
1: Ma il Genoa ho già dato delle
0: indicazioni. Tu stai nicchiando.
1: No, ti spiego, perché sul Genoa bisogna aspettare un attimo, perché è un momento in cui si esploda questa specie,
0: questa specie di
1: disperazione. Vediamo di ricevere qualche domanda, chi vuol sapere qualche domanda sul Genoa. La prossima volta noi inseriamo nella palla queste cose,
0: cioè,
1: e daremo la
0: domanda adesso.
1: Ma perché non si può fare una domanda?
0: Non te la senti, bisogno di una rielaborazione,
1: capito?
0: Certo, però anche il tuo dovere di giornalista, deontologia professionale.
1: Ma cosa vuol dire la deontologia professionale?
0: Non lo so, io potrei andare all'ordine dei giornalisti e dire, guardate che oggi Vittorio Siriani, il grande Vittorio Siriani, si è rifiutato di fare la palla.
1: No, non mi sono rifiutato.
0: Cioè, un fatto grave.
1: Ma non è vero.
0: Che getta un'ombra sulla professione del giornalismo.
1: Ma sono le palle, non è il giornalista. Sono le palle che devono essere assolutamente rielaborate dopo avergli dato lo strumento per la rielaborazione. Non farmi passare.
0: No, vabbè, adesso non volevo.
1: Quindi, se c'è delle domande da fare, che magari anche durante la settimana possano arrivare anche a te,
0: okay.
1: Prossimo giovedì noi offriremo la risposta delle palle.
0: Allora, va bene.
1: Possiamo chiudere?
0: Sì, possiamo chiudere. Se arriva in extremis una domanda sul Genoa da svolgere, da sviluppare settimana prossima, sono qua. Siamo qua. Mi arriva una sulla maglia del Genoa. Ti piace la nuova maglia del Genoa?
1: Bella la maglia del Genoa, sì, è molto bella, perché ricorda.
0: Perché
1: è inutile, ma bisogna, ragazzi, non dimenticarsi del passato. Bisogna ricordarlo per guardare avanti. Ricordatevelo. Guardate, allora, date uno sguardo indietro, non per dire è meglio o è peggio, se tutto è diverso di ieri da oggi, ma guardatelo, perché da dietro si può sempre capire qualcosa che porta a migliorarsi per quanto riguarda il futuro.
0: Allora, guardando la 5, noi stiamo per salutarci, come solo tu puoi fare.
1: Grazie di avermi ospitato, come sempre vi auguro un buon proseguimento di serata. Reclame.

0: Claudio Paglieri, giornalista, scrittore, Le promesse spose, una Lucia nuova, una storia antica, un grande classico reinventato. Claudio, hai avuto un notevole coraggio.
1: Sì, mi piace fare cose un po' anche provocatorie, insomma, cercare di rileggere un classico, un capolavoro, un libro fondante della nostra letteratura, mi sembrava un'operazione divertente, innanzitutto per me che l'ho fatta, e poi anche per chi vorrà leggere il libro, anche i ragazzi delle scuole, secondo me, potrebbero divertirsi, trovarci delle cose inaspettate.
0: Come possiamo raccontarlo?
1: Allora, raccontiamo innanzitutto che...
0: Tanto chi sono le promesse spose?
1: Le promesse sposate sono Lucia Mondella, che tutti conosciamo, e Lucrezia, che è un personaggio che è stata protagonista del mio primo romanzo storico, che si chiama Il Conte Attilio, sì. Sempre legato ai promessi sposi. La cosa divertente, secondo me, è vedere la storia dei promessi sposi rispettando le cose che succedono, sì. Ma dal punto di vista di Lucia, che secondo me non era poi così innamorata di Renzo, in realtà. Ci sono molti, molti episodi nei Promessi Sposi in cui, secondo me, Manzoni fa un po', mette delle tracce per chi vuole andare un po' più a fondo. E, innanzitutto...
0: Quindi, insomma, Renzo come ne esce?
1: Renzo ne esce malissimo.
0: Malissimo.
1: Dal mio libro, malissimo. Sì, è un pasticcione. Intanto è un fidanzato molto possessivo. Cioè, ama sicuramente Lucia, ma di quello che oggi definiremo un amore tossico. Perché lui è molto possessivo quando viene a sapere che Don Rodrigo le fa la corte, l'accusa subito di averlo incoraggiato, tanto per cominciare. Poi la costringe a fare questo matrimonio di sorpresa con minacce molto pesanti. Non dico che si arriva vicino al femminicidio, ma quasi. Sì. E quindi, e poi comunque la ossessiona sempre, lei gli dice mille volte di lasciarla in pace, gli manda anche dei soldi perché lui rinunci, si rifaccia una vita, ma non c'è verso, e lui continua a inseguirla fino alla fine del libro con lei che, secondo me,

0: cerca di schivarlo, ma...
1: Ecco, ha detto Don Rodrigo, allora chi è Don Rodrigo delle promesse spose?
0: Don Rodrigo è il signorotto del paese, è l'uomo più ricco del paese, più potente, e quindi si può anche ipotizzare che Lucia non fosse così, diciamo, infastidita da questa corte. Glielo dice anche la monaca di Monza, del resto, dice: ma questo signore vi faceva dunque tanto orrore, non ci crede tanto che lei non l'abbia in qualche modo incoraggiato. Io immagino che Lucia non voglia essere una delle tante operaie della Filanda che vanno, sì, a fare le cene eleganti, diciamo così, da Don Rodrigo, e che voglia invece qualche cosa di più. E quindi lo tiene un po' sulla corda, tiene sulla corda lui, tiene sulla corda Renzo, e vedere cosa succede.
1: E Don Abbondio?
0: Don Abbondio nel mio libro non ha una grande spazio, presenza, è sempre, sì, il Don Abbondio, insomma, quello che
1: il suo ruolo,
0: matrimonio. Ho letto di recente, ho visto un video di Sciascia che racconta che Don Abbondio è il vero vincitore alla fine di Promessi Sposi, perché è quello che non cambia mai, certo, rimane sempre a galla e alla fine in qualche modo se la cava.
1: Senti, come ti sei trovato a dover affrontare, cioè dover rileggere in una maniera del tutto nuova e un pochino provocatoria, diciamo, certo, giustamente, una cosa che sembrerebbe intoccabile, almeno
0: guarda, avevo fatto un po' anche con Tex,
1: sì,
0: con le dovute proporzioni naturalmente, ma anche Tex è un monumento nazionale, in fondo avevo fatto un libro, in quel caso umoristico, questo non lo è,
1: noi sorridiamo,
0: serio,
1: non c'è niente da sorridere,
0: ma anche Tex mi ero divertito a demistificarlo un po', sì, raccontando tutte le cose paradossali delle sue avventure, eccetera, un libro vecchissimo, Non son degno di Tex, che aveva avuto un bel successo,
1: certo,
0: non tanto per merito mio, ma perché Tex lo conoscono tutti, anche in questo caso, visto che i Promessi Sposi li conoscono tutti, spero di incuriosire i lettori.
1: Senti, il linguaggio, ecco, non è facile riscrivere usando un linguaggio che logicamente...
0: Guarda, Manzoni dice nella premessa di avere riscritto un manoscritto, sì, che lui ha trovato, può essere un escamotaggio, può essere vero, non si è mai capito del tutto. Sicuramente nel 1600 scrivevano in un modo allucinante, barocco, sì, non si capiva niente, quindi lui ha dovuto riscriverlo in stile più moderno. Io a mia volta scrivo in una lingua un po' più moderna, però ho tenuto, proprio perché si senta questo ritmo, ho tenuto il voi, ho tenuto il lei, come lo fa Manzoni, e quindi c'è quest'aria comunque un po' d'antan.
1: Ecco, e l'ambientazione, cioè, non so, hai ripercorso dei luoghi?
0: Sì, personalmente ci sono andato, poi naturalmente a vedere,
1: ho verificato,
0: sì. Purtroppo il palazzotto di Don Rodrigo, certo, lo hanno abbattuto, però ci sono ancora tante cose da vedere. E, sì, è ambientato nello stessi luoghi del romanzo, quindi a Olate, vicino a Lecco, poi a Milano, insomma, c'è anche un'incursione in Francia del Conte Attilio, che è un altro dei protagonisti del libro, e quindi sì, mi sono divertito anche a fare un po' di verifiche sul campo.
1: Bene, avete capito che è un libro da leggere, da passare l'estate leggendolo, perché merita, incuriosisce, diverte, ma fa anche riflettere parecchio. Claudio Paglieri, Le promesse spose, beh, insomma, buona lettura a tutti e complimenti.
0: Grazie.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta in cui raccontiamo una grande tradizione che riguarda Genova e i suoi dintorni, in particolare Mele, la Valle dell'Acqua Santa. Sono con Giuseppe Traverso, che è direttore del Museo della Carta, perché lo avrete sentito dire, credo, un po' in tutta la Liguria, questa zona era famosissima per la produzione della carta. Giuseppe, intanto, quando inizia questa tradizione e perché proprio qui?
1: È una tradizione che inizia grosso modo alla metà del 1400. I fattori che favorirono, diciamo, lo sviluppo di così tante cartiere, perché alla metà del 700 parliamo già di un centinaio di cartiere, erano la buona portata dei torrenti, il fatto che difficilmente seccassero, e questo consentiva di sfruttare la forza dell'acqua tutto l'anno, e una buona aerazione in generale del territorio, quindi una buona ventilazione, quindi ciò consentiva di produrre, di far asciugare rapidamente la carta. E un altro fattore, diciamo fattori sociali, economici, come ad esempio la vicinanza di un

0: porto importante come quello di Genova. E c'è un particolare fattore legato soprattutto, sempre parlando di acqua, alla qualità dell'acqua, in particolare alla scarsità di ferro in generale e di metalli, perché in natura il metallo catalizza reazioni di ossidazione e un'acqua povera di ferro genera una carta con catene più forti e più resistenti, tant'è vero che questa carta a un certo punto era desiderata da tutte le più grandi corti europee
1: dell'epoca. Addirittura.
0: Parliamo del 1500-1600.
1: Ecco, intanto iniziamo, Roberto, il nostro giro. Quante persone al top della produzione lavorarono per la carta?
0: Diciamo che la carta resse per molti secoli addirittura un'economia intera a livello del comune di Mele. C'erano cartiere più grandi, cartiere più piccole, in particolare questa comunque è una piccola cartiera di metà Settecento a conduzione familiare.
1: Centinaia e centinaia di persone. Centinaia. Una curiosità, Mele, da cosa deriva il nome?
0: Mele non deriva dal frutto della mela, come tutti pensano quando leggono per la prima volta il nome di questo comune, ma deriva dal miele. E sullo stemma del comune c'è disegnato proprio un alveare e c'è la dicitura ex melle mi nomen, cioè dal miele il mio nome, proprio perché in passato il territorio ha favorito anche lo sviluppo di floricoltura, apicoltura.
1: Quindi miele e carta. Allora, iniziamo seguendo proprio la logica. Intanto, prima di questa, ti chiedo cosa sono questi che sembrano, non so, definiscimeli tu.
0: Questi si chiamano telai, sono inerenti alla produzione a mano. Questa cartiera viene costruita a metà Settecento, quindi per molti decenni fabbrica a mano, che è quello che poi sono tornato a fare io, cioè la produzione a mano prevede la formazione del foglio singolo, a differenza della produzione industriale che invece prevede la formazione di una bobina. E questi sono i telai per generare i fogli. In questo caso vediamo fogli di formato A4, quindi un formato noto che conosciamo tutti, che hanno una particolarità, un'invenzione dei maestri di Fabriano, siamo alla metà del 1200, e dalla cosiddetta filigrana in chiaro. C'è la possibilità di creare zone del foglio, grazie all'uso di questi telai, più sottili di altre zone del foglio, in modo da poter vedere in controluce lo stemma, la firma della cartiera.
1: Quindi immagino che il foglio si venisse a creare qua,
0: esatto,
1: e un po' in rilievo, visto un po' in trasparenza.
0: Il rilievo, esatto, rialza parti del foglio, le assottiglia, quindi quando io guardo il foglio, diciamo normalmente è un foglio che appare come tutti gli altri fogli, ma con dietro una luce, passa più luce nelle zone più sottili e vado a cogliere quindi ciò che ho cucito sul mio telaio.
1: E si sceglievano chiese, stemmi?
0: Esatto, nasce per firmare la carta, nel senso che ogni cartiera apponeva sul proprio telaio il suo stemma, il suo marchio, infatti viene anche chiamato marchio d'acqua, proprio perché poi va a far riconoscere in commercio la carta. Chiaramente poi nei secoli assume altre funzioni.
1: Allora, questo qua è il primo passaggio. Che cos'è e cosa avveniva all'interno?
0: Questa si chiama molazza, è di fatto uguale, diciamo molto simile a un frantoio, perché l'azione è un po' quella di triturare. Chiaramente che cosa triturava? Siccome in questa cartiera negli ultimi tempi si usa una fibra al 100% di riciclo, in questa sala avveniva proprio la prima parte, cioè la carta di riciclo veniva gettata letteralmente nella vasca dopo essere stata ripulita, spolverata, dopo aver isolato parti metalliche, la si bagnava con un rubinetto, l'acqua in entrata bagnava la carta e la mola, un po' come la mola di un frantoio, che è una macina di circa 7 quintali, girava e, spinta chiaramente dalla forza dell'acqua, della ruota idraulica, spappolava questa carta fino a trasformarla in un impasto, in una poltiglia.
1: Quindi si partiva, in questo caso, come hai detto, non dalla produzione ex novo, ma usando fogli riciclati che venivano raccolti in giro per
0: esatto, arrivavano
1: città.
0: Dalla raccolta differenziata, quindi in qualche modo venivano un po' quello che facevano quando la carta era prodotta con gli straccioli, quindi era una raccolta differenziata della materia prima che veniva poi concentrata nelle cartiere, chiaramente spolverata, scelta, lavata nel caso degli stracci, e poi in questa prima parte trasformata in una poltiglia ancora molto grezza, quindi ancora con una raffinazione non completa.
1: Sembrava una, diciamo, acqua e farina per fare testaiolo.
0: Diciamo sì, un impasto molto molto ancora rudimentale che andava raffinato. Si manda infatti tutto in un vero e proprio raffinatore, quindi c'è uno scarico,
1: vediamo la bottiglia.

0: botolina.
1: Questa botolina viene aperta, tutto passa al piano di sotto, quindi è una cartiera ancora con una sala macchine al piano di sotto, proprio perché questo impasto dovrà arrivare al piano di sotto, essere raffinato.
0: Adesso andiamo a vedere. Intanto, passando, vediamo l'effetto di quello che abbiamo raccontato in questa immagine, vero Giuseppe?
1: Esatto, questa è la filigrana, uno stemma da me sinceramente non molto amato, però lo esponiamo.
0: Potevate farlo anche col grifone.
1: Ci sono anche il grifone, per par condicio.
0: Quindi qua abbiamo questa poltiglia di carta riciclata, depurata e bagnata, che attraverso quella botolina finisce qua sotto.
1: Esatto.
0: Portata con un tubo, immagino.
1: Un sistema esatto di tubature.
0: Qua nei bassi della fabbrica, e qua entriamo proprio nel vivo, iniziamo a toccare con mano proprio la carta. Ed ecco l'altro passaggio.
1: Esatto, il secondo passaggio è il cosiddetto cilindro o raffinatore olandese. Riceve dal retro, c'è cioè un'apertura nel muro che comunica col piano di sopra.
0: Vero.
1: Questo raffinatore, che essenzialmente è una vasca, si riempie di questo impasto ancora grezzo. Al centro ci sono delle lame, oggi completamente arrugginite, che vanno a completare il taglio. Quindi queste lame si mettono a girare vorticosamente, anche loro spinte dalla forza dell'acqua.
0: Quindi la poltiglia arriva qua,
1: fa molti giri all'interno della vasca, passa più volte sotto queste lame, in particolare tra le lame che si muovono è una lama sul pavimento della vasca. Ah. Quando l'impasto è completamente raffinato, c'è anche qui uno scarico e attraverso un tubo che si trova sotto la griglia passava tutto alla terza vasca.
0: Quindi qua sotto c'è il tubo.
1: C'è un tubo.
0: Ecco, non ti ho chiesto quando ha chiuso questa cartiera.
1: Questa cartiera chiude 40 anni fa,
0: solo?
1: 1985, e fino all'85 andava con la forza dell'acqua. Quindi.
0: L'acqua che vediamo lì, non so se Roberto riusciamo a fare il cambio luce necessario, ma per farvi vedere ovviamente come l'acqua fosse la principale motrice di tutte queste fabbriche di produzione della carta. Quindi da lì finisce qua dentro.
1: Esatto, questa viene chiamata tina di macchina, colleziona l'impasto raffinato, quindi completamente pronto a formare nuova carta.
0: Ecco, come si fa però da questo, che è un impasto morbido, ad arrivare alla produzione del foglio di carta?
1: Viene trasportato innanzitutto l'impasto da un sistema che fa da mescolatore e da trasportatore con queste conche in lamiera, finisce tutto su uno scivolo di legno e entra tutto nella cosiddetta macchina continua. La macchina continua è un'invenzione di fine Settecento.
0: Di legno?
1: Pietra, cemento, ma soprattutto legno, e poi ha delle parti chiaramente in altri materiali. Il principio della macchina continua è mandare questo impasto su un nastro trasportatore, quindi non formare più il foglio singolarmente, ma mandarlo su una tela forata che è capace di...
0: Questa?
1: Esatto, far avanzare l'impasto.
0: Che passerebbe qua sopra,
1: esatto,
0: bianco.
1: E contemporaneamente da liquido disidratarlo con sistemi qui ancora un po', diciamo... ormai passati di asciugatura, quindi pompaggio di acqua verso il basso, pressatura anche qui in continuo, distacco della carta su feltro, anche lui continuo, ripressatura finale e accumulo della carta sotto forma di bobina.
0: Quindi usciva così?
1: Esatto, in realtà questa carta che abbiamo, diciamo che facciamo solo vedere, è lo stesso tipo di carta prodotta qui, ma dovete immaginarvi che all'epoca, quando funzionava davvero, arrivasse leggermente ancora umida, perché è un vecchio tipo di macchina che, a differenza di quelle di oggi, che hanno delle parti anche chiamate di seccheria, dove la carta viene asciugata a vapore, accumulava una bobina, diciamo, ancora col problema dell'umidità.
0: Ok, e carta matta verrebbe definita,
1: esatto,
0: no? Quella
1: sì,
0: che vedevamo nelle botteghe per fasciare le uova.
1: Carta proprio da bottega.
0: Non carta bianca, ecco.
1: In questa cartiera prevalentemente si produceva questo tipo di carta.
0: Si vendeva in zona oppure grazie al porto andava anche...
1: No, prevalentemente in zona, nelle botteghe genovesi.
0: Ok, e qua c'è il rullo, diciamo, la ruota dove si accumulava e diventava una bobina.
1: Esatto, viene chiamato aspo, arrotolatore. La carta in arrivo, quando la bobina è completa, viene strappata, collegata al nuovo aspo, e quella ferma, quindi la bobina pronta, viene tagliata a questo punto
0: con una seghetta.
1: Una seghetta.
0: Sac.
1: Una volta aperto il rotolo,

0: lo si trasporta su un banco. Banco di taglio è il tavolo che con dei rulli faceva scorrere verso sinistra la carta e consentiva di trasformarla in fogli. Quindi il rotolo veniva mano a mano spostato verso sinistra, bloccato e tagliato.
1: Oh,
0: In
1: che
0: questo modo
1: forte.
0: nascevano più fogli con lo stesso taglio, ma avendo ancora il problema dell'umidità, le povere operaie se li mettevano in spalla e
1: Andava proprio
0: salivano
1: sopra.
0: nell'essiccatore.
1: Quanto pesava anche un.
0: Si arrivava a produrre, diciamo, chiaramente ognuno portava
1: Quello che
0: secondo le sue
1: riusciva.
0: possibilità, però
1: Diversi chili?
0: 20-30 kg alla volta portati, e a fine giornata si andava a stendere il tutto nell'essiccatoio.
1: Adesso andiamo a vedere, mi fa anche comunque incuriosire quel cartello che è rimasto da un tempo. Lavorate sempre come se il principale vi fosse
0: È
1: vicino.
0: ancora collocato lì da una sessantina d'anni e viene chiamata tabella educativa.
1: Tabella educativa?
0: Esatto, in basso a destra, piccolo piccolo, c'è
1: Curioso
0: scritto.
1: ancora un po' qua, questi altri oggetti
0: Un
1: hanno.
0: modellino di mola
1: Ah,
0: da
1: ok.
0: laboratorio.
1: E quello lì invece era
0: Quello è
1: per
0: un
1: gli scarti.
0: contenitore invece dove si mettevano gli scarti della produzione, che chiaramente non si buttavano, ma si potevano riciclare.
1: Riciclare. E questo qua invece?
0: Questo
1: Strano.
0: è un misuratore della raffinazione dell'impasto, quindi si può scientificamente misurare quanto l'impasto è raffinato in modo
1: Ah.
0: da formare i diversi tipi di carta, meno resistenti, più resistenti, con diverse caratteristiche.
1: Adesso noi seguiamo la strada che seguivano queste povere donne in particolare, ma anche uomini, lavoravano uomini e
0: Ci si
1: donne.
0: divideva i
1: Ci si
0: compiti,
1: divideva i
0: sì.
1: compiti, salivano in questa scala e mentre saliamo diamo un'occhiata anche a questo.
0: Questo è un modellino di tina di macchina, quindi quello che la tina che poi mandava l'impasto alla macchina, con alcuni dei nostri prodotti e alcune cornici per la produzione invece dei fogli.
1: Bene, saliamo di sopra.

0: Ed ecco in presa diretta la produzione, peraltro fatta ancora a mano con Giuseppe Traverso al Museo della Carta di Mele, che stiamo raccontando insieme a tantissime altre fabbriche, ha contraddistinto l'economia di questa zona veramente a partire dal 1400 per centinaia di anni, fino addirittura questa qua è stata chiusa 40 anni fa, quindi è veramente una tradizione che è bene conoscere. Siamo arrivati al punto in cui le operaie e gli operai caricavano dal piano di sotto la carta che era stata prodotta, che però era ancora umida.
1: Esatto.
0: E quindi guardate intanto la meraviglia di questo sottotetto di legno con queste cime, questi pezzi appesi, diciamo, che servivano per
1: stendere le carte. Quindi si cercava di arrampicarsi con supporti più o meno sicuri.
0: Ah, è vero.
1: Fino a dove essenzialmente vediamo fuori. Sono state tolte quasi tutte per creare spazio, ma ci sono 5 file di corde, o meglio c'erano, che in altezza toccano il tetto e in lunghezza andavano per tutta la sala. Quindi solo lo spazio centrale era libero per il passaggio e con molta fatica ci si arrampicava fino in cima. Si stendevano proprio come lenzuola appena lavate questi fogli e si aprivano queste finestre molto particolari.
0: Ecco, i fogli li vediamo lì proprio come venivano messi, erano stati tagliati, quanto dovevano asciugare?
1: A seconda di stagione grammatura della carta, però chiaramente siamo sulla più o meno 24-48 ore.
0: 24-48 ore, vediamo come si aprivano queste finestrelline.
1: La reazione era massima, perché queste finestre molto particolari, tipiche proprio delle cartiere, sono situate su tutti e quattro i lati della sala, quindi riescono a sfruttare al meglio tutte le correnti.
0: Che forte.
1: Per far asciugare nel minor tempo possibile la carta.
0: E poi finita l'asciugatura era pronta?
1: Finita l'asciugatura, c'è la ripressatura, perché la carta in asciugatura tende a restringersi, okay, a imbarcarsi, quindi viene ripressata in qua, qualche modo tra supporti rigidi, e poi a quel punto l'ultima sala della cartiera è quello che oggi è il negozio dove io, okay, vendo quello che produco, è la sala dell'imballaggio, l'ultima fase.
0: E questa qua è la pressatura?
1: Questo è uno strumento che ha la pressa relativo alla produzione a mano.
0: Ok, quindi allora adesso vediamo, perché è il momento clou, anche se l'abbiamo lasciato a metà trasmissione, perché Giuseppe ci

0: mostra come si faceva la carta a mano. Ma perché hai questa passione per la carta?
1: Mi è arrivata con un corso che ho frequentato una decina di anni fa, organizzato dal comune di Mele, dalla provincia.
0: Ah, che forte!
1: Che non mi è più passato, ho avuto poi la possibilità a fine corso, in collaborazione col comune, di firmare un contratto per la gestione del
0: museo. Che bello! Allora, da dove si parte e da dove si partiva? Per produrre la carta artigianalmente, perché abbiamo detto che qua in questa fabbrica si riciclava la carta che veniva raccolta, poi messa con acqua e quant'altro. Invece tu ci fai vedere da dove si parte proprio per produrre la carta dal nulla, dico io, da dove?
1: Esatto, anticamente era prodotto tutto a partire da stracci, in particolare quindi indumenti di fibra tessile che venivano portati nelle cartiere e con modalità simili a quelle che abbiamo visto per la carta riciclata. Poi cambiava la natura dei macchinari, però il principio era sempre metterli a contatto con l'acqua, sminuzzarli, triturarli fino a farli diventare una poltiglia.
0: Oh, ma quindi gli stracivendoli?
1: Esatto, gli stracivendoli.
0: Era quello il motivo dell'esistenza degli stracivendoli?
1: Arrivavano esatto nelle cartiere, facevano da ponte tra le famiglie che vendevano agli stracivendoli, agli stracciaroli, questi vestiti. Esatto.
0: Quindi qua dentro sono stati messi degli stracci lasciati nell'acqua?
1: Lasciati nell'acqua, triturati.
0: Triturati come?
1: E in questo caso abbiamo ad esempio a disposizione un cilindro olandese come quello che abbiamo visto nella versione non industriale,
0: sì,
1: ma un po' più piccola.
0: Che forte.
1: Diventa tutto un impasto. Si possono fare misture con carta riciclata, quindi in questo caso abbiamo una mistura 50% cotone, 50% carta riciclata.
0: Ok.
1: Quello che si fa è tenere continuamente mescolata la sospensione di fibre.
0: Con le mani?
1: Esatto, proprio letteralmente a mano. Qui sono state lasciate alcuni ritagli di carta per creare un effetto graniglia sul foglio.
0: Sì.
1: Si inserisce a questo punto il telaio. Il telaio di fatto è un setaccio, ha una parte che separa l'acqua dalla fibra, una parte che genera la forma rettangolare del foglio, chiamato cornice, e il foglio viene generato in questo modo.
0: Oh, che
1: fa! Si va a separare l'acqua dalla fibra generando un foglio che appena formato ha circa il 95% d'acqua, quindi elimino la cornice, evito di toccarlo in questa fase perché chiaramente c'è ancora troppa acqua, seppur...
0: E resta attaccato così?
1: Resta attaccato a patto che venga disidratato il più possibile, quindi lo faccio scolare e senza mai toccarlo effettuo la ponitura. La ponitura è il distacco del
0: foglio. Come l'hai
1: chiamata? Ponitura, cioè
0: ponitura.
1: Si pone questo foglio su un panno, anticamente erano panni in lana, quindi feltri. La ponitura mi dà la possibilità poi di effettuare la levatura, quindi a questo punto sposto, sempre senza toccare il foglio, il mio panno su una sorta di vassoio a creare la cosiddetta posta. La posta è un accumulo di panni uno sopra l'altro, perché a questo punto il lavoro si continua. Quindi si stacca un altro foglio e si impila sopra, fino a che esaurisco i miei panni.
0: Uno sopra l'altro, cioè quelli lì dovresti mettere sopra questo, poi un po' come fare le lasagne.
1: Esatto, abbastanza in maniera molto simile.
0: Perché era di lana prima?
1: Si usavano tessuti
0: non c'era
1: a disposizione
0: un
1: di tipo
0: questa
1: naturale.
0: Questa qua invece è carta...
1: Questa è un tessuto assorbente sintetico, è pelle di daino sintetica.
0: Pelle di daino.
1: Si possono usare tessuti sintetici di varia natura. E a questo punto avverrà la pressatura, perché per rendere manipolabile il foglio devo ancora disidratarlo.
0: Eh sì.
1: Ora sono al 95%, la pressatura mi elimina grosso modo la metà, il 50% d'acqua. A quel punto lo potrò staccare delicatamente dal panno, perché si tratta ancora di un foglio umido, e lo si stenderà sulle corde.
0: E diventa così. E la pressatura la fai con quello?
1: La pressatura, sì, esatto. Abbiamo a disposizione una pressa di un centinaio di anni fa, che preferiamo non usare,
0: sì,
1: la esponiamo. Una pressa idraulica invece più efficiente, eccetera. In questa fase, siccome la carta è accogliente a qualunque tipo di pressione, si può creare la cosiddetta goffratura. Cioè vado a frapporre tra il panno e il foglio uno stampino che mi consente di creare carte a rilievo, quindi carte con questi rilievi che non sono carte per scrittura o disegno, ma possono diventare ad esempio copertine di quaderno, segnalibri,
0: carte quindi da regalo.
1: Esatto.
0: E un tempo queste come lo facevano? Con quello che abbiamo visto sotto?
1: In tessuto anche loro, vanno molto bene i merletti, i pizzi, questo tipo
0: quindi potevano crearsi veramente tantissimi generi.

0: 3D.
1: Si creano sbalzi di vario tipo sulla carta.
0: Cosa cambia? Cioè, se tu volessi della carta bianca normale, si faceva?
1: Sì, fino alla fine del Settecento in realtà l'impasto, lo straccio colorato genera carta colorata. Poi viene inventata la sbianca, cioè la possibilità su sostanze, sulla base dell'utilizzo di sostanze contenenti cloro, di decolorare stracci colorati.
0: Quindi qua dentro avrebbero infilato la polvere.
1: E generare carta bianca durante la raffinazione, quindi nella fase precedente. A questo punto l'impasto che verso è bianco. Posso decidere se poi colorarlo con coloranti liquidi, altrimenti lo uso bianco e genero carta bianca.
0: Ecco, tu hai spiegato che hai usato qua un misto di stracci
1: già colorati e carta di riciclo.
0: E carta di riciclo, si può fare come si vuole?
1: Esatto, io faccio di solito dei 100% cotone quando voglio dare peso massimo per carte artistiche, acquerello, eccetera, fino a fare anche dei 100% di carta da macero, oppure delle misture 50-50.
0: Beh, a seconda di
1: del
0: cosa
1: preso
0: si
1: che
0: usa.
1: Voglio dare, dello scopo che deve avere la carta, esatto.
0: Ma oggi le cartiere più importanti non sono più in Liguria, l'abbiamo detto, non esistono più, c'è solo rimasto questo museo, sono un po' sparse in Italia, c'è qualche centro particolare?
1: Le cartiere industriali si sono molto spostate verso il nord, perché la logistica, soprattutto in pianura padana, è molto facile, nel senso che queste fino al Novecento restano cartiere. Vengono costruite cartiere in queste zone perché l'utilizzo della forza idraulica era l'unico modo per muovere i macchinari. Chiaramente quando inizia a essere usata la corrente elettrica non si costruirà più in zone difficili da raggiungere come queste. Queste resteranno cartiere isolate, indietro con la tecnologia, che chiuderanno tutte.
0: Ricordiamo, abbiamo spiegato all'inizio della trasmissione perché proprio nella zona di Mele dell'Acqua Santa, per la vicinanza con l'acqua, per i corsi d'acqua sempre pieni, diciamo,
1: sempre
0: ma
1: pieni.
0: In secca, e anche per l'aria molto arricchita.
1: Esatto, un'ottima ventilazione costante, e la scarsità di ferro nelle acque e le buone portate.
0: Allora, io do ancora un'occhiata in questi ultimi pochi minuti che ci restano. Questo qua cosa è, Giuseppe?
1: Quello è il modellino di un maio, quindi è una sorta di grande martello che veniva usato per la lisciatura della carta. Quindi essenzialmente si andava letteralmente a martellare la carta.
0: Oh.
1: Quindi l'operaio, chiaramente stando attento a non sbagliare mai, metteva questa risma di carta appena prodotta sotto questo martello e...
0: Tum, tum, tum, per appiattirla.
1: Esatto. La forza e la pressione generavano lisciatura sulla carta. Chiaramente è una delle fasi finali della produzione.
0: Queste qua erano fatte di tessuto naturale?
1: Tessuto
0: immagino,
1: naturale, perché... Le più indicate in cartiera erano in fibra di cocco, perché tra tutte la fibra di cocco è quella che teme meno l'umidità e che tende a lasciare meno segno possibile sulla carta.
0: Ecco, da questo lato vediamo ancora altre testimonianze.
1: Da questo lato troviamo altre filigrane, quindi altri telai con zone cucite, quindi rialzate, che generano fogli con la possibilità di vedere in controluce un'immagine, e un macchinario fondamentale nella storia della carta, che è il macchinario a pila a magli multipli. È un macchinario relativo alla prima fase, cioè alla trasformazione dello straccio.
0: Ah, che bello!
1: Che veniva lavato, selezionato, fatto
0: ecco,
1: a pezzi.
0: Lavato, non te l'ho chiesto, venivano ovviamente
1: la prima
0: lavarsi.
1: Fase era chiaramente lavarlo. E per trasformarlo in poltiglia si metteva all'interno di pile, quindi sono vasche, diciamo, delle dimensioni che può avere una vasca da bagno.
0: Fatte in marmo?
1: Fatte in marmo, in pietra, col fondo rinforzato in ferro, perché qui dentro si mettevano acqua e stracci e sul fondo battevano degli enormi magli. I magli sono appunto martelli dotati di lame che vanno spinti dalla forza dell'acqua a battere sugli stracci fino a trasformarli in poltiglia. Il funzionamento era dettato dalla caduta dell'acqua sulla ruota idraulica,
0: perché
1: a questo punto, esatto, la caduta dell'acqua sulla ruota andava a generare il
0: movimento
1: dei magli all'interno della cartiera. Quindi il maglio si solleva uno alla volta e
2: questo si è un attimo.
0: E aveva l'effetto, appunto,
1: aveva l'effetto di sollevare un po' come un carillon delle camme che per forza di gravità facevano poi cadere i magli che andavano a sminuzzare gli stracci.
0: Qua invece?
1: Qui abbiamo un modello di macchina continua, un po' come quella che abbiamo visto al piano di sotto,
0: sì.
1: Viene però chiamata

0: macchina continua in tondo, lavora in meno metri e genera anche questa una bobina di carta.
1: Ah.
0: È incompleto, lo stava realizzando il mio maestro, ed è la macchina di elezione per ad esempio produrre le banconote, quindi
1: ah,
0: è sempre una produzione industriale comunque.
1: Qua abbiamo delle cose più moderne.
0: Esatto, queste sono rastrelliere dove faccio asciugare i miei fogli in poco spazio o molta superficie per stendere orizzontalmente e non verticalmente i miei fogli e farli asciugare ancora nella sala dove asciugavano 300 anni fa.
1: Adesso per par condicio, ecco che abbiamo
0: per
1: anche,
0: abbiamo
1: giù di sotto fatto vedere lo stemma della Sampdoria, adesso
0: questo
1: qua
0: ben,
1: vediamo esposto.
0: Esposto, ben, ben più illuminato.
1: Avrete capito la fede calcistica di Giuseppe, ancora quei tre elementi e poi ti saluto, mi piace anche
0: abbiamo,
1: il grembiule.
0: Esatto, quello è un grembiule in cuoio.
1: Accidenti, bello adesso, è bello seccato.
0: Adesso diciamo è anche... fa anche caldo per metterselo, preferisco
1: certo.
0: I grembiuli più leggeri.
1: Bilancina.
0: Abbiamo al centro una bilancia per pesare i campioni, quindi per stabilire quella che era poi la grammatura, se si stava realizzando la grammatura giusta, e ai lati presse da legatoria. Sono presse che ci sono state regalate,
1: si girava,
0: possono per incollare le carte, lasciarle ripressare, eccetera. Da quella parte invece abbiamo dei crick per la pressatura della carta, che è la parte che elimina acqua e consente al foglio di disidratarsi.
1: Grazie Giuseppe, abbiamo finito il nostro tempo.
0: Grazie.
1: Ma decisamente seguendo il percorso della carta, le tradizioni della Liguria, veramente una bella puntata credo. Grazie.
0: Grazie
1: Roberto Gnecco per le immagini, presa diretta, torna la prossima puntata.

0: Per la nostra finestra sul mondo con i Liguri che vivono e lavorano fuori, andiamo ad Oslo oggi in Norvegia a salutare Federica Stecchelli. Buongiorno Federica.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, ci racconta un po' la sua storia, come dalla Liguria, da Sesto Levante, è arrivata in Norvegia?
1: Certo, volentieri. Io sono arrivata in Norvegia 12 anni fa, nel 2013, in seguito a una scelta lavorativa. E avevo una possibilità, diciamo, lavoro, lavoravo a Genova e l'azienda per cui lavoravo aveva vinto una grossa gara qui in Norvegia e cercava dei volontari che venissero a diciamo aiutare, a sostenere un attimo il team che era qua a Oslo. E quindi mi sono offerta e ho deciso col mio compagno di venire, anche lui aveva la possibilità di viaggiare. Siamo venuti per un anno perché abbiamo detto va bene, facciamo un'esperienza all'estero, vediamo com'è. E dopo un anno abbiamo rinnovato e al terzo anno abbiamo dovuto scegliere cosa fare, restiamo in Norvegia o torniamo in Italia, e abbiamo scelto di restare.
0: Perché avete scelto di restare? Che cos'è che vi ha conquistato?
1: Ci ha conquistato la semplicità della vita, in primo luogo, penso. Il fatto che tutto sia molto facile, mi viene da dire. Oslo è una città a misura d'uomo, è molto vivibile, non serve neanche la macchina se vivi abbastanza in centro, ha tanto da offrire alla natura, che è splendida, ha diverse attività, perché comunque è una capitale, seppur non grande, perché comunque ha le stesse dimensioni di Genova, sono circa 600.000 abitanti, qualcheduno meno, non sono sicura. E, però c'è molto da fare, ma con una tranquillità che è più tipica della provincia forse che della grande città. Quindi insomma sposava un po' tutte le nostre necessità. E poi ci sembrava di avere ancora molto da scoprire della città, e quindi abbiamo detto vabbè, proviamo ancora un po'.

0: proviamo ancora un po', però poi il tempo vola e abbiamo messo su famiglia, ci siamo fermati. Ecco.
1: Lei diceva abbiamo messo su famiglia, c'è anche un'attenzione diversa a quello che è l'equilibrio fra lavoro e vita familiare, l'attenzione anche di un papà e di una mamma che lavorano?
0: È completamente diverso, proprio quasi inimmaginabile, mi verrebbe da dire, dall'Italia, nel senso che qua noi siamo noi due da soli e siamo riusciti a conciliare lavoro e due bimbe, cosa che sinceramente in Italia non penso che sarebbe stata possibile o quantomeno non così facile per noi. L'orario lavorativo qui è molto flessibile, direi che la famiglia viene al primo posto per tutti e soprattutto i bambini sono la priorità assoluta per il paese, quindi tutto funziona, diciamo, in funzione loro. Ci sono tante scuole, ci sono tanti asili, possono andare a scuola da soli, piste ciclabili. Ci sono parchi giochi dietro ogni angolo, parchi, c'è molto verde, quindi è molto facile conciliare la vita familiare con il lavoro, con gli altri aspetti. E abbiamo l'asilo 2 minuti a piedi da casa, abbiamo la scuola 6 minuti a piedi da casa, quindi non dobbiamo neanche prendere la macchina per andare, non serve, questo è assolutamente comodo. Inoltre la maternità e la paternità sono molto lunghe qua, abbiamo un permesso di 49 settimane pagato al 100%, che può essere convertito in un permesso di 59 settimane all'80%, e che è divisibile tra papà e mamma in egual misura, nel senso che c'è un minimo obbligatorio per le mamme, un minimo obbligatorio per i papà, però poi in verità si può anche fare, sono circa 11 mesi, si può fare circa 6 mesi a testa, ecco, senza nessun problema. Quindi
1: sì, diciamo che è una cosa completamente inimmaginabile, come lei diceva all'inizio, rispetto a quello insomma che si vive in Italia. Senta, da un punto di vista dei rapporti, delle relazioni, è stato facile integrarsi oppure no?
0: Io devo dire la verità che quando sono arrivata in Norvegia la mia più grande preoccupazione era che sarebbe stato difficile farmi degli amici, no? I norvegesi, i nordici hanno un po' questa fama di essere chiusi, di non essere aperti, cioè è anche un po' vero, per carità, non è che non sia vero, però innanzitutto ci sono tante persone internazionali, quindi dopo una settimana avevamo gli amici che abbiamo tutt'oggi. È stato molto facile farsi degli amici, in verità. Non erano norvegesi ai tempi, i primi amici che ci siamo fatti erano provenienti da diversi paesi, però poi piano piano anche, insomma, siamo riusciti a entrare in contatto anche con i norvegesi. Sapere la lingua aiuta, assolutamente, perché comunque se parli con una persona che è di fuori, è di un altro paese, l'inglese è chiaramente la lingua che si utilizza, però nel momento in cui si parla con un norvegese, diciamo che sarebbe comodo parlare con la lingua del posto. Infatti, imparando poi la lingua è sempre stato più facile riuscirsi ad ambientare. Però non è impossibile, diciamo, ecco, e comunque una volta che si entra in sintonia, che si capiscono un po', diciamo, quelle che sono le regole non scritte della Norvegia, i modi di fare.
1: Quali sono queste regole non scritte, Erika?
0: Allora, sembra strano, però ci sono un sacco di regole non scritte o di cose che si fanno in Norvegia. Allora, innanzitutto, diciamo che per strada le persone si fanno molto gli affari loro, no? Però se invece vai nella foresta, nel bosco a camminare, tutti diventano amici. È una cosa stranissima, però è così, nel senso che nel bosco ci si saluta, si chiacchiera, mentre magari per strada qua no, niente. Più di tanto se non ci si conosce, no, non ci si considera. E quindi questa per esempio è una cosa, la natura, no? L'amore per lo stare all'aria aperta e fare attività sportive. Quando si hanno dei bimbi è anche più facile, perché comunque con la scuola, con l'asilo, qua si fanno delle cose particolari a scuola, ne parlo spesso con le mie amiche genovesi per confrontarci, praticamente la scuola organizza o chiede ai genitori di organizzare degli incontri fra bambini perché possano socializzare e creare dei piccoli gruppi all'interno della classe per poter socializzare meglio, e questi gruppi alla fine non sono soltanto per i bambini, sono anche per i genitori. Praticamente una volta al mese, una volta ogni 2 mesi, un gruppetto di 5-6 bambini si incontra, i genitori con loro, e si cercano di fare delle attività insieme. E questo aiuta a socializzare sia i piccoli che i grandi. Questo è un altro aspetto, diciamo. Poi cosa c'è? Ci sono... questo direi che è quello più incidente.

0: dal punto di vista della scuola, ovviamente anche all'asilo, vabbè, quando si va, insomma,
1: e
0: si chiacchiera.
1: Senti Federica, è una città cara fare la spesa, andare al ristorante, affittare una casa, comprare una casa, l'hai vista cambiare?
0: Allora, ci sono cose che sono molto care, però paragonabili alle grandi città italiane, nel senso che gli affitti, chiacchierando un pochino, mi sono resa conto che più o meno sono quelli di Milano, non sono tanto diversi. Mangiare fuori

0: difficile trovare qualcosa di pienamente soddisfacente, diciamo. Per esempio la pizza, non lo so, una pizza in un ristorante in centro a Oslo costa minimo 20 euro, ecco. E non è paragonabile magari alla pizza italiana, o non tutta, ecco. Però ci sono aspetti che invece non sono poi così cari, secondo me. Allora, la spesa negli ultimi anni è cambiato molto, direi che non è più così tanto diversa la spesa, il costo della spesa norvegese da quella italiana. C'è da dire anche che la corona norvegese è scesa molto da quando sono arrivata in Norvegia, quindi quando sono arrivata più o meno il costo della vita era il doppio di quello italiano, adesso non è più così, direi che è un pochino di più, un 30% di più, qualcosa del genere. E, però è anche cambiato un po' quello che si trova nei supermercati. Quando sono arrivata c'era un tipo di mozzarella, per fare un esempio.
1: Sì.
0: Non c'era il gorgonzola, non c'era la ricotta, ora si trova tutto. Quindi si sono un po', ci siamo europeizzati un pochetto, ecco, finalmente.
1: Senti, ancora due domande pratiche, no? Perché poi anche i nostri telespettatori sono, e chi segue insomma la rubrica poi on demand è curioso di questo. Com'è la sanità? Partiamo da questo.
0: Allora,
1: pubblica,
0: la sanità
1: privata, misto?
0: Pubblica. È molto simile, il sistema è molto simile a quello italiano, veramente tanto simile a quello italiano, perché è la regione che decide, diciamo, e che stanzia anche i soldi, diciamo, per la sanità, quindi funziona in maniera molto simile. Ci sono lunghe liste d'attesa anche qua, purtroppo.
1: Lunghe liste d'attesa anche lì?
0: Nel settore pubblico ci sono lunghe liste d'attesa anche qua, sì, devo confermarlo. Quello che si fa spesso, che penso che in Italia non sia ancora così, anche se so che insomma comincia ad essere così, ci sono delle assicurazioni private che si utilizzano, soprattutto il datore di lavoro spesso lo offre come pacchetto di welfare all'interno dell'azienda, e con queste assicurazioni private ci si assicura una prenotazione, per esempio entro i 15 giorni, ecco. Devi fare una risonanza, te la prenotano più in fretta, oppure ti pagano alcuni servizi come io per esempio ho 5 visite dal fisioterapista all'anno che sono fornite dall'azienda. Però non è tanto diversa dalla sanità italiana. Quello che è tanto tanto diverso è la tecnologia, nel senso che la Norvegia fa 5 milioni di abitanti, sono pochini, ed economicamente ovviamente sta bene, cioè questo è risaputo, quindi ha tanti soldi da investire nel settore pubblico, e quindi adesso insomma ci sono dei nuovi ospedali che sono appena stati installati, che lo dico perché lavoro nel
1: settore. Però fa fatica lo stesso con le liste d'attesa, ma com'è possibile?
0: Fa fatica lo stesso con le liste d'attesa. Quanta luce che ho, sembra un po'. Sì. Si fa fatica lo stesso con le liste d'attesa.
1: Stranissimo.
0: Esatto.
1: Senti, e la cittadinanza dopo quanto si può prendere?
0: Allora, noi abbiamo preso la cittadinanza quest'anno, dopo 12 anni che eravamo qua, perché inizialmente non si poteva avere una doppia cittadinanza. Questa cosa è cambiata, se non sbaglio, 5 anni fa. E onestamente non avrei rinunciato alla cittadinanza italiana, che è parte della comunità europea, per una cittadinanza che non lo è, perché la Norvegia è Schengen, quindi si può viaggiare liberamente, però non è Europa.
1: Sì.
0: Quindi solo 5 anni fa si poteva cambiare questa cosa, però i requisiti sono piuttosto alti. Bisogna, se non sbaglio, aver pagato le tasse per un minimo, ora potrei sbagliarmi, ma di 7 anni nel paese. Avendo vissuto qua, insomma è tutto un gioco un po' strano di numeri, però mi sembra un continuativo di 8 anni nel paese, quindi insomma i requisiti sono abbastanza altini. Poi ovviamente c'è da passare un esame di lingua, c'è da passare un esame relativo alla conoscenza della società, del sistema sanitario, pubblico, eccetera.
1: E la lingua è difficile da imparare?
0: Allora, secondo me sì, non è una lingua difficile, la grammatica è molto semplice, anche più semplice della lingua inglese. Il problema è che tutti parlano inglese, quindi devi essere molto motivato per metterti a parlare norvegese.
1: E fare pratica.
0: Perché le persone poi tendono ad aiutare, quindi se ti sentono che sei in difficoltà, magari ti vengono incontro con una parolina in inglese e da lì cominci a parlare in inglese, diciamo, ecco.
1: Senti, che cos'è che ti manca di più di Sestri Levante e della Liguria?
0: Allora, di Sestri Levante mi manca, vabbè, chiaramente mi manca la famiglia, mi mancano la mamma, mi mancano gli amici di una vita. Grazie al cielo ci sono tutti questi social media.

0: le possiamo usare, quindi è molto, le distanze si accorciano, diciamo. Poi mi manca il mare, il Sesto Levante, insomma, la Baia. Abbiamo, eccola, tanto da offrire. Quando faccio vedere le foto ai miei colleghi mi dicono: ma cosa ci fai in Norvegia? quindi insomma questo è chiaro. Poi mi manca il cibo, banale, però la focaccia e le acciughe, il vermentino, insomma, le sono tante acciughe, le cose che mancano.
1: Sai che in diversi anni sei stata la prima a dirmi le acciughe.
0: A me mancano le acciughe, perché è proprio uno dei miei piatti preferiti, e quando non le trovo, trovo le sardine ma non trovo le acciughe.
1: Non è la stessa cosa, però.
0: Non è la stessa cosa.
1: Allora Federica, io ti ringrazio, grazie mille, ti lascio salutare i nostri telespettatori, come sempre facciamo, nella lingua del paese che ti ospita.
0: Allora dico a tutti quanti, Hade bravi ses, tusen tak.
1: Che cosa ci hai detto?
0: Grazie mille, ci vediamo e arrivederci.
1: Grazie mille a Federica Stecchelli da Oslo, Norvegia, ciao!
0: Ciao, buona giornata!
1: Ciao!

Il Rally della Lanterna non è soltanto una competizione automobilistica. È uno di quegli appuntamenti che anno dopo anno finiscono per identificarsi con un territorio, con la sua storia, con la sua comunità e con una passione che attraversa generazioni. Il 42esimo Rally della Lanterna ha scritto una nuova storia, non solo quella di una gara spettacolare e combattuta fino all'ultimo chilometro, ma quella di un grande racconto collettivo. Un evento sportivo che diventa una grande esperienza multimediale che ha coinvolto, oltre che gli appassionati, il grande pubblico sul web, sui social e in TV, per ben oltre i 2 giorni di gara. Il Rally della Lanterna, infatti, non è mai stato semplicemente una successione di prove speciali. È un viaggio dentro una regione che cambia volto a ogni curva. È la possibilità di partire dalla città, attraversare vallate, risalire l'Appennino e scoprire i luoghi che conservano intatto il fascino della Liguria più autentica. È il dialogo continuo tra la modernità di una manifestazione sportiva e la bellezza di paesi che sembrano sospesi nel tempo. Per raccontare tutto questo non bastava una telecamera, non bastava una diretta televisiva. Serviva un progetto editoriale capace di seguire il rally in ogni sua sfumatura, entrando nel parco assistenza, nelle prove speciali, nelle piazze, nelle strade percorse dagli equipaggi e allo stesso tempo nelle case delle persone. È nata così una macchina messa a punto dal miglior preparatore e affidata alla più esperta scuderia in fatto di comunicazione, il gruppo Primo Canale. Un team vincente che ha unito competenze, uomini e tecnologie per costruire un racconto continuo, senza interruzioni, che ha accompagnato il pubblico prima, durante e dopo la gara. Una produzione capace di parlare contemporaneamente alla televisione, al web, ai social network e alle piattaforme digitali, trasformando ogni contenuto in un tassello di un'unica grande narrazione. Il racconto della Lanterna è iniziato molto prima dell'accensione dei motori. Per settimane il rally è stato protagonista di un imponente progetto editoriale che ha accompagnato il pubblico giorno dopo giorno verso il weekend di gara. I protagonisti, le loro storie, il ritorno di grandi piloti, le caratteristiche delle vetture, le insidie del percorso, il lavoro degli organizzatori, il ruolo fondamentale dei commissari volontari, le peculiarità delle prove speciali. Ogni aspetto è stato raccontato con servizi, interviste, approfondimenti e contributi esclusivi, trasformando l'attesa in parte integrante dell'evento. Ma il percorso del rally è stato soprattutto una grande occasione per raccontare Genova e la bellezza del suo entroterra. Per Primo Canale Motori e Primo Canale Production è stato un lavoro capillare. Sui social sono stati pubblicati 17 reel dedicati su Instagram, ai quali si sono aggiunti post e contenuti pensati per accompagnare il pubblico fino al via. Su Facebook la copertura è stata ancora più estesa, con 18 post, rilanci, aggiornamenti e video distribuiti durante tutte le fasi dell'avvicinamento e della gara. YouTube è diventato la casa degli approfondimenti, con gli speciali dedicati ai paesi del rally, alle interviste con i protagonisti, alle camera car e ai racconti del territorio. Sul sito primocanale.it il rally è stato seguito quotidianamente con articoli, video, interviste, cronache, dirette e aggiornamenti in tempo reale. La manifestazione non è stata semplicemente annunciata, è stata costruita insieme al pubblico, giorno dopo giorno. Poi è arrivata la vigilia. La grande festa organizzata nella splendida cornice di Terrazza Colombo ha riunito piloti, equipaggi, istituzioni, organizzatori e giornalisti. Un momento di incontro e di presentazione che ha anticipato l'accensione dei motori e ha portato il rally nel cuore di Genova.

0: l'ACI aveva fatto una scommessa e grazie alla collaborazione di tutti, voglio ringraziare i tanti sponsor, voglio ringraziare l'amministrazione comunale, siamo riusciti a tornare alle origini, no? Sostanzialmente non è la prima volta, ma ritornare alla partenza nel posto che noi riteniamo giusto ci rende veramente, ci fa molto onore di questa iniziativa.
1: Noi siamo molto orgogliosi davvero che il Rally della Lanterna stia crescendo enormemente. Sono 3 anni che siamo riusciti con la partecipazione di tanti che hanno creduto in questo progetto a riportare il rally nella città di Genova. Per molti motivi per un po' di anni è rimasto un po' fuori del panorama cittadino, invece adesso è rientrato e veramente siamo contentissimi di questo. È un volano per l'intero movimento motoristico degli appassionati, che tra l'altro è enorme, in Liguria c'è tantissimo seguito, e quindi abbiamo creduto in questo progetto e onestamente crediamo che possa anche ancora crescere molto.
2: E siamo riusciti a fare questa manifestazione, perché essere qui e vedere anche parecchi equipaggi stranieri ci dà lusinga, e speriamo che sia un inizio di un lungo cammino. Per crescere ci vuole dalla gente che ci aiuta. Noi penso che le capacità, ma non noi, tutti assieme, tecniche e logistiche di ricezione come Genova, la quarta città più grande d'Italia, ci siano, tutto per crescere, poi ci vuole fortuna.
0: Quando si parla di sport, quando si parla di rally, non è solamente la passione dei motori che a noi ci accomuna, ma è anche turismo, perché vedere anche le nostre zone, passare da Genova nel nostro entroterra, Santo Stefano Davide, tutto è meraviglioso, quindi si respira l'atmosfera del rally, si respira una bellissima atmosfera.
3: Quando finalmente i motori si sono accesi, tutto questo patrimonio di storie era già entrato nelle case dei Liguri. Da quel momento è iniziata una vera maratona editoriale. Lo studio centrale, in cui si alternavano conduttori e opinionisti di grande esperienza, si è trasformato nel centro nevralgico che smistava interviste e immagini raccolte dalle 10 troupe distribuite lungo il percorso, che hanno seguito ogni fase della manifestazione. Le telecamere hanno raccontato la velocità, ma anche le attese, i sorrisi, le tensioni, gli sguardi prima della partenza, gli abbracci dopo il traguardo. Accanto alle immagini da terra, il drone ha regalato una prospettiva completamente nuova, mostrando dall'alto la straordinaria bellezza di un percorso che attraversa alcuni degli angoli più suggestivi della Liguria. Dietro ogni immagine c'era un lavoro invisibile, ma fondamentale. La regia coordinava decine di segnali in contemporanea, giornalisti seguivano gli equipaggi lungo il percorso, operatori erano dislocati sulle prove speciali, tecnici audio e video garantivano la produzione, mentre redazione, streaming e social raccontavano la gara in tempo reale. Una macchina editoriale al lavoro senza sosta, con un unico obiettivo: permettere agli appassionati di non perdere neppure un istante del Rally della Lanterna. Le immagini hanno restituito la bellezza di Piazza della Vittoria e soprattutto l'entroterra ligure, seguendo gli equipaggi tra boschi, vallate, borghi e panorami che hanno raccontato una Liguria spesso poco conosciuta. Ogni località è diventata parte del racconto. Le immagini hanno valorizzato piazze, chiese, montagne, boschi e strade attraversate dalle vetture, mentre le interviste hanno dato voce a sindaci, amministratori, abitanti e associazioni, trasformando il rally in un viaggio attraverso il territorio. Protagonista anche la tecnologia. Le camera car hanno portato il pubblico dentro gli abitacoli, tra accelerazioni, frenate e cambi di direzione, facendo vivere la gara dal punto di vista dei piloti. Accanto alle immagini si alternavano le voci dei protagonisti. I campioni raccontavano il fascino della lanterna, gli organizzatori il lavoro dietro la manifestazione, i commissari il valore del volontariato e gli amministratori le ricadute sul territorio. Anche il racconto digitale correva alla velocità della gara. Il sito seguiva la competizione in tempo reale, i social mostravano il dietro le quinte e i momenti più spettacolari, la televisione e lo streaming accompagnavano il pubblico lungo ogni prova speciale. Con l'intensificarsi della competizione aumentava anche il ritmo del racconto. Classifiche in continua evoluzione, distacchi ridotti e strategie decisive rendevano ogni curva determinante. Alla fine è arrivato il verdetto. Marco Varetto e Vittorio Bianco hanno conquistato il 42esimo Rally della Lanterna, entrando nell'albo d'oro di una delle gare più prestigiose del panorama rallistico nazionale.
4: È stata un'esperienza fantastica, perché da quando principalmente Maurizio ci ha proposto la sua collaborazione,

0: abbiamo avuto un incentivo per fare le cose al meglio possibile, perché con l'opportunità di avere una vetrina del genere abbiamo dovuto impegnarci al massimo. E abbiamo lavorato bene insieme sia il nostro staff che lo staff di Primo Canale, abbiamo fatto una gran bella cosa secondo me, e speriamo sia di buon auspicio per le edizioni prossime.
1: Mentre calava il sipario sulla gara, emergeva con forza il risultato di un altro grande lavoro, quello editoriale. I numeri parlano chiaro, tra televisione e piattaforme digitali, il Rally della Lanterna ha raggiunto 1.391.811 contatti e visualizzazioni complessive, confermando una copertura senza precedenti e una capacità di coinvolgere un pubblico ben oltre gli appassionati. Su Instagram sono state registrate 525.185 visualizzazioni, mentre Facebook ha raggiunto 593.179 visualizzazioni. Anche YouTube ha contribuito con migliaia di visualizzazioni dedicate agli speciali, alle interviste, alle camera car e ai racconti del territorio. La televisione ha confermato il proprio ruolo centrale. La diretta del rally, tra sabato, domenica e repliche, ha totalizzato 166.213 contatti, con una media di 25.763 spettatori ogni minuto e un picco di share del 14,23%. Lo speciale sulle strade del Rally della Lanterna ha raggiunto quasi 80.000 contatti, con una media di quasi 50.000 spettatori e un picco di share dell'8,47%. Importante anche la promozione. Il promo televisivo è andato in onda 150 volte nella settimana precedente alla gara. Il maxischermo di Terrazza Colombo ha trasmesso la grafica ufficiale 700 volte, 100 passaggi al giorno per una settimana. Sul sito, banner dedicati e contenuti hanno rafforzato la visibilità dell'evento, mentre durante le dirette gli sponsor sono stati valorizzati con cartelli, blink grafici e sovraimpressioni. Sono numeri che raccontano molto più di una copertura mediatica. Dietro ogni visualizzazione c'è una persona che ha scoperto il rally e il territorio ligure. Dietro ogni spettatore, un appassionato che ha seguito la gara. Dietro ogni condivisione, qualcuno che ha scelto di raccontarne l'emozione. Il 42esimo Rally della Lanterna ha dimostrato che una manifestazione sportiva può diventare anche un grande progetto di comunicazione, capace di valorizzare il territorio attraverso TV, web e social. E resta soprattutto un risultato che parla da solo. Oltre 1.390.000 contatti e visualizzazioni complessive. Il segno più evidente che quest'anno il Rally della Lanterna non è stato soltanto una grande gara, è stato un grande evento di comunicazione. Un esempio da esportare per dare ad ogni evento il palcoscenico che merita.

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno a Gianluigi Zona, direttore della clinica neurochirurgica e neurotraumatologica dell'azienda ospedaliera metropolitana IRCCS Policlinico San Martino di Genova, buongiorno.
1: Buongiorno, grazie dell'invito e buongiorno a tutti i telespettatori.
0: Per le vostre domande in diretta 800 640 771, oppure il numero WhatsApp 347 67 66 291. Partiamo dall'aneurisma cerebrale. Che cos'è e come si interviene? Quali sono i sintomi?
1: L'aneurisma cerebrale è una delle possibili malformazioni cerebrovascolari, probabilmente la più frequente. I sintomi purtroppo nella gran parte dei casi non ci sono sino alla rottura dell'aneurisma, e sono caratterizzati da un quadro

0: clinico estremamente grave che prende il nome di emorragia subaracnidea. È una patologia che ancora purtroppo gravata da un'elevata mortalità, la mortalità nei primi 30 giorni dall'evento è intorno al 30-40% dei pazienti per tutta una serie di fattori, e le possibilità di trattamento sono sostanzialmente due. Una endovascolare, quindi in collaborazione con i colleghi neuroradiologi, che ringrazio per lo stretto lavoro di squadra che facciamo insieme, quindi arrivando nell'aneurisma attraverso dei microcateteri che occludono l'aneurisma direttamente dall'interno, oppure per via chirurgica, posizionando una specie di piccola clip, una piccola mollettina che esclude la malformazione dal circolo sanguigno. Attualmente la gran parte degli aneurismi vengono trattati per via endovascolare dall'equipe del dottor Castellano qui del San Martino, e il rapporto tra aneurismi trattati per via endovascolare e per via chirurgica attualmente, e siamo in linea con i dati a livello mondiale, è circa il 75% per via endovascolare e un 25% per via chirurgica.
1: L'intervento, lei diceva, i diversi tipi di intervento, anche il dopo, la qualità della vita.
0: Gli aneurismi cerebrali, quando si rompono, danno dei quadri, come dicevo, neurologici molto complessi, ma vale un po' la legge del tutto
1: adesso
0: del nulla.
1: C'è cioè, un'altra pila?
0: Pazienti che arrivano in buono stato neurologico, quindi senza alterazioni significative, soprattutto dello stato di coscienza, una volta risolta la problematica aneurismatica, quindi occluso l'aneurisma e passata il primo mese, dove possono insorgere una serie di complicanze legate proprio alla patologia e allo stravaso ematico, può essere molto buono. Purtroppo invece i pazienti che arrivano in condizioni gravi possono restare nella parte post chirurgica anche con gravi sequele neurologiche. Quindi diciamo la determinante fondamentale, le determinanti fondamentali sono due: la rapidità di azione, rientra tra le cosiddette patologie tempo dipendenti, ma soprattutto lo stato neurologico all'arrivo del paziente in ospedale.
1: Patologie tempo dipendenti, allora quali sono, lo ripetiamo, quei campanelli d'allarme, quei sintomi a cui dobbiamo fare particolare attenzione e che cosa si deve fare immediatamente quindi?
0: Il primo sintomo della rottura di un aneurisma cerebrale, perché ripeto, la maggior parte degli aneurismi cerebrali non danno nessun sintomo sino al momento della rottura, è una violentissima cefalea. Il paziente avverte un dolore alla testa molto molto forte, come mai prima di quel momento aveva sperimentato, che può essere seguito o meno da alterazione dello stato di coscienza. Bene, in una condizione del genere, soprattutto in pazienti che in passato non hanno mai sofferto di cefalea, è bene recarsi nel più vicino pronto soccorso.
1: Ecco, allora partiamo con le domande al 347-6766-291. Buongiorno, volevo sapere se c'è familiarità. Grazie Silvia.
0: Allora sì, per gli aneurismi cerebrali esiste una familiarità, questo in alcuni paesi per un problema di deriva genetica come la Finlandia e il Giappone è particolarmente sviluppato, ma un paziente che presenta ad esempio aneurismi multipli, dobbiamo mettere in conto la possibilità di una familiarità. Non esiste una vera e propria determinante genetica, ma sicuramente nei familiari consanguini, soprattutto quando questo si verifica in un'età relativamente giovane, non è una patologia tipicamente pediatrica, ma del giovane adulto fino alla quarta, sesta decade di vita, in alcuni casi noi consigliamo, ripeto, soprattutto in presenza di pazienti giovani con aneurismi multipli, che vengano fatti degli studi anche nei consanguini diretti, sostanzialmente i fratelli e i genitori.
1: Sono casi in aumento? Ne vedete di più? C'è invece più attenzione? O forse anche si arriva a trovarli prima, magari per altri esami, altri tipi di patologie?
0: Allora, in realtà l'incidenza non è aumentata nel corso degli anni e questo spiega

0: dei problemi ancora non risolti, cioè quali sono i veri fattori di rischio, mentre per altre patologie cerebrovascolari, ad esempio l'ictus, di cui i nostri neurologi sono degli esperti, esistono dei fattori che possono ridurre l'incidenza. Sostanzialmente per l'emorragia subaracnoidea e per gli aneurismi questo non esiste. L'unica determinante, diciamo, una volta scoperto incidentalmente, e avviene sempre più frequentemente, cioè di scoprire aneurismi non rotti, perché il paziente, il cittadino, si sottopone ad esami come la risonanza magnetica, e quindi si riscontra un aneurisma cerebrale. Ripeto, gli aneurismi cerebrali sono abbastanza frequenti nella popolazione, il 2% è l'incidenza generale. Bene, in questi casi la possibilità di decidere cosa fare, perché non sempre devono essere trattati, risulta molto importante.
1: Andiamo avanti con i messaggi al 347-6766-291. Buongiorno, fatta risonanza, eccolo qui il messaggio legato a quanto dicevamo prima, rilevato aneurisma. Allora, vi prego anche di scriverli un pochino più sintetici, così non devo fare la sintesi nel mentre. Volevo sapere se ci sono delle nuove modalità chirurgiche anche da noi in Liguria. Ho letto molto su internet e dei diversi centri, grazie.
0: Allora, il riscontro, come dicevo, incidentale, occasionale di un aneurisma cerebrale è relativamente frequente. Cosa si tiene in conto per decidere se procedere a un trattamento, fare un follow up oppure nulla? Prima di tutto l'età del paziente. Pazienti sopra i 75-80 anni con un riscontro occasionale tendono a non essere trattati, perché il rischio del trattamento potrebbe essere superiore al rischio della rottura dell'aneurisma. Altra cosa che si tiene in considerazione è la dimensione dell'aneurisma e la forma dell'aneurisma, quindi sono tutti fattori che in maniera collegiale insieme ai colleghi neuroradiologi valutiamo per decidere se e come procedere. Le tecniche sostanzialmente dal punto di vista chirurgico non sono particolarmente variate negli ultimi anni. Ho molto piacere di aver inaugurato l'anno scorso un laboratorio di microchirurgia vascolare, grazie anche a delle associazioni di privati, in cui i giovani vengono allenati al trattamento chirurgico di questi aneurismi. Quindi se dal punto di vista chirurgico propriamente detto non esistono delle tecniche particolarmente innovative negli ultimi anni, in casi estremamente selezionati si può ricorrere a dei bypass, ma ripeto sono dei casi estremamente selezionati. Quello che ha fatto dei passi da gigante e rende merito, rende conto del fatto che la maggior parte degli aneurismi vengono trattati per via endovascolare sono proprio gli avanzamenti in ambito neuroradiologico, quindi con la possibilità di mettere degli stent a diversione di flusso, il classico coiling, cioè l'inserimento di queste piccole spirali all'interno dell'aneurisma. Quindi le tecniche chirurgiche non sono particolarmente variate nel corso degli anni, ma lo sono le tecniche endovascolari.
1: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei e le domande dei nostri telespettatori.

0: Eccoci ancora insieme con Gianluigi Zona, stiamo parlando di aneurismi cerebrali, andiamo avanti con le domande al 347-6666-291, poi vi ricordo che potete telefonarci anche in diretta all'800-640-771. Buongiorno, esistono esami preventivi che possono indicare presenza di aneurisma? Grazie.
1: Allora, l'esame che più facilmente scopre occasionalmente, ripeto, in assenza di una rottura dell'aneurisma, la presenza di questa malformazione vascolare è sostanzialmente la risonanza magnetica. In alcuni casi anche la TAC può far sorgere il sospetto che poi generalmente quasi sempre confermato da una angiorisonanza o che è un esame meno invasivo rispetto all'angiotac cerebrale. In realtà non esistono, se ne è discusso per tanti anni, dei problemi.

0: anni di screening per gli aneurismi cerebrali, perché pur essendo relativamente frequenti nella popolazione generale, ripeto, non tutti gli aneurismi vanno trattati. Quindi da un punto di vista medicina delle popolazioni, il fatto di scoprire una patologia che non necessariamente determini poi un trattamento ne impedisce sostanzialmente una campagna di screening come per altre patologie.
1: Anche perché sarebbe una spesa sanitaria molto impattante.
0: Sarebbe una spesa estremamente impattante, perché dovremmo fare una risonanza a tutta la popolazione al di sopra dei 20 anni, e pur il riscontro di un aneurisma non significherebbe che quell'aneurisma sarebbe necessariamente trattato, quindi non ci sarebbe necessariamente un vantaggio.
1: Buongiorno, volevo chiedere al professore, mio figlio operato di meningioma benigno a dicembre, accusa sempre cefalea, continua ad assumere antipilettico, chiedo per quanto tempo ancora dovrà assumere la terapia. Vi ricordo che i nostri medici vi danno una risposta generale, ovviamente, perché non conoscono il caso, in questo caso, scusate il gioco di parole, suo figlio, però un'indicazione generale.
0: Allora, la cefalea può persistere per un periodo variabile dopo un intervento per meningioma, e ci sono anche cefalee che si associano e non sono necessariamente legate al tumore benigno che è stato operato. La terapia antiepilettica, questo lo gestiamo molto bene in gruppo multidisciplinare, anche con i neurofisiologi, generalmente se non ci sono state crisi epilettiche prima oppure che hanno causato la scoperta del meningioma, di questo tumore, la terapia oramai si fa per un periodo breve, che è intorno al mese, ed è una terapia di profilassi. In casi specifici, laddove ci sono stati degli equivalenti epilettici o è documentata una suscettibilità epilettica, allora può continuare per più lungo tempo.
1: Le leggo questo messaggio, anche se ha già risposto prima, ma probabilmente si è sintonizzata solo ora. Mia mamma 6 anni fa è stata colpita da un aneurisma cerebrale, che è risultato poi essere di natura congenita. Si suppone che anche mio nonno, suo padre, che si è sempre pensato fosse morto di infarto, fosse invece deceduto per aneurisma. Data la caratteristica congenita, io potrei avere la concreta possibilità di avere lo stesso problema. Quindi, quale esame mi consiglia di fare? Grazie Caterina. Lo ripetiamo.
0: Allora, sì, ripeto. Prima di tutto bisogna avere la certezza che il nonno, mi sembra di capire, sia effettivamente deceduto per un'emorragia subaracnoidea. Quindi se non è chiaramente documentato è solamente una ipotesi. Rispondo alla telespettatrice dicendo che l'esame da eseguire è una angiorisonanza magnetica come esame di screening, però ripeto, non siamo in questo caso sicuramente di fronte a una familiarità, se non c'è una dimostrazione certa che anche il nonno sia deceduto per un'emorragia subaracnoidea.
1: Cioè non basta solo il genitore?
0: No, allora il concetto è: se il genitore è deceduto sicuramente per un'emorragia,
1: cioè, la mamma sì, ma il nonno dice forse probabilmente.
0: Il nonno forse probabilmente, ripetiamo, il nonno non avevamo la TAC, non avevamo tutto quello che abbiamo adesso, quindi c'è una percentuale di aneurismi che purtroppo muore immediatamente alla rottura e non arriva neanche in ospedale, certo. Quindi questa è una deduzione. Il fatto che solo la mamma, se aveva un aneurisma unico, ci faccia trovare di fronte a un caso di familiarità è tutto da dimostrare.
1: Zona, cambiamo argomento, parliamo di tumori al cervello, anche qui qual è la situazione, la fotografia anche un po' dei numeri e come sono cambiati anche i trattamenti e la chirurgia?
0: Sì, grazie della domanda. La neurooncologia ha fatto grandi passi nei confronti dei tumori cerebrali. Tumori cerebrali dividerei in due grandi categorie. Da una parte le metastasi cerebrali, che oggettivamente stanno aumentando di incidenza per due motivi sostanzialmente. Una è l'aumento della sopravvivenza dei pazienti colpiti da tumori, polmone, mammella, tumori del tratto gastroenterico, e quindi aumentando la sopravvivenza è più alta la probabilità di sviluppare poi delle metastasi cerebrali. Secondo, ovviamente,

0: ovviamente l'affinamento delle tecniche diagnostiche. Ma questi sono tumori che provengono dal di fuori del cervello e vi arrivano secondariamente. I tumori invece primitivi intracranici sono sostanzialmente di due tipi: i tumori benigni, la telespettatrice prima poneva la domanda sui meningiomi, che sono un po' l'archetipo, l'esempio più tipico di tumori cerebrali benigni, oppure i tumori intrinseci, cioè che nascono dentro al cervello, che sono i tumori della sede gliale, che sono una famiglia estremamente eterogenea di tumori e per i quali abbiamo adesso molte più armi. La prima è molto importante, è la chirurgia. Chirurgia che adesso ci permette di operare tumori che una volta venivano considerati non operabili per i rischi di sequele che si potevano avere, e le tecniche chirurgiche sono molto cambiate. Si parla, ne abbiamo parlato spesso anche insieme, di chirurgia da sveglio, chirurgia monitorata, perché quello che è importante è quello che si definisce il bilancio oncofunzionale, cioè levare quanto più possibile tumore senza ledere la funzione. Quindi adesso il limite non è solo di tipo morfologico, ma è di tipo funzionale. E al pari dell'avanzamento delle tecniche chirurgiche sono migliorate anche le terapie mediche. Questo tipo di tumori, ripeto, i tumori della serie gliale, sono trattati sempre congiuntamente da noi come neurochirurghi, ma poi c'è sempre un secondo step di tipo radioterapico, radioterapeutico e oncologico. In questo senso a San Martino, che è un centro di riferimento, esiste un gruppo multidisciplinare che valuta tutti questi tipi di tumori per scegliere la via terapeutica più giusta.
1: Sentiamo chi è in linea con noi. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno. Pronto?
1: Sì, è lei. Deve togliere l'audio della televisione e sentirci dal telefono, se no c'è un fastidioso ritorno della voce. Allora, qualche istante per togliere l'audio della televisione, così può fare la sua domanda in diretta e sentire bene la risposta. Prego.
2: Okay. Buongiorno, senta, io ho un figlio di 54 anni che praticamente 10 anni fa ha avuto un incidente con la moto, è caduto e diciamo è cosciente, risponde alle domande e tutto, però quello che gli è successo è che ha perso la memoria dall'incidente in poi. Infatti non si ricorda magari cosa ha mangiato a mezzogiorno, cosa ha fatto
1: il giorno prima,
2: è roba del genere. Ora voglio sapere se una cosa del genere è trattabile o qualcosa che si possa fare.
1: Grazie.
0: Allora, siamo adesso in un altro dominio che è quello traumatologico, però i deficit cognitivi che mi sembra di capire abbia il figlio del signore che ci ha chiamato possono essere una sequela dei gravi traumi cranici. Generalmente è difficile pensare che ci possa essere un recupero di queste funzioni a 10 anni da ora, se ho capito bene. Esistono però delle valutazioni neurocognitive che possono inquadrare in maniera precisa il deficit e eventualmente provare delle terapie riabilitanti da questo punto di vista. Quindi rispondendo, è possibile che questo deficit cognitivo e della memoria sia in relazione al trauma, ovviamente va indagata meglio sia la tipologia di trauma che il deficit attualmente presente.
1: Andiamo avanti, buongiorno. Volevo sapere se ci sono novità per i gliomi. Grazie.
0: Sì, lo dicevo prima, esistono tante novità per i gliomi. Purtroppo questo tipo di tumori, appunto, ripeto, con il termine glioma si unisce sotto un unico cappello una tipologia di tumori che possono essere anche molto differenti l'uno dall'altro. Adesso non c'è più solo la diagnosi istologica, c'è una diagnosi molecolare, quindi sicuramente ci sono stati degli avanzamenti, però nella stragrande maggioranza dei gliomi, soprattutto quelli più aggressivi, noi riusciamo con le terapie chirurgica, medica e radioterapica spesso a aumentare in maniera significativa e in buona qualità la sopravvivenza dei pazienti,

0: Non sempre purtroppo possiamo arrivare a guarigione, sono due concetti molto differenti.
1: Quali sono i consigli in conclusione che possiamo dare ai nostri telespettatori? Mi verrebbe da dire, un po' scherzando, diciamo così, per mantenere il nostro cervello sano, ma questa non sarebbe una sua, diciamo così, branca, sarebbe quello psichiatra, mi sembra che ce ne sia molto da fare di salute mentale in questo momento, soprattutto di persone che hanno dei seri problemi e non accettano questo e quindi non si fanno curare e poi mettono a rischio tutti gli altri, diciamo anche normalmente sui posti di lavoro. Ma quali sono i consigli per quanto riguarda aneurismi e tumori cerebrali in conclusione? Zona.
0: Consigli purtroppo, ripeto, gli aneurismi cerebrali non danno segno di sé fino a quando non si rompono e quindi ovviamente vanno trattati. Io direi due cose rassicuranti. La scoperta fortuita di un aneurisma cerebrale non deve gettare nel panico, richiede ovviamente una valutazione specifica sul caso per decidere cosa fare e se fare qualcosa. Per quello che riguarda invece i tumori cerebrali, la comparsa di sintomi come possono essere, ad esempio, ovviamente una crisi epilettica, piuttosto che cefalea persistente non responsiva ai farmaci in pazienti anziani che precedentemente non ne hanno mai sofferto, la comparsa di deficit, un'emiparesi, una debolezza, un arto o quant'altro, debbono far porre il sospetto di una patologia, tumorale cerebrale. E in questo caso, passando sempre attraverso il proprio medico di medicina generale, valutare l'opportunità di richiedere una risonanza magnetica.
1: Grazie, grazie a Gianluigi Zona, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi per l'invito, buona giornata anche a voi.
1: Arrivederci.
0: Buongiorno.

Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì l'anticiclone africano sarà ancora ben saldo sul nostro territorio e dunque anche sulla Liguria. Garantirà tempo stabile e assolato, ma con a tratti dell'instabilità sui rilievi. Diamo uno sguardo nel dettaglio. Andiamo a vedere insieme la situazione sulla provincia di Imperia, dove il sole sarà l'assoluto protagonista della giornata e la ventilazione sulle coste sarà a regime di brezza. I venti resteranno deboli anche per quanto riguarda la provincia di Savona, dove i cieli saranno sereni o al più lievemente velati. Uno sguardo adesso sulla provincia di Genova, dove le temperature massime diurne non saranno particolarmente elevate, si arriveranno a toccare generalmente i 33-34 gradi, una giornata con ampie zone di sereno, seppur sarà possibile qualche isolata goccia di pioggia nelle aree interne. E adesso per quanto riguarda il Tiguglio, nulla da segnalare, contesto di assoluta stabilità atmosferica. Ed infine per quanto riguarda lo Spezzino, cieli sereni o al più lievemente velati nel corso della giornata. Nella giornata di sabato l'alta pressione dominerà la scena meteorologica su tutta la Liguria. Le temperature massime diurne saranno in generale comprese fra i 32 e i 34 gradi. Nulla da segnalare per la giornata di domenica, tanto sole con valori massimi senza variazioni. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: A Moneglia prosegue la 10ª edizione del Festival Doppio Giallo, la rassegna di incontri con scrittori e intellettuali che tratta i temi di attualità politica, inchieste giudiziarie, scienza, politica e intelligenza artificiale. Ultimi appuntamenti 7 e 8 agosto con il Festival In una notte d'estate, la rassegna teatrale di Lunaria, giunta alla 29ª edizione.

0: con spettacoli di prosa, danza e musica d'autore. Musica e celebrazioni religiose dal 7 al 10 agosto a Pezzonasca di Moconesi in occasione della festa della Madonna dei Fiori. Previsti anche stand gastronomici con specialità locali. L'8 e il 9 agosto Avegno si prepara ad ospitare San Lorenzo sotto le stelle, due serate dedicate alla musica e alla tradizione enogastronomica ligure. A partire dalle 19 con ingresso gratuito, musica e stand gastronomici. Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con la Sagra dei Pansotti alla Gaiazza, organizzato ogni estate a Ceranesi dalla parrocchia di Santa Maria Assunta. Musica, balli e soprattutto i tradizionali pansotti con salsa di noci. Grande festa a Cogoleto in occasione delle celebrazioni patronali di San Lorenzo. Dopo la processione per le vie del centro e la tradizionale sagra, la serata si concluderà intorno alle 23 con uno spettacolo pirotecnico sul mare.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

C'è apprensione per il futuro dell'ex Ilva, domani assemblea allo stabilimento, nel frattempo è partito nuovamente il dibattito in città sulle aree nel quartiere di Cornigliano. Il taglio dei servizi di MT è arrivato anche nell'entroterra genovese con il taglio degli scuolabus, i sindaci esprimono la propria rabbia e i privati danno più sicurezza. Prosegue l'ondata di calore su tutta la Liguria, a Genova è stato prorogato il bollino rosso fino a sabato, c'è inoltre un aumento del 15% degli accessi al pronto soccorso. A Palazzo Ducale la mostra dell'artista Marco Mazzarello per ricordare Michelangelo Pistoletto, le opere anche sul maxi schermo di Terrazza Colombo.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo anche questa sera dall'ex Ilva perché c'è un tema che torna al centro, è quello dell'utilizzo delle aree di Cornigliano. Qual è il futuro dopo i dubbi rispetto all'acciaio in Italia e a Genova? Con la decisione assunta dalla Corte d'Appello di Milano, in città si inizia a ripensare di che cosa fare in futuro di quelle aree. Sentiamo.
1: Il futuro di Genova passa anche dalle aree ex Ilva. Il tema è tornato al centro del dibattito in città dopo la decisione assunta dalla Corte d'Appello di Milano che impone entro ottobre lo spegnimento dell'area caldo di Taranto. Tradotto significa che anche Genova avrebbe delle grosse ripercussioni sulla lavorazione dei materiali. Le aree ex Ilva si estendono su una superficie complessiva di circa 1.080.000 metri quadri, di cui circa la metà, oltre 500.000 metri quadri, risulta attualmente inutilizzata o sottoutilizzata, come avviene oramai da diversi anni. Gli spazi dell'ex Ilva, non è un segreto, sono da sempre molto appetibili, ma sullo sfondo non può esserci solo il porto, con annessa estensione della logistica. Una parte della metratura a disposizione potrebbe essere utilizzata e messa a disposizione per la città per creare posti di lavoro. D'altronde si tratta di aree appetibili che non solo lo sviluppo del lavoro, ma anche la possibilità di creare dei luoghi di svago, aggregazione, che possano rendere una delle zone considerate da sempre solo industriali anche a disposizione della cittadinanza. La possibilità di sfruttare oltre 500.000 metri quadri per i cittadini è una delle strade da percorrere, magari per far accrescere in porzione di spazio anche un parco giochi o un centro di ritrovo per grandi e piccoli. La politica al momento, certamente preoccupata per la situazione in corso, non si è ancora espressa sulle ipotesi di aprire ad altre soluzioni per il futuro di Cornigliano. Il mantra, mediamente per tutti, è quello dell'attesa.
0: Nel frattempo domani è prevista l'assemblea dei lavoratori, come sempre davanti allo stabilimento di Cornigliano. Si discuterà dei tavoli che si sono tenuti in questi giorni a Roma, delle prospettive del sito genovese. Ovviamente siamo in

0: giorni di pausa estiva, anche la politica andrà in vacanza qualche giorno, quindi se ne riparla a settembre, ma intanto i lavoratori domani si ritroveranno. Adesso la crisi di AMT che travolge anche il servizio degli scuolabus nei comuni dell'entroterra, una decisione che lascia i sindaci con poco tempo, più di un mese per trovare alternative, tra queste c'è anche l'ipotesi dei privati. Sentiamo Andrea Popolano.
1: Il piano dei tagli di AMT coinvolge adesso anche il servizio scuolabus dei comuni dell'entroterra. Attraverso una lettera inviata ai sindaci di Bonassola, Carro, Castiglione Chiavarese, Cogorno, Coreglia Ligure, Maissana, Mezzanego, Moneglia, Neirone, Serraricò, Torriglia, Varese Ligure e Zoagli, l'azienda di trasporto pubblico ha comunicato che non potrà procedere al rinnovo dello svolgimento del servizio di trasporto scolastico per il prossimo anno. L'azienda dunque non raccoglierà le domande di iscrizione, una scelta che obbliga i sindaci interessati a trovare una soluzione in tempi brevi, visto che all'avvio della scuola manca poco più di un mese. Sconsolati e anche un po' arrabbiati i primi cittadini: affideremo il servizio a una ditta privata che in passato ha fatto un ottimo servizio, sicuramente migliore di AMT, spiega Giuseppe Isola, sindaco di Rovegno. Primo cittadino allarga lo sguardo e parla anche dei collegamenti con Genova e di diversi problemi che i pendolari del trasporto pubblico devono affrontare ogni giorno. Ho proposto ai colleghi di affidare il servizio ai privati. Nel mirino finisce anche la recente sperimentazione che permette agli utenti di salire sui bus extraurbani nelle fermate della Val Bisagno di Genova città, una scelta non troppo apprezzata, per usare un eufemismo, da sindaci e utenti, visto la carenza di posti che la situazione determina per chi arriva dalle cittadine dell'entroterra.
0: E adesso i fondi a livello regionale per i programmi di interventi per quanto riguarda il rischio idrogeologico sono numeri e lavorazioni che partiranno da qui ai prossimi mesi, sono stati annunciati proprio in queste ore dalla regione, dall'assessore di competenza Giacomo Giampedrone, costretto a raccontare anche quali situazioni più complicate ci sono state, come quella di Lerici con una frana che ha lasciato isolate alcune persone. Sentiamo.
2: È una misura che vale quasi 10 milioni di euro, 9 milioni e 700 mila euro, tutti interventi che hanno già trovato la validazione preventiva dell'autorità di bacino dell'Appennino settentrionale, era uno dei criteri che ci poneva il Ministero dell'Ambiente, e da Ponente a Levante sono interventi di messa in sicurezza idraulica, di versanti, di assi stradali su cui insistono ovviamente versanti pericolosi. San Biagio della Cima è il comune, diciamo, della provincia di Imperia, Calice Ligure invece è il comune della provincia di Savona. Su Genova abbiamo un intervento su un potenziale affluente del Bisagno, su cui ovviamente le risorse investite sono molte, sulla galleria scolmatrice in corso, ma anche tutto ciò che abbiamo già terminato per quanto riguarda il tratto focivo della copertura terminato qualche anno fa, e credo che sia è l'intervento più costoso, diciamo, di quelli di questo pacchetto, con una buona collaborazione con la nuova amministrazione. E infine, ovviamente, venendo nella provincia della Spezia, l'intervento di Lerici, che è il più emergenziale di una serie di programmazioni strutturali, proprio perché purtroppo a febbraio un pezzo di versante su fronte privato si è completamente staccato e è andato a lambire delle abitazioni che sono tuttora inagibili.
0: E adesso il caldo, perché prosegue l'ondata di calore, il bollino rosso per caldo è stato prorogato fino a sabato, ogni paio di giorni, vedete, lo raccontiamo sempre, viene prorogato e si dovrebbe continuare ancora per un po'. Aumentano però anche gli accessi al pronto soccorso, c'è un aumento anche per chi magari rischia, fa attività sportive nelle ore centrali, in realtà non andrebbe fatto. Tiziano Berti.
3: Circa un 15% di accessi in più rispetto al periodo dell'anno scorso. Sicuramente il caldo porta ad un peggioramento delle condizioni dei malati, soprattutto cronici fragili, quindi questo porta ad un accesso più frequente.
4: A soffrire maggiormente le alte temperature sono soprattutto anziani e pazienti fragili, colpiti da disidratazione, svenimenti e aggravamenti di patologie croniche. Ma il caldo non risparmia nemmeno i più giovani. Aumentano infatti gli accessi legati ad attività fisica svolte nelle ore più calde, con casi anche gravi di colpo di calore.
3: Il caldo non sempre viene rispettato, soprattutto da chi magari è in vacanza e svolge le attività normalmente come se niente fosse, quindi attività sportive, bicicletta, camminate, che invece dovrebbero avvenire in orari più consoni e più gestibili.
4: In Liguria il fenomeno è amplificato dal turismo estivo. Località come Loano passano da 10.000 a oltre 100.000 presenze, mettendo sotto forte stress le strutture sanitarie. Al Santa Corona di Pietra Ligure gli accessi aumentano di oltre il 40% rispetto all'inverno. A complicare la situazione è anche la carenza di personale sanitario.

0: con organici spesso ridotti rispetto alle necessità, una criticità che rende più difficile gestire picchi di accesso e garantire tempi di risposta adeguati. Crescono anche i ricoveri, soprattutto tra gli anziani, mentre gli ospedali affrontano una pressione simile a quella dei picchi influenzali. L'appello dei medici è chiaro: evitare l'esposizione nelle ore più calde, bere molta acqua e prestare attenzione ai sintomi più gravi. In caso di emergenza, contattare subito l'112.
1: Dall'eccellenza della cardiochirurgia pediatrica arriva una nuova speranza per i pazienti che sono affetti da malformazioni cardiache congenite. L'Istituto Gaslini di Genova è oggi l'unico centro in Italia autorizzato a seguire una specifica tecnica che serve appunto a ridurre il rischio. Un passo avanti, come sempre, in una delle eccellenze non solo d'Italia ma d'Europa. Sentiamo Lucrezia Marini.
2: Il Gaslini di Genova si conferma un centro di eccellenza nella cura delle malattie cardiache congenite. L'istituto infatti è l'unico in Italia autorizzato a seguire la tecnica ROS-PEARS, una procedura innovativa utilizzata per trattare alcune malformazioni della valvola aortica presenti fin dalla nascita. Si tratta di un intervento che utilizza tessuti dello stesso paziente e un supporto realizzato su misura per rendere più stabile il risultato nel tempo, riducendo il rischio di complicanze e la necessità di nuove operazioni.
3: L'intervento di ROS con una protesi personalizzata PEARS serve per, e questa è la novità di oggi, a supportare esternamente la valvola polmonare in posizione aortica, che altrimenti non avrebbe le caratteristiche meccaniche per durare così a lungo nel tempo.
4: È un riconoscimento delle eccellenze che noi abbiamo al Gaslini. L'ultima è appunto il professor Michelon, ma insieme a lui ce ne sono tantissime altre. C'è un'equipe soprattutto che lavora intorno a tutte queste casistiche molto complesse, non così infrequenti, perché il problema di cui parliamo, di valvola aortica, colpisce il 2% della popolazione in Italia. Non tutti poi diventano asintomatici, però insomma i numeri non sono così piccoli.
1: Adesso un po' di consigli prima di partire per le vacanze. Sono relativi all'uso dell'auto, come ci si deve comportare quando ci si mette in viaggio. Sentiamo Carlotta Nicoletti.
5: Con l'inizio del grande esodo estivo, migliaia di automobilisti si preparano a mettersi in viaggio verso le località di vacanza. Ma prima di partire è importante dedicare qualche attenzione alla propria auto. Bastano pochi controlli e qualche buona abitudine per affrontare il viaggio con maggiore tranquillità e ridurre il rischio di inconvenienti lungo il percorso. Vediamo allora quali sono i consigli degli esperti per partire in sicurezza.
6: Allora, io direi che bisogna innanzitutto occuparsi dall'aspetto amministrativo prima che di quello tecnico, ovvero prendere i documenti del veicolo, che è la carta di circolazione, controllare se non è scaduta o è in scadenza la revisione, perché poi bisogna tener conto il periodo del rientro, così pure come l'assicurazione. Quindi sono, è vero che non è un elemento tecnico che non ferma il veicolo, però gli organi di polizia la fermano lo stesso, quindi direi che è essenziale, perché specialmente noi qui vediamo tanta gente che va all'imbarco, che non l'imbarcano perché c'è la revisione scaduta. E quindi un suggerimento che mi sento di dare tranquillamente. Poi le cose essenziali, un consiglio: se avete un meccanico di fiducia, sottoponete il vostro veicolo al meccanico di fiducia, che possa dare un faccia un controllo generale. Però se poi non l'avete, prima di partire almeno un controllo dei pneumatici. Quando parliamo di pneumatici non parliamo solo di battistrada o di darci l'occhiatina con un calcetto come si fa abitualmente, bisogna vedere tutta la superficie del pneumatico e in aggiunta preoccuparsi anche della pressione.
1: Adesso la cronaca con i beni confiscati a Maurizio Mazzoni: immobili, moto, auto, orologi di lusso, gioielli e lingotti d'oro per un valore totale di 2,5 milioni. Così sono stati confiscati i beni a Maurizio Mazzoni, 62 anni, storico titolare di un'attività alla foce, definito il re dei compro-oro dai finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Genova, gruppo tutela economia sezione riciclaggio, coordinate dalla locale procura della Repubblica. Infatti sono le immagini del sequestro dei beni del re del compro-oro. È stata inaugurata a Palazzo Ducale la mostra dell'artista Marco Mazzarello, una lettura contemporanea di una delle opere più importanti di Michelangelo.

0: Angelo Pistoletto, Il Terzo Paradiso, un'opera della mostra si può ammirare anche sul maxi schermo di Terrazza Colombo, quello che vedete appunto sul grattacielo. Sentiamo Chiara Ru.
1: C'è un fil rouge che unisce Palazzo Ducale e Terrazza Colombo, due luoghi simbolo della città di Genova che in questi giorni dialogano grazie

0: conduttore il Terzo Paradiso, uno dei simboli più importanti dell'arte contemporanea italiana.
1: Diciamo che è una grande emozione e soprattutto una grande responsabilità. L'idea è nata da Michelangelo Pistoletto, in realtà, paradossalmente, di riflesso, perché gli avevo presentato questo mio progetto, che era, diciamo, quello di ricoprire quelli che sono i monumenti storici, come vengono ricoperti nelle zone di guerra, quindi riutilizzando dei moduli che sono dei sacchi di sabbia da 20 kg e rifacendo però il Terzo Paradiso, in questo caso con gli stessi moduli, e ripensando a quelli che sono i concetti pilastri del Terzo Paradiso con questa rilettura contemporanea.
0: Il progetto nasce in collaborazione con la Fondazione Pistoletto Città dell'Arte e si inserisce all'interno della riflessione sviluppata negli ultimi decenni da Michelangelo Pistoletto attorno al concetto di pace preventiva.
2: Volevamo che il messaggio non fosse limitato solo al contesto istituzionale, perfetto comunque il Palazzo Ducale per ospitare un'operazione del genere, ma potesse arrivare a più realtà possibili. Quale miglior contesto se non Terrazza Colombo, il punto più alto di Genova, per apportare questo messaggio a tutti.
3: E oggi è arrivata la notizia che nessuno avrebbe voluto ricevere, soprattutto i suoi grandi fan e appassionati: è morto Francesco Guccini, aveva 86 anni, si è spento a Pavana in provincia di Pistoia, circondato dall'affetto della moglie e della figlia, di tutti i suoi familiari. Gli funerali si terranno nei prossimi giorni in forma strettissima e ristretta, come è stato chiesto anche da lui stesso già quando era in vita. Aveva un legame anche con la Liguria, con gli artisti e la sua terra, da De Andrea a Don Gallo nel 2004, poi l'uscita di un album, Ritratti, che conteneva una canzone su Piazza Alimonda, scritta dopo la morte di Carlo Giuliani nel G8 del 2001, e poi tanto musica, impegno anche civile e politico, tante le sue canzoni che sono rimaste storiche e lo rimarranno per sempre. Quindi se ne va uno dei grandi artisti, il maestro Guccini. E adesso la musica rimane con uno dei protagonisti di Genova e dell'Italia, ovvero Fabrizio De André, perché per la prima volta ha parlato della cipolla. Oltre 1500 metri di altezza, è stata organizzata per domani sera una intera serata dedicata a Fabrizio De André, che comprende musica, teatro e la notte in tenda. Sentiamo di cosa si tratta.
4: Ci è sembrato importante coniugare la natura e la musica e la cultura, e quindi fare eventi di teatro e di musica, o anche letterari, ad alta quota. In questo senso, per la prima volta quest'anno, il 7 agosto, a Santo Stefano d'Aveto, in particolare a Prato della Cipolla, si terrà un evento che ha come filo conduttore Fabrizio De André e la sua poetica e le sue canzoni. Perché? Perché alle 6:30 ci sarà la presentazione di un libro di un avvocato penalista che parla della giustizia attraverso i testi e le canzoni di André. Il libro si chiama La stazione successiva, musicato da Napo. Poi si mangerà in quota. Attenzione, la seggiovia, che parte da Rocca e porta a Prato della Cipolla, sarà gratuita. Quando si arriverà lì, dopo lo spettacolo e la presentazione del libro e la musica di Napo, ci sarà, per chi vorrà, un pranzo sempre in quota lì al rifugio, una cena, o meglio, perché è sera, si aspetterà il buio, e poi ci sarà lo spettacolo vero e proprio di teatro, che si chiama Dagli occhi al cuore, e sempre come filo conduttore avrà De André, perché avrà le figure femminili, le donne delle canzoni di De André. E poi non è finita lì, perché quando sarà finito lo spettacolo ci sarà la scelta: si potrà fermarsi a dormire con la propria tenda o affittando una tenda in loco, oppure scendere sotto le stelle con le pile e guidati da guide alpinistiche, guide ambientali e volontari che garantiranno la sicurezza del rientro.
3: Sono stati quasi 113.000 gli spettatori che dal 23 giugno al 5 agosto hanno partecipato ai 75 spettacoli in cartellone nell'estate spettacolo del Porto Antico 2026, ma è così partecipata come quest'anno tanti gli artisti, i protagonisti che hanno arricchito questa estate. Si pensa già al prossimo anno, tra i protagonisti Baglioni e Saif Dario Vassallo.
5: Si chiude con numeri da record la prima parte di Porto Antico Estate Spettacolo 2026. L'ultimo appuntamento, il concerto di Enrico Nigiotti, ha messo il sigillo su una stagione che dal 23 giugno al 5 agosto ha richiamato 112.655 spettatori tra Arena del Mare, Piazza delle Feste e per la prima volta Piazzale Mandraccio. Un risultato senza precedenti per la rassegna estiva, che conferma il proprio ruolo

0: di principale appuntamento ligure dedicato allo spettacolo dal vivo. A rafforzare il bilancio si aggiungono anche 60.000 visitatori del SUC e gli oltre 5.000 partecipanti al Warner Bros. Discovery Celebration Tour. Gli eventi proposti nel cartellone sono stati 75, con 9 serate sold out all'Arena del Mare, a testimonianza di una formula capace di coniugare grandi concerti, teatro, incontri e nuove esperienze. I primi risultati di un'indagine commissionata da Porto Antico raccontano di un pubblico sempre più ampio e diversificato. L'età media degli spettatori è di poco meno di 37 anni, con una leggera prevalenza femminile. Il 41% del pubblico proviene da Genova, mentre cresce in maniera significativa la presenza di visitatori in arrivo dal resto della città metropolitana e dalle altre province liguri. Oltre un quinto proviene invece da altre regioni italiane. L'estate del Porto Antico però non è ancora finita. Dal 19 al 27 agosto l'Isola delle Chiatte ospiterà la 10ª edizione del Sea Stories Festival e lo sguardo è già rivolto al 2027 con due appuntamenti annunciati, Claudio Baglioni, atteso il 6 luglio, e Saif, in programma il 16.
1: Come sempre spazio al calcio, le novità in casa Genoa, in casa Samp, il mercato ovviamente protagonista. Buonasera Dario Vassallo.
2: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, per quello che riguarda Genoa ha ripreso la preparazione al Signorini di Pegli in vista della partita che lo vedrà opposto al Deportivo La Corugna sabato per il trofeo spagnolo, mentre per quello che riguarda la Sampdoria c'è da segnalare la firma di Krastev del portiere arrivata il giorno del suo compleanno. Ma andiamo con ordine e cominciamo con le novità del Genoa collegandoci con Carlo Danani. Carlo, buonasera.
3: Buonasera, ripresa oggi la preparazione al centro Signorini. La prossima tappa del precampionato rosso-blu coincide col trofeo spagnolo. Sabato alle 20:45 la prima stagionale al Ferraris. All'orizzonte contro il Deportivo La Corugna, neopromosso nella Liga Spagnola, una nuova verifica per un Genoa alle prese con un percorso di crescita fin qui particolarmente laborioso. Fuori Maitri da valutare le condizioni di Avel, Traoré e Messias. Potrebbe debuttare Sow, che stamane ha superato le visite mediche. Intanto ufficiale il passaggio di Vogliacco alla Cremonese. Dopo 5 anni il difensore lascia definitivamente il Genoa. Sull'argomento un articolo sul nostro sito primocanale.it. Daniele De Rossi non è più il presidente dell'Ostia Mare, passa il testimone al padre Alberto, restando il proprietario del club neopromosso in Serie C. Capitolo centravanti sempre bollente, accanto allo scozzese Jur e a Piccoli adesso spunta anche Jebison, punta del Bournemouth in rete nella goleada dell'altro giorno, ma l'impressione è che serva ancora un po' di tempo per individuare l'uomo nuovo per l'attacco.
2: Grazie Carlo, e adesso passiamo alla Sampdoria con Simone Galdi. Simone, buonasera.
4: Buonasera Dario, buonasera ai nostri telespettatori. La Samp ha fatto firmare un contratto importante ad Andrei Krastev, giovane portiere bulgaro che ha compiuto 18 anni poche ore fa. Ebbene, fino al 2030 sarà legato alla società blucerchiata. In qualche modo i tifosi ne sono anche contenti, perché di lui si dice davvero un gran bene, ne avevamo parlato anche nelle scorse puntate di Gradinata Sud. Ebbene, questo è un doppio segnale che la Samp dà al giovane, la sua programmazione tecnica. I quadri giovanili vogliono essere implementati, si è fatto mercato per la primavera, ma soprattutto si cerca di far crescere giocatori che possano debuttare in prima squadra. Ed è un mercato, anche un segnale verso il mercato, un segnale che vuole dire abbiamo un portiere in casa su cui puntiamo. Può essere un titolare Krastev, è molto difficile onestamente, non ha ancora esperienza, per quanti numeri possa avere sembra complicato farlo diventare subito titolare. Allora i nomi sono quelli che si conoscono già, ovviamente Milaudero, che ha sognato il ritorno da tutti i tifosi blucerchiati, molto di più sembra concreta e probabile la pista che porta ad Alberto Paleari, tra l'altro un ex Genoa, anche se solamente per 3 partite. Si parla, come ne abbiamo parlato noi ieri, del danese Vindal, e poi c'è anche la possibilità di portare a Genova due

0: dati dal Sassuolo, ma il Sassuolo non è una società facile con cui trattare. Insomma, in tutto questo, la morale di queste ultime ore è che sicuramente per la porta si sta muovendo qualcosa, c'è la possibilità di portare anche un nome importante a Genova, ma bisogna fare presto perché il campo il 23 di agosto, c'è la Coppa Italia il 17, insomma bisogna fare in modo che Corradi abbia prima possibile le pedine su cui costruire dei risultati, ma devono essere delle certezze. Insomma, per Branco in qualche modo è suonata la sveglia e, per citare il maestro Guccini, solo i cinici e i codardi non si svegliano all'aurora.
1: Grazie, grazie Simone, ci rivedremo come sempre domani. Giorgio, per quello che riguarda il calcio è tutto.
2: Grazie, grazie Dario, ci prendiamo ancora un minuto per fare i nostri auguri, le congratulazioni a Matteo Cantile, giornalista di Primo Canale, perché oggi c'è un bel fiocco azzurro a Primo Canale, nato Achille, il primogenito di Matteo Cantile, e con la sua compagna, la mamma Roberta Carrossino. Tutte e due stanno bene, sia il bimbo Achille che la mamma, ovviamente tutti da tutta Primo Canale. Le congratulazioni a Matteo e a Roberta e buona vita, come si suol dire in questi casi, ad Achille. Noi ci fermiamo qua, vi auguro un buon proseguimento di serata, a presto.

0: Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì l'anticiclone africano sarà ancora ben saldo sul nostro territorio e dunque anche sulla Liguria. Garantirà tempo stabile e assolato, ma con a tratti dell'instabilità sui rilievi. Diamo uno sguardo nel dettaglio. Andiamo a vedere insieme la situazione sulla provincia di Imperia, dove il sole sarà l'assoluto protagonista della giornata e la ventilazione sulle coste sarà a regime di brezza. I venti resteranno deboli anche per quanto riguarda la provincia di Savona, dove i cieli saranno sereni o al più lievemente velati. Uno sguardo adesso sulla provincia di Genova, dove le temperature massime diurne non saranno particolarmente elevate, si arriveranno a toccare generalmente i 33-34 gradi, una giornata con ampie zone di sereno, seppur sarà possibile qualche isolata goccia di pioggia nelle aree interne. E adesso per quanto riguarda il Tiguglio, nulla da segnalare, contesto di assoluta stabilità atmosferica. Ed infine per quanto riguarda lo Spezzino, cieli sereni o al più lievemente velati nel corso della giornata. Nella giornata di sabato l'alta pressione dominerà la scena meteorologica su tutta la Liguria. Le temperature massime diurne saranno in generale comprese fra i 32 e i 34 gradi. Nulla da segnalare per la giornata di domenica, tanto sole con valori massimi senza variazioni. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
2: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
3: Con l'energimetro di Palsiluce Gas controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
4: Io scelgo Palsì, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
3: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
5: I can with Palsì.
6: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
7: A Moneglia prosegue la decima edizione del Festival Doppio Giallo, la rassegna di incontri con scrittori e intellettuali che tratta i temi di attualità politica, inchieste giudiziarie, scienza, politica e intelligenza artificiale. Ultimi appuntamenti 7 e 8 agosto con il Festival In una notte d'estate, la rassegna teatrale di Lunaria, giunta alla 29esima edizione con spettacoli di prosa, danza e musica d'autore.

0: Musica e celebrazioni religiose dal 7 al 10 agosto a Pezzonasca di Moconesi in occasione della festa della Madonna dei Fiori. Previsti anche stand gastronomici con specialità locali. L'8 e il 9 agosto Avegno si prepara ad ospitare San Lorenzo sotto le stelle, due serate dedicate alla musica e alla tradizione enogastronomica ligure. A partire dalle 19 con ingresso gratuito, musica e stand gastronomici. Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con la Sagra dei Pansotti alla Gaiazza, organizzato ogni estate a Ceranesi dalla parrocchia di Santa Maria Assunta. Musica, balli e soprattutto i tradizionali pansotti con salsa di noci. Grande festa a Cogoleto in occasione delle celebrazioni patronali di San Lorenzo. Dopo la processione per le vie del centro e la tradizionale sagra, la serata si concluderà intorno alle 23 con uno spettacolo pirotecnico sul mare.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son felice.

apprensione per il futuro dell'ex Ilva, domani assemblea allo stabilimento. Nel frattempo è partito nuovamente il dibattito in città sulle aree nel quartiere di Cornigliano. Il taglio dei servizi di MT è arrivato anche nell'entroterra genovese con il taglio degli scuolabus. I sindaci esprimono la propria rabbia e i privati danno più sicurezza. Prosegue l'ondata di calore su tutta la Liguria. A Genova è stato prorogato il bollino rosso fino a sabato. C'è inoltre un aumento del 15% degli accessi al pronto soccorso. A Palazzo Ducale la mossa dell'artista Marco Mazzarello per ricordare Michelangelo Pistoletto. Le opere anche sul maxi schermo di Terrazza Colombo.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo anche questa sera dall'ex Ilva perché c'è un tema che torna al centro, è quello dell'utilizzo delle aree di Cornigliano. Qual è il futuro dopo i dubbi rispetto all'acciaio in Italia e a Genova? Con la decisione assunta dalla Corte d'Appello di Milano, in città si inizia a ripensare di che cosa fare in futuro di quelle aree. Sentiamo.
1: Il futuro di Genova passa anche dalle aree ex Ilva. Il tema è tornato al centro del dibattito in città dopo la decisione assunta dalla Corte d'Appello di Milano che impone entro ottobre lo spegnimento dell'area caldo di Taranto. Tradotto significa che anche Genova avrebbe delle grosse ripercussioni sulla lavorazione dei materiali. Le aree ex Ilva si estendono su una superficie complessiva di circa 1.080.000 metri quadri, di cui circa la metà, oltre 500.000 metri quadri, risulta attualmente inutilizzata o sottoutilizzata, come avviene oramai da diversi anni. Gli spazi dell'ex Ilva, non è un segreto, sono da sempre molto appetibili, ma sullo sfondo non può esserci solo il porto, con annessa estensione della logistica. Una parte della metratura a disposizione potrebbe essere utilizzata e messa a disposizione per la città per creare posti di lavoro. D'altronde si tratta di aree appetibili che avrebbero infatti smosso l'interesse di alcune aziende, non solo lo sviluppo del lavoro, ma anche la possibilità di creare dei luoghi di svago, aggregazione, che possano rendere una delle zone considerate da sempre solo industriali anche a disposizione della città. La possibilità di sfruttare oltre 500.000 metri quadri per i cittadini è una delle strade da percorrere, magari per far accrescere in porzione di spazio anche un parco giochi o un centro di ritrovo per grandi e piccoli. La politica al momento, certamente preoccupata per la situazione in corso, non si è ancora espressa sulle ipotesi di aprire ad altre soluzioni per il futuro di Cornigliano. Il mantra, mediamente per tutti, è quello dell'attesa.
0: Nel frattempo domani è prevista l'assemblea dei lavoratori, come sempre davanti allo stabilimento di

0: Cornigliano, si discuterà dei tavoli che si sono tenuti in questi giorni a Roma, delle prospettive del sito genovese. Ovviamente siamo in giorni di pausa estiva, anche la politica andrà in vacanza qualche giorno, quindi se ne riparla a settembre, ma intanto i lavoratori domani si ritroveranno. Adesso la crisi di AMT che travolge anche il servizio degli scuolabus nei comuni dell'entroterra, una decisione che lascia i sindaci con poco tempo, più di un mese per trovare alternative, tra queste c'è anche l'ipotesi dei privati. Sentiamo Andrea Popolano.
1: Il piano dei tagli di AMT coinvolge adesso anche il servizio scuolabus dei comuni dell'entroterra. Attraverso una lettera inviata ai sindaci di Bonassola, Carro, Castiglione Chiavarese, Cogorno, Coreglia Ligure, Maissana, Mezzanego, Moneglia, Neirone, Serraricò, Torriglia, Varese Ligure e Zoagli, l'azienda di trasporto pubblico ha comunicato che non potrà procedere al rinnovo dello svolgimento del servizio di trasporto scolastico per il prossimo anno. L'azienda dunque non raccoglierà le domande di iscrizione, una scelta che obbliga i sindaci interessati a trovare una soluzione in tempi brevi, visto che all'avvio della scuola manca poco più di un mese. Sconsolati e anche un po' arrabbiati i primi cittadini: affideremo il servizio a una ditta privata che in passato ha fatto un ottimo servizio, sicuramente migliore di AMT, spiega Giuseppe Isola, sindaco di Rovegno. Primo cittadino allarga lo sguardo e parla anche dei collegamenti con Genova e di diversi problemi che i pendolari del trasporto pubblico devono affrontare ogni giorno. Ho proposto ai colleghi di affidare il servizio ai privati. Nel mirino finisce anche la recente sperimentazione che permette agli utenti di salire sui bus extraurbani nelle fermate della Val Bisagno di Genova città, una scelta non troppo apprezzata, per usare un eufemismo, da sindaci e utenti, visto la carenza di posti che la situazione determina per chi arriva dalle cittadine dell'entroterra.
0: E adesso i fondi a livello regionale per i programmi di interventi per quanto riguarda il rischio idrogeologico sono numeri e lavorazioni che partiranno da qui ai prossimi mesi, sono stati annunciati proprio in queste ore dalla regione, dall'assessore di competenza Giacomo Giampedrone, costretto a raccontare anche quali situazioni più complicate ci sono state, come quella di Lerici con una frana che ha lasciato isolate alcune persone. Sentiamo.
2: È una misura che vale quasi 10 milioni di euro, 9 milioni e 700 mila euro, tutti interventi che hanno già trovato la validazione preventiva dell'autorità di bacino dell'Appennino settentrionale, era uno dei criteri che ci poneva il Ministero dell'Ambiente, e da Ponente a Levante sono interventi di messa in sicurezza idraulica, di versanti, di assi stradali su cui insistono ovviamente versanti pericolosi. San Biagio della Cima è il comune, diciamo, della provincia di Imperia, Calice Ligure invece è il comune della provincia di Savona. Su Genova abbiamo un intervento su un potenziale affluente del Bisagno, su cui ovviamente le risorse investite sono molte, sulla galleria scolmatrice in corso, ma anche tutto ciò che abbiamo già terminato per quanto riguarda il tratto focivo della copertura, terminato qualche anno fa, e credo che sia è l'intervento più costoso, diciamo, di quelli di questo pacchetto, con una buona collaborazione con la nuova amministrazione. E infine, ovviamente, venendo nella provincia della Spezia, l'intervento di Lerici, che è il più emergenziale di una serie di programmazioni strutturali, proprio perché purtroppo a febbraio un pezzo di versante su fronte privato si è completamente staccato e è andato a lambire delle abitazioni che sono tuttora inagibili.
0: Adesso il caldo, perché prosegue l'ondata di calore, il bollino rosso per caldo è stato prorogato fino a sabato, ogni paio di giorni, vedete, lo raccontiamo sempre, viene prorogato e si dovrebbe continuare ancora per un po'. Aumentano però anche gli accessi al pronto soccorso, c'è un aumento anche per chi magari rischia, fa attività sportive nelle ore centrali, in realtà non andrebbe fatto. Tiziano Berti.
3: Circa un 15% di accessi in più rispetto al periodo dell'anno scorso. Sicuramente il caldo porta ad un peggioramento delle condizioni dei malati, soprattutto cronici e fragili, quindi questo porta ad un accesso più frequente.
4: A soffrire maggiormente le alte temperature sono soprattutto anziani e pazienti fragili, colpiti da disidratazione, svenimenti e aggravamenti di patologie croniche. Ma il caldo non risparmia nemmeno i più giovani. Aumentano infatti gli accessi legati ad attività fisica svolte nelle ore più calde, con casi anche gravi di colpo di calore.
3: Il caldo non sempre viene rispettato, soprattutto da chi magari è in vacanza e svolge le attività normalmente come se niente fosse, quindi attività di sportive, bicicletta, camminate, che invece dovrebbero avvenire in orari più consoni e più gestibili.
4: In Liguria il fenomeno è amplificato dal turismo estivo. Località come Loano passano da 10.000 a oltre 100.000 presenze, mettendo sotto forte stress le strutture sanitarie.

0: Al Santa Corona di Pietraligure gli accessi aumentano di oltre il 40% rispetto all'inverno. A complicare la situazione è anche la carenza di personale sanitario, con organici spesso ridotti rispetto alle necessità. Una criticità che rende più difficile gestire i picchi di accesso e garantire tempi di risposta adeguati. Crescono anche i ricoveri, soprattutto tra gli anziani, mentre gli ospedali affrontano una pressione simile a quella dei picchi influenzali. L'appello dei medici è chiaro: evitare l'esposizione nelle ore più calde, bere molta acqua e prestare attenzione ai sintomi più gravi. In caso di emergenza, contattare subito l'112.
1: Dall'eccellenza della cardiochirurgia pediatrica arriva una nuova speranza per i pazienti che sono affetti da malformazioni cardiache congenite. L'Istituto Gaslini di Genova è oggi l'unico centro in Italia autorizzato a seguire una specifica tecnica che serve appunto a ridurre il rischio. Un passo avanti, come sempre, in una delle eccellenze non solo d'Italia ma d'Europa. Sentiamo Lucrezia Marini.
2: Il Gaslini di Genova si conferma un centro di eccellenza nella cura delle malattie cardiache congenite. L'istituto infatti è l'unico in Italia autorizzato a eseguire la tecnica ROS-PERS, una procedura innovativa utilizzata per trattare alcune malformazioni della valvola aortica presenti fin dalla nascita. Si tratta di un intervento che utilizza tessuti dello stesso paziente e un supporto realizzato su misura per rendere più stabile il risultato nel tempo, riducendo il rischio di complicanze e la necessità di nuove operazioni.
3: L'intervento di ROS con una protesi personalizzata PERS serve per, e questa è la novità di oggi, a supportare esternamente la valvola polmonare in posizione aortica, che altrimenti non avrebbe le caratteristiche meccaniche per durare così a lungo nel tempo.
4: È un riconoscimento delle eccellenze che noi abbiamo al Gaslini. L'ultima è appunto il professor Michelon, ma insieme a lui ce ne sono tantissime altre. C'è un'equipe soprattutto che lavora intorno a tutte queste casistiche molto complesse, non così infrequenti, perché il problema di cui parliamo, di valvola aortica, colpisce il 2% della popolazione in Italia. Non tutti poi diventano asintomatici, però insomma i numeri non sono così piccoli.
1: E adesso un po' di consigli prima di partire per le vacanze. Sono relativi all'uso dell'auto, come ci si deve comportare quando ci si mette in viaggio. Sentiamo Carlotta Nicoletti.
5: Con l'inizio del grande esodo estivo, migliaia di automobilisti si preparano a mettersi in viaggio verso le località di vacanza. Ma prima di partire è importante dedicare qualche attenzione alla propria auto. Bastano pochi controlli e qualche buona abitudine per affrontare il viaggio con maggiore tranquillità e ridurre il rischio di inconvenienti lungo il percorso. Vediamo allora quali sono i consigli degli esperti per partire in sicurezza.
6: Allora, io direi che bisogna innanzitutto occuparsi dall'aspetto amministrativo prima che di quello tecnico, ovvero prendere i documenti del veicolo, che è la carta di circolazione, controllare se non è scaduta o è in scadenza la revisione, perché poi bisogna tener conto il periodo del rientro, così pure come l'assicurazione. Quindi è vero che non è un elemento tecnico che non ferma il veicolo, però gli organi di polizia la fermano lo stesso, quindi direi che è essenziale, perché specialmente noi qui vediamo tanta gente che va all'imbarco, che non l'imbarcano perché c'è la revisione scaduta. E quindi un suggerimento che mi sento di dare tranquillamente. Poi le cose essenziali, un consiglio: se avete un meccanico di fiducia, sottoponete il vostro veicolo al meccanico di fiducia, che possa dare faccia un controllo generale. Però se poi non l'avete, prima di partire almeno un controllo dei pneumatici. Quando parliamo di pneumatici non parliamo solo di battistrada o di darci l'occhiatina con un calcetto come si fa abitualmente, bisogna vedere tutta la superficie del pneumatico e in aggiunta preoccuparsi anche della pressione.
1: Adesso la cronaca con i beni confiscati a Maurizio Mazzoni: immobili, moto, auto, orologi di lusso, gioielli e lingotti d'oro per un valore totale di 2,5 milioni. Così sono stati confiscati i beni a Maurizio Mazzoni, 62 anni, storico titolare di un'attività alla Foce, definito il re dei compro-oro dai finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Genova, gruppo tutela economia, sezione riciclaggio, coordinate dalla locale procura della Repubblica. Questo infatti sono le immagini del sequestro dei beni del re del compro-oro. È stata inaugurata

0: Palazzo Ducale la mostra dell'artista Marco Mazzarello, una lettura contemporanea di una delle opere più importanti di Michelangelo Pistoletto, Il Terzo Paradiso, un'opera della mostra si può ammirare anche sul maxi schermo di Terrazza Colombo, quello che vedete appunto sul grattacielo. Sentiamo Chiaro Ru.
1: C'è un fil rouge che unisce Palazzo Ducale e Terrazza Colombo, due luoghi simbolo della città di Genova, che in questi giorni dialogano grazie all'arte contemporanea. A fare da ponte è Marco Mazzarello, 24enne artista genovese, che prende ispirazione dal pensiero di Michelangelo Pistoletto per affrontare temi più che mai attuali, come la pace, la memoria e la responsabilità collettiva, tre opere diverse tra loro, ma unite dallo stesso filo conduttore, il Terzo Paradiso, uno dei simboli più importanti dell'arte contemporanea italiana.
2: Diciamo che è una grande emozione e soprattutto una grande responsabilità. L'idea è nata da Michelangelo Pistoletto, in realtà, paradossalmente, di riflesso, perché gli avevo presentato questo mio progetto, che era, diciamo, quello di ricoprire quelli che sono i monumenti storici, come vengono ricoperti nelle zone di guerra, quindi riutilizzando dei moduli che sono dei sacchi di sabbia da 20 kg, e rifacendo però il Terzo Paradiso in questo caso con lo stessi moduli e ripensando a quelli che sono i concetti pilastri del Terzo Paradiso con questa rilettura contemporanea.
1: Il progetto nasce in collaborazione con la Fondazione Pistoletto Città dell'Arte e si inserisce all'interno della riflessione sviluppata negli ultimi decenni da Michelangelo Pistoletto attorno al concetto di pace preventiva.
3: Volevamo che il messaggio non fosse limitato solo al contesto istituzionale, perfetto comunque il Palazzo Ducale per ospitare un'operazione del genere, ma potesse arrivare a più realtà possibili. Quale miglior contesto se non Terrazza Colombo, il punto più alto di Genova per portare questo messaggio a tutti.
0: E oggi è arrivata la notizia che nessuno avrebbe voluto ricevere, soprattutto i suoi grandi fan e appassionati: è morto Francesco Guccini, aveva 86 anni, si è spento a Pavana in provincia di Pistoia, circondato dall'affetto della moglie e della figlia, di tutti i suoi familiari. I funerali si terranno nei prossimi giorni in forma strettissima e ristretta, come è stato chiesto anche da lui stesso già quando era in vita. Aveva un legame anche con la Liguria, con gli artisti e la sua terra, da De Andrea a Don Gallo nel 2004, poi l'uscita di un album, Ritratti, che conteneva una canzone su Piazza Alimonda, scritta dopo la morte di Carlo Giuliani nel G8 del 2001, e poi tanto musica, impegno anche civile e politico, tante le sue canzoni che sono rimaste storiche e lo rimarranno per sempre. Quindi se ne va uno dei grandi artisti, il maestro Guccini. E adesso la musica rimane con uno dei protagonisti di Genova e dell'Italia, ovvero Fabrizio De André, perché per la prima volta ha parlato della cipolla. Oltre 1500 metri di altezza, è stata organizzata per domani sera una intera serata dedicata a Fabrizio De André, che comprende musica, teatro e la notte in tenda. Sentiamo di cosa si tratta.
4: Ci è sembrato importante coniugare la natura, la musica e la cultura, e quindi fare eventi di teatro e di musica, o anche letterari, ad alta quota. In questo senso, per la prima volta quest'anno, il 7 agosto, a Santo Stefano d'Aveto, in particolare a Prato della Cipolla, si terrà un evento che ha come filo conduttore Fabrizio De André e la sua poetica e le sue canzoni. Perché? Perché alle 6:30 ci sarà la presentazione di un libro di un avvocato penalista che parla della giustizia attraverso i testi e le canzoni di André. Il libro si chiama La stazione successiva, musicato da Napo. Poi si mangerà in quota, attenzione, la seggiovia, che parte da Rocca e porta a Prato della Cipolla, sarà gratuita. Quando si arriverà lì, dopo lo spettacolo e la presentazione del libro e la musica di Napo, ci sarà, per chi vorrà, un pranzo sempre in quota lì al rifugio, una cena, o meglio, perché è sera, si aspetterà il buio, e poi ci sarà lo spettacolo vero e proprio di teatro, che si chiama Dagli occhi al cuore, e sempre come filo conduttore avrà De André, perché avrà le figure femminili, le donne delle canzoni di De André. E poi non è finita lì, perché quando sarà finito lo spettacolo ci sarà la scelta: si potrà fermarsi a dormire con la propria tenda o affittando una tenda in loco, oppure scendere sotto le stelle con le pile e guidati da guide alpinistiche, guide ambientali e volontari che garantiranno la sicurezza del rientro.
0: sono stati quasi 113.000.

0: agli spettatori che dal 23 giugno al 5 agosto hanno partecipato ai 75 spettacoli in cartellone nell'estate spettacolo del Porto Antico 2026, ma è così partecipata come quest'anno tanti gli artisti protagonisti che hanno arricchito questa estate. Si pensa già al prossimo anno tra i protagonisti Baglioni e Saif Dario Vassallo.
1: Si chiude con numeri da record la prima parte di Porto Antico Estate Spettacolo 2026. L'ultimo appuntamento, il concerto di Enrico Nigiotti, ha messo il sigillo su una stagione che dal 23 giugno al 5 agosto ha richiamato 112.655 spettatori tra Arena del Mare, Piazza delle Feste e per la prima volta Piazzale Mandraccio. Un risultato senza precedenti per la rassegna estiva che conferma il proprio ruolo di principale appuntamento ligure dedicato allo spettacolo dal vivo. A rafforzare il bilancio si aggiungono anche 60.000 visitatori del SUC e gli oltre 5.000 partecipanti al Warner Bros. Discovery Celebration Tour. Gli eventi proposti nel cartellone sono stati 75, con 9 serate sold out all'Arena del Mare, a testimonianza di una formula capace di coniugare grandi concerti, teatro, incontri e nuove esperienze. I primi risultati di un'indagine commissionata da Porto Antico raccontano di un pubblico sempre più ampio e diversificato. L'età media degli spettatori è di poco meno di 37 anni, con una leggera prevalenza femminile. Il 41% del pubblico proviene da Genova, mentre cresce in maniera significativa la presenza di visitatori in arrivo dal resto della città metropolitana e dalle altre province liguri. Oltre un quinto proviene invece da altre regioni italiane. L'estate del Porto Antico però non è ancora finita. Dal 19 al 27 agosto l'Isola delle Chiatte ospiterà la decima edizione del Sea Stories Festival e lo sguardo è già rivolto al 2027 con due appuntamenti annunciati, Claudio Baglioni, atteso il 6 luglio, e Saif, in programma il 16.
0: Come sempre spazio al calcio, le novità in casa Genoa, in casa Samp, il mercato ovviamente protagonista. Buonasera Dario Vassallo.
2: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, per quello che riguarda Genoa ha ripreso la preparazione al Signorini di Pegli in vista della partita che lo vedrà opposto al Deportivo La Corugna sabato per il trofeo spagnolo, mentre per quello che riguarda la Sampdoria c'è da segnalare la firma di Krastev del portiere arrivata il giorno del suo compleanno. Ma andiamo con ordine e cominciamo con le novità del Genoa collegandoci con Carlo Danani. Carlo, buonasera.
3: Buonasera, ripresa oggi la preparazione al centro Signorini. La prossima tappa del precampionato rossoblu coincide col trofeo spagnolo. Sabato alle 20:45 la prima stagionale al Ferraris. All'orizzonte contro il Deportivo La Corugna, neopromosso nella Liga Spagnola, una nuova verifica per un Genoa alle prese con un percorso di crescita fin qui particolarmente laborioso. Fuori Meichtri da valutare le condizioni di Avel, Traoré e Messias. Potrebbe debuttare Sow, che stamane ha superato le visite mediche. Intanto ufficiale il passaggio di Vogliacco alla Cremonese. Dopo 5 anni il difensore lascia definitivamente il Genoa. Sull'argomento un articolo sul nostro sito primocanale.it. Daniele De Rossi non è più il presidente dell'Ostia Mare, passa il testimone al padre Alberto, restando il proprietario del club neopromosso in Serie C. Capitolo centravanti sempre bollente, accanto allo scozzese Jur e a Piccoli adesso spunta anche Jebison, punta del Bournemouth in rete nella goleada dell'altro giorno, ma l'impressione è che serva ancora un po' di tempo per individuare l'uomo nuovo per l'attacco.
2: Grazie Carlo, e adesso passiamo alla Sampdoria con Simone Galdi. Simone, buonasera.
4: Buonasera Dario, buonasera ai nostri telespettatori. La Samp ha fatto firmare un contratto importante ad Andrei Krastev, giovane portiere bulgaro che ha compiuto 18 anni poche ore fa. Ebbene, fino al 2030 sarà legato alla società blucerchiata. In qualche modo i tifosi ne sono anche contenti perché di lui si dice davvero un gran bene. Ne avevamo parlato anche nelle scorse puntate di Gradinata Sud. Ebbene, questo è un doppio segnale che la Samp dà al giovane, la sua programmazione tecnica. I quadri giovanili vogliono essere implementati, si è fatto mercato

0: per la primavera, ma soprattutto si cerca di far crescere giocatori che possano debuttare in prima squadra, ed è un mercato anche un segnale verso il mercato, un segnale che vuole dire abbiamo un portiere in casa su cui puntiamo. Può essere un titolare, Krastev è molto difficile, onestamente, non ha ancora esperienza, per quanti numeri possa avere, sembra complicato farlo diventare subito titolare. Allora i nomi sono quelli che si conoscono già, ovviamente Milaudero, che ha sognato il ritorno da tutti i tifosi blucerchiati. Molto di più sembra concreta e probabile la pista che porta ad Alberto Paleari, tra l'altro un ex Genoa, anche se solamente per 3 partite. Si parla, come ne abbiamo parlato noi ieri, del danese Vindal, e poi c'è anche la possibilità di portare a Genova Turati dal Sassuolo, ma il Sassuolo non è una società facile con cui trattare. Insomma, in tutto questo la morale di queste ultime ore è che sicuramente per la porta si sta muovendo qualcosa, c'è la possibilità di portare anche un nome importante a Genova, ma bisogna fare presto perché il campo il 23 di agosto, c'è la Coppa Italia il 17, insomma, bisogna fare in modo che Corradi abbia prima possibile le pedine su cui costruire dei risultati, ma devono essere delle certezze. Insomma, per Branco in qualche modo è suonata la sveglia e, per citare il maestro Guccini, solo i cinici e i codardi non si svegliano all'aurora.
1: Grazie, grazie Simone. Ci rivedremo come sempre domani, Giorgio, per quello che riguarda il calcio è tutto.
2: Grazie, grazie Dario. Ci prendiamo ancora un minuto per fare i nostri auguri, le congratulazioni a Matteo Cantile, giornalista di Primo Canale, perché oggi c'è un bel fiocco azzurro a Primo Canale, nato Achille, il primogenito di Matteo Cantile, e con la sua compagna, la mamma Roberta Carrossino. Tutte e due stanno bene, sia il bimbo Achille che la mamma, ovviamente tutti da tutta Primo Canale. Le congratulazioni a Matteo e a Roberta e buona vita, come si suol dire in questi casi, ad Achille. Noi ci fermiamo qua, vi auguro un buon proseguimento di serata, presto.

Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

C'è apprensione per il futuro dell'ex Ilva, domani assemblea allo stabilimento, nel frattempo è partito nuovamente il dibattito in città sulle aree nel quartiere di Cornigliano. Il taglio dei servizi di MT è arrivato anche nell'entroterra genovese con il taglio degli scuolabus, i sindaci esprimono la propria rabbia e i privati danno più sicurezza. Prosegue l'ondata di calore su tutta la Liguria, a Genova è stato prorogato il bollino rosso fino a sabato, c'è inoltre un aumento del 15% degli accessi al pronto soccorso. A Palazzo Ducale la mostra dell'artista Marco Mazzarello per ricordare Michelangelo Pistoletto, le opere anche sul maxi schermo di Terrazza Colombo.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo anche questa sera dall'ex Ilva perché c'è un tema che torna al centro, è quello dell'utilizzo delle aree di Cornigliano. Qual è il futuro dopo i dubbi rispetto all'acciaio in Italia e a Genova? Con la decisione assunta dalla Corte d'Appello di Milano, in città si inizia a ripensare di che cosa fare in futuro di quelle aree. Sentiamo.
1: Il futuro di Genova passa anche dalle aree ex Ilva. Il tema è tornato al centro del dibattito in città dopo

0: la decisione assunta dalla Corte d'Appello di Milano che impone entro ottobre lo spegnimento dell'area caldo di Taranto. Tradotto significa che anche Genova avrebbe delle grosse ripercussioni sulla lavorazione dei materiali. Le aree ex Ilva si estendono su una superficie complessiva di circa 1.080.000 metri quadri, di cui circa la metà, oltre 500.000 metri quadri, risulta attualmente inutilizzata o sottoutilizzata, come avviene oramai da diversi anni. Gli spazi dell'ex Ilva, non è un segreto, sono da sempre molto appetibili, ma sullo sfondo non può esserci solo il porto, con annessa estensione della logistica. Una parte della metratura a disposizione potrebbe essere utilizzata e messa a disposizione per la città per creare posti di lavoro. D'altronde si tratta di aree appetibili che avrebbero infatti smosso l'interesse di alcune aziende, non solo lo sviluppo del lavoro, ma anche la possibilità di creare dei luoghi di svago, aggregazione, che possano rendere una delle zone considerate da sempre solo industriali anche a disposizione della cittadinanza. La possibilità di sfruttare oltre 500.000 metri quadri per i cittadini è una delle strade da percorrere, magari per far accrescere in porzione di spazio anche un parco giochi o un centro di ritrovo per grandi e piccoli. La politica al momento, certamente preoccupata per la situazione in corso, non si è ancora espressa sulle ipotesi di aprire ad altre soluzioni per il futuro di Cornigliano. Il mantra, mediamente per tutti, è quello dell'attesa.
1: Nel frattempo domani è prevista l'assemblea dei lavoratori, come sempre davanti allo stabilimento di Cornigliano. Si discuterà dei tavoli che si sono tenuti in questi giorni a Roma, delle prospettive del sito genovese. Ovviamente siamo in giorni di pausa estiva, anche la politica andrà in vacanza qualche giorno, quindi se ne riparla a settembre, ma intanto i lavoratori domani si ritroveranno. Adesso la crisi di AMT che travolge anche il servizio degli scuolabus nei comuni dell'entroterra, una decisione che lascia i sindaci con poco tempo, più di un mese per trovare alternative, tra queste c'è anche l'ipotesi dei privati. Sentiamo Andrea Popolano.
2: Il piano dei tagli di AMT coinvolge adesso anche il servizio scuolabus dei comuni dell'entroterra. Attraverso una lettera inviata ai sindaci di Bonassola, Carro, Castiglione Chiavarese, Cogorno, Coreglia Ligure, Maissana, Mezzanego, Moneglia, Neirone, Serraricò, Torriglia, Varese Ligure e Zoagli, l'azienda di trasporto pubblico ha comunicato che non potrà procedere al rinnovo dello svolgimento del servizio di trasporto scolastico per il prossimo anno. L'azienda dunque non raccoglierà le domande di iscrizione, una scelta che obbliga i sindaci interessati a trovare una soluzione in tempi brevi, visto che all'avvio della scuola manca poco più di un mese. Sconsolati e anche un po' arrabbiati i primi cittadini: affideremo il servizio a una ditta privata che in passato ha fatto un ottimo servizio, sicuramente migliore di AMT, spiega Giuseppe Isola, sindaco di Rovegno. Il primo cittadino allarga lo sguardo e parla anche dei collegamenti con Genova e di diversi problemi che i pendolari del trasporto pubblico devono affrontare ogni giorno. Ho proposto ai colleghi di affidare il servizio ai privati. Nel mirino finisce anche la recente sperimentazione che permette agli utenti di salire sui bus extraurbani nelle fermate della Val Bisagno di Genova città, una scelta non troppo apprezzata, per usare un eufemismo, da sindaci e utenti, visto la carenza di posti che la situazione determina per chi arriva dalle cittadine dell'entroterra.
1: E adesso i fondi a livello regionale per i programmi di interventi per quanto riguarda il rischio idrogeologico sono numeri e lavorazioni che partiranno da qui ai prossimi mesi, sono stati annunciati proprio in queste ore dalla regione, dall'assessore di competenza Giacomo Giampedrone, costretto a raccontare anche quali situazioni più complicate ci sono state, come quella di Lerici con una frana che ha lasciato isolate alcune persone. Sentiamo.
3: È una misura che vale quasi 10 milioni di euro, 9 milioni e 700 mila euro, tutti interventi che hanno già trovato la validazione preventiva dell'autorità di bacino dell'Appennino settentrionale, era uno dei criteri che ci poneva il Ministero dell'Ambiente, e da Ponente a Levante sono interventi di messa in sicurezza idraulica, di versanti, di assi stradali su cui insistono ovviamente versanti pericolosi. San Biagio della Cima è il comune, diciamo, della provincia di Imperia, Calice Ligure invece è il comune della provincia di Savona. Su Genova abbiamo un intervento su un potenziale affluente del Bisagno, su cui ovviamente le risorse investite sono molte, sulla galleria scolmatrice in corso, ma anche tutto ciò che abbiamo già terminato per quanto riguarda il tratto focivo della copertura terminato qualche anno fa, e credo che sia è l'intervento più costoso, diciamo, di quelli di questo pacchetto, con una buona collaborazione con la nuova amministrazione. E infine, ovviamente, venendo nella provincia della Spezia, l'intervento di Lerici, che è il più emergenziale di una serie di programmazioni strutturali, proprio perché purtroppo a febbraio un pezzo di versante su fronte privato si è completamente staccato e è andato a lambire delle abitazioni che sono tuttora inagibili.

0: Adesso il caldo, perché prosegue l'ondata di calore, il bollino rosso per caldo è stato prorogato fino a sabato, ogni paio di giorni, vedete, lo raccontiamo sempre, viene prorogato e si dovrebbe continuare ancora per un po'. Aumentano però anche gli accessi al pronto soccorso, c'è un aumento anche per chi magari rischia, fa attività sportiva nelle ore centrali, in realtà non andrebbe fatto. Tiziano Berti.
1: Circa un 15% di accessi in più rispetto al periodo dell'anno scorso. Sicuramente il caldo porta ad un peggioramento delle condizioni dei malati, soprattutto cronici e fragili, quindi questo porta ad un accesso più frequente.
2: A soffrire maggiormente le alte temperature sono soprattutto anziani e pazienti fragili, colpiti da disidratazione, svenimenti e aggravamenti di patologie croniche. Ma il caldo non risparmia nemmeno i più giovani. Aumentano infatti gli accessi legati ad attività fisica svolte nelle ore più calde, con casi anche gravi di colpo di calore.
1: Il caldo non sempre viene rispettato, soprattutto da chi magari è in vacanza e svolge le attività normalmente come se niente fosse, quindi attività di sportive, bicicletta, camminate, che invece dovrebbero avvenire in orari più consoni e più gestibili.
2: In Liguria il fenomeno è amplificato dal turismo estivo. Località come Loano passano da 10.000 a oltre 100.000 presenze, mettendo sotto forte stress le strutture sanitarie. Al Santa Corona di Pietra Ligure gli accessi aumentano di oltre il 40% rispetto all'inverno. A complicare la situazione è anche la carenza di personale sanitario, con organici spesso ridotti rispetto alle necessità. Una criticità che rende più difficile gestire i picchi di accesso e garantire tempi di risposta adeguati. Crescono anche i ricoveri, soprattutto tra gli anziani, mentre gli ospedali affrontano una pressione simile a quella dei picchi influenzali. L'appello dei medici è chiaro: evitare l'esposizione nelle ore più calde, bere molta acqua e prestare attenzione ai sintomi più gravi. In caso di emergenza, contattare subito l'112.
0: Dall'eccellenza della cardiochirurgia pediatrica arriva una nuova speranza per i pazienti che sono affetti da malformazioni cardiache congenite. L'Istituto Gaslini di Genova è oggi l'unico centro in Italia autorizzato a seguire una specifica tecnica che serve appunto a ridurre il rischio. Un passo avanti, come sempre, in una delle eccellenze non solo d'Italia ma d'Europa. Sentiamo Lucrezia Marini.
3: Il Gaslini di Genova si conferma un centro di eccellenza nella cura delle malattie cardiache congenite. L'istituto infatti è l'unico in Italia autorizzato a seguire la tecnica ROS-PERS, una procedura innovativa utilizzata per trattare alcune malformazioni della valvola aortica presenti fin dalla nascita. Si tratta di un intervento che utilizza tessuti dello stesso paziente e un supporto realizzato su misura per rendere più stabile il risultato nel tempo, riducendo il rischio di complicanze e la necessità di nuove operazioni.
4: Il trattamento di ROS con protesi personalizzata PERS serve per, e questa sta la novità di oggi, a supportare esternamente la valvola polmonare in posizione aortica, che altrimenti non avrebbe le caratteristiche meccaniche per durare così a lungo nel tempo.
5: È un riconoscimento delle eccellenze che noi abbiamo a Gaslini. L'ultima è appunto il professor Michelon, ma insieme a lui ce ne sono tantissime altre. C'è un'equipe soprattutto che lavora intorno a tutte queste casistiche molto complesse, non così infrequenti, perché il problema di cui parliamo, di valvola aortica, colpisce il 2% della popolazione in Italia. Non tutti poi diventano asintomatici, però insomma i numeri non sono così piccoli.
0: Adesso un po' di consigli prima di partire per le vacanze, sono relativi all'uso dell'auto, come ci si deve comportare quando ci si mette in viaggio. Sentiamo Carlotta Nicoletti.
6: Con l'inizio del grande esodo estivo, migliaia di automobilisti si preparano a mettersi in viaggio verso le località di vacanza. Ma prima di partire è importante dedicare qualche attenzione alla propria auto. Bastano pochi controlli e qualche buona abitudine per affrontare il viaggio con maggiore tranquillità e ridurre il rischio di inconvenienti lungo il percorso. Vediamo allora quali sono i consigli degli esperti per partire in sicurezza.
7: Allora, io direi che bisogna innanzitutto occuparsi dall'aspetto amministrativo prima che di quello tecnico, ovvero prendere i documenti del veicolo, che è la carta di circolazione, controllare se non è scaduta o è in scadenza la revisione, perché poi bisogna tener conto il periodo del rientro, così pure come l'assicurazione. Quindi è vero che non è un elemento tecnico che non ferma il veicolo, però gli organi di polizia la fermano lo stesso, quindi direi che è essenziale, perché specialmente noi qui vediamo tanta gente che va all'imbarco, che non l'imbarcano perché c'è la revisione scaduta. È quindi un suggerimento che mi sento di dare tranquillamente.

0: Poi le cose essenziali, un consiglio: se avete un meccanico di fiducia, sottoponete il vostro veicolo al meccanico di fiducia, che possa dare un faccia un controllo generale. Però se poi non l'avete, prima di partire almeno un controllo dei pneumatici. Quando parliamo di pneumatici non parliamo solo di battistrada o di darci l'occhiatina con un calcetto come si fa abitualmente, bisogna vedere tutta la superficie del pneumatico e in aggiunta preoccuparsi anche della pressione.
1: Adesso la cronaca con i beni confiscati a Maurizio Mazzoni: immobili, moto, auto, orologi di lusso, gioielli e lingotti d'oro per un valore totale di 2,5 milioni. Così sono stati confiscati i beni a Maurizio Mazzoni, 62 anni, storico titolare di un'attività alla Foce, definito il re dei compro-oro dai finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Genova, gruppo tutela economia, sezione riciclaggio, coordinate dalla locale procura della Repubblica. Questo infatti sono le immagini del sequestro dei beni del re del compro-oro. È stata inaugurata a Palazzo Ducale la mostra dell'artista Marco Mazzarello, una lettura contemporanea di una delle opere più importanti di Michelangelo Pistoletto, Il Terzo Paradiso. Un'opera della mostra si può ammirare anche sul maxi schermo di Terrazza Colombo, quello che vedete appunto sul grattacielo. Sentiamo Chiaro Ru.
2: C'è un fil rouge che unisce Palazzo Ducale e Terrazza Colombo, due luoghi simbolo della città di Genova che in questi giorni dialogano grazie all'arte contemporanea. A fare da ponte è Marco Mazzarello, 24enne artista genovese che prende ispirazione dal pensiero di Michelangelo Pistoletto per affrontare temi più che mai attuali, come la pace, la memoria e la responsabilità collettiva, tre opere diverse tra loro ma unite dallo stesso filo conduttore, il Terzo Paradiso, uno dei simboli più importanti dell'arte contemporanea italiana.
3: Diciamo che è una grande emozione e soprattutto una grande responsabilità. L'idea è nata da Michelangelo Pistoletto, in realtà, paradossalmente, di riflesso, perché gli avevo presentato questo mio progetto, che era, diciamo, quello di ricoprire quelli che sono i monumenti storici, come vengono ricoperti nelle zone di guerra, quindi riutilizzando dei moduli che sono dei sacchi di sabbia da 20 kg, e rifacendo però il Terzo Paradiso in questo caso con lo stessi moduli e ripensando a quelli che sono i concetti pilastri del Terzo Paradiso con questa rilettura contemporanea.
2: Il progetto nasce in collaborazione con la Fondazione Pistoletto Città dell'Arte e si inserisce all'interno della riflessione sviluppata negli ultimi decenni da Michelangelo Pistoletto attorno al concetto di pace preventiva.
4: Volevamo che il messaggio non fosse limitato solo al contesto istituzionale, perfetto comunque il Palazzo Ducale per ospitare un'operazione del genere, ma potesse arrivare a più realtà possibili. Quale miglior contesto se non Terrazza Colombo, il punto più alto di Gio, non va per apportare questo messaggio a tutti.
1: E oggi è arrivata la notizia che nessuno avrebbe voluto ricevere, soprattutto i suoi grandi fan e appassionati: è morto Francesco Guccini, aveva 86 anni, si è spento a Pavana in provincia di Pistoia, circondato dall'affetto della moglie e della figlia, di tutti i suoi familiari. I funerali si terranno nei prossimi giorni in forma strettissima e ristretta, come è stato chiesto anche da lui stesso già quando era in vita. Aveva un legame anche con la Liguria, con gli artisti e la sua terra, da De Andrea a Don Gallo nel 2004, poi l'uscita di un album, Ritratti, che conteneva una canzone su Piazza Alimonda, scritta dopo la morte di Carlo Giuliani nel G8 del 2001, e poi tanto musica, impegno anche civile e politico, tante le sue canzoni che sono rimaste storiche e lo rimarranno per sempre. Quindi se ne va uno dei grandi artisti, il maestro Guccini. E adesso la musica rimane con uno dei protagonisti di Genova e dell'Italia, ovvero Fabrizio De André, perché per la prima volta ha parlato della cipolla. Oltre 1500 metri di altezza, è stata organizzata per domani sera una intera serata dedicata a Fabrizio De André, che comprende musica, teatro e la notte in tenda. Sentiamo di cosa si tratta.
5: Ci è sembrato importante coniugare la natura e la musica e la cultura, e quindi fare eventi di teatro e di musica o anche letterari ad alta quota. In questo senso, per la prima volta quest'anno, il 7 agosto,

Santo Stefano d'Aveto, in particolare a Prato della Cipolla, si terrà un evento che ha come filo conduttore Fabrizio De André e la sua poetica e le sue canzoni. Perché? Perché alle 6:30 ci sarà la presentazione di un libro di un avvocato penalista che parla della giustizia attraverso i testi e le canzoni di André. Il libro si chiama La stazione successiva, musicato da Napo. Poi si mangerà in quota, attenzione, la seggiovia che parte da Rocca e porta a

0: sarà gratuita quando si arriverà lì, dopo lo spettacolo e la presentazione del libro e la musica di Napoli. Ci sarà, per chi vorrà, un pranzo sempre in quota lì al rifugio, una cena, o meglio, perché è sera, si aspetterà il buio e poi ci sarà lo spettacolo vero e proprio di teatro, che si chiama Dagli occhi al cuore, e sempre come filo conduttore avrà De André, perché avrà le figure femminili, le donne delle canzoni di De André. E poi non è finita lì, perché quando sarà finito lo spettacolo ci sarà la scelta: si potrà fermarsi a dormire con la propria tenda o affittando una tenda in loco, oppure scendere sotto le stelle con le pile e guidati da guide alpinistiche, guide ambientali e volontari che garantiranno la sicurezza del rientro.
1: Sono stati quasi 113.000 gli spettatori che dal 23 giugno al 5 agosto hanno partecipato ai 75 spettacoli in cartellone nell'estate spettacolo del Porto Antico 2026, ma è così partecipata come quest'anno tanti gli artisti, i protagonisti che hanno arricchito questa estate. Si pensa già al prossimo anno, tra i protagonisti Baglioni e Saif Dario Vassallo.
2: Si chiude con numeri da record la prima parte di Porto Antico Estate Spettacolo 2026. L'ultimo appuntamento, il concerto di Enrico Nigiotti, ha messo il sigillo su una stagione che dal 23 giugno al 5 agosto ha richiamato 112.655 spettatori tra Arena del Mare, Piazza delle Feste e per la prima volta Piazzale Mandraccio. Un risultato senza precedenti per la rassegna estiva, che conferma il proprio ruolo di principale appuntamento ligure dedicato allo spettacolo dal vivo. A rafforzare il bilancio si aggiungono anche 60.000 visitatori del SUC e gli oltre 5.000 partecipanti al Warner Bros. Discovery Celebration Tour. Gli eventi proposti nel cartellone sono stati 75, con 9 serate sold out all'Arena del Mare, a testimonianza di una formula capace di coniugare grandi concerti, teatro, incontri e nuove esperienze. I primi risultati di un'indagine commissionata da Porto Antico raccontano di un pubblico sempre più ampio e diversificato. L'età media degli spettatori è di poco meno di 37 anni, con una leggera prevalenza femminile. Il 41% del pubblico proviene da Genova, mentre cresce in maniera significativa la presenza di visitatori in arrivo dal resto della città metropolitana e dalle altre province liguri. Oltre un quinto proviene invece da altre regioni italiane. L'estate del Porto Antico però non è ancora finita. Dal 19 al 27 agosto l'Isola delle Chiatte ospiterà la decima edizione del Sea Stories Festival e lo sguardo è già rivolto al 2027, con due appuntamenti annunciati: Claudio Baglioni, atteso il 6 luglio, e Saif, in programma il 16.
1: Come sempre spazio al calcio, le novità in casa Genoa, in casa Samp, il mercato ovviamente protagonista. Buonasera Dario Vassallo.
3: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, per quello che riguarda Genoa ha ripreso la preparazione al Signorini di Pegli in vista della partita che lo vedrà opposto al Deportivo La Corugna sabato per il trofeo spagnolo, mentre per quello che riguarda la Sampdoria c'è da segnalare la firma di Krastev del portiere, arrivata il giorno del suo compleanno. Ma andiamo con ordine e cominciamo con le novità del Genoa collegandoci con Carlo Danani. Carlo, buonasera.
4: Buonasera, ripresa oggi la preparazione al centro Signorini. La prossima tappa del precampionato rosso-blu coincide col trofeo spagnolo. Sabato alle 20.45 la prima stagionale al Ferraris. All'orizzonte, contro il Deportivo La Corugna, neopromosso nella Liga Spagnola, una nuova verifica per un Genoa alle prese con un percorso di crescita fin qui particolarmente laborioso. Fuori Meitri, da valutare le condizioni di Avel, Traoré e Messias. Potrebbe debuttare Sow, che stamane ha superato le visite mediche. Intanto ufficiale il passaggio di Vogliacco alla Cremonese. Dopo 5 anni il difensore lascia definitivamente il Genoa. Sull'argomento un articolo sul nostro sito primocanale.it. Daniele De Rossi non è più il presidente dell'Ostia Mare, passa il testimone al padre Alberto, restando il proprietario del club neopromosso in Serie C. Capitolo centravanti sempre bollente, accanto allo scozzese Jur e a Piccoli adesso spunta anche Jebison, punta del Bournemouth, in rete nella goleada dell'altro giorno, ma l'impressione è che serva ancora un po' di tempo.

0: per individuare l'uomo nuovo per l'attacco.
1: Grazie Carlo, e adesso passiamo alla Sampdoria con Simone Galdi. Simone, buonasera.
2: Buonasera Dario, buonasera ai nostri telespettatori. La Samp ha fatto firmare un contratto importante ad Andrei Krastev, giovane portiere bulgaro che ha compiuto 18 anni poche ore fa. Ebbene, fino al 2030 sarà legato alla società blucerchiata. In qualche modo i tifosi ne sono anche contenti, perché di lui si dice davvero un gran bene. Ne avevamo parlato anche nelle scorse puntate di Gradinata Sud. Ebbene, questo è un doppio segnale che la Samp dà al giovane, la sua programmazione tecnica. I quadri giovanili vogliono essere implementati, si è fatto mercato per la primavera, ma soprattutto si cerca di far crescere giocatori che possano debuttare in prima squadra. Ed è un mercato, anche un segnale verso il mercato, un segnale che vuole dire abbiamo un portiere in casa su cui puntiamo. Può essere un titolare Krastev? È molto difficile, onestamente non ha ancora esperienza, per quanti numeri possa avere sembra complicato farlo diventare subito titolare. Allora i nomi sono quelli che si conoscono già, ovviamente Milaudero, che ha sognato il ritorno da tutti i tifosi blucerchiati. Molto di più sembra concreta e probabile la pista che porta ad Alberto Paleari, tra l'altro un ex Genoa, anche se solamente per 3 partite. Si parla, come ne abbiamo parlato noi ieri, del danese Vindal, e poi c'è anche la possibilità di portare a Genova Turati dal Sassuolo, ma il Sassuolo non è una società facile con cui trattare. Insomma, in tutto questo la morale di queste ultime ore è che sicuramente per la porta si sta muovendo qualcosa, c'è la possibilità di portare anche un nome importante a Genova, ma bisogna fare presto, perché il campo il 23 di agosto, c'è la Coppa Italia il 17, insomma bisogna fare in modo che Corradi abbia prima possibile le pedine su cui costruire dei risultati, ma devono essere delle certezze. Insomma, per Branco in qualche modo è suonata la sveglia, e per citare il maestro Guccini, solo i cinici e i codardi non si svegliano all'aurora.
1: Grazie Simone, ci rivedremo come sempre domani. Giorgio, per quello che riguarda il calcio è tutto.
3: Grazie Dario, ci prendiamo ancora un minuto per fare i nostri auguri, le congratulazioni a Matteo Cantile, giornalista di Primo Canale, perché oggi c'è un bel fiocco azzurro a Primo Canale. Nato Achille, il primogenito di Matteo Cantile, e con la sua compagna, la mamma Roberta Carrossino, tutte e due stanno bene, sia il bimbo Achille che la mamma, ovviamente tutti da tutta Primo Canale. Le congratulazioni a Matteo e a Roberta, e buona vita, come si suol dire in questi casi, ad Achille. Noi ci fermiamo qua, vi auguro un buon proseguimento di serata, a presto.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Amici di Primo Canale, bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì l'anticiclone africano sarà ancora ben saldo sul nostro territorio e dunque anche sulla Liguria. Garantirà tempo stabile e assolato, ma con a tratti dell'instabilità sui rilievi. Diamo uno sguardo nel dettaglio. Andiamo a vedere insieme la situazione sulla provincia di Imperia, dove il sole sarà l'assoluto protagonista della giornata e la ventilazione sulle coste sarà a regime di brezza. I venti resteranno deboli anche per quanto riguarda la provincia di Savona, dove i cieli saranno sereni o al più lievemente velati. Uno sguardo adesso sulla provincia di Genova, dove le temperature massime diurne non saranno particolarmente elevate, si arriveranno a toccare generalmente i 33-34 gradi, una giornata con ampie zone di sereno, seppur sarà possibile qualche isolata goccia di pioggia nel

0: aree interne. E adesso per quanto riguarda il Tiguglio, nulla da segnalare, contesto di assoluta stabilità atmosferica. Ed infine per quanto riguarda lo Spezzino, cieli sereni o al più lievemente velati nel corso della giornata. Nella giornata di sabato l'alta pressione dominerà la scena meteorologica su tutta la Liguria. Le temperature massime diurne saranno in generale comprese fra i 32 e i 34 gradi. Nulla da segnalare per la giornata di domenica, tanto sole con valori massimi senza variazioni. Tutti i dettagli sulla Pedi Trebi Meteo.
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

C'è apprensione per il futuro dell'ex Ilva, domani assemblea allo stabilimento, nel frattempo è partito nuovamente il dibattito in città sulle aree nel quartiere di Cornigliano. Il taglio dei servizi di MT è arrivato anche nell'entroterra genovese con il taglio degli scuolabus, i sindaci esprimono la propria rabbia e i privati danno più sicurezza. Prosegue l'ondata di calore su tutta la Liguria, a Genova è stato prorogato il bollino rosso fino a sabato, c'è inoltre un aumento del 15% degli accessi al pronto soccorso. A Palazzo Ducale la mostra dell'artista Marco Mazzarello per ricordare Michelangelo Pistoletto, le opere anche sul maxi schermo di Terrazza Colombo.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo anche questa sera dall'ex Ilva perché c'è un tema che torna al centro, è quello dell'utilizzo delle aree di Cornigliano. Qual è il futuro dopo i dubbi rispetto all'acciaio in Italia e a Genova? Con la decisione assunta dalla Corte d'Appello di Milano, in città si inizia a ripensare di che cosa fare in futuro di quelle aree. Sentiamo.
1: Il futuro di Genova passa anche dalle aree ex Ilva. Il tema è tornato al centro del dibattito in città dopo la decisione assunta dalla Corte d'Appello di Milano che impone entro ottobre lo spegnimento dell'area caldo di Taranto. Tradotto significa che anche Genova avrebbe delle grosse ripercussioni sulla lavorazione dei materiali. Le aree ex Ilva si estendono su una superficie complessiva di circa 1.080.000 metri quadri, di cui circa la metà, oltre 500.000 metri quadri, risulta attualmente inutilizzata o sottoutilizzata, come avviene oramai da diversi anni. Gli spazi dell'ex Ilva, non è un segreto, sono da sempre molto appetibili, ma sullo sfondo non può esserci solo il porto, con annessa estensione della logistica. Una parte della metratura a disposizione potrebbe essere utilizzata e messa a disposizione per la città per creare posti di lavoro. D'altronde si tratta di aree appetibili che avrebbero infatti smosso l'interesse di alcune aziende, non solo lo sviluppo del lavoro, ma anche la possibilità di creare dei luoghi di svago, aggregazione, che possano rendere una delle zone considerate da sempre solo industriali anche a disposizione della città. La possibilità di sfruttare oltre 500.000 metri quadri per i cittadini è una delle strade da percorrere, magari per far accrescere in porzione di spazio anche un parco giochi o un centro di ritrovo per grandi e piccoli. La politica al momento, certamente preoccupata per la situazione in corso, non si è ancora espressa sulle ipotesi di aprire ad altre soluzioni per il futuro di Cornigliano. Il mantra, mediamente per tutti, è quello dell'attesa.
0: Nel frattempo domani è prevista l'assemblea dei lavoratori, come sempre davanti allo stabilimento di Cornigliano. Si discuterà dei tavoli che si sono tenuti in questi giorni a Roma, delle prospettive del sito genovese. Ovviamente siamo in giorni di pausa estiva, anche la politica andrà in vacanza qualche giorno, quindi se ne riparla a settembre, ma intanto i lavoratori domani si ritroveranno. Adesso la crisi di AMT che travolge anche il servizio degli scuolabus nei comuni dell'entroterra, una decisione che lascia i sindaci con poco tempo, più di un mese, per trovare alternative. Tra queste c'è anche l'ipotesi dei privati. Sentiamo Andrea Popolano.
2: Il piano dei tagli di AMT coinvolge

0: Volge adesso anche il servizio scuolabus dei comuni dell'entroterra. Attraverso una lettera inviata ai sindaci di Bonassola, Carro, Castiglione Chiavarese, Cogorno, Coreglia Ligure, Maisana, Mezzanego, Moneglia, Neirone, Serraricò, Torriglia, Varese Ligure, Zoagli, l'azienda di trasporto pubblico ha comunicato che non potrà procedere al rinnovo dello svolgimento del servizio di trasporto scolastico per il prossimo anno. L'azienda dunque non raccoglierà le domande di iscrizione, una scelta che obbliga i sindaci interessati a trovare una soluzione in tempi brevi, visto che all'avvio della scuola manca poco più di un mese. Sconsolati e anche un po' arrabbiati i primi cittadini. Affideremo il servizio a una ditta privata che in passato ha fatto un ottimo servizio, sicuramente migliore di AMT, spiega Giuseppe Isola, sindaco di Rovegno. Primo cittadino allarga lo sguardo e parla anche dei collegamenti con Genova e di diversi problemi che i pendolari del trasporto pubblico devono affrontare ogni giorno. Ho proposto ai colleghi di affidare il servizio ai privati. Nel mirino finisce anche la recente sperimentazione che permette agli utenti di salire sui bus extraurbani nelle fermate della Val Bisagno di Genova città, una scelta non troppo apprezzata, per usare un eufemismo, da sindaci e utenti, visto la carenza di posti che la situazione determina per chi arriva dalle cittadine dell'entroterra.
1: E adesso i fondi a livello regionale per i programmi di interventi per quanto riguarda il rischio idrogeologico sono numeri e lavorazioni che partiranno da qui ai prossimi mesi, sono stati annunciati proprio in queste ore dalla regione, dall'assessore di competenza Giacomo Giampedrone, costretto a raccontare anche quali situazioni più complicate ci sono state, come quella di Lerici con una frana che ha lasciato isolate alcune persone. Sentiamo.
2: È una misura che vale quasi 10 milioni di euro, 9 milioni e 700 mila euro, tutti interventi che hanno già trovato la validazione preventiva dell'autorità di bacino dell'Appennino settentrionale, era uno dei criteri che ci poneva il Ministero dell'Ambiente, e da Ponente a Levante sono interventi di messa in sicurezza idraulica, di versanti, di assi stradali su cui insistono ovviamente versanti pericolosi. San Biagio della Cima è il comune, diciamo, della provincia di Imperia, Calice Ligure invece è il comune della provincia di Savona. Su Genova abbiamo un intervento su un potenziale affluente del Bisagno, su cui ovviamente le risorse investite sono molte, sulla galleria scolmatrice in corso, ma anche tutto ciò che abbiamo già terminato per quanto riguarda il tratto focivo della copertura terminato qualche anno fa, e credo che sia l'intervento più costoso, diciamo, di quelli di questo pacchetto, con una buona collaborazione con la nuova amministrazione. E infine, ovviamente, venendo nella provincia della Spezia, l'intervento di Lerici, che è il più emergenziale di una serie di programmazioni strutturali, proprio perché purtroppo a febbraio un pezzo di versante su fronte privato si è completamente staccato e è andato a lambire delle abitazioni che sono tuttora inagibili.
1: E adesso il caldo, perché prosegue l'ondata di calore. Il bollino rosso per caldo è stato prorogato fino a sabato, ogni paio di giorni, vedete, lo raccontiamo sempre, viene prorogato e si dovrebbe continuare ancora per un po'. Aumentano però anche gli accessi al pronto soccorso, c'è un aumento anche per chi magari rischia, fa attività sportive nelle ore centrali, in realtà non andrebbe fatto. Tiziano Berti.
3: Circa un 15% di accessi in più rispetto al periodo dell'anno scorso. Sicuramente il caldo porta ad un peggioramento delle condizioni dei malati, soprattutto cronici fragili, quindi questo porta ad un accesso più frequente.
4: A soffrire maggiormente le alte temperature sono soprattutto anziani e pazienti fragili, colpiti da disidratazione, svenimenti e aggravamenti di patologie croniche. Ma il caldo non risparmia nemmeno i più giovani. Aumentano infatti gli accessi legati ad attività fisica svolte nelle ore più calde, con casi anche gravi di colpo di calore.
3: Il caldo non sempre viene rispettato, soprattutto da chi magari è in vacanza e svolge le attività normalmente come se niente fosse, quindi attività di sportive, bicicletta, camminate, che invece dovrebbero avvenire in orari più consoni e più gestibili.
4: In Liguria il fenomeno è amplificato dal turismo estivo. Località come Loano passano da 10.000 a oltre 100.000 presenze, mettendo sotto forte stress le strutture sanitarie. Al Santa Corona di Pietra Ligure gli accessi aumentano di oltre il 40% rispetto all'inverno. A complicare la situazione è anche la carenza di personale sanitario, con organici spesso ridotti rispetto alle necessità. Una criticità che rende più difficile gestire picchi di accesso e garantire tempi di risposta adeguati. Crescono anche i ricoveri, soprattutto tra gli anziani, mentre gli ospedali affrontano una pressione simile a quella dei picchi influenzali. L'appello dei medici è chiaro: evitare l'esposizione nelle ore più calde, bere molta acqua e prestare attenzione ai sintomi più gravi. In caso di emergenza, contattare subito l'112.
1: Dall'eccellenza della

0: cardiochirurgia pediatrica arriva una nuova speranza per i pazienti che sono affetti da malformazioni cardiache congenite. L'Istituto Gaslini di Genova è oggi l'unico centro in Italia autorizzato a seguire una specifica tecnica che serve appunto a ridurre il rischio, un passo avanti come sempre in una delle eccellenze non solo d'Italia ma d'Europa. Sentiamo Lucrezia Marini.
1: Il Gaslini di Genova si conferma un centro di eccellenza nella cura delle malattie cardiache congenite. L'istituto infatti è l'unico in Italia autorizzato a seguire la tecnica ROS-PEARS, una procedura innovativa utilizzata per trattare alcune malformazioni della valvola aortica presenti fin dalla nascita. Si tratta di un intervento che utilizza tessuti dello stesso paziente e un supporto realizzato su misura per rendere più stabile il risultato nel tempo, riducendo il rischio di complicanze e la necessità di nuove operazioni.
2: L'intervento di ROS con una protesi personalizzata PEARS serve per, e questa sta la novità di oggi, a supportare esternamente la valvola polmonare in posizione aortica che altrimenti non avrebbe le caratteristiche meccaniche per durare così a lungo nel tempo.
3: È un riconoscimento delle eccellenze che noi abbiamo a Gaslini. L'ultima è appunto il professor Michelon, ma insieme a lui ce ne sono tantissime altre. C'è un'equipe soprattutto che lavora intorno a tutte queste casistiche molto complesse, non così infrequenti, perché il problema di cui parliamo di valvola aortica colpisce il 2% della popolazione in Italia. Non tutti poi diventano asintomatici, però insomma i numeri non sono così piccoli.
0: E adesso un po' di consigli prima di partire per le vacanze, sono relativi all'uso dell'auto, come ci si deve comportare quando ci si mette in viaggio. Sentiamo Carlotta Nicoletti.
4: Con l'inizio del grande esodo estivo, migliaia di automobilisti si preparano a mettersi in viaggio verso le località di vacanza. Ma prima di partire è importante dedicare qualche attenzione alla propria auto. Bastano pochi controlli e qualche buona abitudine per affrontare il viaggio con maggiore tranquillità e ridurre il rischio di inconvenienti lungo il percorso. Vediamo allora quali sono i consigli degli esperti per partire in sicurezza.
5: Allora, io direi che bisogna innanzitutto occuparsi dall'aspetto amministrativo prima che di quello tecnico, ovvero prendere i documenti del veicolo, che è la carta di circolazione, controllare se non è scaduta o è in scadenza la revisione, perché poi bisogna tener conto il periodo del rientro, così pure come l'assicurazione. Quindi sono, è vero che non è un elemento tecnico che non ferma il veicolo, però gli organi di polizia la fermano lo stesso, quindi direi che è essenziale, perché specialmente noi qui vediamo tanta gente che va all'imbarco, che non l'imbarcano perché c'è la revisione scaduta, e quindi un suggerimento che mi sento di dare tranquillamente. Poi le cose essenziali, un consiglio: se avete un meccanico di fiducia, sottoponete il vostro veicolo al meccanico di fiducia, che possa dare un faccia un controllo generale. Però se poi non l'avete, prima di partire almeno un controllo dei pneumatici. Quando parliamo di pneumatici non parliamo solo di battistrada o di darci l'occhiatina con un calcetto come si fa abitualmente, bisogna vedere tutta la superficie del pneumatico e in aggiunta preoccuparsi anche della pressione.
0: Adesso la cronaca con i beni confiscati a Maurizio Mazzoni: immobili, moto, auto, orologi di lusso, gioielli e lingotti d'oro per un valore totale di 2,5 milioni. Così sono stati confiscati i beni a Maurizio Mazzoni, 62 anni, storico titolare di un'attività alla Foce, definito il re dei compro-oro dai finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Genova, gruppo tutela economia, sezione riciclaggio, coordinate dalla locale procura della Repubblica. Infatti sono le immagini del sequestro dei beni del re del compro-oro. È stata inaugurata a Palazzo Ducale la mostra dell'artista Marco Mazzarello, una lettura contemporanea di una delle opere più importanti di Michelangelo Pistoletto, Il Terzo Paradiso. Un'opera della mostra si può ammirare anche sul maxi schermo di Terrazza Colombo, quello che vedete appunto sul grattacielo. Sentiamo Chiaro Ru.
1: C'è un fil rouge che unisce Palazzo Ducale e Terrazza Colombo, due luoghi simbolo della città di Genova che in questi giorni dialogano grazie all'arte contemporanea. A fare da ponte è Marco Mazzarello, 24enne artista genovese

0: che prende ispirazione dal pensiero di Michelangelo Pistoletto per affrontare temi più che mai attuali, come la pace, la memoria e la responsabilità collettiva, tre opere diverse tra loro, ma unite dallo stesso filo conduttore, il Terzo Paradiso, uno dei simboli più importanti dell'arte contemporanea italiana.
1: Diciamo che è una grande emozione e soprattutto una grande responsabilità. L'idea è nata da Michelangelo Pistoletto, in realtà, paradossalmente, di riflesso, perché gli avevo presentato questo mio progetto, che era, diciamo, quello di ricoprire quelli che sono i monumenti storici, come vengono ricoperti nelle zone di guerra, quindi riutilizzando dei moduli che sono dei sacchi di sabbia da 20 kg, e rifacendo però il Terzo Paradiso in questo caso con gli stessi moduli e ripensando a quelli che sono i concetti pilastri del Terzo Paradiso con questa rilettura contemporanea.
0: Il progetto nasce in collaborazione con la Fondazione Pistoletto Città dell'Arte e si inserisce all'interno della riflessione sviluppata negli ultimi decenni da Michelangelo Pistoletto attorno al concetto di pace preventiva.
2: Volevamo che il messaggio non fosse limitato solo al contesto istituzionale, perfetto comunque il Palazzo Ducale per ospitare un'operazione del genere, ma potesse arrivare a più realtà possibili. Quale miglior contesto se non Terrazza Colombo, il punto più alto di Gio, non va per apportare questo messaggio a tutti.
3: E oggi è arrivata la notizia che nessuno avrebbe voluto ricevere, soprattutto i suoi grandi fan e appassionati: è morto Francesco Guccini, aveva 86 anni, si è spento a Pavana in provincia di Pistoia, circondato dall'affetto della moglie e della figlia, di tutti i suoi familiari. I funerali si terranno nei prossimi giorni in forma strettissima e ristretta, come è stato chiesto anche da lui stesso già quando era in vita. Aveva un legame anche con la Liguria, con gli artisti e la sua terra, da De Andrea a Don Gallo nel 2004, poi l'uscita di un album, Ritratti, che conteneva una canzone su Piazza Alimonda, scritta dopo la morte di Carlo Giuliani nel G8 del 2001, e poi tanto musica, impegno anche civile e politico, tante le sue canzoni che sono rimaste storiche e lo rimarranno per sempre. Quindi se ne va uno dei grandi artisti, il maestro Guccini. E adesso la musica rimane con uno dei protagonisti di Genova e dell'Italia, ovvero Fabrizio De André, perché per la prima volta ha parlato della cipolla. Oltre 1500 metri di altezza, è stata organizzata per domani sera una intera serata dedicata a Fabrizio De André, che comprende musica, teatro e la notte in tenda. Sentiamo di cosa si tratta.
4: Ci è sembrato importante coniugare la natura e la musica e la cultura, e quindi fare eventi di teatro e di musica, o anche letterari, ad alta quota. In questo senso, per la prima volta quest'anno, il 7 agosto, a Santo Stefano d'Aveto, in particolare a Prato della Cipolla, si terrà un evento che ha come filo conduttore Fabrizio De André e la sua poetica e le sue canzoni. Perché? Perché alle 6:30 ci sarà la presentazione di un libro di un avvocato penalista che parla della giustizia attraverso i testi e le canzoni di André. Il libro si chiama La stazione successiva, musicato da Napo. Poi si mangerà in quota. Attenzione, la seggiovia, che parte da Rocca e porta a Prato della Cipolla, sarà gratuita. Quando si arriverà lì, dopo lo spettacolo e la presentazione del libro e la musica di Napo, ci sarà, per chi vorrà, un pranzo sempre in quota lì al rifugio, una cena, o meglio, perché è sera, si aspetterà il buio, e poi ci sarà lo spettacolo vero e proprio di teatro, che si chiama Dagli occhi al cuore, e sempre come filo conduttore avrà De André, perché avrà le figure femminili, le donne delle canzoni di De André. E poi non è finita lì, perché quando sarà finito lo spettacolo ci sarà la scelta: si potrà fermarsi a dormire con la propria tenda o affittando una tenda in loco, oppure scendere sotto le stelle con le pile e guidati da guide alpinistiche, guide ambientali e volontari che garantiranno la sicurezza del rientro.
3: Sono stati quasi 113.000 gli spettatori che dal 23 giugno al 5 agosto hanno partecipato ai 75 spettacoli in cartellone nell'estate spettacolo del Porto Antico 2026, ma è così partecipata come quest'anno tanti gli artisti, protagonisti che hanno arricchito questa estate. Si pensa già al prossimo anno, tra i protagonisti Baglioni e Saif Dario Vassallo.
5: Si chiude con numeri da record la prima parte di Porto Antico Estate Spettacolo 2026. L'ultimo appuntamento, il concerto di Enrico Nigiotti, ha messo il sigillo su una stagione.

0: regione che dal 23 giugno al 5 agosto ha richiamato 112.655 spettatori tra Arena del Mare, Piazza delle Feste e per la prima volta Piazzale Mandraccio. Un risultato senza precedenti per la rassegna estiva che conferma il proprio ruolo di principale appuntamento ligure dedicato allo spettacolo dal vivo. A rafforzare il bilancio si aggiungono anche 60.000 visitatori del SUC e gli oltre 5.000 partecipanti al Warner Bros. Discovery Celebration Tour. Gli eventi proposti nel cartellone sono stati 75, con 9 serate sold out all'Arena del Mare, a testimonianza di una formula capace di coniugare grandi concerti, teatro, incontri e nuove esperienze. I primi risultati di un'indagine commissionata da Porto Antico raccontano di un pubblico sempre più ampio e diversificato. L'età media degli spettatori è di poco meno di 37 anni, con una leggera prevalenza femminile. Il 41% del pubblico proviene da Genova, mentre cresce in maniera significativa la presenza di visitatori in arrivo dal resto della città metropolitana e dalle altre province liguri. Oltre un quinto proviene invece da altre regioni italiane. L'estate del Porto Antico però non è ancora finita. Dal 19 al 27 agosto l'Isola delle Chiatte ospiterà la 10ª edizione del Sea Stories Festival e lo sguardo è già rivolto al 2027 con due appuntamenti annunciati, Claudio Baglioni, atteso il 6 luglio, e Saif, in programma il 16.
1: Come sempre spazio al calcio, le novità in casa Genoa, in casa Samp, il mercato ovviamente protagonista. Buonasera Dario Vassallo.
2: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, per quello che riguarda Genoa ha ripreso la preparazione al Signorini di Pegli in vista della partita che lo vederà opposto al Deportivo La Corugna sabato per il trofeo spagnolo, mentre per quello che riguarda la Sampdoria c'è da segnalare la firma di Krastev del portiere arrivata il giorno del suo compleanno, ma andiamo con ordine e cominciamo con le novità del Genoa collegandoci con Carlo Danani. Carlo, buonasera.
3: Buonasera, ripresa oggi la preparazione al centro Signorini. La prossima tappa del precampionato rosso-blu coincide col trofeo spagnolo. Sabato alle 20.45 la prima stagionale al Ferraris. All'orizzonte contro il Deportivo La Corugna, neopromosso nella Liga Spagnola, una nuova verifica per un Genoa alle prese con un percorso di crescita fin qui particolarmente laborioso. Fuori Maitri da valutare le condizioni di Avel, Traoré e Messias. Potrebbe debuttare Sow, che stamane ha superato le visite mediche. Intanto ufficiale il passaggio di Vogliacco alla Cremonese. Dopo 5 anni il difensore lascia definitivamente il Genoa. Sull'argomento un articolo sul nostro sito primocanale.it. Daniele De Rossi non è più il presidente dell'Ostia Mare, passa il testimone al padre Alberto, restando il proprietario del club neopromosso in Serie C. Capitolo centravanti sempre bollente, accanto allo scozzese Jur e a Piccoli adesso spunta anche Jebison, punta del Bournemouth in rete nella goleada dell'altro giorno, ma l'impressione è che serva ancora un po' di tempo per individuare l'uomo nuovo per l'attacco.
2: Grazie Carlo, e adesso passiamo alla Sampdoria con Simone Galdi. Simone, buonasera.
4: Buonasera Dario, buonasera ai nostri telespettatori. La Samp ha fatto firmare un contratto importante ad Andrei Krastev, giovane portiere bulgaro che ha compiuto 18 anni poche ore fa. Ebbene, fino al 2030 sarà legato alla società blu cerchiata. In qualche modo i tifosi ne sono anche contenti perché di lui si dice davvero un gran bene, ne avevamo parlato anche nelle scorse puntate di Gradinata Sud. Ebbene, questo è un doppio segnale che la Samp dà al giovane, la sua programmazione tecnica, i quadri giovanili vogliono essere implementati, si è fatto mercato per la primavera, ma soprattutto si cerca di far crescere giocatori che possano debuttare in prima squadra. Ed è un mercato, anche un segnale verso il mercato, un segnale che vuole dire abbiamo un portiere in casa su cui puntiamo. Può essere un titolare Krastev, è molto difficile onestamente, non ha ancora esperienza, per quanti numeri possa avere sembra complicato complicato farlo diventare subito titolare. Allora i nomi sono quelli che si conoscono già, ovviamente Milo Udero, sognato il ritorno da tutti i tifosi blucerchiati, molto di più sembra concreta e probabile la pista che porta ad Alberto Paleari.

0: Un ex Genoa, anche se solamente per tre partite, si parla, come ne abbiamo parlato noi ieri, del danese Vindal, e poi c'è anche la possibilità di portare a Genova Turati dal Sassuolo, ma il Sassuolo non è una società facile con cui trattare. Insomma, in tutto questo, la morale di queste ultime ore è che sicuramente per la porta si sta muovendo qualcosa, c'è la possibilità di portare anche un nome importante a Genova, ma bisogna fare presto, bisogna fare presto. Perché il campo il 23 di agosto c'è la Coppa Italia il 17, insomma, bisogna fare in modo che Corradi abbia prima possibile le pedine su cui costruire dei risultati, ma devono essere delle certezze. Insomma, per Branco in qualche modo è suonata la sveglia e per citare il maestro Guccini, solo i cinici e i codardi non si svegliano all'aurora.
1: Grazie, grazie Simone. Ci rivedremo come sempre domani, Giorgio, per quello che riguarda il calcio è tutto.
2: Grazie, grazie Dario. Ci prendiamo ancora un minuto per fare i nostri auguri, le congratulazioni a Matteo Cantile, giornalista di Primo Canale, perché oggi c'è un bel fiocco azzurro a Primo Canale, nato Achille, il primogenito di Matteo Cantile, e con la sua compagna, la mamma Roberta Carrossino. Tutte e due stanno bene, sia il bimbo Achille che la mamma, ovviamente tutti da tutta Primo Canale. Le congratulazioni a Matteo e a Roberta e buona vita, come si suol dire in questi casi, ad Achille. Noi ci fermiamo qua, vi auguro un buon proseguimento di serata, presto.

0: Quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son

Il Rally della Lanterna non è soltanto una competizione automobilistica. È uno di quegli appuntamenti che anno dopo anno finiscono per identificarsi con un territorio, con la sua storia, con la sua comunità e con una passione che attraversa generazioni. Il 42esimo Rally della Lanterna ha scritto una nuova storia, non solo quella di una gara spettacolare e combattuta fino all'ultimo chilometro, ma quella di un grande racconto collettivo. Un evento sportivo che diventa una grande esperienza multimediale che ha coinvolto, oltre che gli appassionati, il grande pubblico sul web, sui social e in TV per ben oltre 2 giorni di gara. Il Rally della Lanterna, infatti, non è mai stato semplicemente una successione di prove speciali. È un viaggio dentro una regione che cambia volto a ogni curva. È la possibilità di partire dalla città, attraversare vallate, risalire l'Appennino e scoprire i luoghi che conservano intatto il fascino della Liguria più autentica. È il dialogo continuo tra la modernità di una manifestazione sportiva e la bellezza di paesi che sembrano sospesi nel tempo. Per raccontare tutto questo non bastava una telecamera, non bastava una diretta televisiva. Serviva un progetto editoriale capace di seguire il rally in ogni sua sfumatura, entrando nel parco assistenza, nelle prove speciali, nelle piazze, nelle strade percorse dagli equipaggi e allo stesso tempo nelle case delle persone. È nata così una macchina messa a punto dal miglior preparatore e affidata alla più esperta scuderia in fatto di comunicazione, il gruppo Primo Canale. Un team vincente che ha unito competenze, uomini e tecnologie per costruire un racconto continuo, senza interruzioni, che ha accompagnato il pubblico prima, durante e dopo la gara. Una produzione capace di parlare contemporaneamente alla televisione.

0: visione al web, ai social network e alle piattaforme digitali, trasformando ogni contenuto in un tassello di un'unica grande narrazione. Il racconto del Lanterna è iniziato molto prima dell'accensione dei motori. Per settimane il Rally è stato protagonista di un imponente progetto editoriale che ha accompagnato il pubblico giorno dopo giorno verso il weekend di gara. I protagonisti, le loro storie, il ritorno di grandi piloti, le caratteristiche delle vetture, le insidie del percorso, il lavoro degli organizzatori, il ruolo fondamentale dei commissari volontari, le peculiarità delle prove speciali. Ogni aspetto è stato raccontato con servizi, interviste, approfondimenti e contributi esclusivi, trasformando l'attesa in parte integrante dell'evento. Ma il percorso del rally è stato soprattutto una grande occasione per raccontare Genova e la bellezza del suo entroterra. Per Primo Canale Motori e Primo Canale Production è stato un lavoro capillare. Sui social sono stati pubblicati 17 aggiunti post e contenuti pensati per accompagnare il pubblico fino al via. Su Facebook la copertura è stata ancora più estesa, con 18 post, rilanci, aggiornamenti e video distribuiti durante tutte le fasi dell'avvicinamento e della gara. YouTube è diventato la casa degli approfondimenti, con gli speciali dedicati ai paesi del rally, alle interviste con i protagonisti, alle camera car e ai racconti del territorio. Sul sito primocanale.it il rally è stato seguito quotidianamente con articoli, video, interviste, cronache, dirette e aggiornamenti in tempo reale. La manifestazione non è stata semplicemente annunciata, è stata costruita insieme al pubblico, giorno dopo giorno. Poi è arrivata la vigilia. La grande festa organizzata nella splendida cornice di Terrazza Colombo ha riunito piloti, equipaggi, istituzioni, organizzatori e giornalisti. Un momento di incontro e di presentazione che ha anticipato l'accensione dei motori e ha portato il rally nel cuore di Genova.
1: L'ACI aveva fatto una scommessa e grazie alla collaborazione di tutti, voglio ringraziare i tanti sponsor, voglio ringraziare l'amministrazione comunale, siamo riusciti a tornare alle origini, no? Sostanzialmente non è la prima volta, ma ritornare alla partenza nel posto che noi riteniamo giusto ci rende veramente, ci fa molto onore di questa iniziativa.
2: Noi siamo molto orgogliosi davvero che il Rally della Lanterna stia crescendo enormemente. Sono 3 anni che siamo riusciti con la partecipazione di tanti che hanno creduto in questo progetto a riportare il rally nella città di Genova. Per molti motivi per un po' di anni è rimasto un po' fuori del panorama cittadino, invece adesso è rientrato e veramente siamo contentissimi di questo. È un volano per l'intero movimento motoristico degli appassionati, che tra l'altro è enorme, in Liguria c'è tantissimo seguito, e quindi abbiamo creduto in questo progetto e onestamente crediamo che possa anche ancora crescere molto.
3: Siamo riusciti a fare questa manifestazione, perché essere qui e vedere anche parecchi equipaggi stranieri ci dà lusinga, e speriamo che sia un inizio di un lungo cammino. Per crescere ci vuole della gente che ci aiuti. Noi penso che le capacità, ma non noi, tutti assieme, tecniche e logistiche di ricezione come Genova, la quarta città più grande d'Italia, ci siano, tutto per crescere. Poi ci vuole fortuna.
1: Quando si parla di sport, quando si parla di rally, non è solamente la passione dei motori che a noi ci accomuna, ma è anche turismo, perché vedere anche le nostre zone, passare da Genova nel nostro entroterra, Santo Stefano Davide, tutto è meraviglioso, quindi si respira l'atmosfera del rally, si respira una bellissima atmosfera.
0: Quando finalmente i motori si sono accesi, tutto questo patrimonio di storie era già entrato nelle case dei liguri. Da quel momento è iniziata una vera maratona editoriale. Lo studio centrale, in cui si alternavano conduttori e opinionisti di grande esperienza, si è trasformato nel centro nevralgico che smistava interviste e immagini raccolte dalle 10 troupe distribuite lungo il percorso, che hanno seguito ogni fase della manifestazione. Le telecamere hanno raccontato la velocità, ma anche le attese, i sorrisi, le tensioni, gli sguardi prima della partenza, gli abbracci dopo il traguardo. Accanto alle immagini da terra, il drone ha regalato una prospettiva completamente nuova, mostrando dall'alto la straordinaria bellezza di un percorso che attraversa alcuni degli angoli più suggestivi della Liguria. Dietro ogni immagine c'era un lavoro invisibile ma fondamentale. La regia coordinava decine di segnali in contemporanea. Giornalisti seguivano gli equipaggi lungo il percorso. Operatori erano dislocati sulle prove speciali. Tecnici audio e video.

0: video garantivano la produzione, mentre redazione, streaming e social raccontavano la gara in tempo reale. Una macchina editoriale al lavoro senza sosta, con un unico obiettivo: permettere agli appassionati di non perdere neppure un istante del rally della lanterna. Le immagini hanno restituito la bellezza di Piazza della Vittoria e soprattutto l'entroterra ligure, seguendo gli equipaggi tra boschi, vallate, borghi e panorami che hanno raccontato una Liguria spesso poco conosciuta. Ogni località è diventata parte del racconto. Le immagini hanno valorizzato piazze, chiese, montagne, boschi e strade attraversate dalle vetture, mentre le interviste hanno dato voce a sindaci, amministratori, abitanti e associazioni, trasformando il rally in un viaggio attraverso il territorio. Protagonista anche la tecnologia. Le camera car hanno portato il pubblico dentro gli abitacoli, tra accelerazioni, frenate e cambi di direzione, facendo vivere la gara dal punto di vista dei piloti. Accanto alle immagini si alternavano le voci dei protagonisti. I campioni raccontavano il fascino della lanterna, gli organizzatori il lavoro dietro la manifestazione, i commissari il valore del volontariato e gli amministratori le ricadute sul territorio. Anche il racconto digitale correva alla velocità della gara. Il sito seguiva la competizione in tempo reale, i social mostravano il dietro le quinte e i momenti più spettacolari, la televisione e lo streaming accompagnavano il pubblico lungo ogni prova speciale. Con l'intensificarsi della competizione aumentava anche il ritmo del racconto. Classifiche in continua evoluzione, distacchi ridotti e strategie decisive rendevano ogni curva determinante. Alla fine è arrivato il verdetto. Marco Varetto e Vittorio Bianco hanno conquistato il 42esimo rally della Lanterna, entrando nell'albo d'oro di una delle gare più prestigiose del panorama rallistico nazionale.
1: È stata un'esperienza fantastica, perché da quando principalmente Maurizio ci ha proposto la sua collaborazione abbiamo avuto un incentivo per fare le cose al meglio possibile, perché con l'opportunità di avere una vetrina del genere abbiamo dovuto impegnarci al massimo e abbiamo lavorato bene insieme sia il nostro staff che lo staff di Primo Canale. Abbiamo fatto una gran bella cosa, secondo me, e speriamo sia di buon auspicio per le edizioni prossime.
0: Mentre calava il sipario sulla gara, emergeva con forza il risultato di un altro grande lavoro, quello editoriale. I numeri parlano chiaro: tra televisione e piattaforme digitali, il Rally della Lanterna ha raggiunto 1.391.811 contatti e visualizzazioni complessive, confermando una copertura senza precedenti e una capacità di coinvolgere un pubblico ben oltre gli appassionati. Su Instagram sono state registrate 525.185 visualizzazioni, mentre Facebook ha raggiunto 593.179 visualizzazioni. Anche YouTube ha contribuito con migliaia di visualizzazioni dedicate agli speciali, alle interviste, alle camera car e ai racconti del territorio. La televisione ha confermato il proprio ruolo centrale. La diretta del rally, tra sabato, domenica e repliche, ha totalizzato 166.213 contatti, con una media di 25.763 spettatori ogni minuto e un picco di share del 14,23%. Lo speciale sulle strade del Rally della Lanterna ha raggiunto quasi 80.000 contatti, con una media di quasi 50.000 spettatori e un picco di share dell'8,47%. Importante anche la promozione. Il promo televisivo è andato in onda 150 volte nella settimana precedente alla gara. Il maxischermo di Terrazza Colombo ha trasmesso la grafica ufficiale 700 volte, 100 passaggi al giorno per una settimana. Sul sito, banner dedicati e contenuti hanno rafforzato la visibilità dell'evento, mentre durante le dirette gli sponsor sono stati valorizzati con cartelli, blink grafici e sovraimpressioni. Sono numeri che raccontano molto più di una copertura mediatica. Dietro ogni visualizzazione c'è una persona che ha scoperto il rally e il territorio ligure. Dietro ogni spettatore, un appassionato che ha seguito la gara. Dietro ogni condivisione, qualcuno che ha scelto di raccontarne l'emozione. Il 42esimo Rally della Lanterna ha dimostrato che una manifestazione sportiva può diventare anche un grande progetto di comunicazione, capace di valorizzare il territorio attraverso TV, web e social. E resta soprattutto un risultato che parla da solo: oltre 1.390.000 contatti e visualizzazioni complessive. Il segno più evidente che quest'anno il Rally della Lanterna non è stato soltanto una grande gara, è stato un grande evento di comunicazione. Un esempio da esportare per dare ad ogni evento il palcoscenico che merita.

0: Sto indossando gli occhialini per osservare il sole, perché serviranno il 12 agosto, quando al tramonto la luna coprirà il sole in un'eclissi di sole che in Europa non si verifica, pensate, dal 1999. Con gli occhialini potrete guardarla in sicurezza. L'eclissi verrà trasmessa in diretta da Primo Canale, qui da Terrazza Colombo, uno dei luoghi migliori per l'osservazione perché elevato, con un orizzonte a occidente abbastanza sgombro, e noi dell'Osservatorio Astronomico del Righi, in partnership con Primo Canale, ve la faremo vivere dall'inizio alla fine.
1: Amici, siamo qui insieme per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze estive. Ah, ma qui ci sono due donatori speciali, ragazzi.
2: Quando si dona,
3: i colori non contano.
1: Prima di andare in vacanza, ricordatevi di andare a donare il sangue, un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Per la nostra finestra sul mondo vogliamo negli Stati Uniti, a Green Bay, Wisconsin. Andiamo a salutare la genovese Elena Mini. Buongiorno Elena.
1: Buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia e quella della tua famiglia, come da Genova, facendo credo qualche tappa, siete arrivati negli Stati Uniti e dove vivete?
1: Sì, allora noi adesso siamo a Green Bay, in Wisconsin, abbiamo lasciato Genova in realtà una dozzina di anni fa e abbiamo vissuto 10 anni a Castellammare di Stabia. Questo perché grazie al lavoro di mio marito, che è stato assunto prima a Castellammare e poi gli è stato proposto questa esperienza negli Stati Uniti. Diciamo che il cambiamento è stato abbastanza importante, perché comunque abbiamo dovuto lasciare una comfort zone che ci eravamo creati negli ultimi 10 anni, e sia dal punto di vista lavorativo che dal punto di vista di amicizie. Abbiamo vissuto 10 anni quindi a Castellammare, quindi ricreandoci un po' il nostro ambiente, e improvvisamente di punto in bianco siamo stati catapultati nella realtà statunitense, in un momento anche un po' particolare della nostra vita, nel senso che contemporaneamente a questa richiesta dell'azienda io ho anche scoperto di aspettare la mia terza bambina, e quindi c'è stato un attimo di sbandamento e di riflessione, diciamo, dal punto di vista familiare, fino poi a decidere di fare questo salto, ecco. E ora siamo qui.
0: Che città, che cittadina è Green Bay?
1: Allora, Green Bay è contrario di quello che ci aspettiamo dagli Stati Uniti, o meglio da quello che io mi aspettavo dagli Stati Uniti. Pur essendo una città di 100.000 abitanti, non è una metropoli, come vedete anche dalle immagini, è una città verde. Effettivamente il nome rispecchia quello che lei è. Il primo impatto è stato un impatto di un ambiente molto molto vasto, cioè mi ha colpito molto la vastità degli spazi. Quando la prima volta mio marito è venuto qua, mi ha detto: non ti puoi muovere a piedi, e io pensavo inconcepibile questa cosa. Effettivamente sono talmente ampie le distanze, talmente larghi gli spazi, vasti, che hai per forza necessità di muoverti con la macchina. E questo però vuol dire anche tantissimo spazio verde, tantissimo spazio dedicato alla natura, al parco. Effettivamente è una città family friendly. Parlavo con

0: una mamma di un compagno di mio figlio, che viene dalla California, e chiedendole perché dalla California avete deciso di muovervi e spostarvi qua in Wisconsin, dove comunque le temperature invernali sono veramente proibitive, quello che ha sottolineato è questo essere una città a misura di famiglia, ed è quello che poi abbiamo riscontrato anche noi nella nostra vita, perché comunque un esempio banale, ma tutte le scuole hanno il loro playground, il loro parco, la città ha una cosa come 20 parchi comunali, e quindi è veramente una città a misura di famiglia, ecco.
1: È una città cara? Fare la spesa, andare al ristorante?
0: Allora, è una città, come penso tutti gli Stati Uniti, è una città cara, nel senso che abbiamo notato, poi venendo dal sud Italia, dove comunque i prezzi, già vedevo la differenza rispetto a Genova, i prezzi degli Stati Uniti sono prezzi molto alti, sia per quanto riguarda la spesa, perché si raddoppia il costo medio di una spesa italiana, ha anche i servizi. Forse l'abbigliamento è la cosa che invece riesce a più o meno essere in linea, ma i servizi, io sto cercando adesso un corrispondente di un nido per mia figlia e i costi sono veramente proibitivi. Quindi diciamo che probabilmente sono paragonate agli stipendi americani, agli stipendi statunitensi, però vivere qua da quel punto di vista è abbastanza impegnativo.
1: Dal punto di vista della socialità, è facile fare amicizia, forse avere tre bambini ti aiuta anche con la scuola, entrare in contatto con le altre famiglie, gli altri genitori?
0: Allora sì, diciamo che il fatto di avere dei figli è sicuramente un punto a nostro vantaggio e scuola soprattutto un grandissimo aiuto nell'inserimento, perché comunque sono state già da subito molto accoglienti, si sono presentate anche nel momento in cui io avevo bisogno di un aiuto dal punto di vista gestionale, ci sono sempre venute incontro.
1: Ah, che
0: Dall'altra
1: bello.
0: parte è molto difficile invece avere una socialità, la socialità italiana. Quindi il fatto di incontrare qualcuno al bar e riuscire a scambiare due chiacchiere piuttosto che per strada, perché per strada incontrare e incrociare una persona per strada è praticamente impossibile. Su quello è un po' un aspetto che mi manca dell'Italia. Quindi la socialità continua italiana qua è sicuramente molto ridotta, per quanto le persone singolarmente siano molto accoglienti e molto disponibili, ecco.
1: Tu ricordiamo l'età dei tuoi figli per capire anche come sono stati inseriti. Adesso tu dicevi stai cercando l'equivalente di un nido, ma gli altri due sono più grandi.
0: Sì, allora ho una figlia di 9 anni e un figlio di 7 e adesso poi è arrivata la piccolina a ottobre.
1: E loro come hanno
0: Quindi
1: preso questo cambiamento, questa nuova scuola, questo nuovo paese, questa nuova lingua?
0: lo shock c'è stato più che altro la preoccupazione iniziale, perché venivano da una completa, non parlavano nessuno dei due niente di inglese, quindi erano entrambi, soprattutto la grande, un po' più preoccupati, di riuscire a comunicare. Devo dire che, in questo quello che ci raccontavano, chi è stato qua prima di noi, e quindi il riuscire a inserirsi e a imparare una lingua da zero in pochissimo tempo, effettivamente è stato effettivamente così, perché noi abbiamo notato nell'arco di 2 mesi un cambiamento incredibile nel loro rapporto, nella loro comunicazione con gli altri. Quindi hanno imparato la lingua sia parlata che scritta con una velocità incredibile che è propria dei bambini, perché è impensabile anche da tutti i punti di vista. Ecco.
1: Senti Elena, non posso che farti questa domanda perché la regia, quando ha saputo che ci collegavamo con Green Bay, è impazzita per la squadra di football. Non so se ci sia anche qualche immagine, diciamo, tutti con questa testa nel formaggio, mi hanno detto. Io l'ho imparato così. Non so se avete avuto modo già di capire un po' come va lì lo sport.
0: Allora, Green Bay sono i Green Bay Packers.

Il momento della partita di football è per la città un punto catalizzatore e quando c'è la partita, non esiste nient'altro. Noi tra l'altro abitiamo a fianco allo stadio e oggettivamente è spettacolare. Dalla mattina incominciano ad arrivare, persone e tutti i giardini vengono affittati per, parcheggiare.

0: mare, perché c'è un clima di, si chiama tailgate, di festa, di gioia, sia per chi entra allo stadio, ma sono pur ospitando 80.000 persone, quindi essendo il secondo stadio più grande dell'NFL degli Stati Uniti, però sono pochi quelli che oggettivamente riescono a entrare, sì, un po' per i prezzi, un po' perché ci sono delle liste d'attesa infinite, ma il è l'ambiente che anche si crea all'esterno, chi anche non entra è in questo clima di gioia, di
1: festa,
0: di
1: stiamo
0: entusiasmo.
1: Vedendo qualche immagine che ovviamente la regia tifosa ha subito trovato per raccontare un po', farci vedere quello che tu ci dicevi proprio di questo ambiente, di questa festa, di questo clima che si viene a creare anche fuori. Senti, anche se non sono molti mesi che vivete lì, che cos'è che ti manca di più dell'Italia?
0: Allora, il cibo di sicuro. No, ammetto che quella è una grossa mancanza. Il primo mese è stata una tragedia, anche perché siamo stati appoggiati in albergo, quindi non c'era la possibilità di cucinare, e il cibo precotto americano, qua moltissimo va moltissimo il cibo precotto, è decisamente impegnativo, quindi io non vedo l'ora di tornare a Genova per un po' di pesto, che mi manca veramente. E forse un po' il discorso che dicevamo di scambiare due
1: socialità.
0: Chiacchiere con, esatto, scambiare due chiacchiere con chi incontri per strada. Poi per il resto al momento ci troviamo bene, quindi siamo contenti, e soprattutto questo cambiamento penso che dia un grosso vantaggio ai nostri figli, perché da cambiare completamente l'ambiente, lo stile di vita, a una lingua che comunque si portano a casa, che gli servirà sicuramente per, certo, il loro futuro.
1: Assolutamente. Allora, Elena, io ti ringrazio, ti lascio salutare i nostri telespettatori, come sempre facciamo, nella lingua del paese che ti ospita.
0: Bye, thank you very much, and have a good day.
1: Grazie, grazie mille a Elena Mini Genovese a Green Bay, Wisconsin, Stati Uniti. Ciao Elena, ciao.
0: Ciao a tutti, grazie.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica Maestro!

0: Questa trasmissione vi è offerta da
1: Fondazione Antiusura. Se sei in difficoltà economica, non aspettare. Fondazione Antiusura. Prima che tu cada nel baratro dei debiti.

0: Il mio piccolo, il mio grande, il mio figlio maggiore adorava, e nel quale lui forse identificava il suo papà, e non è per forza un animale spaventoso, cosa che invece hanno interpretato le assistenti quando nei suoi disegni rappresentava.
1: Che come lui, a causa della separazione, sono costretti a rinunciare a vivere le emozioni della paternità. Le statistiche, svela Andrea, dicono che il numero dei padri separati che si tolgono la vita è ogni anno più elevato. Anch'io ho pensato a farla finita. Non rispondevo più al telefono. Mi ha salvato mio fratello, confessa poi a microfono spento. Andrea, che camminando lungo il viale del parco della Quasola, proprio davanti al tribunale dei minori, boccia senza misure gli assistenti sociali, incapaci, a suo dire, di mediare, e inclini sempre a favorire le mamme, forse perché sono quasi tutte donne, anche alla presenza di un papà che ama i figli più di ogni altra cosa. Mi mancano le feste, mi manca il mattino quando li portavo a scuola, mi manca il sabato, la domenica, mi mancano le sere quando ci addormentavamo insieme raccontando una favola, mi mancano le loro domande sul mondo, mi manca tutto di loro.
0: La sofferenza perdura da oltre 4 anni. Andiamo verso il 5º anno in cui questa vicenda è capitata e non passa mai. Mi accompagna in ogni giorno, ogni mattina, ogni notte, talvolta mi lascia respirare, è come se fosse una compagna di vita ormai e non si può lasciare, non mi abbandona. Mi ci sono non abituato, ma ci convivo insieme al dolore. Nel tempo si è accompagnata una grande preoccupazione sana per quello che possono essere le conseguenze di questa vicenda, perché sono preoccupato per il fatto che i bimbi non possano avere anche l'esempio, la compagnia, l'educazione di un papà, che è una figura diversa da una mamma. Le differenze secondo me sono valorizzanti. I bambini hanno bisogno di entrambi i genitori perché con le loro diverse caratteristiche possono aiutarli a crescere in modo sano e attingere da entrambe le esperienze. La mamma per me è l'amore, è la cura, è la compagnia, è la coccola. Il papà è l'esperienza, il papà è il ponte verso il mondo esterno. A volte l'esempio, soprattutto per dei maschietti, io parlo solo di questo, ho avuto la fortuna di averne due, non ho femminucce, ma credo che siano in un'età in cui il grande ormai l'ha passata, il papà sia un modello al quale ispirarsi e né una figura né l'altra sono sostituibili, dovrebbero essere sempre presenti nella crescita, è un modello di famiglia che ancora non si è raggiunto dopo la disgregazione della famiglia tradizionale.
1: Perché si è infranto il vostro rapporto, in sintesi, in breve?
0: Io ho fatto, confesso, un grande errore. Ho tradito la mia compagna in un momento di crisi profonda.

0: sorriso e lei correva giù dalle scale, mentre io entravo i bambini mi correvano. Era una vita frenetica, due genitori meravigliosi, non è mai mancato niente ai bimbi, ma come coppia eravamo un disastro. E io in quel contesto ho fatto l'errore più grande che può fare un compagno e l'ho confessato, ma a seguito di questo non siamo più riusciti a ritrovarci come coppia.
1: Che errore hai fatto? Raccontaci.
0: Ho tradito la mia compagna e ho cercato quelle attenzioni che mi mancavano all'interno della coppia, che io non davo e conseguentemente non ricevevo, perché le attenzioni si richiamano le attenzioni. E ho purtroppo dato attenzione e ricevuto attenzione a un'altra persona. Io e la mia compagna non ci siamo baciati per 2 anni e mezzo. Questo ha inevitabilmente compromesso la coppia, io non me ne sono accorto a livello conscio, ci sono arrivato solo dopo un percorso di psicoterapia al quale mi sono accostato proprio per capire le origini di questo mio errore. Ci ho messo 8 mesi, grazie al mio psicologo, a capire che l'origine era quella. Non ci davamo più attenzione, né colpa sua né colpa mia, è capitato.
1: Avresti voluto rimanere con lei tu?
0: Oggi è una domanda alla quale non so rispondere.
1: Allora.
0: All'epoca sì. All'epoca avrei voluto.
1: Ci avete provato?
0: Ci abbiamo provato, ma in malo modo. Avevamo bisogno di aiuto, avevamo bisogno di un buon terapista che ci aiutasse a superare a lei la delusione e a me a ritrovare probabilmente la forza di starle vicino e credere ancora di più in quel rapporto e ritrovare quelle attenzioni che io e lei avevamo smesso di darci.
1: Ecco, i figli come sono stati, diciamo, in questa vicenda? Come mai non vi siete in qualche modo messi d'accordo? I figli sono di tutte e due, come dicevi tu.
0: A seguito non solo del tradimento, ma della difficoltà non superata a ritrovarci come coppia, è nato naturalmente un periodo in cui sono nate discussioni. E con la stessa sincerità con cui ho parlato prima e vi invito a immergervi nel contesto, io ero il traditore, quindi con la coda bassa entravo in casa ma subivo violenze. La mia compagna ha perso il senso di questa realtà e ha iniziato a colpirmi, insultarmi con calci.
1: Colpirti?
0: Sì.
1: Anche fisicamente?
0: Sì.
1: Tu
0: ad alzare le mani, no. Io ho cercato di parare i colpi e ho cercato di contenere, ma non dovevamo solo contenere, dovevamo fermarci. Ho invitato la mia compagna a seguire un percorso di terapia di coppia, lei mi ha detto che ero io il matto e ha rifiutato questo aiuto. Non siamo riusciti a cavarcela. Non ce l'abbiamo fatta.
1: Quell'altra storia è finita oppure per te è stata importante?
0: L'altra storia è finita ed è finita ogni storia per molti anni, perché il pensiero dei bambini, il dolore di quell'amore che è un amore del quale credo si possa mettere la mano sul fuoco, è devastante, è monopolizzante, non puoi. E io sono un uomo fortunato perché ho una mia casa, ma non puoi avere un rapporto con un'altra persona. Vi racconto un episodio, andai in Toscana, in spiaggia, con la mia nuova compagna e come sono arrivato in spiaggia ho visto un papà che giocava con un bambino. Mi si è fermato il respiro e ho chiesto a lei di tornare indietro e così ho fatto, non riuscivo a stare in quella spiaggia, credo che sia molto difficile, fosse molto difficile starmi vicino. Io non potevo rientrare in una relazione di coppia, non. I bambini erano e sono tutto, non si può ricostruirsi una vita fino a che non si risolve questo problema. Questo è il mio caso almeno.
1: Quando ti mancano di più i bambini?

0: Cosa provi in quei momenti?
1: È difficile dire quando mi mancano di più, perché mi mancano sempre. Ci sono momenti in cui, entrando in casa, mi imbatto nella fotografia di mio figlio più grande o di noi tre, perché le ho in casa e si ferma il fiato, si ferma il respiro. Mi mancano nelle feste, mi mancano al mattino quando li portavo a scuola, mi mancano il sabato, la domenica, mi mancano la sera quando ci addormentavamo insieme, mi manca non poterli raccontare favole o sentire le loro domande, le domande sul mondo.
0: Eri un buon padre, tu hai sempre desiderato avere bambini, oppure sono nati, perché sono nati, capita anche quello?
1: Forse circa 30 anni, ma non... Forse non avevo una compagna che pensavo potesse essere una buona madre. È stato il caso a farmi incontrare lei e, tra le sue caratteristiche, ho pensato subito che potesse essere una buona mamma. Uno dei pensieri è stato che se avessi dovuto mancare un giorno, i miei figli dovevano essere protetti e doveva esserci una compagna che avesse potuto in qualche maniera comunque soddisfare i loro bisogni principali. Cibo, acqua, istruzione, compagnia, amore. E ho sottovalutato altri aspetti.
0: In modo generico, tua moglie come l'hai conosciuta? Come vi siete conosciuti?
1: L'abbiamo conosciuta sul mio posto di lavoro. E lei aveva bisogno di... Noi abbiamo un'azienda di servizi, di un servizio, è nata una... Ma io dico la verità, per me è stato un colpo di fulmine. Mi è piaciuta fin dal primo momento e, oltre a essere una bellissima donna, anche una donna molto presente, attenta, costantemente. Era in ascolto, osservava e c'era sempre quando in qualche maniera sentiva, anzi c'era ancora prima dei momenti in cui avessi bisogno. Mi sono innamorato di quella sua caratteristica.
0: Ecco, adesso vi trovate per vie legali, perché tu vorresti vedere di più i bambini. Come funziona? Come ti senti? Come stai vivendo questo momento con gli assistenti sociali, gli avvocati? Come è cambiata la tua vita?
1: La mia vita è stata stravolta letteralmente. Stravolta letteralmente perché mi è impossibile, o diciamo sconsigliato, con tutto quello che può comportare, cercare contatto con i miei bambini o anche con lei, cosa che mi piacerebbe molto, e questa volta magari mettendosi insieme a persone che possano aiutarci a ritrovare quella genitorialità condivisa per il bene dei bambini, ma mi è preclusa la possibilità di parlare con lei. Oggi non parliamo più, parlano i nostri avvocati, se sono il nostro tramite, e mi aspettavo forse che i servizi invece in qualche maniera promuovessero questo incontro, questi incontri, questa possibilità di rimettersi a dialogare non più come coppia, ma come coppia genitoriale. Non siamo più una coppia, ma saremo genitori per sempre. Dobbiamo, credo che sia un nostro dovere di genitori, trovare dei punti comuni. Uno lo abbiamo, sono sicuro che in modo diverso, giusto o sbagliato, amiamo i bambini entrambi alla stessa maniera.
0: Ecco, qui siamo davanti al Tribunale dei Minori, nell'Acqua Sola, in giardini dove vengono i bambini a giocare. Te pensi che i servizi, il Tribunale dei Minori, lavori in modo adeguato, tuteli abbastanza ogni figura quando c'è un contrasto di questo tipo?
1: Non posso parlare in generale, ovviamente riporto il mio caso, anche se faccio parte di un'associazione che è i papà separati.
0: Che ti sta aiutando, vero?
1: Mi ha aiutato moltissimo soprattutto il presidente Mauro Lami, scusate se faccio il nome, anche lui ha vissuto un'esperienza simile, purtroppo ha percorso il sentiero prima di me, quindi è una buona luce. No, nel tribunale.

0: dei minori, né assolutamente le assistenti sociali che si sono occupate del nostro caso. Se posso sbilanciarmi, forse viziate da un pregiudizio, non sta a me dirlo, non ci hanno assolutamente assistito nell'interesse dei minori, benché abbiano messo in campo, secondo me, strategie un po' precostituite, prestabilite, ma ogni caso è diverso e comprendo anche che forse non abbiano le risorse, però c'è anche tanta imperizia, incapacità, e nel mio caso è una mia percezione, ma un forte pregiudizio verso un uomo che tradisce la mamma dei propri bambini. Il 90% delle assistenti sociali sono donne. Bisognerebbe introdurre le quote azzurre, forse? E non abbiamo avuto un'assistenza adeguata assolutamente.
1: Viene troppo tutelata la mamma a discapito del marito, si dice, è così?
0: La percezione è quella. La mamma viene creduta in ogni cosa che afferma e dice, mentre noi papà dobbiamo dimostrare costantemente. Ci sono stati episodi terrificanti per me da genitore, perché poi io credo che non ci siano un papà e una mamma, ci sono due genitori. Uno dei genitori addirittura ha buttato via i regali dalle scale che l'altro genitore aveva fatto consegnare a uno dei miei figli per il suo nono compleanno, e quei regali sono volati dalle scale. Si è rappresentata questa cosa alle assistenti, non è stato fatto alcun intervento. Il bambino grande negli anni ha rifiutato gradualmente, è un bambino che è stato separato dal papà all'età di 8 anni, oggi ne ha compiuti 13. Gradualmente è stato isolato, nonostante una CTU abbia chiesto di mantenere le origini, è stato isolato prima dalla nonna, poi dalla zia e da ultimo, l'ultimo baluardo, dallo zio e dai suoi cuginetti, che hanno tra l'altro l'età dei miei figli. Le assistenti sociali non sono intervenute. Quando ho fatto presente l'evento, mi è stato risposto che non è loro compito far sì che la mamma vada d'accordo col nucleo familiare paterno. Io non avevo chiesto questo, avevo chiesto che ai bambini fosse permesso, e in questo momento solo la mamma poteva farlo, o i servizi, l'accesso alle figure della famiglia paterna.
1: Ecco, c'è un neo, tu hai ammesso di essere stato quasi subito denunciato per maltrattamenti da tua moglie.
0: Quasi subito no, dopo un anno. Dopo un anno la mamma, quell'anno in cui abbiamo provato a fare pace, ricostruire la coppia in modo fallimentare, e in quell'anno ci occupavamo dei bambini, perché negli ultimi 2 mesi, con molta fatica, io dovevo stare ai suoi orari, era una situazione che doveva essere risolta. Io ho fatto capire che avrei chiesto a un avvocato, le avrei fatto scrivere per un affido condiviso, e in modo tale che potessi continuare la mia attività lavorativa senza dover in qualche maniera sottostare ai suoi ritmi. E dopo 2 mesi in cui ero fuori di casa, avevamo trovato questa organizzazione. Dopo 2 mesi in cui io mi occupavo dei bambini quando lei era impegnata nel suo turno di lavoro, insomma fondamentalmente non era cambiato nulla prima, vivevo solo fuori casa. Dopo 2 mesi lei ha fatto una denuncia per maltrattamenti in famiglia.
1: Una denuncia, motivandola come?
0: Motivandola che lei subiva angherie, minacce, ricatti, genericamente stalking, che ero violento.
1: Tu hai mai picchiato lei o i bambini?
0: Assolutamente mai. Io mi sono difeso in 3 episodi e la cosa è chiaramente stata individuata dalla Corte Penale, che ha fatto un lavoro eccezionale. Io mi sono difeso dalle sue violenze. Nella sentenza infatti sono descritti gli episodi che lei stessa, forse non dico tradendosi, ma raccontando nella caserma di

0: carabiniere quanto era avvenuto. Lei diceva che io costringevo le sue mani e le sue braccia, la tenevo ferma, la bloccavo. Il penale ha individuato questo mio atteggiamento non come un atto di una volontà di percuotere, ma come di difesa, e così era. Non ci sono mai stati referti medici, mai presentati. La sua semplice parola, oggi l'articolo del codice penale prevede che, grazie al codice rosso, che ha introdotto dei grossi vantaggi, ma purtroppo anche problemi, la denuncia che ho subito io può essere presentata da qualsiasi donna che litighi, o anche che non litighi col compagno, perché è accolta dalle forze dell'ordine sulla presunta veridicità delle dichiarazioni della persona querelante. Già questo fa scattare le indagini penali, alle quali, se un uomo poi non è violento, riesce a uscire con una certa facilità, ma il problema è che questo fa partire la macchina del Tribunale dei Minori, dei servizi sociali, e in alcuni casi, come dicevo prima, forse non ci sono interventi adeguati. Io sono stato allontanato dai miei bambini per 8 mesi, non ho potuto vederli.
1: La tua battaglia, diciamo, per rivedere in modo più sistematico, più insomma condiviso i tuoi figli, dura ormai da 4 anni. In questi anni hai dovuto investire molte risorse anche economiche. Come è cambiata la tua vita per questa battaglia, per l'amore per i tuoi figli?
0: Io sono fortunatissimo perché la mia famiglia è una casa di proprietà. Sono fortunatissimo, non ho dovuto tornare a vivere con mia madre, ma la mia vita è cambiata. Io ho speso tutti i risparmi che ho fatto in una vita di sacrifici, parliamo di oltre 80.000 euro a oggi, solo in primo grado, e ho paura di immaginare cosa voglia dire arrivare alla fine. La fine si otterrà forse solo in Corte Europea dei Diritti Umani, dove l'Italia già più volte è stata condannata per l'ingerenza dello Stato nella vita familiare, imponendo all'Italia ingenti risarcimenti. Io sono distrutto economicamente, mi riscaldo a legna, non ho il gas in casa, non me lo posso permettere, e ho trovato un bel equilibrio, perché comunque il caminetto è calore, ma non posso pagarmi l'acqua calda. Vivo una vita dignitosa cercando di risparmiare più soldi possibili, perché non so quando finirà questa battaglia, ma sono i miei figli, non...
1: Scusa se capisco la tua commozione, ecco.
0: Non posso lasciarli, non posso smettere di combattere, così fa un padre, così fa un uomo.
1: Hai mai pensato di vederli di nascosto? Io da padre dico, se mi impedisse di vedere i miei figli e so di non essere un cattivo padre, farei di tutto, anche col rischio di forse infrangere le regole.
0: L'ho pensato più volte, ma il clima che si respira all'interno degli incontri con i servizi sociali intimorisce, e ho sempre avuto paura che questo potesse aggravare gli interventi dei servizi, e quindi no, non l'ho mai fatto. La cosa però mi apre un dubbio enorme, perché non so cosa...
1: No, ma hai ragione tu.
0: Mio figlio grande possa pensare del suo papà, e ho paura che lui creda che in qualche maniera il papà lo abbia abbandonato, invece sto lottando come un leone.
1: Ecco, tu mentre parli stringi fra le mani con una forza, con tutta la forza, un pupazzetto che mi stringe il cuore, e c'è anche un altro oggetto qui. Raccontaci cosa sono.
0: Il lupo e il leone erano due animali che il mio figlio maggiore adorava, e nel quale lui forse identificava il suo papà, e non è per forza un animale spaventoso, cosa che invece hanno interpretato le assistenti quando nei suoi disegni rappresentava un lupo. Invece il lupo è un animale forte, indomabile, e era gli animali che preferiva di più, il lupo e il leone.
1: E preferisce ancora, forse?
0: Non lo so, spero di sì, penso di sì. è un maschietto.

0: e diventerà uomo, mi auguro.
1: Questo cos'è invece?
0: Questo è un carrion, perché anche i papà fanno addormentare i propri figli. Io avevo una tendinite a un bicipite, il mio figlio grande era pesantissimo, e dentro questo carrion c'è la ninna nanna di Bach, e è una musica che a volte suonavo non con questo carrion ma con il telefonino per oltre 30-45 minuti, fino a che lui non si addormentava tra le mie braccia. Lo conservo perché questa sinfonia mi è cara, e questa lettera è l'ennesimo regalo che non ho potuto consegnare. È una busta bianca che rappresenta forse tutti i silenzi e le parole che non ho mai potuto dirgli.
1: Cosa c'è dentro?
0: Dentro c'è un consiglio datomi, perché non posso scegliere io liberamente i doni da fare a mio figlio, perché oggi mio figlio grande non vuole più vedermi. Non vuole più vedermi. E allora, nel cercare di essere presente, chiedo consiglio alle assistenti o all'educatore di cosa possa regalare. C'è dentro un buono perché lui possa andare a mangiare in una paninoteca che mi hanno detto frequenta, che lui possa quindi spendere con le sue amicizie, nella speranza che sappia che il suo papà c'è, magari un giorno verrà a chiedermi qualcosa. E questo forse è il punto più difficile, perché quel giorno io devo essere, questo è un invito per tutti i papà, dobbiamo resistere, perché quel giorno arriverà il nostro bambino a chiederci qualcosa, magari già adulto. Noi dobbiamo essere presenti, uomini, non distrutti, non devastati, dobbiamo accoglierli con un sorriso e con quella forza che noi papà dobbiamo mostrare ai nostri figli. Dobbiamo stare bene. Glielo dobbiamo a loro.
1: Grazie Andrea, grazie, un abbraccio, perché davvero le tue parole hanno toccato anche il mio cuore, come tutti penso, perché, e anche le mamme avrei toccato, perché c'è tutto in questo tuo racconto. Grazie ancora.
0: Grazie a voi.
2: Questa trasmissione vi è stata offerta da
3: Fondazione Antiusura.
4: La nostra missione più importante è ascoltare, perché abbiamo a cuore i bisogni delle persone e cerchiamo di aiutarle ad uscire dal vortice dei debiti. Consigliamo sempre soluzioni concrete, oltre ad eventuali sostegni finanziari, dai prestiti agevolati agli aiuti economici diretti.
3: Se sei in difficoltà economica, non aspettare. Fondazione Antiusura. Prima che tu cada nel baratro dei debiti.
5: Siamo a Terrazza Colombo, un luogo privilegiato per l'osservazione dell'eclissi di sole del 12 agosto. Noi dell'Osservatorio Astronomico del Righi, insieme a Primo Canale, ve la faremo vivere in diretta. Questo evento astronomico eccezionale, i tecnici del Righi e di Primo Canale stanno eseguendo gli ultimi test agli strumenti che consentiranno la ripresa dell'eclissi proprio da qui. E quindi tutta la Liguria, che è la regione privilegiata in Italia per l'osservazione di questo fenomeno, potrà seguirlo in diretta con noi.
6: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
7: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qui ci sono dei donatori speciali.
8: Madre, quando si dona?
9: Siamo tutti dalla stessa parte, Jean-Claude.
7: Prima di partire per le vacanze, andate a donare il

0: sangue, un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.
1: Ci è sembrato importante coniugare la natura e la musica e la cultura e quindi fare eventi di teatro e di musica o anche letterari ad alta quota. In questo senso, per la prima volta quest'anno, il 7 agosto, a Santo Stefano d'Aveto, in particolare a Prato della Cipolla, si terrà un evento che ha come filo conduttore Fabrizio De André e la sua poetica e le sue canzoni. Perché? Perché alle 6:30 ci sarà la presentazione di un libro di un avvocato penalista che parla della giustizia attraverso i testi e le canzoni di André. Il libro si chiama La stazione successiva, musicato da Napo. Poi si mangerà in quota, attenzione, la seggiovia, che parte da Rocca e porta a Prato della Cipolla, sarà gratuita. Quando si arriverà lì, dopo lo spettacolo e la presentazione del libro e la musica di Napo, ci sarà, per chi vorrà, un pranzo sempre in quota lì al rifugio, una cena, o meglio, perché è sera, si aspetterà il buio e poi ci sarà lo spettacolo vero e proprio di teatro che si chiama Dagli occhi al cuore e sempre come filo conduttore avrà De André, perché avrà le figure femminili, le donne delle canzoni di De André. Per la parte teatrale, Cristina Sarpi, che sarà la voce narrante di tutta questa storia. Poi ci sarà Napo, Alberto Napolitano detto Napo, voce e chitarra, Alice Nappi al violino, Lorenzo Marmorato pianoforte e fisarmonica e Enrico Di Bella alle percussioni. Quindi capite che avere uno spettacolo di questo tipo con tutti questi strumenti in questo anfiteatro naturale che è Prato della Cipolla sarà particolarmente scenografico. E poi non è finita lì, perché quando sarà finito lo spettacolo ci sarà la scelta: si potrà fermarsi a dormire con la propria tenda o affittando una tenda in loco, oppure scendere sotto le stelle con le pile e guidati da guide alpinistiche, guide ambientali e volontari che garantiranno la sicurezza del rientro. Quindi vi aspettiamo a Santo Stefano d'Aveto, ripeto, la partenza sarà da Rocca d'Aveto con la seggiovia, dalle 5 in poi del pomeriggio la seggiovia sarà gratuita per questo evento e dalle 6:30 circa ci sarà la presentazione del libro, musica, cibo, bevande e poi a seguire teatro e ancora musica e poi gran finale sotto le stelle, il rientro o la dormita in tenda.
2: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Chi è il prossimo?
1: Come me!
2: Ciao internet, sono Noah Redfellow e questa è la mia tana. Bam, bam, bam.
3: Dimmi, quali credi che siano le principali difficoltà nell'essere un artista oggi?
2: Probabilmente la sindrome dell'impostore.
3: Ok.
4: La satira al cinema non è facile da gestire. C'è chi la usa come un bisturi e chi come un fioretto. E di fioretto è andato John Patton Ford in Ricchi da morire, Delitti di famiglia, una commedia nera che guarda apertamente un film inglese del 1949, Sangue blu, aggiornandone il contesto nel

0: L'America contemporanea sostituisce l'aristocrazia britannica con una dinastia miliardaria e racconta di un uomo escluso dalla propria famiglia che decide di eliminare uno dopo l'altro tutti gli eredi che lo precedono nella successione. Un espediente narrativo che richiama il cinema anglosassone più raffinato, trasportato in un contesto moderno dove il lusso sfrenato e il culto del denaro sostituiscono l'antica nobiltà. Il film procede con buon ritmo, alternando situazioni grottesche, dialoghi pungenti e una serie di morti tanto fantasiose quanto improbabili. Il tono rimane costantemente sospeso tra thriller e commedia, ma senza mai scegliere davvero quale delle due anime debba prevalere. È proprio questa indecisione a rappresentare il suo principale limite. Quando potrebbe diventare feroce, preferisce essere elegante. Quando potrebbe scandalizzare, opta per il sorriso. Così, dove convince meno, è proprio nella sua identità. Vuole essere una black comedy, un thriller, una satira sociale, perfino una riflessione morale sull'ambizione, ma raramente riesce a fondere questi elementi in modo incisivo. Ricchi da morire dei liti in famiglia, rimane insomma in equilibrio precario tra il desiderio di denunciare il culto della ricchezza e quello di divertire. Il confronto con il classico del 1949 è inevitabile e per certi versi penalizzante. Il remake conserva la struttura narrativa dell'originale, ma senza ereditarne il cinismo glaciale e l'umorismo corrosivo. Là dove Sangue Blu non chiedeva mai allo spettatore di giustificare il protagonista, questa nuova versione sembra preoccuparsi continuamente di renderlo comprensibile, finendo così per attenuare l'efficacia della satira. Quello che manca, insomma, è il coraggio di spingere fino in fondo il discorso sulla ricchezza e il privilegio. Sembra voler criticare un sistema fondato sull'avidità, ma allo stesso tempo si diverte troppo a frequentarlo per metterlo davvero sotto accusa. La satira resta quindi più estetica che politica, più divertita che corrosiva. Ciò non significa che il film sia un fallimento. Al contrario, possiede un buon ritmo, un cast efficace, Glenn Powell, Margaret Qualley ed Ed Harris su tutti, e alcune trovate visive che dimostrano il talento di John Patton Ford. Quando smette di voler impartire lezioni morali e si lascia andare al puro piacere della commedia criminale, Ricchi da morire trova i suoi momenti migliori. In definitiva, è un'opera piacevole più che memorabile. Elegante nella confezione, ben interpretata e capace di intrattenere, ma meno graffiante di quanto il soggetto lascia immaginare. Se il suo obiettivo era frequentare il genere che gli inglesi definiscono «eat the rich», prendi in giro i ricchi, resta un passo indietro rispetto alle sue ambizioni. Se invece lo si prende come un thriller nero, leggero e ironico, offre quasi due ore di cinema dignitoso.
1: Bell'ufficio comunque.
2: Sono le mie chiavi.
1: Ascolta, dovremmo riparlarne e dovremmo farlo a breve. Le opportunità vanno colte prima che svaniscano. Ah, dimenticavo. Hai sentito dei Red Fellow?
2: Che cosa?
1: Taylor? Noah? Che sarà il prossimo? Fossi in te sarei nervoso. Aspetto tue notizie. Nel frattempo, sono sicura farai una strage.

La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Buonasera e benvenuti a Liguria Calcio. Finalmente comincia a giocare. Sì, finalmente arriva il campionato. Finalmente arriva la Coppa Italia. Finalmente arrivano le amichevoli importanti. Finalmente, sì. Io sì. Non vedo l'ora. Ciao Andrea Lazzaro, buonasera.
1: Grazie, buonasera a tutti.
0: Benvenuto a Giorgio Guerrello.
2: Ciao a tutti. Anch'io non vedo l'ora.
0: Questo mi piace tantissimo.
2: Un po' di calcio vero anziché ste amichevoli qua.
0: Ma che bello, perché anch'io sono...
1: Ma per carità.
0: Abbiamo fatto un po' di digiuno. Non c'è bastato i ritiri, non c'è bastato le amiche. Adesso ci vuole la ciccia, vero Giovanni Filippone?

0: le partite vere, quelle che contano. Adesso basta amichevoli, anche perché è meglio non parlare delle amichevoli.
1: Sì, non ne parliamo, ne parleremo più avanti. Io devo dare il benvenuto particolare, perché è la prima volta è nostra ospite a Liguria Calcio. Sono molto felice, lei è giornalista, poi mi dirà subito dove scrive, di che siti si occupa. È Marina De Neghi e do subito la buonasera. Ciao Marina.
2: Buonasera a tutti.
1: Allora Marina, presentati a tutti i nostri telespettatori.
2: Io sono giornalista, scrivo per il gruppo editoriale L'Opinionista, che non è qui in Liguria, ha sede a Pescara. Mi occupo di calcio, prevalentemente spettacoli, eventi.
1: Molto, molto, molto bene. Tifosa?
2: Genuana.
1: Tifosa genuana. Infatti, come sempre, nella trasmissione ci sono due genuani e due sandoriani, così non facciamo assolutamente differenze. Giusto? Vero?
0: Sì.
1: Allora, cosa cominciamo? Da dove volete cominciare? Dal trofeo spagnolo? Volete mandare l'amichevole del Parma? Volete dirmi cosa manca alla Sampdoria? Cosa manca al Genoa?
3: Possiamo dire cosa manca alla Sampdoria? Stiamo qua fino alla prossima partita.
4: No, non esageriamo. Qualcosa c'è.
1: Ragazzi, non
3: quest'anno qualcosa c'è.
1: Pessimisti però... e disfattisti, eh?
3: No, seriamente. Quest'anno qualcosa c'è.
0: Stanno cercando di far bene.
3: C'è un centravanti, c'è qualcuno che gli può girare intorno, che è Begic. Secondo me tornerà anche Pierini, è tornato Viti.
0: Qualche convalescente. Insomma,
3: che
0: deve riprendersi.
3: Abbiamo qualche infortunato di troppo. A me spiace così, che non ci sia ancora il portiere.
1: Il portiere
3: però è nel calcio
1: il portiere
3: di oggi,
1: te lo faccio vedere. Guarda, perché io ho letto le notizie, lascia stare che quel ragazzino di ieri ha compiuto 18 anni, quindi gli facciamo tanti auguri di buon compleanno, però in questo momento il prescelto non è lui, il prescelto.
3: Kindal.
1: È bravo, che è un portiere assolutamente affidabile, guarda.
3: Assolutamente.
0: Però ha un problema
3: fisico.
0: Al problema al piede, è in fase di ripristino, anche perché un mio amico mi ha detto ma lui parla con le mani, sì, ma la forza esplosiva deve averla nei piedi. Ora io ho letto qualcosa su questo giocatore, è proprio in fase di recupero mai avanzata,
1: esatto,
0: quindi non dovrebbe essere lungo degente, però sta di fatto che è un altro con un problema fisico.
3: Però il portiere ormai è un giocatore di movimento,
0: certo,
3: sostanzialmente.
0: Certo, poi coi piedi.
3: E quindi ha poco più di due settimane dall'inizio del campionato, non averlo ancora nei meccanismi.
0: Certo.
3: Però questo è figlio di un ragionamento più ampio. Cioè la Sampdoria è comunque una società che il mercato finisce per subirlo. È chiaro che non fa dei grossi investimenti sui giocatori, l'ha fatto per qualche elemento, tipo Lauritsen, Viti, che comunque pagherà in un certo modo nel tempo, però non è che va lì e dice voglio prendermi questo, metto 5 milioni e me lo prendo. Quindi
0: la motivazione
3: anche... queste cose.
1: Scusatemi, adesso vado da Marina perché lei si occupa. Non credo che ci siano tante società in questo momento che tirano fuori i soldi così. Ci sono tanti calciatori, pochi quelli bravi che possono cambiare le squadre, ma la società non mi sembra che anche tutte le altre società si siano mosse. Sbaglio, Marina?
2: Esatto, non è un mercato abbastanza povero questo, non ci sono i grossi colpi. Prima si diceva la colpa al mondiale, che quando c'è il mondiale in corso, quindi non si possono avviare trattative concrete, però ormai è finito da 20 giorni e passa, e quindi la situazione è rimasta tale quale, ecco, fondamentale.
1: Anche perché c'è un mercato, Giorgio, che è lunghissimo. Ne parliamo fine di agosto.
5: Sì, in realtà credo che tanti aspettano le occasioni di fine mercato. Nel senso che prima provi a vendere, poi provi a prestare, dando anche un pezzo di acconto dei soldi, dello stipendio. Quindi in realtà il movimento è fino all'ultimo giorno, anzi, ahimè, troppo spesso all'ultimo giorno. Vorrei, visto che quest'anno il Genoa ha fatto degli investimenti su calciatori specifici che servivano in questo momento alla squadra, che come dire anche facesse lo sforzetto ultimo di andare a prendere il centravanti o comunque l'attaccante, che lo compri adesso, proprio andare nell'ottica di
1: Andrea,
5: che la squadra si forma, il meccanismo si forma adesso, e quindi è vero che abbiamo il centravanti tra l'altro in forma, perché Colombo in questo momento è in forma, tuttavia dato che si gioca in 15, in 16, meglio sarebbe se avessimo anche il fronte d'attacco completamente coperto.
0: La Samp per me ha anche questo freno nell'acquisto dei calciatori, in primis il monte ingaggi, che in Serie B hai un tetto che non puoi sforare, e quindi devi anche sfoltire la rosa prima di metterti un giocatore che magari ha un ingaggio rilevante.
1: Mi sembra anche che siano 34 i giocatori della Samp,
0: adesso
1: tanta roba ragazzi.
0: E quindi prima di acquistare un giocatore che monte ingaggi poi aumenta ancora di

0: hai in casa giocatori che non ti servono pagati. Io penso che sia anche questo l'ago dalla bilancia del non acquisto.
1: Non ve li faccio vedere quelli che c'è,
2: il Lagumina,
1: ecco, lo sapevo,
0: Ferri.
2: Ma Ferri, ho visto Corradi che lo sta provando ogni tanto come vice Esposito,
0: ha tanta gamba, volontà ne ha, però.
2: vediamo perché insomma
1: guarda cosa abbiamo messo noi, cosa manca a questa Samp, il portiere ormai è acclarato, no? Perché c'è questo casting che è lunghissimo, io credo che nel cinema non ci sia un casting così lungo, perché si sceglie subito l'attore principale e poi comprimare
3: determinate caratteristiche, esatto. Soltanto
0: però io sono, direi, più un terzino destro e un terzino sinistro che due centrocampisti, perché ci stiamo dimenticando di Conti, che rientrerà.
1: No, ma io non mi dimentico di Conti, e non voglio neanche dimenticarmi di Esposito.
0: Però io, come ho visto le partite amichevoli della Samp, abbiamo due terzini sinistri, perché se giochi a quattro sono terzini, sì, prima di spingere, che non hanno né gamba né fisicità, e quindi siamo un po' leggerini sotto quell'aspetto.
2: Sì, sono d'accordo con te.
0: A me, io mi aspetto che prendano due difensori.
1: Quindi ne servono in più.
2: Sì.
0: No, magari un centrocampista in meno.
2: Anche se c'è questo interesse per questo belga, che è un bel giocatore, sì, uno che ha giocato anche in nazionale, tante partite.
0: Se viene lui parte Ferri, però.
2: Questo potrebbe essere. Io credo che è uno degli elementi fondamentali.
1: Guarda, io li devo vedere, perché tutti i nomi non li conosco, certi giocatori. Si chiama Verscheren ed è un altro svincolato, perché noi abbiamo fatto questo così,
0: però non è zoppo,
2: ed è giovane, perché ha 25
1: non lo so, ragazzi,
0: questo è bravo,
2: ha 25
1: questo
2: anni,
1: questo non salena più,
0: Anderlecht.
2: No, dicevo, a centrocampo
1: lo conosce
2: questo,
1: Freddberg, no? Sì, quindi garantisce lui.
2: C'è un giocatore che deve fare la differenza.
1: Perché ridi?
0: No, perché mentre garantisce lui, io mi ricordo il mercato di Fredberg all'inizio l'anno scorso, quindi
2: Narro.
0: Se garantisce lui
2: Narro, Cucchè, Ciuni. Parlando invece di un investimento pesante, questo è l'anno in cui Esposito deve per forza dare quello che non ha dato nei sei mesi. Io spero che questo ragazzo si riesca a liberare delle scorie di questi sei mesi, delle polemiche degli ultimi mesi a Spezia. Forse faccio un po' lo psicologo da strapazzo,
0: specifico
2: anche
0: dei fratelli,
2: un po' della pressione dei fratelli, perché lui è il fratello dei centravanti della nazionale, di uno valutato 20 milioni, e dici, e io?
1: Però no. Però lui c'è andato in nazionale prima degli altri.
4: Cagliari, ragazzi. C'è il fratello del Cagliari che sta dando.
2: E appunto.
4: Quindi, come dire, secondo me anche la vicenda fratello nazionale, sì, però adesso c'è anche un po' di...
0: Possiamo leggerla anche in un altro modo, che se ho mio fratello in nazionale deve essere uno stimolo.
2: Oh. Ma certo, speriamo,
0: deve
2: è quello che
0: positivo.
2: Voglio sperare.
0: Anzi, devo io far crescere tutta la famiglia e che parlino di noi a livello
2: quello
0: nazionale.
2: Che voglio sperare.
0: Questo.
1: Mi fate vedere, perché noi non ci siamo dimenticati, non vogliamo neanche sottrarci, perché a noi piace anche quando qualche squadra non fa una bella prestazione, oppure viene presentata come una partita in Inghilterra, invece poi un allenamento da quattro tempi, però mi date quel cartello su Genoa e su De Rossi che non ha lasciato nessuna dichiarazione. Cosa ne pensi, Marina, di quelle 10-1? È una scopola proprio,
3: allora,
1: brutta.
3: Tutti i quattro tempi li aveva voluti lui, se non sbaglio, forse magari sarà pentito di questo format che aveva scelto. 10 gol è la peggiore prestazione di sempre, mi sembra, come amichevole. È arrivata come prima sconfitta dell'anno, perché comunque aveva vinto il Genoa contro il Trento, aveva vinto con la squadra B, aveva pareggiato con Vicenza, ha vinto con Leicester, e quindi insomma magari 10 fa effetto, però
1: fa effetto, quando è arrivato il 10-1 dico che abbiamo traballato in tanti.
0: Guarda, io parlavo con amici, ma fa effetto anche nei dilettanti un 10 gol,
4: attenzione,
0: cioè non solo nei professionisti.
4: Secondo me anche nel giro di partenza, se la nostra società De Rossi avessero detto facciamo un bel allenamentone, era un allenamento, e se vai a 10-1, 20-1 ti dispiace, ma finisci. Nel momento che la presenti come un amichevole,
0: però dopo,
4: allora è difficile
0: dopo
4: poi
0: l'hanno
4: dire
0: tradotta,
4: sì,
0: dopo l'hanno tradotta come allenamento organizzato,
4: no, ma quello che vuoi, però la partenza tu dicevi, ragazzi, è una sgambata, faccio ruotare tutti i ragazzi, faccio ruotare tutti, a quel punto svilisci l'attenzione verso il risultato,
0: certo,
4: e vai a vedere primo,
0: certo,
4: che non si faccia male a nessuno,
0: certo,
4: B, che abbiano fatto minutaggi tutti, tre, di vedere le varie possibilità avanti e indietro. La

0: che il tifoso, io, te, lui, valutiamo, oh bene, oggi c'è un'altra amichevole internazionale, e beh, poi guardi anche il risultato.
1: Certo,
0: mentre
1: certo,
0: se invece
1: ma
0: tu
1: lo guardi
0: prima,
1: sempre.
0: Ma no, una sgambata, io non ci vado, certo, non mi interessa.
1: Certo, giustissimo, concordo.
2: È giustissimo questo.
3: Anche perché
2: concordo.
3: Hai giocato contro una squadra che l'anno scorso
1: sesta,
3: guardando.
1: Sesta.
3: Quindi sì, non è che hai proprio giocato.
4: Sì, beh, quello che io dico sempre, ragazzi, tanto ottimismo, è piacevole avere l'ottimismo, mi riferisco a Marina, sicuramente c'è dell'ambizione, però poi i livelli del calcio, ragazzi, quando ti vai a misurare con queste squadre, l'anno scorso vi ricordo, finale di Champions una squadra inglese, finale di Europa League una squadra inglese, finale di Conference una squadra inglese, terza ai mondiali.
1: Io comunque,
4: quindi secondo me c'è tanto cammino da fare.
1: Ho visto,
4: no?
1: Alcuni pezzi della partita, hanno sofferto tantissimo, ma non tanto sulla tattica, sull'aspetto fisico. Questi erano,
4: questo lo sappiamo.
5: Sono anche più avanti,
1: sì, arrivavano in fondo sempre sulle seconde palle, Genoa ha recuperate pochissime. Sono
4: è successo
1: tutte
4: anche con l'Ester,
1: sì, sì,
4: è successo.
1: Sì, 10 occasioni aveva avuto l'Ester.
4: Quindi è successo anche questo, quindi inevitabilmente.
1: Vabbè, come dicono, avanti, meglio adesso,
5: Che il 22 agosto.
3: Sono segnali anche per la società, sono sì, segnali che servono in questo momento, a volte le scoppole che si prendono
1: sono salutari,
3: sono esatto, salutari.
5: Infatti
3: se qualcuno
5: è stata accelerata per Sau, che è questo difensore svizzero, sì, che l'avessero già qua a Genova per le visite mediche, giusto?
1: Sì.
4: Ecco, lo fate vedere questo ragazzo qua, questo ragazzo della nazionale svizzera che è una grande, noi l'abbiamo chiamato così, box to box, perché era quello che cercava il Genoa, no? Questo centrocampista box, quello che è in grado di andare davanti e indietro, sì, eccolo qua. Questo Dribril so,
0: ma non solo
4: perché fisicità ne ha tanta, esperienza ne ha tanta,
0: ma
4: quindi
0: ragazzi, io, allora, c'è da dire anzitutto che è sano, che ne viene questo, dal campionato del mondo, che è
5: 29 anni,
0: no, questo, ragazzi, è quello a cui vado io,
4: Marina,
0: in questo
4: periodo. Che rido perché Giorgio mi dice sempre è meglio uno un pochettino
1: meno evidente,
4: meno eccesso, ma sano, piuttosto che prendere uno bravo ma rotto. Ecco, il concetto è questo.
0: E poi un'altra considerazione, che è box to box, è correttissimo il cartello che avete inserito, e è interessante perché box to box con propensione offensiva, che a noi serve qualche golletto in più dei centrocampisti.
1: L'hanno paragonato come tipologia di giocatore?
0: Ma assolutamente, uno che tende ad andare verso la, sì, porta avversaria anziché fare diga, sì, che sì, è utilissimo anche fare diga, Fred fa diga, ma poi non è, certo, che per esempio propenda per lanciare in avanti qualche duro.
4: O faccia tanti gol. Ma questo qua ne fa qualche.
0: Che secondo me è il limite per cui, per fortuna, Fred rimane al Genoa. È un ottimo rompipalloni, è un polmone grande così, ma fa pochi gol. fa pochi gol.
4: Io,
0: e quindi
4: quando
0: rimane,
4: hai detto rompi, ho detto anche, no,
1: anche, rompi perché, anche perché è poco lucido, dopo che recuperi 6 o 7 palloni in 10 minuti,
0: certo,
1: è poca lucidità. Poi,
0: e poi ragazzi, fa dei chilometri avanti e indietro in continuazione,
4: esatto,
0: con veramente il recupero sulle palle perse dagli altri, quindi eccezionale. Però facendo pochi gol è poco appetibile per i grandi squadroni,
1: certo.
4: A me tirano le orecchie in regia, devo andare in pubblicità.

0: È stata la notizia del giorno, caro Giorgio, perché è arrivata inaspettata questa notizia. Il Genoa deve a Enrico Preziosi 8 milioni di euro. La cifra era 4 milioni e mezzo iniziate, poi dopo ci sono gli interessi. Il Tribunale di Milano ha emesso questa sentenza, che sarà impugnabile, non lo so, non sta a me dirlo, però chiaramente questo è quello che deve il Genoa ad Enrico, in questo momento, ad Enrico Preziosi.
1: Certo. Sì, indubbiamente io credo che la società abbia avuto cautelativamente l'idea di accantonare i denari per un'eventuale sentenza negativa, come si fa quando hai un contenzioso che dice spero e sono magari convinto di vincere.

0: praticamente, emotivamente, socialmente, ma che la società abbia già accantonato.
1: Anche la prima volta si diceva in una notizia uscita perché Preziosi doveva avere delle plusvalenze sui giocatori venduti. No, assolutamente no, si parla di patrimonio netto. Caro mio Giorgio, io mi ritiro subito, me ne vado subito perché ho disturbato, perché lui è in vacanza, è a Cour Maior, capito? Al fresco, ecco, guarda, al fresco, guarda com'è bello rilassato. Noi qua al caldo, con queste notizie, disse lui a Cour Maior col sorriso. Andrea Rivellini, buonasera.
2: Buona, non è a Cour Maior, c'è il biliardo.
3: Buonasera a tutti, buonasera, buonasera.
4: Andrea, mi hai lasciato con Giorgio in banco.
2: Ciao Andrea.
0: Eccolo qua. Ciao.
1: Allora Andrea,
3: ti ho lasciato in buone mani.
1: Andrea, spieghi con la solita tua eleganza, la solita tua capacità di sintesi, la solita tua capacità di spiegare le cose con parole semplici. Cosa è successo oggi? Me lo dici?
3: Ma allora, il Tribunale di Milano ha emesso una sentenza con la quale sostanzialmente ha condannato al pagamento di una somma di denaro ragguardevole, si parla di circa 6 milioni di euro più interessi, quindi ragionevolmente intorno agli 8 milioni di euro considerando anche gli interessi, il Genoa CFC a favore di Enrico Preziosi o comunque di società riconducibili a Enrico Preziosi. Non è, a quello che ho potuto appurare, non è la ricostruzione corretta quella di sostenere che la condanna sarebbe la conseguenza di un'inadempienza da parte dei 777 per quanto riguardava il percentuali su vendite di calciatori del Genoa CFC. Molto probabilmente si tratta invece di un finanziamento che il vecchio patron Enrico Preziosi aveva fatto nelle casse del Genoa e che ha sostanzialmente richiesto indietro al Genoa stesso. Questo chiaramente mette in grossa difficoltà.
1: Fammi capire, Andrea, ti interrompo, mi fai capire, questo finanziamento cosa significa? Che io, patron del Genoa, presidente del Genoa, do dei soldi alla società?
3: Sì, bisogna tecnicamente verificare cosa che io non ho potuto fare perché bisognerebbe leggere le carte, quindi certo. Faccio solo delle valutazioni da addetto ai lavori che fa delle considerazioni sulla base di quello che ho potuto appurare. Si parla di finanziamento in conto futuro aumento di capitale, per quello che ho inteso, ma bisognerebbe appunto approfondire e verificare, e si parla appunto di una richiesta da parte di Enrico Preziosi di avere indietro questi soldi, quindi è una situazione non tanto simpatica, perché comunque il Genoa con grande caparbietà e con grande, secondo me, aveva dimostrato sinora capacità nel gestire il mercato, avevano sostanzialmente ridotto al minimo le uscite e quindi sostanzialmente Cator, avevano fatto delle operazioni in ingresso pur nelle difficoltà del mercato del Genoa, interessanti, l'ultimo è questo di cui si parla e si dice un gran bene, nazionale elvetico. Chiaramente questo tipo di decisione da parte del Tribunale di Milano a favore di Enrico Preziosi, che incredibilmente pare non lasciare in pace la sua ex squadra, che evidentemente continua a essere, lui dice che continua a essere nel suo cuore, però adesso sostanzialmente la mette un po' in difficoltà, perché chiaramente
1: mi dici
3: in questo momento...
1: perché adesso ti faccio due domande, perché anche qua in studio ci sono due domande. La prima è che ci devono essere 30 giorni di pagamento dal momento della decisione del tribunale. Ti chiedo scusa, i miei termini che non sono perfettamente corretti.
3: Allora... Allora il discorso, come tutte le sentenze di tribunali, sono immediatamente esecutive, quindi a rigore.

0: sentenza più atto di precetto e si dovrebbe pagare in 10 giorni. I 30 giorni sono assolutamente un termine che non esiste nell'ambito della procedura, quindi
1: Perfetto.
0: addirittura a stretto rigore sarebbero 10 giorni.
1: Benissimo.
0: Peraltro, c'è da sottolineare che le sentenze di tribunale sono ovviamente appellabili, e sono appellabili nei 30 giorni, tenuto
1: Quindi
0: conto che poi abbiamo.
1: mi dice Andrea che in questo momento il Genoa, questa sentenza può essere appellabile, impugnabile e quindi ci potrebbe essere, chiedo scusa di nuovo, un ricorso?
0: In Corte d'Appello a Milano ci può essere un appello.
1: Benissimo.
0: L'appello si può fare nei 30 giorni, tenuto conto che poi c'è la sospensione dei termini, quindi questi 30 giorni decorrerebbero dal 1° di settembre,
1: Benissimo.
0: e si può chiedere anche prima la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
1: Ah, perfetto.
0: Detto questo, certamente è una decisione che mette in difficoltà da un punto di vista del bilancio la società Genoa, e questo potrebbe avere anche delle ripercussioni su quello che è il mercato in uscita da parte del Genoa, perché chiaramente si scompaginano e si sconquassano un po' tutti i programmi che con grande oculatezza erano stati fatti, cioè l'atteggiamento della società di tenere quelli diciamo migliori, quelli che comunque i friend group, cercare di tenerli in questo momento,
1: Andrea,
0: questo
1: fermati un
0: piano
1: attimo
0: potrebbe.
1: perché ho una domanda di Giorgio Querello, proprio inerente a questo che stavi
2: Ma
1: spiegando ora.
2: ovviamente hai sintetizzato perfettamente i termini dell'appellabilità e dell'esecutività della sentenza, e quindi non mi ci dilungo sopra. La domanda è: proprio nella speranza che questa sentenza non vada ad incidere sulla programmazione di entrata e uscita in via di peggioramento, ovviamente, si poteva pensare che la società abbia cautelativamente, come dire, accantonato idealmente, o accantonato praticamente le somme che potevano essere dovute in un'eventuale sentenza, cioè quella che è stata emanata al Tribunale adesso, oppure, non avendo coscienza di quando sarebbe intervenuta questa decisione, si andava avanti sulla campagna acquisti e vendite, e adesso quindi ci può essere uno stop da parte della società in conseguenza di valutare se andare a pagare, cercare una transazione o andare ad appellare?
0: Certamente, questo tipo di sentenza in questi termini, non dico che fosse un fulmine a ciel sereno, comunque non era attesa in questi termini, chiaramente. Che la società si sia fatta trovare sguarnita da un punto di vista patrimoniale, e che quindi ci possano essere delle ripercussioni, ragionevolmente, diciamo la verità sta un po' nel mezzo, nel senso che molto probabilmente gli accantonamenti ci sono stati, ma chiaramente sono accantonamenti che vanno, a mio avviso, vanno anche valutati nell'ottica di un l'aspettativa di una soccombenza in questi termini forse non c'era, però qualche ripercussione ci potrebbe essere anche a livello di mercato. La cosa che francamente un pochettino lascia straniti è venire a conoscenza che cosa che io non avevo, e penso la maggior parte dei tifosi genovani, che ci fosse un contenzioso di questo genere con Enrico Preziosi, che chiedeva non già percentuali su vendite di calciatori, ma rimborsi di finanziamenti messi nel Genoa, dove francamente, speravo che non ci fossero questi tipi di richieste. Comunque, questo lo valuteranno i legali che stanno seguendo la vicenda, e chi
1: Però
0: farà,
1: Andrea,
0: farà.
1: è legittimo che il presidente Preziosi chieda questo, cioè è un suo diritto, eh? cioè è un suo diritto chiederli, no?
0: Sì, io poi, voglio dire,
1: non è che,
0: dire,
1: non è che

0: sta facendo un'opera diversa da quello che lo fa perché ho suo diritto.
1: Certamente stiamo parlando chiaramente di richieste che dal punto di vista di chi le pone si ritengono essere legittime. Dal punto di vista di chi si oppone a queste, certo, a questo tipo di richieste, evidentemente si ritiene che non lo siano. Fin tanto che non c'è un giudicato su questa vicenda, il fatto che il tribunale abbia emesso una sentenza favorevole all'attore non significa che questa vicenda sia scritta nella roccia. Molto probabilmente, per poter parlare di correttezza e di definitività su queste vicende, bisogna attendere il terzo grado di giudizio, cioè la Cassazione. Quello che è chiaro è che qua ci troviamo di fronte a una sentenza esecutiva. Le sentenze esecutive, se non viene sospesa l'esecutività, possono essere portate ad esecuzione e quindi ci possono essere delle ripercussioni sul patrimonio del Genoa.
0: Assolutamente.
1: Questo chiaramente è uno scenario che al genuano non può fare piacere, perché indubbiamente, al di là di quelli che possono essere gli accantonamenti prudenziali o meno che ci saranno stati, ritengo che comunque in ogni caso qualche ripercussione a livello di quello che è il mercato in itinere ci potrebbe essere.
0: Andrea, dalla tua grande esperienza, può esserci un accordo all'italiana? Va bene, ci mettiamo d'accordo. Questi erano 4,5, ne devo 8, magari ci mettiamo. Si può fare o non si può fare?
1: Su questi sono diritti disponibili, i crediti sono diritti disponibili, quindi le parti possono in qualsiasi momento mettersi d'accordo e decidere di transare al 50, al 60, al 70, all'80, al 40, quello che ritengono in base alla posizione di forza che hanno.
2: Anche perché ma, qua parlo all'avvocato. Di solito in questi casi gli avvocati delle parti da un lato dicono: oh, hai visto? Avevo ragione, caccia il grano subito, esecutiva. E l'altro ti dice: beh, momento, posso fare appello, puoi andare in Cassazione, quindi ne vuoi un po' meno maledetti e subito, anziché sperare che ti vada bene anche il secondo grado.
1: Per cui
2: le possibilità di transazione
1: essere...
2: poi ci sono.
3: Certo.
1: Esatto, potrebbe essere anche questo, potrebbero essere questo scenario potrebbe esserci. Allo stato non ho elementi per poter dire che questa vicenda si chiuderà attraverso una transazione. Quello che possiamo dire è che tecnicamente, una volta che la sentenza viene notificata con un atto di precetto, non capisco io il termine dei 30 giorni che in alcune informazioni, in alcune notizie viene riportato, perché tecnicamente i giorni sono 10 da quando viene notificato il precetto per pagare, per evitare un'esecuzione. I 30 giorni invece sono il termine per proporre appello, che però è sospeso perché siamo nel periodo feriale, quindi dal 1 di agosto.
0: Quindi andiamo
1: al 31
0: a settembre.
1: Di agosto,
0: lo sai che ti ho trovato in grande forma? Perché sei stato chiaro, sei stato esaustivo, sei stato bravo, mamma mia! Sai che noi ti mandiamo sempre in ferie, ti mandiamo sempre lì a Courmayeur e facciamo sempre un collegamento.
1: Ma quando mi fate parlare da avvocato mi devo contenere nella forma.
0: Guarda, sei stato ci hai tolto un sacco di dubbi, veramente, perché questa notizia qua ci ha fatto traballare, no? Perché ha detto, sai, questa roba qua. Però ci hai tolto un sacco di dubbi, è stato veramente chiaro. Pensa, ho capito io, quindi tutti i nostri telespettatori hanno capito sicuramente. Perché io ho capito io, quindi il mio livello è proprio basso. Andre, io ti ringrazio, ti auguro buone vacanze, e grazie di nuovo.
3: Ciao Andrea.
1: A tutti,
0: noi ci fermiamo un attimo.
4: Strada memorabile al Ferrari di Genova.

pubblico meritati a favore di Portolatti. Da questi a ruotolo, l'arresto preciso, la palla è trascurabile, la combinazione è con Aguilera, non c'è nessuno dall'altra parte, ecco che arriva. Il lancio di Aguilera per Scuravi che protegge il pallone, fa venire in avanti Portolazzi. Ci prova Branco.

0: Allora, continuiamo i nostri discorsi di mercato, perché abbiamo interrotto anche prima per il collegamento che abbiamo avuto. Io vi faccio vedere il Genoa, perché ci sono nomi nuovi, Marina, nomi nuovi. Eccoli qua, questi sono osservati speciali. Chiaro, questo lo conosciamo già,
1: esatto,
0: quello con la maglia del Cagliari, con la maglia azzurra, perché piccoli lo conosciamo. Quell'altro invece no.
1: Lo conosciamo perché ha segnato, quindi lo conosciamo.
0: Sei contenta di questi acquisti per potenziare la rosa?
1: Aveva giocato poco quando era venuto l'altra volta, quindi forse sarebbe anche un'occasione per riscattarsi. Solo che su piccoli ci sono varie ipotesi. Innanzitutto lo vuole la Lazio e quindi bisogna capire cosa sceglierà eventualmente. Secondariamente non lo vuole lasciare andare via la Fiorentina, o meglio, una sua ipotetica partenza è subordinata al futuro di Ken, perché Ken piace al Como, quindi se dovesse lasciare Firenze sicuramente piccoli non potrebbe lasciare la squadra di
0: Ma te piacerebbero questi due giocatori? Ti piacerebbe un piccoli che va a contendere il posto a Colombo? Oppure pensi che
1: Colombo
0: possa essere...
1: non era titolare l'anno scorso, si alternava spesso con Ekuban, quindi siamo abituati a questa staffetta. Io penso che la staffetta possa essere anche positiva poi, perché comunque dà quella tensione giusta a fare meglio, a conquistarsi la maglia da titolare.
0: Cioè ci mette un po' di pepe, no? Quando...
2: chiunque sia fisicato e che ci dia di testa lo prendo volentieri, perché nel Genoa di testa davanti non ci dà nessuno,
0: la solita testata.
2: Ma è la verità, la testata secca in area non la dà nessuna, la dà Ostigar e la dà Vasquez, fine. Allora piccoli ha queste caratteristiche, dopodiché dubito che venga, nel senso che dovrebbe avere delle garanzie di minutaggio molto forti,
0: esatto,
2: perché la squadra che ce lo darebbe in prestito, perché arriverebbe in prestito, l'ha strapagato un sacco di quattrini, per cui dovrebbe venire per essere rivalutato. Ma il Genoa ha acquistato Colombo, perché l'abbiamo acquistato adesso pagandolo parecchio,
0: tanto,
2: quindi secondo me tenderebbe a far giocare il proprio giocatore e non il giocatore in prestito, per cui non la vedo così facile, per quanto, ripeto, uno alto, grosso e che di testa ci dà, mi farebbe molto piacere. Mi auguro che trovino un profilo simile nel mercato estero sconfinato, in cui tutto sommato la dirigenza del Genoa pesca bene.
0: Sapete cosa ho fatto? Ho messo Colombo titolare fisso, perché io parto da lì dall'attacco, perché ha fatto un'intervista eccezionale dal mio punto di vista. Ha detto: è orgoglioso di vestire questa maglia, da tutto per questa maglia, e ha l'obiettivo di arrivare in doppia cifra. Vi sembra poco?
3: No,
0: a me no.
3: Poi anche molto migliorato.
1: Anche molto migliorato.
3: Sì, ma molto migliorato. Però mi sembra un giocatore che, se ha vicino uno che se la devono giocare, non so se ha la forza caratteriale di far bene.
4: Però sai cosa,
3: perché
4: c'è?
3: Mi sembra molto altalenante a livello caratteriale.
4: L'anno scorso lui era partito male, diciamo.
3: Sì, molto male.
4: Quel gol cadendo in po',
3: sì,
4: ha cambiato, lo ha cambiato la completamente, svolta. Ha fatto la svolta,
3: sì,
4: la classica sliding doors, e evidentemente non credo sia stato solo l'episodio.
3: No, ma cioè, c'è il merito
4: evidentemente
3: anche del mister,
4: è il mister,
3: esatto,
4: ma
3: del
4: anche mister, lui che evidentemente non si è abbattuto,
3: certo,
4: ed ha avuto la forza. Ecco perché dico che penso che da un punto di vista caratteriale non sia quello il problema.
3: De Rossi è uno che stimola anche uno in tribuna, quindi
4: sicuro.
3: Con lui è risorto anche per quello, perché De Rossi li ha motivato, certo, li ha fatto coraggio.
0: Quindi mi volete dire che la settimana scorsa, questa settimana a Bogliasco c'è stato

0: fatto un pupalema bello lungo, bello importante, con Corradi che parlava, Esposito che ascoltava.
1: Certo.
0: Volete dire che c'è stata una romanzina?
1: No, gli avrà detto, senti, qua arrivano voci che
0: un allenatore cosa dice?
1: Mi arrivano voci che non mi piacciono, dimostra quello che vali, perché non sei l'Esposito che ci aspettiamo tutti, quindi fai vedere cosa sai fare.
2: D'altro canto la squadra l'ha pagato caro anche.
1: Certo.
2: L'ha pagato caro un investimento.
0: Con un contratto molto lungo.
2: Con un contratto lungo. E l'anno scorso non lo abbiamo praticamente visto.
1: Esatto.
2: L'Esposito non l'abbiamo mai visto.
1: No, ma mancava di
2: ha praticamente perso il posto.
1: Esatto.
2: E quindi
1: anche l'atteggiamento nelle amichevoli va in punta di piedi. Cioè lento, sbaglia passaggi facili, scarichi facili. Ha sbagliato nell'amichevole con Novara 3 passaggi di fila. A metà campo sono andati in porta. Cioè, o non c'è la concentrazione, non c'hai la testa.
0: Come non c'è la concentrazione?
1: Tra l'altro sono errori di non concentrazione a quei livelli.
0: Ragazzi, quest'anno vi cancello dal vocabolario concentrazione e pressione.
1: No,
0: perché
1: no,
0: io non ne posso più.
1: No,
0: perché se vieni dalla Sampdoria a Genoa c'è di vedere concentrazione e pressione, perché se no vai a giocare.
1: Se giocavamo a Cesena la concentrazione
0: viene a giocare come a 7.
1: Se giocavamo
0: allora non c'è pressione, non c'è
1: il campionato, la concentrazione viene da sola. In una partita così hai anche snobbato con la testa, non dico col l'avversario che poi ti ha fatto 2 gol, ti ha mandato a casa, e sbagli queste cose per superficialità.
2: Tra
1: per
2: l'altro
1: me.
2: Scusa Giovanni, l'anno scorso aveva, detto in genovese, tappullato in quel ruolo.
1: Sì.
2: Con Ricci che giocava. Lui venendo da Spezia sapeva che Ricci anche a Spezia aveva fatto bene, quindi era uno che era arrivato in nazionale.
1: L'ha sofferto.
2: E magari soffriva un po'. Adesso non ha nessuno, cioè il pallino è in mano sua, perché
1: certo,
2: la sua riserva è Ferri in questo momento.
1: Sì, sì, sì.
2: Quindi è tutto in mano sua.
0: C'è un titolare, ragazzi.
1: Certo.
0: Stiamo parlando di un titolare inamovibile.
1: L'ha comprato
0: con un contratto
1: per
0: lungo.
1: Quello, per dargli le chiavi del centrocampo.
0: Molto. Cioè, quando tu investi su un calciatore vuol dire che ci credi.
1: Certo.
0: Adesso però devi restituire qualche cosa.
2: Tra l'altro, secondo me, con il ritorno di Abilgard a centrocampo, perché torna, lascia la difesa, perché per carità, grazie, ha fatto ma non è il suo ruolo, perché
1: no,
2: lo
1: vedi, no, certe,
2: nell'approccio, nell'uno contro uno, quando arrivava
1: nella progressione,
2: puntava,
1: è centrocampista, si vede il
2: però,
1: passo.
2: Però con il ritorno di Abilgard hai un centrocampo che ti può dare anche sostanza, è un po' di forza in più, un po'
1: sì,
2: di
1: più muscolare, e lui dovrebbe dare la qualità.
2: Esatto.
1: Con le sue giocate.
2: Esatto.
1: Questo.
0: Però sapete benissimo che certe volte non succede questo, abbiamo visto tanti giocatori che vanno in difficoltà. Mi riferisco per esempio Marina al mercato dell'anno scorso del Genoa. Abbiamo detto quanti giocatori arrivano, quante cose arrivano, poi non ce n'era uno che ha funzionato. La squadra è stata completamente rifatta poi.
3: Esatto. Ma non c'era neanche gioco, com'era? Cioè, non c'era gioco, era noiosa anche il giocare, cioè, perché non giocavano fermi, erano proprio con nessun avversario, né con quelli più stimolanti, né con le squadre alla portata, diciamo.
0: Certo, certo. C'è un problema l'anno scorso, quest'anno non ci sarà più il problema, perché mi sembra che De Rossi non scherzi molto, no?
1: No,
0: perché bravo, bello, simpatico, non vi faccio fare l'allenamento al pomeriggio, se mi fate uno stop, però poi...
4: Senta, adesso De Rossi ha una statistica dei suoi predecessori che a novembre sono saltati tutti. Allora, su questa premessa io credo che pretenda un'attenzione, una concentrazione, un essere in forma subito, da subito, per fare numeri subito. Per cui io credo che questa sua attenzione particolare, questa sua voglia di non vedere un fraseggio inutile in campo piuttosto che il tocchetto alla brasiliana,
0: certo,
4: sia determinato dalla necessità di fare punti subito e fare non solo fieno in cascina, ma anche, come dire, non andare in crisi d'immagine lui come Gilardino piuttosto che Vera.
0: Assolutamente.
1: Volevo dire
0: sì.
1: Ancora una cosa tornando a Esposito, che mi è venuto in mente adesso così parlando.
0: Proprio ti è venuto in mente adesso così proprio.
1: Sì, no, mi è venuto in mente che è un ruolo particolare.
0: Ah.
1: Una volta lo chiamavano regista, no? Cioè il regista è il classico Pirlo. Se la squadra non si muove, se non dettano i tempi, un inserimento, lui fa sempre il passaggio facile perché erano tutti fermi, e anche quello poi lo limita. Perché il regista è uno che deve, dove si gira, però se non si muovono i compagni, dove la metto la palla? Se per forza la devi dar dietro.
0: No, ma
1: quindi se non c'è una struttura di centrocampo, di esterni, che si muovono in un certo modo e danno delle soluzioni a lui che ha la palla, poi sembra lui che gioca male. È un po' al 50, però anche quello
0: no,
1: è,
0: ma io
1: ha un valore,
0: perché sicuramente
1: ha un valore determinante in una partita.
0: Sei un allenatore di calcio, quindi
1: chi si muove senza palla nel calcio gioca.
0: Però è impossibile, l'anno scorso non si muoveva nessuno, quest'anno non si muove nessuno, sfigato allora.

0: Comunque io penso una cosa, che un centrocampista come lui, con la sua qualità, ha bisogno di due mediani che gli diano copertura e lui non abbia il pensiero della fase in un possesso di recuperare subito. Lui è uno che ha bisogno di giocare, dargli la maglia e dirgli vai lì e devastali. Senza i due mediani, con questi due mediani magari puoi anche un attimino...
1: Henderson è un po' più, insomma, propositivo.
0: Sì, diciamo, però è molto falloso e impreciso nei passaggi, ha due piedi che, mamma mia.
2: Non penso si possa dire che soffre la presenza dei fratelli, che si sente il fratello di Pio, perché comunque sono professionisti, quindi l'aspetto mentale è importante.
0: Ma poi,
2: quasi quanto
0: come dicevo
2: fisico,
0: prima, deve essere orgoglioso dei fratelli. Defiance,
2: ci lavori, prendi un mental coach, tanti sono supportati da un mental coach, no?
3: Io credo che invece sia una motivazione in più, no? Secondo me sarebbe uno stimolo in più per mettermi in competizione.
2: Però al momento che ti accorgi che ci vai sotto, devi lavorare su quell'aspetto.
3: Certo, assolutamente sì.
1: Io sono invece curioso di vedere dal punto di vista atletico questa squadra, perché l'anno scorso, soprattutto nella prima parte della stagione, è stato uno dei tanti problemi dell'era Donati, una squadra che era spesso molle, che comunque arrivava seconda sul pallone, poi vabbè il livello tecnico.
0: Poi la Serie B è più fisica che tecnica, quindi se perdi già fisicamente il 40% della partita, bello che è andato.
1: Esatto, e come abbiamo detto tante volte, devi già correre dal 23 agosto, perché Cesena sono già punti che pesano, perché tra l'altro la Sampdoria poi ha un calendario che non è dei più semplici.
3: Adesso ve li faccio vedere i calendari, così andiamo a analizzarli, perché so che questo è un argomento sia per il Genoa che per la Sampdoria molto molto importante, anche difficile. Non è stato preso bene dai tifosi bucerchiati. Il Genoa ha detto è difficile, difficile. Certo, ci sono queste trasferte per la Samp in 10 partite, ricordiamo che l'ultima partita è il derby con l'Entella, tu devi fare 4 partite in casa, tutte le altre le fai fuori. Cioè, questo è il discorso, ragazzi. Questo è il discorso. E non è un calendario, ve lo posso dire, da una squadra che ha tante tradizioni, non è stata tutelata. Io ve lo dico fuori dalle righe. Poi dopo. Dovete dirlo voi, non io.
0: No, è vero, è vero. Così non è che uno pretenda una mano, ma un po' di equità.
3: Un po' di equilibrio.
1: Un po' di equità. Perché poi nel girone di ritorno non è che giochiamo. Cioè. È spalmato normalmente.
0: Infatti.
1: Io non so, c'era il bug. Vi ricordate il Millennium Bug quando doveva essere il cambio nel 2000? C'era un Millennium Bug nella composizione del calendario della Sampdoria. Non hanno fatto, diciamo, un bel regalo, visto che prima della prossima settimana ci sarà di mezzo mercoledì per gli 80 anni, perché mercoledì prossimo la Sampdoria compie 80 anni e lo fa.
3: Noi lo sappiamo bene, lo sanno anche i tifosi molto bene, che hanno detto noi andiamo da un'altra parte e voi...
1: Lo facciamo un po' da separati in casa.
3: Facciamo da separati in casa, questo non succede sicuramente a Marina nel Genoa, perché separati in casa in questo momento non ce n'è, cioè c'è una voglia anche tanta di Genoa. E ti faccio vedere anche le partite del Genoa, che non è così facile. Inizio, molti dicono fortunatamente le squadre più forti le incontriamo
0: le
3: prima.
0: Prime tre sono tremende.
2: Le tre squadre che sono nelle coppe.
3: Cioè,
2: anche se il Como magari non siamo abituati a vederle, è una squadra.
0: È come una signora squadra.
3: Però il calendario non è facilissimo.
2: Quando l'ho vista giocare il Como, è proprio una squadra ostica, una delle più ostiche che abbia visto.
3: È una squadra difficile.
2: Non lascia giocare.
3: Perché giocano, ragazzi.
0: Non ti fanno vedere la palla, ti fanno girare la palla da una parte all'altra, ti fanno impazzire.
3: Ma credo che anche il Napoli alla prima. Cioè, il Napoli non credo che voglia cominciare con una sconfitta qui a Genova con l'Era Allegri. Quindi, sai, diventa tutto molto difficile.
4: Allora. Sì.
3: No, Giorgio, commentamelo questo calendario, perché
4: sulla premessa banale che tanto si incontrano tutte prima o poi, questa è la premessa
1: sulla Coppa Italia
4: doverosa. Tuttavia comunque il Napoli preferisco incontrarlo in casa mia alla prima giornata che non alla quarta, alla quinta in casa sua.
0: No,
4: ho
0: l'ultima,
4: per
0: che deve vincere lo scudetto.
4: Il Como stesso, che comunque di quelle lì all'inizio è la più forte in assoluto secondo me, o comunque è quella più con la cazzimma dovuta all'aspettativa di risultati, di novità, di pubblico, di Champions, preferisco anche quella incontrarla in casa mia, in cui può anche accontentarsi di un punto, che non andare in casa sua in questo momento di euforia che hanno loro come giocatori e loro come società. Per cui calendario con più partite in casa che fuori, e il nostro fortino deve essere inespugnabile soprattutto all'inizio del campionato, proprio al contrario di quello che è stato l'anno scorso, perché il dramma iniziale dell'anno scorso è che siamo partiti con 0-0 con Lecce e siamo andati impeggiorando per tutte le prime

0: partite in casa.
1: Con la Fiorentina mi pare 3 gol, 4.
2: Sì, 3 o 4. Mm.
0: Quindi, tutto sommato, lo accetto con piacere rispetto al fatto, naturalmente, certo che preferivo avere la prima col Frosinone, la seconda con chissà chi, certo, però visto che mi devono toccare, tanto vale che mi tocchino subito e sperare che non siano in forma e che siano con i loro campioni che arrivano dai mondiali stanchi, che arrivano dalle vacanze stanchissimi, che non siano ancora concentrati,
3: che, non dormono,
0: che siano in polemica per
3: che
0: gli
3: la porta del pullman ingaggi,
0: che.
4: Che però non è mai fuori moda questa impa che vi faccio vedere adesso per la Fandoria, perché io ho messo solamente 2 volti e ho scritto urgono rinforzi, perché questo è la prima cosa. Guardate, qui c'è chiaramente alla sinistra del vostro telescermo Fred, in viso completamente ai tifosi blucerchiati, lui Walker forse tiene anche perché forse è un personaggio molto molto stravagante, diciamo così, e l'altro è Banco che invece sta facendo
3: è stravagante,
4: posso dire che è stravagante, sicuramente è unico in un panorama calcistico dove tutti, però stravagante
5: è l'unico, credo, che è riuscito a riprendere o fotografare la contestazione nei suoi confronti, era, ci guardavano dalla tribuna
3: comunque
5: stampa,
3: Branco
5: che stava...
3: obiettivamente venendo da un altro paese, da un altro mondo,
4: anche a me non dispiace,
3: non sta lavorando male,
4: io però ho messo le facce perché certo, sono loro, certo. Cioè, voglio dire,
3: e ha salvato un po' la faccia a Fredberg in queste situazioni, gli acquisti che ha fatto, poi qualcuno è già arrivato infortunato e tutto, però io darei fiducia, aspettiamo ancora qualche...
5: Io solo una cosa, spero Lico Giannis, ma abbiamo perso un mese dietro questo qui. Vuoi venire? Sì, non vuoi venire, basta, cerca un altro.
3: Ma poi la dichiarazione
5: perché
3: che ha fatto,
5: perché a me sembra proprio che qua non ci voglia venire. Se non ci vuole venire, liberissimo di farlo, certo. Ma vai a cercare un altro giocatore.
3: Ah, magari lo stanno facendo.
5: Spero.
3: Sai che
5: poi magari arriva, fa 10 gol, certo. Va benissimo, però in questo momento per me uno come Lico Giannis lo devi lasciar perdere.
3: Certo, anche perché ti ha detto se mi chiama con una Serie A no, se no forse, non lo so, non è che puoi aspettare uno che ti fa un discorso
5: dico,
3: così.
5: Il mercato finisce sì. Comunque per subirlo, perché
3: certo,
5: comunque
3: certo. Anche perché ha un ingaggio alto così, questo giocatore.
4: Certamente il mercato lo subisci, questo lo subiscono tutti ragazzi, il mercato se non sei una grande società.
5: Lo subiscono tutti anche perché poi i calciatori con i loro procuratori fanno quello che vogliono. Quindi.
3: Sono i procuratori che comandano.
4: Ognuno tira l'acqua su,
5: certo,
4: queste
5: certo.
4: sono aziende sì. Che devono lavorare.
5: Aziende individuali.
4: Aziende, assolutamente sì, sono proprio aziende individuali che hanno bisogno anche di sostentamento, quindi e cercano di scatenare un'asta. Io credo che con Lico Giannis, io personalmente, ecco, capisco un giocatore che debba in qualche modo essere motivato e quindi capisco Esposito, ma un giocatore che mi dice è una volta no, è una volta no,
3: aspetto
4: una volta...
3: la Serie A, vai,
5: appunto,
3: ciao,
5: per quello che dico io,
3: c'è poco rispetto.
4: Io faccio così, vai per la tua strada, vai per la tua strada,
5: una volta, ma 2 o 3 volte, dai.
4: Dico, allora basta, sì. Basta,
2: un
4: che
2: campione,
4: senso ha?
3: Sì, sì, no.
2: Ricordiamoci Lukman l'anno scorso, tutta la pantomima che ha fatto, voleva giocare, voleva andare all'Inter e poi invece non c'è andato.
4: Non c'è andato, però si sono vinto i buchi. Una Lukman, E con Ranieri si sono in tribuna anche Candreva da Sampdoria. E quindi insomma è ben diversa la cosa da quello che possiamo pensare noi. Chiaro che poi c'è da limare le squadre, c'è da rinforzare le squadre, quindi inevitabilmente
5: anche diciamo un problema di rapporti con i procuratori, perché certo. Ci sono vicende,
3: sì. Aspetto economico.
5: L'aspetto economico,
4: certo. Ma voi lo sapete il budget della Sampdoria? Io non ho mai sentito, cioè abbiamo da spendere 10 milioni di euro, 20 milioni di euro, non ho mai sentito.
5: Partendo dal presupposto che è importante che ci sia qualcuno,
4: certo.
5: Che mette i soldi, però, che servono per la sopravvivenza,
3: certo.
5: Che vogliono
3: però
5: dire.
3: Però te adesso deve tirare fuori altri 4 milioni perché hanno sforato il monte ingaggi.
5: Esatto,
3: deve
5: te o chi per lui deve mettere questi soldi.
3: Io penso che l'ultimo problema nostro sono i soldi, perché lui li chiede 4,
5: sì.
3: Te ne dà 4, ne chiede 5. E come li spendi? È quello il fatto. Ora questo procuratore, questo direttore che è arrivato, Branco, mi sembra che stia lavorando discretamente bene, cioè, lasciamolo
5: tutto
3: lavorare.
5: Tutto sommato, se vai, scusa grazie,
4: se vai
5: a prendere questo belga di 25 anni che anche se è svincolato se vai a prendere questo, comunque è un giocatore ancora giovane,
3: certo.
5: E se viene, esperienza.
3: E se viene vuol dire che gli dai un progetto, penso.
5: Gli dai un progetto, probabilmente, certo. Gli dai anche un buon ingaggio,
3: certo.

0: però tutto sommato magari mi sbaglierò, preferisco dare due soldi in più a questo, certo, che prendermi di nuovo Ciuni come l'anno, sì, scorso. Ecco.
1: E noi due soldi, sai dove li prendiamo?
0: Da quelle cose che viene, sì, sì.

Amici di Primo Canale, bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì l'anticiclone africano sarà ancora ben saldo sul nostro territorio e dunque anche sulla Liguria. Garantirà tempo stabile e assolato, ma con a tratti dell'instabilità sui rilievi. Diamo uno sguardo nel dettaglio. Andiamo a vedere insieme la situazione sulla provincia di Imperia, dove il sole sarà l'assoluto protagonista della giornata e la ventilazione sulle coste sarà a regime di brezza. I venti resteranno deboli anche per quanto riguarda la provincia di Savona, dove i cieli saranno sereni o al più lievemente velati. Uno sguardo adesso sulla provincia. Massime diurne non saranno particolarmente elevate, si arriveranno a toccare generalmente i 33-34 gradi, una giornata con ampie zone di sereno, seppur sarà possibile qualche isolata goccia di pioggia nelle aree interne. E adesso per quanto riguarda il Tiguglio, nulla da segnalare, contesto di assoluta stabilità atmosferica.

0: Sì, abbiamo parlato di acquisti, abbiamo parlato di possibili manchevolezze negli organici, però adesso ci sono le partite ufficiali, perché insomma non è una cosa da poco il trofeo spagnolo per il Genoa, che ci sarà sabato sera, e la partita col Parma della Samp. Poi arriveranno gli impegni ufficiali, quelli di Coppa Italia, e inizieranno i campionati soprattutto, perché non siamo tanti lontano, ci sembravano lontanissimi, ci sembravano addirittura da un'altra parte del mondo, invece no, sono lì. Il giorno 23 cominceremo già a soffrire, a gioire, a avere delusioni, amarezze, Giorgio.
1: Ma tu dici il giorno 23 inizieremo a soffrire, stiamo già soffrendo adesso, perché nel momento stesso in cui
0: è tutta la trasmissione che stai soffrendo.
1: Si comincia a parlare di necessità di risultati, in primis la Coppa Italia,
0: vorrei
1: ricordarlo, ma poi il campionato, ma poi alla fin fine anche il trofeo spagnolo. Il trofeo spagnolo torna dopo tanti anni, è importante che torni, è una bella manifestazione, una manifestazione storica, e in più tutto sommato viene a fagiolo dopo quello che siamo presi in Inghilterra alcuni giorni fa, diciamola così, per cui viene bene,
0: di cui ne abbiamo già parlato e
1: assolutamente
0: lo vogliamo,
1: sì,
0: ancora
1: collegare.
0: Guarda un po', io ci credo,
1: ma io ci credo.
0: Quello è il tuo mantra, Giorgio,
1: il mio mantra, spero di attaccarlo anche alla società e al nostro allenatore.
2: Alla stagione facciamo fare una Coppa Italia in miniatura,
1: piccola,
2: e portiamo Giorgio, che così almeno lui può fare replicare la foto in
1: me la metto sul comodino.
0: Sì, perché Giorgio guarda sempre la Coppa Italia, poi a un certo punto arrivano le grandi, vero Giorgio? Arrivano le grandi e dice arriva l'Inter, devo andare a Milano, ma no, che succede?
2: La Coppa Italia è il torneo di plastica.
1: La verità è che io voglio che si impegnino per provare ad andare avanti, poi se non riesce ad andare avanti ci sta, incontreremo l'Inter a breve, cioè l'importante è non prenderlo come un fastidio. Come invece negli ultimi anni succede,
3: perché come io non è che li voglio giustificare, però come organico, sia Genoa che Samp hanno un organico che poi più vai avanti è dispendioso, e si fa male qualcuno, giochi un campionato o per salvarti o per fare un campionato tranquillo, non sei l'Inter che hai 40 giocatori sullo stesso livello, e quindi magari all'ultimo tirano a buttarsi fuori, non a buttarsi ma a non crederci più tanto. Io
1: no, ma è comprensibile,
0: però logico. Ragazzi, allora fatemi dire, allora Coppa Italia non ce la fai, le amichevoli prendiamo delle suonate che ve lo dico io, che facciamo allora?
2: Pensiamo già al
3: campionato, ma infatti la Samp, la Coppa Italia quando l'ha vinta? Quando c'era un presidente importante che ha fatto il ciclo,
0: certo,
3: e quindi non eri una squadra come adesso normale,
2: Giovanni, ricordati che
3: normale,
2: siamo andati a un rigore dal vincerla anche nel 2009.
3: Sì, è vero,
2: per
3: anche
2: cui
3: quello.
2: La Coppa Italia, se hai un organico anche
3: per me è la società che deve dare un input e i giocatori,
2: però quando la Sampdoria è arrivata in finale il regolamento era ancora un pochino diverso, adesso è fatto veramente per far sì che sia la scialuppa di salvataggio delle grandi che falliscono.
1: Questa è una bella definizione, effettivamente credo che sia l'arma di riserva per le squadre che dovrebbero vincere, ammazzare i campionati e che non ci riescono. Tuttavia, conscio di tutto questo, secondo me la logica di provarci, andare più avanti possibile, in fin dei conti poi se ti parte l'annata giusta, se ti gira discretamente, guarda il Bologna si è vinto la Coppa Italia, ragazzi, ora non ti dico di riuscire ad arrivare a quel livello, ma di poter andare avanti come hanno fatto loro, partita dopo partita, guarda abbiamo vinto questa, abbiamo vinto quell'altra.
3: Loro avevano un programma ben definito, un miglioramento di anno in anno, e sono riusciti poi a arrivare alla finale.
2: Certo che per la Sampdoria, per esempio, adesso questi impegni, Parma, contro la squadra di Serie A, contro il Cagliari, la Sampdoria aveva fatto una discreta partita, pareggiando 0-0. Poi, insomma,

0: contro il Novara. È stato un test un po' particolare, diciamo così, con tante seconde linee. Secondo me è una partita che ha dimostrato non soltanto quello che ha detto Corradi alla fine,
1: i limiti,
0: ma proprio la rosa, perché c'è una cosa che esula da quello che abbiamo detto durante la trasmissione. Dobbiamo ricordarci che ormai si gioca in 16. Cioè, diciamo che si gioca in 11, esatto. Ma si parte in 11.
2: Ma direi anche 17 o 18, Andrea, perché qualche volta ci sono degli infortunati e sono capitati infortunati, purtroppo.
0: Sì, però dico, in ogni partita sono 16 giocatori.
1: Certo, puoi cambiare
0: mezza
1: squadra.
0: Avere una...
1: Giocatori in movimento li puoi cambiare
0: mezza. Esatto, una panchina ampia.
2: Devi avere una bella rosa.
1: Certo.
2: Cioè, non ci, quando si dice sempre, no? Prendiamo, è una cosa che diciamo spesso, prendiamo giocatori, magari... non eccelsi, ma che siano sani, che possano contribuire a quello, perché altrimenti diventa un problema il campionato, diventa un problema.
3: Infatti so la caratteristica, mi ha colpito a me immediatamente, al di là della bravura, Donald Bravura, che è sano, ha giocato i mondiali, è integro, è arrivato bello bello. Dopodiché è vero che puoi anche puntare su quelli che arrivano da grandi infortuni, ma puoi puntarci su uno, su due, non su tutte le novità. Per cui il fatto che questo ragazzo della Svizzera, diciamo che è arrivato bello, integro, fa bene al cuore e ti dà il senso di un rafforzamento reale, immediato,
1: di un programma
3: della squadra.
1: Meno,
2: anche se poi l'obiettivo principale, lo sappiamo tutti, sono sempre i campionati, ragazzi.
3: Questo
2: è l'obiettivo principale.
3: Comunque, in realtà, il fatto, proprio nell'ambito di quello che dici tu, che è assolutamente vero, il fatto di averli pronti subito aiuta a partire bene in campionato. A maggior ragione il Genoa, che ha una partenza con partite difficili come squadre, ma tre in casa. Per cui se tu hai gli uomini sani, pronti all'uso, puoi anche giocare sul fatto che la grande di turno è il Napoli piuttosto che il Como, va a sapere chi,
2: possono partire lenti
3: e poi magari approfittare per portarti a casa.
2: A differenza della Sam, che invece secondo me ha un calendario infido,
1: allucinante. Sei partite fuori, tre in casa.
2: Sei partite in casa e poi la decima c'è il derby.
1: Con che criterio hanno fatto?
2: Guarda, questo è il calendario della Sam. La decima, poi c'è il derby con l'Entella. Ma prima ci sono tante cose, abbiamo detto sempre.
1: E poi c'è da dire una cosa.
2: Tante partite fuori.
1: Nel girone di ritorno non è che dici fai uguale, non con queste, però ne fai sei in casa e tre fuori. No.
2: Beh, lo sappiamo, il giorno di ritorno è tutto sconquassato,
1: però,
2: è un'altra roba.
1: Però almeno fammi giocare in casa, non con la stessa, però fammi giocare in casa. Visto che ne ho giocate sei fuori, il giorno di ritorno fammi giocare sei in casa.
0: Visto che dicono che siamo sempre così protetti e favoriti. No, tra l'altro c'è un aspetto... guardiamo anche quello che fanno le altre squadre, soprattutto nel campionato di Serie B. La Sampdoria, abbiamo detto durante la trasmissione, largamente incompleta. Non è che le altre siano...
2: No,
0: però
2: sì.
0: C'è un aspetto che nessuno dice. Bisogna... Ragazzi, i punti della partita col Cesena contano esattamente quanto quelli col Pisa dell'ultima giornata.
1: Certo.
0: Quindi bisogna arrivare... Io mi aspetto che tra... 16-17 giorni la Sampdoria a Cesena vada per cercare di vincere.
2: Certo. Tanto ormai lo sapete, perché ormai è statistica, no? Gli allenatori dicono: però la statistica dice che tu devi vincere dai 12 ai 14 match, non c'è niente da fare, se vuoi in qualche modo competere, perché questa la sai, quando tu cominci a non vincere, diventa difficilissimo, chiaro, ma questo lo sappiamo bene, è la statistica, sia in Serie A che in Serie B, ragazzi, è così, gli ultimi 10 anni hanno ne vinci 10 o 12, stai già bene.
1: La Sampdoria quest'anno per me deve fare degli acquisti mirati nei ruoli cardini, nel portiere, difensore centrale che ha fatto, centrocampista, un trequartista e una punta, e devi avere dei doppioni più o meno sullo stesso livello se vuoi raggiungere quell'obiettivo, perché se hai disgrazia che uno è squalificato, due infortunati e ti entrano due che non sono alla stessa altezza e magari incontri una squadra che ti stai giocando un qualcosa.
2: Dobbiamo dirlo, oggi per esempio ho letto sulla Gazzetta dello Sport le dichiarazioni del Palermo: dobbiamo vincere il campionato, quindi il Palermo c'è, il Verona è lì,
0: certo.
2: Sono già due. Il Pisa non lo so cosa farà.
1: Il Palermo tutti gli anni deve...
2: A me non piace molto, come sta.
0: No, ma c'è anche un ambientino, un po' con la società.
1: Il Palermo però tutti gli anni dice che vuole vincere.
2: Sì, è vero, però te lo trovi lì, prima o poi te lo trovi lì,
1: Ma io penso che non devi guardare tanto gli altri.
2: Così come io dico, invece io dico a Giorgio, secondo me quest'anno la Serie A è molto più difficile. Molto più difficile.
3: C'è gente che sta investendo veramente tanto e non parlo solo della Fiorentina, che effettivamente ha investito in una maniera quasi imbarazzante rispetto alla sua fascia di gioco normale.
2: Venezia,
3: guardate che è venuta su e sta facendo un investimento significativo. Il Como, d'accordo, il Como sta facendo.

0: la Coppa Campione, ma comunque c'è un investimento tale che le partite sono sempre più complicate per uno di medio livello, e dico medio per starmi abbastanza largo. Peraltro devo dire che il Genoa sta facendo una copertura dei posti che erano vacanti buona. Io, se riesco a prendere un centravanti adeguato, mi sentirei una campagna acquisti fatta bene, fatta mirando a quello che serve,
1: ecco,
0: e non a prendere numeri.
1: Non prendere numeri, non prendere numeri.
2: Infatti li sta facendo. L'importante per me è non perdere Frendu o qualcun altro. Questo, perché quello, allora, se tu compri uno di un certo livello, però poi perdi Frendu.
0: Ecco, allora, se tu mi dici Frendu, hai perfettamente ragione. Sul qualcun altro, allora, hanno sempre detto che investono in quanto riescono a vendere. Certo. Faccio per dire, tutti ci laviamo la bocca di Nordon Coffee, perché in realtà l'anno scorso non ha fatto granché, per cui non ti sembrerà, qualora andasse via, di avere una perdita. Visto in prospettiva, basta pensare a Spence, che quando era nel Genoa abbiamo fatto lo stesso ragionamento e poi ce lo siamo visti ai mondiali. Quindi è tutto un po' relativo. Certo che Frendrup per il Genoa è insostituibile, mentre in questo momento, dico Nordon Coffee per dirne una, è sostituibile, e lo stanno sostituendo.
2: Sì, Frendrup è sostituibile, perché
1: però guardate, adesso vi voglio dire, perché noi abbiamo detto durante la trasmissione, c'è questo contenzioso con Preziosi, proprio oggi ne abbiamo avuto notizia, ed è chiaro che se tu devi dare dei soldi entro settembre, io non so quanti siano, perché ci ho capito veramente poco, però se si parla di patrimonio netto, la sentenza del Tribunale di Milano, ce l'ha spiegata bene Andrea Rivelini, insomma, in qualche modo cercheremo poi di avere delle cose un pochettino più importanti. No? Però tirare fuori 8 milioni è qualche cosa, bisogna vendere. Se prima potevi non vendere, qualche cosa devi vendere.
0: Allora, il pensiero del non vendere credo che non sia patrimonio della società attuale. Io, da tifoso ovviamente, che mi interessa il risultato sportivo e meno il risultato economico, e quindi rispetto assolutamente invece chi gestisce la società, che pensa anche alla parte economica anzitutto, mi piacerebbe che potesse essere pensato e dire: devo questi 8 milioni del contenzioso con Preziosi? In fin dei conti si pareggiano più o meno con i soldi che sono arrivati un po' inaspettati dal dividendo della Serie A. Sono soldi arrivati, soldi partiti,
1: abbiamo già trovato la quadra. Abbiamo già trovato la quadra, ma abbiamo trovato la quadra, perché sai, io oggi ero al mare, ma guarda, dobbiamo pagare. Ho detto: guarda ragazzi, non ne so niente, aspettiamo, perché non ne so assolutamente niente sulla società, sono un ignorante totale, anzi è proprio un coglione totale, quindi inevitabilmente non mi esprimo in queste cose. Però adesso mi ha dato, per esempio, una bella lettura,
0: una pensata di cuore,
1: hai sollevato,
2: non realizzabile, nel senso, sono dati concreti, non sono
1: sì, come la Sampdoria, ragazzi, si può dire tutto. Io sono d'accordo su che Fredberg e Branco, che non hanno comunicazione, che Day e Walker sono laggiù, però che questi non, che te non ci mette i soldi, non si può dire, perché paga.
3: Allora io direi la frase,
1: non so poi da dove arrivano,
3: bella, e
1: non
3: dico, lo voglio, qualcuno i soldi
1: me lo vogliono dire, ma lo dicono, ma
3: qualcuno i soldi ce li mette, i soldi per andare avanti, evidentemente, perché le cose che si devono fare vengono fatte, non ci sono grossi investimenti sulla prima squadra, anche se va detto che quest'anno mi sembra che si siano mossi andando a pescare dei giovani per il settore giovanile, interessanti e importanti, dove ovviamente l'investimento è ridotto, però può diventare
2: futuristico,
3: la chiave del famoso player trading, perché la relazione che accompagna il bilancio parla di questo, del player trading.
1: Noi l'abbiamo detto prima in trasmissione, questo signore qua che ha allenato tutti i giovanili, adesso improvvisamente si trova tutti... vecchietti
2: di mezza età,
1: mezza età
2: calcistica,
1: esperti. Quindi sembra anche un buon controsenso, ma io credo che la sua intelligenza e le sue dichiarazioni, non è nato fuori dalle righe, porta anche a pensare che forse i giovani in questo momento
2: non diano troppo affidamento.
1: Dimmelo tu che sei stato allenatore dei giovani.
2: Sì, ma lo sono ancora, ma il giovane magari quando c'è una situazione di pressione puoi perderlo, quello sì, se c'è un giocatore di esperienza, magari qualche giovane sì, però preso a braccetto dagli esperti. Tutti i giovani non puoi affrontare una categoria che vuoi salire, poi se vuoi rimanere nella Serie B ancora un altro anno.
1: Poi non è l'obiettivo.
3: Poi ci sono giovani e giovani, trovi Leoni come 3 anni fa, ed è un'altra cosa.

0: Trovi le ore.
1: Sono quei giovani che non puoi non metterli in prima squadra.
2: È di un'altra roba, ragazzi.
0: Palma non era nemmeno tuo. Leoni, ci hai fatto un pacchetto di patatine di plusvalenza.
2: Trovi Marcandalli,
1: non puoi non farli giocare.
2: Però è questo il discorso. Il discorso è che bello questo discorso, perché mi permette di fare un bel paragone: settore giovanile del Genoa, settore giovanile della Samp. Pugioni lo sta ricostruendo tutto.
3: Sì.
2: Crisito, allenatore della primavera, ha già un bacino importante, quindi la differenza anche questa, la categoria, il Genoa è...
3: Sei lavorato finale, bene, diciamo, sei seminato bene, poi raccogli.
2: Certo, quindi è tutto da rifare.
0: Tra l'altro sono scelte, scusa Giorgio, non casuali, da una parte e dall'altra, perché Crisito è arrivato al Genoa a 14 anni, 15 anni, e Pugioni e Sandoriano, cioè si sono le due società, in questo secondo me sono state intelligenti, hanno affidato il settore giovanile e comunque delle squadre del settore a gente che sapeva dove erano.
2: Ma perché si era persa questa sandorianità, genuanità, un po' meno nel Genoa. Allora, più secondo me la lenti in alto. Giorgio, dunque, rimane, è un fatto statistico.
4: Io credo che per esempio il Genoa, che conosco ovviamente meglio che la Sampdoria, prima aveva un'attenzione enorme sul territorio, tant'è vero che sono sbocciati, sono andati in Serie A tanti ragazzi trovati da sbravati nell'Interland, nel Savoiese, nelle delegazioni a Genova Centro. Adesso l'impressione che invece che fare come faceva lui sul territorio, facciano investimenti acquisendo giovani da fuori già mezzi preparati, mentre invece lui li prendeva bambini, ragazzini, e li faceva crescere.
3: Qualcuno
4: una
3: però,
4: scelta aziendale,
3: io sono stato al Genoa,
2: diversa,
3: al Genoa a periodo di sbravati, lui andava anche fuori a prenderli. Coffi ha preso Lazarevic, Parfè, aveva presi tutti da fuori già grandi, da farla Beretti.
4: Gli ultimi che sono andati in Serie A, Canesori del Genoa, sono ragazzi di Genova, uno di Sesti Ponente, uno di San Pedro. Quindi in realtà aveva una competenza territoriale enorme. Poi ovviamente con i suoi scout, i suoi collaboratori, pescava anche fuori,
3: anche lui
4: pescava
3: fuori,
4: anche lontano, non è che...
2: Assolutamente sì.
4: Comunque, è chiaro che le nostre società devono fare investimenti sui giovani da poter costruire e lanciare in prima squadra. Dopodiché è un percorso complicato, un percorso duro e anche con tante variabili, perché non è mica detto che tutti quelli che promettono a 17 anni poi arrivano in cima.
0: Non abbiamo gli Artono come proprietà. Quelli che si possono permettere anche di dire che non si può andare con i vessilli della squadra ospite allo stadio di Como se non nel settore ospiti. Brutta, cioè, per carità, lo fanno da altre parti.
2: No, ma è brutta anche quella degli abbonamenti, che se non vai a vedere la partita, tre partite,
3: che va nulla. La ASL, che se non vai a fare la visita.
2: Io capisco che ci sia Como, euforia, soldi. Avete visto la gradinata di Como? Come l'hanno tirata su subito?
0: Sì, no, ma è una mentalità da sport americano.
2: Basta avere questo,
0: È una mentalità da sport americano dove il tifoso non esiste quasi, ma c'è il sostenitore, che è quasi un cliente. Però... io ripeto quello,
2: no, io invece nasce... i tifosi ve li faccio vedere, perché io ho aggiornato il mio cartello, adesso chiedo alla regia, mi fate vedere i tifosi del Genoa, perché lo rivediamo di nuovo, perché ragazzi questi tifosi qua è scatola chiusa, non sai cosa c'è, quindi significa amore, così come in casa blu cerchiata, perché sono tantissimi, 21.000 nel Genoa, mi fate vedere anche quelli della Sampdoria, 17.000, ma ragazzi, ma 38.000 abbonati, due squadre che hanno ambizioni in questo momento solamente verbali, a parole, 38.000 abbonati, deve ancora finire tutto, non ci sono le squadre ponte.
4: Beh, Graziano, perché in quei 21.000 c'è anche il mio. Io mi sono abbonato per l'ennesimo anno, ma non per la squadra in quanto se è rafforzata o non rafforzata. Mi sono abbonato, come sempre, per la maglia. Poi, se è forte la squadra, sono contento. Se mi dai risultati, sono contentissimo. Ma l'abbonamento lo faccio a prescindere.
2: Bravo.
4: E io credo che il pubblico nostro sia tendenzialmente questo. Cioè, la fedeltà alla squadra.

0: squadra indipendentemente dal, come dire, dal gasamento di eventuali grandi
1: ma
0: acquisti.
1: Ma anche il pubblico della Sampdoria, perché sì, se vogliamo c'è una manifestazione in contraltare agli ottantesimo decretati, c'è una manifestazione dall'altra parte, cioè significa,
2: c'è una divisione proprio.
1: Significa proprio che questo pubblico non vuole i dirigenti identificati, e lo chiamiamo benissimo, però sui colori della squadra non, si... non discute.
3: E tra l'altro mi danno anche ragione, perché io sono sempre stato uno di quelli contro tutte le ipotesi di boicottaggio degli abbonamenti, tenevo una stupidaggine, e devo dire che se 17.000 persone si sono abbonate al 6 di agosto forse non ero così pazzo a pensare una cosa del genere, perché
1: no, perché qualcuno di voi qua in trasmissione mi ha detto non facciamo abbonamenti,
3: io no,
1: smentiti tutti, fate abbonamenti, perché i colori della Samp e del Genoa vanno sempre difesi, è solo una fede unica, inimitabile, che non tradiranno mai i colori. Saluto i miei ospiti di studio, in regia c'è Alex ed Andrea, noi ci vediamo domenica sera, ma continuate a seguire i programmi di Primo Canale. Ciao!

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Giugno del 1965, Genova si appresta ad accogliere niente meno che i Beatles per una straordinaria tournée, proprio con due concerti anche nella nostra città, al Palasport. Ma succede una cosa strana nel ponente, a Cornigliano. Alle 4 del pomeriggio del 18 di giugno si blocca completamente Cornigliano,

0: storia degli altiforni, la storia dello smog, una battaglia che va avanti ancora adesso. Franco Manzitti se l'è fatta raccontare da un grande personaggio, Antonio Gozzi, che è presidente nazionale di Federacciai. Franco.
1: Tonino Gozzi, presidente di Duferco, presidente di Federacciai, presidente dell'Entella, membro del vertice di Confindustria, tre cose. La storia dell'acciaio a Genova è una storia intrisa in questa città che può finire?
2: Domanda difficile. Tanto è una storia gloriosa.
1: Questo senza dubbio.
2: Nel senso che è una storia che ha innervato la vita della città, delle sue classi dirigenti, dei suoi studi universitari.
1: La sua cultura.
2: La sua cultura, da sempre, no? Noi non esisteremmo se non ci fosse stata l'Italsider, perché Duferco nasce da un giovane manager delle partecipazioni statali che decide di fare il salto e di mettersi a lavorare.
1: Quindi è anche un'incubatrice.
2: Uno straordinario incubatore. Io sono stato 15 anni in Belgio a gestire siderurgie nostre e ho avuto con me un sacco di genovesi che venivano da Little Cider, che venivano dall'Ansaldo, che venivano dall'Interipianti, cioè da una storia di cultura industriale, ingegneristica ed economica che secondo me non ha avuto eguali in Italia.
1: E che è stato un segnale anche per l'Europa, possiamo dirlo questo?
2: Che è stato un segnale di modernità, cioè quando si è costruito prima l'Oscar Sinigaglia, poi Taranto.
1: In conseguenza Oscar Sinigaglia, tra l'altro.
2: Per la crescita del paese e per la domanda di acciaio che il paese poneva, si sono compiute vicende straordinarie. Il capo, che era già pensionato, ma il capo della laminazione a caldo, dei cois a caldo in Belgio, io ho avuto quello che è stato il capo della laminazione di Little Cider, un ingegnere meccanico che veniva chiamato in tutti i consessi internazionali perché era considerato il più bravo,
1: Illuminare,
2: il numero uno. Era figlio di Prescatori di Taranto. Cioè, anche questo per far capire ai ragazzi, il capitalismo italiano è un capitalismo nel quale lo Stato ha sempre avuto un ruolo importantissimo. E le cose che hanno fatto le grandi imprese di Stato, anche in termini di incubazione e fertilizzazione di talenti, hanno lasciato il segno, ecco, cioè trasformare un figlio di pescatori nel migliore ingegnere meccanico della laminazione del mondo.
1: Ma le crisi che ci sono state in questa storia gloriosa, nel corso degli anni, soprattutto negli ultimi decenni, intorno all'acciaio, il passaggio ai privati, le crisi ambientali, sono peggiori della crisi che stiamo per attraversare adesso, a parte la guerra di cui parleremo? Sono stati momenti più delicati o adesso è un momento?
2: Beh, oggi per quanto riguarda la siderurgia a Genova e a Taranto, naturalmente, che sono legate, è il momento peggiore della loro storia. È un momento peggiore della loro storia perché questa crisi si è trascinata dal 2012 ad oggi, quindi sono passati già 13 anni, io ero fresco presidente di Federacciai nel marzo del 2012, lo sono diventato, e a maggio del 2012 c'era l'esproprio senza indennizzo, no? Vi ricordate quando qualcuno ha deciso che bisognava fare un commissario a non si sa che cosa? Conosciamo i commissari della Prodi, conosciamo i commissari ad ACTA, ma un commissario ambientale è stata un'invenzione
1: che viene da
2: senza
1: Taranto.
2: Senso, no, un'invenzione di un ministro dell'ambiente che non abita tanto lontano da qui,
1: non lontano,
2: che ha pensato bene di far finire la storia dei Riva Taranto, che era stata una storia sicuramente di semplificazione.

0: Cioè, sì, paradossalmente, sì, la siderurgia privata a Taranto era meno sofisticata della siderurgia pubblica dal punto di vista della
1: tecnica,
0: dei prodotti, della tecnologia, eccetera. Però era stata una presenza di continui investimenti, perché Riva negli anni, nei 15 anni che ci sono stati,
1: ha tirato fuori un sacco di soldi
0: per mantenere, come si fa in siderurgia, per mantenere gli impianti, e da quel momento in poi...
1: Ce li ha anche guadagnati.
0: Guarda, i bilanci dei Riva, a parte il miliardo utilizzato per fare le coperture oggi dei parchi minerali e l'intubamento dei conveyor, se tu ti pigli i bilanci del gruppo Riva, tu vedi che loro hanno investito a Taranto anno per anno più di quanto guadagnavano complessivamente di gruppo.
1: Quindi continuavano
0: sono
1: a crederci.
0: Continuavano
1: a scommetterci, a crederci.
0: Certo, ci credevano, avevano semplificato. Mi ricordo Emilio Riva che diceva: io fino al coisa caldo che ci capisco, poi quando si comincia ad andare giù nella verticalizzazione è più complicato. E però l'hanno gestita, e secondo me oggi moltissimi rimpiangono i Riva, perché i Riva la fabbrica non l'avrebbero fatta diventare quello che è diventata, cioè oggi è uno zombie, no, Taranto?
1: Certo. È un cadavere putrefatto.
0: È un cadavere le cui responsabilità risalgono e possono essere addebitate a come è stata gestita anche psicologicamente, no? Questo ambientalismo estremista che con la psicologia delle morti, delle malattie, eccetera, non si è mai fatta una... Io ho vissuto tutta la vita in fabbriche siderurgiche, certamente... Le fabbriche siderurgiche, specialmente a ciclo integrale, con le cocherie, perché la brutta bestia è la cocheria. Però voglio dire, le fabbriche siderurgiche ci sono in tutta Europa, gli altiforni ci sono in tutta Europa. Oggi Taranto sarebbe l'impianto più ambientalizzato del mondo, non d'Europa. Eppure c'è una sentenza del Tribunale, perché la magistratura
1: che dà un diktat
0: su Naia, appena approvata, che, per usare un termine alla Tognazzi, prevede la controcazzola contro lo scapellamento a destra, cioè l'obbligo è quello di utilizzare le migliori tecnologie disponibili per tutti gli impianti. Quell'Aia prevede un top alle migliori delle cose che non si sa neanche se si possono fare, ma messe dalla pubblica amministrazione dentro il provvedimento per mutande di ghisa.
1: Mentre,
0: no?
1: Invece, tornando a Genova, Genova ha sofferto troppo l'acciaio?
0: Perché il ciclo integrale...
1: Da un punto di vista ambientale,
0: quando le donne di Cornigliano hanno vinto la loro battaglia per non avere più i panni continuamente sporcati dal minerale di ferro che dai carbonili e dai parchi minerali veniva spinto dal vento verso le lenzuolate...
1: Ma era giusta quella battaglia?
0: L'Oscar Sinigaglia è un impianto, l'impianto di Cornigliano, che è cresciuto nel cuore della città.
1: Ha riempito il mare per farlo.
0: Quindi, voglio dire, quella battaglia è stata comprensibile. Era meno comprensibile il fatto che il quartiere Tamburi a Taranto sia passato da 5.000 a 25.000 abitanti, quando la siderurgia già c'era. Gli abitanti di Cornigliano potevano dire: avevamo delle belle spiagge, ci avete messo l'alto forno. Quindi quella battaglia, ma da quel momento in poi lì si parte dal coisa caldo, c'è cioè il decappaggio, c'è cioè la zincatura, non ha nessun impatto ambientale quella siderurgia. Che impatto ambientale ha? Ogni tanto un po' di vapore che esce dalle caldaie, ma non, niente di tutto ciò. Quindi è perfettamente compatibile con l'ambiente quella siderurgia. Il problema di oggi è che a quella siderurgia viene a meno la fornitura.
2: E ora andiamo con Chiara Orù a Cornigliano, in mezzo agli operai, per vedere che cosa ci raccontano di oggi.
3: Noi praticamente scarichiamo rotoli di acciaio. Questi rotoli di acciaio poi vengono lavorati e prodotti nelle varie zincature, decatreno, roba varia, e carichiamo rotoli finiti, una volta che li abbiamo ultimati di lavorare, di fare, diciamo, latta,

0: ricarichiamo su nave e sono rotoli poi venduti in vari stabilimenti in tutta Europa. Questo è, diciamo.
1: Sicuramente, quindi si parla oltre Genova, si parla anche a
0: Assolutamente.
1: livello proprio internazionale.
0: Sì,
1: Si va
0: europeo,
1: oltre.
0: sì, si va oltre.
1: Com'è cambiato il rapporto tra la fabbrica e il quartiere di Cornigliano negli anni?
0: Ma noi, diciamo, ultimamente soprattutto abbiamo avuto, c'è stato, diciamo, un dibattito forte. Noi, chiaramente noi siamo per il lavoro, quindi è entrato, diciamo, nella nostra discussione il fatto che potesse essere fatto questo forno elettrico, che a noi, come lavoratori dell'Ilva, come lavoratori di Cornigliano, ci veniva benissimo, nel senso perché tu avevi. Se avessimo fatto questo forno elettrico, non avremmo dovuto dipendere, diciamo, da Taranto. Nel senso, noi dipendiamo da Taranto e dalle navi di Taranto. Con questo forno elettrico avremo la nostra indipendenza. Nel quartiere di Cornigliano è scoppiato un po' il dibattito, no? Perché il forno elettrico inquina, non inquina, diciamo, da quella
1: Sì,
0: discussione.
1: esatto, si parla anche di inquinamento, era
0: Sì, il
1: quello che
0: rapporto
1: si
0: con
1: diceva.
0: Cornigliano comunque è sempre stato un ottimo rapporto. Dopodiché c'è qualcuno che non gli aggrada il fatto che dovesse. Ora poi la discussione
1: È
0: chiaramente è
1: ampissima.
0: ampissima e sicuramente il forno elettrico, chissà se con le discussioni che ci sono
1: Sarà
0: sarà
1: fatto.
0: fatto o meno, se sarà entrato, se entra di nuovo in questa discussione, non lo so. Dopodiché quel rapporto con Cornigliano comunque. All'epoca era buono, anche adesso c'è qualcuno che invece
1: Certo.
0: non gli piace.
1: Io
0: Cioè.
1: personalmente sono stata a Cornigliano e ho chiesto, ho sentito le voci proprio dei corniglianesi. C'era chi sicuramente era d'accordo, anzi, pensava fosse parte della città, e dall'altra ovviamente chi aveva proprio paura di questo, del fattore inquinamento.
0: Con forni elettrici assolutamente abbiamo fatto una discussione ampia con tutti i lavoratori di Cornigliano, con tecnici che hanno riprodotto, fatto il forno elettrico e questo forno elettrico non inquina. Tra l'altro non c'è neanche, cioè siamo nel 2025 quindi non c'era neanche il problema di rumori, quindi da quel punto di vista sono solo logiche di ignoranza, posso dire tra virgolette, di
1: Certo.
0: non sai più o meno quello che cos'è adesso un forno elettrico e quindi quando non conosci una cosa, no,
1: Certo.
0: ne hai paura di solito.
2: E queste sono storie che caratterizzano una città, che caratterizzano la vita di una città come Genova, ma non soltanto. Ed è una storia, quella dell'acciaio, che va avanti drammaticamente anche oggi, ancora oggi.
3: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
4: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
5: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
6: Sto indossando gli occhialini per osservare il sole, perché serviranno il 12 agosto, quando al tramonto la luna coprirà il sole in un'eclissi di sole che in Europa non si verifica, pensate, dal 1999. Con gli occhialini potrete guardarla in sicurezza. L'eclissi verrà trasmessa in diretta da Primo Canale, qui da Terrazza Colombo, uno dei luoghi migliori per l'osservazione perché elevato, con un orizzonte a occidente abbastanza sgombro, e noi dell'Osservatorio Astronomico del Righi, in partnership con Primo Canale, ve la faremo vivere dall'inizio alla fine.

0: Chi è il prossimo?
1: Come me!
2: Ciao internet, sono Noah Redfellow e questa è la mia tana.
3: Dimmi, quali credi che siano le principali difficoltà nell'essere un artista oggi?
2: Probabilmente la sindrome dell'impostore.
3: Ok.
4: La satira al cinema non è facile da gestire. C'è chi la usa come un bisturi e chi come un fioretto. E di fioretto è andato John Patton Ford in Ricchi da morire, Delitti di famiglia, una commedia nera che guarda apertamente un film inglese del 1949, Sangue blu, aggiornandone il contesto nell'America contemporanea. Sostituisce l'aristocrazia britannica con una dinastia miliardaria e racconta di un uomo escluso dalla propria famiglia che decide di eliminare, uno dopo l'altro, tutti gli eredi che lo precedono nella successione. Un espediente narrativo che richiama il cinema anglosassone più raffinato, trasportato in un contesto moderno dove il lusso sfrenato e il culto del denaro sostituiscono l'antica nobiltà. Il film procede con buon ritmo, alternando situazioni grottesche, dialoghi pungenti e una serie di morti tanto fantasiose quanto improbabili. Il tono rimane costantemente sospeso tra thriller e commedia, ma senza mai scegliere davvero quale delle due anime debba prevalere. È proprio questa indecisione a rappresentare il suo principale limite. Quando potrebbe diventare feroce, preferisce essere elegante. Quando potrebbe scandalizzare, opta per il sorriso. Così, dove convince meno, è proprio nella sua identità. Vuole essere una black comedy, un thriller, una satira sociale, perfino una riflessione morale sull'ambizione, ma raramente riesce a fondere questi elementi in modo incisivo. Ricchi da morire, Delitti in famiglia rimane insomma in equilibrio precario tra il desiderio di denunciare il culto della ricchezza e quello di divertire. Il confronto con il classico del 1949 è inevitabile e per certi versi penalizzante. Il remake conserva la struttura narrativa dell'originale, ma senza ereditarne il cinismo glaciale e l'umorismo corrosivo. Là dove Sangue blu non chiedeva mai allo spettatore di giustificare il protagonista, questa nuova versione sembra preoccuparsi continuamente di renderlo comprensibile, finendo così per attenuare l'efficacia della satira. Quello che manca, insomma, è il coraggio di spingere fino in fondo il discorso sulla ricchezza e il privilegio. Sembra voler criticare un sistema fondato sull'avidità, ma allo stesso tempo si diverte troppo a frequentarlo per metterlo davvero sotto accusa. La satira resta quindi più estetica che politica, più divertita che corrosiva. Ciò non significa che il film sia un fallimento. Al contrario, possiede un buon ritmo, un cast efficace, Glenn Powell, Margaret Qualley ed Ed Harris su tutti, e alcune trovate visive che dimostrano il talento di John Patton Ford. Quando smette di voler impartire lezioni morali e si lascia andare al puro piacere della commedia criminale, Ricchi da morire trova i suoi momenti migliori. In definitiva, è un'opera piacevole più che memorabile. Elegante nella confezione, ben interpretata e capace di intrattenere, ma meno graffiante di quanto il soggetto lascia immaginare. Se il suo obiettivo era frequentare il genere che gli inglesi definiscono «eat the rich», prendi in giro i ricchi, resta un passo indietro rispetto alle sue ambizioni. Se invece lo si prende come un thriller nero, leggero e ironico, offre quasi due ore di cinema dignitoso.
5: Bell'ufficio comunque.
6: Sono le mie chiavi.
5: Ascolta, dovremmo riparlarne e dovremmo farlo a breve. Le opportunità vanno colte prima che svaniscano. Ah, dimenticavo. Hai sentito dei Redfellow?
6: Che cosa?
5: Taylor? Noah? Che sarà il prossimo? Fossi in te sarei nervoso. Aspetto tue notizie. Nel frattempo, sono sicura farai una strage.
7: Ci è sembrato importante coniugare la natura e la musica e la cultura e quindi fare eventi di teatro e di musica o anche letterari ad alta quota. In questo senso, per la prima volta quest'anno, il 7 agosto, a Santo Stefano d'Aveto, in particolare a Prato della Cipolla, si terrà un evento che ha come filo conduttore Fabrizio De André e la sua poetica e le sue canzoni. Perché? Perché alle 6:30 ci sarà la presentazione di un libro di un avvocato penalista che parla della giustizia attraverso i testi e le canzoni di André. Il libro si chiama La stazione successiva, musicato da Napo. Poi si mangerà in quota, attenzione, la seggiovia che parte da Rocca e porta a Prato della Cipolla sarà gratuita. Quando si arriverà lì, dopo lo spettacolo e la presentazione del libro e la musica di Napo, ci sarà, per chi vorrà, un pranzo sempre in quota lì al rifugio, una cena, o meglio, perché è sera, si aspetterà il buio e poi ci sarà lo spettacolo vero e proprio di teatro che si chiama Dagli occhi al cuore e sempre come filo conduttore avrà De André, perché avrà le figure femminili, le donne delle canzoni di De André.

0: parte teatrale Cristina Sarti, che sarà la voce narrante di tutta questa storia. Poi ci sarà Napo, Alberto Napolitano detto Napo, voce e chitarra, Alice Nappi al violino, Lorenzo Marmorato pianoforte e fisarmonica e Enrico Di Bella alle percussioni. Quindi capite che avere uno spettacolo di questo tipo con tutti questi strumenti in questo anfiteatro naturale che è Prato della Cipolla sarà particolarmente scenografico. E poi non è finita lì, perché quando sarà finito lo spettacolo ci sarà la scelta: si potrà fermarsi a dormire con la propria tenda o affittando una tenda in loco, oppure scendere sotto le stelle con le pile e guidati da guide alpinistiche, guide ambientali e volontari che garantiranno la sicurezza del rientro. Quindi vi aspettiamo a Santo Stefano d'Aveto. Ripeto, la partenza sarà da Rocca d'Aveto con la seggiovia. Dalle 5 in poi del pomeriggio la seggiovia sarà gratuita per questo evento, e dalle 6 e mezza circa ci sarà la presentazione del libro, musica, cibo, bevande e poi a seguire teatro e ancora musica, e poi gran finale sotto le stelle, il rientro o la dormita in tenda.
1: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
2: Il Rally della Lanterna non è soltanto una competizione automobilistica. È uno di quegli appuntamenti che anno dopo anno finiscono per identificarsi con un territorio, con la sua storia, con la sua comunità e con una passione che attraversa generazioni. Il 42esimo Rally della Lanterna ha scritto una nuova storia, non solo quella di una gara spettacolare e combattuta fino all'ultimo chilometro, ma quella di un grande racconto collettivo. Un evento sportivo che diventa una grande esperienza multimediale che ha coinvolto, oltre che gli appassionati, il grande pubblico sul web, sui social e in TV, per ben oltre 2 giorni di gara. Il Rally della Lanterna, infatti, non è mai stato semplicemente una successione di prove speciali. È un viaggio dentro una regione che cambia volto a ogni curva. È la possibilità di partire dalla città, attraversare vallate, risalire l'Appennino e scoprire i luoghi che conservano intatto il fascino della Liguria più autentica. È il dialogo continuo tra la modernità di una manifestazione sportiva e la bellezza di paesi che sembrano sospesi nel tempo. Per raccontare tutto questo non bastava una telecamera, non bastava una diretta televisiva. Serviva un progetto editoriale capace di seguire il rally in ogni sua sfumatura, entrando nel parco assistenza, nelle prove speciali, nelle piazze, nelle strade percorse dagli equipaggi e allo stesso tempo nelle case delle persone. È nata così una macchina messa a punto dal miglior preparatore e affidata alla più esperta scuderia in fatto di comunicazione, il gruppo Primo Canale. Un team vincente che ha unito competenze, uomini e tecnologie per costruire un racconto continuo, senza interruzioni, che ha accompagnato il pubblico prima, durante e dopo la gara. Una produzione capace di parlare contemporaneamente alla televisione, al web, ai social network e alle piattaforme digitali, trasformando ogni contenuto in un tassello di un'unica grande narrazione. Il racconto della Lanterna è iniziato molto prima dell'accensione dei motori. Per settimane il rally è stato protagonista di un imponente progetto editoriale che ha accompagnato il pubblico giorno dopo giorno verso il weekend di gara. I protagonisti, le loro storie, il ritorno di grandi piloti, le caratteristiche delle vetture, le insidie del percorso, il lavoro degli organizzatori, il ruolo fondamentale dei commissari volontari, le peculiarità delle prove speciali. Ogni aspetto è stato raccontato con servizi, interviste, approfondimenti e contributi esclusivi, trasformando l'attesa in parte integrante dell'evento. Ma il percorso del rally è stato soprattutto una grande occasione per raccontare Genova e la bellezza del suo entroterra. Per Primo Canale Motori e Primo Canale Production è stato un lavoro capillare. Sui social sono stati pubblicati 17 reel dedicati su Instagram, ai quali si sono aggiunti post e contenuti pensati per accompagnare il pubblico fino al via. Su Facebook la copertura è stata ancora più estesa, con 18 post, rilanci, aggiornamenti e video distribuiti durante tutte le fasi dell'avvicinamento e della gara. YouTube è diventato la casa degli approfondimenti, con gli speciali dedicati ai paesi del rally, alle interviste con i protagonisti, alle camera car e ai racconti del territorio. Sul sito primocanale.it il rally è stato seguito quotidianamente con articoli, video,

0: interviste, cronache, dirette e aggiornamenti in tempo reale. La manifestazione non è stata semplicemente annunciata, è stata costruita insieme al pubblico, giorno dopo giorno. Poi è arrivata la vigilia. La grande festa organizzata nella splendida cornice di Terrazza Colombo ha riunito piloti, equipaggi, istituzioni, organizzatori e giornalisti. Un momento di incontro e di presentazione che ha anticipato l'accensione dei motori e ha portato il rally nel cuore di Genova.
1: L'ACI aveva fatto una scommessa e grazie alla collaborazione di tutti, voglio ringraziare i tanti sponsor, voglio ringraziare l'amministrazione comunale, siamo riusciti a tornare alle origini, no? Sostanzialmente non è la prima volta, ma ritornare alla partenza nel posto che noi riteniamo giusto ci rende veramente, ci fa molto onore di questa iniziativa.
2: Noi siamo molto orgogliosi davvero che il Rally della Lanterna stia crescendo enormemente. Sono 3 anni che siamo riusciti con la partecipazione di tanti che hanno creduto in questo progetto a riportare il rally nella città di Genova. Per molti motivi per un po' di anni è rimasto un po' fuori del panorama cittadino, invece adesso è rientrato e veramente siamo contentissimi di questo. È un volano per l'intero movimento motoristico degli appassionati, che tra l'altro è enorme, in Liguria c'è tantissimo seguito, e quindi abbiamo creduto in questo progetto e onestamente crediamo che possa anche ancora crescere molto.
3: E siamo riusciti a fare questa manifestazione, perché essere qui e vedere anche parecchi equipaggi stranieri ci dà lusinga, e speriamo che sia un inizio di un lungo cammino. Per crescere ci vuole dalla gente che ci aiuta. Noi penso che le capacità, ma non noi, tutti assieme, tecniche e logistiche di ricezione come Genova, la quarta città più grande d'Italia, ci siano, tutte per crescere. Poi ci vuole fortuna.
1: Quando si parla di sport, quando si parla di rally, non è solamente la passione dei motori che a noi ci accomuna, ma è anche turismo, perché vedere anche le nostre zone, passare da Genova nel nostro entroterra, Santo Stefano Davide, tutto è meraviglioso, quindi si respira l'atmosfera del rally, si respira una bellissima atmosfera.
0: Quando finalmente i motori si sono accesi, tutto questo patrimonio di storie era già entrato nelle case dei Liguri. Da quel momento è iniziata una vera maratona editoriale. Lo studio centrale, in cui si alternavano conduttori e opinionisti di grande esperienza, si è trasformato nel centro nevralgico che smistava interviste e immagini raccolte dalle 10 troupe distribuite lungo il percorso, che hanno seguito ogni fase della manifestazione. Le telecamere hanno raccontato la velocità, ma anche le attese, i sorrisi, le tensioni, gli sguardi prima della partenza, gli abbracci dopo il traguardo. Accanto alle immagini da terra, il drone ha regalato una prospettiva completamente nuova, mostrando dall'alto la straordinaria bellezza di un percorso che attraversa alcuni degli angoli più suggestivi della Liguria. Dietro ogni immagine c'era un lavoro invisibile ma fondamentale. La regia coordinava decine di segnali in contemporanea, giornalisti seguivano gli equipaggi lungo il percorso, operatori erano dislocati sulle prove speciali, tecnici audio e video garantivano la produzione, mentre redazione, streaming e social raccontavano la gara in tempo reale. Una macchina editoriale al lavoro senza sosta, con un unico obiettivo: permettere agli appassionati di non perdere neppure un istante del rally della Lanterna. Le immagini hanno restituito la bellezza di Piazza della Vittoria e soprattutto l'entroterra ligure, seguendo gli equipaggi tra boschi, vallate, borghi e panorami che hanno raccontato una Liguria spesso poco conosciuta. Ogni località è diventata parte del racconto. Le immagini hanno valorizzato piazze, chiese, montagne, boschi e strade attraversate dalle vetture, mentre le interviste hanno dato voce a sindaci, amministratori, abitanti e associazioni, trasformando il rally in un viaggio attraverso il territorio. Protagonista anche la tecnologia. Le camera car hanno portato il pubblico dentro gli abitacoli, tra accelerazioni, frenate e cambi di direzione, facendo vivere la gara dal punto di vista dei piloti. Accanto alle immagini si alternavano le voci dei protagonisti. I campioni raccontavano il fascino della Lanterna, gli organizzatori il lavoro dietro la manifestazione, i commissari il valore del volontariato e gli amministratori le ricadute sul territorio. Anche il racconto digitale correva alla velocità della gara. Il sito seguiva la competizione in tempo reale, i social mostravano il dietro le quinte e i momenti più spettacolari, la televisione e lo streaming accompagnavano il pubblico lungo ogni prova speciale. Con l'intensificarsi della competizione aumentava anche il ritmo del racconto. Classifiche in continua evoluzione.

0: Distacchi ridotti e strategie decisive rendevano ogni curva determinante. Alla fine è arrivato il verdetto. Marco Varetto e Vittorio Bianco hanno conquistato il 42esimo rally della Lanterna, entrando nell'albo d'oro di una delle gare più prestigiose del panorama rallistico nazionale.
1: È stata un'esperienza fantastica, perché da quando principalmente Maurizio ci ha proposto la sua collaborazione abbiamo avuto l'incentivo per fare le cose al meglio possibile, perché con l'opportunità di avere una vetrina del genere abbiamo dovuto impegnarci al massimo. E abbiamo lavorato bene insieme sia il nostro staff che lo staff di Primo Canale, abbiamo fatto una gran bella cosa secondo me e speriamo sia di buon auspicio per le edizioni prossime.
0: Mentre calava il sipario sulla gara, emergeva con forza il risultato di un altro grande lavoro, quello editoriale. Ha raggiunto 1.391.811 contatti e visualizzazioni complessive, confermando una copertura senza precedenti e una capacità di coinvolgere un pubblico ben oltre gli appassionati. Su Instagram sono state registrate 525.185 visualizzazioni, mentre Facebook ha raggiunto 593.179 visualizzazioni. Anche YouTube ha contribuito con migliaia di visualizzazioni dedicate agli speciali, alle interviste, alle camera car e ai racconti del territorio. La televisione ha confermato il proprio ruolo centrale. La diretta del rally, tra sabato, domenica e repliche, ha totalizzato 166.213 contatti, con una media di 25.763 spettatori ogni minuto e un picco di share del 14,23%. Lo speciale sulle strade del rally della Lanterna ha raggiunto quasi 80.000 contatti, con una media di quasi 50.000 spettatori e un picco di share dell'8,47%. Importante anche la promozione. Il promo televisivo è andato in onda 150 volte nella settimana precedente alla gara. Il maxischermo di Terrazza Colombo ha trasmesso la grafica ufficiale 700 volte, 100 passaggi al giorno per una settimana. Sul sito, banner dedicati e contenuti hanno rafforzato la visibilità dell'evento, mentre durante le dirette gli sponsor sono stati valorizzati con cartelli, blink grafici e sovraimpressioni. Sono numeri che raccontano molto più di una copertura mediatica. Dietro ogni visualizzazione c'è una persona che ha scoperto il rally e il territorio ligure. Dietro ogni spettatore, un appassionato che ha seguito la gara. Dietro ogni condivisione, qualcuno che ha scelto di raccontarne l'emozione. Il 42esimo rally della Lanterna ha dimostrato che una manifestazione sportiva può diventare anche un grande progetto di comunicazione, capace di valorizzare il territorio attraverso TV, web e social. E resta soprattutto un risultato che parla da solo. Oltre 1.390.000 contatti e visualizzazioni complessive. Il segno più evidente che quest'anno il rally della Lanterna non è stato soltanto una grande gara, è stato un grande evento di comunicazione. Un esempio da esportare per dare ad ogni evento il palcoscenico che merita.

0: Passa a Passi Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
1: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
0: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
2: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
3: Donare sangue
4: significa fare qualcosa di grande.
3: Insieme.
2: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

Cornigliano. Il taglio dei servizi di MT è arrivato anche nell'entroterra genovese con il taglio degli scuolabus, i sindaci esprimono la propria rabbia e i privati danno più sicurezza. Prosegue l'ondata di calore su tutta la Liguria, a Genova è stato prorogato il bollino rosso fino a sabato, c'è inoltre un aumento del 15% degli accessi al pronto soccorso. A Palazzo Ducale la mostra dell'artista Marco Mazzarello per ricordare Michelangelo Pistoletto, le opere anche sul maxi schermo di Terrazza Colombo.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo anche questa sera dall'ex Ilva perché c'è un tema che torna al centro, è quello dell'utilizzo delle aree di Cornigliano. Qual è il futuro dopo i dubbi rispetto all'acciaio in Italia e a Genova? Con la decisione assunta dalla Corte d'Appello di Milano, in città si inizia a ripensare di che cosa fare in futuro di quelle aree. Sentiamo.
1: Il futuro di Genova passa anche dalle aree ex Ilva. Il tema è tornato al centro del dibattito in città dopo la decisione assunta dalla Corte d'Appello di Milano che impone entro ottobre lo spegnimento dell'area a caldo di Taranto. Tradotto significa che anche Genova avrebbe delle grosse ripercussioni sulla lavorazione dei materiali. Le aree ex Ilva si estendono su una superficie complessiva di circa 1.080.000 metri quadri, di cui circa la metà, oltre 500.000 metri quadri, risulta attualmente inutilizzata o sottoutilizzata, come avviene oramai da diversi anni. Gli spazi dell'ex Ilva, non è un segreto, sono da sempre molto appetibili, ma sullo sfondo non può esserci solo il porto, con annessa estensione della logistica. Una parte della metratura a disposizione potrebbe essere utilizzata e messa a disposizione per la città per creare posti di lavoro. D'altronde si tratta di aree appetibili che avrebbero infatti smosso l'interesse di alcune aziende, non solo lo sviluppo del lavoro, ma anche la possibilità di creare dei luoghi di svago, aggregazione, che possano rendere una delle zone considerate da sempre solo industriali anche a disposizione della città. La possibilità di sfruttare oltre 500.000 metri quadri per i cittadini è una delle strade da percorrere, magari per far accrescere in porzione di spazio anche un parco giochi o un centro di ritrovo per grandi e piccoli. La politica al momento, certamente preoccupata per la situazione in corso, non si è ancora espressa sulle ipotesi di aprire ad altre soluzioni per il futuro di Cornigliano. Il mantra, mediamente per tutti, è quello dell'attesa.
0: Nel frattempo domani è prevista l'assemblea dei lavoratori, come sempre davanti allo stabilimento di Cornigliano. Si discuterà dei tavoli che si sono tenuti in questi giorni a Roma, delle prospettive del sito genovese. Ovviamente siamo in giorni di pausa estiva, anche la politica andrà in vacanza qualche giorno, quindi se ne riparla a settembre, ma intanto i lavoratori domani si ritroveranno. Adesso la crisi di AMT che travolge anche il servizio degli scuolabus nei comuni dell'entroterra, una decisione che lascia i sindaci con poco tempo, più di un mese, per trovare alternative. Tra queste c'è anche l'ipotesi dei privati. Sentiamo Andrea Popolano.
2: Il piano dei tagli di AMT coinvolge adesso anche il servizio scuolabus dei comuni dell'entroterra. Attraverso una lettera inviata ai sindaci di Bonassola, Carro, Castiglione Chiavarese, Cogorno, Coreglia Ligure, Maissana, Mezzanego, Moneglia, Neirone, Serraricò, Torriglia, Varese Ligure, Zoagli, l'azienda di trasporto pubblico ha comunicato che non potrà procedere al rinnovo dello svolgimento del servizio di trasporto scolastico per il prossimo anno. L'azienda dunque non raccoglierà le domande di iscrizione, una scelta che obbliga i sindaci interessati a trovare una soluzione in tempi brevi, visto che all'avvio della scuola manca poco più di un mese. Sconsolati e anche un po' arrabbiati i primi cittadini. Affideremo il servizio a una ditta privata che in passato ha fatto un ottimo servizio, sicuramente migliore di AMT, spiega Giuseppe Isola, sindaco di Rovegno. Primo cittadino allarga lo sguardo e parla anche dei collegamenti con Genova e di diversi problemi che i pendolari del trasporto pubblico devono affrontare ogni giorno. Ho proposto ai colleghi di affidare il servizio ai privati. Nel mirino finisce anche la recente sperimentazione che permette agli utenti di salire sui bus extraurbani nelle fermate della Val Bisagno di Genova città. Una scelta non troppo apprezzata, per usare un eufemismo, da sindaci e utenti, visto la carenza di posti che la situazione determina per chi arriva dalle cittadine dell'entroterra.
0: E adesso i fondi a livello regionale per i programmi di interventi per quanto riguarda il rischio idrogeologico sono numeri e lavorazioni che partiranno da qui ai prossimi mesi, sono stati annunciati proprio in queste ore dalla regione, dall'assessore di competenza Giacomo Giampelli.

0: corso, ma anche tutto ciò che abbiamo già terminato per quanto riguarda il tratto focivo della copertura terminato qualche anno fa, e credo che sia è l'intervento più costoso, diciamo, di quelli di questo pacchetto, con una buona collaborazione con la nuova amministrazione. E infine, ovviamente, venendo dalla provincia della Spezia, l'intervento di Lerici, che è il più emergenziale di una serie di programmazioni strutturali, proprio perché purtroppo a febbraio un pezzo di versante su fronte privato si è completamente staccato e andato a lambire delle abitazioni che sono tuttora inagibili.
1: E adesso il caldo, perché prosegue l'ondata di calore. Il bollino rosso per caldo è stato prorogato fino a sabato, ogni paio di giorni, vedete, lo raccontiamo sempre, viene prorogato e si dovrebbe continuare ancora per un po'. Aumentano però anche gli accessi al pronto soccorso, c'è un aumento anche per chi magari rischia, fa attività sportiva nelle ore centrali, in realtà non andrebbe fatto. Tiziano Berti.
2: Circa un 15% di accessi in più rispetto al periodo dell'anno scorso. Sicuramente il caldo porta ad un peggioramento delle condizioni dei malati, soprattutto cronici e fragili, quindi questo porta ad un accesso più frequente.
3: A soffrire maggiormente le alte temperature sono soprattutto anziani e pazienti fragili, colpiti da disidratazione, svenimenti e aggravamenti di patologie croniche. Ma il caldo non risparmia nemmeno i più giovani. Aumentano infatti gli accessi legati ad attività fisica svolte nelle ore più calde, con casi anche gravi di colpo di calore.
2: Il caldo non sempre viene rispettato, soprattutto da chi magari è in vacanza e svolge le attività normalmente come se niente fosse, quindi attività di sportive, bicicletta, camminate, che invece dovrebbero avvenire in orari più consoni e più gestibili.
3: In Liguria il fenomeno è amplificato dal turismo estivo. Località come Loano passano da 10.000 a oltre 100.000 presenze, mettendo sotto forte stress le strutture sanitarie. Al Santa Corona di Pietra Ligure gli accessi aumentano di oltre il 40% rispetto all'inverno. A complicare la situazione è anche la carenza di personale sanitario, con organici spesso ridotti rispetto alle necessità. Una criticità che rende più difficile gestire i picchi di accesso e garantire tempi di risposta adeguati. Crescono anche i ricoveri, soprattutto tra gli anziani, mentre gli ospedali affrontano una pressione simile a quella dei picchi influenzali. L'appello dei medici è chiaro: evitare l'esposizione nelle ore più calde, bere molta acqua e prestare attenzione ai sintomi più gravi. In caso di emergenza, contattare subito l'112.
1: Dall'eccellenza della

0: supportare esternamente la valvola polmonare in posizione aortica, che altrimenti non avrebbe le caratteristiche meccaniche per durare così a lungo nel tempo.
1: È un riconoscimento delle eccellenze che noi abbiamo a Gaslini. L'ultima è appunto il professor Michelon, ma insieme a lui ce ne sono tantissime altre. C'è un'equipe soprattutto che lavora intorno a tutte queste casistiche molto complesse, non così infrequenti, perché il problema di cui parliamo, di valvola aortica, colpisce il 2% della popolazione in Italia. Non tutti poi diventano asintomatici, però insomma i numeri non sono così piccoli.
2: Adesso un po' di consigli prima di partire per le vacanze, sono relativi all'uso dell'auto, come ci si deve comportare quando ci si mette in viaggio. Sentiamo Carlotta Nicoletti.
3: Con l'inizio del grande esodo estivo, migliaia di automobilisti si preparano a mettersi in viaggio verso le località di vacanza. Ma prima di partire è importante dedicare qualche attenzione alla propria auto. Bastano pochi controlli e qualche buona abitudine per affrontare il viaggio con maggiore tranquillità e ridurre il rischio di inconvenienti lungo il percorso. Vediamo allora quali sono i consigli degli esperti per partire in sicurezza.
4: Allora, io direi che bisogna innanzitutto occuparsi dall'aspetto amministrativo prima che di quello tecnico, ovvero prendere i documenti del veicolo, che è la carta di circolazione, controllare se non è scaduta o è in scadenza la revisione, perché poi bisogna tener conto del periodo del rientro, così pure come l'assicurazione. Quindi sono, è vero che non è un elemento tecnico che non ferma il veicolo, però gli organi di polizia la fermano lo stesso, quindi direi che è essenziale, perché specialmente noi qui vediamo tanta gente che va all'imbarco, che non l'imbarcano perché c'è la revisione scaduta, e quindi un suggerimento che mi sento di dare tranquillamente. Poi le cose essenziali, un consiglio: se avete un meccanico di fiducia, sottoponete il vostro veicolo al meccanico di fiducia, che possa dare un controllo, faccia un controllo generale. Però se poi non l'avete, prima di partire almeno un controllo dei pneumatici. Quando parliamo di pneumatici non parliamo solo di battistrada o di darci l'occhiatina con un calcetto come si fa abitualmente, bisogna vedere tutta la superficie del pneumatico, e in aggiunta preoccuparsi anche della pressione.
2: Adesso la cronaca con i beni confiscati a Maurizio Mazzoni: immobili, moto, auto, orologi di lusso, gioielli e lingotti d'oro per un valore totale di 2,5 milioni. Così sono stati confiscati i beni a Maurizio Mazzoni, 62 anni, storico titolare di un'attività alla foce, definito il re dei compro-oro dai finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Genova, gruppo tutela economia, sezione riciclaggio, coordinate dalla locale procura della Repubblica. Questa infatti sono le immagini del sequestro dei beni del re del compro-oro. È stata inaugurata a Palazzo Ducale la mostra dell'artista Marco Mazzarello, una lettura contemporanea di una delle opere più importanti di Michelangelo Pistoletto, Il Terzo Paradiso. Un'opera della mostra si può ammirare anche sul maxi schermo di Terrazza Colombo, quello che vedete appunto sul grattacielo. Sentiamo Chiaro Ru.
3: C'è un fil rouge che unisce Palazzo Ducale e Terrazza Colombo, due luoghi simbolo della città di Genova che in questi giorni dialogano grazie all'arte contemporanea. A fare da ponte è Marco Mazzarello, 24enne artista genovese, che prende ispirazione dal pensiero di Michelangelo Pistoletto per affrontare temi più che mai attuali, come la pace, la memoria e la responsabilità collettiva, tre opere diverse tra loro, ma unite dallo stesso filo conduttore, il Terzo Paradiso, uno dei simboli più importanti dell'arte contemporanea italiana.
5: Diciamo che ha una grande emozione e soprattutto una grande responsabilità. L'idea è nata da Michelangelo Pistoletto, in realtà, paradossalmente, di riflesso, perché gli avevo presentato questo mio progetto, che era quello di ricoprire quelli che sono i monumenti storici, come vengono ricoperti nelle zone di guerra, quindi riutilizzando dei moduli che sono dei sacchi di sabbia da 20 kg, e rifacendo però il Terzo Paradiso in questo caso con lo stessi moduli e ripensando a quelli che sono i concetti pilastri del Terzo Paradiso con questa rilettura contemporanea.
3: Il progetto nasce in collaborazione con la Fondazione Pistoletto Città dell'Arte e si inserisce all'interno del

0: La riflessione sviluppata negli ultimi decenni da Michelangelo Pistoletto attorno al concetto di pace preventiva.
1: Volevamo che il messaggio non fosse limitato solo al contesto istituzionale, perfetto comunque il Palazzo Ducale per ospitare un'operazione del genere, ma potesse arrivare a più realtà possibili. Quale miglior contesto se non Terrazza Colombo, il punto più alto di Genova, per portare questo messaggio a tutti?
2: E oggi è arrivata la notizia che nessuno avrebbe voluto ricevere, soprattutto i suoi grandi fan e appassionati. È morto Francesco Guccini, aveva 86 anni, si è spento a Pavana in provincia di Pistoia, circondato dall'affetto della moglie e della figlia, di tutti i suoi familiari. Gli funerali si terranno nei prossimi giorni in forma strettissima e ristretta, come è stato chiesto anche da lui stesso già quando era in vita. Aveva un legame anche con la Liguria, con gli artisti e la sua terra, da De Andrea a Don Gallo nel 2004, poi l'uscita di un album, Ritratti, che conteneva una canzone su Piazza Alimonda, scritta dopo la morte di Carlo Giuliani nel G8 del 2001, e poi tanto musica, impegno anche civile e politico, tante le sue canzoni che sono rimaste storiche e lo rimarranno per sempre. Quindi se ne va uno dei grandi artisti, il maestro Guccini. E adesso la musica rimane con uno dei protagonisti di Genova e dell'Italia, ovvero Fabrizio De André, perché per la prima volta ha parlato della cipolla. Oltre 1500 metri di altezza, è stata organizzata per domani sera una intera serata dedicata a Fabrizio De André, che comprende musica, teatro e la notte in tenda. Sentiamo di cosa si tratta.
3: Ci è sembrato importante coniugare la natura e la musica e la cultura, e quindi fare eventi di teatro e di musica, o anche letterari, ad alta quota. In questo senso, per la prima volta quest'anno, il 7 agosto, a Santo Stefano d'Aveto, in particolare a Prato della Cipolla, si terrà un evento che ha come filo conduttore Fabrizio De André e la sua poetica e le sue canzoni. Perché? Perché alle 6:30 ci sarà la presentazione di un libro di un avvocato penalista che parla della giustizia attraverso i testi e le canzoni di André. Il libro si chiama La stazione successiva, musicato da Napo. Poi si mangerà in quota. Attenzione, la seggiovia, che parte da Rocca e porta a Prato della Cipolla, sarà gratuita. Quando si arriverà lì, dopo lo spettacolo e la presentazione del libro e la musica di Napo, ci sarà, per chi vorrà, un pranzo sempre in quota lì al rifugio, una cena, o meglio, perché è sera, si aspetterà il buio, e poi ci sarà lo spettacolo vero e proprio di teatro, che si chiama Dagli occhi al cuore, e sempre come filo conduttore avrà De André, perché avrà le figure femminili, le donne delle canzoni di De André. E poi non è finita lì, perché quando sarà finito lo spettacolo ci sarà la scelta: si potrà fermarsi a dormire con la propria tenda o affittando una tenda in loco, oppure scendere sotto le stelle con le pile e guidati da guide alpinistiche, guide ambientali e volontari che garantiranno la sicurezza del rientro.
2: Sono stati quasi 113.000 gli spettatori che dal 23 giugno al 5 agosto hanno partecipato ai 75 spettacoli in cartellone nell'estate spettacolo del Porto Antico 2026, ma è così partecipata come quest'anno tanti gli artisti, i protagonisti che hanno arricchito questa estate. Si pensa già al prossimo anno, tra i protagonisti Baglioni e Saif Dario Vassallo.
4: Si chiude con numeri da record la prima parte di Porto Antico Estate Spettacolo 2026. L'ultimo appuntamento, il concerto di Enrico Nigiotti, ha messo il sigillo su una stagione che dal 23 giugno al 5 agosto ha richiamato 112.655 spettatori tra Arena del Mare, Piazza delle Feste e per la prima volta Piazzale Mandraccio. Un risultato senza precedenti per la rassegna estiva, che conferma il proprio ruolo di principale appuntamento ligure dedicato allo spettacolo dal vivo. A rafforzare il bilancio si aggiungono anche 60.000 visitatori del SUC e gli oltre 5.000 partecipanti al Warner Bros. Discovery Celebration Tour. Gli eventi proposti nel cartellone sono stati 75, con 9 serate sold out all'Arena del Mare, a testimonianza di una formula capace di coniugare grandi concerti, teatro, incontri e nuove esperienze. I primi risultati di un'indagine commissionata da Porto Antico raccontano di un pubblico sempre più ampio e diversificato. L'età media degli spettatori è di poco meno di 37 anni, con una leggera prevalenza femminile. Il 41% del pubblico proviene da Genova, mentre cresce in maniera significativa la presenza di visitatori in arrivo dal resto della città metropolitana e dalle altre province liguri. Oltre un quinto proviene invece da altre regioni italiane. L'estate del Porto Antico

0: però non è ancora finita. Dal 19 al 27 agosto l'Isola delle Chiatte ospiterà la 10ª edizione del Sea Stories Festival e lo sguardo è già rivolto al 2027 con due appuntamenti annunciati, Claudio Baglioni, atteso il 6 luglio, e Saif, in programma il 16.
1: Come sempre spazio al calcio, le novità in casa Genoa, in casa Samp, il mercato ovviamente protagonista. Buonasera Dario Vassallo.
2: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, per quello che riguarda Genoa ha ripreso la preparazione al Signorini di Pegli in vista della partita che lo vedrà opposto al Deportivo La Corugna sabato per il trofeo spagnolo, mentre per quello che riguarda la Sampdoria c'è da segnalare la firma di Krastev del portiere arrivata il giorno del suo compleanno. Ma andiamo con ordine e cominciamo con le novità del Genoa collegandoci con Carlo Danani. Carlo, buonasera.
3: Buonasera, ripresa oggi la preparazione al centro Signorini. La prossima tappa del precampionato rossoblu coincide col trofeo spagnolo. Sabato alle 20:45 la prima stagionale al Ferraris. All'orizzonte contro il Deportivo La Corugna, neopromosso nella Liga Spagnola, una nuova verifica per un Genoa alle prese con un percorso di crescita fin qui particolarmente laborioso. Fuori Maitri da valutare le condizioni di Avel, Traoré e Messias. Potrebbe debuttare Sow, che stamane ha superato le visite mediche. Intanto ufficiale il passaggio di Vogliacco alla Cremonese. Dopo 5 anni il difensore lascia definitivamente il Genoa. Sull'argomento un articolo sul nostro sito primocanale.it. Daniele De Rossi non è più il presidente dell'Ostia Mare, passa il testimone al padre Alberto, restando il proprietario del club neopromosso in Serie C. Capitolo centravanti sempre bollente, accanto allo scozzese Jur e a Piccoli adesso spunta anche Jebison, punta del Bournemouth in rete nella goleada dell'altro giorno, ma l'impressione è che serva ancora un po' di tempo per individuare l'uomo nuovo per l'attacco.
2: Grazie Carlo, e adesso passiamo alla Sampdoria con Simone Galdi. Simone, buonasera.
4: Buonasera Dario, buonasera ai nostri telespettatori. La Samp ha fatto firmare un contratto importante ad Andrei Krastev, giovane portiere bulgaro che ha compiuto 18 anni poche ore fa. Ebbene, fino al 2030 sarà legato alla società blucerchiata. In qualche modo i tifosi ne sono anche contenti perché di lui si dice davvero un gran bene. Ne avevamo parlato anche nelle scorse puntate di Gradinata Sud. Ebbene, questo è un doppio segnale che la Samp dà al giovane, la sua programmazione tecnica. I quadri giovanili vogliono essere implementati, si è fatto mercato per la primavera, ma soprattutto si cerca di far crescere giocatori che possano debuttare in prima squadra. Ed è un mercato, anche un segnale verso il mercato, un segnale che vuole dire abbiamo un portiere in casa su cui puntiamo. Può essere un titolare Krastev, è molto difficile onestamente, non ha ancora esperienza, per quanti numeri possa avere sembra complicato farlo diventare subito titolare. Allora i nomi sono quelli che si conoscono già, ovviamente Milaudero, che ha sognato il ritorno da tutti i tifosi blucerchiati, molto di più sembra concreta e probabile la pista che porta ad Alberto Paleari, tra l'altro un ex Genoa, anche se solamente per 3 partite. Si parla, come ne abbiamo parlato noi ieri, del danese Vindal, e poi c'è anche la possibilità di portare a Genova Turati dal Sassuolo, ma il Sassuolo non è una società facile con cui trattare. Insomma, in tutto questo la morale di queste ultime ore è che sicuramente per la porta si sta muovendo qualcosa, c'è la possibilità di portare anche un nome importante a Genova, ma bisogna fare presto perché il campo il 23 di agosto, c'è la Coppa Italia il 17, insomma bisogna fare in modo che Corradi abbia prima possibile le pedine su cui costruire dei risultati, ma devono essere delle certezze. Insomma, per Branco in qualche modo è suonata la sveglia e, per citare il maestro Guccini, solo i cinici e i codardi non si svegliano all'aurora.
2: Grazie, grazie Simone. Ci...

0: Rivedremo come sempre domani, Giorgio, per quello che riguarda il calcio è tutto.
1: Grazie, grazie Dario. Ci prendiamo ancora un minuto per fare i nostri auguri, le congratulazioni a Matteo Cantile, giornalista di Primo Canale, perché oggi c'è un bel fiocco azzurro a Primo Canale, nato Achille, il primogenito di Matteo Cantile, e con la sua compagna, la mamma Roberta Carrossino. Tutte e due stanno bene, sia il bimbo Achille che la mamma, ovviamente tutti, da tutta Primo Canale. Le congratulazioni a Matteo e a Roberta e buona vita, come si suol dire in questi casi, ad Achille. Noi ci fermiamo qua, vi auguro un buon proseguimento di serata, a presto.

tecnici del Righi e di Primo Canale stanno eseguendo gli ultimi test agli strumenti che consentiranno la ripresa dell'eclissi proprio da qui. E quindi tutta la Liguria, che è la regione privilegiata in Italia per l'osservazione di questo fenomeno, potrà seguirlo in diretta con noi.

0: Buonasera e benvenuti a Liguria Calcio. Finalmente comincia a giocare. Sì, finalmente arriva il campionato. Finalmente arriva la Coppa Italia. Finalmente arrivano le amichevoli importanti. Finalmente, sì. Io sì. Non vedo l'ora. Ciao Andrea Lazzaro, buonasera.
1: Grazie, buonasera a tutti.
0: Benvenuto. Benvenuto a Giorgio Guerrello.
2: Ciao a tutti. Anch'io non vedo l'ora.
0: Questo mi piace tantissimo.
2: Un po' di calcio vero anziché ste amichevoli qua.
0: Ma che bello, perché anch'io sono...
1: per carità.
0: Abbiamo fatto un po' di digiuno. Non c'è bastato i ritiri, non c'è bastato le amiche. Adesso ci vuole la ciccia, vero Giovanni Filippone?
3: Certo, le partite vere, quelle che contano. Adesso basta amichevoli, anche perché meglio non parlare delle amichevoli.
0: Non ne parliamo più avanti. Io devo dare il benvenuto particolare, perché è la prima volta è nostra ospite a Liguria Calcio. Sono molto felice, lei è giornalista, poi mi dirà subito dove scrive, di che siti si occupa. È Marina De Neghi e do subito la buonasera. Ciao Marina.
4: Buonasera a tutti.
0: Allora Marina, presentati a tutti i nostri telespettatori.
4: Io sono giornalista, scrivo per il gruppo editoriale L'Opinionista, che non è qui in Liguria, ha sede a Pescara. Mi occupo di calcio, prevalentemente spettacoli, eventi.
0: Molto bene. Tifosa?
4: Genovana.
0: Tifosa genovana. Infatti, come sempre, nella trasmissione ci sono due genovani e due sandoriani, così non facciamo assolutamente differenze. Giusto? Vero?
3: Sì.
0: Allora, cosa cominciamo? Da dove volete cominciare? Dal trofeo spagnolo? Volete parlare amichevole del Parma? Volete dirmi cosa manca alla Sampdoria? Cosa manca al Genoa?
1: Possiamo dire cosa manca alla Sampdoria? Stiamo qua fino alla prossima partita. No, non esageriamo. Qualcosa c'è.
0: Ragazzi, non c'è.
1: Quest'anno qualcosa c'è.
0: Pessimisti però... e disfattisti, eh?
1: No, seriamente. Quest'anno qualcosa c'è.
3: Stanno cercando di far bene.
1: C'è centravanti, c'è qualcuno che gli può girare intorno, che è Begic. Secondo me tornerà anche Pierini, è tornato Viti.
3: Qualche convalescente. Insomma,
1: che
3: deve riprendersi.
1: Abbiamo qualche infortunato di troppo. A me spiace così, che non ci sia ancora il portiere.
0: Il portiere
1: però è nel calcio
0: il portiere
1: di oggi,
0: te lo faccio vedere. Guarda, perché io ho letto le notizie, lascia stare che quel ragazzino di ieri ha compiuto 18 anni, quindi gli facciamo tanti auguri di buon compleanno, però in questo momento il prescelto non è lui, il prescelto. È bravo, che è un portiere assolutamente affidabile, guarda.
1: Assolutamente.
3: Però ha un problema
1: fisico.
3: Ha il problema al piede, è in fase di ripristino, anche perché un mio amico mi ha detto ma lui parla con le mani, sì, ma la forza esplosiva deve avere nei piedi. Ora io ho letto qualcosa su questo gioco, non dovrebbe essere lungo degente, però sta di fatto che è un altro con un problema fisico.
1: Però il portiere ormai è un giocatore di movimento,
3: certo,
1: sostanzialmente.
3: Certo, poi coi piedi.
1: E quindi poco più di due settimane dall'inizio del campionato, non averlo ancora nei meccanismi.
3: Certo.
1: Però questo è figlio di un ragionamento più ampio. Cioè la Sampdoria è comunque una società che il mercato finisce per subirlo. È chiaro che non fa dei grossi investimenti sui giocatori, l'ha fatto per qualche elemento, tipo Lauritsen, Viti, che comunque pagherà in un certo modo nel tempo, però non è che va lì e dice voglio prendermi questo, metto 5 milioni e me lo prendo. Quindi succedono queste cose.
0: Scusatemi, adesso vado da Marina perché lei si occupa. Non credo che ci siano tante società in questo momento che tirano fuori i soldi così. Ci sono tanti calciatori, pochi quelli bravi che possono cambiare le squadre, ma la società non mi sembra che anche tutte le altre società si siano mosse. Sbaglio Marina?
4: Esatto, non è un mercato abbastanza povero questo, non ci sono i grossi colpi. Prima si diceva la colpa al mondiale, che quando c'è il mondiale in corso, quindi non si possono avviare trattative concrete, però ormai è finito da 20 giorni e passa, e quindi la situazione è rimasta tale quale, fondamentale.
0: Anche perché c'è un mercato, Giorgio, che è lunghissimo, ne parliamo fine di agosto.

0: Sì, in realtà credo che tanti aspettano le occasioni di fine mercato, nel senso che prima provi a vendere, poi provi a prestare, poi provi a prestare dando anche un pezzo di acconto dei soldi, dello stipendio, quindi in realtà il movimento è fino all'ultimo giorno, anzi, ahimè, troppo spesso all'ultimo giorno. Io vorrei, visto che quest'anno il Genoa ha fatto degli investimenti su calciatori specifici che servivano in questo momento alla squadra, che, come dire, anche facesse lo sforzetto ultimo di andare a prendere il centravanti o comunque l'attaccante, che lo compri adesso proprio andare nell'ottica di Maurizio Andrea, che la squadra si forma, il meccanismo si forma adesso, e quindi è vero che abbiamo il centravanti tra l'altro in forma, perché Colombo in questo momento è in forma, tuttavia, dato che si gioca in 15, in 16, meglio sarebbe se avessimo anche il fronte d'attacco completamente coperto.
1: La Samp, per me, ha anche questo freno nell'acquisto dei calciatori, in primis il monte ingaggi, che in Serie B hai un tetto che non puoi sforare, e quindi devi anche sfoltire la rosa prima di metterti in campo un giocatore che magari ha un ingaggio rilevante.
2: Mi sembra anche che siano 34 i giocatori della Samp, no?
1: Adesso,
2: tanta roba, ragazzi.
1: E quindi prima di acquistare un giocatore che monte ingaggi poi aumenta ancora di più, hai in casa giocatori che non ti servono pagati. Io penso che sia anche questo l'ago della bilancia del non acquisto.
2: Non ve li faccio vedere quelli che c'avete,
3: i Lagumina,
2: ecco, lo sapevo.
3: Ferri, ho visto Corradi che lo sta provando ogni tanto come vice Esposito.
1: Ha tanta gamba, volontà ne ha.
3: Vediamo perché insomma.
2: Guarda cosa abbiamo messo noi. Cosa manca a questa Samp? Il portiere ormai è acclarato, no? Perché c'è questo casting che è lunghissimo. Io credo che nel cinema non ci sia un casting così lungo, vero? Perché si sceglie subito l'attore principale e poi compri male.
4: Determinate caratteristiche aderiscono soltanto con gli abbondi, via.
1: Sono, direi, più un terzino destro e un terzino sinistro che due centrocampisti, perché ci stiamo dimenticando di Conti, che rientrerà.
2: No, ma io non mi dimentico di Conti, e non voglio neanche dimenticarmi di Esposito.
1: Però io, come ho visto le partite amichevoli della Samp, abbiamo due terzini sinistri, perché se giochi a quattro sono terzini prima di spingere, che non hanno né gamba né fisicità, e quindi siamo un po' leggerini sotto quell'aspetto.
3: Sono d'accordo con te.
1: A me, io mi aspetto che prendano due difensori.
2: Quindi ne servono in più.
3: Sì.
1: No, magari un centrocampista in meno.
3: Anche se c'è questo interesse per questo belga, che è un bel giocatore, uno che ha giocato anche in nazionale, tante partite.
1: Se viene lui parte Ferri, però.
3: Questo potrebbe essere. Io credo che è uno degli elementi fondamentali.
2: Guarda, io li devo vedere, perché tutti i nomi non li conosco, certi giocatori. Si chiama Verscheren ed è un altro svincolato, perché l'abbiamo fatto questo così.
1: Però è giovane
3: perché ha 25.
2: Non lo so, ragazzi.
1: Questo è bravo.
3: Ha 25
2: questo
3: anni.
2: Questo non s'arena più,
1: Anderlecht.
3: No, dicevo, a centrocampo
2: lo conosce
3: questo,
2: però Freiberg, no? Quindi garantisce lui.
3: C'è un giocatore che deve fare la differenza.
2: Perché ridi?
1: No, perché mentre garantisce lui. Io mi ricordo il mercato di Fredberg all'inizio l'anno scorso, quindi Narro. Se garantisce lui.
3: Narro, Cuquet, Ciuni. Dicevo, parlando invece di un investimento pesante, questo è l'anno in cui Esposito deve per forza dare quello che non ha dato nei sei mesi. Io spero che questo ragazzo si riesca a liberare delle scorie di questi sei mesi, delle polemiche degli ultimi mesi a Spezia. Forse faccio un po' lo psicologo da strapazzo,
1: specifico
3: anche
1: dei fratelli.
3: Un po' della pressione dei fratelli, perché lui è il fratello dei centravanti della nazionale, di uno valutato 20 milioni, e dici, e io?
2: Però no. Però lui c'è andato in nazionale prima degli altri.
0: C'è il fratello del Cagliari che sta dando...
3: Appunto.
0: Quindi, come dire, secondo me anche la vicenda... Fratello nazionale, sì, però adesso c'è anche un po' di...
1: Possiamo leggerla anche in un altro modo, che se ho mio fratello in nazionale deve essere uno stimolo.
3: Oh. Ma certo, speriamo,
1: deve
3: è quello che voglio sperare.
1: Anzi, devo io far crescere tutta la famiglia e che parlino di noi a livello nazionale.
3: Quello che voglio sperare. Questo. Infatti.
2: Mi fate vedere, perché noi non ci siamo dimenticati, non vogliamo neanche sottrarci, perché a noi piace anche quando qualche squadra non fa una bella prestazione, oppure viene presentata come una partita in Inghilterra, invece poi un allenamento vinto da quattro tempi, però mi date quel cartello su Genoa e su De Rossi che non ha lasciato nessuna dichiarazione. Cosa ne pensi, Marina, di quelle 10-1? È una scopola proprio,
4: allora,
2: brutta.
4: I quattro tempi li aveva voluti lui, se non sbaglio, forse magari sarà pensato.

0: pentito di questo format che aveva scelto. Sì, 10 gol è la peggior prestazione di sempre, mi sembra, come amichevole. È arrivata come prima sconfitta dell'anno, perché comunque aveva vinto il Genoa contro il Trento, aveva vinto con la squadra B, aveva pareggiato con Vicenza, ha vinto con Leicester. E quindi, insomma, magari 10 fa effetto, però
1: fa meglio effetto, però fa effetto, campionato.
2: Guarda,
1: fa
2: effetto. Quando è arrivato il 10-1, dico che sì. Abbiamo traballato in tanti.
3: Guarda, io parlavo con amici, ma fa effetto anche nei dilettanti un 10 gol. No,
4: attenzione.
3: Cioè, non solo nei professionisti.
4: Sì, secondo me è un errore di partenza. Se la nostra società De Rossi avessero detto facciamo un bel allenamentone, era un allenamento, e se vai a 10-1, 20-1 ti dispiace ma finisci. Nel momento che la presenti come un'amichevole,
3: però dopo,
4: allora è difficile
3: dopo
4: poi
3: l'hanno
4: dire
3: tradotta,
4: sì,
3: dopo, allora, dopo l'hanno tradotta come allenamento organizzato,
4: no, ma quello che vuoi, però la partenza tu dicevi ragazzi sì. È una sgambata, faccio ruotare tutti i ragazzi, faccio ruotare tutti, a quel punto svilisci l'attenzione verso il risultato,
3: certo.
4: E vai a vedere prima,
3: certo,
4: che non si faccia male a nessuno,
3: certo,
4: B, che abbiano fatto minutaggi tutti, tre, di vedere le varie possibilità avanti e indietro. L'attimo che il tifoso, io, te, lui, valutiamo, oh bene, oggi c'è un'altra amichevole internazionale, e beh, certo, poi guardi anche il risultato,
3: certo,
4: mentre
3: certo,
4: se invece
3: ma lo guardi
4: prima,
3: sempre,
4: ma no, una sgambata, io non ci vado,
3: certo,
4: non mi interessa,
3: certo, giustissimo, concordo,
5: giustissimo questo,
6: anche perché
5: concordo.
6: Hai giocato contro una squadra che l'anno scorso
3: sesta,
6: guardando
3: sesta
6: quindi sì, non è che hai proprio giocato,
1: sì, per quello che io dico sempre ragazzi, tanto ottimismo è piacevole avere l'ottimismo, mi riferisco a Marina, sicuramente c'è dell'ambizione, però poi i livelli del calcio ragazzi, quando ti vai a misurare con queste squadre, l'anno scorso vi ricordo, finale di Champions una squadra inglese, finale di Europa League una squadra inglese, finale di Conference una squadra inglese, terza ai mondiali.
3: Io comunque,
1: quindi secondo me c'è tanto cammino da fare.
3: Ho visto,
1: no?
3: Alcuni pezzi della partita, hanno sofferto tantissimo, ma non tanto sulla tattica, sull'aspetto fisico. Questi erano,
1: questo lo sappiamo.
3: Sì, arrivavano in fondo sempre sulle seconde palle, Genoa ha recuperate pochissime. Sono
1: è
3: tutte...
1: successo anche con l'Ester, eh?
3: Sì, sì,
1: è successo.
3: Sì, 10 occasioni aveva avuto l'Ester.
1: Quindi è successo anche questo, quindi inevitabilmente.
3: Vabbè, come dicono, meglio adesso, eh?
0: Che il 22 agosto.
6: Sono segnali anche per la società, sono sì, segnali che servono in questo momento, a volte le scoppole che si prendono
3: sono salutari,
6: sono
0: esatto,
6: salutari.
0: Infatti
6: se qualcuno
0: è stata accelerata per Sau, che è questo difensore svizzero,
3: sì,
0: dovrebbe essere già qua a Genova per le visite mediche, giusto?
3: Sì.
1: Me lo fate vedere questo ragazzo qua, questo ragazzo della nazionale svizzera che è una grande, noi l'abbiamo chiamato così, box to box, perché era quello che cercava il Genoa, no? questo centrocampista box, quello che è in grado di andare davanti e indietro,
3: sì,
1: eccolo qua. Questo Dibril, so.
4: Ma non solo
1: perché fisicità ne ha tanta, esperienza ne ha tanta,
4: ma
1: quindi
4: ragazzi, allora c'è da dire anzitutto che è sano, che ne viene
0: questo
4: dal campionato del mondo, che è
0: 29 anni,
4: questo, è quello a cui vado io,
1: Marina,
4: in questo periodo.
1: Perché rido, perché Giorgio mi dice sempre è meglio uno un pochettino
3: meno evidente,
1: meno eccesso, ma sano, piuttosto che prendere uno bravo ma rotto. Ecco, il concetto è questo.
4: E poi un'altra considerazione, che è box to box, è correttissimo il cartello che avete inserito, e è interessante perché box to box con propensione offensiva, che a noi serve qualche golletto in più dei centrocampisti.
3: L'hanno paragonato come tipologia di giocatore.
4: Ma assolutamente, uno che tende ad andare verso la porta avversaria anziché fare diga, che è utilissima anche fare diga, Freddo fa diga, ma poi non è che per esempio propenda per lanciare in avanti qualche duro.
1: O faccia tanti gol. Questo qua ne fa qualche.
4: Che secondo me è il limite per cui, per fortuna, Freddo rimane al Genoa. È un ottimo rompipalloni, è un polmone grande così, ma fa pochi gol. Fa pochi gol.
1: Io,
4: e quindi rimane.
1: Detto rompi, ho detto
3: anche,
1: no.
3: Anche perché è poco lucido, dopo che recuperi 6 o 7 palloni in 10 minuti,
4: certo,
3: è poca lucidità. Poi,
4: e poi ragazzi, fa dei chilometri avanti e indietro in continuazione,
1: esatto,
4: con veramente
3: senso della
4: il
3: posizione,
4: recupero sulle palle perse dagli altri, quindi eccezionale. Però facendo pochi gol è poco appetibile per i grandi squadroni.
3: Certo.
1: A me tirano le orecchie in regia, devo andare in pubblicità.
7: Quest'anno i saldi cantano!
8: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: è stata la notizia del giorno, caro Giorgio, perché è arrivata inaspettata questa notizia. Il Genoa deve a Enrico Preziosi 8 milioni di euro. La cifra era 4 milioni e mezzo iniziale, poi dopo ci sono gli interessi. Il Tribunale di Milano ha emesso questa sentenza, che sarà impugnabile, non lo so, non sta a me dirlo, però chiaramente questo è quello che deve il Genoa ad Enrico, in questo momento, ad Enrico Preziosi.
1: Certo. Sì, indubbiamente io credo che la società abbia avuto cautelativamente l'idea di accantonare i denari per un'eventuale sentenza negativa, come si fa quando hai un contenzioso che dici spero e sono magari convinto di vincere, ma non si sa mai, accantono. Quindi io mi auguro che sia una botta forte psicologicamente, praticamente, emotivamente, socialmente, ma che la società abbia già accantonato.
0: Anche la prima volta si diceva in una notizia uscita perché Preziosi doveva avere delle plusvalenze sui giocatori venduti. No, assolutamente no, si parla di patrimonio netto. Caro mio Giorgio, io mi ritiro subito, me ne vado subito perché ho disturbato, perché lui è in vacanza, è a Courmayeur, capito? Al fresco, ecco, guarda, al fresco, guarda com'è bello rilassato. Noi qua al caldo, con queste notizie, dice lui a Courmayeur col sorriso. Andrea Rivellini, buonasera.
2: Buonasera a tutti, buonasera, buonasera.
3: Andrea, mi hai lasciato con Giorgio in banco.
2: Ciao Andrea.
1: Eccolo qua. Ciao.
0: Allora Andrea,
2: ti ho lasciato in buone mani.
0: Mi spieghi con la solita tua eleganza, la solita tua capacità di sintesi, la solita tua capacità di spiegare le cose con parole semplici. Cosa è successo oggi? Me lo dici?
2: Ma allora, il Tribunale di Milano ha emesso una sentenza con la quale sostanzialmente ha condannato al pagamento di una somma di denaro ragguardevole, si parla di circa 6 milioni di euro più interessi, quindi ragionevolmente intorno agli 8 milioni di euro considerando anche gli interessi, il Genoa CFC a favore di Enrico Preziosi o comunque di società riconducibili a Enrico Preziosi. Non è, a quello che ho potuto appurare, non è la ricostruzione corretta quella di sostenere che la condanna sarebbe la conseguenza di un'inadempienza da parte dei 777 per quanto riguardava il percentuali su vendite di calciatori del Genoa CFC. Molto probabilmente si tratta invece di un finanziamento che il vecchio patron Enrico Preziosi aveva fatto nelle casse del Genoa e che ha sostanzialmente richiesto indietro al Genoa stesso. Questo chiaramente mette in grossa difficoltà.
0: Fammi capire, Andrea, ti interrompo, mi fai capire, questo finanziamento cosa significa? Che io, patron del Genoa, presidente del Genoa, do dei soldi alla società?
2: Sì, bisogna tecnicamente verificare cosa che io non ho potuto fare perché bisognerebbe leggere le carte, quindi certo, faccio solo delle valutazioni da addetto ai lavori che fa delle considerazioni sulla base di quello che ho potuto appurare. Si parla di finanziamento in conto futuro aumento di capitale, per quello che ho inteso, ma bisognerebbe appunto approfondire e verificare, e si parla appunto di una richiesta da parte di Enrico Preziosi di avere indietro questi soldi, quindi è una situazione non tanto simpatica, perché comunque il Genoa con grande caparbietà e con grande, secondo me, aveva dimostrato sinora capacità nel gestire il mercato, avevano sostanzialmente

0: ridotto al minimo le uscite e quindi sostanzialmente Qatar avevano fatto delle operazioni in ingresso pur nelle difficoltà del mercato del Genoa, interessanti, l'ultimo è questo So di cui si parla e si dice un gran bene, nazionale elvetico. Chiaramente questo tipo di decisione da parte del Tribunale di Milano a favore di Enrico Preziosi, che incredibilmente pare non lasciare in pace la sua ex squadra, che evidentemente continua a essere, lui dice che continua a essere nel suo cuore, però adesso sostanzialmente la mette un po' in difficoltà, perché chiaramente
1: mi dici questo
0: momento...
1: perché adesso ti faccio due domande, perché anche qua in studio ci sono due domande. La prima è che ci devono essere 30 giorni di pagamento dal momento della decisione del tribunale. Ti chiedo scusa i miei termini che non sono perfettamente corretti.
0: Allora, il discorso, come tutte le sentenze di tribunali, sono immediatamente esecutive, quindi a rigore sentenza più atto di precetto si dovrebbe pagare in 10 giorni. I 30 giorni sono assolutamente un termine che non esiste nell'ambito della procedura.
1: Perfetto.
0: Quindi addirittura a stretto rigore sarebbero 10 giorni.
1: Benissimo.
0: Peraltro c'è da sottolineare che le sentenze di tribunale sono ovviamente appellabili e sono appellabili nei 30 giorni, tenuto conto che poi abbiamo...
1: Mi dice Andrea che in questo momento il Genoa, questa sentenza può essere appellabile, impugnabile, e quindi ci potrebbe essere, chiedo scusa di nuovo, un ricorso?
0: In corte d'appello a Milano ci può essere un appello.
1: Benissimo.
0: L'appello si può fare nei 30 giorni, tenuto conto che poi c'è la sospensione dei termini, quindi questi 30 giorni decorrerebbero dal 1° di settembre.
1: Benissimo.
0: E si può chiedere anche prima la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
1: Ah, perfetto.
0: Detto questo, certamente è una decisione che mette in difficoltà da un punto di vista del bilancio la società Genoa, e questo potrebbe avere anche delle ripercussioni su quello che è il mercato in uscita da parte del Genoa, perché chiaramente si scompaginano e si sconquassano un po' tutti i programmi che con grande oculatezza erano stati fatti, cioè l'atteggiamento della società di tenere quelli diciamo migliori, quelli che comunque i friend group cercare di tenerli in questo momento.
1: Andrea,
0: questo
1: fermati un attimo perché è una domanda di Giorgio Querello, proprio inerente a questo che stavi spiegando ora.
2: Ovviamente hai sintetizzato perfettamente i termini dell'appellabilità e dell'esecutività della sentenza, e quindi non mi ci dilungo sopra. La domanda è: proprio nella speranza che questa sentenza non vada ad incidere sulla programmazione di entrata e uscita in via di peggioramento, ovviamente, si poteva pensare che la società abbia cautelativamente, come dire, accantonato idealmente o accantonato praticamente le somme che potevano essere dovute in un'eventuale sentenza, cioè quella che è stata emanata al tribunale adesso, oppure, non avendo coscienza di quando sarebbe intervenuta questa decisione, si andava avanti sulla campagna acquisti e vendite, e adesso quindi ci può essere uno stop da parte della società in conseguenza di valutare se andare a pagare, cercare una transazione o andare ad appellare?
0: Certamente questo tipo di sentenza in questi termini, non dico che fosse un fulmine a ciel sereno, comunque non era attesa in questi termini, chiaramente. Che la società si sia fatta trovare sguarnita da un punto di vista patrimoniale e che quindi ci possano essere delle ripercussioni, ragionevolmente diciamo la verità sta un po' nel mezzo, nel senso che molto probabilmente gli accantonamenti ci sono stati, ma chiaramente sono accantonamenti che

0: vanno, a mio avviso, vanno anche valutati nell'ottica di un l'aspettativa di una soccombenza in questi termini forse non c'era, però qualche ripercussione ci potrebbe essere anche a livello di mercato. La cosa che francamente un pochettino lascia straniti è venire a conoscenza cosa che io non avevo, e penso la maggior parte dei tifosi genovani, che ci fosse un contenzioso di questo genere con Enrico Preziosi, che chiedeva non già percentuali su vendite di calciatori, ma rimborsi di finanziamenti messi nel Genoa, dove francamente speravo che non ci fossero questi tipi di richieste. Comunque, questo lo valuteranno i legali che stanno seguendo la vicenda, e
1: Però,
0: chi farà.
1: Andrea, è legittimo che il presidente Preziosi chieda questo, cioè è un suo diritto, eh? Cioè è un suo diritto chiederli, no?
0: Sì, io
1: Poi
0: voglio dire, voglio dire,
1: non è che sta
0: voglio dire,
1: facendo
0: voglio dire.
1: un'opera diversa da quello che lo fa perché è un suo
0: Oh,
1: diritto, ecco, questo.
0: certamente stiamo parlando chiaramente di richieste che dal punto di vista di chi le pone si ritengono essere legittime. Dal punto di vista di chi si oppone a questo
1: Certo.
0: tipo di richieste, evidentemente si ritiene che non lo siano. Fin tanto che non c'è un giudicato su questa vicenda, il fatto che il Tribunale abbia emesso una sentenza favorevole all'attore non significa che questa vicenda sia scritta nella roccia. Molto probabilmente, per poter parlare di correttezza e di definitività su queste vicende, bisogna attendere a livello di quello che è il mercato in itinere, ci potrebbe
1: Andrea,
0: essere.
1: dalla tua
0: Quindi
1: grande
0: non.
1: esperienza, dai. Può esserci un accordo all'italiana? Va bene, ci mettiamo d'accordo. Questi erano 4,5, ne devo 8, magari ci mettiamo. Si può fare o non si può fare?
0: Su questi sono diritti disponibili, i crediti sono diritti disponibili, e quindi le parti possono in qualsiasi momento mettersi d'accordo e decidere di transare al 50, al 60, al 70, all'80, al 40, quello che ritengono in base alla posizione di forza che hanno.
2: Anche perché qua
0: Ma
2: parlo all'avvocato, di solito in questi casi gli avvocati delle parti da un lato dicono: oh, hai visto? Avevo ragione, caccia al grano subito, esecutiva. E l'altro ti dice: beh, momento, posso fare appello, prendere Cassazione, quindi ne vuoi un po' meno, maledetti, e subito, anziché sperare che ti vada bene anche il secondo grado e la Cassazione, ragion per cui le
0: il tema
2: possibilità di
0: potrebbe essere.
2: transazione poi ci sono.
3: Certo.
0: Esatto, potrebbe essere anche questo, potrebbero essere questo scenario potrebbe esserci. Allo stato non ho elementi per poter dire che questa vicenda si chiuderà attraverso una transazione. Quello che possiamo dire è che tecnicamente, una volta che la sentenza viene notificata con un atto di precetto, non capisco io il termine dei 30 giorni che in alcune informazioni, in alcune notizie viene riportato, perché tecnicamente i giorni sono 10 da quando viene notificato il precetto per pagare, per evitare un'esecuzione. I 30 giorni invece sono il termine per proporre appello, che però è sospeso perché siamo nel periodo feriale, quindi dal primo di
1: Quindi
0: agosto al
1: andiamo a
0: 31 di
1: settembre.
0: agosto i
1: Lo sai
0: termini sono
1: che ti ho
0: sospesi.
1: trovato in grande forma? Perché sei stato chiaro, sei stato
0: Ma
1: esaustivo, sei stato bravo, mamma mia! Sai che noi ti mandiamo sempre in ferie, ti mandiamo sempre lì a Cour Majeure e facciamo sempre un
0: quando mi
1: collegamento.
0: fate parlare da avvocato, mi devo contenere nella forma.
1: Sei stato bene, ci hai tolto un sacco di dubbi, veramente, perché questa notizia qua ci ha fatto traballare, no? Perché ha detto, sai, questa roba qua, però ci hai tolto un sacco di dubbi, è stato veramente chiaro. Pensa, ho capito io, quindi tutti i nostri telespettatori hanno capito sicuramente, perché io ho capito.

0: Io quindi il mio livello è proprio basso, basso, basso, basso. Andre, io ti ringrazio, ti auguro buone vacanze. E grazie di nuovo.
1: Ciao Andrea.
0: Ciao Andrea.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: Noi ci fermiamo un attimo.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
4: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
5: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
6: Io scelgo Palsi, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
5: E con il codice promo Super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can with Palsi.
0: Allora, continuiamo i nostri discorsi di mercato, perché abbiamo interrotto anche prima per il collegamento che abbiamo avuto. Io vi faccio vedere il Genoa, perché ci sono nomi nuovi, Marina, nomi nuovi. Eccoli qua, questi sono osservati speciali. Chiaro, questo lo conosciamo già,
7: esatto,
0: quello con la maglia del Cagliari, con la maglia azzurra, perché piccoli lo conosciamo. Quell'altro invece no.
7: Lo conosciamo perché ha segnato, quindi lo conosciamo.
0: Sei si contenta di questi acquisti per potenziare la rotta?
7: Aveva giocato poco quando era venuto l'altra volta, quindi forse sarebbe anche un'occasione per riscattarsi. Solo che su piccoli ci sono varie ipotesi. Innanzitutto lo vuole la Lazio e quindi bisogna capire cosa sceglierà eventualmente. Secondariamente non lo vuole lasciare andare via la Fiorentina, o meglio, una sua ipotetica partenza è subordinata al futuro di Ken. Perché Ken piace al Como, quindi se dovesse lasciare Firenze, sicuramente Piccoli non potrebbe lasciare la squadra di
0: Firenze. Ma ti piacerebbero questi due giocatori? Ti piacerebbe un Piccoli che va a contendere il posto a Colombo? Oppure pensi che
7: Colombo
0: possa essere...
7: non era titolare l'anno scorso, si alternava spesso con Ekuban, quindi siamo abituati a questa staffetta. Io penso che la staffetta possa essere anche positiva poi, perché comunque dà quella tensione giusta a fare meglio, a conquistarsi la maglia da titolare.
0: Cioè ci mette un po' di pepe, no? Quando...
8: Beh, tutta la verità, io chiunque sia fisico, lo prendo volentieri, perché nel Genoa di testa davanti non ci dà nessuno.
0: La solita testata.
8: Ma è la verità, la testata secca in area non la dà nessuno, la dà Ostigar e la dà Vasquez. Fine. Allora, Piccoli ha queste caratteristiche. Dopodiché dubito che venga, nel senso che dovrebbe avere delle garanzie di minutaggio molto forti, esatto, perché la squadra che ce lo darebbe ben presto, perché arriverebbe ben presto, l'ha strapagato un sacco di quattrini, per cui dovrebbe venire per essere rivalutato. Ma il Genoa ha acquistato Colombo, perché l'abbiamo acquistato adesso pagandolo parecchio,
0: tanto,
8: quindi secondo me tenderebbe a far giocare il proprio giocatore e non il giocatore in prestito, per cui non la vedo così facile, per quanto, ripeto, uno alto, grosso e che di testa ci dà, mi farebbe molto piacere. Mi auguro che trovino un profilo simile nel mercato estero sconfinato, in cui tutto sommato la dirigenza del Genoa pesca bene.
0: Sapete cosa ho fatto? Ho messo Colombo titolare fisso, perché io parto da lì dall'attacco, perché ha fatto un'intervista eccezionale dal mio punto di vista. Ha detto è orgoglioso di vestire questa maglia, da tutto per questa maglia, e ha l'obiettivo di arrivare in doppia cifra. Vi sembra poco?
9: No,
0: a me no.
9: Poi anche molto migliorato.
7: Anche molto migliorato.
9: Sì, ma molto migliorato. Però mi sembra un giocatore che, se ha vicino uno che se la devono giocare, non so se ha la forza caratteriale di far bene.
10: Però sai cosa,
9: perché mi sembra molto altalenante a livello caratteriale.
10: L'anno scorso lui era partito male, diciamo.
9: Sì, molto male.
10: Quel gol cadendo in po', sì, ha cambiato, lo ha cambiato la completamente, svolta. Ha fatto la svolta, sì, la classica sliding door, evidentemente non credo sia stato solo l'episodio.
9: No, ma cioè, c'è il merito anche del mister,
10: è il mister,
9: c'è il merito
10: ma
9: del
10: anche lui, che evidentemente non si è abbattuto,
9: certo,
10: ha avuto la forza. Ecco perché dico che penso che da un punto di vista caratteriale non sia quello il problema.
9: De

0: Però sei uno che stimola anche uno in tribuna, eh? Quindi con lui è risorto anche per quello, perché De Rossi li ha motivato, certo, li ha fatto coraggio.
1: Quindi mi volete dire che la settimana scorsa, questa settimana a Bogliasco c'è stato un pupalema bello lungo, bello importante, con Corradi che parlava, Esposito che ascoltava,
0: certo,
1: volete dire che c'è stata una romanzina?
0: No, gli avrà detto, senti,
1: mi
0: arrivano voci che non mi piacciono, dimostra quello che vali, perché non sei l'Esposito che ci aspettiamo tutti, quindi fai vedere cosa sai fare.
2: D'altro canto la storia l'ha pagato caro anche,
0: certo,
2: l'ha pagato caro un investimento,
1: con un contratto molto lungo,
2: con un contratto lungo, e l'anno scorso non lo abbiamo praticamente visto,
0: esatto,
2: l'Esposito non l'abbiamo mai visto,
0: no, ma mancava di
2: ha praticamente perso il posto,
0: esatto,
2: e quindi
0: anche l'atteggiamento nelle amichevoli va in punta di piedi, cioè lento, sbaglia passaggi facili, scarichi facili, ha sbagliato nell'amichevole con Novara 3 passaggi di fila a metà campo e sono andati in porta, cioè o non c'è la concentrazione, non c'è la testa,
1: come non c'è la concentrazione,
2: soffriva un po', adesso non ha nessuno, cioè il pallino è in mano sua, perché certo, la sua riserva è Ferri in questo momento,
0: sì, sì,
2: quindi è tutto in mano sua,
1: c'è un titolare, ragazzi,
0: certo,
1: stiamo parlando di un titolare inamovibile,
0: l'ha comprato per
1: lungo,
0: quello, per dargli le chiavi del centrocampo,
1: molto, cioè quando tu investi su un calciatore vuol dire che ci credi,
0: certo,
1: adesso però devi restituire qualche
0: certo
1: cosa.
2: Tra l'altro, secondo me, con il ritorno di Abilgard a centrocampo, perché torna, lascia la difesa, perché per carità, grazie, ha fatto, ma non è il suo ruolo, perché
0: no,
2: lo
0: vedi, no, certe,
2: nell'approccio, nell'uno contro uno,
0: no,
2: quando arrivava
0: nella progressione,
2: puntava,
0: no,
2: era,
0: è centrocampista, si vede il
2: però,
0: passo.
2: Però con il ritorno di Abilgard hai un centrocampo che ti può dare anche sostanza e un po' di forza in più, un po'
0: sì,
2: di
0: più muscolare, e lui dovrebbe dare la qualità,
2: esatto,
0: con le sue giocate,
2: esatto,
0: questo.
1: Però sapete benissimo che certe volte non succede questo, abbiamo visto tanti giocatori che vanno in difficoltà, mi riferisco per esempio Marina al mercato dell'anno scorso del Genoa, abbiamo detto quanti giocatori arrivano, quante cose arrivano, poi non ce n'era uno che ha funzionato, è stato, la squadra è stata completamente rifatta poi,
3: esatto, ma non c'era neanche gioco, come era, cioè, non c'era gioco, era noiosa anche nel giocare, cioè, perché non giocavano fermi, erano proprio con nessun avversario, né con quelli più stimolanti né con le squadre alla portata, diciamo.
1: Certo, certo. C'è un problema l'anno scorso, quest'anno non ci sarà più il problema, perché mi sembra che De Rossi non scherzi molto, no?
0: No,
1: perché bravo, bello, simpatico, non vi faccio fare l'allenamento al pomeriggio, se mi fate uno stop, però poi...
4: Senta, adesso De Rossi ha una statistica dei suoi predecessori che a novembre sono saltati tutti. Allora, su questa premessa io credo che pretenda un'attenzione, una concentrazione, un essere in forma subito, da subito, per fare numeri subito. Per cui io credo che questa sua attenzione particolare, questa sua voglia di non vedere un fraseggio inutile in campo piuttosto che il tocchetto alla brasiliana,
1: certo,
4: sia determinato dalla necessità di fare punti subito e fare non solo fieno in cascina, ma anche, come dire, non andare in crisi d'immagine lui come Gilardino piuttosto che Vera.
1: Assolutamente.
0: Volevo dire
1: sì
0: ancora una cosa, tornando a Esposito, che mi è venuto in mente adesso così parlando.
1: Proprio ti è venuto in mente adesso così proprio.
0: Sì, no, mi è venuto in mente che è un ruolo particolare.
1: Ah.
0: Una volta lo chiamavano regista, no? Cioè il regista è il classico Pirlo. Se la squadra non si muove, se non dettano i tempi, un inserimento, lui fa sempre il passaggio facile perché erano tutti fermi. E anche quello poi lo limita, perché il regista è uno che deve, dove si gira, però se non si muovono i compagni, dove la metto la palla? Se per forza la devi dar dietro,
1: no, ma
0: quindi se non c'è una struttura di centrocampo, di esterni che si muovono in un certo modo e danno delle soluzioni a lui che ha la palla, poi sembra lui che gioca male, è un po' al 50, però anche quello
1: no,
0: è,
1: ma io
0: ha un valore,
1: perché sicuramente
0: ha un valore determinante in una partita,
1: un allenatore di calcio, quindi
0: chi si muove senza palla nel calcio gioca,
1: però è impossibile, l'anno scorso non si muoveva nessuno, quest'anno non si muove nessuno, sfigato. Allora
0: comunque io penso una cosa, che un centrocampista come lui con la sua qualità ha bisogno di due mediani che gli diano
1: copertura,
0: copertura e lui non abbia il pensiero della fase di non possesso di recuperare subito. Lui è uno che ha bisogno di giocare, dargli la maglia, dirgli vai lì e devastali. Senza i due mediani, con questi due mediani magari puoi anche un attimino.
2: Henderson è un po' più, insomma, sì, propositivo.
0: Sì,
2: diciamo,
0: però è molto falloso e impreciso nei passaggi. Ha due piedi che, mamma mia.
3: Che non penso si possa dire che soffre la presenza dei fratelli, che si sente il fratello di Pio, perché comunque sono professionisti, quindi l'aspetto mentale è importante. Sì,

0: quasi quanto
1: come dicevo
0: fisico,
1: prima, deve essere orgoglioso dei fratelli.
0: Defiance, ci lavori, prendi un mental coach, tanti sono supportati da un mental coach, no?
2: Io credo che invece sia una motivazione in più, no?
1: Cioè, ma è stimolante.
2: Secondo me sarebbe uno stimolo in più per mettermi in competizione.
0: Però al momento che ti accorgi che ci vai sotto, devi lavorare su quell'aspetto.
2: Certo, assolutamente sì.
3: Io sono invece curioso di vedere dal punto di vista atletico questa squadra, perché l'anno scorso, soprattutto nella prima parte della stagione, è stato uno dei tanti problemi dell'era Donati, una squadra che era spesso molle, che comunque arrivava spesso seconda sul pallone, poi vabbè, il livello tecnico.
1: Poi la Serie B è più fisica che tecnica, quindi se perdi già fisicamente il 40% della partita è bello che è andato.
3: Esatto, e come abbiamo detto tante volte, devi già correre dal 23 agosto, perché Cesena sono già punti che pesano, perché tra l'altro la Sampdoria poi ha un calendario che non è del più semplice.
2: Adesso ve li faccio vedere i calendari, così andiamo a analizzarli, perché so che questo è un argomento sia per il Genoa che per la Sampdoria molto molto importante, anche difficile. Non è stato preso bene dai tifosi blucerchiati. Il Genoa ha detto è difficile, difficile. Certo, ci sono queste trasferte per la Samp in 10 partite. Ricordiamo che l'ultima partita è il derby con l'Entella. Tu devi fare 4 partite in casa, tutte le altre le fai fuori. Cioè, questo è il discorso, ragazzi. Questo è il discorso. E non è un calendario, ve lo posso dire, da una squadra che ha tante tradizioni, non è stata tutelata.
1: Esatto.
2: Io ve lo dico fuori dalle righe. Poi dopo.
1: Sì, certo.
2: No, dico, dovete dirlo voi, non io.
1: No, è vero. Così non è che uno pretenda una mano, ma un po' di equità.
2: No, un po' di equilibrio.
3: Un po' di equità. Perché poi nel girone di ritorno non è che giochiamo. Cioè. È spalmato normalmente.
1: Infatti.
3: Io non so, c'era il bug. Vi ricordate il Millennium Bug? Quando doveva essere il 2000? C'era un Millennium Bug della composizione del calendario della Sampdoria. Non hanno fatto, diciamo, un bel regalo, visto che prima della prossima settimana ci sarà di mezzo mercoledì per gli 80 anni, perché mercoledì prossimo la Sampdoria compie 80 anni e lo fa.
2: Noi lo sappiamo bene, lo sanno anche i tifosi molto bene, che hanno detto: noi andiamo da un'altra parte e voi
3: lo facciamo un po' da separati in casa.
2: Facciamo da separati in casa. Questo non succede sicuramente a Marina nel Genoa, perché separati in casa in questo momento non ce n'è.
0: No.
2: Cioè, c'è una voglia anche tanta di Genoa. E ti faccio vedere anche le partite del Genoa, che non è così facile. Inizio, molti dicono: vai, fortunatamente le squadre più forti le incontriamo
1: le
2: prima.
1: Prime tre sono tremende.
0: Le tre squadre che sono nelle coppe.
2: Cioè,
0: anche sul Como, magari non siamo abituati a vederle, è una squadra.
1: Il Como è una signora squadra.
2: Però il calendario non è facilissimo.
0: Quando l'ho vista giocare in Como, è proprio una squadra ostica, una delle più ostiche che abbia visto.
2: È una squadra difficile.
0: Non lascia giocare.
2: Perché giocano, ragazzi.
1: Non ti fanno vedere la palla, ti fanno girare la palla da una parte all'altra, ti fanno impazzire.
2: Ma credo che anche Napoli alla prima. Cioè, il Napoli non credo che voglia cominciare con una sconfitta qui a Genova con le Ralleghi. Quindi, sai, diventa tutto molto difficile.
4: Allora.
2: Sì. No, Giorgio, commentamelo questo calendario, perché
4: sulla premessa banale che tanto si incontrano tutte prima o poi, questa è la premessa
3: sulla Coppa Italia
4: doverosa.
2: Tuttavia,
4: comunque il Napoli preferisco incontrarlo in casa mia alla prima giornata che non alla quarta, alla quinta in casa sua.
1: No, l'ultima
4: per esempio,
1: che deve vincere lo scudetto.
4: Il Como stesso, che comunque di quelle lì all'inizio è la più forte in assoluto, secondo me, o comunque è quella più con la cazzimma dovuta all'aspettativa di risultati, di novità, di pubblico, di Champions, preferisco anche quella, incontrarla in casa mia, in cui può anche accontentarsi di un punto, che non andare in casa sua in questo momento di euforia che hanno loro come giocatori e loro come società. Per cui calendario con più partite in casa che fuori, e il nostro fortino deve essere inespugnabile soprattutto all'inizio del campionato, proprio al contrario di quello che è stato l'anno scorso, perché il dramma iniziale dell'anno scorso è che siamo partiti con 0-0 con Lecce e siamo andati impeggiorando per tutte le prime partite in casa.
0: Con la Fiorentina mi pare 3-4.
1: Sì.
4: Quindi tutto sommato lo accetto con piacere rispetto al fatto, naturalmente, certo che preferivo avere la prima col Frosinone, la seconda con chissà chi, certo, però visto che mi devono toccare, tante volte che mi tocchino subito, e sperare che non siano in forma e che siano con i loro campioni che arrivano dai mondiali stanchi, che arrivano dalle vacanze stanchissimi, che non siano ancora concentrati,
1: che siano
4: in polemica per
1: la porta del pullman,
4: che
2: però non è mai fuori moda.

0: Questa IMPA che vi faccio vedere adesso per la Fandoria, perché io ho messo solamente due volti e ho scritto urgono rinforzi, perché questa è la prima cosa. Guardate, qui c'è chiaramente alla sinistra del vostro teleschermo Fred, in viso completamente ai tifosi lucecchiati, lui Walker, forse Taine anche, perché forse è un personaggio molto molto stravagante, diciamo così, e l'altro è Banco, che invece sta facendo...
1: Bello, stravagante?
0: È stravagante, posso dire che è stravagante, sicuramente è unico in un panorama calcistico dove tutti... però stravagante.
1: È l'unico, credo, che è riuscito a riprendere o fotografare la contestazione nei suoi confronti. Era, ci guardavamo dalla tribuna
2: comunque
1: stampa,
2: Branco
1: che stava...
2: obiettivamente venendo da un altro paese, da un altro mondo,
0: anche a me non dispiace,
2: non sta lavorando male.
0: Io però ho messo le facce perché certo, sono loro, certo. Cioè, voglio dire,
2: e ha salvato un po' la faccia a Fredberg in queste situazioni, gli acquisti che ha fatto, poi qualcuno è già arrivato infortunato e tutto, però io darei fiducia, aspettiamo ancora qualche...
1: Io solo una cosa spero, visto che parlavamo prima di terzini, Lico Giannis, ma abbiamo perso un mese dietro questo qui. Vuoi venire? Sì, non vuoi venire, basta, cerca un altro.
2: Ma poi la dichiarazione
1: perché
2: che ha fatto,
1: perché a me sembra proprio che qua non ci voglia venire. Se non ci vuole venire, liberissimo di farlo. Certo. Ma vai a cercare un altro giocatore.
2: Ah, magari lo stanno facendo.
1: Spero.
2: Sai che
1: poi magari arriva, fa 10 gol, certo. Va benissimo, però in questo momento per me uno come Lico Giannis lo devi lasciar perdere.
2: Certo. Anche perché ti ha detto, se mi chiama con una Serie A, no, se no forse, non lo so. No, non è che puoi aspettare uno che ti fa un discorso
1: dico,
2: così.
1: Il mercato finisce comunque per subirlo. Perché
2: anche perché ha un ingaggio alto questo giocatore.
0: Certamente il mercato lo subisci. Questo lo subiscono tutti, ragazzi. Il mercato, se non sei una grande società.
1: Lo subiscono tutti, anche perché poi i calciatori con i loro procuratori fanno quello che vogliono. Quindi.
2: Sono i procuratori che comandano.
0: Ognuno tira l'acqua su. Queste sono aziende che devono lavorare.
1: Aziende individuali.
0: Aziende, assolutamente sì, sono proprio aziende individuali che hanno bisogno anche di sostentamento, quindi i procuratori, sai che gioco che c'è di procuratori che lo danno a 10 squadre, a 10 squadre, e poi vi faccio un esempio, che fine ha fatto il Cuban?
2: È vero.
0: Dove è andato? Cioè ha detto no, non ci sono, 1 milione di euro l'anno non mi va bene, che fine ha fatto Marina? Cioè no, questo
1: sì,
0: cioè, quindi magari aveva chissà cosa aveva in testa e invece magari è rimasto senza treno, adesso non c'è più neanche il biglietto del treno, quindi è proprio questo, noi giocatori lo sapete benissimo, i procuratori offrono calciatori a tutti,
2: certo.
0: E cercano di scatenare un'astra. Io credo che con Lico Giannis, io personalmente, ecco, capisco un giocatore che debba in qualche modo essere motivato e quindi capisco Esposito, ma un giocatore che mi dice è una volta no, è una volta no,
2: aspetto
0: una volta...
2: la Serie A, vai,
1: appunto,
2: ciao,
1: per quello che dico io,
2: c'è poco rispetto.
0: Io faccio così, vai per la tua strada
1: una volta, ma due o tre volte
0: dico allora basta, sì. Basta,
3: un
0: che senso ha?
3: Ricordiamoci Lookman l'anno scorso, tutta la pantomima che ha fatto,
0: bravissima,
3: giocare, che voleva andare all'Inter e poi invece non c'è andato,
0: forse si è sentito tribuna Lookman. E con Ranieri è stato in tribuna anche Candreva da Sampdoria. E quindi insomma è ben diversa la cosa da quello che possiamo pensare noi. Chiaro che poi c'è da limare le squadre, c'è da rinforzare le squadre, quindi inevitabilmente
1: anche, diciamo, un problema di rapporti con i procuratori, perché ci sono vicende,
2: aspetto economico.
1: L'aspetto economico,
0: ma voi lo sapete il budget della Sampdoria? Io non ho mai sentito, abbiamo da spendere 10 milioni di euro, 20 milioni di euro, io non ho mai sentito.
1: Partendo dal presupposto che è importante che ci sia qualcuno che mette i soldi che servono per la sopravvivenza, che vogliono
2: però
1: dire.
2: Però Tei adesso deve tirare fuori altri 4 milioni perché hanno sforato il monte ingaggi.
1: Esatto, per lui deve mettere questi soldi.
2: Io penso che l'ultimo problema nostro sono i soldi, perché lui li chiede 4, te ne dà 4, ne chiede 5. E come li spendi? È quello il fatto. Ora, questo procuratore, questo direttore che è arrivato, Branco, mi sembra che stia lavorando discretamente bene. Cioè, lasciamolo
1: tutto
2: lavorare.
1: Tutto sommato, se vai, scusa, grazie,
0: se vai
1: a prendere questo belga di 25 anni, che anche se è svincolato, se vai a prendere questo, comunque è un giocatore ancora giovane.
2: Certo. e se viene,
1: esperienza.
2: E se viene, vuol dire che gli dai un progetto.

0: penso. Design un progetto, probabilmente certo. Gli dai anche un buon ingaggio.
1: Certo, certo.
0: Però tutto sommato, magari mi sbaglierò, preferisco dare due soldi in più a questo, certo, che prendermi di nuovo Ciuni come l'anno, sì, scorso. Ecco.
2: E noi due soldi, sai dove li prendiamo?
0: Da quelle, quella cosa, sicuro, che viene, sì, sì.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Sì, abbiamo parlato di acquisti, abbiamo parlato di possibili manchevolezze negli organici, però adesso ci sono le partite ufficiali, perché insomma non è una cosa da poco il trofeo spagnolo per il Genoa che ci sarà sabato sera e la partita col Parma della Samp, poi arriveranno gli impegni ufficiali, quelli di Coppa Italia e inizieranno i campionati soprattutto, perché non siamo tanti lontano, ci sembravano lontanissimi, ci sembravano addirittura da un'altra parte del mondo, invece no, sono lì. Il giorno 23 cominceremo già a soffrire, a gioire, a avere delusioni, amarezze, Giorgio.
1: Ma tu dici il giorno 23 inizieremo a soffrire, stiamo già soffrendo adesso, perché nel momento stesso in cui...
0: È tutta la trasmissione che stai soffrendo.
1: Si comincia a parlare di necessità di risultati, in primis la Coppa Italia, vorrei ricordarlo, ma poi il campionato, ma poi alla fin fine anche il trofeo spagnolo. Il trofeo spagnolo torna dopo tanti anni, è importante che torni, è una bella manifestazione, una manifestazione storica, e in più tutto sommato viene a fagiolo dopo quello che siamo presi in Inghilterra alcuni giorni fa, diciamola così, per cui viene bene,
0: di cui ne abbiamo già parlato e
1: assolutamente
0: lo vogliamo
1: sì.
0: ancora
1: collegare.
0: Guarda un po', io ci credo,
1: ma io ci credo.
0: Quello è il tuo mantra, Giorgio,
1: il mio mantra, spero di attaccarlo anche alla società e al nostro allenatore.
2: Alla stagione facciamo fare una Coppa Italia in miniatura,
1: piccola,
2: e portiamo Giorgio, che così almeno lui può fare replicare la foto in
1: me la metto sul comodino.
0: Sì, perché Giorgio guarda sempre la Coppa Italia, poi a un certo punto arrivano le grandi, vero Giorgio? Arrivano le grandi e dice arriva l'Inter, devo andare a Milano, ma no, che succede?
2: La Coppa Italia è il torneo di
1: classica, la verità è che io voglio che si impegnino per provare ad andare avanti, poi se non riesce ad andare avanti ci sta, incontreremo l'Inter a breve, cioè l'importante è non prenderlo come un fastidio. Come invece negli ultimi anni succede,
3: perché come io non è che li voglio giustificare, però come organico, sia Genoa che Samp hanno un organico che poi più vai avanti è dispendioso e si fa male qualcuno, giochi un campionato o per salvarti o per fare un campionato tranquillo, non sei l'Inter che hai 40 giocatori sullo stesso livello e quindi magari all'ultimo tirano a buttarsi fuori, non a buttarsi ma a non crederci più tanto. Io
1: no, ma è comprensibile,
0: però logico. Ragazzi, allora fatemi dire, allora Coppa Italia non ce la fai, le amichevoli prendiamo delle suonate che ve lo dico io, che facciamo allora?
2: Pensiamo già al campionato,
3: ma infatti la Samp la Coppa Italia quando l'ha vinta, quando c'era un presidente importante che ha fatto il ciclo,
0: certo,
3: e quindi non eri una squadra come adesso normale.
2: Giovanni, ricordati che siamo andati a un rigore dal vincerla anche nel 2009.
3: Sì, è vero,
2: per
3: anche
2: cui
3: sì.
2: La Coppa Italia, se hai un organico anche
3: per me è la società che deve dare un input e i giocatori,
2: però quando la Sampdoria è arrivata in finale il regolamento era ancora un pochino diverso, adesso è fatto veramente per far sì che sia la scialuppa di salvataggio delle grandi che falliscono.
1: Questa è una bella definizione, effettivamente credo che sia l'arma di riserva per le squadre che dovrebbero vincere, ammazzare i campionati e che non ci riescono. Tuttavia, conscio di tutto questo, secondo me la logica di provarci, andare più avanti possibile, in fin dei conti poi se ti parte l'annata giusta, se ti gira discretamente bene,

0: dal Bologna. Il Bologna, certo, si è vinto la Coppa Italia, ragazzi. Certo. Ora non ti dico, certo, di riuscire ad arrivare a quel livello, ma di poter andare avanti come hanno fatto loro, partita dopo partita. Oh, guarda, abbiamo vinto questa, certo, abbiamo vinto quell'altra.
1: Sì, loro avevano un programma ben definito, un miglioramento di anno in anno, e sono riusciti poi ad arrivare,
2: certo,
1: alla finale.
2: Certo, che per la Sampdoria, per esempio, adesso questi impegni, Parma. Beh, contro la squadra di Serie A, contro il Cagliari, la Sampdoria aveva fatto una discreta partita, pareggiando 0-0. Poi, insomma, contro il Novara è stato un test un po' particolare, diciamo così, con tante seconde linee. Secondo me è una partita che ha dimostrato non soltanto quello che ha detto Corradi alla fine,
1: i limiti,
2: ma proprio la rosa. Perché c'è una cosa che esula da quello che abbiamo detto durante la trasmissione: dobbiamo ricordarci che ormai si gioca in 16. Cioè, diciamo che si gioca in 11, esatto, ma si parte in 11.
3: Ma direi anche 17 o 18, Andrea, perché qualche volta ci sono degli infortunati e sono capitati infortunati, purtroppo.
2: Sì, però dico, tu puoi in ogni partita squadra, sono 16 giocatori.
1: Certo, puoi cambiare
2: mezza
1: squadra.
2: Quindi devi avere un
1: giocatore in movimento, li puoi cambiare
2: esatto,
1: metà.
2: Esatto, una panchina ampia.
3: Devi avere una bella rosa.
1: Certo.
3: Cioè, non ci, quando si dice sempre, no? Prendiamo, è una cosa che diciamo spesso, prendiamo giocatori, magari non eccelsi, ma che siano sani, che possano contribuire a quello, perché altrimenti diventa un problema il campionato, diventa un problema.
0: Infatti, so la caratteristica, mi ha colpito a me immediatamente, al di là della bravura, Donald Bravura, che è sano, ha giocato i mondiali, è integro, è arrivato bello bello. Dopodiché è vero che puoi anche puntare su quelli che arrivano da grandi infortuni, ma puoi puntarci su uno, su due, su tutte le novità. Per cui il fatto che questo ragazzo della Svizzera, diciamo che è arrivato bello, integro, fa bene al cuore e ti dà il senso di un rafforzamento reale, immediato,
1: di un programma
0: della squadra.
1: Meno,
3: anche se poi l'obiettivo principale, lo sappiamo tutti, sono sempre i campionati, ragazzi.
0: Certo,
3: perché
0: questo
3: è l'obiettivo principale.
0: Ma comunque
3: perché
0: in realtà il fatto, proprio nell'ambito di quello che dici tu, che è assolutamente vero, il fatto di averli pronti subito aiuta a partire bene in campionato, a maggior ragione il Genoa, che ha una partenza con partite difficili come squadre, ma tre in casa, per cui se hai tu gli uomini sani, pronti all'uso, puoi anche giocare
1: bene
0: sul fatto che la grande di turno il Napoli piuttosto che il Como, va a sapere chi, possono partire lenti e poi
3: no?
0: magari
3: esatto,
0: approfittare
3: infatti,
0: per portarti a casa
3: a differenza del Rossano, che invece secondo me ha un calendario infido,
1: allucinante. Sei partite in casa
3: e poi la decima c'è il derby.
1: Io non so con che criterio hanno fatto
3: questo è il calendario del Rossano, la decima poi c'è il derby con l'Entella, ma prima ci sono tante cose, abbiamo detto sempre,
1: e poi c'è da dire
3: tante partite fuori
1: nel girone di ritorno, non è che dici
2: non fai uguale con queste,
1: però ne fai sei in casa e tre fuori, no.
3: Beh, lo sappiamo, il giorno di ritorno è tutto sconquassato,
1: capito, però,
3: è un'altra roba.
1: Però almeno fammi giocare in casa, non con la stessa, però fammi giocare in casa. Visto che ne ho giocate sei fuori, il giorno di ritorno fammi giocare sei in casa.
2: Visto che dicono che siamo sempre così protetti e favoriti. No, tra l'altro c'è un aspetto, guardiamo anche quello che fanno le altre squadre, soprattutto nel campionato di Serie B. La Sampdoria, abbiamo detto durante la trasmissione, è largamente incompleta. È che le altre siano
3: però
2: c'è un aspetto che nessuno dice, bisogna, ragazzi, i punti della partita col Cesena contano esattamente quanto quelli col Pisa dell'ultima giornata, quindi bisogna arrivare comunque. Io mi aspetto che tra 16-17 giorni la Sampdoria a Cesena vada per cercare di vincere.
3: Tanto ormai lo sapete, perché ormai è statistica, no? Gli allenatori dicono, però la statistica dice, tu devi vincere dai 12 ai 14 match, non c'è niente da fare, cioè non c'è, se vuoi in qualche modo competere,

0: Certo. È così, gli ultimi 10 anni hanno ne vinci 10-12, sei già bene.
1: La Sampdoria quest'anno per me deve fare degli acquisti mirati nei ruoli cardini, nel portiere, difensore centrale che ha fatto, centrocampista, un trequartista e una punta, e devi avere dei doppioni più o meno sullo stesso livello se vuoi raggiungere quell'obiettivo, perché se hai disgrazia che uno è squalificato, due infortunati e ti entrano due che non sono alla stessa altezza e magari incontri una squadra che ti stai giocando un qualcosa.
0: Beh dai, dobbiamo anche dirlo, oggi per esempio ho letto sulla Gazzetta dello Sport le dichiarazioni del Palermo, dobbiamo vincere il campionato, quindi vabbè. Il Palermo c'è, il Verona è lì,
2: certo,
0: sono già due. Il Pisa non lo so cosa farà.
1: Il Palermo tutti gli anni deve...
0: A me non piace molto, come sta.
3: No, ma c'è anche un ambientino, un po' con la società.
1: Il Palermo però tutti gli anni dice che vuole vincere.
0: Sì, è vero, però te lo trovi lì, prima o poi te lo trovi lì,
1: Ma io penso che non così, devi guardare tanto gli altri.
0: Così come io dico, invece dico a Giorgio, secondo me quest'anno la Serie A è molto più difficile. Molto più difficile.
4: C'è gente che sta investendo veramente tanto e non parlo solo della Fiorentina che effettivamente ha investito in una maniera quasi imbarazzante rispetto alla sua fascia di gioco normale.
0: Aspetta, la fascia
4: Dico in Venezia. Venezia, guardate che è venuta su e sta facendo un investimento significativo. Il Como, d'accordo, il Como sta facendo la Coppa Campione, ma comunque c'è un investimento tale che le partite sono sempre più complicate per uno di medio livello, e dico medio per starmi abbastanza largo. Peraltro devo dire che il Genoa sta facendo una copertura dei posti che erano vacanti buona. Io se riesco a prendere un centravanti adeguato mi sentirei una campagna acquisti fatta bene, fatta mirando a quello che serve, e non a prendere
0: non prendere numeri.
1: Affatti li sta facendo. L'importante per me è non perdere Frendu o qualcun altro. Questo, perché quello, allora, se tu compri uno di un certo livello, però poi perdi Frendu.
4: Ecco, allora, se tu mi dici Frendu, hai perfettamente ragione. Sul qualcun altro, allora, hanno sempre detto che investono in quanto riescono a vendere. Faccio per dire, tutti ci laviamo la bocca in Nordon Coffee, perché in realtà l'anno scorso non ha fatto granché, per cui non ti sembrerà, qualora andasse via, di avere una perdita. Visto in prospettiva, basta pensare a Spence, che quando era nel Genoa abbiamo fatto lo stesso ragionamento e poi ce lo siamo visti ai mondiali. Quindi è tutto un po' relativo. Certo che Frendrup per il Genoa è insostituibile, mentre in questo momento, dico Norton Coffey per dirne una, è sostituibile e lo stanno sostituendo.
1: Sì, Frendrup è insostituibile perché...
0: Però guardate, adesso vi voglio dire, perché noi abbiamo detto durante la trasmissione c'è questo contenzioso con Preziosi, proprio oggi ne abbiamo avuto notizia, ed è chiaro che se tu devi dare dei soldi entro settembre, io non so quanti siano perché ci ho capito veramente poco, però se si parla di patrimonio netto, la sentenza del Tribunale di Milano, ce l'ha spiegata bene Andrea Rivelini, insomma, in qualche modo cercheremo poi di avere delle cose un pochettino più importanti. Tanti, no? Però tirare fuori 8 milioni è qualche cosa, bisogna vendere. Se prima potevi non vendere, qualche cosa devi vendere.
4: Allora, il pensiero del non vendere credo che non sia patrimonio della società attuale. Io, da tifoso ovviamente, che mi interessa il risultato sportivo e meno il risultato economico, e quindi rispetto assolutamente invece chi gestisce la società, che pensa anche alla parte economica anzitutto, mi piacerebbe che potesse essere pensato e dire devo questi 8 milioni del contenzioso con Preziosi, in fin dei conti si pareggiano più o meno con i soldi che sono arrivati un po' inaspettati dal dividendo della Serie A. Sono soldi arrivati, soldi partiti,
0: abbiamo già trovato la quadra. Abbiamo già trovato la quadra, abbiamo trovato la quadra, perché sai, io oggi ero al mare, com'è? Ma guarda, dobbiamo pagare. Ho detto, guarda ragazzi, non ne so niente, aspettiamo, perché non ne so assolutamente niente sulla società, sono un ignorante totale, anzi direi proprio un coglione totale, quindi inevitabilmente non mi esprimo in queste cose. Però adesso mi ha dato per esempio una bella lettura,
4: una pensata di cuore,
0: sollevato,
1: non realizzabile, nel senso sono dati concreti,
0: come la Sampdoria, ragazzi, si può dire tutto. Io sono d'accordo su che Fredberg e Branco, che non hanno comunicazione, che Day e Walker sono laggiù, però che questi non, che te non ci mette i soldi, non si può dire, perché paga.
3: Allora io direi la frase,
0: non so poi da dove arrivano,
3: qualcuno i soldi ce li mette, i soldi per andare avanti evidentemente, perché le cose che si devono fare vengono fatte, non ci sono grossi investimenti

0: sulla prima squadra, che si aveva detto che quest'anno mi sembra che si siano mossi andando a pescare dei giovani per il settore giovanile. Interessanti e importanti, dove ovviamente l'investimento è ridotto, però può diventare
1: futuristico.
0: La chiave del famoso player trading, perché la relazione che accompagna il bilancio parla di questo, del player trading.
2: Noi l'abbiamo detto prima in trasmissione, questo signore qua che ha allenato tutti i giovanili, adesso improvvisamente si trova tutti... non, vecchietti
3: di mezza età,
2: no, che mezza età,
3: mezza età calcistica,
2: esperti. Quindi sembra anche un po' un buon controsenso, ma io credo che la sua intelligenza e le sue dichiarazioni, non è matto fuori dalle righe, porta anche a pensare che forse i giovani in questo momento
1: non diano troppo affidamento.
2: Dimmelo tu che sei stato allenatore dei giovani.
1: Sì, ma lo sono ancora, ma il giovane magari quando c'è una situazione di pressione puoi perderlo, quello sì, se c'è un giocatore di esperienza, magari qualche giovane sì, però preso a braccetto dagli esperti. Tutti i giovani non puoi affrontare una categoria che vuoi salire, poi se vuoi rimanere nella Serie B ancora un altro anno,
2: poi non è l'obiettivo.
0: Poi ci sono giovani e giovani, trovi Leoni come tre anni fa, ed è un'altra cosa. Trovi Leoni,
1: sono quei giovani che non puoi non mettere in prima squadra,
2: è di un'altra roba, ragazzi.
0: Palma non era nemmeno tuo. Leoni, ci hai fatto un pacchetto di patatine di plusvalenza.
2: Trovi Marcandalli,
1: non puoi non fargli giocare,
2: però è questo il discorso è che bello questo discorso, perché mi permette di fare un bel paragone: settore giovanile del Genoa, settore giovanile della Samp. Pugioni lo sta ricostruendo tutto. Crisito, allenatore della Primavera, ha già un bacino importante, quindi la differenza anche questa, la categoria, il Genoa è...
1: Sei lavorato bene, diciamo, sei seminato bene, poi raccogli.
2: Quindi è tutto da rifare.
0: Tra l'altro sono scelte, scusa Giorgio, non casuali, da una parte e dall'altra, perché Criscito è arrivato al Genoa a 14 anni, 15 anni, e Pugioni e Sandoriano. Cioè si sono le due società, in questo secondo me sono state intelligenti, hanno affidato il settore giovanile e comunque delle squadre del settore a gente che sapeva dove erano.
2: Ma perché si era persa questa sandorianità, genuanità, un po' meno nel Genoa. Allora, più secondo me la lenti in alto, no? E più è inevitabilmente, Giorgio, dunque, rimane, è un fatto statistico.
4: Io credo
2: questo.
4: Credo che per esempio il Genoa, che conosco ovviamente meglio che la Sandoria, prima aveva un'attenzione enorme sul territorio, tant'è vero che sono sbocciati, sono andati in Serie A tanti ragazzi trovati da sbravati nell'Interland, nel Savoniese, nelle delegazioni a Genova Centro. Adesso l'impressione che invece che fare come faceva lui sul territorio, facciano investimenti acquisendo giovani da fuori già mezzi preparati, mentre invece lui li prendeva bambini, ragazzini, e li faceva crescere.
1: Qualcuno
4: una
1: però
4: scelta aziendale,
1: io sono stato al Genoa,
2: assolutamente
1: al Genoa a periodo di sbravati, lui andava anche fuori a prenderli. Coffi ha preso Lazarevic, Parfè, aveva presi tutti da fuori già grandi,
4: ma tu
1: farla
4: guarda,
1: Beretti,
4: scusa, che gli ultimi che sono andati in Serie A, Canesori del Genoa, sono ragazzi di Genova, uno di Sesti Ponente, uno di San Pedro, quindi in realtà aveva una competenza territoriale enorme. Poi ovviamente con i suoi scout, i suoi collaboratori, pescava anche fuori,
1: anche lui
4: pescava
1: fuori,
4: anche lontano, non è che...
2: Assolutamente sì.
4: Comunque, è chiaro che le nostre società devono fare investimenti sui giovani da poter costruire e lanciare in prima squadra. Dopodiché è un percorso complicato, un percorso duro e anche con tante variabili, perché non è mica detto che tutti quelli che promettono a 17 anni poi arrivano in cima.
0: Non abbiamo gli Artono come proprietà. Quelli che si possono permettere anche di dire che non si può andare con i vessilli della squadra ospite allo stadio di Como se non nel settore ospiti. Brutta, cioè, per carità, lo fanno da altre parti.
2: No, ma è brutta anche quella degli abbonamenti, che se non vai a vedere la partita, tre partite, che
1: va nulla.
2: Che
1: e cos'è? Come la ASL, che se non vai a fare la visita,
2: io capisco che ci sia Como, euforia, soldi.
0: Questo è una mentalità.
2: Hanno tirato su una, avete visto la gradinata di Como? Come l'hanno tirata su subito?
0: Sì, no, ma è una mentalità da sport americano.
2: Basta avere questo, cioè.
0: È una mentalità da sport americano dove il tifoso non esiste quasi, ma c'è il sostenitore, che è quasi un cliente. Però, io ripeto,

0: quello.
1: No, io invece nasce, i tifosi ve li faccio vedere, perché io ho aggiornato il mio cartello. Adesso chiedo alla regia, mi fate vedere i tifosi del Genoa, perché lo rivediamo di nuovo, perché ragazzi, questi tifosi qua è scatola chiusa, non sai cosa c'è, quindi significa amore, così come in casa blu cerchiata, perché sono tantissimi, 21.000 nel Genoa, mi fate vedere anche quelli della Sampdoria, 17.000, ma ragazzi, ma 38.000 abbonati, due squadre che hanno ambizioni in questo momento solamente verbali, a parole, 38.000 abbonati, deve ancora finire tutto, non ci sono le squadre ponte.
2: Beh, Graziano, io parlo perché in quei 21.000 c'è anche il mio. Io mi sono abbonato per l'ennesimo anno, ma non per la squadra in quanto si è rafforzata o non rafforzata. Mi sono abbonato, come sempre, per la maglia. Cioè, poi, se è forte la squadra, sono contento. Se mi dai risultati, sono contentissimo. Ma l'abbonamento lo faccio a prescindere. Bravo. E io credo che il pubblico nostro sia tendenzialmente questo, cioè la fedeltà alla squadra indipendentemente dal, come dire, dal gasamento di eventuali grandi
1: ma
2: acquisti.
1: Ma anche il pubblico della Sampdoria, perché sì, se vogliamo c'è una manifestazione in contraltare agli 80° decretale, c'è una manifestazione dall'altra parte, cioè significa,
3: c'è una divisione proprio.
1: Significa proprio che questo pubblico non vuole i dirigenti identificati, e lo chiamiamo benissimo, però sui colori della squadra non discute. No,
0: e tra l'altro mi danno anche ragione, perché io sono sempre stato uno di quelli contro tutte le ipotesi di boicottaggio degli abbonamenti, tenevo una stupidaggine, e devo dire che se 17.000 persone si sono abbonate al 6 di agosto, forse non ero così pazzo a pensare una cosa del genere, perché
1: no, perché qualcuno di voi qua in trasmissione mi ha detto non facciamo abbonamenti.
0: Io no,
1: smentiti tutti, fate abbonamenti, perché i colori della Samp e del Genoa vanno sempre difesi, e sono una fede unica, inimitabile, che non tradiranno mai i colori. Saluto i miei ospiti di studio, in regia c'è Alex ed Andrea, noi ci vediamo domenica sera, ma continuate a seguire i programmi di Primo Canale. Ciao!

0: Sapori e profumi d'estate, benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria, il nostro tour da Levante a Ponente per mostrarvi alcune ghiottonerie che si trovano nel periodo estivo, ma anche il profumo dei fiori durante le infiorate e poi anche le visite ai borghi più belli. La nostra puntata inizia con il sapore e il gusto delle ciliegie. Siamo stati in Bassa Val Fontana Buona, nel comune di Carasco, a pochi passi da Chiavari. Lì si è svolta una festa molto famosa, la festa della Madonna delle Ciliegie. Per noi ci è andato Franco Nativo, così abbiamo scoperto le tante attività di questa popolazione, di questa comunità, e abbiamo anche naturalmente assaggiato le ciliegie buonissime.
1: Amici di Viaggio in Liguria, ben ritrovati. Oggi in via eccezionale mi sono spostato verso Levante, ho chiesto l'autorizzazione alla nostra Elisabetta Biancalani, mi ha detto vai che bellissima. Pensate che è una festa che va in scena da oltre 50 anni, è la festa della Madonna della

0: ciliegia a Carasco. Carasco meravigliosa, vi consiglio di venirla a vedere, tantissimo verde. E proprio iniziamo da qui, alle nostre spalle un caldo incredibile, oltre al caldo meteorologico, perché dietro è dietro. Che cos'è che abbiamo qui dietro, boss?
1: L'asado.
0: Mamma mia.
1: Allora... qualcosa di veramente eccezionale, pance di vitello, tutte marcate Italia.
0: Allora senti, tanto grazie, qui vedo che c'è tutto il tuo gruppo di aiuto, no? Ovviamente, tanto tu sei?
2: Io sono Mauro Peratti.
0: Che sei ormai un po' il...
3: Guarda.
0: Mauro, maestro dell'Asador, non si può sbagliare, e come lo fa lui non lo fa nessuno. Poi abbiamo tanti ragazzi giovani, ti presenti?
4: Ciao, sono Samuele.
0: Allora Samuele, che cosa vuol dire collaborare a questa bella festa?
4: Beh, vuol dire essere tutti assieme, fare gruppo e comunque divertirsi, lavorare, ma anche divertirsi per cercare di rendere anche Carasco un posto in cui far venire tanta gente d'estate.
0: E ci state riuscendo. Poi conosciamo al volo
5: Andrea,
0: che non ha più 18 anni, ma ne ha 19.
5: Più o meno sì, dai.
0: Senti Andrea, che bello però vedere anche il ricambio generazionale.
5: Esatto, sì, è una delle poche feste qui nella zona dove siamo riusciti a tirare dentro nel nostro gruppo tanti giovani che piano piano prenderanno poi in mano la situazione.
0: E lui è un po' più giovane.
2: Io sono Francesco, 25.
0: È bello spesso, ma ne è appena 25. Di che cosa ti occupi?
2: Io è il primo anno che sono qua all'Asado e mi occupo di servire, fare i piatti.
0: Diamo all'occhio che qui c'è il maestro che poi ci dice di tutto. Vieni un po' più in qua, ancora un po' più vicino, presentati.
2: Io sono Emanuele.
0: Emanuele, prego. Allora, di cosa ti occupi anche tu?
2: Io del taglio dell'Asado insieme a...
0: Che è complicato, bisogna farlo bene.
2: Bisogna farlo bene.
0: Va bene, ragazzi, questo è solo l'antipasto, ma proprio nel vero senso della parola, perché adesso devo andare a conoscere tantissime donne che poi sono quelle che lavorano veramente.
1: La cosa migliore, le donne.
0: Viva le donne! Va bene, basta così che siamo in fascia protetta. Andiamo a vivere questa giornata. Cosa sta facendo? Solo questo o poi si occupa di altro?
6: Tagliare i pomodori. Tagliare il pane.
0: E basta?
6: Per adesso sì, poi si vedrà.
0: Guardate che meraviglia questi pomodori qua. Eccoli qua. Signora, quanti ne ha tagliati già di pomodori?
6: Stiamo cominciando ora a tagliarli, perché sennò dopo fanno l'acqua. Allora cominciamo ora a tagliare i pomodori.
0: Com'è questa festa della Madonna delle Ciliegie?
6: Bellissima, bellissima.
0: Quanti anni la fa?
6: Saranno 10 anni.
0: Come nemo?
7: Nemo ben. Nemo ben. Siamo quinta salsiccia.
0: Mamma mia, mi hanno detto che lei è il re della salsiccia.
7: Eccolo là.
0: Un re
7: della salsiccia.
0: Allora, qui c'è gente che lavora. Cosa sta facendo lei?
8: Scendendo le piastre? Partiamo, è il momento, si parte.
0: Quanti gradi per la salsiccia?
8: 2,70, 2,50, 2,70.
0: Ma sì, ma tanto la gente non lo sa, anche se diciamo 300, gli altri
8: 300, va bene.
9: La parte più bella è quella lì, poi stare tutti insieme in amicizia e passarsi una bella serata, anche se si lavora, passarsi
10: divertirsi. Siamo una bella squadra.
0: Sei vicepresidente?
10: No, ti hanno detto una mussa. Io
0: sono... No, non si possono dire queste cose, siamo in fascia protetta. Vabbè. Senti, questa associazione, mi sembra, questo comitato, comunque un comitato che al di là degli scherzi veramente fa qualcosa di importante come sempre per il territorio.
10: Certo, è una festa che va avanti da 50 anni.
0: Oltre 50 anni
10: e c'è una bella unione, una bella squadra, ci divertiamo e.
0: Si beve e si mangia,
10: 4 giorni sono duri, ma se uno si diverte anche è un po' più facile, lo fai più volentieri.
0: Grazie. Allora, poi qui che cosa c'è del pollo? Cosa è chi?
11: Pollo alla piastra,
0: ragazzi. Senti, peccato che ancora in televisione non riusciamo a portarvi il gusto. Cosa vuol dire partecipare poi a questa festa?
11: No, una cosa, vabbè. Siamo contenti tutti perché almeno ci diamo da fare.
0: Allora, lui cuoce e tu invece?
11: No, io faccio una precottura, lui manda alla fine cottura bagnando con la bagnetta che noi facciamo.
0: Quanto ci vuole per la cottura tipica poi del pollo, così, delle cosce?
11: Ci va una cottura lenta e va bagnato spesso per tenerlo morbido, comunque ci vorrà circa 3/4 d'ora.
0: Di cosa ti occupi, Maurizio?
12: Praticamente sono dietro loro che
0: faccio l'occhio a loro.
12: Rifinitore faccio, diciamo, come una squadra, ma siamo una squadra unita che lavora. lavoriamo, via.
3: Si organizza, si lavora.
0: Si fa un po' di tutto, quello che serve.
3: Quello che serve.
0: Va bene, va bene. Ciao ragazzi.

0: dopo.
1: Ciao ciao.
0: Ecco, guardate, qui è tutto quasi pronto, la pasta, stanno preparando anche i primi. Allora, dicevamo che tu ti occupi quindi di tutta la parte dei primi, farai le, cosa fate? Le penne, cosa c'è stasera?
2: Sono delle penne al sugo e al pesto e poi la pasta di ravioli.
0: Signora, com'è bravo questo fanciullo?
3: Sì, certamente, sì, certamente.
0: Lo promuoviamo?
3: Pieni voti.
0: Sì. A Carasco, come abbiamo detto, questo appuntamento si rinnova ormai da quasi 50 anni, come una tradizione che sa unire passato e presente, profumi e sapori, lavoro e festa. Questo forse è il momento più bello dell'anno, in cui le colline della Val Fontanabuona si tingono dei colori più dolci dell'estate. È il tempo delle ciliegie, frutti preziosi che da intere generazioni e chi la coltiva con passione. Ma dietro ogni stand, ogni evento e ogni momento di festa c'è soprattutto un lavoro prezioso di decine e decine di volontari, associazioni e comitati che con passione, dedizione e spirito di collaborazione rendono possibile tutto questo. Sono loro il cuore pulsante delle manifestazioni, custodi di tradizioni che si tramandano nel tempo e diventano protagonisti di un impegno silenzioso che trasforma una semplice festa in un autentico momento di condivisione per l'intera comunità. E poi ovviamente non possono mancare gli affezionati, coloro che da anni e anni e anni non si perdono l'occasione di passare una bella giornata e di mangiare anche del buon cibo.
4: 18 senz'altro.
5: 18 anni?
4: Sì.
5: Mamma mia.
0: E com'è sta festa?
4: Bellissima. Poi con le persone che ci sono a essere servizievoli come sono, è una meraviglia. Perché poi sono tutti volontari, poveri ragazzi. È inutile che ci lamentiamo, ma non serve a niente. Siamo cattivi a volte noi, pretendiamo, ma non bisogna pretendere.
0: Se un po' si mangia anche bene qui.
4: Ah, certamente, se no non saremo qua. Noi due siamo due belle forchette.
0: Senta, ma questo bell'uomo mi ha detto che lei è un portatore addirittura di Cristo.
6: È vero, adesso io ho fatto ristrutturare, le sto dietro, però devo guardare.
0: Lei è quello che controlla un po' tutto, no?
4: Più anziano.
0: Vabbè.
6: 88 anni che io,
0: Mamma mia.
6: 88.
0: Cosa mangerà di buono stasera?
6: Pollo sulla piastra.
0: Pollo sulla piastra. E lei, signora?
7: Patatine. Altrettanto.
0: Ma se le concede le patatine?
7: Ma certamente. Si vedono, ne?
0: Un ruolo speciale spetta soprattutto ai giovani che con entusiasmo e nuove energie scelgono di dedicare parte del proprio tempo alla riuscita della manifestazione. La loro presenza rappresenta davvero un ponte tra passato e futuro. Da una parte raccolgono il testimone delle tradizioni locali, dall'altra portano idee, creatività e uno sguardo rivolto ai tempi che cambiano. E grazie al loro coinvolgimento che la festa della ciliegia di Carasco continua a crescere rinnovandosi senza mai perdere la propria anima.
8: Viva i camerieri!
9: Siamo contenti di esserci in tanti oggi che è sabato e facciamo gruppo e siamo felicissimi.
0: Ma secondo voi alla festa della Madonna della Ciliegia di Carasco, ma ste ciliegie dove sono? Ma sono qua! E allora io vado ad assaggiarne una, lo faccio per voi. Questa scusa continua a scroccare da 35 anni, vado Dolcissima, quasi quasi, sempre per voi. Ne vado ad assaggiare un'altra. E quasi quasi, sempre per... Ah, basta? Ah, ok, scusi.
9: Quindi siamo tutti molto felici e vi aspettiamo.
10: Questo è il momento in cui varie generazioni del paese si riuniscono per dare a chi viene a trovarci un'esperienza di musica, di cibo delizioso, e tutto questo viene fatto per la parrocchia, quindi per la comunità. È uno degli eventi forse più belli del nostro paese, si sviluppa in 3 giorni, meglio 4 anzi, anche perché poi la domenica c'è forse la parte più sentita, cioè quella religiosa, e chi se la perde effettivamente si perde davvero qualcosa di speciale.
0: Insomma amici, siamo arrivati alla fine anche per questa puntata di Viaggio in Liguria, girata proprio qui a Carasco. Abbiamo scoperto una collettività meravigliosa, lo vedete anche alle nostre spalle proprio in questo momento. Tutto è iniziato, tutto sta scoppiando, nel senso buono del termine, tutti i camerieri pronti, tutti i ragazzi giovanissimi, sta arrivando veramente una marea di gente e tra qualche istante, vi dico la verità, finalmente riuscirò a mangiare anch'io qualche cosina di buono. Già mi hanno beccato con le ciliegie, speriamo bene che non mi becchino di nuovo qua con la scusa delle riprese. Comunque noi ci vediamo alla prossima puntata di Viaggio in Liguria. Ricordatevi che questi mesi di giugno, luglio, agosto sono settembre, poi ci mettiamo anche settembre, sono i mesi

mesi per antonomasia dedicati alle feste di paese e grazie ancora a tutte quelle associazioni, ai comitati, alle Proloco che fanno un lavoro meraviglioso, un lavoro di collante per mantenere e tenere insieme tutti questi nostri piccoli grandi comuni come questo di Carasco. Ci vediamo la prossima settimana, un saluto da Franco Nativo.

0: La Liguria è ricca davvero di feste d'inizio estate. Con Elisabetta Biancalani siamo andate nell'entroterra di Moneglia, alla festa di San Saturnino. Qui intanto ci sono bellissime escursioni per raggiungere questo borgo e poi abbiamo gustato delle prelibatezze che arrivano dal mare, a partire dalla frittura di pesce.
1: Scorci panorami del primissimo entroterra della Liguria, in questo caso dell'entroterra di Moneglia. Siamo nella piazzetta della chiesa di San Saturnino, appunto una frazione di Moneglia che avevamo già conosciuto, peraltro, o in viaggio in Liguria o in presa diretta. Ernesto Marcone fa parte dell'ACLI di San Saturnino. Perché eravamo venuti qua? Ernesto, me lo ricorda?
2: Beh, eravate venuti in questo paesino qua perché avevamo avviato un progetto. Il progetto era firma una tegola e partecipa anche te in qualche modo alla ristrutturazione del nostro locale.
1: Che locale è?
2: Allora, questo è un vecchio frantoio che è un consorzio qua nato nel 1950 qua a San Saturnino dagli abitanti di San
1: Vero.
2: Saturnino.
1: Vediamo anche le foto storiche, bellissime
2: Sì.
1: veramente.
2: Qua siamo qua di fronte abbiamo anche la casa del senatore Burgo che è nato proprio in questa casa qua.
1: Una casa meravigliosa, pittoresca e
2: Qua il senatore che è nato in questo paese, poi si è trasferito, il senatore ha fondato le cartiere Burgo, si è trasferito in Piemonte, però ha lasciato le sue radici qua a Moneglia, qua a San Saturnino. Aveva fatto diverse opere, tra cui ha partecipato all'acquedotto, all'impianto fognario, alla raccolta delle acque bianche nel paese.
1: ecco, ciao Azzurra, intanto non ti ha salutato.
3: Ciao, ciao.
1: Lei è una turista integrata con
2: Ma
1: San
2: senz'altro,
1: Saturnino, è
2: lei è di San
1: autorizzata,
2: Saturnino, lei è di
1: dai genitori,
2: Saturnino.
1: insomma, ad andare in onda. Noi avevamo firmato una tegola
2: Sì,
1: come primo canale,
2: come
1: vero?
2: primo canale avete firmato una tegola che le abbiamo messe insieme alle altre che ci avevano appunto firmato persone che ci hanno chiamato per firmare anche solo la tegola o che
1: Per fare
2: sono
1: il
2: venute
1: tetto.
2: per fare il tetto. O anche solo per venire quando sono venuti qua alle nostre feste, che tra l'altro facciamo questo fine
1: Il
2: settimana qua.
1: 27 giugno, intanto Roberto, guarda che meraviglia quella bougainville in cima a questa piccola cresa. Io amo questi paesaggi un po' rurali ma vicino al mare, sono veramente pittoreschi. Il 27 giugno una sagra che sarà a base di
2: Fritti, pesce, quindi acciughe, totani fritti, le nostre sugassette di patate, che è fatto un impasto con della fecola di patata e altro, le patatine fritte, vabbè, la solita salsiccia nel panino, che per magari anche per i più giovani, e la nostra sangria a lietare la serata.
1: Noi siamo qui proprio per raccontarvi queste ricette, quindi entriamo proprio dentro quello che era questo storico frantoio che metteva insieme tutti
2: Sì, in
1: i
2: realtà
1: residenti.
2: sotto in questo momento è il vecchio frantoio, ma che dobbiamo fare ancora dei lavori. Adesso lo usiamo come non magazzino, è il bar. Ma abbiamo ristrutturato qua, siamo partiti dal tetto, abbiamo ristrutturato, qua vedete le travi nuove e abbiamo isolato, abbiamo insomma,
1: Avete reso
2: oltre a
1: molto
2: fatto
1: bello.
2: quello, abbiamo fatto il pavimento, ristrutturato la struttura, abbiamo fatto un po' di lavori.
1: Bello quando nei paesi rinascono queste attività. Intanto andiamo in cucina dove

0: Entriamo nel clou di questa puntata di Viaggio in Liguria. Buongiorno alle signore che si chiamano
1: Michela.
0: Michela e
2: Patrizia.
0: Patrizia, allora, Michela, che cosa mostriamo oggi?
1: Allora, facciamo vedere come puliamo le acciughe, vengono tolte la testa e sviscerate.
0: Allora, calma, facciamo tutto con molta calma. Allora, si toglie, perché voi la fate facile, però. Allora, intanto un buon periodo per le acciughe questo?
2: Perfetto, meraviglioso.
0: Ce ne sono tante.
2: Sicuro, da mettere sotto sale.
0: Si prende l'acciuga, si stacca la testa.
2: Bravo, e si tira giù col dito, eccolo lì che è fatto.
0: E si apre così, è semplice come sembra?
2: Sì, è così, è una meraviglia. Se vuoi aprirle di più, cioè, non è che ti faccio vedere, se vuoi arrivare in fondo e arrivare a levarci la lisca,
0: viene via bene.
2: Sì, perché sono fresche. Se fossero
0: mollicce non verrebbe
2: ecco,
0: via
2: a me
0: così.
2: Mi veniva un'altra parola, ma vedi che è.
0: Ecco lì, se si vogliono fare impanate fritte, ad esempio,
2: perfette.
0: Si aprono così. Oppure al limone anche, no?
2: Al limone, perfetto, però bisogna comunque sempre metterla a bagno, perché sennò sono di ferro.
0: Ah sì?
2: Perché ci rimane il sangue, sì.
0: E per quanto si tengono a bagno?
2: Bisogna lasciare almeno un quarto d'ora, 20 minuti.
0: Poco, nell'acqua fredda.
2: Con l'acqua aperta.
0: Ah,
2: che
0: okay.
2: Si scambi l'acqua. E allora poi le tiri su, le asciughi e le metti sotto limone. Ci sai?
0: Sì.
2: Però devono essere fatte bene, perché sennò stanno di ferro e la roba col sangue non va bene.
0: E sotto limone quanto stanno per essere belle, diciamo, cotte dal limone?
2: E io le faccio la mattina, le mangio la sera.
0: Sì, in consumo privato, perché sappiamo che invece bisogna batterle.
2: Bravo,
0: tenendole in freezer.
2: Ma io queste le ho controllate tutte, non c'è
0: vabbè,
2: niente.
0: Però,
2: vanno sicuramente abbattute.
0: Per almeno quante ore nel freezer? 24, 36 o 40?
2: Sì, per forza.
0: Due giorni per essere proprio sicuri,
2: io
0: ma...
2: penso che anche un giorno solo basta.
0: Ma con già il limone sopra si mettono in freezer?
2: No, non ci puoi provare nemmeno. No, così come stanno. Quando le hai belle pulite, asciugate, le fai in un cabaret e poi le metti...
0: nel freezer, poi si tirano fuori, si fanno scongelare e si mette sopra il limone.
2: Sotto limone, che allora il limone le cuoce.
0: Le cuoce, si vede quando diventano belle bianche.
2: Bravo, perfetto.
0: Pronte al consumo.
2: Pronte al consumo.
0: Lei ha una rapidità di pulizia, qua quante ne è al secondo, cioè veramente.
2: Non ce la faccio a smettere, è più forte di me. E niente, comunque si ci mette sale e peperoncino, mi raccomando, quando si fanno al limone.
0: Ah sì, anche il peperoncino.
2: Il sale ce ne vuole un po', perché sennò vengono molle.
0: Ah, quindi serve anche per irrigidirlo.
2: Per farle rassodare, mentre quando poi le mangi, le senti che vanno belle sode, meravigliose.
0: E lì c'è sempre quel confine tra metterne troppo, che poi sono salate, e se l'abilità.
2: Bisogna sapercelo mettere.
0: Esatto. Con tanti tentativi.
2: Brava, brava.
0: Allora, voi come le fate qui alla sagra queste?
1: Allora, poi le prendiamo, una volta che sono pulite, le prendiamo, vengono messe nella farina, ok.
0: Farina normale.
1: Farina normale.
0: Quindi queste non sono impanate, ma sono semplicemente...
1: No, sono solo messe nella farina, vengono infarinate, poi li passiamo al setaccio.
0: Ecco, il setaccio è per togliere la farina in eccesso.
1: Esatto, perché sennò poi va tutta nell'olio.
0: Esatto, vengono... che meraviglia. Ecco, lei ama più queste qua infarinate o quelle impanate? C'è chi dice che impanate tolgano un po' il...
1: Le preferisco aperte e impanate, cioè tipo cotoletta. Però noi alla sagra qua diventerebbe un lavoro troppo lungo, ecco. E poi andiamo.
0: Azzurra, a te piacciono più impanate fritte aperte oppure piacciono più così solo con la farina?
3: Impanate fritte.
0: Perché dove c'è il fritto con un po' di pane. E qua, ecco, vediamo.
1: Si buttano giù.
0: L'olio deve essere bello caldo, bello perché caldo. Altrimenti si rammollano. Ed ecco che... Quante ne è fatta la sagra?
1: Tante, poi dipende, anche perché alcuni anni purtroppo non c'erano fresche,
0: appunto.
1: E quindi abbiamo fatto solo i totani.
0: Adesso però, andiamo a vedere, questo weekend dovrebbe essere mare tranquillo.
1: Sì, cioè, ci hanno detto che le previsioni sono buone, quindi dovrebbero
0: sono quelle sagre molto appese alle previsioni, come quella dei funghi che fanno a Tavarone, che certi anni ce ne sono tantissimi e altri anni invece bisogna prenderli da fuori perché si va un po'. Però quest'anno tutto promette molto molto bene. Allora, non ricordo il nome. Patrizia intanto sta continuando a pulire queste acciughe e intanto vediamo anche mentre cuociono quelle lì, bisogna dorarle praticamente in tempo reale quasi, direi. Ecco, non devono diventare

0: diventare secche, neanche troppo marroni. E queste quali servite nei cartoccini?
1: Ma o nei cartoccini oppure nelle vaschette così piccole.
0: Ecco, le ho chiesto quanto ne fanno, ma ne fate, ma non mi ricordo la risposta.
1: Dipende, bisogna vedere Ernesto quanto.
0: Ernesto, quante ne avete calcolate di friggere?
2: Ma almeno una decina di casse.
1: Quindi?
2: E saranno di acciughe, saranno sugli 80 kg
3: da pulire.
2: Prima di pulire.
0: Ecco, le signore si mettono qua la mattina e iniziano a pulire?
2: In realtà sono uno di quelli che ha detto alla pulizia delle acciughe la mattina. Ci vediamo in un altro posto, che io arrivo direttamente dal nostro fornitore, dal peschereccio, che ho già sentito anche ieri e insomma mi ha assicurato che
0: dovrebbe essere una bella pesca.
2: È una bella pesca. E porto le acciughe, che ci saremo in 3 o 4, che c'è uno spazio all'aperto dove comunque facciamo la pulizia di queste acciughe, tutto identico al procedimento che stiamo facendo qua. Poi le portiamo qua in modo che siano pronte per la festa e che aspettano i nostri ospiti.
0: Vengono tanti di solito. Tanto sì. Siete sul bracco voi, quindi non c'è neanche bisogno di arrivare a Moneglia.
2: Sì, ma uno può anche arrivare a Moneglia in treno, poi sì. Abbiamo un servizio che ci dà, sì, abbiamo un servizio che il comune ci dà gratuito, una navetta che parte dal centro di Moneglia, che fa la spola a Moneglia, San Saturnino, avanti e indietro dalle 7:30 così sino alla sera verso mezzanotte.
0: Con balli e quant'altro. Mazzurra, tu sei capace a pulire le acciughe? T'han già insegnato?
4: Più o meno.
0: Sì? Ti fa impressione o no?
4: No.
1: Vuoi provare?
0: O no? Meglio di no? Però anche i bimbi è bello, insomma, coinvolgere. Allora, quanto siamo, Roberto? Che tempo abbiamo raggiunto? Allora, ci fermiamo un attimo, perché poi c'è tutta la parte relativa ai calamari. E poi voglio anche la ricetta delle focaccette di patate, perché sono una cosa un po' particolare. Fra poco.

0: Restiamo sulle alture di Moneglia a San Saturnino, a questa bellissima atmosfera della festa di inizio estate. Abbiamo assaggiato le acciughe, bene, adesso andiamo anche a vedere come si cucinano i totani e poi assaggiamo una focaccia, quella di patate, in realtà più tipica del Ponente, ma che è tradizione anche in questa zona della Liguria.
1: Viaggio in Liguria, le acciughe fritte a San Saturnino, frazione di Moneglia sul passo del Braco, una deviazione che porta verso il mare, un panorama meraviglioso, sono pronte, ci sarà la festa il 27 giugno, ma qua, insomma, nella stagione si possono degustare nelle case, è un cibo che viene preparato frequentemente.
2: Ovviamente adesso noi, cioè, per far vedere a voi, abbiamo usato una padellina piccola, poi abbiamo tutte le friggitrici in moto che ci sveltiscono anche il lavoro, perché tirarle su così è un po' più difficoltoso.
1: Ecco, da voi intenditori, al di là di quello che state usando adesso, qual è l'olio da friggere migliore? Cioè c'è chi addirittura frigge arachidi, no?
3: Sì, per forza arachidi.
1: Perché un tempo si friggeva anche nell'olio di oliva o... Cioè l'olio extravergine di oliva,
3: certo.
1: Però rimangono un po' più pesanti, dice
3: ma
1: qualcuno.
3: Anche perché costa troppo poco.
1: No, cioè, ma l'olio di arachidi comunque costa, perché un litro costa sui 3,80-4 euro. Però sempre la metà o ancora meno rispetto.
4: Perché
1: sì.
4: Il nostro olio, magari a casa noi che friggiamo a casa, usiamo il nostro olio
1: sì,
4: di
1: però...
4: qua, è extravergine. Per la festa cerchiamo di usare un olio comunque buono, di qualità, certo. Che ha un punto di fumo alto, perché l'importante certo. Quando dovete friggere è avere o delle friggitrici come la nostra, a casa non li avrete purtroppo, però dovete, o con un termometro, perché l'olio non deve mai superare il punto di fumo, perché o essere troppo basso

0: perché se no rimangono magari molle e non avete un buon prodotto, ma non deve andare troppo alto perché se no vi può fare anche male. Noi abbiamo delle friggitrici che sono professionali, che riusciamo a mantenere una temperatura giusta.
1: Esatto. Siete insomma del mestiere.
2: Sempre l'olio pulito, perché con l'olio vecchio la roba viene molla e non va bene.
1: Anche se si filtra, io a volte lo riutilizzo, prendo una Scottex, ci passo, meglio di no.
2: No,
1: vabbè, se non ha scarti.
2: Se non c'ha di scarti.
1: Magari. Le patate fritte. Allora, secondo piatto, vediamo se Roberto si vuole girare là per motivi di luce, se vuole inquadrare dall'altro lato, lo facciamo anche passare.
3: Già puliti, sono i totani che vengono.
1: Allora, totani, ok.
3: Vengono puliti, tagliati.
1: È il procedimento... Ad anellino, no?
3: Sì, a pezzettini. E vabbè, le teste le lasciamo intere. Poi il procedimento dell'impanatura è sempre è uguale come le acciughe.
1: Sì.
3: Vengono passati nella farina. E...
1: Cosa va più a ruba? Acciughe o totani di solito alla
3: anche
1: sagra?
3: Quello, anche questo è molto soggettivo. Cioè, a chi piace più uno, a chi piace più uno. Ciao.
1: Saluto questo altro ospite. Ciao, tu ti chiami?
4: Davide.
1: Tu sei di San Saturnino o sei turista?
4: No, io vivo qua.
1: Tu vivi qua, non come Azzurra che ti arriva a far compagnia solo in estate.
4: Fin dalla nascita qua da San Saturnino.
1: Dove vai a scuola?
4: Vado a Casarza, faccio le medie. Vado a Casarza.
1: Col bus?
4: No, vado in macchina e 20 minuti di viaggio, un po' difficile.
1: A che ora ti alzi alla mattina?
4: Allora, mi alzo alle 7:15. Sì.
1: E per la chiusura delle gallerie, te hai avuto disagi per lo sport o per qualcosa? O anche solo per andare a scuola, no?
4: No, tanto guidano la macchina i miei genitori.
1: Guida il papà, Quindi però un po' di disagio c'è, insomma.
5: Ci sono sicuramente.
1: Soprattutto per voi residenti della zona.
5: Assolutamente, a volte andiamo avanti e indietro anche 2-3 volte al giorno. Tra
1: per
5: lavoro,
1: sport oppure altre attività di ragazzi.
5: Per andare a scuola, per andarla a prendere, anche 3 volte...
1: Allora, tu preferisci totani o acciughe fritte?
4: I totani.
1: Tu, Azzurra?
6: Anche i totani.
1: Anche perché non hanno niente. Vabbè, le lische non ce l'hanno neanche le acciughe, però hanno un gusto dolce. E anche loro fanno un bel tuffo nell'olio bello caldo e in pochissimo, guardate che bel balletto all'interno dell'olio bollente, ci mettono forse ancora meno, delle acciughe.
3: Sì, fanno presto.
1: Bene, allora, mentre Roberto vi mostra la cottura... Ecco, aspettiamo.
7: Sono belle calde. Se ci metti un po' di cipollina, è la cosa più buona che tu abbia mai mangiato al mondo.
1: Ma veramente?
7: Ma te lo garantisco.
1: Allora, telespettatori, marcatevi il consiglio di terza volta che le chiedo una
7: signora. È una signora di Sestri, meravigliosa, che le faccio.
1: Ecco, va più di più. Va bene, ho capito. Comunque bisogna a pezzettini come grattate in un certo
7: Sai
1: senso.
7: La mandolina. Ce le butti sopra e poi le rigiri. Sono troppo buone.
1: Bene, bel consiglio. E limone, chi vuole?
8: No, il limone sui pesci non va bene.
1: Chi mette un limone?
0: Ulenescio.
1: Questo detto. Esatto.
0: Abbiamo una nostra paesana che è di origine della provincia di Cuneo. Però glielo diciamo solo a lei per farla arrabbiare.
1: Toglierà un po' l'ironia di questo detto, però in realtà in Liguria si dice che il limone nel pesce non si dovrebbe mettere. Quindi
0: ne assaggiamo un po'.
1: Ne assaggiamo una, intanto grazie. Ci si prepara un po', me la racconta almeno la ricetta delle focaccine di patate?
7: Ma io non lo so fare.
1: Chi è che la sa fare, anche se proprio
3: allora,
1: non direttamente voi?
3: Gli autori comunque non sono presenti oggi, coloro che di solito le fanno. E quindi io la ricetta precisa, cioè vi posso dire gli ingredienti, ma la dose precisa non ve la posso dire perché non la so. Ci va farina, noi mettiamo fiocchi di patate, lievito, acqua e sale.
1: Ah, lievito?
3: Sì.
1: Ma di birra o...?
3: Lievito di birra. Quindi vengono impastate, viene fatto l'impasto, poi viene diviso e lo mettiamo dentro a dei secchi a lievitare. Una volta che è lievitato, poi si stende... Loro hanno un tavolino di marmo, viene steso sul tavolino di marmo, lo allargano, lo tagliano e viene fritto.
1: A forma di focaccina, di come?
3: Tagliano pezzettini piccoli,
1: curioso.
3: Lo allargano un po' con le mani e viene fritto nell'olio così.
1: Non è un prodotto che si trova facilmente, insomma, nelle sagre, io ne giro.
3: È più dell'entrotè, è più della versante...
0: Del ponente, perché questi, diciamo che lo fanno, è una ricetta della mamma, che si erano trasferiti da qua col papà e tutto, erano andati...

0: a Cogoleto. Poi loro, con le origini del papà, che i nonni erano qua, sono tornati, si sono sistemati la casa e adesso vivono qua, hanno il bambino più piccolo residente, che è il figlio, okay, qua a San Saturnino. E loro hanno
1: portato questo. Vabbè, allora io lascio passo il testimone alla mia collega Alessandra Boero, che copre il ponente della Liguria per il nostro viaggio in Liguria. Alessandra, facci poi vedere la ricetta delle focaccette di patate che viene dalla tua zona. In un'altra puntata la vedremo volentieri. Allora, sono quasi cotti, direi. Ecco qua, che meraviglia, belli croccantini. L'importante è che vengano belli croccanti. Ovviamente non c'è bisogno di bagnare nelle acciughe né quelli prima di metterli, perché hanno, prima di metterli nella farina, hanno la loro umidità. Ed ecco che se vengono bene, ecco, vedete, vengono proprio così, belli croccanti come patatine. E anche in questo caso non so se c'è qualche accorgimento, anche qua ci stanno bene un po' di cipolla nei totani, no?
2: Nei totani no. Nelle acciughe io ve lo consiglio, perché è la cosa tanto buona.
1: Vabbè, le date qua lo fate, se qualcuno viene alla sagra, dai, fatelo,
2: lei che
1: comanda lei, si potrebbe anche provare a farlo. Ernesto, grazie, è stata una bellissima puntata,
0: no,
1: penso che i nostri telespettatori se la vorranno rivedere, oltre che in televisione, potranno andare sul sito internet primocanale.it, nella sezione On Demand, cercate Viaggio in Liguria, dove trovate tutte le puntate, fate play, insomma, e ve la riguardate nel tempo che volete. Bene, grazie,
0: in
1: bocca al lupo per la vostra sagra del 27 giugno a San Saturnino di Moneglia. Ci vediamo in un'altra occasione, va bene?
0: Senz'altro, questa è già la seconda, non c'è due senza tre.
1: Ci magari quando
0: magari quando, oltre ad aver fatto il tetto, aver sistemato questo locale, rimetteremo in funzione il frantoio di sotto, magari
1: bene,
0: soltanto
1: volentieri,
0: per scolaresche o quant'altro.
1: Ma scopo divulgativo.
0: Può essere il nostro obiettivo.
1: Cosa si frangeva sotto?
0: Le nostre olive.
1: Ovviamente. Quando ha smesso di funzionare?
0: Ha smesso negli anni '80 per un po' di burocrazie, erano cambiate, lo smaltimento degli scarti e niente.
1: Poi vabbè, bambini, è bello che le conosco.
0: Il cuore che non si faccia, però io, a differenza loro, quando ero bambino
1: l'ho visto in funzione.
0: Insomma.
1: Bene, con questo trionfo di acciughe e totani fritti, vi lascio da questa puntata di Viaggio in Liguria.

Dopo esserci occupati dei sapori con le ciliegie, con le fritture, con le focacce, adesso passiamo invece ai profumi ma anche ai colori. Andiamo in provincia di Imperia, siamo a Diano Marina, qui per la festa del Corpus Domini, è molto conosciuta, peraltro arrivano tantissimi turisti anche da altre località, la festa dell'infiorata. Li vedete accanto a me, sono dei tappeti incredibili di fiori colorati, delle vere e proprie opere d'arte. Sentiamo Alessandra Boero.

delizia per la gola e soprattutto per la vista. Ed ecco perché io mi trovo a Diano Marina in mezzo ai fiori. Ho deciso di rispolverare un po' la storia dell'infiorata, quindi l'arte effimera per eccellenza, famosa tradizione chiaramente del bel paese, ma che negli ultimi anni ha preso piede anche qui proprio a Diano Marina. Diciamo che Imperia è un po' leader, no, del ponente ligure per queste. È un'arte incredibile perché vengono realizzati veri e propri tappeti di fiori. Solo a Diano Marina nell'ultima edizione sono stati utilizzati più di 2 milioni di petali. Ebbene, noi qua, grazie alla disponibilità di Nives, che tra l'altro ha realizzato, perché vengono inizialmente il tappeto viene disegnato sul pavimento con del gesso, grazie a lei noi riusciremo, non dico proprio a imparare quest'arte, ma magari a farci trovare pronte con un centro tavola nei momenti di festa.

0: sei già con il gesso.
1: Gesso in mano, perché l'infiorata di Viano Marina è disegnata interamente a mano su tutto il campo, sono 950 metri quadrati di disegno floreale, e poi viene principalmente realizzato il disegno appunto a mano, dopodiché viene messo tutto contornato di terra in modo da delimitare tutti i profili dei vari settori. Dopodiché si passa all'utilizzo dei fiori, e quest'anno abbiamo avuto dalla bougainville ai garofani, alle rose, alle peonie, tutto quello che si riesce a trovare sul mercato nel periodo del Corpus Domini. È un lavoro che parte dalla notte e dura fino al mattino, quindi dal tramonto all'alba, e con le prime luci dell'alba c'è questa esplosione di colori che riempie tutta la piazza, e è una soddisfazione immensa, perché quest'anno l'abbiamo voluta dedicare a San Francesco, quindi abbiamo fatto una sorta di preghiera per la pace, e è stato un effetto ottico notevole.
0: Ecco, Ines, andiamo nel dettaglio. Ora chiaramente non ci aspettiamo un'infiorata vera e propria, ma grazie a te scopriremo quelli che sono i passaggi proprio base.
1: Allora, esattamente, si parte con il disegno, quindi vabbè, c'è un bozzetto preparatorio, dopodiché si disegna testualmente tutto il bozzetto preparato, si realizza sulla pavimentazione, quindi in proporzione, in scala, e lì c'è la maestria a dover realizzare una figura umana centuplicata praticamente, però che sia proporzionata in tutte le sue forme. Dopo questo si passa a mettere la terra, come stanno facendo in questo momento, dove si realizza tutto il contorno che deve segnare la porzione che poi prenderà il colore. Dopo quello si passa all'accostamento dei vari fiori che abbiamo a disposizione, quindi delle varie tonalità. Oltre ai fiori siamo passati anche a delle segature colorate, a dei materiali naturali per riuscire a ottenere diverse cromie e un effetto pittorico che sia come una tela di un quadro. E adesso riproporremo questa avventura per il secondo anno consecutivo in Piazza San Pietro a Roma. Saremo in Via della Conciliazione a partecipare all'infiorata delle Proloco. Andremo in collaborazione con la Proloco di Cervo e soprattutto per il comune di Viano Marina a realizzare, a portare gli amici dell'infiorata in Vaticano. E questa è una notevole opportunità che per il secondo anno consecutivo ci porta nel centro della cristianità. E per una località come la nostra, che vive di turismo, è un ottimo biglietto.
0: Cosa stai facendo?
1: Allora, al momento stiamo disegnando un giglio, quindi abbiamo fatto i 5 petali centrali, e adesso si allunga la parte con la composizione, con i 5 petali che ingrandiscono il fiore. E questo è tutto, sia che possa essere un disegno naturalistico o figurativo, viene fatto interamente in questo modo.
0: Una volta terminato il bozzetto, realizzato, messa
1: la terra, messi i fiori, si chiude la piazza e si arriva al fondo. Praticamente arriviamo ad accompagnare l'ingresso della chiesa, da cui poi la mattina del Corpus Domini esce la processione e su cui poi verrà fatta la processione finale. Dopo di quello l'infiorata è finita. Per questo si chiama arte effimera, perché durano poco, sono bellissime, sono il massimo dell'espressione artistica, però dura limitatamente. Bene, poi possiamo aggiungere dei ghirigori, degli arabeschi.
0: Quando hai iniziato?
1: Allora, io ho iniziato nel 2013 e dal 2018 mi è stata affidata la direzione artistica, quindi dal bozzetto alla realizzazione, alla cura dell'accostamento dei colori, devo gestire questa macchina organizzativa che comporta tanti volontari che vengono quella sera, quella notte anzi, a lavorare. E è un gran lavoro, però dà una grande soddisfazione, perché si lavora in armonia, si è solidali uno con l'altro, ci si aiuta e si passa tutta la notte in ginocchio, e sono parecchie ore, e soprattutto quando fa caldo è anche impegnativa.
0: Ok, allora adesso
1: vediamo. Oltre a quello, esattamente, adesso stai bravo. Allora, dopo aver contornato, come dicevamo prima, il terriccio, allora in questo caso utilizziamo della lolla di riso, che è un elemento naturale che riempie e dà l'astacco all'effetto colorato del fiore, del petalo.
0: C'è sempre un tema ogni anno?
1: Ogni anno un
0: tema.
1: Una volta era tanto rosso, perché c'erano tante serre che coltivavano rose, quindi principalmente i tappeti, la piazza centrale.

0: era tuta rossa. Negli ultimi anni, avendo difficoltà a reperire questo tipo di materiale, si mixano e quindi ogni anno sono colori differenti. Poi ci siamo aperti a tonalità che preparo magari della segatura colorata per ottenere delle tinte particolari che in natura non si troverebbero.
1: Un valore simbolico importante e economico?
0: Economico è un valore che il comune tiene molto a realizzare e logicamente il costo dei fiori è importante, però è un biglietto da visita per la città che è notevole sicuramente. Prendi i fiori, aspetta.
1: Quindi
0: ecco.
1: Adesso
0: qui andiamo a prendere. In questo caso adesso sono bougainville, però appunto di solito si trattano rose, tulipani, tutti principalmente garofani. Quello che si riesce a trovare sul mercato florovivaistico. Andando a Roma siamo stati gli unici a realizzare una vera infiorata di fiori, perché noi abbiamo realizzato tutto principalmente con dei petali, cosa che invece altri utilizzano altri materiali, dal sale alla sabbia, però non ha lo stesso effetto cromatico come può avere il colore di un petalo.
1: Quindi questo è il primo assaggio.
0: Questa è una piccola porzione di quello che diventa un'infiorata. Però adesso in questo caso abbiamo solo questi due colori, però quando ci sono diverse tonalità di rosso, di bianco, di giallo, l'esplosione poi finale, e soprattutto noi alla notte li vediamo con una certa luce, al mattino quando con l'alba, con le prime luci del sole, l'esplosione dei colori è completamente diversa, sembra che si accendano questi quadri.

0: E qui chiudiamo questo tour di viaggio in Liguria andando in provincia della Spezia. Siamo nel borgo di Volastra, siamo sulle alture di Manarola, quindi questa bellissima terrazza avvolta nel verde ma che va verso il blu del mare è un panorama incredibile verso lo spettacolo delle Cinque Terre. Qui ci sono ulivi, c'è questo borgo incantato che vedete alle mie spalle, c'è tanta tradizione. C'è l'occasione di fare una bellissima gita e poi naturalmente di gustare anche le prelibatezze del luogo.
1: Nel comune di Rio Maggiore, un borgo che si trova sulla mezza costa, sopra a Manarola, sarebbe in realtà il suo santuario, questo che è alle nostre spalle, Nostra Signora della Salute, nel borgo di Volastra, che è veramente una chicca nelle Cinque Terre. È un borgo che appunto è affacciato sul mare, ma in una dimensione, possiamo dire, totalmente agricola. Qui si sente proprio la forza rurale di questo territorio, non solo vigna, anche ulivi, e da qui anche il nome proprio di questo luogo.
2: Il nome è Volastra, è l'antica Oleastra, è riportato come Oleastra ad esempio nella leggenda del paese che riportò Ettore Cozzani, è la leggenda delle campagne di Oleastra, che si racconta appunto che siccome c'erano insomma frequenti invasioni saracene, c'erano sempre sentinelle allerta per scrutare l'orizzonte che da quassù si poteva vedere molto bene. Successe una volta che si videro delle vele minacciose all'orizzonte e subito si diede l'allarme accendendo i fuochi da una costa all'altra per avvisare quelli del Mesco, avvisare quelli di Montenero, avvisare quelli di Tramonti, eccetera. La gente correva in queste occasioni a nascondere le cose preziose. E così, siccome a Volastra insomma c'erano delle campane preziose, in quanto gli abitanti, avendo prodotto così tanto olio, si potevano permettere anche di fare delle nuove campane del campanile mettendoci pure dell'argento. Quindi nascondere le campane che avevano l'argento e in più piene di tesori. Quindi tutte le persone del luogo venivano e depositavano

le loro pietre preziose, tutto quello che avevano di valore dentro a queste campane, e poi furono sotterrate. Intanto l'invasione ci fu davvero, le vele minacciose non erano una e due ma erano tante, più saraceni risalirono le vallate.

0: No? E non si seppe più niente di queste campane sotterrate. Dopo molti anni un vecchio tornò nel paese, disse che era un bambino quando era successo quel brutto fatto e che avevano nascosto queste campane, ma non sapeva riconoscere i luoghi e non ricordava più dove fossero. Si diedero da fare, tutti quanti si diedero da fare, a cercare, a scavare, però insomma si sa bene dove sia finita questa campana, chissà che un giorno qualcuno non la ritrovi, qualcuno potrebbe ritrovarla.
1: Resta un po' questo mito.
0: Questo dubbio, dove sia?
1: E la sicurezza è che se sotto i nostri piedi non c'è nulla relativo alle campane, il vero tesoro è intorno a noi, perché qui siamo circondati veramente dalla bellezza, l'orizzonte blu del mare, il verde delle vigne e degli ulivi, ha una conformazione anche particolare questo borgo.
0: Sì, questo borgo è proprio sulla sommità di una collina, quindi ha una pianta circolare. Tu parti da una via e ti ritrovi nel solito punto dopo aver girato tutto il paese, perché tutte le vie sono parallele una all'altra e circolari, come appunto dei cerchi.
1: Come possiamo dire, quasi una conchiglia.
0: Concentrici, sono dei cerchi concentrici.
1: Tra l'altro qui si trovano ancora delle antiche cantine, proprio come erano una volta. Alcune ancora dove si trova la produzione del vino, di etichette dei viticoltori del territorio, altre che hanno trovato anche altri utilizzi e ne vedremo una molto speciale. In questi giorni a Volasso si celebra proprio anche una festa che riguarda la viticoltura, questo aspetto che lega l'olicoltura, la viticoltura, questa dimensione rurale così forte, qui si sente, possiamo dirlo.
0: Sì, io credo che sia poi l'anima delle Cinque Terre, perché le Cinque Terre, ora si parla tutti di overturismo, però le Cinque Terre hanno un'anima profonda, perché chi ha costruito tutti questi terrazzamenti, pietra dopo pietra, ha lavorato non solo con le mani, ma anche col cuore, secondo me, perché qua forte è la passione per il territorio, l'attaccamento per il territorio, e ancora si sente adesso. Fortunatamente non è più così faticoso come lo era un tempo, però ancora si fatica, non è che si può lavorare con i mezzi meccanici, c'è la monorotaia che ti aiuta nei trasporti, c'è l'elicottero che ti porta i sassi che ti fornisce il parco per rifare i muretti, però è ancora tutto a mano che si fa. Che in questo paese, essendo su una collina, non aveva neanche l'acqua, cioè non era semplice rifornirsi. La mia nonna andava a prendere l'acqua con la conca di rame in fondo alla valle e si portavano l'acqua su in casa. Cioè, sono passati tanti anni prima di poter arrivare a avere l'acquedotto, prima avere le fontane dove le donne lavavano a mano e poi avere l'acquedotto che ti portava l'acqua nelle case.
1: C'è anche una grande lezione che è relativa alla simbiosi che si ha con la dimensione naturale, il rispetto con questa dimensione naturale. Mariuccia è un artista, hai voglia di raccontare, di scoprire, di ritrovare anche le storie di determinati oggetti e anche di alcune tecniche che vengono dal passato. Io direi dunque di andare a trovare degli spazi che sono stati recuperati, destinati ad un altro uso, un uso artistico, che però ci insegnano, ci parlano tanto, sempre e solo di questo territorio.
0: Noi siamo una cantina, noi facciamo il vino, però siamo anche artisti e quindi io faccio gli acquerelli open air nei nostri campi. Prendo quello che la gente butta via dalle cantine e lo trasformo in arte, e non solo dalle cantine, perché questa, ad esempio, è l'antica porta del campanile di Volastra. La buttavano via e allora io l'ho presa, ci ho scolpito sopra la leggenda di questo villaggio che già aveva raccolto Ettore Cozzani, e ne ho fatto arte, che ora non è più il caso di buttar via, è il caso di tenersela e di tramandarla alle nuove generazioni. Queste sono la parte centrale delle vecchie botti in legno. I nostri antenati facevano così e spilavano il vino per assaggiarla.

0: E facevano così con il sego e rittappavano il buchetto e buttavano via le botti in legno, perché ormai sono sostituite dalle botti in acciaio, che sono più igieniche, eccetera. E io le ho prese e le ho trasformate in sculture. Ma dalle botti c'è anche i cerchi. Con 10 cerchi ho fatto le 10 carte di cuori, utilizzando i polloni di ulivo come materiali e il filo di ferro. Questo è tutto un libro che io ho acquerellato con fiori del luogo e scrivendo sotto degli haiku che via via mi venivano in mente. Anche questo è un erbario, è l'erbario delle piante che si utilizzano in cucina oppure anche per la bellezza, eccetera. La sua copertina, che io ho inciso e lavorato, era una vecchia porta. Erano i pezzi di una vecchia porta. E questo pure. Questo è ancora più interessante. Questo è l'erbario delle piante tintorie del luogo. Con le piante che ho acquerellato qua, ho poi tinto i pezzi di lino, ricavandone una varietà grande di colori. Vedi questo qua? Questo è inchiostro ferrogallico. È stato fatto come lo facevano gli antichi, prima della chimica, utilizzando le galle di quercia. La copertina era un vecchio scuro, quelle che utilizzavano prima dell'avvento delle persiane. Io l'ho tutto pulito e poi mi sono resa conto che veniva fuori farina, perché a un certo punto della sua vita, quando ormai non lo utilizzavano più come scuro perché c'erano le persiane, ci mettevano il pane a lievitare. Ne venivano fuori tutti i pezzettini di farina di una volta. Io mi emozionavo mentre facevo questo lavoro qua. Sono tutte cose che si stanno perdendo, perché qua nessuno sa più che la robbia, che le radici di robbia danno i rossi, che i fiori dell'iperico danno i gialli. Nessuno può credere che da questa pianta si possa ottenere queste tonalità di rosso. Eppure dalle sue radici ho ottenuto queste tonalità. E questo è Antonio Barrani. Lui è il pittore delle Cinque Terre. In tutte le sue opere c'è questa onda del ricordo, i ricordi della sua infanzia che egli ha vissuto nelle Cinque Terre, e ce n'è per tutti qua. Ci sono pesci, ci sono mongolfiere, ci sono paracaduti, navi. Non manca mai lo spartito dietro alle immagini, perché nella sua fantasia è una musica questa che viene dalle Cinque Terre, è una melodia. Ma da una cantina dedicata all'arte entriamo in una cantina dove effettivamente si fa il vino. Questa è sempre stata una cantina fino ai tempi più antichi. Però di quello che è stato qua dentro rimane soltanto questa. Questa è l'elemento centrale della botte più grossa che avevamo in questa cantina da secoli. Qui io ho scolpito i simboli che ci rappresentano, la luna e il sole, gli intrecci dei nodi che sono in legame con le generazioni passate, la sirena che esprime tutto il legame profondo che abbiamo noi liguri con il mare, e l'ulivo che ha profonde radici che vanno indietro nei secoli. Vorrei farvi vedere anche questo. Questa è una vecchia fotografia, ma molto rappresentativa. E Pertini lì non era ancora presidente della Repubblica, era il 56, ma amava il popolo e veniva qua. Giocava a bocce con gli altri uomini del paese, e in questa occasione, che era l'occasione in cui si inaugurò la Casa del Popolo, vinse pure uno stoccafisso vincendo il torneo.
1: Siamo stati a Volastra, sopra le Cinque Terre, siamo stati a Diano Marina, nell'Imperiese, poi ancora a Carasco, nell'entroterra del Tiguglio. È stato un bellissimo tour, oltre a Moneglia, naturalmente non la dimentichiamo, un bellissimo giro con tante esperienze diverse.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta in cui raccontiamo una grande tradizione sui dintorni, in particolare Mele, la Valle dell'Acqua Santa. Sono con Giuseppe Traverso che è direttore del Museo della Carta, perché lo avrete sentito dire, credo, un po' in tutta la Liguria. Questa zona era famosissima per la produzione della carta. Giuseppe, intanto quando inizia questa tradizione e perché proprio qui?
1: È una tradizione che inizia grosso modo alla metà del 1400. I fattori che favorirono, diciamo, lo sviluppo di così tante cartiere, perché alla metà del 700 parliamo già di un centinaio di cartiere, erano la buona portata dei torrenti, il fatto che difficilmente seccassero, e questo consentiva di sfruttare la forza dell'acqua tutto l'anno. E una buona aereazione in generale del territorio, quindi una buona ventilazione, quindi ciò consentiva di produrre, di far asciugare rapidamente la carta. E un altro fattore, diciamo fattore sociali, economici, come ad esempio la vicinanza di un porto
0: Giusto.
1: importante come quello di Genova. C'è un particolare fattore legato soprattutto, sempre parlando di acqua, alla qualità dell'acqua, in particolare alla scarsità di ferro in generale e di metalli, perché in natura il metallo catalizza reazioni di ossidazione e un'acqua povera di ferro genera una carta con catene più forti e più resistenti, tant'è vero che questa carta a un certo punto era desiderata da tutte le più grandi corti europee dell'epoca.
0: Addirittura. Ecco,
1: Parliamo del 1500-1600.
0: intanto iniziamo, Roberto, il nostro giro. Quante persone al top della produzione lavorarono per la carta?
1: Diciamo che la carta resse per molti secoli addirittura un'economia intera a livello del comune di Mele. C'erano cartiere più grandi, cartiere più piccole, in particolare questa comunque è una piccola cartiera di metà Settecento a conduzione familiare, quindi
0: Centinaia e centinaia di persone. Una
1: centinaia.
0: curiosità, Mele, da cosa deriva il nome?
1: Mele non deriva dal frutto della mela, come tutti pensano quando leggono per la prima volta il nome di questo comune, ma deriva dal miele. E sullo stemma del comune c'è disegnato proprio un alveare e c'è la dicitura ex melle mi nomen, cioè dal miele il mio nome, proprio perché in passato il territorio ha favorito anche lo sviluppo di floricoltura, apicoltura.
0: Quindi miele e carta. Allora, iniziamo seguendo proprio la logica. Intanto, prima di questa, ti chiedo cosa sono questi che sembrano, non so, definiscimeli tu.
1: Questi si chiamano telai, sono inerenti alla produzione a mano. Questa cartiera viene costruita a metà Settecento, quindi per molti decenni fabbrica a mano, che è quello che
0: Amano.
1: poi sono tornato a fare io, cioè la produzione a mano prevede la formazione del foglio singolo, a differenza della produzione industriale che invece prevede la formazione di una bobina. E questi sono i telai per generare i fogli. In questo caso vediamo fogli di formato A4, quindi un formato noto che conosciamo tutti, che hanno una particolarità, un'invenzione dei maestri di Fabriano, siamo alla metà del 1200, e della cosiddetta filigrana in chiaro, cioè la possibilità di creare zone del foglio, grazie all'uso di questi telai, più sottili di altre zone del foglio, in modo da poter vedere in controluce lo stemma, la firma della cartiera.
0: Quindi immagino che il foglio si venisse a creare qua e un
1: Esatto.
0: po' in rilievo, visto un po' in trasparenza,
1: Il
0: ci
1: rilievo,
0: fossero.
1: esatto, rialza la sottiglia, quindi quando io guardo il foglio, diciamo, normalmente è un foglio che appare.

0: come tutti gli altri fogli, ma con dietro una luce passa più luce nelle zone più sottili e vado a cogliere quindi ciò che ho cucito sul mio telaio.
1: E si sceglievano chiese, stemmi?
0: Esatto, nasce per firmare la carta, nel senso che ogni cartiera apponeva sul proprio telaio il suo stemma, il suo marchio, infatti viene anche chiamato marchio d'acqua, proprio perché poi va a far riconoscere in commercio la carta. Chiaramente poi nei secoli assume altre funzioni.
1: Allora, questo qua è il primo passaggio. Che cos'è e cosa avveniva all'interno?
0: Questa si chiama molazza, è di fatto uguale, diciamo molto simile a un frantoio, perché l'azione è un po' quella di triturare. Chiaramente che cosa triturava? Siccome in questa cartiera negli ultimi tempi si usa una fibra al 100% di riciclo, in questa sala avveniva proprio la prima parte, cioè la carta di riciclo veniva gettata letteralmente nella vasca dopo essere stata ripulita, spolverata, dopo aver isolato parti metalliche, la si bagnava con un rubinetto, l'acqua in entrata bagnava la carta e la mola, un po' come la mola di un frantoio, che è una macina di circa 7 quintali, girava e, spinta chiaramente dalla forza dell'acqua, della ruota idraulica, spappolava questa carta fino a trasformarla in un impasto, in una poltiglia.
1: Quindi si partiva, in questo caso, come hai detto, non dalla produzione ex novo, ma usando fogli riciclati che venivano raccolti in giro per...
0: Esatto, arrivavano dalla raccolta differenziata, quindi in qualche modo
1: venivano
0: un po' quello che facevano quando la carta era prodotta con gli stracci, gli stracciaroli, quindi era una raccolta differenziata della materia prima che veniva poi concentrata nelle cartiere, chiaramente spolverata, scelta, lavata nel caso degli stracci e poi in questa prima parte trasformata in una poltiglia ancora molto grezza, quindi ancora con una raffinazione non completa.
1: Sembrava una, diciamo, acqua e farina per fare testaiolo.
0: Diciamo sì, un impasto molto molto ancora rudimentale che andava raffinato. Si manda infatti tutto in un vero e proprio raffinatore, quindi c'è uno scarico,
1: vediamo la botolina.
0: Questa botolina viene aperta, tutto passa al piano di sotto, quindi è una cartiera ancora con una sala macchine al piano di sotto, proprio perché questo impasto dovrà arrivare al piano di sotto, essere raffinato.
1: Adesso andiamo a vedere. Intanto, passando, vediamo l'effetto di quello che abbiamo raccontato in questa immagine, vero Giuseppe?
0: Esatto, questa è la filigrana, uno stemma da me sinceramente non molto amato, però lo esponiamo.
1: Potevate farlo anche col grifone.
0: C'è anche il grifone.
1: Per par condicio. Quindi qua abbiamo questa poltiglia di carta riciclata, depurata e bagnata che attraverso quella botolina finisce qua sotto.
0: Esatto.
1: Portata con un tubo, immagino.
0: Un sistema esatto di tubature.
1: Qua nei bassi della fabbrica, e qua entriamo proprio nel vivo, iniziamo a toccare con mano proprio la carta. Ed ecco l'altro passaggio.
0: Esatto, il secondo passaggio è il cosiddetto cilindro o raffinatore olandese. Riceve dal retro, c'è un'apertura nel muro che comunica col piano di sopra.
1: Vero.
0: Questo raffinatore, che essenzialmente è una vasca, si riempie di questo impasto ancora grezzo. Al centro ci sono delle lame, oggi completamente arrugginite, che vanno a completare il taglio. Quindi queste lame si mettono a girare vorticosamente, anche loro spinte dalla forza dell'acqua.
1: Quindi la poltiglia arriva qua,
0: la poltiglia,
1: zac,
0: fa molti giri all'interno della vasca, passa più volte sotto queste lame, in particolare tra le lame che si muovono è una lama sul pavimento della vasca. Quando l'impasto è completamente raffinato, c'è anche qui uno scarico e attraverso un tubo che si trova sotto la griglia passava tutto alla terza vasca.
1: Quindi qua sotto
0: c'è un tubo.
1: Ecco, non ti ho chiesto quando ha chiuso questa cartiera.
0: Questa cartiera chiude 40 anni fa.
1: Solo?
0: 1985,
1: accidenti,
0: esatto.
1: Pensavo...
0: E fino all'85 andava con la forza dell'acqua, quindi.
1: L'acqua che vediamo lì, non so se Roberto riusciamo a fare il cambio luce necessario, ma per farvi vedere ovviamente come l'acqua fosse la principale motrice di tutte queste fabbriche di produzione della carta. Quindi da lì finisce qua dentro.
0: Esatto, questa viene chiamata tina di macchina, colleziona l'impasto raffinato, quindi completamente pronto a formare nuova carta.
1: Ecco, come si fa però da questo che è un impasto morbido ad arrivare alla produzione del foglio di carta?
0: Viene trasportato innanzitutto l'impasto da un sistema che fa da mescolatore e da trasportatore con queste conche in lamiera.

0: finisce tutto su uno scivolo di legno e entra tutto nella cosiddetta macchina continua. La macchina continua è un'invenzione di fine Settecento.
1: Di legno?
0: Pietra, no, cemento, ma soprattutto legno, e poi ha delle parti chiaramente in altri materiali. Il principio della macchina continua è mandare questo impasto su un nastro trasportatore, quindi non formare più il foglio singolarmente, ma mandarlo su una tela forata che è capace di...
1: Questa?
0: Esatto, far avanzare l'impasto.
1: Che passerebbe qua sopra,
0: esatto,
1: bianco.
0: E contemporaneamente da liquido disidratarlo con sistemi qui ancora un po', diciamo... ormai passati di asciugatura, quindi pompaggio di acqua verso il basso, pressatura anche qui in continuo, distacco della carta su feltro, anche lui continuo, ripressatura finale e accumulo della carta sotto forma di bobina.
1: Quindi usciva così?
0: Esatto, in realtà questa carta che abbiamo... diciamo che facciamo solo vedere, è lo stesso tipo di carta prodotta qui, ma dovete immaginarvi che all'epoca, quando funzionava davvero, arrivasse leggermente ancora umida. Perché è un vecchio tipo di macchina che, a differenza di quelle di oggi, che hanno delle parti anche chiamate di seccheria, dove la carta viene asciugata a vapore, accumulava una bobina, diciamo, ancora col problema dell'umidità.
1: Ok, carta matta verrebbe definita,
0: esatto,
1: no? Quella che
0: sì.
1: Vedevamo nelle botteghe per fasciare le uova.
0: Esatto, carta proprio da bottega.
1: Non carta bianca, ecco.
0: In questa cartiera prevalentemente si produceva questo tipo di carta.
1: Si vendeva in zona oppure grazie al porto andava anche...
0: No, prevalentemente in zona, okay. Botteghe genovesi.
1: Ok, e qua c'è il rullo, diciamo, la
0: esatto.
1: Ruota dove si accumulava e diventava una bobina.
0: Esatto, viene chiamato aspo, arrotolatore. La carta in arrivo, quando la bobina è completa, viene strappata, collegata al nuovo aspo, e quella ferma, quindi la bobina pronta, viene tagliata a questo punto
1: con una seghetta.
0: Una seghetta.
1: Sac.
0: Una volta aperto il rotolo, lo si trasporta su un banco. Il banco di taglio è il tavolo che con dei rulli faceva scorrere verso sinistra la carta e consentiva di trasformarla in fogli. Quindi il rotolo veniva mano a mano spostato verso sinistra, bloccato e tagliato.
1: Oh,
0: in questo
1: forte.
0: Modo nascevano più fogli con lo stesso taglio, ma avendo ancora il problema dell'umidità, le povere operaie se li mettevano in spalla e salivano nelle essiccatoie.
1: Quanto pesava anche un...
0: Si arrivava a produrre, diciamo, chiaramente ognuno portava secondo le sue possibilità, però
1: diversi chili,
0: 20-30 chili alla volta portati, e a fine giornata si andava a stendere il tutto nell'essiccatoio.
1: Adesso andiamo a vedere, mi fa anche comunque incuriosire quel cartello che è rimasto da un tempo. Lavorate sempre come se il principale vi fosse vicino.
0: È ancora collocato lì da una sessantina d'anni e viene chiamata tabella educativa.
1: Tabella educativa?
0: Esatto, in basso a destra, piccolo piccolo. C'è
1: curioso scritto. Ancora un po' qua questi altri oggetti hanno...
0: Un modellino di mola da laboratorio.
1: E quello lì invece era
0: quello
1: per
0: è un contenitore invece dove si mettevano gli scarti, gli scarti della produzione, che chiaramente non si buttavano ma si potevano riciclare.
1: E questo qua invece?
0: Questo è un misuratore, è un misuratore della raffinazione dell'impasto, quindi si può scientificamente... misurare quanto l'impasto è raffinato in modo da formare i diversi tipi di carta, meno resistenti, più resistenti, con diverse caratteristiche.
1: Adesso noi seguiamo la strada che seguivano queste povere donne in particolare, ma anche uomini, lavoravano uomini e donne.
0: Ci si divideva i compiti.
1: Ci si divideva
0: sì,
1: i sì. compiti, salivano in questa scala, e mentre saliamo diamo un'occhiata anche a questo.
0: Questo è un modellino di tina di macchina, quindi quello che la tina che poi mandava l'impasto alla macchina, con alcuni dei nostri prodotti e alcune cornici per la produzione invece dei fogli.
1: Bene, saliamo di sopra.

Ed ecco in presa diretta la produzione, peraltro fatta ancora a mano con Giuseppe Traverso al Museo della Carta di Mele, che stiamo raccontando insieme a tantissime altre fabbriche, ha contraddistinto l'economia di questa zona veramente a partire dal 1400 per centinaia di anni fino addirittura, questa qua è stata chiusa.

0: 40 anni fa, quindi è veramente una tradizione che è bene conoscere. Siamo arrivati al punto in cui le operaie e gli operai caricavano dal piano di sotto la carta che era stata prodotta, che però era ancora umida.
1: Esatto.
0: E quindi guardate intanto la meraviglia di questo sottotetto di legno con queste cime, questi pezzi appesi, diciamo, che servivano per
1: stendere le carte. Quindi si cercava di arrampicarsi con supporti più o meno sicuri.
0: Ah, è vero.
1: Fino a dove essenzialmente vediamo fuori. Sono state tolte quasi tutte per creare spazio, ma ci sono 5 file di corde, o meglio c'erano, che in altezza toccano il tetto e in lunghezza andavano per tutta la sala. Quindi solo lo spazio centrale era libero per il passaggio e con molta fatica ci si arrampicava fino in cima. Si stendevano proprio come lenzuola appena lavate questi fogli e si aprivano queste finestre molto particolari.
0: Ecco, i fogli li vediamo lì proprio come venivano messi, erano stati tagliati. Quanto dovevano asciugare?
1: A seconda di stagione grammatura della carta, però chiaramente siamo sulla più o meno 24-48 ore.
0: 24-48 ore, vediamo come si aprivano queste finestrelline.
1: La reazione era massima, perché queste finestre molto particolari, tipiche proprio delle cartiere, sono situate su tutti e 4 i lati della sala. Quindi riescono a sfruttare al meglio tutte le correnti.
0: Che forte.
1: Per far asciugare nel minor tempo possibile la carta.
0: E poi finita l'asciugatura era pronta?
1: Finita l'asciugatura, c'è la ripressatura, perché la carta in asciugatura tende a restringersi, okay, a imbarcarsi, quindi viene ripressata in qualche modo tra supporti rigidi, e poi a quel punto l'ultima sala della cartiera è quello che oggi è il negozio dove io vendo quello che produco, è la sala dell'imballaggio, l'ultima fase.
0: E questa qua è la pressatura?
1: Questo è uno strumento che ha la pressa relativo alla produzione a mano.
0: Ok, quindi allora adesso vediamo, perché è il momento clou, anche se l'abbiamo lasciato a metà trasmissione, perché Giuseppe ci mostra come si faceva la carta a mano. Ma perché hai questa passione per la carta?
1: Mi è arrivata con un corso che ho frequentato una decina di anni fa, organizzato dal comune di Mele, dalla provincia.
0: Ah, che forte!
1: Che non mi è più passato. Ho avuto poi la possibilità a fine corso, in collaborazione col comune, di firmare un contratto per la gestione del
0: museo. Che bello! Allora, da dove si parte? Da dove si partiva? Per produrre la carta artigianalmente, perché abbiamo detto che qua in questa fabbrica si riciclava la carta che veniva raccolta, poi messa con acqua e quant'altro. Invece tu ci fai vedere da dove si parte proprio per produrre la carta dal nulla, dico io, da dove?
1: Esatto, anticamente era prodotto tutto a partire da stracci, in particolare quindi indumenti di fibra tessile che venivano portati nelle cartiere e con modalità simili a quelle che abbiamo viste per la carta riciclata. Poi cambiava la natura dei macchinari, però il principio era sempre metterli a contatto con l'acqua, sminuzzarli, triturarli fino a farli diventare una poltiglia.
0: Oh, ma quindi gli straccivendoli?
1: Esatto,
0: era quello il motivo dell'esistenza degli straccivendoli.
1: Arrivavano esatto nelle cartiere, facevano da ponte tra le famiglie che vendevano agli straccivendoli, agli straccioli, questi vestiti. Esatto.
0: Quindi qua dentro sono stati messi degli stracci lasciati nell'acqua.
1: Lasciati nell'acqua, triturati.
0: Triturati come?
1: E in questo caso abbiamo ad esempio a disposizione un cilindro olandese come quello che abbiamo visto, nella versione non industriale ma un po' più piccola.
0: Che forte.
1: Diventa tutto un impasto. Si possono fare misture con carta riciclata, quindi in questo caso abbiamo una mistura 50% cotone, 50% carta riciclata.
0: Ok.
1: Quello che si fa è tenere continuamente mescolata la sospensione di fibre.
0: Con le mani?
1: Esatto, proprio letteralmente a mano. Qui sono state lasciate alcuni ritagli di carta per creare un effetto graniglia sul foglio. Si inserisce a questo punto il telaio. Il telaio di fatto è un setaccio, ha una parte che separa l'acqua dalla fibra, una parte che genera la forma rettangolare del foglio, chiamato cornice, e il foglio viene generato in questo modo.
0: Oh, che fa?
1: Si va a separare l'acqua dalla fibra generando un foglio che appena formato ha circa il 95% d'acqua. Quindi elimino la cornice, evito di toccarlo in questa fase perché chiaramente c'è ancora troppa acqua, seppur.
0: E resta attaccato così?
1: Resta attaccato a patto che venga disidratato il più possibile. Quindi lo faccio scolare e senza mai toccarlo effettuo la ponitura. La ponitura è il distacco.
0: Come l'hai chiamata?
1: Ponitura.

0: Cioè si pone questo foglio su un panno, anticamente erano panni in lana, quindi feltri. La ponitura mi dà la possibilità poi di effettuare la levatura, quindi a questo punto sposto, sempre senza toccare il foglio, il mio panno su una sorta di vassoio a creare la cosiddetta posta. La posta è un accumulo di panni uno sopra l'altro, perché a questo punto il lavoro si continua, quindi si stacca un altro foglio e si impila sopra, fino a che esaurisco i miei panni.
1: Uno sopra l'altro, cioè quelli lì dovresti mettere sopra questo, poi un po' come fare le lasagne.
0: Esatto, abbastanza in maniera molto simile.
1: Perché era di lana prima?
0: Si usavano tessuti a disposizione di tipo
1: naturale.
0: Questa
1: qua invece è carta.
0: Questa è un tessuto assorbente sintetico, è pelle di daino sintetica.
1: Pelle di daino.
0: Si possono usare tessuti sintetici di varia natura. E a questo punto avverrà la pressatura, perché per rendere manipolabile il foglio devo ancora disidratarlo.
1: Sì.
0: Ora sono al 95%, la pressatura mi elimina grosso modo la metà, il 50% d'acqua. A quel punto lo potrò staccare delicatamente dal panno, perché si tratta ancora di un foglio umido, e lo si stenderà sulle corde.
1: E diventa così. E la pressatura la fai con quello?
0: La pressatura, sì, esatto. Abbiamo a disposizione una pressa di un centinaio di anni fa, che preferiamo non usare, la esponiamo. Una pressa idraulica invece più efficiente, eccetera. In questa fase, siccome la carta è accogliente a qualunque tipo di pressione, si può creare la cosiddetta goffratura. Cioè vado a frapporre tra il panno e il foglio uno stampino che mi consente di creare carte a rilievo, quindi carte con questi rilievi che non sono carte per scrittura o disegno, ma possono diventare ad esempio copertine di quaderno, segnalibri,
1: carte
0: quindi
1: da regalo.
0: Esatto.
1: E un tempo queste come lo facevano? Con quello che abbiamo visto sotto?
0: Tessuto anche loro, vanno molto bene i merletti, i pizzi, questo tipo
1: quindi
0: di...
1: Quindi potevano crearsi veramente tantissimi generi di...
0: Si creano sbalzi di vario tipo sulla carta.
1: Cosa cambia? Cioè se tu volessi della carta bianca normale si faceva?
0: Sì, fino alla fine del Settecento in realtà l'impasto, lo straccio colorato genera carta colorata. Poi viene inventata la sbianca, cioè la possibilità su sostanze, sulla base dell'utilizzo di sostanze contenenti cloro, di decolorare stracci colorati.
1: Quindi qua dentro avrebbero
0: infilato
1: la polvere.
0: E generare carta bianca durante la raffinazione, quindi nella fase precedente. A questo punto l'impasto che verso è bianco. Posso decidere se poi colorarlo con coloranti liquidi, altrimenti lo uso bianco e genero carta bianca.
1: Ecco, tu hai spiegato che hai usato qua un misto di stracci
0: già colorati e carta di riciclo.
1: E carta di riciclo, si può fare come si vuole?
0: Esatto, io faccio di solito dei 100% cotone quando voglio dare peso massimo per carte artistiche, acquerello, eccetera, fino a fare anche dei 100% di carta da macero, oppure delle misture 50-50.
1: Beh, a seconda di
0: del
1: cosa
0: preso
1: si
0: che
1: usa.
0: Voglio dare, dello scopo che deve avere la carta, esatto.
1: Ma oggi le cartiere più importanti non sono più in Liguria, l'abbiamo detto, non esistono più, c'è solo rimasto questo museo, sono un po' sparse in Italia, c'è qualche centro particolare?
0: Le cartiere industriali si sono molto spostate verso il nord, perché la logistica, soprattutto in pianura padana, è molto facile, nel senso che queste fino al Novecento restano cartiere. Vengono costruite cartiere in queste zone perché l'utilizzo della forza idraulica era l'unico modo per muovere i macchinari. Chiaramente quando inizia a essere usata la corrente elettrica non si costruirà più in zone difficili da raggiungere come queste. Queste resteranno cartiere isolate, indietro con la tecnologia, che chiuderanno tutte.
1: Ricordiamo, abbiamo spiegato all'inizio della trasmissione perché proprio nella zona di Mele, dell'Acqua Santa, per la vicinanza con l'acqua, per i corsi d'acqua sempre pieni, diciamo,
0: sempre
1: ma
0: pieni.
1: In secca, e anche per l'aria molto
0: arricchita. Esatto, un'ottima ventilazione costante, e la scarsità di ferro nelle acque e le buone portate.
1: Allora, io do ancora un'occhiata in questi ultimi pochi minuti che ci restano. Questo qua cos'è, Giuseppe?
0: Quello è il modellino di un maio, quindi è una sorta di grande martello che veniva usato per la lisciatura della carta. Quindi essenzialmente si andava letteralmente a martellare la carta. Quindi l'operaio, chiaramente stando attento a non sbagliare mai, metteva questa risma di carta appena prodotta sotto questo martello e...
1: Tum, tum, tum, per appiattirla.
0: Esatto. La forza e la pressione generavano lisciatura sulla carta. Chiaramente è una delle fasi finali della produzione.
1: Queste qua erano fatte

0: fatte di tessuto naturale.
1: Tessuto
0: immagino,
1: naturale, perché... le più indicate in cartiera erano in fibra di cocco, perché tra tutte la fibra di cocco è quella che teme meno l'umidità e che tende a lasciare meno segno possibile sulla carta.
0: Ecco, da questo lato vediamo ancora altre testimonianze.
1: Da questo lato troviamo altre filigrane, quindi altri telai con zone cucite, quindi rialzate, che generano fogli con la possibilità di vedere in controluce un'immagine, e un macchinario fondamentale nella storia della carta, che è il macchinario a pila a magli multipli. È un macchinario relativo alla prima fase, cioè alla trasformazione dello straccio.
0: Ah, che bello!
1: Che veniva lavato, selezionato, fatto
0: ecco,
1: a pezzi.
0: Lavato, non te l'ho chiesto, venivano ovviamente
1: la prima
0: lavarsi.
1: Fase era chiaramente lavarlo. E per trasformarlo in poltiglia si metteva all'interno di pile, quindi sono vasche, diciamo, delle dimensioni che può avere una vasca da bagno.
0: Fatte in marmo
1: in pietra, col fondo rinforzato in ferro, perché qui dentro si mettevano acqua e stracci e sul fondo battevano degli enormi magli. I magli sono appunto martelli dotati di lame che vanno spinti dalla forza dell'acqua a battere sugli stracci fino a trasformarli in poltiglia. Il funzionamento era dettato dalla caduta dell'acqua sulla ruota idraulica,
0: che
1: a questo punto, esatto, la caduta dell'acqua sulla ruota andava a generare
0: il movimento
1: dei magli all'interno della cartiera. Quindi il maglio si solleva uno alla volta e
2: questo si è un attimo.
0: E aveva l'effetto, appunto,
1: aveva l'effetto di sollevare un po' come un carillon delle camme che per forza di gravità facevano poi cadere i magli che andavano a sminuzzare gli stracci.
0: Qua invece?
1: Qui abbiamo un modello di macchina continua, un po' come quella che abbiamo visto al piano di sotto,
0: sì.
1: Viene però chiamata macchina continua in tondo, lavora in meno metri e genera anche questa una bobina di carta.
0: Ah.
1: È incompleto, lo stava realizzando il mio maestro, ed è la macchina di elezione per, ad esempio, produrre le banconote, quindi è sempre una produzione industriale comunque.
0: Qua abbiamo delle cose più moderne.
1: Esatto, queste sono rastrelliere dove faccio asciugare i miei fogli in poco spazio o molta superficie per stendere orizzontalmente e non verticalmente i miei fogli e farli asciugare ancora nella sala dove asciugavano 300 anni fa.
0: Adesso per par condicio, ecco che abbiamo
1: abbiamo
0: giù di sotto fatto vedere,
1: esatto,
0: lo stemma della Sampdoria, adesso
1: questo
0: qua
1: ben,
0: vediamo esposto
1: ben più illuminato.
0: Avrete capito la fede calcistica di Giuseppe. Ancora quei tre elementi e poi ti saluto, mi piace anche
1: abbiamo,
0: il grembiule.
1: Esatto, quello è un grembiule in cuoio.
0: Accidenti, bello adesso, è bello seccato.
1: Adesso diciamo è anche... fa anche caldo per metterselo, preferisco,
0: certo,
1: grembiuli più leggeri.
0: Bilancina.
1: Abbiamo al centro una bilancia per pesare i campioni, quindi per stabilire quella che era poi la grammatura, se si stava realizzando la grammatura giusta, e ai lati presse da legatoria. Sono presse che ci sono state regalate,
0: si girava,
1: in questo modo, esatto, sfruttare per incollare le carte, lasciarle ripressare, eccetera. Da quella parte invece abbiamo dei crick per la pressatura della carta, che è la parte che elimina acqua e consente al foglio di disidratarsi.
0: Grazie Giuseppe, abbiamo finito il nostro tempo.
1: Grazie.
0: Ma decisamente seguendo il percorso della carta, le tradizioni della Liguria, veramente una bella puntata. Immagini presa diretta, torna la prossima puntata.

Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì l'anticiclone africano sarà ancora ben saldo sul nostro territorio e dunque anche sulla Liguria. Garantirà tempo stabile e assolato, ma con a tratti dell'instabilità sui rilievi. Diamo uno sguardo nel dettaglio. Andiamo a vedere insieme la situazione sulla provincia di Imperia, dove il sole sarà l'assoluto protagonista della giornata e la ventilazione sulle coste sarà a regime di brezza. I venti resteranno deboli.

0: Deboli anche per quanto riguarda la provincia di Savona, dove i cieli saranno sereni o al più lievemente velati. Uno sguardo adesso sulla provincia di Genova, dove le temperature massime diurne non saranno particolarmente elevate, si arriveranno a toccare generalmente i 33-34 gradi, una giornata con ampie zone di sereno, seppur sarà possibile qualche isolata goccia di pioggia nelle aree interne. E adesso per quanto riguarda il Tiguglio, nulla da segnalare, contesto di assoluta stabilità atmosferica. Ed infine per quanto riguarda lo Spezzino, cieli sereni o al più lievemente velati nel corso della giornata. Nella giornata di sabato l'alta pressione dominerà la scena meteorologica su tutta la Liguria. Le temperature massime diurne saranno in generale comprese fra i 32 e i 34 gradi. Nulla da segnalare per la giornata di domenica, tanto sole con valori massimi senza variazioni. Tutti i dettagli sulla app di Trebi Meteo.
1: Giugno del 1965, Genova si appresta ad accogliere niente meno che i Beatles per una straordinaria tournée, proprio con due concerti anche nella nostra città, al Palasport. Ma succede una cosa strana nel Ponente, a Cornigliano. Alle 4 del pomeriggio del 18 di giugno si blocca completamente Cornigliano, la gente di Cornigliano scende in piazza, ferma il traffico, la città è paralizzata, arrivano carabinieri e polizia, sta per prendere il via una delle manifestazioni che lanceranno, cominceranno, apriranno la strada a quella grande storia che è la storia dell'acciaio, la storia degli altiforni, la storia dello smog, una battaglia che va avanti ancora adesso. Franco Manzitti se l'è fatta raccontare da un grande personaggio, Antonio Gozzi, che è presidente nazionale di Federacciai. Franco.
2: Tonino Gozzi, presidente di Duferco, presidente di Federacciai, presidente dell'Entella, membro del vertice di Confindustria, anche per il Piano Mattei e tante altre cose. La storia dell'acciaio a Genova è una storia intrisa in questa città che può finire?
3: Domanda difficile. Tanto è una storia gloriosa.
2: Questo senza dubbio.
3: Nel senso che è una storia che ha innervato la vita della città, delle sue classi dirigenti, dei suoi studi universitari.
2: La sua cultura.
3: La sua cultura, da sempre, no? Noi non esisteremmo se non ci fosse stata l'Italsider, perché Duferco nasce da un giovane certo. manager delle partecipazioni statali che decide di fare il salto e di mettersi a lavorare.
2: Quindi è anche un'incubatrice.
3: Uno straordinario incubatore. Io sono stato 15 anni in Belgio a gestire siderurgie nostre e ho avuto con me un sacco di genovesi che venivano dall'Italsider, che venivano dall'Ansaldo, che venivano dall'Italipianti, cioè da una storia di cultura industriale, ingegneristica ed economica che secondo me non ha avuto eguali in Italia.
2: E che è stato un segnale anche per l'Europa, possiamo dirlo questo?
3: Che è stato un segnale di modernità, cioè quando si è costruito prima l'Oscar Sinigaglia, poi Taranto.
2: In conseguenza l'Oscar Sinigaglia, tra l'altro.
3: Per la crescita del paese e per la domanda di acciaio che il paese poneva, si sono compiute vicende straordinarie. Il capo, che era già pensionato, ma il capo della laminazione a caldo, dei cois a caldo in Belgio, io ho avuto quello che è stato il capo della laminazione dell'Italsider, un ingegnere meccanico che veniva chiamato in tutti i consessi internazionali perché era considerato il più bravo,
2: Illuminare,
3: il numero uno. Era figlio di prescatori di Taranto. Cioè, anche questo per far capire ai ragazzi, il capitalismo italiano è un capitalismo nel quale lo Stato ha sempre avuto un ruolo importantissimo.